0: Oggi è difficile dire qualcosa, mi viene in mente quando in casa Juve e anche da altre parti, mi ricordo anche di Totti, mi ricordo di Del Piero, mi ricordo le lacrime di Dybala, me le ricordo molto bene, e quel addio seduto al fianco di Vlahovic, che poi era solo il preambolo di quello che sarebbe capitato anche a Vlahovic, ma in un altro modo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, torniamo a noi, caro Manuel. Se c'è qualche vocale, non ancora. Allora, riproponiamo il quesito. 340-54-25324. Dal primo minuto, quanto ci credete, quanto è possibile, secondo me anche necessario, questa è la mia speranza, sì. Quando faccio la probabile formazione non posso prevedere il futuro al 100%, ma diciamo che meno sciocchezze di tanti altri le diciamo, cioè meno sciocchezze di altri le diciamo sicuramente. Voltemada e Colo dal primo minuto a Cagliari, giusto, sbagliato, necessario, cosa ne pensate naturalmente? Ma visto che abbiamo già al telefono il prossimo ospite, andrei subito, anzi mi trasferisco dalla pioggia di Torino al sole di Cagliari, sicuramente, con un po' di invidia, chissà. Giancarlo Cornacchia, tutto Cagliari, ben trovato.
1: Ciao, grazie a voi per l'ospitalità, assolutamente, 29 gradi per la precisione.
0: Ah, dai. 29, no, perché c'è il mio tecnico che si sta preparando il pranzo, cosa consigli quindi? Qualcosa di leggero, fresco, qui? Perché lui avrebbe, ha già il minestrone, con i pezzettoni di verdura.
1: Ci sta.
0: Perché qui sono molto meno i gradi. Senti, quindi domenica, bel tempo, sì. Caldo ancora, fortunatamente si gioca di sera. Giancarlo?
1: Sì, sarà anche a livello climatico una serata molto piacevole, quindi speriamo che lo sia anche, che lo sarà anche la partita in campo.
0: Assolutamente. Senti, io ho anticipato, di solito chiamo, però dopo 3 settimane non ce la facevo ad aspettare fino a venerdì per sentirti, per aggiornarmi con tutto Cagliari, per sapere come sta il vostro Cagliari, perché la classifica dice che sta molto bene. Com'è andato questo inizio di campionato? Raccontacelo nel dettaglio.
1: Beh, penso che il quarto posto in classifica è soprattutto il dettaglio della miglior difesa dicano tutto. È vero, sono passate solo 5 giornate, signori, quindi niente. Cioè, il Cagliari sicuramente vivrà dei momenti bui, dei momenti di difficoltà, per cui in questo momento, ripeto, i tifosi si stanno godendo questo momento, però consci del fatto che con tutta probabilità non durerà a lungo. È un Cagliari che praticamente è stato sconfitto solo una volta contro l'Inter, magari con un po' più di fortuna sarebbe potuto evitare anche quella sconfitta. È un Cagliari che ha dimostrato tanta solidità, soprattutto, ripeto, in difesa, tant'è vero che l'Atalanta, nonostante tanta intensità offensiva, non è riuscita a battere questa squadra. C'è un gruppo molto unito che ha superato determinate difficoltà, uno dei giocatori, gli altri qui, addirittura ha rischiato la vita in un incidente, diciamo, domestico, per così dire. Poi c'è stata anche la querela Maldini, in estate c'è stata anche la questione Esposito, che insomma tutti elementi che avrebbero potuto magari, sai, destabilizzare un po' l'ambiente, e invece Pisacane è stato capace di consolidare, di cementare questo gruppo, e per il momento i risultati sono arrivati.
0: Ecco, te l'aspettavi così e con questo cambio di passo quest'anno il Cagliari, o che cosa ha inciso in questi miglioramenti, o comunque al di là della classifica che potrà rimanere tale per diverse settimane o magari scivolando anche leggermente più in basso, però da aggiunge fiducia all'ambiente o no?
1: Sì, quello assolutamente, però sai come il rischio, siccome il Cagliari, come tu ben sai, è una squadra molto giovane, è vero, ci sono elementi di esperienza, però fondamentalmente la media età è molto bassa, quindi sai il rischio è quello di magari di montarsi la testa, di soffrire un po' di vertigini, e quindi Cagliari comunque è una squadra che è stata strutturata per la salvezza, quindi ripeto, le vertigini potrebbero essere un qualcosa che potrebbe far capolino molto presto, però la verità, c'è Pisacane che nonostante sia un allenatore molto giovane sta lavorando molto sull'aspetto mentale dei suoi ragazzi e cerca di metterli nelle condizioni di rendersi conto delle proprie potenzialità con umiltà, sempre cercando di mantenere i piedi per terra. Perché? Perché giochi nel Cagliari e chiaramente Cagliari ripeto, è una squadra che deve puntare anzitutto alla salvezza. Poi, una volta raggiunta questa salvezza, si può provare a contemplare il futuro, vedere cosa manca alla fine del campionato. Però, ripeto, uno degli ingredienti, come mi chiedevi tu prima, è sicuramente la capacità dell'allenatore di far tenere i piedi per terra a questi ragazzi e, ripeto, metterli nelle condizioni di rendersi conto che l'umiltà è la principale qualità di un giocatore.
0: C'è un giocatore che attira le attenzioni di molti club italiani e non solo, parliamo naturalmente di Giancarlo Alessandro. Magari averlo in famiglia risolverebbe molti problemi, caro Giancarlo. E Alessandro Romano, che dovrebbe, dico, dammi tu dei ragguagli, costare al club sardo 6,5 milioni a fine di questa stagione. Ci ha messo gli occhi sopra, ma non è detto che rimanga a Cagliari? O è troppo presuntuosa questa affermazione?
1: No, allora è chiaro che una squadra come il Cagliari vive anche di cessioni importanti, è ovvio. Servono anche per rifinanziare le varie sessioni di mercato future. Hai detto bene, il Cagliari impiegherà di sicuro i 6,5 milioni, anche perché c'è l'obbligo di riscatto, quindi nolente o dolente questa cifra il Cagliari la spenderà, ma la spenderà volentieri già dopo questo periodo. Il ragazzo sta facendo vedere davvero grandi cose e il tutto è stato coronato dalla convocazione nazionale e già due presenze. Le attenzioni delle big sono arrivate e niente di strano che la prossima estate si possa verificare anche un'asta, e quindi è chiaro che una squadra come il Cagliari difficilmente potrà trattenere Romano, che giustamente avrà anche le sue aspirazioni di giocare in una big.
0: Cosa ha aggiunto al centrocampo del Cagliari e cosa mancava soprattutto al Cagliari? E poi arriviamo un po' a quelle che potrebbero essere le scelte di Pisacane in vista della ripresa del campionato di domenica con la Juve.
1: Ma sicuramente Romano ha dato tanto brio e tanta dinamicità rispetto all'anno scorso. Il centrocampo del Cagliari, non solo grazie a Romano ma anche grazie a un vero playmaker di ruolo che è l'inglese Winks, dicevo, Romano ha dato appunto brio, dinamicità e soprattutto anche l'opportunità di giocare con il doppio play, perché Romano non solo sa fare la mezzala ma sa fare anche il playmaker, quindi sa impostare, e quindi offre a Pisacane l'opportunità di poter contare su un elemento che sappia impostare il gioco qualora dovesse trovare difficoltà nell'inglese Wings.
0: Allora, io mi sono spostato sulle colonne di Tutto Cagliari, per così come faccio puntualmente con i siti di riferimento quando la Juventus affronta appunto come avversarie Cagliari, Milan, Inter, eccetera. Andiamo un po' a informarci e vorremmo che tu ci presentassi il tuo Cagliari abbinato al Mirto. Cioè, che cosa ti aspetti dal sorseggiare Mirto domenica prima di Cagliari-Juventus? È una delle partite più attese, questo lo sappiamo come sempre, la Juventus, ma in questo momento, cioè noto e leggo dalle colonne, magari c'è anche qualche articolo sicuramente con la tua firma, che ci porta a riflettere che si teme magari la ripresa del campionato. Quanti giocatori sono andati via? Com'è la situazione dell'infermeria? Perché se dovessi parlarti io della Juventus,
1: lo so,
0: dovremmo rubarci diverso tempo a vicenda.
1: Vabbè, però è comunque sia la Juventus, quindi qualsiasi giocatore mette in campo Spalletti sa dire la sua. Sulla carta non possiamo neanche mettere a paragone le due rose, ecco. Per cui No, beh, come dire, io ricordo una frase di Allegri che diceva la gara più difficile è quella solitamente al rientro dagli impegni della nazionale. Questa è stata tra l'altro una pausa molto lunga che ha richiesto anche dei richiami di preparazione, quindi sarà interessante capire se questa sosta ha fatto, tra virgolette, bene al Cagliari o ha fatto male, quindi quello con la Juventus sarà un vero banco di prova. Io comunque sia credo che Pisacane cercherà magari l'attesa, come diciamo solitamente nelle sue corde, quindi cercare di fare bene la fase di non possesso. Sa che la Juventus verrà ad attaccare, perché la Juventus vorrà a tutti i costi vincere questa partita, e quindi anche un po' remore, sai, della partita dello scorso anno. Tu sai che alla fine il Cagliari riuscì a vincere in un unico tiro in porta con la Juventus, che invece aveva praticamente passato l'intera partita quasi nella metà campo del Cagliari, per cui ripeto, un Cagliari accorto, attento alla fase di non possesso anzitutto, e poi con il passare del tempo cercare di capire se si può far male alla Juventus negli spazi.
0: Ecco, tornando proprio alla partita dell'anno scorso, hai fotografato bene la situazione. Te la immagini simile come partita, come atteggiamento, un po' per le caratteristiche che conosci molto bene del Cagliari?
1: Allora, rispetto allo scorso anno, Pisacane sta migliorando, perché purtroppo è vero, lo scorso anno il Cagliari si è guadagnato la salvezza sulla difesa e contropiede con Palestra, che tra virgolette faceva un po' quello che voleva sulla fascia destra, per così dire, no?
0: Sì.
1: Però Pisacane in queste prime 5 giornate ha dimostrato di essere migliorato, di essere un po' più propositivo, di non giocare solo ed esclusivamente in difesa, potendo poi contare su elementi di velocità, ma cercando comunque di tenere un blocco un po' più alto, un baricentro un po' più alto, ed essere un po' più propositivo davanti, soprattutto grazie alle sortite di Daniel Maldini, che diciamo dalla metà campo in avanti ha la libertà di fare un po' quello che vuole. E quindi credo che il Cagliari, ripeto, anzitutto baderà alla fase di non possesso, però non disdegnerà da cercare qualche varco interessante.
0: Nel testa a testa ci sono 0 vittorie, 2 pareggi, 2 vittorie nelle ultime, parlando di vittorie, l'ultima è del Cagliari, le ultime 2 della Juventus e poi 2 pareggi, mai con un gol, con 2 gol di scarto. Dice qualcosa questo dato tra Cagliari e Juventus-Cagliari nelle partite giocate sia a Torino che a Cagliari, parlando quantomeno delle ultime?
1: Ma sai, magari ti potrebbe suggerire che il risultato comunque sia in ballo fino alla fine rende la partita interessante. Poi sai, Cagliari-Juventus è una partita sin dai tempi di Gigi Riva che è molto sentita.
0: Detto con la cadenza cagliaritana, devo ammetterlo, mi riporta al 90esimo minuto, quando si apprezzava il movimento, il mancino, il gol, l'esultanza e lo stadio che se ne felicitava.
1: Il calcio che non c'è più, purtroppo.
0: Il calcio che non c'è più. Dove sta andando il calcio, Giancarlo Cornacchia di Tutto Cagliari?
1: Già ieri abbiamo assistito al commissariamento, a di se stesso, del signor Malagò. Vabbè, dai, meglio non. Allora, se iniziamo a parlare di questo, scateniamo.
0: Non andiamo più allo stadio, né io né te.
1: Esatto. È solo la passione, io penso, che in questo periodo ci sia la passione per il calcio e la passione anche per la nostra professione, che spesso e volentieri viene martirizzata. Dove sta andando il calcio? Purtroppo adesso anche con la nazionale si sta cercando di effettuare un lavoro, però è chiaro che se negli ambienti dirigenziali non ci si mette in testa che le cose devono cambiare a livello serio, allora rimarremo sempre nella mediocrità in cui siamo caduti, perché prima non eravamo mediocri, ci siamo caduti, però sembra non ci si voglia rialzare per la testardaggine di qualcuno che evidentemente è eccessivamente attaccato alla propria poltrona.
0: Assolutamente.
1: Senti, io atteggiamento italiano, scusami.
0: Io l'ho etichettato il gioco delle 3 carte. Me lo aggiorni con un gioco tipico sardo, anche non legato alle carte?
1: Allora, potrebbe esserci il gioco del Samurra, si chiama, che è praticamente gettando i numeri con le dita devi essere più bravo dell'altro a indovinare la somma.
0: Ah, ho capito. Tipo provo a dire... Io 2, tu 1, 2 a 1, il risultato che mi auguro per domenica. E devo dire 3. Come si chiama questo gioco?
1: Come?
0: Come si chiama il gioco?
1: Dice Murra.
0: La Murra. La Murra.
1: Esatto.
0: Allora ogni volta che ti richiameremo giocheremo al risultato finale col gioco della Murra. Senti, sono andato a rivedere, poi ti saluto ovviamente, ci dai ancora due indicazioni di formazione così incomincio a studiare il Cagliari. Il Cagliari è esordito il 30 agosto con un Cagliari-Inter, giusto?
1: No, Parma.
0: No, scusa, Parma, saltavo. Sì. Con la vittoria in trasferta a Parma, è vero, alla prima giornata.
1: Sì. Esatto, gol di Romano, sì.
0: Gol di Romano. Poi trasferta, cioè partita in casa persa con l'Inter. Che partita è stata l'unica sconfitta? Perché poi le avete vinte tutte, anzi siete andati a riprendervi dei punti sempre con i colori nerazzurri a Bergamo con l'Atalanta, 2-1, e vinto addirittura due trasferte di seguito a Udine 1-0. Anche qui, come con la Juve, un gol di scarto, sia quando avete perso, sia quando avete vinto. Che cosa c'è dentro Cagliari-Inter, così me la vado a rivedere questa sera?
1: Ma sai, guarda, è stata una partita, il primo tempo letteralmente dominato dalla squadra nerazzurra, letteralmente. Ha trovato un gol, però poi è stata molto, molto imprecisa nel non trovare il raddoppio, ci sono stati tre miracoli di Caprile. Però nel secondo tempo il Cagliari è riuscito a trovare campo, ha messo sotto l'Inter e all'88esimo c'è stato un salvataggio con la testa di Bissek, che addirittura è stato premiato come miglior intervento difensivo della squadra nerazzurra. È un concorso interno all'Inter, chiaramente non stiamo parlando di niente di a livello nazionale,
0: sì, sì.
1: Ecco. E quindi però è chiaro che l'Inter è stata molto sprecona in quella gara. Cagliari che poi chiaramente con l'arrivo della stanchezza, perché eravamo anche alla seconda giornata di campionato, quindi squadre che sono allungate molto presto, staccate molto presto, Cagliari ha raccolto un po' di energia e in almeno due circostanze ha rischiato di trovare il pareggio. Magari sarebbe stato troppo, però nel calcio di oggi sappiamo che non sempre vince chi merita, e quindi il Cagliari avrebbe accolto con grandissimo entusiasmo il pareggio, che non è arrivato, però insomma è un risultato che comunque ci stava assolutamente.
0: Mi dici qual è stata la vittoria più bella di questo campionato per il Cagliari? Cioè cosa c'è dentro la vittoria ad esempio con l'Atalanta piuttosto che con Lecce o in trasferta con l'Udinese? Dal tuo punto di vista.
1: Vabbè, contro l'Atalanta, signori, vincere in casa dell'Atalanta è una vittoria che nessuno, anche il più inguaribile degli ultimisti, si sarebbe aspettato. È stata una vittoria che il Cagliari ha cercato e ha meritato soprattutto, perché alla fine l'Atalanta si è attaccato, però il Cagliari riusciva a contrattaccare in maniera pulita e addirittura, ti dirò, dava quasi sempre il Cagliari l'impressione di poter far male. Un'Atalanta che probabilmente ancora, sai, tra il gioco di Gasperini e il gioco di Sarri c'è una differenza enorme.
0: Te lo confermo, anche l'Atalanta visto a Torino, la peggior Atalanta degli ultimi 10 anni.
1: Esatto.
0: Peggiore nel senso che ha bisogno di quel tempo dettato dal cambio di allenatore. Quindi...
1: Esatto.
0: Però la metti come migliore vittoria, ma per
1: per spirito di gruppo e per volontà, proprio Cagliari è andato a cercarsi la vittoria e a ottenerla. Quello è stato lo spirito della squadra che ha veramente reso quella partita la più bella al momento della stagione.
0: E allora ti aggiungo ancora, invece la partita che ti è piaciuta di più del Cagliari, al di là del risultato?
1: Allora, è stata molto bella anche quella contro l'Udinese, perché vedi, anche lì invece l'Udinese ha attaccato, il Cagliari si è difeso e il Cagliari ha mostrato grandissimo cinismo, perché nell'unica occasione che ha avuto, su errore tra l'altro della difesa dell'Udinese, ha segnato il gol decisivo. Quindi un Cagliari che ha dimostrato cinismo, ha dimostrato di saper tenere botta e quindi poi di ottenere dei punti, anche magari non meritando a livello di gioco, ecco.
0: Il tuo top giocatore del Cagliari, nuovo o vecchio che sia, in porta, in difesa, centrocampo, in attacco, chi è al momento il giocatore che si è preso carico e in mano la squadra?
1: Allora, è troppo facile dire Romano, troppo facile dire Maldini, però io ti dico l'inglese Harry Winks, il playmaker che è diventato letteralmente protagonista e padrone del centrocampo con le sue geometrie, con le sue incursioni e anche con la sua capacità di saper recuperare palla in fase di non possesso. Quindi un centrocampo che è cambiato letteralmente rispetto all'anno scorso con le sue geometrie.
0: Il giocatore della Juve che temi di più? E poi ti saluto.
1: È troppo, insomma, della Juve bisogna temere chiunque, però Io ho sempre temuto, a me è sempre piaciuto tantissimo Jeremy Boga, è un giocatore che a me piace veramente tanto, però ecco, se dovesse giocare alla Begovic è un altro sulla quale bisognerà tenere non attenzione massima, di più. Però, ripeto, è una Juventus che bisogna temere tutti gli effettivi, chiaramente.
0: Allora, in questo scambio di figurine con il collega preparatissimo Giancarlo Cornacchia di Tutto Cagliari, oltre che ringraziarlo, ti cancello la figurina di Boga, non ancora okay. A disposizione. Alajbegović, Alajbegović torna a lavorare col gruppo domani, e quindi convocabile.
1: Ha possibilità.
0: Non ha saltato anche l'ultima partita con la sua nazionale per un leggero fastidio che sembra non essere preoccupante, e ti dico che c'è voglia di gonfiare la rete del Cagliari almeno con uno dei due attaccanti. Mi dicono che Spalletti non gioca mai con i due attaccanti. Attenzione, perché l'ingresso in campo e nel contesto dell'undici titolare di Cambiaso, magari messo in mezzo al campo, potrebbe far ridisegnare la Juventus anche in qualche altro modo. Staremo a vedere in modo. Grazie per i tuoi consigli, per le tue informazioni. Grazie a Tutto Cagliari che tiene aggiornato anche noi che non seguiamo il Cagliari, ma almeno due volte l'anno andiamo a leggerlo. Grazie a Giancarlo Cornacchia di Tutto Cagliari, dalla redazione di Cagliari. Ciao Giancarlo, grazie
1: a voi per l'ospitalità e buon calcio a tutti, come si diceva un tempo.
0: Buon campionato a tutti, perché io non ne potevo già più, anche se è capitato di tutto in FGC. Grazie Giancarlo.
1: Grazie a voi.
0: Quando vi capita andate a vedere, andate a leggere, è sempre buona informazione e soprattutto gratuita, legata anche al nostro gruppo. Noi ci fermiamo, caro Manuel, ricordo il quesito di oggi, ma voi, al di là di Spalletti, al di là del vostro credo calcistico, ma Voltemade e Colomani dal primo minuto no? A Cagliari? Non perché è Cagliari, perché ce ne mancano diversi per dare una struttura offensiva, visto che possiamo aggiungere McKennie, trequartista, a centrocampo, aggiungerci anche Cambiaso? Chissà, attenzione, perché non conosciamo le condizioni di Celik, un po' spremuto dalla nazionale, quindi è possibile anche che il doppio attaccante non venga impiegato. Voi come la vedete Cagliari-Juventus e soprattutto con quali protagonisti là davanti? Ricordatevi che ci sono diversi infortunati, ricordatevi che Nico Gonzalez arriva solo venerdì per il primo allenamento col gruppo. A tra pochissimo, Cose di Calcio XL Juventus.
2: Cose di Calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa come meglio non si poteva l'ultima storica partita di Leo Messi con la nazionale argentina. Per il foligrasse argentino e per tutto il popolo che ha assistito al match contro il Benin al Monumentale di Buenos Aires è stato un autentico trionfo tra lacrime e tantissime emozioni. Doppio assist per Leo, prima per Otamendi, rete di testa, dunque smarca Nico Paz che firma un bellissimo gol col mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match Messi ha dichiarato che giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che possa succedere. Dopo la lunga pausa per le nazionali torna la Serie A e l'impressione che queste tre settimane assomiglino tanto a una sorta di reset. Ci siamo lasciati con Inter, Roma e la sorpresa Lazio padrone del campionato con un bilancio su 5 partite di 4 vittorie e un pari. I nerazzurri aspettano a San Siro il nuovo Parma di Gilardino. La Roma va a Como con la squadra di Fabregas che non può permettersi passi falsi visto il brutto stop di Frosinone. Lazio Monza può consentire invece a Gattuso di restare nelle zone nobilissime della classifica. Il Napoli affronta il Frosinone al Maradona, mentre Milan e Juventus se la vedranno con Sassuolo e Cagliari. Dopo l'annuncio dello stop per tutto il 2026, Carlos Alcaraz ha scritto a Yannick Sinner per comunicare la sua vicinanza. Sotto al post condiviso da Yannick, lo spagnolo fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo è rientrato da un mese nel circuito dopo essere stato fermo da aprile ad agosto per un problema al polso destro, ha augurato a Sinner una pronta guarigione. Intanto Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Alexander Kovacevic in 2 ore e 15 minuti di gioco e venerdì al secondo turno sfiderà Brandon Nakashima. Fuori Federico Cina, che ha perso contro lo slovacco Molkan per 4-6, 6-1, 6-2. Atletica, svolta importante per Alex Svazzer. La Nada ha manifestato la propria disponibilità a sottoporre il campione B del marciatore altotesino a un nuovo esame, ma usando un metodo diverso rispetto a quello impiegato per il campione A. L'intenzione di richiedere le controanalisi all'agenzia antidoping tedesca era stata manifestata lo scorso 1 ottobre. Il 23 giugno venne comunicato che Svazzer risultò non negativo all'EPO in occasione di un controllo antidoping eseguito nell'ambito dei campionati tedeschi, quando siglò quella che ai tempi era la miglior prestazione europea della stagione nella maratona di marcia. L'ex schermidore azzurro Andrea Cassarà è il nuovo commissario tecnico delle squadre maschile e femminile di Fioretto in Russia. Cassarà è stato 2 volte campione olimpico nel fioretto a squadre ai giochi del 2024 e del 2012, medaglia di bronzo nel fioretto individuale, ha vinto 5 coppe del mondo di fioretto e 6 campionati del mondo a squadre. Un altro italiano, Stefano Cerioni, aveva allenato le nazionali maschile e femminile di fioretto russe dal 2013 al 2016. Dalla redazione sportiva è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro un nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, Cose di calcio. Ricordo oggi andremo avanti fino alle 16, quindi vi beccate la dose intera del direttore qui presente. Domani stesso orario tra le 13 e le 16 e poi tutto tornerà alla normalità con rientro alla base. Gli impegni delle nazionali sono terminati e finiscono anche finisce il riposo anche del nostro Paolo Rossi, con cui farete sempre nell'ultima ora l'approfondimento necessario per conoscere meglio la storia e magari comprendere anche meglio il futuro della Juventus. Mi sposto per qualche istante, cercando di recuperare anche l'apertura. Eccolo qui, ce l'abbiamo fatto. Allora, la domanda, perché mi interessava la vostra risposta, non lo facevo perché non mi si apriva la messaggistica, ovvero il 340 5425 324. Naturalmente quando facciamo le domande non c'è una risposta compresa e gratuita nel porverla, ma sostanzialmente scusate, nel porre quella domanda, ovviamente, sostanzialmente c'è una riflessione da fare. Qualcuno mi dice: no, non abbiamo altri attaccanti, e quindi poi se ne usi due, non puoi impiegarne qualcuno dopo. Attenzione, a mio avviso, non gioca Nico Gonzalez dall'inizio. Quindi la Juve può giocare benissimo con quei due attaccanti, ma con Colomani nella posizione in cui Boga non c'è, Yıldız non c'è, Alaibegovic, il piccolo acciacchino ce l'ha, domani si allena in gruppo, ma non sappiamo ancora qual è la risposta. Mi sono spiegato? Quindi Colomani decentrato, Voltemade là davanti, non mi sembra una follia, ma quasi una necessità. Se riesco a rinforzare in un certo modo il centrocampo, McKennie ce l'hai, Douglas Luiz ce l'hai, Sar ce l'hai, Cambiaso ce l'hai, con Sensao pure si allena o si sta allenando già da questo pomeriggio. Questi sono gli aggiornamenti di oggi. Non si sa ancora se è recuperato del tutto Cabal, che potrebbe tornare utile, e quindi recuperato anche per la panchina. Çelik non sappiamo come sta, dopo essere stato un po' spremuto, l'abbiamo visto, spremuto con la sua nazionale. La risposta di Massimo è: per me assolutamente no, insieme ai due attaccanti, se non a gara in corso e non solo a Cagliari, almeno fino a quando non recuperi al 100% Ekator, che non sarà disponibile. È necessario disporre di un cambio in panchina. Vero, ma tu facendo riposare, in vista anche dell'Europa League del giovedì successivo, trasferta Vigo, hai Nico, che non è proprio l'attaccante, ma è la soluzione offensiva più intrigante. Ne lasci uno, ne metti un altro. È anche vero, faccio un passo indietro, che oltre a tenerlo per la partita in corso, devi pensare anche di non spremere troppo la gente in vista del turno di Europa League. Allora, buongiorno direttore, quando aprite la scrivanata del giornale, non sono io che apro il giornale. Ah, a posto, scusate, pensavo di essere io a aver combinato qualche guaio. No, e quindi va risolto e l'abbiamo già risolto. Buongiorno direttore, faccio i complimenti per come accetta che il calcio sia gestito da un sistema, per di più anti-juventino. Io non accetto che ci sia un sistema che controlla il calcio. Io non ho detto che c'è un sistema che controlla anti-juventino, che controlla il calcio e quindi ce l'ha con la Juventus. Forse mi sono spiegato male. Fabrizio da Parma. Noi lo sappiamo bene, o sbaglio, sappiamo bene che dobbiamo difenderci anche meglio. È come una partita difficile. Contro il Real Madrid in Champions League è più difficile che affrontare magari una squadra di mezza classifica italiana. Dico che bisogna sicuramente conoscere le regole del sistema, partecipare alle riunioni di quel sistema e anche difendersi. Sì, ma il vigile ha fermato solo noi, gli altri sono passati col rosso. Carlo da Finale Ligure. Capita così anche quando passi col rosso, non li ferma tutti. Se ci sei tu, ti becca per primo e tu dici: ah, guarda quello, l'ha fermato, e tu ci passi anche rallentando davanti ai vigili. È così. Che non vuol dire lo accetto. Dico che devo sapere come funziona. Devo sapere come funziona. Perché non dirmi che quando passi col rosso fermano solo te. O se non fermano anche solo gli altri e tu passi e tiri un sospiro di sollievo. Su Avatar ho la pecora Dolly, il clone del suo clone. Facciamoci una risata, ma c'è poco da ridere. E questo lo accetto sicuramente. Alessandro dai Castelli Romani. Quindi grazie anche dei suggerimenti che arrivano. Ci sono dei vocali, Manuel, andiamoli ad ascoltare.
5: Dottore, buongiorno. Dal 2006 riguardo la partita alla Juventus, spengo la televisione e vado a dormire, oppure mi guardo i cartoni animati, ma non più trasmissioni sportive per sentire questa vergogna. Che
0: però durante la partita, come fai a sapere il risultato?
5: Nel calcio. Ascolta Radio Gianni da Caninati.
0: Gianni, però mettiamoci d'accordo. Se non ti piace più andare in quel supermercato, dovresti cancellare e fare un'altra cosa. Già ci stanno provando, non mettiamoci anche noi. Cerchiamo invece di ripulirlo quel sistema lì. Cerchiamo di ripulirlo. Perché te l'ha detto e ve l'ha detto un ascoltatore, il primo che ha parlato. Stiamo ragionando come gli interisti in quel periodo prima del 2006. Stiamo ragionando in quel modo lì. Allora, mi fa piacere che ci siano alcune persone che non la pensano così. Perché se no non guardo neanche più il calcio. Non seguo il calcio, non seguo neanche più la Juve. Faccio morire il sistema calcio. Ottengo l'intento perseguito e vado a fragole, a ciliegie, vado al mare, vado da tutt'altra parte. Magari qualcuno ha già fatto così, ma se ne devono rendere il conto e quindi non faccio più l'abbonamento, ma vedo che ci segui e la cosa mi fa piacere, almeno ascolta Radio Bianconera. Però non ti posso dire che il sistema non è così, ma non è anti, prende di mira è il più antipatico. Cerchiamo di essere antipatici, di vincere, di essere antipatici vincendo. Ecco, tanto per essere chiari. Va bene. Può essere, ci scrive Stefano, può essere colomania a sinistra, volte al centro, siccome a destra e dietro c'è il texano. Quindi McKennie, c'è Cambiaso e potrebbe essere, e c'è Consensao lì per la destra. O magari risparmi, ma tenere proprio Voltemade e Consensao in panchina probabilmente anche no, ma ripeto, è solo un ipotesi. Andiamo a ascoltare l'altro vocale.
6: Direttore, buongiorno, sono Luca B da Roma.
0: Carissimo.
6: Volevo dire, ma invece contro il Cagliari possiamo partire secondo lei con Consensao e Edon insieme? Che lì sarebbe un bel attacco per mettere un po' in crisi il famigerato Mina, che secondo me con questi piccoletti folletti a destra e a sinistra qualche giallo lo prenderà. Grazie e complimenti per la compagnia.
0: Grazie, complimenti a te per la pazienza. Allora, stavo guardando come ha giocato l'ultima partita il Cagliari. Difesa 3, anche se so che l'indisponibilità di De Jora è concreta. Al centro Mina e Rodriguez, i tre difensori. Io lì ci devo andare a piazzare il fisicato. Ecco perché penso a Voltemade. Ecco perché penso a lui. Gli devo attaccare, lo devo far attaccare da un difensore, da un giocatore così. Devo tenerlo, devo cercare di tenere larghe le corsie esterne. Quindi mi sembra la partita giusta. Romano con Winks, di cui ci ha parlato molto bene il collega di Tutto Cagliari. Obert a sinistra, Zepedro a destra. A dopo Mendy e Maldini in attacco. Quindi noi, quelli che sono rimasti a Torino, difensori, possono andare bene per coprire quei tre giocatori. Bremer su Mendy. Kalulu su Maldini quando si accentra, quando si punta verso l'area di rigore, e poi con un centrocampo, con il centrocampo anche a 3 o 2-3-1 devi chiedere un sacrificio, magari un piccolo sacrificio nel posizionare il Cambiaso di turno, che mi sembra possa diventare la gol della bilancia di questa partita. Altrimenti devi avvicinare di più un Alebegovic o un Consensao all'attaccante, quindi hai centrato anche tu il tema. Ricordiamo la classifica: prima in classifica a pari merito Roma e Inter con 13 punti, anche la Lazio a dire il vero, poi il Cagliari quarta in classifica 12, Milan 11, Frosinone 10 e poi eccola qui. Non si apre più la mia classifica e poi abbiamo anche la Juventus, visualizza la tabella che non si sta aprendo e sappiamo che siamo dietro e dobbiamo assolutamente recuperare. Il Cagliari arriva dalla vittoria in trasferta in quel di Udine 1-0, abbiamo ricordato e visto che vince o perde con un solo gol di scarto. Le ultime 5 partite tra Juventus e Cagliari, tra Torino e Cagliari, sono sempre finite con un o pareggio o con delle vittorie, con un solo gol di scarto. Non segnano troppo, non subiscono troppo, soprattutto quest'anno. Abbiamo altri vocali? Non ce ne sono ancora? E allora, dal primo minuto, che tipo di squadra vi aspettate? 340-54-25-304 e soprattutto dal primo minuto vi aspettate eventualmente il doppio attaccante? No, perché l'allenatore non giocherà mai con due attaccanti. No, perché? O sì, perché? Mandatemi un vocale.

0: così. È girato. No, no, non difenderlo qui. E gli arbitri sono permalosi. Gli dà il giallo, io l'ho rivisto, non avevo visto in presa diretta. Gli dà il giallo. Ammonizione. Poi gli dice, gli fa, ma dai, gli ha detto qualcosa? L'altro gli escono gli occhi
1: Il
0: dalla...
1: pollice su era per
0: Bravo.
1: concordare, gli ha detto ok.
0: Sì, poi gli ha detto, cercava il cartellino rosso. Non so se giallo o diretto, doppio giallo o diretto. Doppio giallo, ok. E quindi però no, non subirà conseguenze in campionato. Andiamo a leggere quando arbitrerà una partita della Juventus, perché sarà quello il momento di monitorare eventuali strette di mano o qualcosa di diverso. Bene. Io apro la messaggistica. Vediamo. Se volete, potete scrivermi anche dei messaggi. Ci sono dei vocali. Storia della l'abbiamo risolto. Va bene. Secondo me il sistema potrebbe cambiare a seconda del colore politico del governo. Guarda, le pressioni sono arrivate sul CONI per volontà di questo governo che voleva prendersi un po' la visibilità. Quindi lì il giochino è stato un po' sporcato dalle ambizioni politico barra sportive dei governi e di chi siede in quelle commissioni. Buongiorno direttore Francesco Dalla Calabria, purtroppo contro i poteri forti non c'è nulla da fare. Buongiorno, e si va avanti così. Va bene. Allora, invece, Cambiaso pronto al rientro, la Juve può ancora contare su di lui? Ma assolutamente sì, ragazzi. Se ci prepariamo e non possiamo contare su di lui, siamo un po', rovinati. Siamo un po' rovinati. Poi si giocherà le sue carte anche lui. Però, io penso che come abbiamo recuperato mentalmente, psicologicamente alcuni giocatori, forse anche tecnicamente andrebbe recuperato questo giocatore da parte di un allenatore. Spalletti, in questo caso, mi sembra la persona giusta. Dentro o fuori, decidi tu, caro, e mettici qualsiasi nome, anche il nome di Cambiaso. Hai spazio e tempo per tornare ad essere molto utile a questa squadra, e non solo in apparenza. E quindi penso che anche questa pausa sia stata utilizzata in questo modo con lui. Oggi ho anch'io problemi con la mia messaggistica, anzi nell'aprire determinati siti, e
1: Abbiamo
0: quindi
1: notizie dal mondo, direttore.
0: andiamo. Pochettino esalta David, attaccante meraviglioso, uno dei migliori al mondo. No, perché mi vuoi far male? Perché l'ho già letto stamattina sui quotidiani, che naturalmente, come il Corriere dello Sport, vado subito ad aprire ampio spazio alla... Chi uscirà ampio spazio alle nazionali, a Malagò? E poi chi uscirà più forte dalla lunga sosta? Tecnici e preparatori sotto pressione. 9 partite in 30 giorni per chi fa le coppe. Poi arrivo all'argomento David, non me lo sono dimenticato. 6 giornate di campionato e 3 turni europei. Le 7 squadre impegnate anche nelle coppe continentali sono attese a un mese esatto di grandi e dispendiosi impegni. Bisogna capire in quali condizioni fisiche torneranno i nazionali. Eccola qui l'incognita, perché chi ha giocato troppo, chi ha giocato poco, chi ha saltato l'ultima partita, chi è leggermente acciaccato. Sai, devi sfidare un po' la sorte e capire anche in prospettiva Coppa. Dopo un ciclo di 4 partite con moduli, sistemi di allenamento e compagni differenti. Bella sottolineatura, ne parleremo, in cose di calcio XL, perché Paolo Venerdì, Paolo Rossi ci sarà, e naturalmente, essendo antivigilia di Cagliari Juventus, avremo l'appuntamento con il nostro preparatore. Ma la sottolineatura che si fa qui è molto importante. Moduli diversi, compagni di squadra diversi, condizioni ambientali diverse, obiettivi diversi, sistemi diversi.

0: di allenamento diversi. Sarà un periodo faticoso per gli allenatori per dosare questi aspetti e soprattutto per i preparatori costretti a iniziare un nuovo lavoro. C'è chi ha perso per infortunio qualche giocatore o altro. La Nation ha comunque restituito e restituirà anche altri giocatori da verificare. Stefano Tirelli, ex Chelsea, oggi docente all'Università Cattolica di Milano, dice attenzione ed energia da riattivare. Come riparte il campionato dopo una sosta così lunga e inedita? Prendiamo atto di quello che ci dice un esperto. Quelli che hanno viaggiato e giocato con la nazionale. Ci sarà un maggior affaticamento, soprattutto per chi è andato dall'altra parte dell'oceano. Gli ultimi ad arrivare in casa Juve, oltre a Douglas Luiz, sono proprio Lucumi e Nico Gonzalez, che quindi io escludo dalla possibilità di impiegare dal primo minuto. Non Douglas, gli ultimi due che ho citato. Perché fuso orario e ore di viaggio hanno un'incidenza, ma avrà una situazione mentale iperattivata, non avendo mai staccato. Sotto il profilo fisico, aggiunge l'esperto di preparazione, potrebbe, condizionale d'obbligo, avere prestazioni leggermente al di sotto delle aspettative. Chi non ha staccato, chi arriva all'ultimo vuol dire che arrivi venerdì, cioè giovedì notte, 12-15 ore di volo. Però in assenza di infortuni, chi ha giocato più partite avrà dei benefici, ma magari non nella prima partita, ovvero quella di domenica, magari per uno scorcio di partita, magari quella di domenica. A proposito di partita, interessante l'argomento, vado avanti fino alle 15, il campionato ne prevede 6 fino allo stop successivo, introduce un blocco pesantissimo di coppe. La prossima sosta di novembre è l'obiettivo per il quale deve essere concentrato e al massimo della forma fisica e mentale. Quindi questo mese è decisivo per vedere il rendimento di squadra e la resa anche individuale dei singoli giocatori. Avrà un vantaggio chi è integrato in una rosa molto ampia, quindi si potrà fare una scelta, mentre può essere un problema di distribuzione di energie psicofisiche per chi è costretto a giocarle tutte in mancanza di ricambi all'altezza. Con queste premesse è quasi obbligato Spalletti, al di là che ci siano degli infortunati, al di là che ne potresti avere necessità di impiegarli, ma è anche vero che la Juventus ha una rosa, non dico extra large, ok, per gli infortuni, ma che può contare sul dosaggio limitato, ma sul dosaggio. E il primo dosaggio che mi viene in mente di adottare è quello riguardante a chi ha fatto viaggi molto più lunghi degli altri. È comunque un'esperienza nuova che ci porterà ad avere elementi interessanti a fine dicembre, perché introdurrà dati che ci faranno capire come reagiscono i calciatori sotto stress e di conseguenza capire dove e come intervenire per migliorare la preparazione atletica. Ecco anche spiegato, qualcuno me lo chiedeva, l'ho sottolineato anche in maniera un po' forzata, i tanti giorni di riposo che la Juve ha concesso, che Spalletti ha concesso, non per andare in Toscana a bere un buon bicchiere di vino, ma perché ne avevi pochi, dovevi aggiungere dei giovani. Li hai fatti staccare un po' più a lungo, tra un ciclo di allenamenti e un altro, 3 giorni, 5 giorni all'inizio della settimana, in maniera da dosare e da scaricare anche la stanchezza. Chiaro, rinunciando a lavorare magari un po' di più perché ne avevi pochi. Ecco spiegato la situazione. Sono le 15, noi staremo insieme ancora un'ora, fino alle 16, poi arriverà Franco Leonetti. Ve lo dico chiaramente, tocca a voi adesso con Let's Goal intervenire. 340-5425-324, vocali, come pensate che la Juventus ripartirà a Cagliari con quali giocatori e di fronte alle necessità come vi comportereste? A voi la risposta. SMS, cioè SMS, WhatsApp o vocali brevi e li ascolteremo anche tutti. A tra pochissimo.
1: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Un pomeriggio dalla redazione.
5: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. Un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. E intanto scoppia la bagarra in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
4: Ha preso il via Spalato il Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo, a cui partecipa la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i capi di Stato e Governo degli altri 8 paesi UE mediterranei: Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia, Croazia e Spagna, e i vertici dell'Unione Europea.
5: Nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29 di questa mattina, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino a questa sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Gli eventi sono previsti anche nel luogo del festival musicale Nova, dove la bandiera israeliana è stata ammezzata. Le famiglie in lutto dell'October Council partecipano a cerimonie commemorative dedicate ai loro cari in tutto il paese.
4: In occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele interviene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ribadisce che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati. Il capo dello Stato richiama però anche la situazione a Gaza, dove le operazioni militari israeliane hanno provocato, afferma, una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Mattarella definisce inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'autorità nazionale palestinese.
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti ufficiali alla Russia in merito al decesso di un'operatrice dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia, morta lo scorso 2 ottobre per una grave polmonite. Mentre i media parlavano di un possibile contagio da peste polmonare da esposizione accidentale, Mosca ha escluso casi recenti di peste e avviato un'indagine epidemiologica.
4: Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato a Henry Kahn e Kenzo Suai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze. Le ricerche dei due chimici hanno permesso di comprendere meglio la chiralità, proprietà per cui alcune molecole possono presentarsi in due configurazioni speculari. Controllare quale delle due forme venga prodotta è fondamentale, soprattutto in campo farmaceutico.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Così di calcio XL, ultima ora insieme, eccezionalmente, di solito è quella riservata all'XL con Paolo Rossi, che rientrerà da venerdì, quindi venerdì, pur non essendo il giorno consueto, sarà lui alla conduzione, lo ritroveremo. E poi si torna alla normalità dalla prossima settimana, martedì, mercoledì e giovedì, cose di calcio XL, lo vedete il marchio dietro le mie spalle, mi sono dovuto spostare per quello che non mi avete sentito qualche secondo. Aspetto i vostri vocali, aspetto i vostri messaggi, ma vado a chiudere perché non l'avevo letto integralmente l'articolo e l'intervista a Stefano Tirelli, ex Chelsea, oggi docente alla Cattolica, che tratta l'argomento della preparazione. Allora, intanto non mi trovo d'accordo sul come è stata posta questa domanda. Nella nuova stagione e con il nuovo corso arbitrale si gioca di più. Ripeto, se c'è fallo devi fermare, poi stanno accelerando le rimesse laterali, però non è che devono andare a correre di più, cioè cambia non tanto, ma cambia sostanzialmente, ma non è il nuovo corso arbitrale. Vuol dire che o prima o adesso non stavano facendo il loro dovere, gli arbitri. Aumenta il tempo effettivo, in prospettiva facevano perdere il tempo anche loro, ma è la squadra che gioca di più. Quindi limitiamo anche le simulazioni, vedete che si gioca anche di più. Dai le ammonizioni, perché di tempo durante i calci di punizione e calci d'angolo se ne perde comunque. In prospettiva sarà come giocare alcune partite in più per chi disputa anche le competizioni europee. Più intensità durante le partite. Noi bocchiamo sempre subito agli slogan. Gli arbitri fanno giocare di più. Sono le squadre che devono capire, o gli allenatori che devono mostrare i muscoli anche con la squadra e aumentare il ritmo. Perché in Italia si gioca a ritmo, questa è la verità, si gioca a un ritmo inferiore rispetto alle altre competizioni e rispetto alle altre nazioni. Guardatevi una partita estera, anche di campionato, di coppa, e vedrete il ritmo di quelle partite. Non c'è il tiki-taka. È un tiki-taka coraggioso, cioè la palla deve viaggiare. Chi è capace a saltare l'uomo va a saltare l'uomo. Più intensità durante le partite, maggiore durata delle partite stesse possono proteggere l'efficienza muscolare degli atleti, quando questi sono ben allenati. Perché se no, chi non corre probabilmente sa che non può permettersi quella velocità. Questo l'ho aggiunto io, Torniamo invece al preparatore. Quanto più giochi intensamente a livello muscolare, quanto più si attiva il sistema nervoso, che altrimenti ogni tanto si ferma. Quindi deve essere attrezzato per giocare a quella velocità lì. Va studiato a che velocità media gioca il Cagliari. Va abbinato la velocità media a cui gioca la Juventus. Ma se giocassi in Europa con una squadra che viaggia più in fretta, non è che improvvisamente mi adatto così velocemente. Perché lì poi rischi di farti male. Per la mia esperienza, specie all'estero, in campionati come la Premier League, ho visto che la costante intensità di giocata del gioco produce un rendimento fisico maggiore. Attenzione, equazione corretta. La costante intensità del gioco. Non devi andare a sprazzi. Uno va veloce con Sensao, uno tiene palla, Douglas Luiz. Rallento il gioco a parte determinate situazioni, determinati momenti della partita. La costante intensità del gioco. E chiaramente non puoi fare una partita a 100, una partita a 120. Devi raggiungere dei livelli. Ecco che in questa settimana, anche per il Cagliari, l'insidia è conoscere esattamente i dati dei nostri giocatori, soprattutto quelli che verranno impiegati dopo le fatiche di Coppa. Gli altri li hai già potuti monitorare, quelli rimasti. Quelli che tornano dalle nazionali, attenzione alle sorprese. Vantaggi, svantaggi e criticità delle 3 settimane di sosta, in linea teorica, e poi chiudiamo questo argomento, la criticità è riattivare il livello d'attenzione e quella forma virtuosa che alcune squadre avevano già sviluppato, una sorta di inerzia che si è invece fermata. Parliamo delle prime in classifica, quelle che potrebbero avere un piccolo contraccolpo nella riattivazione, e l'allenatore deve essere bravo a riprendere in mano l'energia interrotta 3 settimane fa. Per le altre potrebbe essere un vantaggio invece ripartire non resettando ma rimodulando schemi e meccanismi che non avevano avuto applicazione. Diventa davvero fondamentale la decisione del tecnico se riattivare con maggiore intensità oppure se affidare o affidarsi della capacità di riattivazione del singolo atleta. Molto molto interessante, tema che teniamo caldo in vista del collegamento venerdì poi con il preparatore Mimmo Celsi e magari anche da utilizzare come spunto per la prima conferenza prepartita dopo la pausa per le nazionali con mister Spalletti. Al di là del romanticismo su cosa è il calcio, cosa non è il calcio,
7: che vuoi?
0: No, cosa mi ha detto?
7: Che vuoi?
0: Voglio chiederti come sta Juventus. Te lo chiederò magari sabato. Ore 16 sicuramente.
8: Ma il calcio è facile, lo sanno dire tutti.
0: E invece?
7: Dipende un po' anche da lei.
0: Dipende anche da tutti noi, va bene. Senti, è arrivato qualcosetta? Come sei arrivato? Sapevo che prendendo un po' di tempo avrei stuzzicato, le risposte dei nostri radioascoltatori. Andiamo avanti fino alle 16.
9: Ciao direttore, io credo che per la forma Roberto da Bologna, per la formazione bisognerà vedere anche i nazionali in che condizioni rientrano. Io credo che giocheranno abbastanza di quelli che sono rimasti a Torino. Ipotizzo una difesa a 3 con Calulu e se non ce la fa, se non è a disposizione Gatti, Bremer, e io più che Lucumi che torna oggi o domani mi pare
0: venerdì, giovedì sera,
9: ci vedo Kelly, poi a 4 in mezzo McKennie a destra, Cambiaso a sinistra, Sarr e Douglas centrali,
0: è quello che ho detto,
9: Colomani decentrato diciamo al posto di Ilic,
0: sì.
9: Zegrova a destra e Walter Made centro avanti. Cosa ne pensi? Potrebbe essere così?
0: Mi hai fatto rispuntare il fungo nel senso che l'avevo dimenticato lì, quello buono, sostanzioso di Zegrova, e lì il ballottaggio è tra due giocatori equivalenti, possiamo definirli equivalenti, magari uno più da partita iniziata rispetto all'altro, però per andare a attrezzare quel tridente, quei 3 là davanti. Quindi praticamente in sostanza è quello che puoi ottenere dalla rosa che ti è rimasta mixandola bene con quelli meno spremuti che hanno giocato in Europa. Grazie all'amico di Bologna. Il tema torna, magari diversamente da come l'abbiamo posto noi, ma sempre sulle colonne del Corriere dello Sport. Volte Made Colo, a voi. Vediamo se c'è un'altra parte del discorso. Poi arrivo al tuo Davide, tranquillo. Te lo sto preparando, perché tu sei curioso. Tu non lo volevi cedere, David, lo volevi lì perché sapevi che avrebbe stregato il mondo, come scrive il Corriere dello Sport. Ma me lo tengo lì al caldo. Allora, il tema è i due attaccanti, che ancora non stanno convincendo. Intanto, rientranti dalla nazionale, Vicario, Calulu, Luiz, Sarr e Consensao, con Maines, Voltemade, Celik, Alaibegovic e Zegrova. In attesa di prendere l'aereo, Lucumi e Nico Gonzalez, Consensao al lavoro solo questo pomeriggio per il piccolo ritardo. Andiamo a leggere questo articolo che non l'ho ancora letto, mi ha dato solo l'informazione il buon Camillo De Michelis, quindi lo leggiamo così come bisogna fare sempre nelle migliori famiglie, eccolo qui, che prima non riuscivo anche questa volta ad aprire, non partiva nessuno, ecco, ah no, tutto Juve devo andare, tutto Juve, dove l'ho messo? Eccolo qui, insieme a Bianconera News, tutto Juve. Allora, con Mainz, rilancio o cessione? È difficile concedergli troppo spazio, però c'è l'alternanza Coppa-Campionato e potrebbe essere una chance per lui. Però se a gennaio vuoi rinforzare la Juve, è necessario uno entra e uno esce. E se entra uno, se vuoi anticipare i tempi per arrivare, che ne so, su qualche centrocampista che affascina le idee e la fantasia dei nostri dirigenti, è il candidato numero uno, è questo signore qua, con Miners, rilancio o cessione? Finito il tempo?
10: Non tempo possiamo... scaduto per Coppa.
0: Ah, per lui, pensavo per la nostra trasmissione, ha detto abbiamo ancora un po' di tempo. Quindi tu dici tempo scaduto, meglio prendere quello che riesci a incassare. Fammi il prezzo, dai Manuel, fammi il prezzo tu, portamelo, fai...
10: Non è facile fare
0: mettelo su Amazon, ci sono le offerte.
10: Sì, c'è il Prime Day, no scherzo.
0: C'è il Cop Day.
10: Ma secondo me più di 20 non...
0: No, dai. No, quel punto me lo tengo. Tu cosa fai? 20 lo dai... O almeno 35.
10: Cerco
0: dai.
10: Di limitare i danni.
0: Cerchi di limitare i danni. E va bene. Questo è il tema Coop. Yıldız, il giocatore che vale di più in Serie A, ma ora si deve adeguare, a firma Massimo Pavan. Ne parleremo domani nella rubrica di calcio e finanza con il nostro Gabriele La Monica. Domani alle 13.10 non perdetevi l'appuntamento perché analizzeremo il valore delle rose della Serie A rispetto alle potenze atomiche degli altri campionati inglesi e francesi, quantomeno alcuni club, onestamente, e il valore dei singoli giocatori. Allora, tornando alle news, non di tutto Cagliari che posso andare a chiudere, non alla formazione del Cagliari che abbiamo già visto, Denis da Playa del Carmen. Dove si trova questo posto, Manuel?
10: Messico?
0: Ah, ci sta seguendo dalla spiaggia, quindi probabilmente il nostro... Mi è andata via il messaggio, dove è finito? Ah, no, ne sono arrivati anche altri. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi, Celik, Sar, Douglas, McKenny, Costensao, Lajbegovic, Colomwani, McKenny, che mi ha messo due volte, quindi giochiamo in 12. Me l'ha messo a centrocampo.
10: Perché West si sdoppia.
0: Si sdoppia e me l'ha messo anche lì davanti. Stiamo naturalmente scherzando, Dennis. No, non stiamo scherzando perché hai scritto proprio così, sul fatto che ne hai aggiunto uno, a dimostrazione che stravedi per McKenny. Allora, Lukumi, a mio avviso, non sarà titolare a Cagliari. Celik potrebbe essere risparmiato per la Coppa e sugli altri potrei essere d'accordo con te, proprio per tenere un attaccante Colo in campo centrale nel reparto, Voltemade alternativa e anche una soluzione straoffensiva con le potenzialità di Nico Gonzalez, che rientrerà solo giovedì sera. Chi, con Mainz, chi se lo piglia, dice Franco da Pavia. Non è proprio così, dicevi così anche sicuramente di David, dicevi così anche di Openda. Certo, non ci guadagni quello che vorresti, ma a volte cambiare aria, anche nel suo caso il tempo è scaduto. Sono d'accordo con Manuel su quanto che ha detto prima. Penso che sia giusto anche perché non hai troppo spazio per metterlo difensore come è stato fatto l'anno scorso, salvo qualche necessità, quindi l'impiego può essere ancora corretto, la possibilità può essere ancora adottata, però sperando di recuperare prima o poi nel 2027 comunque, quindi il mercato di gennaio è la finestra che si apre un po' per decidere, rientreranno poi, se non subito, Turam, rientreranno Locatelli, quindi o a gennaio o a giugno penso che il tempo per studiare una formula alternativa per Comines sia alla portata, soprattutto perché se vuoi comprare un giocatore perché ti serve da gennaio, vuoi anticipare i tempi, non puoi fare come nel passato, non lo compri utilizzando i soldi che John Elkann ha detto che mette a disposizione la Juve, ma devi impiegare quei soldi spendendo non un euro in più di quanto incassi, quindi uno in uscita, uno in entrata. Coop sta bilancio a 30, un ingaggio a 4,5, quindi ne dubito che andrà via a titolo definitivo. Al massimo possono fare un prestito con diritto, neanche con obbligo. Massimiliano da Roma. Ragionamento che non fa una piega, che però ti porta a dire comunque sacrifico. Cioè, sapendo che tu lo devi far fuori, non è che vengono a darti 50 a pagarti quello stipendio. Ti chiedono il prestito per 6 mesi, risparmi qualcosa e intanto fai entrare un giocatore, magari in prestito fino a giugno. La formula deve essere praticamente la stessa. Vocali, andiamo a ascoltare.
11: Buongiorno direttore, Gino da Taranto. Io non riesco a dare una formazione, perché Spalletti, oltre ai soli nodi che fa giocare sempre, varia sempre e quindi mi aspetto delle sorprese. L'unica certezza che ho è che ogni volta che io inizio il campionato io vado sempre con una speranza che vada per vincerlo. Non mi abbatto mai, a meno che i numeri non mi diano tosto. Saluti.
0: Saluti, seppur un po' metallico, eri in qualche ufficio.
10: Era in garage, in cantina.
0: Era in garage, in cantina, a preparare la salsiccia, non so. Dico che un'idea te la sarai già fatta. I nostri amici un'idea se la saranno già fatta. Poi è anche vero che ieri l'avvocato Durante ti dice: io da Juventino penso sempre a vincere campionato, Coppa Italia ed Europa League. Io ti dico che nell'ordine quest'anno ci metto buona possibilità della Juventus di mostrare il proprio valore nella competizione europea, perché uno stimolo eventualmente vincerla ci proveremo, ci dobbiamo provare più di altre volte senza fare troppi calcoli. Poi dipenderà dal campo, dalla qualità, dalla fortuna, dagli arbitraggi, dal rendimento nelle partite ultime, perché se non hai il rendimento adatto lì sono le più difficili e magari rischi di far saltare il banco come abbiamo fatto in passato. Lo stimolo psicologico è quello che vincendo tu vai, vinci un trofeo, lo aggiungi al museo e vai direttamente in Champions League l'anno dopo. Quindi sai, senza poter dire sono in finale, non arrivo quarto, posso arrivare anche quinto, mi accontento. No, gioco con un ammortizzatore, cambiato. Perché poi se perdi la finale non vai in Champions League l'anno dopo. Il danno, la beffa, l'uscita e poco guadagno, pur essendo arrivato fino in fondo a Francoforte. Io incomincerei a prenotare. So che voi lo fate, qualcuno l'ha già fatto. Io ho un piano operativo originale come Radio Bianconera. Da gennaio in poi ci penso. Però mi accontenterei, non volutamente, di gestire il campionato in sicurezza, senza schiacciare sull'acceleratore, nelle emergenze soprattutto, questo periodo, fino a Natale, fino dopo, e credere maggiormente nella qualificazione diretta, intanto pormi quell'obiettivo, la qualificazione diretta agli ottavi di finale, senza passare dai playoff di Europa League. Darebbe una spinta, una convinzione a livello anche psicologico alla squadra, che a quel punto potrebbe anche dimostrare di averlo meritata quella sicurezza, quel vantaggio, quel traguardo, detto molto chiaramente. Torniamo a noi, Colomani e Voltemade, tocca soprattutto a loro rimettere in moto la signora e tocca a loro farlo a suon di reti. perché se manca ancora qualcosa alla Juventus sono i gol degli attaccanti. E allora mi chiedo, le responsabilità sono in fase di costruzione o in fase realizzativa? Perché qui dovranno uscire anche le risposte del nostro allenatore. Allenatore, che non è che mettendoli insieme raddoppia la possibilità di far segnare loro. Però chiaramente, chiaramente, come è capitato, ed eccomi qui all'argomento David, come è capitato a David, probabilmente riesce a segnare di più in un altro campionato, che non è più facile. Ha delle caratteristiche diverse rispetto al nostro campionato, ma alle spalle la crisi torinese, l'Atletico pronto a riscattarlo. A noi fa comodo questo suo rendimento, però ci deve far riflettere anche sul motivo o i motivi che portano negli ultimi periodi a non rendere a dovere i giocatori che arrivano alla Juventus, perché sono troppi i casi, ormai che possiamo annoverare, da Comines a Openda a David eccetera eccetera. Uno dei migliori calciatori della Liga, poi non abbocchiamo alle provocazioni giornalistiche, ok, ha segnato 3 gol e ha fatto un assist, meglio dei nostri, no? Ha fatto bene in quel contesto lì, ma non posso giudicarlo strabene, messo alle spalle il problema, è tornato ad essere quello che era, eccetera. 3 gol in altrettante partite, a segno anche con il Canada. Col Canada ci giocava lo stesso prima e non ha fatto sfacelli. È rinato, è andato a segno nel derby contro il Real. Ho visto anche degli altri giocatori segnare contro il Toro o nei derby, ma poi alla lunga il voto e la media dei voti è stata sempre 5,5-6. Però non voglio sminuire, perché credevamo tanto in lui, credevamo tanto in Kopp. Perché non funzionano da noi? Magari qualcuno ci dà una risposta al 340-5425-324. Ci sono dei vocali, li ho visti lì, pronti, appesi alla nostra messaggistica, che ogni tanto guardo, datemi le vostre risposte al 340-5425-324, qualcosa c'è già.
12: Ciao Radio Bianconera. Ma io credo che arrivare in fondo all'Europa League sia fondamentale anche per valorizzare quei giocatori che proprio da Juve non sono. Quindi potrebbe essere l'occasione buona anche per poi fare un mercato d'uscita importante l'anno prossimo. E comunque poi giocare certe partite da dentro fuori in Europa dovrebbero far crescere, dico dovrebbero, far crescere anche l'autostima e la capacità di giocare certe partite ad alto livello come sono mancati in Champions League negli anni passati. Quindi secondo me l'Europa League deve essere vista in un'ottica di crescita vera. Poi se alziamo il trofeo, felicissimo. Ciao, vi ascolto per radio.
0: Sarei felicissimo, perché ti spalancherebbe le porte della Champions League. Altrimenti, sai, io lo vedo un po' più complesso. Complessa la possibilità di qualificarsi tra le prime 4 con quello che ho visto finora, ma sarò più preciso e potrò rettificare, perché solo gli stolti non rettificano guardando la realtà, questo secondo step di campionato, quello che parte da Cagliari e finisce poi, mi sembra, con il Napoli ai primi di novembre, perché poi c'è la sosta. Sempre da casa, leggo che Alai Begovic si è allenato a parte. Però te l'abbiamo detto anche noi, amico mio. Forza e onore, forza e coraggio. Domani lavora col gruppo. Era ovvio, è ovvio che chi torna dalle nazionali lavori a parte, soprattutto se ha saltato l'ultima partita, oltretutto avrebbe potuto magari giocarla, ma abbiamo letto in quel caso lì, sì, perché non eravamo presenti, che l'allenatore lo ha risparmiato proprio per non rischiare nulla per il giocatore, per la nazionale, un cambio, e per la Juventus. Saggiamente aveva la possibilità di utilizzare qualcun altro. Rientra in Italia, fa i controlli, può allenarsi a parte, quindi fa scarico come il giorno dopo le partite, come se avesse giocato. Gli concedi di riattivare la muscolatura, in un certo modo, diversamente da chi ha fatto lavoro col gruppo, ma domani fonte ufficiale Camillo De Michelis, sempre ben informato, è la mia interfaccia quando arrivo al mattino con le notizie ufficiali, ufficiose, che arrivano dalla Continassa, domani sarà aggregato al gruppo. Magari resta corretto non impiegarlo dal primo minuto col Cagliari, a patto che tu abbia delle soluzioni, altrimenti è giovedì, venerdì, sabato e domenica, c'è tutto il tempo per poter anche essere impiegato dal primo minuto, sempre che arrivino gli esiti positivi che ad oggi ci sono per Alaj Begovic, che perché si è allenato a parte, ma per i motivi che vi abbiamo spiegato. Non creiamo dei casi quando non ci sono, chiaramente è stato monitorato, così come verrà monitorato oggi pomeriggio, si sta allenando sotto la pioggia, differenziato da solo dopo il ritardo di questa mattina, comunicato alla Juventus con Senzao. È la prassi, anche questo lo dovrebbe sapere la nonna di ciascuno di noi, come mi è scritto prima. A tra pochissimo sfoglieremo Sportissimo, a tra pochissimo Sportissimo, una rivista gratuita che potete già aprire e scaricare sul sito Sportissimo, è gratis, non dovete mettere neanche il vostro nome e cognome, potete scaricarla e apprezzarla. Tra poco ci sarà il direttore Fabrizio Ponciroli qui con noi su Radio Bianconera. Tra poco.
6: Cose di calcio.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore, affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Pazza che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi. Giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essere si fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Ultima mezz'oretta, anche qualcosa di meno, di questa versione extra large di oggi, di Cose di Calcio, identica formula domani. Naturalmente trattiamo un po' tutti i temi principali, anche quelli sulla base un po' costruita di un'ipotetica formazione bianconera in vista del Cagliari. Però qualche spunto è... L'abbiamo trovato, quello del preparatore atletici, i rischi che ci sono, come vengono gestiti i giocatori che rientrano dalle nazionali, questo l'ho imparato nel corso del tempo, e soprattutto come gestireste voi eventualmente l'impiego meno dei due attaccanti contemporaneamente o qualche altro consiglio. Pier Giorgio da Seregno, vorrei solo una cosa, Zegrova sempre in campo. Questa già potrebbe anche scaturire un'altra bella domanda, eh? Zegrova o Consensao? Alla fine, doveste rinunciare ad uno, a chi rinuncereste? Io le butto man mano queste domande, man mano che escono gli spunti, anche soprattutto da parte vostra. Mi ero concentrato sull'attacco perché volevo arrivare a questa conclusione, caro Manuel. Io non so qual è la tua posizione su David, naturalmente. Abbiamo letto, e io non abbocco, adesso fa bene, di qua, di là. Mi pongo il quesito. Mi piacerebbe sentire la risposta, dello staff tecnico bianconero. Ma poi mi viene anche in mente, tra l'altro, che la Juventus potrebbe essere contenta, perché riscattandolo, David, Atletico Madrid, darebbe alla Juventus 25 milioni di euro. Questo è il prezzo pattuito. Il diritto di riscatto, ovviamente, non c'è obbligo di riscatto. Situazione molto simile a quella di Nico Gonzalez. Ma senti cosa ti dico, perché voglio fare il cattivo alla fine della trasmissione, caro Manu. E se poi l'anno prossimo ce lo riprendessimo indietro, come abbiamo fatto con Nico, ritrovasse quello stimolo, vorresti vendere, loro non lo riscattano, te lo tieni e diventa come Nico? Devo capire il perché. Ci sarà un motivo. Ti ho messo in difficoltà con questa domanda. Pochettino esalta David, attaccante meraviglioso, uno dei migliori al mondo. Intanto saluto anche Franco Leonetti, che ho visto anche sulle colonne, o un suo sosia sulle colonne di tutto Cagliari, invitare la Juventus a battere il Cagliari. Naturalmente, abbiamo avuto il collega di Cagliari e quindi ti ho letto con piacere. Dico... non lo riscattassero. Situazione analoga a quella di Nico Gonzalez. L'anno prossimo ti rientra a Torino. Mai dire mai, perché abbiamo già imparato che magari al primo tentativo va male, al secondo potrebbe andare meglio. Certo che se funziona tengono più l'attaccante come David che non Nico. Per quale motivo? Perché con Nico pensavano di poterla fare franca perché noi volevamo l'attaccante dell'Atletico Madrid. Qui sleghiamo le possibilità. non cercheremo quell'attaccante lì l'anno prossimo, ok? E quindi il norvegese. E quindi o mi dai quei soldi, hanno provato a fare, a chiedere lo sconto pesante, magari glielo farai anche, non lo so, ma se andrà molto bene non glielo fai, perché tu non hai bisogno di contropartite tecniche. Però attenzione a non ipotizzare un anche rientro di David alla base. Per i motivi che vi ho detto, stessa situazione, simile a quella di quest'anno di Nico Gonzalez. E allora, sono arrivati altri vocali, ma anche un messaggio. Vado a leggere prima il messaggio, poi chiedo a Manuel di preparare i due vocali che sono arrivati adesso, dopo le 15.30. Devo dire che pensare di arrivare in fondo alla competizione europea, seconda per importanza, con il fine di arrivare in Champions, poiché l'impressione è che arrivare tra i primi quattro posti in campionato sia piuttosto difficile, sia un po' cupo come pensiero. Io guardo in modo cupo, ma realistico. Si sa che in Coppa ci sono molte squadre con potenziali ben superiori delle nostre, aspiranti all'iscrizione alla prossima competizione dalle grandi orecchie. Un abbraccio e fino alla fine. Alfi, io non penso che sia cupo, ma non perché lo dici di un mio pensiero. Assolutamente. A me sembra più fattibile ipotizzare, non più semplice, più fattibile ipotizzare di andare in Champions arrivando in fondo, quantomeno credendo, potendo arrivare in fondo in Europa League, che realisticamente rispetto, come tu dici, ad altre aspiranti della Serie A candidate ad occupare i primi quattro posti in Serie A. Inter, Roma, in questo momento sono due che mi convincono di più. Como, con un punto esclamativo. E poi c'è un quarto posto che ci possiamo giocare col Milan. E poi ci siamo noi. Quindi siamo sempre lì, allineati tra il quarto e il quinto posto. Sapete a chi lo chiedo? Al direttore di Sportissimo, che ritroviamo perché c'è la pausa e quindi lo spremiamo un po' come i giocatori in nazionale. Ciao Fabrizio Ponciroli, direttore di Sportissimo.
14: Ciao, bentrovati a tutti.
0: Che è già lì, sei già pronto per il prossimo numero di Sportissimo, dopo il battesimo di questo mese. Temi nazionale, giocatori, valori delle rose, Radio Bianconera. Da dove partiresti? Se ci puoi spifferare qualcosa del prossimo numero di Sportissimo, anche se è ancora troppo presto.
14: Ma guarda, innanzitutto vi dico che parlerò molto della Premier League per far capire che differenza c'è sostanziale tra noi e loro, con tante analisi. E poi anche cose curiose, ad esempio ci sarà un servizio sulla certificazione delle firme, quindi dei calciatori, degli sportivi, che cosa bisogna fare, come bisogna muoversi in quel mondo, visto che tanti cercano di farsi fare l'autografo, ma bisogna farlo nella maniera corretta.
0: Interessante, vedete, è sempre qualcosa di nuovo. Ricordiamo come poter scaricare il numero di Sportissimo già da questo primo numero, nuovo numero?
14: Assolutamente, www.sportissimomagazine.it, è tutto gratis, nessuna registrazione, c'è un download immediato e si leggono le pagine direttamente su mobile, su un device, ovunque.
0: Gratuito, come gratuito il servizio di Tutto Mercato Web per tenersi informati sul mercato, di Tutto Juve sulle notizie bianconera al pari di Bianconera News e di Radio Bianconera, con la pazienza ogni tanto di dover vedere apparire o ascoltare qualche inserto pubblicitario naturalmente. Fabrizio, che eredità ci porta la nazionale dopo una partenza, falsa partenza di due settimane fa? Ci vedi del materiale sul cui costruire o è stato solo un momento? Sei pessimista?
14: No, sono abbastanza ottimista. Direi che in quattro partite, poi così ravvicinate, abbiamo avuto modo di capire che forse non siamo proprio scarsissimi. Certo, non siamo paragonabili alle top d'Europa. Ieri ho visto ancora una volta la Spagna e quindi capisco che c'è una differenza abissale, però ce la possiamo cantare anche noi. Mi sembra che Mancini abbia un materiale sul quale lavorare, che magari non ci porterà risultati straordinari, ma sicuramente dovrebbe evitarci ulteriori figuracce in futuro. Quindi sono moderatamente soddisfatto. In particolare mi è piaciuto molto l'approccio da parte dei ragazzi nuovi, che mi sembra siano entrati col piglio giusto, e questo è un buon indicatore per le partite che verranno, ma soprattutto per gli appuntamenti che a cui teniamo, perché ok, la National League, che può avere un significato fino a un certo punto, ma quello che poi ci interesserà saranno i grandi appuntamenti a partire dagli europei.
0: Senti, se tu dovessi dare un tuo giudizio al commissariamento della FIGC, da dove partiresti per fare capire a noi comuni mortali quanto è capitato e perché non è capitato l'esatto opposto, cioè un vero e proprio commissariamento? Che cosa si rischiava? Perché secondo me solo sportissimo, cioè solo, anche sportissimo potrà render conto di queste, di questa decisione, di questo malcapitato commissariamento.
14: Ma allora, è stata, tra virgolette, ma neanche troppo, una pagliacciata all'italiana, nel senso che per evitare uno scontro frontale che avrebbe portato sanguinose vittime da entrambe le parti, quindi CONI e FIGC, si è trovato questo escamotage che sì, a livello legale può anche starci, viste le parole di Kinè, nel senso che comunque Malagò non è tesserato, quindi non è punibile, però dall'altro si è un po' salvata la faccia delle regole commissionando la FIGC. Però diciamo che è una soluzione assolutamente all'italiana. Dicevo poc'anzi, praticamente l'hanno chiusa Tarallucci vino e ci ha messo anche un po' di grappa per permettere a tutti di essere un po' brilli e non capire bene quello che è successo. Ha mischiato un po' le carte per arrivare a quello che volevano, cioè salvare la faccia, salvare Malagò e salvare il sistema.
0: Purtroppo
14: è già capitato in passato e ricapiterà anche in futuro, soprattutto quando parliamo di istituzioni italiane.
0: Ecco, a me interessa capire un po' meglio, no? Molti tifosi dicono, ma è un argomento che ci interessa poco. Io penso che almeno le linee guida di quanto è capitato sia importante conoscerlo. Sai perché, Fabrizio? Perché dico sempre che noi facciamo parte di quel sistema. Non possiamo cambiarlo io e te con un tuo editoriale, con le lamentele, andiamo in un altro campionato, non iscriviamoci alla Serie A. Cioè dobbiamo capire da chi siamo anche governati e quali potrebbero essere realisticamente i cambiamenti. Ma si fosse andati allo scontro, che era evitabilissimo, no? Perché qui per una questione formale la tessera di Malagò non c'era, no? Gliela fai e vai tutti d'accordo, ok? Abbiamo visto delle cose anche peggio fare, no? In passato. Che cos'è che si è voluto evitare veramente? Io penso che Buonfiglio, presidente del CONI, pensasse di farla franca, ma probabilmente gli hanno posto di fronte tutte le problematiche, le criticità anche della sua posizione, e a quel punto sarebbero stati dolori per la FIGC e per il CONI. Tanto per dirti come siamo messi, se dovessimo fare un sunto veloce della situazione. Tu cosa ne pensi?
14: Sì, credo che anch'io a un certo punto, ma da entrambe le parti, si sono guardati in faccia e hanno detto se arriviamo fino in fondo ci facciamo male tutti. Ci facciamo male tutti cosa vuol dire? Vuol dire che il CONI probabilmente avrebbe avuto delle ripercussioni pesanti e la FIGC sarebbe stata azzerata, e ripartire è un bel problema con la Lega che si era già schierata, soprattutto la Lega Serie A. Quindi alla fine la penso un po' come te, hanno cercato di salvaguardare le proprie posizioni. L'unico modo per farlo senza perdere la faccia era quello di inventarsi un Malagò commissario, che poi fa sorridere perché alla fine, cioè, ti lascia la sensazione che tutto cambia ma mai cambia nulla. E questo vale a qualsiasi livello, perché se troviamo sempre una maniera per lasciare la situazione nello stato in cui la troviamo, e poi parlare di rivoluzioni, di cambiamenti epocali, di nuove idee, sai, diventa difficile.

0: il nuovo corso definito così Orsato. Ti chiedo, ne sei convinto che questi cambiamenti non possano fare bene? Siano frutto, no, di un'applicazione corretta del regolamento? Perché io quando leggo si gioca di più grazie ad Orsato, mi vengono i brividi, perché dico si gioca di più perché bisogna far passare un messaggio, no, che bisogna fischiare il giusto ed essere equi. Quindi se è giusto fischiare di più e rallentando le partite, cioè si va meno al VAR, però bisogna anche intervenire al VAR, altrimenti o si è usato troppo e male prima o si sta usando troppo poco e male adesso. Perché poi non è solo colpa di un rigore dato o non dato e metterlo nell'elenco delle cose più gravi, soprattutto se riguarda la Juventus.
1: No, io credo che sia stato usato troppo e male prima, nel senso che era diventata una situazione ingestibile, no? Soprattutto per le parti in gioco, e poi alla fine tu devi offrire un prodotto e quindi il tuo obiettivo finale è che piaccia al target che ti segue. E obiettivamente, ma ne abbiamo parlato anche tante volte, si è arrivati al punto in cui quasi si scimmiottava il VAR, sembrava quasi che le partite non avessero più un arbitro ma ci fosse solo il VAR a dirigere le partite. Quindi l'errore è stato fatto prima, ma sicuramente ora, magari esagerando anche un po', però sono tornati su una via tracciabile. Ora hai la sensazione che l'arbitro abbia in mano la partita. Certo, assolutamente, il VAR non deve scomparire, però diciamo che tra l'usarlo tanto e l'usarlo pochissimo, io preferisco sempre la seconda, cioè preferisco il rischio di perdermi qualche rigore, perdermi qualche intervento del VAR, piuttosto che 4-5 interventi del VAR durante una partita che obiettivamente erano diventati insopportabili. Cioè si era arrivati davvero al punto in cui il calcio era governato dal VAR, e almeno per me che seguo il calcio da una vita era ingestibile, davvero mi mettevo le mani nei capelli perché non ce la facevo più. Hai ragione, probabilmente adesso si sta andando un po' troppo oltre dall'aspetto contrario, però va bene così.
0: Meglio così, dice il direttore di Sportissimo. Sai qual è il compromesso che non vedo facilmente raggiungibile? Quello di, l'ho notato in quella decisione sbagliata di non dare rigore all'Atalanta, tutto quello che vuoi, ma quando è che a questo punto, no, per ridare centralità all'arbitro, sarà giusto da parte del VAR intervenire in forma autonoma? Perché mi è sembrato che prima si decidesse, no, e si togliesse visibilità all'arbitro, quindi era diventato il parafulmine, no? Ah, mi hanno chiamato, ah, vado a vedere, vieni a vedere, no? Adesso quando è che invece deve intervenire il VAR di fronte a una situazione? Perché sai cosa trae in inganno? Io ho rivisto un po' le situazioni, i sette peccati capitali del VAR di quest'anno, secondo Orsato, secondo me ce ne sono di più, perché poi l'uniformità voglio vedere come la mantengono, e li aspetto al varco. E che se l'arbitro platealmente allarga le braccia, ho visto io, la trattenuta da campo mi è sembrata non di un'intensità tale da fermare il gioco, da ammonire, da dare un rigore, un contatto, no, al limite della simulazione, l'altro adesso sta zitto. Prima parlava troppo, vieni a vedere, adesso sta zitto, cioè diventa quasi omertoso.
1: Sì, è una fotografia esatta di quello che sta succedendo, però resto con quello che ho detto poc'anzi. Preferisco che l'arbitro sbagli e magari viene fuori un polverone perché il direttore di gara ha giudicato un episodio in maniera errata.
0: Però si assume le sue responsabilità in tutto e per tutto.
1: Sì, quindi corretto. Che si torna alla classica discussione da bar dicendo l'arbitro è un venduto, tanto per dire le tante baggianate che diciamo, sì, al bar, ma non voglio l'ingerenza totale del VAR che ho visto in passato, quindi sono disposto ad accettare un VAR zitto piuttosto che un VAR troppo ingerente.
0: Che andare allo stadio per convinto, vedere il film al monitor, aspettare, esultare, non esultare, aspettiamo.
1: No, io non ce la facevo più.
0: Non ce la facevo più. Sincero. Era diventato un po' divertente, ma era diventato un'altra cosa, no? Quasi quasi me ne stavo...
1: È un altro sport.
0: Un altro sport. Sono d'accordo con te. Senti,

0: Non le ultime pagine di Sportissimo, che ricordo potete scaricare gratuitamente senza mettere codici, carte di credito, ipotecare la casa, assolutamente, completamente gratuito, Sportissimo, lo trovate a firma Fabrizio Ponciroli come direttore. Non firmi per Scudetto, Coppa Italia, Europa League? O per cosa firmi? Domanda finale del direttore.
1: Io firmo per l'Europa League. Io vorrei un trofeo e se dovessi scegliere, sicuramente l'Europa League. Lo Scudetto è raggiungibile, la Coppa Italia, gran trofeo, importante come tutti, ma il fascino dell'Europa League è di un'altra categoria, anche perché ti apre tutt'altro. Sentivo quando mi sono collegato che dicevi giustamente l'Europa League ti apre anche la possibilità di andare in Champions, e secondo me, come hai detto giustamente anche tu, è l'unica strada o almeno la più facile per arrivare in Champions League quest'anno. Quindi tutta la vita firmo per l'Europa League.
0: La Juventus si muove per Baccolà, sì o no, secondo il direttore Ponciroli? Cioè sì o no, cioè ti piace? In quel senso lì
1: sì,
0: non
1: basta vero. Che non ci sveniamo.
0: Nico Gonzalez può fare la mezzala? Sto leggendo un po' i titoli di tutto Juve e accetto, accetta il mio giochino, sì o no? Un minutino.
1: Sì, può fare la mezzala, ma non sempre.
0: Questa estate la Juventus poteva già prendere Palmisani, lo prenderesti come vicevicario per l'anno prossimo dal Frosinone?
1: No, aspetterei a fine stagione, ho bisogno di vederlo in partite importanti per vedere di che pasta è fatto.
0: Romano, un giocatore che potrebbe fare il centrocampista della Juventus?
1: Sì, in qualsiasi squadra italiana per me Romano sarà un titolare inamovibile, intendo big.
0: Senti, te la faccio io una domanda, l'ultima. Ti piace di più Consensao o Zegrova?
1: No, Consensao.
0: Perché?
1: Zegrova va troppo a tratti, quindi io voglio anche la continuità, quindi Consensao.
0: Consensao, ho capito. Quindi va bene alternarli, giusto?
1: Sì.
0: Juve-Cagliari, arbitrata da Mercenaro, designazione di oggi, e poi, altra notizia, Pochettino esalta David. Hai visto? Va via dalla Juve e segna. Attenzione che le condizioni sono le stesse di Nico Gonzalez. L'anno prossimo quindi torna e diventa l'attaccante della Juventus. Se usassi la mia intelligenza superficiale.
1: Ma non lo so, ormai David non mi ha mai convinto, quindi se fa bene l'Atletico
0: lo vendo, punto e basta.
1: Esatto.
0: Ho capito. Va bene, pur di far soldi, quelli che non fa naturalmente, perché non è in vendita, ma potete scaricare gratuitamente con la rivista Il Mensile, Sportissimo. Fabrizio Ponciroli, grazie. Alla prossima
1: Ciao,
0: sosta.
1: Grazie a tutti.
0: Buon riposo.
1: Ciao.
0: Io l'ho già scaricata, l'ho già imparata praticamente a memoria, ci sono degli spunti e magari molti arriveranno anche da voi. Altri spunti adesso con Franco Leonetti qui in diretta per l'ultima ora di dalla redazione di Torino. Noi ci ritroviamo domani sempre tra le 13 e le 16. Un cose di calcio XXXL. Dalla prossima settimana torno tutto normale. Ciao a voi Franco Leonetti, a tra poco.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianco Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.

0: Sono le 16:02.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i familiari delle vittime hanno osservato nella mattinata un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele presi d'assalto da Hamas esattamente 3 anni fa, l'attacco più letale mai avvenuto nel paese e che scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Alcuni attivisti hanno tinto di rosso l'acqua dell'iconica fontana di Kikar Dizengoff a Tel Aviv. Intanto i cari delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero l'operazione del movimento islamista palestinese.
1: In Polonia un giovane è entrato con un'accetta nella sua scuola, un istituto professionale di Ostroleka, e ha iniziato a colpire con violenza alcuni coetanei durante una lezione. È di almeno 7 feriti il primo bilancio dell'ennesimo attacco con coltello in un istituto scolastico. 2 sarebbero in gravi condizioni. Pochi minuti dopo i fatti, il 19enne presunto responsabile dell'aggressione è rimasto a sua volta ferito al momento dell'arresto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Ieri il governo ha incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi 2 articoli del testo con voto palese. Oggi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3, che modifica dal punto di vista territoriale i collegi di Merano, Bressanone e Bolzano. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8, riguardante l'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Domani ci sarà il voto finale a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto. Intanto scoppia la bagarre in aula della Camera ed è scontro aperto tra Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia, al centro le stragi e i depistaggi.
1: 4 sanitari, 3 medici e un'ostetrica sono stati raggiunti da misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di un neonato. Il piccolo, nato circa un mese prima, è deceduto a fine marzo 2024 all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Secondo l'accusa, non solo avrebbero avuto responsabilità colposa nella morte del neonato subito dopo il parto, ma avrebbero addirittura tentato subito dopo di nascondere quelle responsabilità.
2: Una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte è stata scoperta nel quartiere Chiaia di Napoli, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 12.000 banconote false da 20 e 50 euro. 3 persone, tutte con precedenti specifici per la falsificazione monetaria, sono state arrestate in flagranza il 29 settembre scorso, mentre erano intente a fabbricare valuta contraffatta durante una perquisizione. La tecnica di contraffazione sarebbe riconducibile alla filiera del cosiddetto Napoli Group, network noto a livello internazionale per la qualità della falsificazione.
1: La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2006 fa tappa nel weekend in Indonesia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: A questa nuova puntata, la seconda settimanale di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta, saluto tutti voi all'ascolto in visione, saluto Manuel, saluto anche Antonio, e fino a poco fa in regia si era scatenata una tematica su quello che dovrà fare la Juve per vincere a Cagliari, e ne parleremo, insomma. Tra l'altro ci sono degli aggiornamenti importanti, e la Juventus si è allenata questa mattina alla Continassa, tutti presenti meno i due sudamericani, quindi Nico Gonzalez e Lucumi torneranno, insomma, a breve. È arrivato con Seysa un pochino in ritardo per questioni logistiche, però si è allenato da solo. Il resto del gruppo ovviamente è rientrato, c'è ovviamente a latere, è inutile che lo dica, dei tantissimi infortunati che la Juve ha ancora, e parte la preparazione per una gara tutt'altro che semplice come quella con il Cagliari. A tal proposito vorrei proprio partire dalla mia frecciata, l'editoriale uscito ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it, con questo titolo che adesso vediamo, grazie a Manuel. La Juve riparte da Cagliari con la spinta energica di Spalletti. Sappiamo benissimo che nei giorni scorsi il mister Di Certaldo ha rilasciato una lunghissima intervista a Tutto Sport, e ci sono degli spunti che io ritengo importanti, che ho classificato all'interno della mia frecciata, e poi soprattutto le lodi per alcuni giocatori, penso a Zegrova, penso a Ibegovic, ma la stessa considerazione positiva che il mister ha espresso per esempio per Douglas Luiz. Aggiungo io la speranza di recuperare qualcosina da Cobb Miners, cioè, visto che anche lui ha segnato con la sua nazionale, magari speriamo che l'olandese triste, il tulipano triste, riesca a dare qualche input. Vedo Manuel che è imperterrito, questo sarà veramente un mantra, credo ormai un tormentone. Ci sono i tormentoni estivi e ci sono i tormentoni di stagione. Abbi il coraggio di far vedere la figura. Vieni dalla regia, vieni qui in diretta, vieni, falla vedere. Ecco, lui così si tiene lì il santino di Ten Cobb Miners, con la speranza che l'olandese possa, sì, vabbè, basta, se, non lo so, se vuoi facciamo anche un camping intitolato a Ten Cobb Miners. Io lo so perché la tiene lì, perché il giorno in cui, speriamo, succeda qualcosa, e lui potrà dire: io ve lo dicevo. Però mi fa anche segni del tipo: ma se a gennaio arrivasse un'offerta.
1: No, ho detto prima col direttore, intervento
0: sì,
1: veloce.
0: Vai.
1: Che ormai il tempo è scaduto.
0: Ma da mo.
1: Gennaio potrebbe anche salutarci.
0: Però lui pesa ancora a bilancio tanto, tra i 25 e i 30 milioni, percepisce uno stipendio di 4 milioni e mezzo netti. E oggettivamente da Cobb Miners nelle prime due stagioni abbiamo visto poco pochissimo anche in questo inizio di stagione. Quindi pronunciatevi su che Juve vi aspettate. Lo sappiamo, e non è retorica, è sempre molto difficile ritornare dopo la pausa per la nazionale, a maggior ragione oggi, perché insomma è una pausa lunghissima. Però la Juventus è sopravanzata di due punti dal Cagliari, la Juve deve andare in terra di Sardegna a fare una partita che sia almeno in linea col filo logico mantenuto ed espresso nelle ultime due gare vincenti, penso all'esordio in Europa League con il NEC, ma soprattutto a bella vittoria in campionato contro l'Atalanta. Manuel mi fa dei segni, vuol dire che abbiamo il primo ospite, che ritrovo con immenso piacere, so che è di gradimento a tantissimi di voi. Ezio Morina, buon pomeriggio.
2: Buongiorno Franco, un caro abbraccio ai fratelli Gobbi, eccoci qui.
0: Allora, sei pronto dopo tutta questa mega pausa a tornare in campionato? Me lo dici tra poco, perché il fatto di cronaca che abbiamo vissuto ieri credo che valga un commento da parte tua, che sei un grande esperto di cose calcistiche, ma anche al di fuori del campo. Io personalmente, Ezio, una cosa del genere non l'avevo mai vista. Cioè un presidente della FIGC che viene fatto accomodare, la FIGC viene commissariata e bam! La sorpresa è che il commissario è lui, è il signor Malagò, cioè il commissario di se stesso. Io ieri non ho voluto usare epiteti, termini come vergogna, basta. Dico solo che è una cosa che personalmente non avevo mai vista ed è fuori dall'immaginario di ogni uomo. A te.
2: Potevi usarli questi termini?
0: Ma sai,
2: non erano degli epiteti, non erano degli insulti, erano delle constatazioni. Cioè qua, con tutto il rispetto e la stima per tutti i paesi del mondo, ma qua stanno succedendo cose che fino a un po' di tempo fa pensavamo potessero accadere alla federazione ugandese, alla federazione del... ma non lo so, basta, mi fermo qui perché sennò potrei toccare la sensibilità di qualcuno e di sentirmi dire perché hai citato noi come esempio negativo. No, allora cito l'Italia. Cioè quello che è successo è qualcosa di scandaloso. C'è un presidente dimissionario che viene commissariato ed il commissario è di nuovo lui. Cioè qui quando parliamo di innovazione, quando parliamo di cambiamenti, non, vediamo che non sono possibili perché i parrucconi sono sempre gli stessi, la politica c'è sempre nel mezzo, alla grande, anzi la politica dirige il tutto. E quindi cosa ci aspettiamo? Quale cambiamento vogliamo? Poi ti dico una cosa, tu mi conosci bene, lo sai che io nei confronti della squadra della federazione non ho grossa stima e grossa considerazione, questo dall'anno 2006 per i motivi
0: certo,
2: che tutti quanti noi
0: che
2: ben
0: tutti
2: sappiamo.
0: Conosciamo, certo.
2: Però non lo dico sempre e lo ripeto, io non sono un tifoso anti, io la nazionale italiana la guardo come guardo i campionati del mondo che sono la massima espressione delle nazionali del gioco del calcio, come guardo gli europei, come guardo tutto, ma non mi appassiono più di tanto e anche questo lo ripeto per l'ultima volta perché io sono tifoso di una squadra, quindi quando mi vibra qualcosa dentro, mi vibra per quella squadra lì, per quella squadra con la maglia bianconera, le altre le guardo perché per strada se vedo un campetto e una partita di bambini,
0: mi fermo e guardo
2: perché è il calcio, ma poi quello che tu adesso hai appena citato e mi hai domandato è l'ennesima conferma che in federazione e in Italia le cose non si vogliono cambiare. Quindi
0: esatto,
2: andiamo avanti così. A questo punto un applauso a Maldini che dopo 10 giorni ha preso ed è scappato perché probabilmente aveva capito tutto.
0: La realtà l'hai espressa benissimo tu, soprattutto con questa ultima frase, non c'è la volontà di cambiare le cose, perché io ricordo, no, 2 ore dopo l'umiliazione di Zenica, la nazionale che viene buttata fuori dalla Bosnia per la terza volta non va ai mondiali e quindi tavole rotonde, facciamo parte anche noi, no, delle persone
2: certo,
0: che si siedono e discutono, ci mancherebbe, Ezio, no? La realtà è che tutti avevamo detto bisogna ribasare il sistema da zero, partire ovviamente dai settori giovanili,
2: certo,
0: fare delle rivoluzioni, mettere persone competenti di calcio, ma soprattutto ex giocatori. Io ricordo la vicenda di Baggio, no? Quando venne chiamato alla FIGC, gli venne chiesto facci un piano, lui fece il piano, lo guardarono e disse no, ma è troppo per noi, uso questo eufemismo. Baggio ovviamente si alzò, sbatté la porta e se ne andò. Quindi se non c'è la volontà, possiamo star qui a parlare fino al 2120, ma non cambia niente, la realtà è questa.
2: Non cambia niente.
0: Ezio, insomma, che Juve pensi ritroveremo a Cagliari? Partita delicata, partita che ci vede sotto di 2 punti e la Juventus deve essere memore di quello che è accaduto un anno fa, dove una Juventus tamburreggiante fece la partita, batté 18 angoli, 12 conclusioni a rete, unico tiro sardo, rosso-blu, gol, e la Juve torna a casa con le pieve nel sacco. Una cosa assolutamente da tenere a mente. A te.
2: Dopo 5 giornate può accadere che il Cagliari sia davanti alla Juventus.
0: Sì, sia, è momentaneo, certo.
2: Quindi, anche se bisogna dire che non dobbiamo togliere nessun merito al Cagliari, che sta facendo vedere un bel calcio. Certo. Quindi attenzione, perché è una trasferta sempre pericolosa, è un campo molto caldo, ma come 9 su 10 campi in Italia e non solo quando gioca la Juventus. Quindi io innanzitutto sono contento per il fatto che si ritorni a giocare, che si ritorni a giocare il campionato e poi nelle prossime settimane anche le coppe. Perché della nazionale non aggiungo niente a quello che ho già detto prima. Dico basta, lasciateci un po' in pace adesso, solo che il prossimo mese saremo di nuovo lì. Questa è l'unica cosa che mi consola, che tornerà la nazionale, pensando che prenderemo di nuovo qualche settimana per cercare di accorciare i tempi del recupero nei nostri giocatori importantissimi. Ho letto che Thuram è andato in Francia per curarsi per qualche giorno, per qualche settimana.
0: Un paio di settimane rimarrà lì per proseguire ovviamente la riabilitazione dopo l'intervento.
2: Ecco, guarda, io sono stato contento di questi 21 giorni che sono passati proprio perché abbiamo fatto in modo che questi 21 giorni accorciassero la degenza dei nostri malati. Poi vedo che la Juventus è sempre molto cauta a rimettere in campo i giocatori dopo degli infortuni importanti. Delle volte vediamo degli tempi biblici nel ritorno dei nostri giocatori, quando magari abbiamo sentito parlare di un leggero affaticamento e non li vediamo per 3-4 settimane. E questo mi spaventa, perché gente che invece ha subito degli interventi chirurgici e due giocatori importantissimi, fondamentali, come il Dizzy e Thuram per la nostra squadra, hanno avuto questo tipo di problema. Quindi il recupero mi auguro che sia per i primi mesi dell'anno nuovo, ma penso che il punto interrogativo sia bello grande. Vediamo. Concludo rispondendoti sulla trasferta di Cagliari, delicata, perché tutti questi giocatori che tornano e anche da voli
0: intercontinentali
2: da un continente all'altro, certo, con ore e ore di viaggio e soprattutto con ore di fuso orario che cambiano, potrebbe tutto questo debilitare il calciatore. Lo sappiamo, tutte le volte accade così. Questa cosa riguarderà in minima parte il Cagliari, riguarderà in gran parte la rosa della Juventus, ma confido che venga fuori la qualità e anche il recupero di qualcuno, ma recupero di gente come Conminers, nel recupero di gente come Cambiaso, non sto parlando di recupero da un infortunio, da un problema, per Cambiaso sì, ma di una forma degna di questi nomi. Solo questo vorrei.
0: Degno del valore della maglia che si indossa su Conminers.
2: Quasi come la tua, con questi Kiss.
0: Ti piace?
2: Oggi sei più oggi rocker del solito.
0: Sono molto rockettaro oggi. Molto, moltissimo. Molto. Guarda, hai tirato fuori il nome di Conminers, io ne parlavo nella mia introduzione. Io personalmente ho dei seri dubbi, o comunque ho abbandonato tutte le diciture positive su questo ragazzo, perché dopo la terza stagione che è appena iniziata noi non vediamo uno scatto di personalità, non vediamo uno scatto in avanti. A tal proposito, poi ovviamente chiedo anche il tuo parere, ti leggo qualche messaggio. Franco dice: Cop tulipano appassito. Franco da Pavia. Poi un'amica sarda dice: da sarda doc non posso che tifare la mia Juve, amore per sempre per i colori bianconeri. Franco, complimenti, grazie, sei gentilissima. Ross, poi Terry Dice: buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio simpaticissimo Ezio Morina. Dopo la sceneggiata di ieri dobbiamo aspettarci altro, ma credo che sia stato detto tutto. Mi sa tanto che Cobb Miners sia andato definitivamente, aggiungo io, in letargo. Non mi illudo, nonostante abbia segnato in nazionale. E allora il problema è questo, perché Alai Begovic ha segnato in nazionale ed è stato citato, lodato da Spalletti, Zegrò ha fatto molto bene in nazionale, Spalletti ha parlato molto bene Douglas Luiz, con Miners, che io definisco il tulipano triste, ha segnato in nazionale, però ogni volta siamo qui a dire sarà un'iniezione di fiducia, sarà una spinta per dimostrare qualcosa, e invece ci ritroviamo poi lo stesso giocatore neutro in campo, e per neutro intendo veramente senza nervo, senza personalità, non da Juve. A te.
2: Purtroppo quello che hai detto è tutto giusto, perché ormai lo vediamo da 2 anni e un pezzo, perché abbiamo già anche 6 partite del terzo anno, gare ufficiali, dove abbiamo visto con Miners subentrante con il Parma fare anche un gol, però non è questo quello che ci aspettiamo da lui. Quello che ci aspettiamo è di rivedere il calciatore importante, il calciatore dominante nel centrocampo, e non solo nel centrocampo, di quello che era l'Atalanta. Se tu avessi ragione nel fatto che ormai sia, dalle tue parole percepisco che tu lo consideri irrecuperabile, se così fosse sarebbe un grave danno per la Juventus, anche economico, perché ricordiamoci l'investimento che è stato fatto su questo giocatore e per tutto il tempo che la Juventus gli è corsa dietro, quindi non riesco a capire davvero cosa possa essere successo, che sia l'ennesimo calciatore che via da Bergamo, via da Gasperini, non trovi più da un'altra parte quella verba, quelle
0: capacità. Certo.
2: Esatto, se così fosse, ai noi, perché sarebbe un problema, perché in questo momento un Combiners, non dico al 100%, ma anche solo al 75%, visto le assenze, potrebbe essere estremamente importante. Non so se Spalletti gli dia ancora delle possibilità, se lo farà, lo farà, perché
0: per emergenza, di necessità virtù. Per emergenza, perché in questo momento, anche senza Locatelli e Thuram, Combiners è diventato la quinta scelta di Spalletti a centrocampo. La realtà è
2: questa. E ti dice tutto, perché come diciamo sempre, l'allenatore li vede tutta la settimana, li vede negli allenamenti, vede la voglia, lo spirito, la grinta che mettono i giocatori negli allenamenti, e probabilmente tutto questo non rientra più nelle caratteristiche di Combiners, se non sappiamo se mai più ritornerà. Cioè, continuiamo ad augurarcelo, il fatto è che ce lo auguriamo da 2 anni abbondanti.
0: La realtà è che tu con Miners in estate non l'hai potuto cedere perché non hai avuto richiesta, perché altrimenti un giocatore così, che dopo 2 anni non si è ambientato, ma soprattutto non è riuscito a dare nulla. Cioè, ieri con Miners ricordo un gol su punizione, i 2 gol in Turchia l'anno scorso quando la Juve viene estromessa. Ma poi, la prestazione di Cremona quando arriva Spalletti, che lo mette da terzo difensore, ma capisci che
2: non sa più dove metterlo, deve solo più fargli fare il portiere e poi non sa più
0: quello
2: cosa.
0: Il
2: portiere centravanti non li ha ancora fatti come ruoli, però non lo so, è veramente un problema serio.
0: No, è una sensazione assolutamente deprimente, mi pare molto chiaro. Al contrario, invece, Spalletti in questa bellissima, secondo me, intervista rilasciata da Tutto Sport, fa un'elegia, un'esaltazione di McKennie, dicendo: giusto, l'universalità oggi è nel calcio è una qualità di lignaggio superiore, è un giocatore che ovunque lo metti lo metti a fare la mezzala, se lo metti in corsia, lo metti come trequartista, in cursore, lui il suo lo fa sempre, è uno di quei
2: Certo.
0: giocatori che addirittura paragona Perrotta, che venne trasformato da Spalletti a Roma in trequartista e fece molto molto bene. McKennie, lo abbiamo visto anche contro il NEC dopo un periodo d'assenza, entra ed è basilare per gli equilibri di questa squadra. Ezio.
2: Ti ricordi quando arrivò McKennie? C'era questo, non voglio dire scetticismo, ma questa curiosità di vedere questo americanino un po'
0: Vero.
2: paffutello. E tutti dicevamo: ma sarà poi quel giocatore che ci può far fare quel salto di qualità al nostro centrocampo tanto criticato, tanto vituperato. Lui non è un calciatore da otto in pagella, ma negli ultimi anni la sua onesta, anzi buona prestazione l'ha sempre fatta,
0: Sì.
2: passando da un ruolo all'altro, dimostrandosi un giocatore eclettico, dimostrandosi un giocatore funzionale anche al gioco di più allenatori che sono passati da noi. Lui, ripeto, la sua onesta figura l'ha sempre fatta. Ed è la stessa cosa che mi diceva un tuo collega giornalista che segue la Roma per quanto riguarda Çelik. Mi diceva: Çelik non
0: Esatto.
2: sarà mai il giocatore che alla fine della partita tu dirai è stato il migliore in campo, ma ha quella costanza di rendimento che ti dà garanzia. Però per dove gioca, per dove ricopre il ruolo, McKennie è molto più importante
0: Sì.
2: perché riesce a coprire, a volte a impostare e ogni tanto anche a fare gol. Quindi le parole di Spalletti penso che siano correttissime, come sempre, e un elogio a questo ragazzo che sta dimostrando di metterci tutto quanto l'impegno e delle qualità che forse non pensavamo che lui potesse avere.
0: No, se io penso che esattamente 2 mercati fa, in estate, la Juve lo aveva messo nella trattativa per prendere Douglas Luiz,
2: Non aveva più neanche l'armadietto,
0: McKennie
2: Franco,
0: era
2: non aveva
0: venduto.
2: più.
0: Poi lui si rifiuta di andare e per fortuna ci ritroviamo McKennie. In 1 minuto e mezzo, perché poi il tempo è tiranno, io starei qui delle ore a parlare con te, caro Ezio. Cagliari, prima difesa del campionato, 2 gol subiti. Come si scardina una difesa di questo tipo, a parere tuo? Alajbegović, si spera in Kolomoani, le incursioni con Seysa, oppure Zegrova, che è tornato alla nazionale in grande spolvero? A
2: Si scardina con un
0: te.
2: bomber che noi non abbiamo, ma questo non vale solo per la partita di Cagliari, perché io torno indietro di qualche anno, ti ricordi che noi avevamo Trezeguet che magari stava 88 minuti senza toccare il pallone, poi lo toccava e lo metteva dentro. Questa figura noi non ce l'abbiamo più dai tempi di Cristiano Ronaldo, dai tempi di Tevez, dai tempi di
0: Higuain,
2: Higuain.
0: certo.
2: Bravo, non torniamo più indietro negli anni, ma io mi auguro, come tutti quanti noi, che Kolomoani e Voltemade possano buttarla dentro con una loro invenzione, non solo appoggiando il pallone in rete con un tap-in facile facile, magari su respinta difettosa del portiere, cosa che a noi accade rarissimamente, perché
0: Rarissimamente.
2: no, per noi il fattore C è molto molto relativo. Quindi proviamo con un gioco corale, proviamo a mandare tutti quanti in porta, proviamo innanzitutto a centrare la porta, perché sappiamo che quei due lì davanti, purtroppo per noi, non saranno mai i bomber da 20 gol a stagione, né uno né l'altro.
0: Nell'altro, io non lo so perché, mentre parlavo con te, ho questa sensazione, Alajbegović, magari primo gol con la Juve, speriamo. Siamo veramente già oltre, quindi ti chiedo di essere telegrafico in 5 secondi. Come finisce,
2: Sì.
0: a parere tuo, Cagliari-Juve?
2: Sai, se ragiono con il cuore, chiaramente ti dico vinciamo, ma anche perché se vogliamo continuare a mantenere dopo la brutta fino a un certo punto prestazione di Sassuolo, brutto è stato il risultato, a Cagliari bisognerebbe venire via con i tre punti. Meno male che l'inquadratura è alta e non si vedono le mie mani.
0: meglio così. Ezio Morina, grazie come sempre, un abbraccio grande, ci vediamo prestissimo.
2: Grazie a te Franco, buon pomeriggio e buon pomeriggio a tutti gli amici Gobbi.
0: Ciao caro Ezio, e noi siamo già fuori dai limiti e quindi andiamo subito in break, rimanete lì perché torniamo subitissimo.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa, un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2 vincendo un tempo a testa. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13 contro 10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato, prossima sosta a metà novembre. L'ultima storica partita di Messi con la nazionale argentina è un trionfo tra lacrime e tantissime emozioni, doppio assist per Leo, prima per Otamendi in rete di testa, dunque smarca Nico Pazza che firma un bellissimo gol a giro con Mancino. La festa si completa poco dopo con rigore messo a segno dallo stesso Leo. Dopo il match ha detto: ho realizzato i miei sogni con voi, giocare con la nazionale argentina è la cosa più bella che ti possa succedere. Il tennis: nella giornata di ieri Jannik Sinner, con un video pubblicato sui social, ha annunciato la fine della sua stagione. Il tennista azzurro, attuale numero uno al mondo, tornerà in campo nel 2027 per guarire dal problema al ginocchio destro. Sotto al post condiviso da Jannik a mandargli un messaggio è stato Carlos Alcaraz, fresco vincitore dell'ATP 500 di Tokyo e rientrato da un mese nel circuito ATP dopo essersi fermato da aprile ad agosto per un problema al polso destro. Amico, tornerai più forte di prima, a testa alta, ti auguro una rapida guarigione, ha commentato il fuoriclasse spagnolo. Restiamo nel tennis: Matteo Berrettini non sbaglia al debutto del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Venerdì al secondo turno sfiderà un altro americano, Nakashima. La MotoGP in pista a Mandalika fino a domenica 11 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Qualifiche nella notte tra venerdì e sabato alle 4:50, sprint race, gara entrambe alle 9. Domenica il GP di Mandalika della Moto3 parte alle 6, a seguire la Moto2 alle 7:15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord-ovest piogge e rovesci, anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: musicali. Paolo Bruschi da San Sepolcro dice: dopo la barzelletta di Malagò ho il diritto di non tifare per la nazionale italiana, gioco calcio FIGC. Certo, ognuno ha il diritto di tifare per chi vuole, ci mancherebbe altro. Nicola D'Aversa, ciao a te Franco, al tuo ospite. La barzelletta di ieri dimostra intanto che Malagò fa quello che vuole, vince il più forte nello scontro tra poteri forti, ma perde tantissimo il calcio, che ai noi non ha bisogno di questi teatrini. Purtroppo anche le società, la Juventus in testa, che ovviamente a dicembre voterà per Malagò come le altre, a favore del potere politico, non per volontà di cambiare. La realtà è che vedremo, ma ve lo dico già adesso, quasi sicuramente, anzi al 99%, 99 periodico, Malagò sarà l'unico candidato, quindi per chi vuole votare mi pare che non ci sia molto altro da dire. Poi Franco dice: quando vedo subentrare Coop mi dico sempre che giocheremo in 10, che tristezza. Facciamo così, ci sono dei vocali, ne andiamo a ascoltare un paio e poi ovviamente il consueto piacevolissimo ospite del mercoledì. Ascoltiamone uno e poi l'altro lo ascoltiamo in sua compagnia così.
1: Ciao a tutti, sono Marco da Bergamo.
0: Ciao Marco,
1: io dico buon pomeriggio. Quella di Cagliari può essere la partita di Pape Sarr. È entrato
0: perché
1: bene
0: no?
1: Nell'ultimo match,
0: perché no?
1: Comunque nella pausa non si è distrutto come altri giocatori.
0: Vero.
1: E può dare quell'intensità che serve per combattere l'intensità del Cagliari.
0: Sai che concordo.
1: Ne fa la propria etichetta.
0: Sai che concordo, perché devo dirti che gli spezzoni di partita che Pape Sarr ha messo in campo con la maglia Juve a me hanno convinto molto. Poi è chiaro, per tutti serviranno delle riprove, servirà a proseguire su quella strada, ma Pape Sarr in questo inizio di stagione sta piacendo molto, considerando che è arrivato da pochissimo. Raffaello Corvo, signor Juvemi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Franco, un abbraccio a tutti gli amici di Radio Bianconera, un grande saluto a te Emanuel fino alla fine.
0: E io pensavo di trovarti qua in studio.
2: è vero, mi mancate Franco, mi mancate.
0: Anche tu ci manchi, insomma tornerai presto e sai che qui c'è sempre un posto che aspetta te, come diceva una classica canzone di qualche tempo fa. Facciamo così, è arrivato, ci sono dei vocali, ascoltiamo un vocale, lo commentiamo assieme, ma ti dico subito che non ti sottrai alla Karel Malagò, sappi, metti le cuffie, concentrati, ascoltiamo il vocale, via.
3: Ciao Franco.
0: Ciao Emilio.
3: Da Padova. Allora, a Cagliari bisogna vincere. Bisogna veramente, come ha detto Molina,
0: e non sarà facile
3: venire a casa coi tre punti e poi cercare di vincere col Celta Vigo. E poi c'è la Lazio.
0: Ci sono
3: ovviamente fare questi sei punti più tre punti in Europa League ci potrebbe dare un pochettino di tranquillità e trovare il gioco. E speriamo che Koulibaly cominci a segnare, perlomeno cominci ad azzeccare la porta, e anche Wolvemade, alla Begovic penso che non ci siano problemi, spero che gioca. È un Zegrova così, speriamo al più presto che cominci a segnare anche in campionato.
0: Visto
3: ciao
0: che...
3: Franco.
0: Ciao Emilio, grazie. Visto che insomma Zegrova è l'unico che si è salvato nel naufragio di Sassuolo. Che conclusioni trai dal messaggio vocale di Emilio? Ti ricordo solo, partita complicata in Sardegna, ricordiamo cosa accadde l'anno scorso, la Juve è sotto di due punti rispetto al Cagliari, il Cagliari ha la miglior difesa momentaneamente del campionato con solo due reti subite. A te.
2: Franco, intanto saluto il nostro amico che ci ha mandato questo audio comunque molto importante, perché ci fa una sorta di cammino, di scaletta verso quello che poi sarà il futuro prossimo della nostra squadra. Dico sempre, partita dopo partita, step by step, perché ogni partita può darci informazioni utili per la partita susseguente. Cagliari, Franco, tu lo sai, no? Vedi il calcio a 360 gradi, sono tutti mezzi validi, importanti, ecco, i punti che loro hanno sono tutti meritati, secondo me, all'interno di un contesto che fa vedere molta organizzazione, solidità difensiva e anche quella giusta attenzione nei momenti focali della partita. Poi tu mi insegni che partite con gli episodi possono voltare da una parte o dall'altra, ecco perché noi servirà dopo la sosta andare a Cagliari ed essere determinati sin dall'inizio. Non è una frase fatta proprio perché il Cagliari, secondo me, all'interno di una partita come quella che andremo a giocare, può prendere coraggio, perché all'interno di questo percorso abbiamo visto che i mezzi ce li ha. Noi, dopo questa sosta delle nazionali, possiamo dire che abbiamo avuto importanti notizie, a mio avviso, all'interno, ecco, di chi...
0: Sì, buonissimi recuperare. Segnali, concordo.
2: Sì, e quindi per me il messaggio del nostro amico comunque è molto importante, perché ci dà un focus proprio su elementi che potrebbero essere determinanti. Lo stesso, ecco, Zegrova, che secondo me potrebbe riscattarsi dopo la delusione, ecco, dell'esclusione in lista, ma anche lo stesso Sar, lo stesso Francisco, che è molto motivato a far bene dopo l'espulsione. Non farmi commentare quell'espulsione nel Nation League,
0: ridicola,
2: tanto altro,
0: ridicola,
2: ecco, ridicola. Poi si aspetta finalmente, ecco, il gol di Randall Colomani, che secondo me, Franco, basta un gol per sbloccarsi anche emotivamente.
0: Sì, concordo con te, sarebbe importante, beh, innanzitutto che la Juve vinca, poi se segna lui o se segna qualcun altro va benissimo, però
2: anche detto... Alibegovic.
0: Stavo proprio arrivando lì.
2: Perché telepatia.
0: Sì, telepatia, perché i messaggi e i segnali importanti da questa tre settimane lunghissima, infinita, sì, di nazionali, sono che Alibegovic ha fatto bene con la sua nazionale e ha segnato. Zegrova ha fatto benissimo con il Kosovo ed è veramente in forma. Con Miners ha segnato, però... è un discorso che faremo tra poco. E poi, insomma, questa intervista bellissima, a parere mio bellissima, di Luciano Spalletti, dove, insomma, incensa McKennie intitolando a lui l'universalità del giocatore moderno, ma sorpreso positivamente anche da Douglas Luiz. La speranza è che ci siano tutti questi segnali poi da trasportare in maglia bianconera. E sarà così anche per Cobb Miners. Io te lo dico, ho perso abbastanza le speranze. Spero di venire smentito, ma ho tanta paura di aver ragione. A te.
2: Franco, abbiamo lasciato questo discorso a metà, perché non so se ti ricordi quando sono venuto a trovarti.
0: Certo che me lo ricordo.
2: Abbiamo parlato con...
0: Eravamo al ristorante, lo diciamo, sì, chiaramente. Parlavamo davanti a un ottimo vitello tonnato e poi a una grande pizza, vai.
2: E tra l'altro anche Manuel, con la foto, ecco, che ci ha ricordato con la card che lui sostiene, e saluto ovviamente Manuel. Anzi, Franco, fammi aprire una parentesi. Complimenti. Vai. Per la maglia, perché è veramente tanta roba.
0: Ah, grazie, ma questa è una maglia veramente storica,
2: devo dire. È vero,
0: veramente
2: è vero.
0: Storica.
2: Guarda, Franco, serve l'applicazione. Tu mi insegni, lo sai, ecco, nei momenti di difficoltà serve l'applicazione. La nostra storia è fatta proprio di queste situazioni, dove tante volte, ecco, la cronaca, la narrazione ha dato per spacciati, per finiti, ecco, alcuni giocatori che poi si sono riscattati. Su Coop il discorso è un po' diverso, onestamente, perché... E qui parliamo di due stagioni e un inizio di una terza stagione che ci ha fatto vedere qualcosina di diverso, perché comunque il gol, l'assist sono notizie importanti, al cospetto comunque anche di una partita come quella di Reggio Emilia, che secondo me è difficile da commentare. Era fuori ruolo e questo va detto, però un giocatore come lui si aspetta, ecco, il massimo, soprattutto dal punto di vista emotivo. Resto, come ho detto qui da te in live, fiducioso, resto speranzoso, ma voglio anche focalizzarmi su questa intervista molto importante che ha fatto il mister, che ci ha parlato a 360 gradi di quello che poi è stato anche la sua visione, ecco, all'interno della sua carriera, e quando descrive, ecco, la Juventus, allenare una mentalità, lì mi ha fatto riflettere parecchio, ecco. Dico su McKennie che concordo pienamente, perché non è da oggi, ecco, che l'americano lo stiamo apprezzando all'interno di questo sviluppo tattico, tecnico, cognitivo che sta avendo all'interno della sua carriera in Juventus. Aiuta anche molto in nazionale, perché secondo me anche in nazionale è un leader, e spero, ecco, vivamente che possa finalmente crearsi questo contesto competitivo che perché poi tu lo sai, ecco, da una vittoria nasce un'altra, nasce con quel patto, ecco, anche non visibile ma sentimentale di una squadra che secondo me ha tutte le carte in regola dal punto di vista, ecco, della qualità per fare bene. Poi se dovessimo, ecco, poi da qui a qualche mese, ecco, parlare di obiettivi, allora poi lo rivedremo. Adesso mi soffermo step by step, competitività, recuperare le forze, perché sarà un tour de force prima dell'altra sosta. Molto, secondo me questo è proprio determinante, Franco.
0: Concordo, perché ci sono 9 partite nell'arco di 28-29 giorni e la Juve momentaneamente indietro in classifica, in campionato, deve darsi da fare, deve accelerare, non si possono più perdere ovviamente punti, non si può più perdere terreno, e a parere mio la trasferta di Cagliari è proprio la partita giusta per cercare di imporre quello che è stata l'idea di gioco mostrata sia con il NEC e sia contro l'Atalanta. Due partite vittoriose a prescindere dal cambio di modulo tattico, credo che sia molto più importante la mentalità. Ecco perché io ieri puntualmente alle ore 18 su bianconeranews.it ho titolato in questo modo, no, il mio editoriale. La Juve riparte da Cagliari con la spinta energica di Spalletti, perché l'intervista fatta a Tutto Sport mostra uno Spalletti voglioso di tornare in campo, di affrontare tutti i temi, di avere nuovamente tutti i suoi ragazzi nello spogliatoio, indicando la via che è già stata indicata. E credo che questa energia spallettiana possa fungere da motore, da spinta trainante, non so se concordi.
2: Franco, guarda, sembra fatta apposta, credimi, te lo dico proprio onestamente, come sempre, e che è stato tema predominante nelle chiacchierate che ho fatto all'interno di queste giornate con amici, noi in generale, proprio sulla su chi deve fare la differenza. E io sostengo che te la dico proprio papale, mi aspetto la differenza da parte dell'allenatore. Mi aspetto, ecco,
0: giusto,
2: questo
0: è giusto,
2: perché secondo me i mezzi ci sono. Lui è un uomo di calcio, è un uomo che comunque ha anche un'esperienza su diversi campi e potrebbe, secondo il mio punto di vista, ecco, affinare alcune peculiarità che comunque sono emerse all'interno degli ultimi mesi, cercando, ecco, di correggere, perché poi lui è anche molto autocritico, sì, su questo aspetto, quindi questa è una cosa che io apprezzo tantissimo. Chi è autocritico, secondo me, è sempre un passo avanti per cercare di migliorarsi. E quindi mi aspetto questo, quindi concordo pienamente con te, con la forza Spalletti, con la voglia di Spalletti, perché poi, ecco, non si passa avanti. Ecco, questo è un anno molto importante proprio per questa determinata analisi, quindi sono totalmente sulla tua visione. Poi mi aspetto anche, francamente, con la reazione, ecco, dei giocatori, che comunque noi stiamo cercando, ecco, di far risalire, ecco, per i nomi che hanno, perché poi lo stesso Coppenes è uno di quelli,
0: farli rifiorire, anche se
2: volte madre, Franco, Douglas Luiz ha dato una bella risposta, certo, in tal senso.
0: Certo. Sì. Da Twitch, Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio, Franco, e Raffaello, grazie come sempre.
2: Ciao.
0: Senti, ci sono dei vocali, ho ancora tanti temi, potremmo stare qua un'oretta. Però io sono molto curioso di sapere cosa pensi della vicenda commissariamento Figicì di Malagò. Diciamo subito, è una battaglia di poteri politici, di poltrone, di potere, questo mi pare evidente, però io personalmente non ho mai visto una roba del genere, cioè un presidente uscente che diventa commissario di se stesso, è una cosa... possiamo dirlo, vergognosa. Io non ho usato termini come vergogna, pagliacciate, cose incongruenti.

0: perché dalla nomina di Maldini alla dimissione di Maldini, penso ecco siamo passati un mese scarso, un mese e più, anche di più. Già lì ecco c'era il sentore che purtroppo ecco, non c'è la volontà, Franco, di sradicare quelle vecchie radici che comunque sono state condizionanti all'interno del nostro sport più amato, che poi è il calcio. Ecco, proprio a questo voglio riferirmi. Si parla tanto, ecco, di cambiamento, si parla tanto di evoluzione, ma credimi, sono molto demotivato, molto deluso, proprio perché ogni volta che si prospetta, ecco, un piccolo cambiamento, un'evoluzione, c'è sempre, ecco, il passo indietro, oppure c'è sempre il passo, ecco, della tradizione, che purtroppo è solo uno specchio di quelle battaglie politiche che comunque tu citavi all'interno, ecco, della tua domanda.
1: La realtà è questa.
0: Ci sono, Franco, fammelo dire, perché poi
1: Vai,
0: io,
1: vai, vai.
0: secondo me le società sono anche complici, Franco, perché poi le società sono quelle che
1: Certo.
0: investono e chi investe deve anche salvaguardare, no, i propri interessi all'interno di un contesto, di un setting sportivo come quello del calcio. Non c'è la volontà, secondo me, non c'è la forza, non so che cosa,
1: Non c'è
0: ecco,
1: la volontà di
0: sì.
1: cambiare, perché se ci fosse la volontà incominceresti a vedere
0: Ma
1: qualcosina.
0: sì,
1: Qui invece è linea piatta ad
0: sì,
1: oltranza.
0: perché poi Franco ci siamo anche noi tifosi e noi,
1: Certo.
0: quindi quando, Franco, quando ami qualcuno, sei disposto ad andare anche nel fuoco per questa persona.
1: Vero.
0: E noi amiamo la Juventus, noi ce ne hanno fatte di tutti i colori e noi siamo sempre lì a soffrire, a sostenere. E loro, Franco, ci giocano parecchio su questa cosa. E parlo
1: Purtroppo
0: di
1: sì.
0: Juventus, ma posso riferirmi ai tifosi di tutte le
1: No,
0: altre
1: no, no,
0: squadre.
1: assolutamente. Movimento calcio italiano, però sai che mi hai dato veramente un assist perfetto, solo da spingere in gol. Perché Spalletti, in questa grande e lunghissima intervista, ripeto, vi ho apprezzato molto, dice una cosa: da quest'anno c'è una nuova regolina. Spalletti che molto disponibile a foto, autografi con i tifosi e dice: quando noi andremo in trasferta nei vari alberghi, nelle varie trasferte, ho imposto a tutti i giocatori che dedichino almeno 5 minuti ai tifosi, perché è un modo per tagliare le distanze, no? Tra il pubblico, il tifoso che spende soldi tra mille difficoltà, va in capo al mondo, come dicevi tu, per vedere la Juve e vuole un contatto diretto. Io, senza retorica, la trovo un'iniziativa estremamente intelligente. Significa far tornare la Juve, quella che era del passato. Poi oggi le cose sono mutate, però la trovo una regolina da applausi.
0: Concordo in pieno, molto emozionante anche se ci pensi, perché poi ognuno di noi si medesima, no, all'interno di questi piccoli sketch che comunque possono accadere. E quindi confido sul fatto, ecco, che un domani, un giorno, ecco, possa cambiare il vento, anche se oggi, Franco, è difficile proprio immaginare una roba
1: Sì,
0: del genere dopo
1: decisamente.
0: questa cosa che non so neanche
1: E i
0: definire, ecco,
1: club sono
0: questa del
1: diventati
0: commissariamento.
1: delle aziende, però in capo al movimento del calcio italiano succede quello che è successo ieri, che è
0: Sì.
1: una cosa, lo diciamo chiaramente, completamente fuori dal mondo. Fuori dal mondo, una soluzione del genere è una cosa totalmente irrazionale, totalmente illogica, che non ha alcun senso. Però è accaduto e quindi, caro signore
0: Sì.
1: you and me, ne prendiamo atto, ne disquisiamo e ne discutiamo. Facciamo così: abbiamo ancora dei vocali, siamo veramente sul limitare del gong finale. Allora,
0: Bene.
1: partiamo col primo vocale, anzi con un nuovo vocale, via. Ciao
2: Ciao Franco, Daniel da Tenerife.
1: Daniel.
2: Ma guarda, per quanto riguarda il tema della nostra nazionale, della federazione, qui in Spagna diciamo che ci stanno definendo come il 31 di dicembre dei veglioni, per dire così, ci
1: Sì,
2: capiamo, no? Ecco,
1: certo,
2: quindi
1: chiarissimo.
2: ti dicono i soliti lavori all'italiana, l'Italian job, però veramente in un senso molto denigratorio, ma che
1: Ovviamente.
2: purtroppo dobbiamo prendere e portare a casa, perché
1: Certo.
2: effettivamente
1: È così,
2: anno dopo
1: Daniel.
2: anno, situazione dopo situazione, gli diamo sempre.

0: sempre conferma, ma
1: purtroppo.
0: Se parliamo solamente di calcio e poi dopo
1: sì, ci sì, certo.
0: Anche altre cose,
1: no,
0: quali
1: assolutamente
0: non
1: di calcio.
0: Però sì, che purtroppo siamo visti come quelli che non sono capaci di fare nulla.
1: Non è che abbiano provato tutti i torti,
0: oggettivamente. Diciamo.
1: Ciao. Ciao Daniel, beh, credo che l'excursus vocale di Daniel sia perfetto, non abbia bisogno di commenti, anche perché fino adesso fondamentalmente,
2: certo.
1: No, questa è una voce importante perché arriva dall'estero, ma conferma quello che già pensiamo. Altro vocale. Arriva.
3: Ciao Leonetti, Luca da Cuneo, buon
1: ciao
3: pomeriggio,
1: Luca, buon pomeriggio.
3: Cioè, a me sembra di essere su Scherzi a parte questa storia
1: no.
3: Di Malagò.
1: Purtroppo
3: nel senso,
1: no, non ci siamo su Scherzi.
3: Tolgono Malagò, quindi vanno a commissariare la FGC, quindi ti aspetti un cambiamento e poi
1: sì.
3: Chi è il commissario? Malagò. Allora,
1: con le elezioni
3: veramente robe davanti. Comunque, a parte questo, chi ne è lui ancora nel suo letargo? Chissà quando aprirà mai tutte le cose che sappiamo, plus Valencia e non solo. Detto questo, per la gara invece con il Cagliari di domenica è importante fare subito tre bei punti. Io farei partire il titolare Voltemade.
1: Ah, però Voltemade titolare per Luca da Cuneo.
2: Beh, molto interessante anche questo. Saluto Luca dalla splendida Cuneo, che ci dice un qualcosa di molto stuzzicante, perché questo è un attaccante che comunque ha avuto anche poco tempo per ambientarsi. È venuto l'ultimo giorno,
1: certo.
2: Si è allenato, ecco, per quelli che poi potevano essere i momenti a disposizione. Poi è stato scaraventato in campo e qualche indizio, ecco, ce l'ha dato. Non è sicuramente in gran forma, l'abbiamo visto anche in nazionale
1: sì.
2: Sbagliare ecco anche alcune palle, però bisogna, come ho detto precedentemente, insistere, perché questo è un acquisto della Juventus, siamo all'inizio della stagione, quindi dobbiamo assolutamente insistere, e credo ecco che questa è una scelta, questa può essere sicuramente una scelta molto interessante.
1: Siamo arrivati alla fine, quindi ti chiedo di essere veramente velocissimo, so che non vuoi fare i pronostici, quindi non te lo chiedo. Come finisce Cagliari-Juve?
2: Ma 0-2 va bene, Franco.
1: Vabbè, guarda, io ci metto la firma istantaneamente. Raffaello Corvo,
2: Juve. Ci ho provato di nuovo, Franco. Ci ho provato di nuovo.
1: È giusto. Mi raccomando, andate a consultare la piattaforma di Raffaello Corvo, ne vale assolutamente la pena. Noi ci vediamo mercoledì prossimo, grazie.
2: Ciao Franco, un abbraccio a te, a Manuel, saluto tutti gli amici che ci hanno seguito e chi ci recupererà fino alla fine, forza Juventus, grazie.
1: Ciao Raffaello, qui finisce questa seconda puntata settimanale di Ieri Oggi con il sottoscritto, rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con me è per domani ore 16. Ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
5: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
4: Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi, bomber di razza, per tutti però è Super Pippo. L'attaccante nato a Piacenza, agosto 1973, ha giocato nella Juventus dal 1997 al 2001. In bianconero, Filippo Inzaghi si è tolto molte soddisfazioni e ha conquistato anche i suoi primi trofei. Nella sua prima stagione a Torino, Filippo Inzaghi realizzò 27 gol, di cui 18 in campionato, 6 in Champions League, 1 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa. Il tricolore per i bianconeri arrivò alla penultima giornata contro il Bologna e la squadra lo festeggiò allo Stadio delle Alpi davanti ai propri tifosi. Nelle stagioni successive la Juve non riuscì a conquistare dei nuovi trofei, ma Super Pippo riuscì comunque a realizzare un buon numero di reti. Nel 1999-2000 i bianconeri fecero un campionato piuttosto deludente e Marcello Lippi venne esonerato e al suo posto arrivò Carlo Ancelotti. In quell'annata Filippo Inzaghi siglò 20 gol. In Europa le marcature per Super Pippo furono 6, una delle quali di pregevole fattura contro il Galatasaray. La stagione 2000-2001 per la Juve iniziò molto presto, visto che la squadra partecipò all'Intertoto. Quindi, la squadra allora allenata da Ancelotti cominciò a fare sul serio già in estate e per questo motivo nel finale di campionato si fece rimontare 9 punti dalla Lazio. La Juve perse lo scudetto in quel di Perugia e lì si chiuse la carriera bianconera di Super Pippo. La separazione tra Inzaghi e la vecchia signora venne sancita nell'estate 2001 quando passò al Milan per 70 miliardi di lire. dire. I rossoneri pagavano 40 miliardi in contanti, ai quali si aggiunse il cartellino di Zenoni. Inzaghi al Milan ha scritto la storia, siglando moltissimi gol soprattutto in Champions. Con 70 reti, Super Pippo è uno dei marcatori più prolifici della Champions League.
5: Eroi in bianconero.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

0: aspetta, vado a leggere il mio amico, il nostro amico, insomma, per me siete tutti amici, quelli bravi, educati come quasi tutti, devo dire. Avevo letto prima di Enrico. Buonasera, parliamo di calcio. Che è meglio, ci dice Enrico, il Duca da Potenza, dice il 3-4-3 verso Cagliari, Juventus verso Cagliari, dice Cagliari, Vanolo Calulu verso il Cagliari, vabbè, qui è Vicario, ha scritto Vanoli, comunque Vicario, Calulu, Bremer, Celic, e quindi Calulu, Bremer, Celic, la difesa a 3, poi Sar, McKenny, Nico, Cambiaso, Zegrova, Voltemade con Sesau, quindi tu fai fuori Colomani, metti insieme Zegrova e con Sesau. Sai che non mi piace molto questa, intanto non so se lui giocherà con la difesa a 4, la difesa a 3, questo l'andremo a vedere, però non è che sia, per quanto mi riguarda, il massimo questa formazione. Per esempio Cambiaso rientra disponibile, però caro Cambiaso, che cosa vuoi fare da grande? Vuoi fare come l'ultima stagione e mezza? Oppure vuoi tornare il giocatore che arrivò dal Bologna il primo anno, diciamo che non andò male, anzi, perché io Cambiaso lo stimo, cioè nel senso che secondo me è molto bravo, però se il Cambiaso è quello delle ultime stagioni, mi viene anche da pensare che forse è meglio che puntini, e quindi questo è un po' il succo del discorso. Allora, vi stavo dicendo, per quanto riguarda il possibile annuncio ufficiale della data delle elezioni federali, che a distanza di pochi mesi ci sarà l'altra elezione, oggi doveva esserci l'annuncio ed è stato posticipato, tarda l'ufficialità della nuova data per eleggere il nuovo numero, si legge su tutto il mercato web. Pare infatti che sì, vediamo un po', pare che si stia valutando con attenzione eventuali correzioni al regolamento dell'assemblea prima di procedere, sembra però scontato che ci siano il prossimo 14 dicembre. Malagò così ha detto, si è fatto due conti ieri mentre stavamo lì nella tonnara giornalistica, eravamo tanti, il 14, lui secondo me vuole sbrigarsi per il motivo di cui vi ho parlato, ma vi ho anche parlato di quello che succederà tra poco, cioè ci collegheremo con chi ormai ogni mercoledì sarà fisso con noi, cioè il nostro Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
1: Ciao a tutti, buonasera, ben ritrovati.
0: Mirko, mi ripeti il nome di quel frutto che tu stavi lì? Io non l'ho mai sentito nominare.
1: Figo.
0: Frutti improbabili, ma un frutto esotico, un frutto...
1: Sì, è un frutto esotico, ma ormai da noi, soprattutto qui in Calabria, i frutti esotici vanno alla grande, la banana, il mango.
0: Però questo non l'avevo mai sentito, boh, lo dovrò provare, sì, adesso vado al mercato, però mi hai messo questo tarlo, diciamo così. Senti Mirko, prima di parlare di Juventus, io ho dato un po' di news che mi sono state riferite, di indiscrezioni, diciamo per dire meglio, che mi sono state riferite oggi rispetto a quello che sarà ovviamente il futuro della Federcalcio, le elezioni, perché secondo me, da come mi dice il mio amico in Federcalcio, si sta narrando male un po' quello che è accaduto ieri. Io ho detto che tu sai, insomma, che Kafka è stato un precursore del teatro dell'assurdo, poi Peckett lo ha ripreso molto bene, però insomma ieri mi sembrava una giornata kafkiana. Dimmi, vabbè, in breve, secondo te quello che è successo, no, quello che è successo, che cosa ti ha lasciato la giornata di ieri, e poi cerchiamo di capire anche in futuro quello che potrà accadere.
1: Ma mi ha lasciato un precedente accordo politico saltato, sostituito da un nuovo accordo che secondo me qualcosa deve cedere dal lato di Malagò, nel senso che è chiaro che chi voleva fare la guerra a Malagò ha dovuto fare una marcia indietro, perché non è riuscito a portare a termine il suo piano. Si è arrivati ad una situazione di comodo un po' per tutti, però se da una parte chi voleva cestinare, ecco, uso questo termine forte, cestinare Malagò, ha dovuto cedere qualcosa, Malagò dal canto suo, e chi sta dietro Malagò a qualcosa dovrà rinunciare. Quindi vedremo se rinunceranno per esempio alla nuova segreteria di Viglione, che è un qualcosa di cui si parla tra l'altro da mesi. Era già qualcosa che voleva fare Gravina, per esempio, no?
0: Sì.
1: Vediamo se, per esempio, sarà azzerata la Procura Federale di Chinè. Questo potrebbe essere un altro aspetto dell'accordo. È un accordo politico. Io sono d'accordo, mi pare che sia stato Criscitiello oggi a dire che Malagò, prima di incontrare il buon figlio, abbia fatto una
0: con la Meloni,
1: io non so se sia stato la Meloni o qualcun altro, però
0: lui ha detto la Meloni, Mirko ha detto proprio si è incontrato alla festa dei giovani.
1: No, io dico
0: che è una cosa pesante, questa.
1: Sì, io personalmente dico, non so se sia stata la Meloni in persona o qualcun altro del governo, ma mi pare palese che se c'era una parte del governo, soprattutto il ministro Abodi e qualcun altro vicino a lui, che voleva commissariare Malagò e farlo completamente fuori, c'era sicuramente qualcuno che non voleva, ed è questa parte con cui oggi Malagò ha fatto l'accordo. Per esempio, sappiamo, perché lo hanno riportato le cronache, che Giorgetti ha più volte convocato Marotta. Quindi qui ci sono state manovre, secondo me, agli alti piani, agli altissimi piani, perché comunque c'era una figuraccia internazionale a livello di istituzioni. Diciamo che se ne è venuti fuori con un'altra figuraccia, perché comunque un'altra
0: tanto
1: figuraccia. Però diciamo che si è dato modo al CONI di dire: ah beh, noi abbiamo fatto rispettare le regole, abbiamo commissariato Malagò. Si è fatto dire alla Serie A che loro sono sempre stati con Malagò e comunque il commissariamento con Malagò è la soluzione migliore, e quindi vissero tutti felici e contenti, no?
0: Però Mirko, io te lo dico anche
1: a livello a livello di facciata,
0: sì, esatto. No. Però siccome c'è una narrazione che quasi, vabbè, dei soliti giornali, ormai lo sappiamo, che sostanzialmente è come se Malagò avesse vinto. Malagò è fortemente indebolito, ricordati queste parole, e il CONI non ha ceduto per paura. Il CONI ha fatto una mossa, mi è stato spiegato da persone che hanno poi votato durante il Consiglio Nazionale. Il CONI, Bonfiglio, ha fatto una mossa di questo genere: avrebbe comunque vinto durante le votazioni della giunta, ma quei 3-4 voti Pellegrini, no? Questi qui avrebbero votato in favore di Malagò, però sarebbe passata la linea tra virgolette del commissariamento, quello normale. Bonfiglio ha detto: io però voglio che il mio governo, perché insomma la giunta è il governo dello sport italiano, sia compatta. E allora ha fatto questo accordo con Malagò, unanimità da una parte, unanimità anche durante il Consiglio Nazionale, che avrebbe comunque votato come maggioranza contro
1: Malagò, la giunta, sì.
0: Ha dato, lui è uscito con la compattezza dei suoi organi, tra virgolette, il CONI, governo, cioè giunta, Parlamento, cioè Consiglio Nazionale. Malagò, ok, sì, gli ha dato, l'ha fatto diventare commissario, ma è indebolito, Mirko, perché mi è stato poi detto, attenzione, alle prossime elezioni, vabbè, se sarà solo lui, e non è scontato, te lo dico oggi, non è scontato che sia solo lui, comunque non è detto che le stesse componenti ti votino, e qui c'è di mezzo, come al solito, Viglione. Ora lui si sta sbrigando, l'ha quasi fissato, dovrà essere ufficiale il 14, perché mi è stato detto, ovviamente, se ci fosse un nuovo candidato avrebbe poco tempo per la campagna elettorale, come accadde con Sibilia e Gravina nel 2018. Quindi stanno narrando in maniera un po', diciamo così, diversa, mi è stato detto, da quello che poi è accaduto. Cioè, anche perché Malagò intanto in questi 2 mesi non farà riforme, gliel'ho chiesto io, ha detto purtroppo io devo pensare
1: a indire elezioni,
0: ha detto quindi non posso fare riforme, fermo restando che non c'è, ovviamente è decaduto il consiglio federale, che dovrà essere ricostituito. Staremo a vedere, Mirko. Quindi secondo me è indebolito, anche perché comunque alla fine il commissariamento è stato fatto sul discorso della politica, hai ragione, e non è detto che la politica stessa possa spingere qualcuno a candidarsi. Questo mi è stato detto, poi per carità magari non succederà, questo un po', comunque la figuraccia l'abbiamo fatta, su questo non c'è dubbio. Invece, Mirko, senza spoilerare il tuo editoriale di questa notte a mezzanotte, che tu mi precedi il mio, Ieri ho intervistato Paltrinieri, tra le altre cose mi ha detto
1: mi è piaciuta tantissimo l'intervista,
0: mi è
1: poi molto pare dei complimenti diretta, posso?
0: Grazie, come no, grazie, grazie. Tra l'altro forse lo ingaggio anche per un intervento qui, vediamo, vediamo. Ha detto chiama la mia addetta stampa perché io ho tante cose, però è molto molto disponibile.
1: Lui è molto alla mano lui.
0: Tra le tante cose ha detto serve ricreare la mentalità. Ora noi facciamo sempre discorsi tecnici, tattici, e ci mancherebbe. Secondo te il processo, diciamo, di rafforzamento mentale, chiamiamolo così, perché secondo me lo scorso anno quelle ultime partite ci fu un crollo, secondo me, anche di natura se non soprattutto mentale, a che punto è di Spalletti? Perché lui ha detto così, continua con Spalletti, bisogna ricreare però la mentalità vincente.
1: Guarda, io credo che rispetto al finale della scorsa stagione sia leggermente sopra, leggermente, ma non di tanto, non abbastanza ancora da poter dire questa squadra è guarita. Ecco, credo che ci vorrà un percorso importante. Io dico sempre una cosa, che le vittorie sono la cura migliore. Questa squadra negli ultimi 4-5 anni mi pare che non abbia mai fatto più di 3 o 4 vittorie di fila in campionato, mai. Ora, la Juve è quella che vinceva, era quella squadra che faceva 7-8 vittorie di fila, poi incappava in un pareggio, poi ne faceva altre 8-9 di fila. Ecco, quando la squadra non riesce a fare un percorso così, vuol dire che non è guarita, perché sono quelle le squadre che vincono. Tu quando incappi, per esempio, in un ciclo di 8 partite in cui hai, non me ne voglia nessuno per carità, Sassuolo, Lecce, Cremonese, Bologna, Udinese, quelle devono essere 6-7 vittorie, devono essere tutte vittorie.
0: Senza se e senza ma.
1: Anche 1-0 con un autogol, rischiando, però sono quelle che fanno alzare la mentalità. Io penso che uno step importante quest'anno, io non so, in campionato la Juventus non è favorita, l'abbiamo detto più volte, non ci si deve scandalizzare, i tifosi della Juventus capisco che non accettino, ecco, questa inferiorità ormai certificata dai risultati degli ultimi anni. Però noi dobbiamo dire qual è la realtà dei fatti. Quindi oggi la Juventus non è favorita per lo scudetto, però penso che vincendo l'Europa League potrebbe fare uno scatto di mentalità importante.
0: Certo. Oltre che rialzare un trofeo a distanza di un secolo, diciamo così, estremizzando il concetto. No, prima ho detto, non voglio spoilerare, ma in parte sì lo faccio, dai, l'editoriale tuo di mezzanotte. La scorsa settimana abbiamo parlato della cooperativa del gol, che è necessario che vada al gol più persone, però più persone, più giocatori.
1: Me l'hai spiato? Me l'hai spiato?
0: No, vabbè, ho letto il titolo, cioè, ho letto il titolo, no. Riprendendo il discorso nostro della cooperativa del gol, sì, per carità, magari segnasse McKenny 20 gol, Bremer 19, eccetera, però è chiaro che servono i gol dei non centravanti che abbiamo. Adesso faccio una battuta, esatto, e quindi tu giustamente, senza spoilerare, ma lo sto facendo, chiediamo qualcosa di più a livello di più, chiediamo senza di più, perché hanno fatto un gol a testa a Voltemade e Colomani, segnate, perché la Juventus per vincere deve segnare, voi siete i principali deputati a segnare, fermo restando che se ci fosse una cooperativa del gol non la disdegneremmo, ecco.
1: Certo, anche perché, come abbiamo detto settimana scorsa, di solito il capocannoniere non vince nulla, succede una volta su 10 campionati che il capocannoniere vince lo scudetto, quindi abbiamo avuto il capocannoniere Protti che è grandissimo,
0: Immobile,
1: Lucarelli, ci sono stati Beppe Signori, ci sono stati Bomber che hanno vinto la classifica cannonieri e non hanno vinto
0: le squadre, no, esatto.
1: Ora, noi settimana scorsa tu l'hai chiamata cooperativa, io la chiamo combriccola. Mi piace di più questo termine.
0: È più simpatico, mi fa pensare a Vasco, la combriccola del Blasco.
1: Ma perché io ho pensato alla combriccola del Blasco
0: e quindi hai mutuato.
1: Siccome mi è venuto come incipit del titolo, il titolo completo lo andate a leggere stanotte a mezzanotte un minuto, la combriccola del gol non può prescindere dagli attaccanti e l'abbiamo visto in questi anni. Abbiamo detto per anni, date a Vlahovic un allenatore con Allegri, con Motta, con Tudor, in parte anche con Spalletti, abbiamo detto date un allenatore a David, date una squadra che serva David, date un allenatore a una squadra che servano Pendà. Qui la costante qual è? che chiunque, qualunque attaccante arriva alla Juventus, tocca pochi palloni e non segna. Chiunque va fuori dalla Juventus torna a fare gol. Allora noi dobbiamo intanto, Spalletti, questo è compito di Spalletti, attenzione, trovare il modo di servire questi attaccanti di più.
0: Sì.
1: E quindi, anche se le caratteristiche degli esterni d'attacco, perché anche lì una chiave di lettura tattica di questa Juventus. La Juventus, per esempio, ha Yıldız e Boga che servono molti palloni al centro dell'area di rigore e spesso anche in prima giocata, ma molte volte in seconda. Con Seisao serve gli attaccanti prevalentemente in seconda giocata. Jedrova serve gli attaccanti sia in prima che in seconda giocata. Abbiamo bisogno di dare palloni agli attaccanti quando fanno il movimento, perché li vediamo che si sbracciano in continuazione
0: e non ricevono palla. Esatto.
1: Ma non ricevono palla. Posto questo, Colomani e Voltemare, perché di loro due si parla, adesso anche loro hanno dato una mossa.
0: Sono d'accordo.
1: Perché Colomani ha dato segnali di ripresa con il NEC, però partita che secondo me non dobbiamo considerare in questo ciclo,
0: e con l'Atalanta sotto il profilo della prestazione,
1: e con l'Atalanta ha dato sotto il profilo dell'apporto alla squadra, della pulizia di gioco, poi però ha fatto un amichevole con la Cremonese, capisco che è un amichevole, ma è indicibile, non ha visto palla,
0: non ha tirato.
1: Io ho visto 50 minuti della partita, ma non mi ero nemmeno accorto fosse in campo. Stessa cosa Voltemade, no? Voltemade, quando ha una chance con la sua nazionale, anche 20-30 minuti, deve arare il campo. E io ho visto degli spezzoni della Germania, è entrato in campo come quasi se facesse un favore. Ha sbagliato un gol lì, che se vai con un attimo di cattiveria,
0: non me lo fa ricordare.
1: Se vai con un attimo... Ecco, allora, che la squadra e Spalletti li mettano in condizioni di avere più palloni.
0: Però loro
1: quei palloni che hanno, ragazzi, incisivi, perché si può fare gol anche con un pallone toccato, attenzione,
0: esatto.
1: Quelli forti, ecco, come dice Velasco, lo schiacciatore forte non è quello che guarda come gli hanno alzato la palla, è quello che comunque gli arriva l'alzata, fanno il punto con la schiacciata, e gli attaccanti, quelli forti, sono quelli che anche se ricevono un pallone è sporco, se lo mettono giù e fanno gol,
0: esatto. Mirko, stavo dicendo prima, no, storicamente quando ci sono le pause per le nazionali c'è sempre un punto interrogativo rispetto alla gara successiva, tanto più questa volta con 3 settimane. Tu peraltro sei allenatore, ti chiedo, al di là delle insidie, secondo te ti aspetti qualche cosa di diverso anche a livello di scelte di Spalletti rispetto a come sono andati alcuni calciatori con le nazionali, rispetto a qualcuno che non è al meglio, rispetto a qualcuno che è recuperato? Insomma, a Cagliari, che comunque non è una gara semplice considerato il momento dei sardi, che hanno la miglior difesa con soli 2 gol incassati, ti aspetti qualche sorpresa, qualcosa, cioè, oppure che cosa faresti tu?
1: Allora, io di solito nel mio piccolo, nella mia dimensione, dico sempre ai miei giocatori che le partite dopo la sosta sono come la prima di campionato.
0: Esatto.
1: Hanno le stesse insidie, perché sai, poi soprattutto dopo 3 settimane di stop, è un mese, è un ritiro estivo, 3 settimane sono un ritiro estivo, quindi può cominciare un altro campionato. E allora io non voglio spegnere il tuo entusiasmo o quello di qualcun altro, però credo che in queste situazioni qui l'allenatore di base tenda ad affidarsi ai giocatori che gli danno più garanzie, a prescindere dal modulo, dal modello di gioco. Quindi cosa penso io di questa partita di Cagliari? Che Spalletti, consapevole dello stato di forma dell'avversario almeno prima della sosta, consapevole che mancano ancora tanti giocatori, tanto infortunati, è recuperato solo Cambiaso, al momento vedremo Cabal, consapevole che alcuni nazionali sono rientrati oggi, altri rientreranno domani, tanti allenamenti assieme non si possono fare, Spalletti secondo me metterà gli 11 che fin qui assieme hanno giocato di più. Questa è la mia impressione, quindi credo un 4-2-3-1 con gli elementi più collaudati, considerato anche che, attenzione, giovedì poi c'è l'Europa League.
0: Esatto.
1: Cioè, l'Europa League,
0: si comincia questa
1: la Juventus forte. giocherà mi pare 8 partite in 21 giorni,
0: 9 cosa... partite in, 9, in 19 giorni mi pare, comunque qualcosa del genere,
1: una cosa assurda dopo aver visto 3 settimane
0: e non è lunedì, alcune non le hanno messe questa cosa assurda né al Milan né alla Juventus, almeno per un po' di tempo non gli hanno messo il lunedì per recuperare qualche giorno, tra l'altro aggiungo, scusami,
1: vabbè, so. lì è stato l'algoritmo del computer,
0: esatto, sì, vabbè, il solito,
1: che ha favorito casualmente Inter e Como, che riposano, esatto, molto di più delle altre, ma quello è stato l'algoritmo, non è indirizzato da nessuno, quindi è questione di fortuna.
0: Esatto.
1: Quindi dico, Spalletti secondo me, da allenatore navigato qual è, si affiderà ai giocatori più in forma e quelli che hanno giocato più insieme, che gli danno più garanzie, col Cagliari, e poi dal Celta Vigo in poi, secondo me, comincerà a bilanciare le forze e la formazione anche in base un po' alle sue idee, perché comunque questa sosta per le nazionali qualche dubbio lo mette a Spalletti, perché Gendrova per esempio ha dimostrato, bravo, adesso che sta bene,
0: esatto,
1: di coprire anche più campo, quindi secondo me qualche dubbio la Spalletti ce l'ha, però se lo farà, se lo prolungherà per le altre partite, credo che a Cagliari andrà sul sicuro, ecco, diciamo che questa è una consuetudine degli allenatori.
0: Però mi hai detto 4-2-3-1, io sai che un po' tremo, Mirko, perché io stiamo capendo, credo, confermami, insomma dimmi se sei d'accordo, che con i giocatori che ha, o comunque in questa fase, difficilmente la Juventus riesca a sopportare i due soltanto a centrocampo, fermo restando che durante le partite la famosa posizione di cui parla Spalletti, il calcio moderno eccetera, però ho paura che comunque la Juventus non riesca a sopportare questo centrocampo a due.
1: Ma sai perché quindi tu fai questo discorso? Perché ci è mancato nell'ultimo periodo McKennie, che è l'equilibratore di quel 2+1. Questo è un triangolo rovesciato, no? Cioè quando tu giochi col centrocampo a 3 hai un play e due mezzi,
0: sì,
1: ali,
0: certo.
1: La Juventus invece con quel modulo lì gioca con due mediani e un trequartista che ha come primo compito, attenzione, quello di fare la riaggressione, di proteggere i due mediani. Ora, se hai McKennie e un centrocampista, fa le riaggressioni e protegge anche i due mediani, ma se hai un Alej Begovic, se hai un Nico Gonzalez, non sono centrocampisti, questi sono giocatori più offensivi e non ti danno, esatto, quell'equilibrio lì. Posto sempre un'altra cosa, attenzione, che quello che vediamo nelle partite è che Spalletti lascia i suoi abbastanza liberi di scivolare da una difesa 5-4, da un centrocampo a 2+1, a un centrocampo a 3, perché spesso per esempio abbiamo visto Nico Gonzalez,
0: esatto,
1: quando è stato schierato da trequartista,
0: sì, sì,
1: abbassarsi sulla linea dei
0: del difensore addirittura,
1: andando,
0: e poi anche in difesa,
1: andando
0: anche
1: a fare un centrocampo a 3, quindi spostandosi sul centrodestra, quindi è un modulo abbastanza liquido, posto che a me i moduli liquidi non piacciono tanto, però se funziona, chi siamo noi per dire a Spalletti di non farlo? Fin qui dobbiamo essere onesti, col Milan non ha funzionato granché, col Sassuolo peggio che peggio, ma lì spero sia stata una serata no e che non si ripeta.
0: Potrebbe essere l'inizio, tra virgolette, è vero, dell'avventura di Sarri con la Juventus, cioè è stato un po' infortunato, qualche apparizione non era al meglio, però adesso anche lui, no, potrebbe cominciare a essere impiegato in maniera un po' più continua dall'inizio.
1: Guarda, io mi aspetto tanto da lui, perché ti dico, è arrivato con un infortunio muscolare,
0: esatto,
1: serio anche,
0: esatto,
1: serio, non ha fatto preparazione quest'estate, ha dovuto fare una preparazione con il 2x, no? Con l'accelerazione, per poter essere a disposizione, perché a un certo punto Spalletti non aveva due centrocampisti,
0: esatto,
1: utilizzabili, esatto, quindi lo ha dovuto accelerare. Lui che ha fatto? Ha giocato uno spezzone, secondo me male, perché si vedeva che non era in condizione. La partita dopo è stato schierato dall'inizio e poi è stato sostituito bene. Quella dopo, che ha giocato per intero, molto meglio. In nazionale ha avuto modo di collaudarsi ancora, perché ha giocato partite intere. E questo aver giocato col Senegal partite di 90 minuti, secondo me adesso ce lo ritroviamo, perché ha fatto un rodaggio, cioè adesso è chiaro che l'infortunio muscolare alle spalle, può giocare 90 minuti con continuità e a certi ritmi, e quindi credo che da questo momento in poi dovremmo vedere il vero Sarri.
0: Che quindi tra l'altro è anche complementare con Douglas Luiz e con il più
1: molto.
0: Con il più uno alias McKennie di cui parlavamo, perché Douglas Luiz ha bisogno di uno come Sar, parliamoci chiaro.
1: Esatto, per dirla alla Spalletti, sono molto relazionali questi
0: sì,
1: tre,
0: esatto.
1: Perché
0: sì.
1: Douglas Luiz è un regista, Sar è un box to box, va avanti, indietro, poi è anche, ricordiamola questa cosa, in due partite Sar ha messo dentro quattro passaggi filtranti,
0: esatto,
1: che la Juventus non si vedevano da quattro anni.
0: È uno dei pochi che verticalizza, infatti mi commuovo io ogni volta che vedo una verticalizzazione.
1: Esatto. Io quando vedo un giocatore della Juventus alzato e che non gli passano la palla in verticale, è una coltellata al cuore. Poi vedo Sar che anche quando non gliela chiedono li manda in profondità. Finalmente, quasi, come dici tu, è quasi commovente. Quindi ho molte aspettative su Sar.
0: E poi infine, poi ci salutiamo, in attacco ti aspetti titolare comunque Colomani alla fine?
1: Sì, assolutamente, credo che Voltemade avrà spazio col Celta Vigo. Ormai è chiaro che è iniziato questo Tour de Force, questo ciclo, Spalletti dovrà tirare fuori il meglio dai suoi giocatori e scegliendo anche le partite adatte, perché hanno caratteristiche diverse, le partite saranno diverse, e quindi credo che qui si vedrà, sarà uno snodo importante per la stagione della Juventus, perché capiremo, secondo me, di che pasta è fatta questa Juve.
0: Al volo, tutto questo in attesa del mercato di gennaio, ho letto di Romano, è concreta, ho letto di Højbjerg, è concreta la cosa?
1: Allora, partiamo dal presupposto che Romano, la Juventus vorrebbe prenotarlo per la prossima stagione. C'è anche l'Inter sul ragazzo, e quando c'è l'Inter sopra un calciatore del Cagliari, di solito l'Inter ha una corsia preferenziale.
0: Il proprietario è un ex del CDA dell'Inter, gliel'ha fatto acquistare Moratti al proprietario del Cagliari. Il Cagliari l'ha detto Moratti, ma noi lo sapevamo. L'ha detto lui.
1: Per carità, poi nel calcio tutto può succedere. Højbjerg è un giocatore che piace molto alla Juventus da diverso tempo, anche dalle stagioni precedenti. È un giocatore che si potrebbe prendere anche con una cifra abbordabile. Il Marsiglia non se la passa benissimo a livello finanziario, ha bisogno di incassare. È chiaro però che ci sono due cose che la Juventus deve fare assolutamente entro giugno, al di là dell'aumento di capitale: ridurre il monte ingaggi, perché è schizzato a 144 milioni ed è praticamente uguale centinaia di migliaia di euro più o meno a quello dell'Inter, e quindi per fare Højbjerg eventualmente a gennaio deve uscire qualcuno, per esempio non lo cito a caso, con Miles.
0: Esatto, e un altro invece, se dovesse prendere il terzino sinistro, un altro indiziato mi pare sia Gabal per uscire, no giusto Mirko?
1: Esatto,
0: va bene Mirko, grazie, vi ho detto qualcosa, a mezzanotte il tuo pezzo, il tuo editoriale su Bianconera News, noi ci sentiamo la prossima settimana sperando di commentare non solo una vittoria ma anche dei progressi della Juventus sotto il profilo del gioco.
1: Sì, e poi anticiperemo qualche tema
0: saremo anche alla vigilia, esatto, mi ci devo abituare al giovedì, Mirko, guarda, è una cosa
1: ricordiamolo a chi ci ascolta che in questo appuntamento avranno le ultimissime prima della partita del giorno dopo.
0: Esattamente
1: commetteremo le conferenze stampa di Spalletti ne avremo materiale
0: di tanto di più
1: da approfondire.
0: Grazie Mirko, buona serata, grazie.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Alla prossima settimana. Allora, siamo giunti al break, tra poco Marcello Di Dio, de Il Giornale.
2: Fuori di Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Sasha, io so benissimo del circo che è stato allestito con il commissariamento della FIGC. È assurdo tutto questo, no? Però poi mi domando, noi ci siamo fatti anche giustiziare da questo circo e poi siamo sempre al loro fianco, appoggiamo sempre ogni loro mossa, quindi nemmeno possiamo tanto a discutere, accettiamo tutto, non lo so, peggio di così, siamo sempre piegati a 90 gradi. Ciao ragazzi.
5: Ciao ragazzi, buonasera Franco. No, ma io oggi mentre stavo facendo dei lavori ascoltavo una radio di Roma, no? Ma mezz'ora, dalle 2:30 alle 3:00, e c'era in diretta quello che ho capito, che dove è iniziato tutto, che ha denunciato lui, ha fatto richiesta lui, c'era candidato l'avvocato Melli, e lui l'ha definita praticamente, stringendo una, a livello giuridico, tutto il sistema, una cosa loro, cioè una cosa a circuito chiuso, dove la pallina è come un flipper, solo che il flipper alla fine c'è i due baffetti dove la palla la puoi perdere, l'amo non c'è manco qui, quindi per decenni sono sempre loro.
6: Massimiliano da Roma, mi trovo un attimo per strada incassato in mezzo al traffico. Da Fiumicino mi ha detto questo, io perdonatemi, ma con tutto il rispetto alle opinioni altrui, anche di tifosi di altre squadre, non capisco che senso abbia ascoltare una radio di un'altra tifoseria che rappresenta un'altra tifoseria, un'altra squadra di calcio, o non comprendo, a prescindere la sportività e il merito all'eventuale avversario, se ha vinto il trofeo ci deve essere, o i complimenti eventualmente ci mancherebbe, noi juventini in generale abbiamo sempre dimostrato il valore della sportività per l'avversario.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta, fermo restando che Federico Rossi già mi ha preparato un video che poi vi farò ascoltare, un'intervista del direttore sportivo del Monza che dice qualcosa su Di Gregorio, come sapete è in prestito all'estero, quindi poi staremo a vedere, poi avremo il nostro Samuel, ma tra poco adesso ci stiamo per collegare telefonicamente con Marcello di Dio perché dobbiamo per forza ritornare al discorso della Federcalcio, perché lui tra l'altro è da tanto tempo che segue la nazionale, la Federcalcio, e quindi anche lui è informato su queste cose, e poi ovviamente gli chiederò qualcosa anche della Juventus. Buonasera Quintiliano, sei stato chiarissimo come sempre, che circo, però voglio ancora sperare nella rinascita di Cambiaso alla Juve, per ora non lo vedo altrove, fuori dalla Juve tutti vanno in gol, alla Juve tutti bloccati, un abbraccio Terry. Lo so, purtroppo questo è un po' il discorso, quindi staremo a vedere, perché non è detto che un giocatore che fallisce in una squadra, in una società, poi non vada bene in un'altra. David, l'esempio, non significa che alla Juventus stanno tutti male perché magari c'è qualche problema, evidentemente si trova bene nell'Atletico Madrid, anzi la Juventus deve tifare affinché continui ad andare bene, in modo tale che l'Atletico Madrid possa riscattarlo e versare quindi nelle casse della Juventus 25 milioni di euro, quanto pattuito con la stessa squadra spagnola. Ve l'ho annunciato, lo vado a salutare e lo ringrazio, Marcello Di Dio de Il Giornale. Ciao Marcello.
1: Buonasera Quintiliano, buonasera radioascoltatori.
0: Buonasera, tu sei uno molto diplomatico, molto tranquillo, molto sereno, anche per questo mi piaci, però non posso non chiederti un commento, un X, diciamo così, un parere su quello che è accaduto ieri, che già sapevamo, però insomma poi quando lo vivi, quello che è accaduto ovviamente in riferimento al discorso commissariamento di Malagò, commissariamento di se stesso sostanzialmente, no?
1: Ma guarda, io l'ho definita una situazione quantomeno grottesca, quindi l'acquisita, insomma, è evidente che tutta la vicenda è stata grottesca, credo, dall'inizio fino alla conclusione, che appunto non è stata una sorpresa, che però chiaramente dimostra come tutta la vicenda abbia avuto sicuramente dei lati quasi comici, direi, se non grotteschi, come dicevo prima. È evidente che siamo partiti da un presidente che non poteva essere eletto perché non tesserato, e su questo le regole avevano detto giusto, cioè comunque il discorso era che Malagò non aveva un tesseramento e quindi non avrebbe potuto essere intanto né candidato né poi eletto.
0: Di conseguenza, certo.
1: La verità è che questa contestazione non è arrivata nei tempi in cui doveva essere fatta, ma è arrivata solo dopo la segnalazione di altri candidati, anzi il candidato in questione, questo Renato Miele, dice di aver segnalato la cosa già prima delle elezioni, circa un mese prima, e che quindi tutti erano al corrente della situazione. Sta di fatto che la procura federale non aveva dato indicazioni, si è arrivati, diciamo, al giudizio della procura generale del CONI con Ugo Taucher, e lì è nato il discorso, che era stato, ripeto, anticipato anche dalla famosa vicenda del pantouflage, no? In cui si tirava in ballo anche il discorso del fatto che Malagò fosse un dipendente pubblico e avendo, diciamo, ricoperto una carica di dipendente pubblico, quello del presidente del CONI, per 3 anni non avrebbe potuto ricoprire altre cariche, fermo restando che poi i pareri dei giuristi gli hanno dato ragione. Adesso si pone un altro problema, secondo me, di pantouflage, perché anche essere commissario, cioè qui c'è una nomina da un ente pubblico, è evidente che si potrebbe ripartire con una tarantella.
0: È caduto forse Marcello?
1: Penso di sì. Sono.
0: Ecco, adesso ti sento Marcello, prima non ti sentivamo più.
1: Dicevo, sì, non so dove eravamo.
0: Ci potrebbe essere un altro problema legato a?
1: Sì, ci potrebbe essere legato a questo pantouflage legato al commissariamento. In questo caso si tratta di una nomina di un ente pubblico, non di una votazione, non di un'elezione. Ma insomma, al di là di tutti questi pareri che secondo me annoiano anche la gente, mi hanno stancato secondo me tutto quanto, esiste una norma di fondo in questo momento. Il calcio, così come altri sport, così come il CONI, alla fine poi girano, diciamo, fra i soliti dirigenti.
2: Bravo.
1: E al di là della bravura di Malagò, indiscutibile come dirigente, perché per 12 anni al CONI ha portato sponsor, ha portato risultati, ha portato vittorie, probabilmente ha anche riportato sulla panchina nazionale l'uomo giusto, vediamo se sarà così. Per ora Mancini nelle prime quattro partite è andato in crescita, ha fatto giocare dei giovani, quindi diciamo per ora tutto quello che ha fatto Malagò è stato fatto bene. L'unica cosa che ha sbagliato a mio giudizio è stata la nomina di Diana Bianchelli, ma anche quella al momento sembra tramontata, fermo restando che potrebbe tornare in un
0: c'è stata
1: momento.
0: Una richiesta di Bonfiglio di rimetterla, sì, dentro, diciamo,
1: esatto,
0: così.
1: Però credo che lì sia stato un piccolo autogol di Malagò, nel senso che
0: sì,
1: fa ricoprire il ruolo di capo delegazione a una persona che sia fuori dal calcio, obiettivamente anche a livello secondo me di tradizione, ma soprattutto anche un po' per quello che è il protocollo, diciamo, che vorrebbe il regolamento della federazione, comunque del mondo calcistico, e invece si è decisa per questa soluzione che potrebbe tornare in futuro, adesso vedremo. Comunque, fatto tutto questo discorso e concludo, alla fine siamo tornati al punto di partenza, ci sarà una nuova elezione. Il 14 dicembre Giovanni Malagò sarà nuovamente rieletto.
0: Sei sicuro, Marcello? Io, a me hanno detto che non è, diciamo, non è scontato che sia l'unico candidato, mi hanno detto, da dentro la Federcalcio.
1: Vedremo chi si potrà candidare, ma dovrà avere
0: non ha nemmeno tempo,
1: 40-50% dei consensi.
0: Sì, esatto.
1: Mi sembra difficile in così poco tempo poter contrastare Malagò. E la cosa, diciamo, e chiudo davvero, più triste di tutta questa vicenda è che secondo me si poteva evitare tutto questo diciamo pastrocchio. Sono state tirate in ballo un sacco di figure,
0: sì.
1: Si è parlato del governo, si è parlato appunto del CONI, si è parlato di Malagò, di tutti gli errori che sono stati fatti. Il calcio italiano tutto meritava meno che questa ennesima figura barbina. E ringrazio io almeno, ma come penso tanti italiani, Roberto Mancini e Silvio Baldini, che ci hanno regalato in queste settimane almeno sul campo dei risultati, e quindi ci hanno fatto sorridere con la maglia azzurra.
0: Fermo restando, Marcello, io lo dico sempre, no? Parliamo sempre di nazionale quando tocchiamo questi temi legati al discorso federale, ma poi la questione riguarda le riforme che devono riguardare tutto il calcio, o meglio i club, i giovani, eccetera eccetera, riforme che erano state promesse e che purtroppo non sono state poi fatte, no? Dal 2018 in poi. Quindi noi parliamo giustamente di nazionale come apice di tutto il discorso, ma l'importanza, perché qualche radioascoltatore, ma questi, guardate, questi temi riguardano tutto il calcio, tutti i club, e quindi le riforme che spero riportino il calcio su una dimensione che più merita, soprattutto quello italiano. Vedremo comunque cosa accadrà. Invece, Marcello, ti volevo chiedere questo, saltando, diciamo, dalla nazionale e dalla Federcalcio, dalle cose extracampo nella Juventus, in casa Juventus, mi dai un tuo parere su questa primissima parte di stagione, 5 giornate di campionato più una di Europa League della Juventus di Spalletti?
1: Ma diciamo che gli possiamo dare una sufficienza, non arriviamo però forse oltre il 7. È stato un inizio complicato, Spalletti sta facendo il possibile con i giocatori a disposizione, ne avrete sicuramente parlato. Credo il problema principale sia la punta centrale,
0: sì.
1: Perché lui avrebbe voluto tenere Vlahovic e avere un altro giocatore a sostegno di Vlahovic, che poteva essere Colomouani.
0: Esatto.
1: Colomouani adesso è diventato quasi il centravanti, anche se poi, vabbè, stiamo vedendo falsi 9, stiamo vedendo situazioni
0: non c'è un nome vero nella Juventus, questa è la realtà.
1: Esatto. E al di là comunque dell'arrivo di alcuni ragazzi interessanti, Albegovic, diciamo le conferme di McKenny, in parte di Conceição, che adesso credo sia un po' acciaccato, diciamo sia tornato un po' acciaccato dalla nazionale, e altre situazioni particolari, la quadra ancora mi sembra che non si sia trovata. Ma il campionato quest'anno, secondo me, è più equilibrato nelle parti alte della classifica e quindi tempo, secondo me, per rientrare e fare bene ed essere, diciamo, nelle prime posizioni ce n'è ancora molto. Vediamo che cosa succede. Spalletti ha il solito difetto suo, un classico, diciamo, quasi cronico, di entrare un po' in crisi nei momenti di difficoltà, di cominciare a essere un po' agitato, quindi al di là dell'indubbio valore tecnico, a me Luciano Spalletti un tecnico che piace moltissimo, ma è l'aspetto caratteriale che è sempre quello un po' problematico, soprattutto quando le cose non vanno bene, perché dal punto di vista tattico lui le cose le sa inventare anche senza i giocatori magari che avrebbe voluto.
0: Esattamente, tu stavi dicendo giustamente c'è tempo per rientrare, eh? Tanti danno la Juventus fuori dalla lotta a scudetto, anzi qualcuno dice dovrà anche sudarsela per quanto riguarda la qualificazione in Champions League. Quindi sei convinto anche tu, sei della corrente di pensiero che Inter e Roma e poi chissà, forse il Como, e quindi la Juventus fuori dalla corsa a scudetto anche quest'anno?
1: Allora, l'Inter è indubbiamente la squadra da battere, perché la rosa è... avrà fatto qualche cambiamento, ma credo che Chivu abbia in mano la situazione di una squadra ormai esperta, brava anche a gestire il doppio impegno europeo e di campionato, ha quest'anno sicuramente questa piccola punturina arrivata dalla Premier con qualche rinforzo appunto di giocatori, certo magari messi da parte in Premier, ma che sicuramente hanno una grandissima esperienza. Credo che la Roma sia forse la vera sorpresa possibile di questa stagione, perché Gasperini come Spalletti è un tecnico molto bravo e a mio giudizio sa dove mettere le mani e sistemare le situazioni anche problematiche. Il Como bisogna vedere, però io Juventus e Milan non le tiro mai fuori per l'esperienza che hanno. Certo, anche loro pagano quest'anno secondo me l'impegno europeo, ma non perché c'è un impegno europeo, ma perché l'impegno del giovedì non è semplice rispetto a quelli del martedì e del mercoledì, per cui sì, al momento forse sono un passo indietro queste squadre, però toglierle già dalla lotta a scudetto mi sembra un po' prematuro. Ci sono sicuramente squadre più favorite, però il campionato italiano ha sempre mostrato delle sorprese. Poi chiaramente un giudizio secondo me più corretto si potrà dare solo nel 2027.
0: Nel 2027, primo step magari alla prossima sosta, staremo a vedere, in effetti è ancora molto presto.
1: Non ci dimentichiamo, scusami Quintiliano, ti interrompo, ci sarà un'altra sosta grossa, quella di Natale. Che ancora una volta cambierà le cose, anche perché poi arriverà il mercato di gennaio, che solitamente non è che porta mai dei grandissimi cambiamenti, però qualche piccolo ritocco verrà fatto, soprattutto dalle squadre che ne avranno bisogno. Esattamente. Quindi anche questo sarà un fattore da non sottovalutare.
0: L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti Marcello, volevo concentrarmi sul discorso dirigenza, perché insomma dopo diversi anni di, non voglio dire instabilità, ma sicuramente di società non completa, non strutturata, finalmente la Juventus ha questa sorta di triade dal terzo millennio, la chiamo io, no? Scherzando. Carnevali, Massara e Ottolini, che lo dimenticano tutti, ma è comunque il direttore sportivo. Secondo te sono le persone giuste? In particolare mi riferisco a Carnevali e a Massara?
1: Ah, guarda, allora, Massara ha un'esperienza di vari club importanti, sì. Milan, la Roma, è evidente che insomma è uno navigato, per cui è chiaramente un dirigente che ha vissuto momenti complicati, momenti felici, quindi sa come stare in questo mondo. Carnevali è sicuramente l'enfant prodigio dei dirigenti, diciamo, del nostro calcio, perché viene da una realtà certamente diversa, quella del Sassuolo, che era felice, un'isola felice nella sua, diciamo,
0: nella sua dimensione, perché insomma
1: eccellenza anche a cercare giocatori anche dall'estero, insomma, a saltare qualche giocatore italiano, a rilanciarne qualcuno. Penso al solito Berardi, ma anche Frattesi, tutto sommato, no? È stato quello che proprio al Sassuolo ha avuto la sua prima esplosione. E la Juventus è un'altra cosa, è evidente, un ambiente molto più diciamo esigente,
0: pressioni, certo.
1: Esatto, ci sono pressioni, però insomma sulla sua bravura, il suo stato

0: questo punto di vista non ha mai fatto mancare l'apporto economico, che per una società come la Juventus è importante. E poi ci sono gli uomini, ci sono i giocatori, c'è un allenatore, e quelle devono girare tutte al meglio, esatto, con le forze che vengono date. L'importante è che questi soldi vengano
1: spesi bene,
0: comunque utilizzati al meglio, soprattutto appunto dal management, come dici tu, e poi che l'allenatore, che è capace di farlo, sappia giostrare e, diciamo, cucinare bene la minestra con gli ingredienti che ha.
1: Esatto, grazie mille Marcello, un abbraccio, buon lavoro e buon tutto, grazie.
0: Grazie,
1: grazie, grazie a Marcello, grazie a te, di Dio, de Il Giornale, storico tra l'altro, inviato tra l'altro sulla nazionale, io infatti abbiamo fatto un mondiale insieme, un europeo insieme, tante partite poi della nazionale qui a Roma, oltre che consigli federali, giunte CONI, quindi tutto il discorso politico-istituzionale, e per questo l'ho, diciamo così, l'ho chiamato. Tra l'altro è uno molto tranquillo, moderato, però giustamente anche lui, di fronte a quello che abbiamo visto ieri rispetto alla situazione CONI barra Federcalcio, ha detto qualcosa di grottesco, cioè non avevo mai visto una cosa del genere, ma come fai a non parlare di cosa grottesca? Allora, Salvo scrive: volevo chiedervi una cosa, io Elkan amo la Juve, risolvo i danni fatti da anni non solo per colpa nostra. Che coraggio può avere nel ricostruire lo squadrone che eravamo, sapendo che appena si ritorna a vincere questi si inventano cose che non esistono, ci rimettono a terra? Perché dovrebbe investire sapendo tutto? Salvo da Gabelsberg, non so se ma come lo sto leggendo, Salvo? Guarda, questo è un vecchio discorso relativamente al fatto perché Elkan continua a investire se poi la Juventus, ora sicuramente la Juventus è stata danneggiata dal punto di vista della giustizia sportiva, quindi giudiziario, però francamente, caro Salvo, ci ha messo anche del suo Elkan, ci ha messo i soldi sicuramente, adesso il 3 novembre ci sarà l'assemblea degli azionisti che dovrà ratificare l'aumento di capitale deciso dal CDA di 250 milioni, ci ha messo quindi i soldi, ma anche del suo nella scelta di alcuni dirigenti, certamente non all'altezza, non ultimo per esempio lo stesso Comolli. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco ci colleghiamo con Samuel Tafes e capirete dove sarà e perché.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, di nuovo in diretta 340-5425-324, ultimi 20 minuti, qualcosina in più rispetto a questo Fuori di Juve di oggi, che è mercoledì. Domani di nuovo insieme avremo Riccardo Gambelli, eccetera. Gli girerò la domanda del nostro radioascoltatore, perché lui è un piccolo azionista della Juventus.

0: sto per mandare, ragazzi, un'intervista a Obiang. Ma perché a Obiang? Intanto è direttore sportivo del Monza, poi capirete perché e avremo un collegamento, anche una sorpresa, diciamo così, perché solitamente ce l'abbiamo durante colpo di tacco in compagnia. È pronta l'intervista, quindi vai Fede. Obiang, direttore, ex calciatore e direttore sportivo del Monza.
1: Un bel impatto sulla Serie A di Varela, che ci dici di lui?
2: Ah, di lui ovviamente è stata una grandissima scoperta del team di scout che abbiamo e alla fine sta facendo come pensavamo un pochettino meglio. Speriamo che continui, bisogna dargli tempo, comunque è la sua prima stagione in Serie A e sappiamo tutti che sono complicate.
3: Grazie,
4: grazie mille.
3: Ma caspita, facile.
5: Tutti quei giocatori dicono che meritavate più dei punti che avete, lo dicono tutti quei giocatori quando parlano. Sei d'accordo con questo? Cioè vi è girato un po' male, cioè 4 punti.
2: Diciamo che alla fine questo sempre calcio, no? Quindi finché la palla non entra non hai 3 punti. Quindi io capisco che questa è una bellissima sensazione perché vuol dire che si sentono forti, stiamo facendo bene, e capiscono il lavoro che sta facendo l'allenatore. Ma si raccoglie alla fine quello che si riesce, quindi speriamo che questa energia continui.
6: Ti chiedo un'ultima cosa io, allora, già che ci sono, avete adesso un po' la sensazione di aver trovato il portiere titolare di questa stagione senza voler buttare la croce addosso a nessuno, però dopo le prime 4 giornate vedere una prestazione del genere un pochino sposta all'interno delle gerarchie?
2: Diciamo che in questo momento preferisco dire che siamo riusciti a ottenere la prima vittoria della nostra stagione, quindi quella è la cosa più importante, ovvio che abbiamo dei portieri fortissimi, ognuno sta performando come riesce e adesso noi.
6: Grazie.
7: Pedro, mi aggancia la domanda, a proposito di portieri, c'è stata la possibilità di un ritorno di Di Gregorio?
2: Ah, sarebbe stato ovviamente sicuramente bellissimo perché è un grandissimo portiere, ma nella nostra realtà credo che avevamo altri giocatori.
8: Il colpo Zeballos come nasce?
2: Il colpo Zeballos nasce una grandissima lunga storia che è difficile da spiegare, ma diciamo che abbiamo lavorato un po' tutti insieme, abbiamo avuto anche un aiuto di un nostro ex collega che lavorava qui, giustamente argentino, e conosceva molto meglio direttamente l'interprete come fare, ma è stato come sempre, noi abbiamo un team che si incarica soprattutto dello scouting, che è quello che gli riesce meglio, e abbiamo visto un spiraglio e ci abbiamo provato e ci siamo riusciti.
8: Grazie.
0: Allora, Zeballos era anche peraltro un obiettivo della Juventus qualche mercato fa, diciamo così, ma avete ascoltato la domanda su Di Gregorio che insomma ritornerà alla Juventus, poi vedremo, e la voce era quella di Samuel Tafes. Ciao Samuel, eccolo.
9: Ciao Quintiliano, buonasera a tutti quanti.
0: Allora Samuel, intanto ti vedo in forma come al solito, ovviamente magari avessi l'età tua, diciamo così, ti chiedo dove sei, perché diciamo la motivazione principale, intanto dove sei, cosa accadrà?
9: Allora mi trovo alla scuola militare Teolier di Milano, che è una scuola appunto militare che forma i cadetti, molto importante di Milano, dove altrettanto importante è la premiazione che c'è, che è il premio Gentleman, un premio annuale conferito ai giocatori che si distinguono per il fair play piuttosto che per altre motivazioni come il premio giocatore della città di Milano e tanti altri che adesso vi elenco, tra il quale ci sono anche in lizza dei nostri giocatori come Weston McKennie, Manuel Locatelli e Kenan Yildiz, no? E vedremo se saranno chi e quali di loro vinceranno tale premio, lo scopriremo tra poco. Nel frattempo vi faccio vedere le cornici, la cornice dell'evento dove mi trovo, e ho visto che avete mandato in onda intanto le parole di Obiang
0: su Di Gregorio. La tua domanda, esatto, in particolare ci interessava giustamente in chiave Juventus, quindi abbiamo il portiere che vogliamo e quindi niente Di Gregorio, qui la Juve deve sperare che venga riscattato. Al di là di questo, caro Samuele, mi pare che lo scorso anno lo vinse Lautaro questo premio, o no?
9: Sì, lo vinse Lautaro, poi ci sono tante categorie, prendo qua il foglio perché scusate, sono veramente tante,
0: certo,
9: ed è impossibile ricordarle tutte, tra l'altro c'è anche un premio intitolato al nostro caro Gianluca Vialli,
0: sì.
9: E quest'anno ad esempio in lista ci sono Federico Di Marco per l'Inter, c'è Piotr Zielinski, scusate se mi continuo a muovere, ma come vedete qua c'è un'illuminazione che continua a girare, no? E quindi devo...
0: Vai.
9: Per ovviare al problema spostarmi. E, dicevo, sì, in lista ci sono ve ne elenco proprio per ordine: Pavlovic del Milan, Weston McKennie, Locatelli e Indiz lato nostro, lato Inter invece Zielinski e Federico Di Marco, e poi anche come portiere rivelazione candidato e probabile vincitore c'è Edoardo Motta della Lazio. Ah, esatto. Per il Milan in lista ci sono Luka Modric, Pavlovic e Rabiot.
0: No, mi chiedevo, sai perché ti ho detto di Lautaro Sommel? Mi chiedevo quale gesto possa aver fatto di fair play uno come Lautaro, ecco.
9: Ma no, ma guarda, ti dicevo, allora, il nome fair play, gentleman è il nome della premiazione, poi ci sono varie categorie, no? Ad esempio, come ti dicevo, c'è il simbolo Città di Milano, c'è il premio Gianluca Vialli, il premio miglior gol. Insomma, come accade in queste occasioni, certo, poi si cerca di fare un calderone, anche perché poi quelli bravi sono veramente tanti spesso, quindi è difficile trovarne uno.
0: Lo vedevo come uno ossimoro, lo vedo come un ossimoro, capito? Lautaro premio, esatto. Fair play, però sicuramente gli daranno qualche premio che spero almeno che non riguardi il fair play, comunque anche una battuta. Invece
9: c'è anche un'altra di battuta che mi verrebbe da fare, ma forse è meglio farla in collegamento telefonico e non direttamente da qua, ecco. Collegata al fair play e l'Inter. Quindi diciamo, vabbè, che esatto. Un giocatore non c'è ed è importante.
0: Esatto, esatto. Senti Samuel, invece passando alla Juventus, prima insomma un paio di cose sulla Juve poi ci salutiamo. Domenica si gioca contro il Cagliari, questa ripresa del campionato dopo questa lunghissima pausa a mio avviso estenuante. Che cosa ti aspetti dalla Juventus? Credi che insomma quanto fatto di buono contro l'Atalanta sarà, tra virgolette, dimenticato perché è troppo lunga la pausa?
9: Allora ragazzi, allora, dimenticato no, anche perché chiaramente comprendo il senso della tua domanda, però ci ritroviamo tutti quanti, quindi non deve essere una scusa perché vale anche per gli altri, davanti a un fattore nuovo, un mese di pausa, cioè ragazzi, un mese è tanto, cioè è quasi tantissimo. Non dico la sosta estiva, però se noi abbiamo visto, no, a me è venuta in mente subito una cosa, il periodo del Covid, no, chiaramente è stato più lungo. Però vi ricordate cosa è successo? Cioè, noi ce lo ricordiamo bene perché noi abbiamo vinto lo scudetto, no? Però, cioè, sono stop così tanto. In quel caso ci fu uno stop addirittura di due mesi e mezzo, sì, no? Sì. Però, cioè, non dico che tutto si azzera, però è chiaro che cioè, è tantissimo. Quindi questo cosa vuol dire? Che è quasi come se rincominciasse tutto da capo, no? Perché comunque in un mese, dove tra l'altro i giocatori sono stati in giro per il mondo a giocare con le proprie nazionali, cioè, può cambiare veramente tutto. Diciamo che ecco, sicuramente chi è partito a mille è quello che ne giova di meno, secondo me, no? Mi viene in mente ad esempio la Lazio penso che sia stata la più scontenta di tutte, no? Tra le più scontente a doversi stoppare, no? E quindi ti dico, lato nostro, ma da un punto di vista in realtà può essere anche positivo, perché nella sfortuna abbiamo la fortuna che cioè nella sfortuna di non essere più come ai fasti, c'è la fortuna che non hai più quel numero di nazionali così alto, no? Di giocatori di alto calibro nazionale. Quindi nel nostro piccolo sono convinto, o meno penso, che abbiamo fatto anche una piccola preparazione, chiaramente con molti giocatori meno, anche perché molti non è che sono in nazionale, sono proprio infortunati, no?
0: Purtroppo.
9: Però possa essere servito ad esempio a chi doveva recuperare le pile, che poco ha potuto farlo in estate, lo abbia fatto, a comunque a metterci dentro anche gli infortunati di lungo corso, cioè nel senso, per dire, almeno Thuram e Locatelli ammortizzano parte dell'infortunio in un periodo così lungo fermo, ad esempio, mi è venuto in mente, no?
0: Sì, sì.
9: Dai, qualcosa di buono lato nostro ci può essere, poi è chiaro, è innegabile, è un qualcosa di nuovo che nessuno sa, lo vedremo, non ci sono scuse per nessuno. Noi adesso a Cagliari dobbiamo riprendere da dove abbiamo terminato, perché comunque qualche giocatore piano piano sta anche rientrando, e noi abbiamo dimostrato che comunque i nostri obiettivi possiamo raggiungerli. Intanto volevo farvi vedere la cornice dell'evento. Vai. Perché l'evento consiste in una cena di gala, no? Quelle dove di solito il buon Santarelli esagera col vino.
0: Ah sì, che ecco, infatti lui è astemio, esatto, lui che è astemio, sì sì.
9: Ah, Vedete, quindi è una cena di gala dove sul palco saliranno poi gli ospiti di volta in volta durante la premiazione.
0: Ho letto anche delle donne che presenziano, un paio di donne, insomma, belle ragazze, no?
9: Sì, esatto, conducono Laura Marialis e Giorgia Rossi.
0: Insomma, non male. L'ultima, prima di salutarti, Samuele, tornando...
9: Vediamo chi dei nostri vincerà, vincerà.
0: Aspettiamo, lo sapremo più tardi, però ti volevo chiedere invece, sempre in chiave Juventus, prima di salutarti, da chi ti aspetti? Cioè, chi è che gli diresti sveglia di giocatore della Juventus?
9: Ragazzi, sono tanti, nel senso, io penso che non ci sia qualcuno in particolare che si debba svegliare, ma è proprio una squadra che deve iniziare ad essere squadra e vincere il complesso, anche perché di singoli Ildiz a parte forti, cioè da 20 gol non ne abbiamo, no, è inutile nasconderlo. Ora si deve svegliare tutta la squadra per creare ovvero quella cooperativa del gol di cui ci ha parlato Spalletti.
0: Sì,
9: no?
0: Esatto. Sì.
9: E per questo serve che tutta la squadra vada a 1000 e solo così possiamo raggiungere gli obiettivi, no? Perché anche Colomoni, ad esempio, è stata una delle sorprese più positive della partita con l'Atalanta, nonostante non abbia
0: segnato. Sì, è vero.
9: Però ad esempio finalmente ha fatto la prestazione che ci aspettavamo. Ora piano piano tutti quanti. Torno su Bianga prima di salutarvi, su quello che ha detto prima, su come l'ho interpretato.
0: Sì,
9: che alla fine le voci di un suo ritorno, ascoltatemi, sistema l'auricolare che non vi sento bene, che le voci di un suo ritorno a Monza erano vere, ma ci ha detto che ovviamente non era più nelle possibilità del Monza, no?
0: Di prendere
9: Esatto, quindi io ho interpretato la sua risposta come sì, ci sarebbe piaciuto, ci abbiamo provato.
0: Ci hanno pensato, però adesso costa troppo, questa è la sintesi.
9: Esatto, non è più, perché noi lo sapevamo che la Juve comunque giustamente chiedeva una cifra consona a quanto l'aveva pagato.
0: Allora, Samuel, ne abbiamo già parlato, la gente è un po' stufa, però a te ti chiedo secco veramente, un aggettivo mi devi dare per quello che è accaduto in Federcalcio? Un aggettivo mi basta, senza rifare tutta la...
9: Guarda, sono fortissimo, è successo una roba all'italiana, cioè sì, esatto, succede quello che in Italia... Cioè, ho letto un editoriale, mi invito a farlo, di Gramellini, no? Bellissimo, sul Corriere della Sera, veramente spettacolare, dove in poche parole lui diceva, ma come possiamo, cioè come si può spiegare una roba del genere all'estero in una parola sola, la classica roba all'italiana, cioè questo era il succo dell'editoriale, no?
0: Esatto.
9: Perché queste sono robe che possono succedere e soprattutto essere comprese solamente da noi, perché nessuna parte del globo può succedere una roba del genere, esatto. E se succede si può spiegare, mentre da noi è la normalità, perché è successo quello che nel nostro piccolo succede in qualsiasi ambiente italiano, no? Nella politica, nella sanità, cioè dappertutto, ragazzi, poi ognuno la pensi come vuole, ma noi siamo questi,
0: sì.
9: Cioè noi paese, noi siamo questi, quindi non mi stupisce.
0: Vabbè, io l'ho definito il teatro dell'assurdo, che era un movimento teatrale degli anni tra gli anni 40 e gli anni 60. Eckett, uno degli autori, ti invito a leggere Aspettando Godot, per esempio, ma il precursore è stato Kafka, quindi ieri c'è stata una giornata, io sono stato lì, kafkiana, caro Samuel, questo è, chiusa la parentesi.
9: Ho visto.
0: Senti Samuel, allora ti saluto, ti ringrazio e ci sentiamo quasi sicuramente domenica.
9: Certamente.
0: Per la partita Cagliari Juventus. Grazie mille Samuel, un abbraccio, grazie Samuel Tafez.
9: Un abbraccio a voi.
0: Grazie. Allora, buonasera signor Quintiliano, questo riguarda Elkan. Sul discorso Malagole, chi è il regista di tutto questo? Saluti dalla Germania Mago Lillo, perché dall'estero dicono ma possibile che accade questo? Secondo me non c'è un vero regista, ma è proprio il sistema che è questo qui, caro Mago Lillo. Non c'è un regista, è il sistema. Io vi ho spiegato, sono stato abbastanza chiaro. Buonasera, sono Alfonso, voglio farvi una domanda. Voi pensate che se dovessimo comprare i migliori ci lasceranno vincere? Un abbraccio. Guarda Alfonso, io spero che la Juventus torni a poter prendere i migliori, però mi piacerebbe che molti abbandonassero questa scia di complottismo e di vittimismo, perché sennò rischiamo di diventare come l'Inter. È chiaro che devi, di fronte a episodi sfavorevoli, a ingiustizia, a difformità eccetera, questo va segnalato, denunciato, però secondo me non bisogna esagerare, altrimenti, ripeto, rischiamo di essere imprigionati da questo eccesso di vittimismo. Ciao Quinti, il calcio è marcio e qualcuno a Milano nel marcio evidentemente si muove bene, anzi preferisce il marcio. Alla fine il potere dei soliti noti sarà maggiorato, non limitato come dovrebbe essere. Alla fine ci vedono come rivoluzione in federazione, i cambi di allenatore, tutti gli altri al loro posto a proteggere la solita squadra. Grazie Fabrizio da Parma. Oggi, guarda, è stato fatto, utilizzato un termine mentre parlava Miele in una trasmissione, in una radio, che l'avvocato Miele è partito tutto da lui, no? Alla fine il conduttore ha detto: quindi mi stai dicendo che la federazione è, diciamo, una cosa nostra, che non voleva ossatamente riferirsi al discorso della mafia. Cosa nostra nel senso che c'è un circolo chiuso, perché Miele ha detto: io volevo candidarmi, ma non ho avuto la componente federale che mi candidasse. Che solo una componente federale ti può candidare alla presidenza della Federcalcio. Ha detto: se cambiano lo statuto sotto questo aspetto io mi ricandido, su questo non c'è dubbio, però al momento è proprio chiusa la questione, e quindi questo è un po' il discorso. Parliamo di calcio che è meglio, 3-4-3 verso Cagliari, l'abbiamo già detto, però non è che mi piaccia molto, Enrico, questa formazione. Vai con qualche vocale che abbiamo pochi minuti.
4: Eccomi, Michele da Casali. Michele, è un dato oggettivo che la Juventus in questo inizio di stagione non abbia mostrato una grandissima intensità di gioco in mezzo al campo, e mi ricollego alle parole di Xavi, allenatore dell'Olanda,
0: sì,
4: su Koemeners, sugli impegni che ha avuto la nazionale olandese. Koemeners è stato fatto giocare da centrale difensivo perché, a detta dell'allenatore, Koemeners rende meglio dietro per visione di gioco, per caratteristiche di tecniche capaci di far ripartire l'azione da dietro, ma anche perché da centrocampista non ha più quel ritmo, o perlomeno adesso non ha quel ritmo per essere utilizzato in mezzo al campo. Un po' riprende le parole di Spalletti un anno fa quando lo impiegò da centrale difensivo
0: di sinistra.
4: Poi unisco le parole di Gasperini su Dybala. Nella kermesse di Trento gli è stato chiesto come mai Dybala stesse così bene, grande inizio di stagione. Effettivamente stiamo vedendo un Dybala
0: mai visto, forse
4: che è vicino alle prestazioni della Juve migliore, e lui risponde dicendo semplicemente: Dybala va allenato, è un giocatore che andava semplicemente allenato. Ora ci saranno anche problemi mentali di pressione sulla maglia della Juve, però io sono convinto che se Koemeners venisse allenato in un certo modo duramente, ma non solo lui, anche gli altri, probabilmente il rendimento in mezzo al campo sarebbe differente.
0: Guarda, può darsi, su Dybala, grazie Michele, sono d'accordo con te, forse non l'ho mai visto addirittura così bene come partenza di stagione, però aspettiamo, perché i suoi muscoli, sulla preparazione sono d'accordo, però su Koemeners io francamente ho perso le cioè ho quasi perso le speranze. È chiaro che poi auspico di sbagliare, però ho quasi perso le speranze, al di là del discorso della preparazione, di quello che vuoi tu, io credo che lui sia una questione di questa qui, di testa. Per carità, posso sbagliare, ma la penso così. Buonasera grandissimo Quinti, McKennie è il numero uno, come mai ha avuto la valigia in mano per vari mercati? Fortuna nostra che non sono riusciti a venderlo. Marco, guarda Marco, grazie a te. Ho scritto anch'io nell'editoriale, nel podcast. Ogni anno in passato, a fine stagione, veniva descritto con le valigie in mano, salvo poi essere confermato e soprattutto risultare indispensabile per qualsiasi allenatore. Non lo so perché magari erano sbagliate le valutazioni. Invece questo ragazzo, devo dire che è diventato fondamentale, ormai un senatore e soprattutto indispensabile, poi moderno. Ciao Quinti, Matteo da Guidonia, che non sento da tanto. Ciao Matteo, ben ritrovato direi, perché non ti leggo da tanto tempo. Una semplice domanda: ma a fronte di tutto ciò che è successo, perché chi doveva controllare che Malagò non era in regola rimane al suo posto, e infatti caro Matteo doveva controllare la segreteria generale della Federcalcio, che ha ricevuto la candidatura da parte dello stesso Malagò, con l'appoggio ovviamente della componente Lega di Serie A. Si chiama Brunelli, segretario generale, tant'è che si parla di una possibile sostituzione, ahimè, con Viglione, che attualmente è a capo dell'ufficio legale della Federcalcio come consulente, almeno fino a qualche anno fa, non so se sia dipendente, ma ha molto potere, questo l'abbiamo capito un po' tutti, e se dovesse diventare segretario generale ne avrebbe ancora di più. Non è stato controllato, quando se ne sono accorti, e lì forse c'è un po' di dolo, non hanno fatto nulla perché ormai era tardi, e quindi bisogna stare molto attenti. Tra l'altro oggi Miele, che è avvocato, ex calciatore della Lazio, ha detto: guardate che Malagò non potrebbe fare, oltre che non poteva fare il presidente per quel discorso lì della mancata tessera, del mancato tesseramento, non potrebbe fare nemmeno il commissario. Occhio, perché ha detto l'ANAC, che è l'ente che controlla queste cose qui, potrebbe fare qualcosa. Staremo a vedere. Si gioca a Cambiaso, perdiamo al massimo, pareggiamo, pessimo. Cristiano, Giovanni dal Brasile, cioè Quinti la vedo così: Vicario, Calulu, Bremer, Kelly, Celic o Cambiaso, Zegrova, Douglas, Sar, Nico, McKennie e Colomuani. Vai Fede.
10: Ciao Vinti, Lorenzo.
0: Poi Lorenzo.
10: Un saluto. Ma questa situazione del calcio italiano poi si ripercuote su tutto il movimento. Si capisce perché poi la nazionale ha saltato 3 mondiali, si capisce perché il movimento è in stallo in questo modo. Se la cabina di regia è malata in questo modo, tutto il resto viene di conseguenza. Però io mi domando una cosa: in tutto questo la Juve sul motto che la Juve sarà sempre la soluzione ma è il problema, mi sembra ci hanno fatto un gol là tante cose a noi tifosi, e penso tanti di noi si siano proprio stancati di questa situazione. Ma una parola su una cosa, ma è una parola su niente, e sembra vada tutto bene così e andrà bene così, però io sono uno di quelli che si è stancato di questa situazione, penso dietro a me ce ne siano tanti. Un saluto.
0: Grazie Lorenzo, tocchi un argomento molto delicato, stiamo per chiudere, ma lo facciamo spesso questo argomento, cioè questo discorso ormai è atavico, direi che la Juventus non fa quasi mai nulla, non si ribella, non protesta, è una linea storica ormai questa qui, però ragazzi non possiamo farci nulla noi. Daniele da Varsavia ci scrive: salve Quinti, più che una pantomima kafkiana questa situazione mi fa pensare a una commedia all'italiana, un sapiente impasto di Albertone Sordi con la spocchia aristocratica del Marchese del Grillo, una spruzzata di giudizio universale di Vittorio De Sica e per degna conclusione un inevitabile tutti dentro, un repertorio di surreale italica comicità che a ben vedere non sembra poi così distante dalle attuali vicende calcistiche, cambia il palcoscenico ma la commedia resta la stessa. Daniele da Varsavia, lo so Daniele, ho detto kafkiana perché diciamo riprendendo un po' la sua precursione sul teatro dell'assurdo. Zio Quinti, mi dici tu che sei dentro ai fatti della federazione, ma per togliere dalla sede chi ne è Viglione, cosa deve succedere? Marco da Imola, guarda Marco, io ho detto la mia a suo tempo, prima ancora che ci fossero le elezioni, per me se si faceva il commissariamento post Gravina, ma quello vero commissariamento straordinario, quindi un commissario esterno che non doveva rendere conto a nessuno, ok, faceva tutte le riforme, ovviamente a quel punto appena insediato mandava via tutti, si cambiava, secondo me era l'unica soluzione. Hanno detto che era la politica che voleva intromettersi eccetera, ora ci teniamo questo pastrocchio qui, però secondo me l'unica cosa, caro Marco, sarebbe stato il commissariamento straordinario, ma da prima ancora di fare le elezioni. Io temo che così le riforme difficilmente si faranno, comunque non si faranno tutte le riforme di cui necessita il calcio ormai da tempo. L'ultima e poi ce ne andiamo, dai.
11: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. Con riferimento a questa opaca machiavellica vicenda
9: della federazione. Il commissariamento e la nomina di Malagò stesso è veramente una soluzione che apre le porte a scenari a dir poco foschi e carichi di ambiguità. Qui quanto ci sono meno forze contrapposte, ci sono gli uomini in quota onesti che premono, e mi riferisco a Viglione, ma anche a Chinè, che ha preso quota perché in fase sede di intervento di requisitoria ha perorato la causa di Malagò. Quindi evidentemente è chiaro che ci saranno tornaconti che verranno chiesti e portati all'incasso. Detto ciò, per te, il tuo ospite, per Mirko Nicolino, chiedo quanto vi piacciono Palmisani e Romano.
0: Ah, peccato, guarda, a me piacciono entrambi. Mirko, cioè, sempre dalle 19.35 con gli ospiti che abbiamo, poi i messaggi vanno un po' più tardi, mi dispiace che non ti possa rispondere Mirko, magari se la prossima volta lo mandi prima, tipo tra le 19 e le 19.30 gliela giriamo subito la domanda. Palmisani si sta dimostrando un ottimo calciatore, un ottimo portiere, tra l'altro la Juventus l'ha già seguito e sembra che ci stia ancora sulle sue tracce. Va ricordato che durante un'intervista a Tutto Sport, se non ricordo male, sì, Tutto Sport, i genitori, mamma e papà, hanno detto in casa nostra la prima cosa è la Juventus, quindi potrebbe essere, diciamo, un aspetto importante se la Juventus dovesse dare l'assalto a questo giovanissimo ragazzo. Romano lo stesso, ha fatto quell'errore nella prima partita della nazionale, chiunque fosse si sarebbe, diciamo, sarebbe andato in crisi, no? Invece ha rigiocato, ha fatto un'ottima gara, lo vedo oltre che forte come calciatore, ricordiamolo che è di proprietà della Roma in prestito al Cagliari, anche di testa, e questa è una cosa fondamentale. Anche lì Massara contribuì a mandarlo, se non sbaglio, alla Spezia prima che poi lo prendesse il Cagliari. Chissà, magari nel caso in cui la Juventus decidesse di provarci, Massara potrebbe essere una chiave importante, Roma permettendo, perché la Roma può riprenderlo a giugno e magari Gasperini decide di tenerlo, chissà, staremo a vedere. Caro Federico Rossi, grazie di tutto, grazie a tutti voi, ci vediamo domani 19.21.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
14: E questa lunga pausa ce la siamo messa ormai alle spalle con le ultime partite delle nazionali di ieri e con l'amichevole di addio al calcio con la maglia dell'Albiceleste di Messi. Sono finite, questa è finita questa lunghissima parentesi dedicata alle nazionali, rientreranno alla spicciolata un po' tutti, gli ultimi saranno gli argentini, in questo caso Nico Gonzalez, e ci si potrà finalmente affidare alla preparazione di quella che sarà la sfida contro il Cagliari. Poi ci sarà il ritorno anche delle sfide di Europa League, ci siamo già guardati un po' il calendario e fatti un'idea di quello che dovrebbe essere secondo noi il percorso migliore per la Juve da qui alla prossima pausa di novembre, dove si può arrivare con una qualificazione Europa League in tasca, se si fanno le cose fatte bene, se si raggiungono i risultati che questa Juve, al netto anche delle assenze, ma al netto soprattutto della qualità degli avversari che andrà a incontrare, può e deve assolutamente raggiungere. E per quanto riguarda il campionato, sono subito due ostacoli comunque importanti: il Cagliari di Pisacane, che comunque davanti alla Juventus in classifica, non l'avremmo mai detto a questo punto della stagione, ma soprattutto per i meriti del Cagliari. La Lazio, anche lei sopra la Juventus in questo momento della classifica, che qui non l'avremmo detto perché l'avevamo iscritta tra le squadre che magari potevano lottare per non retrocedere, soprattutto dopo la sconfitta e l'eliminazione dalla Coppa Italia per ora per opera del Mantova. Juventus che però contro Cagliari e contro Lazio deve dimostrare di essere sulla strada giusta anche in campionato. in mezzo l'Europa League, partite da vincere e un obiettivo, quello di arrivare alla sosta di novembre con appunto il cammino in Europa League segnato in positivo per la Juventus e un cammino in campionato che possa essere intrigante, sperando di recuperare i pezzi per strada. Buon pomeriggio da Vincenzo Malangi, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno.
15: Buongiorno, buongiorno.
14: Venduto.
15: Sì, ma io...
14: Tu sei uno che si vende facile.
15: Ma è chiaro, io sto con il più forte, sì, quindi non sto con te.
14: Sei proprio...
15: Non sto con te.
14: Una persona capito, molto triste.
15: Ho capito gli equilibri,
14: sì,
15: e mi
14: ho capito. Io veramente,
15: sugli
14: ragazzi,
15: equilibri più giusti.
14: Io sono l'unico a lottare per la giustizia, sappiatelo.
15: Un giorno scriveremo
14: affianco
15: un
14: a me, sì, affianco a me c'è un uomo venduto, venduto, venduto.
15: No, io semplicemente
14: venduto.
15: Ho capito quali sono i poteri forti.
14: Sei Sarri proprio. E ho
15: no,
14: detto tutto.
15: Sarri lo dice a qualche
14: sei Sarri e ho detto tutto.
15: Sarri lo dice a qualche
14: veniamo
15: altro.
14: A noi, sì. Perché tra le altre cose ricordiamolo che martedì torna anche martedì prossimo anche il serale. Che
15: sì,
14: cominceremo noi l'abbiamo detto. Che
15: cominceremo martedì torna il serale
14: con l'elenco di tutti i cugini di Totonno.
15: Sì. Sì.
14: Finalmente cominceranno a torneranno anche le due slide. Avremo, sì, un ospite d'onore subito per questa prima puntata.
15: Pensate.
14: Faremo serate contro serate.
15: Perché Rossi non lo sa. Rossi non...
14: Perché noi andremo incontro a tu domenica colpo di tacco. Martedì
15: domenica
14: serale,
15: colpo di tacco. Martedì
14: serale. Giovedì,
15: colpo di tacco. Domenica colpo di tacco.
14: Martedì serale.
15: Giovedì colpo di tacco.
14: Sarà un periodo bellissimo.
16: Sì, però.
15: Sì, però. No, giustamente.
14: No,
15: ciao,
14: no,
15: Berna.
14: Siamo contenti.
15: No,
14: siamo,
15: sono contento perché
14: Berna.
15: Rivediamo.
14: Finalmente,
15: già,
14: ragazzi.
15: Già soltanto ipotizzare che ricomincia il campionato è veramente tanta roba. Anche perché usciamo fuori da una giornata, quella di ieri, pessima. Poi oggi lo aveva annunciato Quintiliano ieri, ma oggi lo ha scritto anche Repubblica. Insomma, Marotta si è mosso, insomma, per Cassi, per mettere il suo uomo fidato Viglione alla segreteria generale della Federazione Italiana Gioco Calcio.
14: Ma è una promozione meritata,
15: ma
14: in
15: sì,
14: fondo
15: ma
14: mettiamo,
15: sì,
14: gli uomini giusti al posto giusto.
15: E quindi
14: che vuoi che sia.
15: E quindi bisogna semplicemente, Vincenzo, ritornare a giocare. Bisogna ritornare a costruire squadre che se ne possono altamente fregare della federazione e di chi muove i fili.
14: Ma Bodi nel frattempo ha detto non ci sono vincitori, ha vinto il calcio.
15: Sì,
14: comunque,
15: certo, come no.
14: Passo chiaro, avanti, passo, sì, avanti, sì, sì, per il calcio.
15: Ha vinto il calcio.
14: Dove sono passato?
15: Guarda, poi parliamo di pallone che,
14: sì,
15: rotola.
14: Sì, sì.
15: Io però stamattina mi sono divertito a fare un po' anche di rassegna dei nostri colleghi. E onestamente ho visto che c'è uno schieramento, perché c'è lo schieramento di quelli che naturalmente devono stare vicino al potere, per questo l'inizio di prima, che è tutto bene, basta che vi andate a leggere l'editoriale della Gazzetta dello Sport scritto dal direttore e capirete, anzi non lasciate perdere. Però ci sono dei colleghi che hanno picchiato duro, Alfredo Pedullà è uno che ha picchiato duro, ma duro duro. Devo dire che anche Ravezzani, insomma, non è che ci è andato, cioè non ha fatto 0-0. Ravezzani di solito è uno che, no, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, ci è andato duro, ci è andato duro. Quindi si sono schierati un po' anche i nostri colleghi di un certo peso.
14: Ah,
15: sì, ho capito,
14: un certo peso.
15: Sì,
14: vabbè,
15: di un certo peso sono schierati.
14: Gli altri sono tutti avvicini a certi personaggi. Va bene, vai.
15: Sì, perché quello che abbiamo visto ieri, insomma, poi cadrà evidentemente nel dimenticatoio, perché tutto bene quel che finisce bene.
14: No, perché quando la palla rotola si guarda la palla,
15: esatto,
14: che rotola, non i palloni che
15: però
14: sono scesi a terra.
15: Però l'indiscrezione tirata fuori oggi da Repubblica, che ripeto, ieri aveva già anticipato Quintiliano, cioè di Marotta e Percassi che hanno chiesto a Malagò di promuovere Viglione, insomma, noto tifoso dell'Inter, non che
14: certo,
15: dell'Inter, vi fa capire, ragazzi, che tutta questa farsa alla quale abbiamo assistito in queste ore, in questi giorni, vede sempre qualcuno muovere le leve del comando. Però per questo la Juve ha un compito, perché poi diciamo che il palazzo non ci ha mai guardato con simpatia, però li abbiamo, quando eravamo più forti di tutti, li abbiamo vinto 9 scudetti di fila in faccia, perciò quel tempo lì, come diceva ieri correttamente Vincenzo, non tornerà mai più, ma tornerà il tempo in cui la Juve se ne può altamente fregare di questi personaggi.
14: Poi però Ale, io capisco i tifosi della Juve e capisco un po' meno la proprietà in questo momento, nel senso la proprietà sta facendo la sua strada, sta seguendo il suo percorso. Io però, quando banalmente, a me piace fare i paragoni per arrivare un po' al succo, al nocciolo del problema, ne paghiamo per un anno, verrà congelata, ma per un anno è solo per macchine di una certa cilindrata, la famosa tassa di possesso, che sarebbe la tassa di circolazione, immagino, no?
15: Il bollo.
14: Perfetto.
15: Cosa c'entra questo?
14: C'entra perché questo tipo...
15: Perché te non l'hai pagata, no, adesso ti arriva le cartelle.
14: No, perché questo tipo di tassa non è che uno prende i soldi, se ne mette in tasca e se ne va in vacanza. Sono soldi che servono anche per aggiustare le strade, dico per dire, no? E invece noi molte volte ci troviamo su strade con voragini che si aprono all'improvviso, o con chiodi che entrano nelle gomme della tua,
15: no,
14: macchina.
15: Qui perché c'è, perché qui, vabbè, no, vabbè. No, a parte entrano anche nella tua, perché poi nella vita bisogna essere civili. Sì. Allora, per l'amor di Dio, capisco che devono scaricare le cuscine e i divani, ma porca di quella miseria, ma guardate e ci lasciate i chiodi.
14: Lo dico così. Comunque si trovano a volte anche incazzare sull'autostrada o comunque sulle strade cittadine, con l'effetto che tu magari si rompe la macchina, nonostante hai pagato la tassa che dovrebbe, non ti è garantito il cammino pulito. Tu dici, che c'entra? La metafora. Perché sì, io proprietario della Juventus, investo tanto nella Juventus. Comprendo che il calcio non è una scienza esatta, ma è un percorso con ostacoli, non che vengano creati dall'uomo, ma ostacoli che arrivano dal livello dell'avversario, dal momento di forma, dagli infortuni. Insomma, tu metti a bilancio di una stagione una serie di imprevisti, chiamiamoli così, che possono incidere su un progetto industriale che hai messo in piedi. Se però nel cammino che io ho affidato agli organi federali trovo qualcosa che non va, io, proprietario della squadra di club, che in questo calcio investo soldi, porto soldi, alimento il carrozzone di soldi, anche in maniera estremamente consistente perché mi chiamo Juventus, e io devo stare attento a come mi preparano,
15: no,
14: la strada.
15: Sono
14: devo stare attento che non mi facciano dei trappoloni, che non gestiscano la giustizia in un modo arbitrario, sportiva, ordinaria, che ci si muove in un certo modo, che ci sia anche poca chiarezza, che un'istituzione che non ha funzionato invece di essere azzerata veda determinati personaggi essere addirittura promossi in una situazione di incertezza generale, che ci sia che uno non valga uno, ma che ci sia qualcuno che vale più di uno, magari vale per 30 o magari anche soltanto per 18 più il suo voto. Quindi da un lato comprendo quello che dici tu, perché sono il primo a dire la Juventus deve fare il suo, però se quando fai il tuo poi a un certo punto ti mettono i bastoni tra le ruote, no.
15: Ma tu hai detto una cosa sacrosanta, Vincenzo, che tra l'altro riassumo nel messaggio che ci ha mandato Fabrizio, che diceva: domenica finalmente si passa dall'HRL FIGC alle ruberie Lega Serie A, non cambierà mai niente, cerchiamo di fare il nostro, signori, si nasce. Tra l'altro ho letto già l'Endovena, c'è un passaggio, ragazzi, su Johnny Calabrese fantastico, e non vi
14: spoilerare
15: dico
14: altro,
15: c'è un passaggio, ci ho riso tre quarti d'ora. Ma detto questo, è vero, Vincenzo, che non soltanto noi da Radio Bianconera dobbiamo vigilare e raccontare quello che succede, proprio perché parliamo di pallone che rotola, ma dobbiamo denunciare le storture che vediamo, perché se no veramente faremo 0-0 anche noi, e non ci piace fare questa cosa qui.
14: E noi un conto, ma quello che dico lo deve fare il
15: Bravo.
14: Club deve
15: tutelare
14: se
15: stesso.
14: Ma io
15: voglio pensare che il club, a differenza di qualcuno, cioè Marotta e Percassi, che un po' mi meraviglia, ma penso di aver capito l'asse che si sta creando Atalanta-Inter. Sapete che l'Atalanta, per me, è una delle squadre che io ho puntato, non solo perché c'è Giuntoli, non solo perché c'è Sarri, ma anche perché ho capito che stanno mettendo in campo questo asse con l'Inter. Però tu pensa, no? Perché la Juve si deve muovere, secondo me, sotto traccia, senza dar adito anche a indiscrezioni come quella oggi riportata dal quotidiano Repubblica? Perché se lo fa Marotta sono tutti contenti e nessuno dice niente, tranne i tifosi della Juventus. Ma se dovesse essere Carnevali, che va lì e si muove e cerca di piazzare un uomo suo, apriti cielo. Quindi, mentre qualcuno fa queste cose più o meno alla luce del sole, Marotta più o meno, altri, Carnevali, che sicuramente avranno gli occhi e le orecchie puntate, però devono fare sotto traccia, Vincenzo, perché sennò finisci veramente in un tritacarne dove sei già finito. Poi immagino che prima o poi questo sistema marottiano possa vedere la fine.
14: Tu lo immagini, io non la vedo la fine, ma...
15: Tutto un inizio e tutta una fine.
14: Sì, no, non la vedo, nel senso che prima o poi arriverà, ma io non la vedo per adesso. E... sai, io oggi ritornavo ai tempi antichi, no? Quando c'era il Brescia di Mazzone, che ne so, Baggio che giocava con Pep Guardiola lì, c'erano altre strutture dirigenziali, societarie, eccetera.
15: Era un altro mondo, Vincenzo.
14: Era un altro mondo. Io adesso è quasi come se mi approcciassi a un calcio rarefatto, o artefatto, meglio ancora, a una sensazione che... tutto deve avere il suo corso, ma se questo corso per meriti stravolge un finale che magari uno si immagina in un altro modo, succede qualcosa. Io ho questa sensazione. Non è una denuncia, è una sensazione. Beh, che nasce da una cosa, perché tu dici, se esprimi una sensazione devi mettere dei fatti. Da che cosa nasce questa sensazione? Da quello che abbiamo assistito adesso.
15: Infatti,
14: cioè, che non
15: ti
14: c'è
15: autodifendi.
14: Un cambio. Non c'è un cambio.
15: Infatti, la Juve si autodifende.
14: Perfetto.
15: Lavorando sotto traccia, e spero che lo faccia. Qualcuno lo fa ormai in maniera spudorata. Cioè, Marotta va da. Ripeto, ieri ha detto Quintiliano che gli era stato raccontato, ma lo immaginavamo. Va da Malago, dicevo, tutto a posto, però noi non ti rompiamo le scatole. Che poi. Però tu mi raccomando, mettimi e vedrete che Viglione diventerà segretario generale.
14: Ma mettici la mano sul fuoco.
15: Però loro in questo momento lo possono fare perché sono protetti da tutte e da tutti. Poi se glielo racconti, voi potetelo rubare. Sì, sì, ma magari io spero di tornare a rubare, veramente. Purtroppo non l'abbiamo mai fatto, però magari prima o poi. Noi non lo possiamo fare, Vincenzo, perché come hai provato a fare qualcosa e visto quello che ti è successo. Ma sono sicuro, convinto, che questo sistema Marotta e quant'altro prima o poi finirà e sbatterà contro il muro. Perché ricordate anche un'altra cosa, che loro, con tutto quello che hanno messo in piedi, hanno vinto veramente il minimo sindacale. Perché con quello che hanno messo in piedi avrebbero dovuto vincere sai quanto. E invece, siccome sono l'Inter e quello rimarranno, ci hanno sbattuto tante volte il muso. Nonostante il sistema li protegga su tutto.
14: Nel senso... alla fine di tutta questa storia, ricordate la cosa, l'altra metafora di Independence Day che ho fatto ieri?
15: Sì, intanto c'è un amico che c'è scritto, che ha sentito ieri il podcast, e lui è giovanissimo, ne ha 23,
14: okay.
15: Gabbo, benissimo. E ha visto Independence Day. Ciao, benissimo. Gabbo!
14: Gabbo, hai visto Independence Day? Ieri abbiamo fatto la metafora di Independence Day. Tu dici hanno dovuto sbattere un carré, tu dici hanno dovuto sbattere un po' la testa, eccetera. Conti alla mano, finisce il campionato con l'Inter che ha vinto campionato e Coppa Italia, per carità. In teoria, per quello che abbiamo visto, comunque era la squadra più attrezzata e noi con onestà l'abbiamo ammesso. Nel mezzo però c'è stata questa vicenda arbitropoli che si è conclusa con che cosa? Con uno zero di fatto,
15: certo,
14: no, non le fatto.
15: E
14: zero
15: con,
14: di fatto.
15: E con Rocchi che
14: ha pagato
15: messo
14: il prezzo
15: fuori
14: per tutti,
15: certo.
14: Ha pagato per tutti Rocchi. Tutto il resto... dicono ha pagato Rocchi, sì, ma che cosa ha pagato? Niente, perché non è successo niente. Le bustate, no, normale. Le pressioni, sì, però niente di rilevante. Niente di rilevante.
15: Qualcosa ha pagato, l'hanno fatto fuori.
14: No, lui ha pagato, per che cosa? Per niente. Cioè, nel senso, se loro dicono non c'era niente, allora non doveva pagare Rocchi, invece ha pagato Rocchi. Nel frattempo io ti ricordo che quando hanno portato alle luci della ribalta dal punto di vista mediatico questa situazione di arbitropoli, che era ancora in una fase preliminare, non hanno più potuto fare quelle intercettazioni che avrebbero voluto fare, che avrebbero voluto fare per cercare di capire di più, perché a quel punto, venuto tutto fuori alla luce del sole, non si potevano più mettere le famose cimici, no? Che si fanno nello spiare determinate conversazioni. Cioè, io racconto, guardate che dicono questa cosa qua, allora tutti quanti si sistemano per non far emergere nulla, perché il sistema poi in generale delle cose funziona così. Quindi, quello che sembrava un qualcosa di enorme è diventato un topolino che ha portato però a la cacciata di Rocchi, l'avvento di Orsato, e lì, puliti, non è successo nulla. Ed è rimasto anche Butti come uomo dei calendari, abbiamo visto i calendari come sono usciti fuori, però è rimasto anche, non è che tu dici, oh, è venuto fuori che questo, vabbè, magari diamo anche un segnale, cambiamo qualche uomo all'interno della federazione. Viglione che va a festeggiare lo infatti, scudetto sulla panchina dell'Inter con Inzaghi.
15: Infatti cambiano, perché fanno aumentare il potere di Viglione.
14: Fanno, esatto, e qua arrivo al punto. Quindi, primo, Arbitropoli, nulla di fatto, diventato Silenziopoli con uno che ha pagato. Poi si arriva che c'era stata l'elezione, quelli volevano Conte, lui non l'ha messo, magari c'era anche qualche altra richiesta che lui ha detto no, che Malago è uno che sta lì, ce l'ha raccontato Valentini, noi ci crediamo, lo conosce molto bene, sta lì e dice no, comando io, non mi prendo pressioni. Boom, buttato giù, commissariamento, il tempo di dialogare, di dire ok, verrai rieletto, andiamo avanti, però forse non capisci che qua bisogna lavorare in sinergia. Se nel momento in cui tra il commissariamento e la rielezione di Malagò assisteremo alla promozione di Viglione e altri uomini che non cambiano e alla permanenza di chi ne è, capisci che altro che hanno avuto difficoltà, hanno vinto su tutta
15: certo,
14: la linea.
15: Ma hanno vinto su ma questo, Vincenzo, lo stiamo raccontando da 48 ore che hanno vinto su tutta la linea.
14: Ora tu puoi dire giustamente sì, ma il campo parla, e io sono d'accordo. Peccato che quando il campo parlava ci hanno tolto due scudetti, dicendo che quella
15: chi
14: che
15: ha tolti?
14: Dice ecco, e torniamo al punto, te li tolgono nonostante le sentenze di Farsopoli, diciamocelo con grande orgoglio di questa parola, Farsopoli, avevano stabilito che uno, Cassazione, quello che poi non è successo più ad Arbitropoli, non serviva che gli arbitri cambiassero le sorti di una partita, bastava che uno cercasse di accomodarsela con l'arbitro giusto. Mi sembra che abbiamo visto più o meno una roba simile, ma adesso è tutto lecito. Due, stabilito che il risultato finale di quella classifica non era stato alterato da quello che era successo alle spalle. Quindi la Juventus era la più forte, quindi la Juventus aveva vinto meritatamente i suoi scudetti, ma gli sono stati tolti di più. Ne diamo uno all'Inter che è arrivata terza, che poi si scopre, tutta la storia la sapete, che era in realtà con le mani in pasto più degli altri, ma guai a dirlo perché Facchetti nel frattempo era di partito, e pace naturalmente all'anima di Facchetti, eccetera. Nessuno poteva, no, non si può parlare, e invece poi Oliviero, beh, tutte le cose ci siamo detti, va bene, perfetto. La Juventus quegli scudetti li hanno tolti e li aveva meritati sul campo perché era la più forte. Allora quello che ti dico io è chiaro che il tifoso in questo momento dice sì, io posso anche credere che la Juventus si vuole strutturare, vuole essere forte, ma hai quella sensazione di stantio, di una stanza dove non hai aperto la finestra, non hai fatto arieggiare, hai fatto solo finta di aprirla, e ti ritrovi ancora in un sistema che non ti dà quella voglia di vivere il calcio. Sarebbe bastato cambiare due nomi, un paio di nomi, sarebbe stato un
15: forse
14: segnale.
15: Non bastavano due, però era un segnale,
14: era
15: importante,
14: un segnale certo, importante. Cioè io quello che a cui ambivo, poi sarò complottista, ma io non sono complottista, a me, ti ripeto, il risultato del campo è quello che conta, però lì ce l'hanno tolti i scudetti ed eravamo i più forti, adesso invece il risultato conta, ma prima non contava, va bene, sarò complottista quello che vuoi tu, però per me cambia un presidente federale, ok ragazzi, non sono tenuto a farlo, però cambio due o tre uomini, ma non perché non hanno lavorato bene, ma perché uno è sceso a festeggiare lo scudetto con l'Inter vicino a Inzaghi e tutto sommato c'è la compagna che poi dopo è andata via, fortemente di Juventino, quell'altro così. Allora voglio togliere ogni tipo di imbarazzo, voglio provare a dare un segnale, non metto uomini un po' più imparziali per dare un segnale anche a tutti gli altri che lavorano nella federazione, è un segnale al mondo del calcio, è un segnale ai tifosi. Non vi sto chiedendo di abbonarvi semplicemente perché la pirateria è un reato, ma vi sto chiedendo di abbonarvi perché io, nuovo presidente federale, sto contribuendo a provare a cambiare le cose, a rendervi il prodotto più credibile rispetto a quanto evidentemente per una serie di circostanze non è sembrato essere fino ad oggi. E invece non cambia nulla.
15: Che e allora il tifoso, Vincenzo, si deve allontanare. Sei stato perfetto, ma ripeto, lo dico anche a beneficio di quelli che poi ma dovete parlare di Juve, noi vi stiamo raccontando, però parlando di Juve, quello che in questi giorni, anzi mi viene da dire in queste settimane, in questi mesi è accaduto nei palazzi che comunque governano questo giochino, e sono accadute delle cose che voi umani neppure potevate immaginare, ma che invece di fronte al potere di qualcuno è diventato come se tutto, come se fosse accaduta una cosa normalissima. Basta, ripeto, andarsi a leggere l'editoriale di un direttore di un quotidiano, che sì, qualche frecciata alla lancia ci mancherebbe altro, ma che poi ti dice, insomma, prendiamo l'occasione, perché adesso non è che deve essere riformata la federazione, no, il CONI, perché è il CONI che, e non ho ancora ben capito, cioè l'ho capito per quale motivo, perché si tratta tutta di una, si tratta di una serie di guerre interne tra di loro che nemmeno ve le potete immaginare, ma a un certo punto è stata costretta a fare un passo indietro il CONI, e in particolar modo il presidente, perché se si gioca, come si suol dire, a vedere chi ce l'ha più lungo, probabilmente in questo momento Malagò ce l'ha anche un po' più lungo, forse aveva appoggi migliori, visto che poi è venuta fuori subito la storia del figlio di Buonfiglio. Quindi, come vedi, siamo all'interno di una struttura, di un sistema, come lo volete chiamare voi, dove oggi mi verrebbe da dire l'unica cosa da fare, Vincenzo, è provare a resistere strutturandoti nel miglior modo possibile e alzando le barricate. È chiaro che loro hanno hanno un po', le metafore di guerra sono sempre brutte, ma insomma loro hanno dei carri armati in questo momento e noi abbiamo no delle pistole, ma insomma dei fucili, ecco. Però piano piano, goccia dopo goccia, se soltanto tutti quelli che non appoggiano questo sistema si coalizzassero, secondo me sarebbe facile abbatterli. Il problema è che quel furbacchione di Marotta riesce sempre a trovare degli alleati, non ultimo il signor Percassi. Poi vorrei capire, e forse con il tempo lo capiremo, quali sono le mire del signor Percassi, ma in questo momento non è lui che conta. Però, detto tutto questo, continuo a pensare che un 10% di possibilità di vincere a prescindere da loro esista, perché se no non avrebbe vinto uno scudetto il Milan, perché se no, e mi viene veramente il male da dirlo, non avrebbe vinto due scudetti il Napoli. Quindi ti puoi inserire in quel pertugio, però è chiaro che i gangli vitali sono occupati tutti da loro uomini, tutti, dall'informazione alla federazione, alla Lega. Su questo dobbiamo, di questo dobbiamo esserne consapevoli. Dici, cosa può fare il tifoso? Il tifoso può intanto cercare di essere sempre più vicino alla propria squadra, e poi quello che vi abbiamo sempre detto, voi avete un'arma in mano per colpirli, che è quella. Ma poi, per l'amor di Dio, chi siamo noi per dire no, non vi dovete abbonare alle televisioni, non dovete fare, ci mancherebbe altro, ma è quello l'arma che piano piano li può buttare giù il sistema. Perché se li vai a toccare nelle tasche, a quel punto non c'è più Marotta che tenga.
14: No, poco da aggiungere. Ci state chiedendo quale sarebbe il nuovo ruolo di Viglione. Quello proposto è quello di segretario generale. Ora, non è tanto per il ruolo, perché sarebbe un ruolo di amministrazione contabile, di bilancio degli affari del CONI. È semplicemente intanto un avanzamento di carriera, con tanto di premio, anche in termini di crescita, credo, dello stipendio. Ma questo
15: chi se ne frega.
14: È una promozione, chi se ne frega, ma insomma. Più che altro è una certificazione,
15: certo,
14: che
15: comanda.
14: Lui è lì,
15: ma di chi
14: e
15: comanda?
14: Che resterà lì,
15: appunto.
14: E che sarà presente lì. Allora torniamo al discorso, non tanto qual è il ruolo. Siamo passati da sarebbe stato giusto per tutta una serie di motivi dire cambio, via lui,
15: sì,
14: dentro
15: ora
14: un altro.
15: Hai capito tutto, Vincenzo, no?
14: Al non solo resta, ma entra ancora con un'altra funzione più importante all'interno del CONI, cioè resta ma
15: tutto.
14: Viene piantato ancora di più. E allora il tifoso, le domande se le fa, è giusto che se le faccia. Il tifoso è giusto che tifi per la Juventus è giusto che prenda tutta questa situazione e la traduca nel suo compito, che deve essere quello di scendere in campo, di intanto progettare una squadra forte, di ritrovare se stessa, di ritrovare continuità, di cominciare a vincere, di provare a dare fastidio con i risultati. Dopodiché, appena comincerà a vincere, perché la Juventus tornerà a vincere, occhi aperti, occhi spalancati,
15: questo.
14: Ma non da parte nostra. Da parte nostra possiamo fare informazione, fare emergere cose, raccontarle, occhi aperti della nostra società. E io confido molto in questo, in Carnevali, che sicuramente è l'uomo giusto più politico. Bravo. Quello che sì, però così non va bene, magari te lo va a dire in faccia, rispetto a qualcun altro che diceva chi se ne frega, fate quello che volete, io nel frattempo faccio crescere la Juve e poi non l'ha fatta crescere. Questo è un po' il discorso. Ci dobbiamo fermare.
15: Pausa, torniamo tra un attimo.
12: Due colori, due voci.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera.
12: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta

0: Nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
1: Sei stato abituato al meglio.
2: Ad essere un vincente.
1: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Dai, che poi parliamo anche naturalmente di campo.
4: Ora
3: con la speranza.
4: Si è fatto vivo anche Turco.
3: È ritornato che,
4: sì, perché è riemerso. È riemerso.
3: Le trattative sono saltate.
4: Da una sauna cinese, Turco, che ci manda un abbraccio. Turco, a me avevano detto che eri stato addirittura rapito. Perché sai che quello è un giro strano. Quindi, Turco, occhio, perché poi noi ti mandiamo Totonno. No,
3: no,
4: ma lui ha aderenze con la Cina, no?
3: Allora, martedì vi racconteremo anche se ha un cugino cinese.
4: Però, Turco, stai attento.
3: Si parlava di un Totun Shu che, che poteva essere, diciamo. Però lui ha detto che non è il reale parente stretto.
4: Eh no, ma perché sai lì poi... Perché Turco si è... No, noi siamo preoccupati, ragazzi, perché è il nostro presidente. Si è infilato in un giro strano.
3: Sì.
4: C'ha saune, massaggi,
3: capito? Ma soprattutto c'è un investimento economico importante.
4: Sì, Turco,
3: sta mandando a
4: voglia vendette Neroni. A proposito, possibile, cioè, Turco, poi parliamo. Ma è normale che io debba comprarmi Teneroni al supermercato?
3: No, io mi domando se tu veramente sei normale a comprarti i Teneroni, con tutto il rispetto per i Teneroni.
4: Allora, no, c'è un aspetto che i nostri amici tirano fuori. Io vi capisco, ve l'ha spiegato poi molto bene anche Vincenzo, perché così in tutto questo anche la Juve è complice. Ragazzi, io fossi dall'altra parte manderei un messaggio esattamente come quello che stanno mandando i nostri amici, lo capisco. Però più che complice, secondo me la Juve in questo momento, prima Vincenzo è stato perfetto, cioè devi muoverti in maniera intelligente, cosa che non poteva fare come lì, che nemmeno riusciva a capire quello che succedeva.
3: No, ma poi non sapeva manco che cosa era il sistema Italia.
4: Senti, Turco, Turco dice: se mi mandate Totonno ci divertiamo in due. L'abbiamo perso ormai, Turco. Come lì non sapeva cos'era il sistema Italia e veramente lo prendevano e lo scuotevano. Giuntoli si occupa di altro, si occupava di altro, mettiamola così. Carnevale è l'uomo giusto, però parliamoci chiaro, amici miei, lì si può andare col bazooka e da fuoco a tutto. Non si può fare. Non si può fare. Quindi bisogna essere intelligenti. Ci vorrà del tempo, sì, perché queste cose non le abbatti in...
3: No, in però ti ripeto, alla fine, Ale, più che bisogno del tempo, c'è bisogno di volontà.
4: Ma qual è la volontà? C'è, Vincenzo, la volontà c'è.
3: Se la volontà c'è, io vado da Viglione e gli dico: amico mio, ci dobbiamo salutare, troverai sicuramente un altro lavoro.
4: Ma da parte di chi dici? Della federazione?
3: Sì.
4: No, ma
3: tu
4: quella
3: parli della volontà,
4: no,
3: da parte della Juve.
4: La Juventus
3: c'ha la volontà di seguire un suo percorso. Qual è questo suo percorso? Intanto ristrutturare se stessa.
4: Bravo.
3: Lo ha fatto col governo tecnico.
4: Bravo.
3: Con Ferrero, che è servito per risistemare tutto uno sconquasso che hanno voluto rendere tra virgolette inattaccabile, perché tanto oggi si inventano cose
4: ma
3: sul nulla e ti condannano, però io intanto il mio lo sistemo. Ora stava cercando di ristrutturarsi alla ricerca del management giusto. Fallito Giuntoli, fallito Comolli, Carnevale e Massara sembra che abbiano un passo diverso.
4: Sì.
3: Ora tocca, scelto il management e capito che può essere quello giusto, strutturarsi da un lato, biforcazione, da un lato sulla rosa e sulle ambizioni della squadra, non sbagliando l'allenatore ma neanche avendo fretta a cambiare di nuovo, perché la continuità è importante. L'altro ramo in questa biforcazione, occhio, orecchie, vigili in quello che succede a livello politico in Italia e dire occhio che ci siamo anche noi,
4: ma
3: che
4: certo
3: vigiliamo.
4: Sai, poi ti dico anche un'altra cosa, poi inizio a sentire gli amici. Parlando ovviamente del presidente dell'Inter, ma quando era alla Juve tu hai mai avuto la sensazione che avesse avuto questo potere nei palazzi che contano? Io no,
3: onestamente no, ma anche perché
4: se l'è preso, l'ha capito dopo che poteva avere questo potere.
3: È una bella riflessione la tua, ma te la spiego.
4: Cioè era uno per carità, che sapeva come muoversi, ma non aveva questo potere.

0: non l'abbiamo mai visto parlare da capopopolo alla Lega, diciamo, con
1: il logo capito
0: giusto.
1: Questo non lo l'ha sappiamo. Mai fa, cioè non per difende fatto. Ho per difende Bastoni in
0: ma
1: questa
0: c'è un motivo
1: lì.
0: Ci sono più motivi e te li spiego, però è una bellissima riflessione quella che fai.
2: Grazie.
0: Motivo numero uno.
1: Grazie Totonno.
0: Grazie Totonno. Lo
1: voglio a disposizione.
0: Motivo numero uno. Marotta era un dipendente di Andrea Agnelli.
1: Certo.
0: Andrea Agnelli non è Zhang, che si sa ancora che fine ha fatto, ma vi assicuro che in Italia non ci mette piede perché
1: è
0: no.
1: per i
0: ma non perché
1: di
0: non c'è da lavorare. Perfetto. Non è Octree, che tutto sommato dice questo è il progetto, vai avanti, anzi ti facciamo presidente. Infatti lui poi è diventato presidente dell'Inter. Perfetto. Alla Juventus c'era Andrea Agnelli e lui non avrebbe mai potuto scavalcare nell'importanza Andrea Agnelli, che era lui che andava in Lega, era lui che si faceva vedere con lo Zainetto, che andava a dialogare con tutti, era lui che ha messo in piedi la questione Superlega. E lui doveva, chiaramente, quando ha messo in piedi la Superlega era già andato via, ma ne discuteva già prima con i vari esponenti importanti. Motivo numero uno. Motivo numero due: quella Juventus era troppo forte, vinceva in campo,
2: non aveva
0: bisogno di nulla. Quella squadra ha fatto i buchi a terra, ha fatto il vuoto dietro, era straordinaria. Dopo errori iniziali, il tempo di assestarsi, è partita una macchina organizzativa di rosa, di qualità, struttura stadio eccetera, una Juventus talmente anni luce avanti che non c'era bisogno neanche.
1: Però io
0: di...
1: qui ti dico una cosa, come sempre hai fotografato la situazione in maniera perfetta, però venendo ai giorni d'oggi, quella roba lì con la maglia nera azzurra, no? Anche quella rispetto alla pochezza del nostro campionato è oggettivamente la squadra più forte, lo possiamo dire, no?
0: Sì, però
1: che però
0: ha
1: non
0: bisogno...
1: ha vinto quanto abbiamo vinto noi.
0: Perché ha
1: nonostante
0: bisogno...
1: Tratta!
0: Perché è più forte, ma non come era la Juventus. Ragazzi, la Juventus faceva il la Juventus a ottobre già se n'era andata.
1: Sì, sì, ci siamo permessi pure di andare. Vai, prenditi il 15 punti che tanto ti riprendo. Sì,
0: io
1: sì,
0: il libro della stesso scudetto di fila lo cominciavo a scrivere nel treno mentre veniva a fare le trasmissioni a gennaio. Cioè, perché tanto sapevi che finiva così.
1: Corretto, Vincenzo.
0: Quest'Inter è sì più strutturata e forte, ma al cospetto di un Napoli che recupera qua al primo anno di Conte, già vieni meno perché le pressioni ti fanno esplodere, perché poi se perdi 5-0, noi abbiamo perso le finali 2, ma combattendo contro due squadre straordinarie, perdendo sì di misura con il City, ma prendendo 5 schiaffi a Paris Saint Germain, lasciando il campionato al Napoli perché ti eri concentrato là, capisci che sì, ma non eccessivamente più forte, ma equilibrata, tant'è che possiamo paragonarlo, se vogliamo, all'anno in cui la Juventus ha combattuto con il Napoli di Sarri.
1: Sì,
0: là
1: sì,
0: la Juventus ha dovuto spingere un
1: vero,
0: po' di più perché Napoli correva in una maniera folle.
1: Vero.
0: I tifosi del Napoli ricordano ancora più che lo scudetto di Spalletti, quello là, quel Napoli, e c'hanno il veleno qua perché per loro quella era l'apoteosi. Ma la Juventus lì bastava che ogni tanto si girava dietro e diceva: stanno arrivando, spingiamo un po'.
1: Sì, soffrimmo, soprattutto la sconfitta.
0: E sei arrivato
1: casa.
0: A Cardiff con la benzina finita perché ha dovuto correre un po' di più, però la Juventus viaggiava su tutti i fronti così, quindi era molto più forte. Questa è un Inter forte, ma
1: vai Rossi. Oh Turco, a proposito, Rossi sta mettendo, guarda lì alla vengo stasera, però si è buttato più sulla Thailandia. Rossi, vai.
3: Ragazzi, buonasera. Fernando dalla provincia di Lecce.
1: Ciao caro.
3: Solo una riflessione. Nel 1804 Napoleone si autoincorono imperatore. Nel 2026 Malagò l'ha replicato.
1: Straordinaria, poi capirai, mi stuzzichi con la storia, cosa meravigliosa. È vero.
0: Sì, tra l'altro stavo rivedendo ieri sera, poi sono crollato proprio il film di Napoleone, Ridley Scott credo, non mi ricordo.
1: Che non mi è piaciuto particolarmente.
0: Però è la storia che è affascinante. È la storia che è affascinante. No, l'ambizione del generale che vuole prendere sempre più potere, che durante la rivoluzione francese dice: qua si sta creando un vuoto di potere. Io mi inserisco e diventerò io colui che comanda, regna, passando per quelle che sono le mie abilità prima di tutto. E poi piano piano, mi ricorda più un altro che Malagò in realtà, uno di cui stiamo parlando poco fa.
1: Ma no, poi paragona a Napoleone, dai su.
0: No, però è arrivato, ha cominciato ad approfittare di un voto di potere.
1: Sì.
0: Qual è il voto di potere? 2022, c'è bisogno di racconto qualcosa?
1: No,
0: perfetto.
1: No,
0: CDA decaduto, via Andrea. Ok.
1: Ah, una riflessione molto, molto giusta,
0: storicamente intrigante.
1: Fernando, prego Rossi e basta sti thailandesi. E ho capito,
0: non lo dire perché mandano i messaggi, poi ti ricordi l'altra volta che ti dissero no, cosa? Però questa cosa non è giusta, non bisogna dirla.
1: Capito, ma se Rossi frequenta la thailandese,
0: ma gli hanno portato da mangiare, che cos'è quella?
1: Se, vai.
0: Se, addirittura allora, con Costantino, vai. Salutaci Costantino.
2: Ciao ragazzi, sono Nicola da Cagliari.
1: Ciao Nicola.
2: Ma scusate un po', Marotta si muove e vuole mettere un suo sottoposto, un suo burattino tifoso dell'Inter, ma se tutta questa cosa l'avesse fatta la Juve che cosa sarebbe successo?
4: Ci avrebbero radiato.
2: E chi ne è, che fine ha fatto? Forza Juve, ciao da Cagliari.
1: Ciao amico mio, e mi raccomando domenica tieni duro, perché sì, so che per voi cagliaritani quando c'è la Juve è difficile come da tutte le parti.
0: Hai risposto in bassa frequenza, però c'è sempre una cosa che a me è la cosa che mi infastidisce di più, ma non perché poi ce l'hanno sempre con noi eccetera eccetera eccetera, perché dimostra quanto l'odio per la Juve da parte di chi non ama la Juve è, esatto, più forte di della sete di giustizia.
1: Certo.
0: Perché,
1: certo,
0: ma tu vedi, certo, quei campioni della stampa magari napoletana o romana insorgere con l'Inter, magari con queste situazioni che stanno accadendo, così come sarebbero insorti con la Juventus, ma... chiedendo la radiazione per una cosa che non c'era, che è la plusvalenza, non lo fanno, perché loro dicono vabbè, l'importante è che non è la Juve. Poi sì, posso lamentarmi all'occorrenza.
1: La stampa romana gongola in queste ore, certo, hanno il loro uomo, hanno il loro uomo. Quindi io devo dire, qualche giorno che non sento le radio romane, quelle che parlano di Roma, perché sì, sì, me quelle che fanno 0-0 non mi piacciono e fanno finta di essere amici di tutti, per l'amor di Dio, via. Qualche giorno che non le sento, perché mi sono anche un po' disintossicato, ma loro gongolano, ho letto qualcosa del Corriere dello Sport, cioè, però sono d'accordo con te, fino a quando però Vincenzo non li toccano, perché quando, e li diciamo sempre agli amici di Identità Bianconera, ai nostri grandi amici, perché quando il Napoli ha sentito puzzo di bruciato con Marottino, venivano da noi, venivano da noi,
0: lo so.
1: E noi li abbiamo sbagliato,
0: non
1: a dargli,
0: primi,
1: no, a dargli soccorso,
0: mutuo soccorso, perché poi loro un secondo dopo si girano e ti hanno detto il peggio, e lo fanno ancora, quindi
1: sembra un po' la storia di quando lui si autoproclamò Juventus. Con
0: sì,
1: questo io me ne vado.
0: Sì,
1: no,
0: sì,
1: io vado via.
0: Però lì invece di mettersi la corona, beh, farsi mettere la corona,
1: follia,
0: gli misero le mani addosso, si è a favore parcheggia fuori. È storia. Anche questa è storia. È perché lui disse, guarda sta faccia, sono io sono la Juventus, al custode che deve darti il posto ce n'erano due assegnati, tutto quello che vuoi, parcheggia fuori possibilmente. E niente,
1: cioè,
0: è andata male.
1: Io e te dobbiamo scrivere un libro,
0: mamma mia.
1: No, ma lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare.
0: Vieni prima il pomeriggio, quando io sto qua dalla mattina, ci mettiamo un'ora al giorno, un capitolo al giorno e via.
1: Perché secondo me tanti amici alcune cose neppure se le immaginano.
0: Poi ci dobbiamo far tutelare da Andrea, però.
1: Vabbè, li siamo a botte di ferro.
0: No, se lo facciamo
1: l'ultimo successo di Andrea.
0: E dopo me lo racconto.
1: Vai! Siete maledetti. Vai.
5: Ciao ragazzi, io per qualche anno ho fatto parte dello staff della Lega Nazionale Dilettanti e non vi sto a dire le porcherie che ho visto in quegli anni, e lì stiamo parlando di dilettanti giovanili a livello regionale, figuriamoci se c'è da stupirsi di cosa succede a livello nazionale. Spiace, ma purtroppo la storia è sempre la stessa. Daniele da Torino.
1: Ciao Daniele. Un caro abbraccio. Marotta, come Carnevali, prima di arrivare alla Juve aveva vinto il nulla, ma si era fatto notare per aver preso una squadra come la Sampdoria. Sì, è vero. Questo è tra l'altro è un giustissimo paragone, perché poi alla fine uno veniva dalla Sampdoria, l'altro dal Sassuolo. Quindi è vero, muoversi in maniera intelligente, scrive Nicola, vuol dire sottostare passivamente. Credo che sia ora di smetterla. La Juve è passiva, il presidente del Napoli interviene col bazooka, Marotta interviene col bazooka, il presidente della Lazio interviene col bazooka, lui interviene sempre con la pistola a coriandoli. Che questo, Nicola, è un messaggio molto interessante. Allora, il presidente del Napoli interviene col bazooka ma a volte si fa anche dei clamorosi autogol, mi viene da dire, perché il personaggio è quello, dipende da come si è svegliato la mattina.
0: Beh, è un personaggio istrionico, è come ecco, tutti gli istrioni, cambi a
1: lo Tito, visto che lo tiri fuori, lo Tito è un personaggio che non interviene col bazooka, ma che si cura esattamente i suoi interessi, e in questo è bravo, che però spesso e volentieri non sono interessi della Lazio, ma no, spesso e volentieri sono interessi, come ad esempio oggi ha con la Regina, che è in Serie D, ma se la Regina dovesse arrivare in Serie C o in Serie B, soprattutto la multiproprietà, e quindi è un personaggio così. Marotta è il top player su questo, però perché è il top player? Perché sa che lo può fare.
0: Independence Day, Independence Day
1: nella perché voi amici miei avete ragione nella complicità della Juve, ok, ma gli altri? Cioè, ragazzi, la Juve è una, anche se la Juve si mettesse di traverso è una, ma se gli altri, se gli altri, e non voglio dire Napoli, perché con loro, e apro e chiudo parentesi, ricordatevi che Andrea Agnelli aveva cercato di lavorare anche con De Laurentiis, cosa che a me faceva veramente venire il volta stomaco. Ti ricordi quel famoso incontro a Firenze, lui, Zhang e De Laurentiis?
0: Tieniti vicino, io me lo ricordo, gli amici, ma ancora più vicino i nemici.
1: Sì, però amici, era il periodo Covid, sì, forse sì, era la storia della Superlega, però lì dove gli... Stavo per dire una cosa brutta. Com'è finita? Che De Laurentiis è rimasto fuori, faceva fine, no, voglio entrare e tutto. Ma Zhang, i suoi amici, Zhang e l'altro era il Milan che era dentro,
0: fanno il cuor di leone,
1: fanno il cuor di leone e se ne sono andati subito. Quindi altro errore, secondo me, di ingenuità di Andrea. Lui aveva fatto cartello con questi, che poi alla fine sono stati i primi a andarsene.
0: Un paio d'anni dopo, De Laurentiis, facendola passare quasi per una sua idea, racconta i principi della Superliga.
1: Sì, quindi chi... stavo per dire,
0: e mi torna in mente Rino Banfi. Facciamo una, sì, una,
1: un passaporte, un lascia passare. Ed è Simone,
0: io so che è Simone, mi è venuta l'idea, facciamo un lascia passare. Bravo,
1: bravo. Andrea è stato un manager ed è un manager straordinario, il nostro grande presidente, ma anche lì è chiaro che se tu fai una battaglia di qualcuno ti devi fidare, sì, e andava a fare le riunioni tra virgolette carbonare a Firenze con De Laurentiis, con il quale era l'anno della pantomima sua sul Covid, no, di De Laurentiis, che poi anche lì chi l'ha vinta lui e cercare di far cartello con questi due. Uno poraccio non capiva meno italiano. E quell'altro, l'ha venduto il frigorifero.
0: Per definizione, che cosa significa cuor di leone? Il cuore coraggioso, no? Il re della foresta che affronta tutti, che difende e che sa di avere il rispetto e che se lo conquista con il coraggio. E quindi cuor di leone in senso dispregiativo a quelli che si sono nascosti dietro e che poi sono andati via, il cuor di leone di Andrea, che era un cuor di leone vero, lo portava tra se io lo faccio e mi provo a fidare, provo a costruire queste, provo a creare una struttura, sono sì, sono a un passo così da fare un qualcosa di straordinario. Perché proviamo ad andare nel multiverso, la Superlega si faceva, i club non scappavano, veniva presentato in maniera diversa, lo scacco matto riusciva, multiverso, no? Da quell'altra parte, tra le due cose, nello scatolo di Schroeder, ok? Schrödinger. Lì dentro il gatto può essere vivo, il gatto può essere morto. Mettiamo che vinceva Andrea Agnelli, in questo momento la Juventus era una squadra, sì, ricca, vicina alle grandi, che aveva salvato il calcio con grandi campioni ed avevamo una pancia così.
1: Però io mi arrangio qui, però poi, purtroppo... poi vi do una notizia, una dichiarazione di Pastorello, che è il procuratore di Palmisani, molto interessante, appena uscita, e ne parliamo nella seconda ora, perché viva il calcio.
0: Però nella scatola di Schrödinger questo è.
1: Però tu Marangio, perché poi me lo tiri proprio fuori Marangio, me lo tira fuori e io guarda Rossi,
0: si è affacciato, Rossi
1: si è affacciato benissimo, seguo la tua linea, perfetto. Tu vuoi fare una cosa grande, una cosa grande, però il tuo partner diventa quel gufo con gli occhiali. Tu ci vai a parlare? Tu ci vai a parlare? No, perché sai, si sta scherzando naturalmente, perché sai che oggi ti fa vedere la faccia davanti, ma come tutti i giri ti fa vedere la faccia dietro, e tu ci sei passato per esperienza personale, Vincenzo. Quindi
0: l'esempio calzante,
1: tu andresti a l'hai fatto, e com'è finita? E lì Andrea si è fidato di De Laurentiis e di Zhang, ragazzi, di De Laurentiis, che poi, aspetta, fammi ragionare un attimo, Marotta era già all'Inter, sì, quindi il frontman era Zhang, che parlava una parola italiano, ma dietro c'era Marotta
0: con una valigetta piena di segreti industriali della Juventus e risentimento verso Andrea.
1: Quindi capisci che se l'è fatto mettere proprio
0: lo so. Però il cuore di leone è questo, cioè, perché
1: sì, Vincenzo, è vero, è vero.
0: Meglio un giorno da leone o da pecora, diceva Troisi, 50 da orsacchiotto.
1: L'orsacchiotto.
0: L'orsacchiotto resta lei e non avresti fatto niente comunque. L'orsacchiotto,
1: e qui l'hai fatto, Vincenzo, ti hanno distrutto.
0: No, hai fatto il leone e sei caduto.
1: E ti hanno distrutto, perché nella distruzione della Juventus non c'è soltanto la Superlega, c'è anche la Superlega, ma c'è tutto quello che ha portato poi al 2022. E quindi c'è De Laurentiis, e quindi c'è Marotta, e quindi ci sono loro. Ma noi ci siamo andati a parlare con questa gente qua. Dopodiché ci fermiamo su questo. Sentite cosa ha detto Palmisani, Federico Pastorello, che è agente di Palmisani. Dice: la Juve lo ha chiesto in estate come tanti altri club, anche stranieri, di Premier, e qui ci crediamo, non è di Gregorio.
0: Non è di Gregorio, una shortlist.
1: I bianconeri potevano prenderlo come secondo alle spalle di Vicario. Vedi, questa è già una notizia. Vedremo se la prossima estate la Juve confermerà l'interesse.
0: Da capire perché non hanno
1: perché non l'hanno preso.
0: Magari Frosinone pretendeva troppo, magari si stava giocando sugli equilibri di andare a cercare di risparmiare il più possibile, che Grabare era in prestito secco, no? Non so quanto l'hanno pagato.
1: Questa è la notizia che ci dà, però, appunto, Federico Pastorello. Però, ragazzi, secondo voi è Palmisani l'investimento, uno degli investimenti principali da fare l'anno prossimo? Perché lui ti ha detto, ti ha già messo, no, il fuoco.
0: La famiglia juventina, lui è juventino, la possibilità c'è, ti serve il secondo portiere, Grabara l'hai soltanto annusato, ma tornerà alla base, Neto. Ecco, posso aggiungere qualcosa a questo tuo quesito, che poi ci fermiamo e torniamo? È Palmisani l'investimento per la porta da fare come secondo di Vicario? E fermo restando che lo assaggeremo, o magari noi in questa stagione, proporre a Neto il ruolo di terzo.
1: Mi piace. Mi piace.
0: Ditecelo, va? Ne parliamo tra poco.
1: Torniamo tra poco.
4: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Montedorisso. Beh, che dire, dai, il campionato sta per iniziare, ma con quale spirito, visto tutto ciò che sta avvenendo, con le conferme dei personaggi che muovono i fili? Cioè, noi veramente possiamo immaginare e pensare di poter battere sul campo, anche facendo, che ne so, fra un anno, due anni, una corazzata, con questi personaggi messi nei posti proprio ad hoc, come Biglione, Butti, La Russa, Marotta? E la vedo dura, ragazzi, è la cosa che più mi fa incazzare, passatemi il termine, che lo fanno proprio alla luce del giorno. Lo fanno alla luce del giorno, qualcosa di incredibile. Forza Juve fino alla fine sempre.
8: Stefano da Roma. Io però, scusate se sono lo spirito della contraddizione, ma penso che comunque state un po' troppo esagerati. Allora possiamo pure dire, intanto tutti c'hanno una squadra del cuore, quindi Viglione sarà dell'Inter, ci staranno anche altri della Juve. E poi comunque sia Rama la coda della Roma. Ramo, che famo? Non devo voler Malagò perché è tifosissimo della Roma, va pure allo stadio. Da, secondo me la stiamo a fare un po' troppo esagerata. Io capisco che abbiamo un po' subito, però alla fine l'Inter con sti arbitri graditi e non graditi, gli scudetti, i due scudetti che ha vinto l'ha meritati. Uno gli ha rubato il Milan, uno, due gli ha vinti il Napoli. E nelle partite, l'altro anno, in delle partite di cui si parlava di arbitri graditi, è stata anche sfavorita. Qui non è, sembra che sta avvenendo la terza guerra mondiale, da come parlate. Ci avete delle voci da funerale, dai, su, un po' più d'allegria, pensiamo positivo.
4: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Santa, santa, santa pazienza. Direi, così facciamo una grazia dal tuo nome, quello che serve. Allora,
1: Domenico ti dice, vicario sì. Palmisani Neto, tanta
0: mi devi
1: dire
0: la tua sempre. Aspetta, se parti sempre dopo.
1: Chi è il gufo con gli occhiali? No, è un personaggio di fantasia, ragazzi. Sì, non è sì, che sì, ci sì, sono sì, tutti sì. Personaggi veri. Neto come terzo portiere non avrebbe lo status di senatore, meglio Pinzoglio, scrive Marco. Ciao, secondo me Palmisani va preso e lasciato un altro anno a Frosinone, pagandolo un po' meno e facendo giocare di più. Magari otteniamo via libera per Raimondo. Mauro dice il primo investimento all'allenatore. No, Mauro, io su questo non sono d'accordo, ma vedremo. La mia allora non sono d'accordo nemmeno con l'amico Sasha, nel senso, io Palmisani lo prendo e lo porto subito alla Juve l'anno prossimo. Chiaramente Sasha non lo faccio partire titolare, ma lo lascio lavorare con Vicario, dandogli spazio in alcune partite. Mi trovi un po' in difficoltà sulla questione terzo portiere, perché quindi per me investimento da fare subito. Credo che non l'abbiano fatto quest'estate proprio per un discorso economico, però insomma sì. Pastorello ha mandato il messaggio che sicuramente Cannavale e Massara riprendono. Sul terzo portiere, che sembra una banalità il terzo portiere, e l'abbiamo sempre visto come una banalità, però quest'anno ci ha aperto anche questo focus. Te la dico proprio forte, forte, forte. Io non terrei né Neto né Pinzoglio.
0: Però resta il problema di chi prenderesti. Perché? Allora, dal mio punto di vista...
1: Antonio mio, ma mi vuoi paragonare Palmisani con Daffara? E su, dai, se no ragazzi, veramente ci prendiamo un giro.
0: Sì, ci prendiamo in giro. Allora, il mio pensiero... Palmisani va bene, anche come secondo, perché il calcio ci ha insegnato che il secondo portiere è importante quanto il primo. Vedi noi in che condizioni ci siamo trovati a un certo punto, con il rischio di dover giocare con Pinzoglio tra i pali alla prima influenza di Vicario, se non arrivava Neto. Quindi primo portiere Vicario, secondo portiere punterei tanto su Palmisani, che magari col tempo potrebbe anche crescere, ottenere più spazio, un'alternanza sana tra i due. Terzo portiere, Neto lo voglio sicuramente vedere in che condizioni sta, perché adesso ragioniamo.
1: Aspetta, ti fermo un attimo, non l'abbiamo sentito, lo stiamo recuperando l'interista che è passato nei vocali, adesso lo recuperiamo e lo asfaltiamo bene bene. Ci stai scrivendo, non l'abbiamo sentito, quindi adesso lo recuperiamo.
0: Adesso lo recuperiamo e lo sentiamo. Il terzo portiere, ti ripeto, Neto lo voglio vedere, perché noi stiamo ragionando su quello che è un ricordo che avevamo di Neto, e quindi dobbiamo vedere in che condizioni sta. Dopodiché, se fosse un portiere che qualche garanzia in più rispetto a Pinzoglio te la dà, io questo cambio lo farei, ma non fosse altro che né Neto né Pinzoglio chi prendi, cioè serve un terzo portiere di comprovata esperienza, che tutto sommato se non gioca gli frega poco, però che sta in un ambiente sano, che concorre, che dà una grande mano, potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere una soluzione.
1: Allora, sono d'accordo, Vincenzo. Il problema è che forse quello che è accaduto quest'anno non accadrà mai più. E probabilmente noi di terzo portiere non ne parleremo mai più. Cioè, voglio dirti, se l'anno prossimo noi abbiamo Vicario e Palmisani, detto che Palmisani deve crescere, tutte le cose che sappiamo, ma insomma bisogna anche lanciarli questi ragazzi. E quello che stiamo vedendo al Frosinone, vediamo veramente un ragazzo forte. Poi qualcuno potrebbe dire sì, ma anche Di Gregorio. No, perché tanto Di Gregorio era già in su con l'età, ok? E ha fatto semplicemente una stagione bella, ma una. Palmisani è alla prima stagione, però già si è fatto, si è messo in mostra, e gli addetti ai lavori l'avevano già in qualche modo messo sotto osservazione. Perciò noi non ne parleremo mai più, evidentemente, del terzo portiere. È chiaro che oggi, con tutto il bene che voglio ad entrambi, io mi auguro che né Neto né Pinzoglio siano costretti a giocare. E dico una cosa cattiva, Vincenzo, no, cattiva, antipatica, cattiva no, perché li voglio bene a tutte e due. Però lì ti faccio anche quest'altra riflessione. Visto com'è il calendario adesso e come sarà anche dopo il 15 novembre, che giochi ogni tre giorni, è vero che il portiere è diverso, ma tu sei convinto che Vicario possa giocare tutte? E ti anticipo quello che potrebbe dire qualcuno: Svilar della Roma l'altra non ha soltato nemmeno una partita. Però sei sicuro che le possa giocare tutte?
0: Non credo, onestamente. Io per questo il terzo portiere, lo so che uno dice nel momento in cui c'ho Vicario e Palmisani, tutto sommato, che resti Neto oppure che resti Pinzoglio, poco mi cambia. Diciamo che la storia di quest'anno ci ha acceso delle spie, no? In cui essere consapevoli che hai bisogno di due portieri possibilmente italiani, e si sta andando verso questa strada. Di sicuro affidamento, perché il portiere diventa un ruolo che l'anno scorso ci è pesato tantissimo non avere, perché alternavamo due. Capito. Che non ti davano garanzie.
1: Guarda che noi ci siamo focus sui portieri clamoroso.
0: Vicario e Palmisani invece ti darebbero garanzie, detto che poi Palmisani, vedi, deve anche lui portare il peso della maglia della Juventus, potrebbe diventare il Di Gregorio nella peggiore delle ipotesi di turno, no? Perché Di Gregorio veniva dalla stagione in cui era comunque stato il miglior portiere della Serie A, questa è l'unica cosa giusta detta dal suo agente. Poi però arriva la Juve e non riesce a reggere. Ma se arriva Palmisani, che fa un ottimo lavoro, comunque sotto leggi dalla guida di Vicario, sì, e esatto, non ha subito la responsabilità di essere il primo portiere, magari fa quei passi necessari per conquistarsi uno spazio.
1: Poi me lo fai sentire, lo mandiamo, Fede, quel messaggio, così gli rispondiamo subito. Poi c'è anche un altro aspetto. Allora, Vicario io lo confermerei, te lo dico proprio senza se e senza ma. Bisogna capire quanto ti chiede il Frosinone.
0: Beh, certo, non ti chiederà la luna, ma neanche due spicciolini.
1: Secondo me,
0: se arriva il Premier,
1: te li chiedi, 25,
0: se arrivano anche le proposte della Premier.
1: Perciò
0: poi,
1: Pastorello,
0: però,
1: che è uno furbo, si dice la Juve, ci faccio sapere cosa vuoi fare.
0: Sì, poi dopodiché è chiaro che conta anche il parere del portiere. Diamo anche una notizia importante, perché va a spegnere un po' quelle che sono state l'allarmismo, secondo me eccessivo, che è stato fatto in questi giorni,
1: Begovic.
0: Perché con Sesau e la Begovic si sono allenati regolarmente oggi alla Continassa, per cui nessun problema ormai archiviato per con Sesau, nessun problema per la Begovic, che era realmente uscito dal campo per un affaticamento già smaltito e quindi abile e arruolabile per la Juventus.
1: Facci sentire, Rossi, questo fenomeno.
8: Stefano da Roma. Io però, scusate se sono spirito della contraddizione, ma penso che comunque state un po' troppo esagerati. Allora possiamo pure dire, intanto tutti c'hanno una squadra del cuore, quindi Viglione sarà dell'Inter, ci staranno anche altri della Juve. E poi comunque sia la Malagò è della Roma. Ramo, che famo? Non devo volere Malagò, perché è tifosissimo della Roma, va pure allo stadio. Secondo me la stiamo a fare un po' troppo esagerata. Io capisco che abbiamo un po' subito, però alla fine l'Inter è con sti arbitri graditi e non graditi, gli scudetti, i due scudetti che ha vinto l'ha meritati. Uno gli ha rubato il Milan,
9: uno, rubato, due rubato erano in Team Napoli e nelle partite l'altro anno, in delle partite di cui si parlava di arbitri graditi, è stata anche sfavorita. Qui non è, sembra che sta avvenendo la terza guerra mondiale, da come parlate, ci avete delle voci da funerale, dai, su, un po' più d'allegria, pensiamo allora. Positivo
0: allora. Vabbè, è una sua opinione, che non mi sembra sia stato particolarmente.
1: No,
0: diciamo che
1: però
0: è un filino.
1: Un filino terista.
0: Almeno passa questo messaggio, diciamo, perché poi per carità, uno potrebbe anche dire: vedi, Eros qui, quando è intervenuto Eros Ramazzotti con Claudione Zuliani nell'anno di Spalletti del Napoli, disse con molta onestà: questi sono forti, Spalletti è bravo, vorrei vedere una Juve che gioca così.
1: Ma questo ho detto anch'io, che l'Inter comunque
0: e lo abbiamo detto anche noi, però poi da qui a dire, il Milan non gliel'ha rubato lo scudetto, il Milan lo meritò, il Napoli si è preso due scudetti e l'Inter non ha avuto continuità. È vero che ogni dirigente può avere una squadra del cuore, detto che secondo me in certi ruoli dovresti sbandierarla un po' di meno. Il problema è che, lo dico al nostro amico, qua stiamo parlando di uno che fa i calendari che è tifoso dell'Inter, uno che è stato legislatore che adesso vogliono promuovere all'interno della FIFA che è tifoso dell'Inter, la seconda carica dello Stato che è interista e che dice i bilanci dell'Inter non vanno considerati perché là bisogna contare le emozioni della squadra. Allora, il punto è questo: tutti possono tifare, ma se poi quel tifo e in qualche modo incide su determinate decisioni o comunque penso che dia fastidio a tutti, no? Vedere il legislatore della FIGC che va a complimentarsi, a abbracciare Inzaghi in campionati dove oggettivamente qualche cosa di poco chiaro si è visto un po' a favore dell'Inter. Poi se vogliamo sempre
1: sulla cosa di Malagò, sono il primo a dirlo, cioè, Malagò non è tifoso della Roma, è ultra della Roma,
0: esatto.
1: E comunque dice vabbè, però poi ognuno è super partes. Io ci credo poco. Poi che Malagò possa influenzare, non lo voglio credere, anzi volendo potrebbe essere anche, no, un'arma a doppio taglio. Però Malagò è un ultra della Roma. E in ogni caso un ruolo apicale come presidente della federazione a un ultra della Roma io non l'avrei dato. Poi è un grande manager, tutto quello che vogliamo, ma è uno che non ha mai nascosto la sua fede per la Roma e infatti a Roma sono tutti felici di questa cosa qua.
0: Certo, dopodiché parliamo di uno che ci metterà la faccia su tutto e che ha dimostrato comunque anche in questa bufera di sapersi muovere come dirigente. Certo, il tifoso della Roma ce lo siamo detti tutti, lo ha detto addirittura De Laurentiis, ha detto il mio voto va a lui, certo non ci dimentichiamo che lui è tifoso della Roma, quindi ha acceso una spia. Credo che sia più difficile per chi ha un ruolo molto in vista, anche se abbiamo avuto l'esempio di Gravina in realtà, potersi anche lui dovevamo dire, sono tutti i tifosi quella squadra.
1: Sì, con la differenza che Gravina ti dice che lui non è tifoso dell'Inter, invece è tifoso dell'Inter. Almeno questo non ha mai fatto finta di niente.
0: Si vede. E nella gestione rabbiosa in cui volevano subito punire la Juventus, senza aspettare la giustizia ordinaria, dobbiamo intervenire subito, eccetera, eccetera, quello ti fa capire che c'era un moto di tifo dietro le azioni di un presidente federale. Aspettiamo e vediamo come si muoverà Malagò. Dopodiché, sì, io ribadisco, secondo me nessun dirigente dovrebbe palesare il proprio tifo. Prendiamo atto che magari noi abbiamo dei politici juventini che però stanno sempre dalla loro parte e non si schierano più.
1: Io capisco i vostri ragionamenti sul portiere, ma il terzo deve entrare in lista B, liberando un posto in lista. Hai ragionissima, Cinzia. Hai, secondo me, ragionissimo. Se hai preso Neto per sostituire Grabaro, devi considerare la sua altezza e impiegarlo come fosse Gravara. Alfio da Sapri. Alfio, su questo non sono d'accordo, perché Grabara l'avevi preso come un portiere che poteva anche fare il vice vicario vero, nel senso per fare partita titolare. Secondo me Neto l'hai preso semplicemente perché con l'infortunio di Grabara era quello meno peggio degli altri, cioè, lo dico anche qui con grande affetto, ma avete visto gli altri chi erano liberi? C'era soltanto uno forte secondo me, ma che non può più giocare a calcio purtroppo, che è Cragno, perché Cragno ha avuto un infortunio al tendine, Achille è fermo da 3 anni, ma Cragno era un grande prospetto. Neto è stato un discreto portiere e ce lo ricordiamo bene, però non è Grabara e non lo posso considerare pari a Grabara. Poi ci stupirà tutti, me lo auguro, oggi al 7 ottobre l'idea di far giocare una partita a Neto un po' mi spaventa. Spero di sbagliarmi, caro Alfio, perché il tuo è un ragionamento correttissimo, ma tu Neto l'hai preso perché dovevi per forza prendere un terzo portiere.
0: Poi l'amico Carlo Dalcheria, intanto, che bello.
1: Ha ragione, però, Carlo, guarda che quella cosa che dice Carlo è vera, perché ti rientra di Gregorio.
0: Sì, di Gregorio non ti va a fare il terzo portiere. Di Gregorio entra per volontà della Juventus e dello stesso Di Gregorio per andare altrove, perché tu non puoi pagare uno stipendio così importante a quello che sarà il terzo portiere.
1: Bene, quindi lo devi dare in prestito.
0: O lo dai in prestito, o fa la fine di Arthur, o penso che il suo agente, che ha una short list, troverà, visto che il suo portiere è così forte, non farà fatica a trovare un'altra squadra.
1: Infatti al Bournemouth, hai visto quanto ha giocato?
0: Lo so, gli deve trovare una sistemazione il suo agente. La Juventus non penso che... certo.
1: Allora, Vincenzo, amore mio, ti piace amore
0: bello,
1: mio?
0: Bello, bello, bello. No, sei gelosito rosso.
1: Lo so. Ci sono le categorie, penso anche qui di non offendere nessuno, anche che i procuratori. Ora
0: Bremer il suolo ha cambiato.
1: Sì, Pastorello può star simpatico, antipatico, è un top. Qui parliamo di, come si chiama,
0: non lo so, però comunque sia, se non lo trova è un problema suo,
1: che
0: c'ha
1: soltanto Di Gregorio.
0: Sì.
1: Allora dici, sai, Di Gregorio ce l'ha Pastorello, Di Gregorio ce l'ha Lucci, Di Gregorio ce l'ha, come si chiama, il procuratore di Juric, che secondo me è un fenomeno, mi sfugge sempre il nome,
0: abbiamo detto
1: Riso. Ce l'ha Beppe Riso, sono sicuro che gli trova una squadra.
0: Ho capito, ma
1: Belloni
0: diventa...
1: Belloni, che è procuratore di Di Gregorio, io mi faccio il segno della croce.
0: Diventa un problema di Di Gregorio, ovviamente, ma la Juventus non potrà mai schierare come terzo,
1: Vincenzo,
0: portiere. Lo so, si da fare il terzo portiere, secondo te?
1: No, perché lui pensa di essere forte.
0: Perfetto, quindi lui, a costo anche di cambiare il suo agente, dice: trovami una qualsiasi squadra, non mi interessa che sia il Real Madrid, sono andato al Bournemouth, posso andare anche al Frosinone. Ricomincio da
1: lui.
0: Ma è andato al Bournemouth a fare il secondo, Ale, non è che è andato
1: ma
0: a
1: lui
0: fare...
1: si lamenta, infatti, no, io sono talmente forte, devo fare il primo.
0: E allora non lo fa, ma io penso che poi a un certo punto prevalga anche la coscienza di dire: o finisco di fare portiere, perché alla Juventus non giocherò mai, oppure ricomincio, tra virgolette, dal basso, da metà classifica, da un'altra squadra, il Genoa, il Frosinone, se il Como lo vuole come... Ale,
1: Vincenzo, tu una volta hai detto una cosa che mi ha fatto riflettere tantissimo.
0: Si credono forti, lo so.
1: Lui è convinto di essere forte! Lui, Di Gregorio,
0: so,
1: santa miseria, ora impazzisco!
0: So.
1: È convinto come Giuntoli che è forte!
0: E lo
1: Giuntoli,
0: vuole...
1: riportatelo all'Atalanta!
0: E
1: santa
0: non è,
1: miseria!
0: E non è da escludere, perché secondo me non alla Juve, ma Carnesecchi andrà
1: andrebbe.
0: Via.
1: Ma lui ti dice: io, ma io posso andare ai cartonati,
0: non
1: è anche tifoso.
0: Non escludere anche il Napoli, che dovrà cambiare i due portieri l'anno prossimo, Milinkovic Savic e Meret, quindi potrebbe anche trovare la sistemazione al Napoli, potrebbe andare,
1: cioè, secondo te ci sono
0: se parte Maignan dal Milan, potrebbe anche il Milan impazzire e chiamare lui, che non è che vanno a... Quindi è un problema che ci porremo dopo, ma io dubito che resti alla Juve e che faccia per altre terze.
1: È stato uno dei peggiori portieri della storia della Juventus, Di Gregorio.
0: Senza nessuno.
1: Sarrabi, Belloni, la sua shortlist, Real Madrid, è stato uno dei peggiori portieri della storia della Juventus. Prego.
10: Ciao ragazzi, mi sembrerò drastico e magari incosciente dal punto di vista sportivo, ma io preferisco che chiudano tutto lo sport italiano per rifarlo da capo, perché mi sono veramente rotto le palle di vedere sempre sta gente che fa magheggi e sono sempre impuniti. Quella storia della federazione interista è una roba scandalosa, che in qualsiasi altra nazione sarebbero scattati dei provvedimenti molto pesanti, e qua addirittura si commissariano da soli e vanno avanti lo stesso nonostante non erano nemmeno tesserati. Quindi io, se ci fosse un ministro che sa agire, avrei già chiuso CONI, Federcalcio, tutto, e per poi rifarlo da casa.
1: Come dar torto al nostro amico.
0: Che però ovviamente è quello che ci stiamo dicendo dall'inizio della trasmissione, che c'era questa grande opportunità da parte del nostro paese di dare un segnale e non l'hanno voluto cogliere.
1: Hai ragione, Marco.
0: Non è che non l'hanno colta, non l'hanno voluto cogliere.
1: Marco da Benevento, hai perfettamente ragione. C'era Seferin dietro Gravina, perché noi ci siamo dimenticati di Seferin.
0: No, ma chi si è dimenticato?
1: vicepresidente dell'UEFA.
0: Ma ci vogliamo, cioè, ti ricordo che quando si parlava di commissariamento con Gravina che non si voleva dimettere, Seferin immediatamente andò in soccorso del suo vicepresidente e disse: se fate il commissariamento io vi tolgo l'europeo e tolgo le squadre italiane dalle coppe. E non lo poteva naturalmente fare, c'è un decreto della Corte di Giustizia Europea che lo dice e glielo vieta ovviamente. Però lui subito è intervenuto. Adesso che c'è il commissariamento di Malagò, hai sentito Seferin? No. Quindi c'è sicuramente lui dietro, per ora se lo tiene lì. Quella a proposito di Independence Day è stata un'altra mossa.
1: Già. Buonasera cari, parlando di calcio, come ve la giochereste a Cagliari? Ah, beh, grazie per questo, perché ogni tanto ci riusciamo finalmente. Io con un 3-5-2 camaleontico e non partendo a mille, ma dando l'impressione di temere il Cagliari e colpirlo in ripartenza e poi giocare sudo per la lunga. Bel messaggio Alf, così veramente proviamo a svoltare, ovviamente forse anche un po' colpa nostra, ma non potevamo anche oggi non parlare di questo. Allora, 3-5-2, Alfio, amico mio. Intanto io continuo a pensare che di punte ne giocherà una.
0: Orientativamente sì.
1: E quindi
0: poi bisogna capire.
1: Nico secondo me non gioca.
0: Torna venerdì.
1: Anche perché a destra può giocare eventualmente anche Zegrova, che può giocare
0: che sta
1: pure
0: bene,
1: a sinistra.
0: Che sta bene.
1: Per me sarà sempre un 3-4-2-1, la vogliamo mettere così, che poi è molto fluido come modulo. Certo, se ripenso a chi deve giocare davanti, ripenso anche al centrocampo. Il centrocampo McKennie mi sembra che stia bene,
0: sì.
1: Quindi McKennie lo vedo titolare,
0: Luiz non lo togli, Sarra mi sembra che abbia recuperato.
1: Tinta cambiato.
0: Guarda, io non escluderei un 4-3-3. Allora, sicuramente secondo me Spalletti qualcosa cambierà e ha dimostrato contro l'Atalanta di poter avere diversi moduli a seconda della situazione. Ha fatto tesoro di quello che accadde a Cagliari l'anno scorso, quando hai dominato la partita, non so quanti pali, traversi, occasioni, calci d'angolo, e all'unico tiro che hai preso sì, hai perso 1-0. Quindi ha già affrontato Pisacane, sa che Pisacane è furbo, è uno che si sa preparare, che sa preparare e leggere bene le partite. Quindi secondo me ci sarà un cambiamento costante, una Juve camaleontica, un cambiamento costante tecnico, ma che potrebbe anche rivelarsi con un 4-3-3, quindi con Bremer e Lukumi centrali, con Kalulu a destra, con probabilmente Cambiaso non rientra, anzi potrebbe rientrare nei tre in mezzo al campo se volesse inventarsi qualcosa, penso di no. Nei tre in mezzo al campo io ci vedo Douglas Luiz, Sarr e probabilmente McKennie, e poi lì davanti con ogni probabilità immaginiamo che ci sarà Alabegovic con Colomani e con Seisao.
1: Alabegovic?
0: Sì,
1: sai che per me non giocano né Alebegovic né con Sesau dal primo minuto, e giocano.
0: Ma dipende da come stanno.
1: E gioca Zegrova, che
0: Zegrova
1: poi non gioca in Europa League.
0: Zegrova però gioca solo a destra.
1: Zegrova a destra e a sinistra.
0: Secondo me per Spalletti Zegrova è ancora uno che deve entrare a partita in corso per ora. Poi perché non dimentichiamoci una cosa, andiamo a Cagliari. Là non puoi perdere palloni. Ricordati come entrò Zegrova proprio contro il Cagliari.
1: Sì, me lo ricordo bene.
0: E se non sbaglio, se la memoria non mi inganna, ma probabilmente mi inganna vista l'età, il contropiede del Cagliari nacque proprio da un errore forse di impostazione dello stesso Zegrova, che entrò male e che Spalletti si arrabbiò tantissimo in quella partita con Zegrova. E lo ha detto adesso in questa pausa: se si completa può diventare fondamentale. Lo è già? Non lo so. Con Cesar invece è uno che combatte, quindi a con Cesar non ci rinuncia. Alaibegovic, perché Nico non può, altrimenti metterebbe eventualmente Nico. Ildiz non ce l'ha e Bogan ancora non l'ha recuperato.
1: E allora gioca. E allora per me gioca Nico. Se gli dà la disponibilità, gioca Nico. Uno dei due sta fuori tra Conceição e Alaibegovic. E è giusto che uno dei due stia fuori, Vincenzo, perché comunque uno ha preso una botta, l'altro ha avuto dei crampi. Attenzione, bisogna fare molta attenzione, considerando che poi appunto rigiochi anche giovedì. E c'è anche il viaggio, lo spostamento, e poi rigiochi la domenica, per cui se Nico rientra, per l'amor di Dio, stanco perché torna venerdì, però comunque sono atleti, sono abituati, ci avrà indubbiamente un po' la questione del fuso orario, però lo può smaltire e tutto sommato hai due giorni, no? Perché poi giochi domenica sera. Io a quel punto, se sta bene, giocherei con Nico. E a proposito di questo, dico a Stefano che la Roma non li ha mandati alla partita di Messi semplicemente perché nessuno di lui era nazionale, mentre Nico era già nazionale, quindi gli hanno dato il permesso. E da un lato capisco, perché sai, non ci fosse stato, cioè se era rimasto a Torino certamente non l'avrebbero mandato, ma purtroppo era già lì con la nazionale. Vagliela a dire poi a Nico di non presenziare, lui che peraltro ha giocato con Messi due finali mondiali, di non presenziare alla partita.
0: No, certo.
1: Quindi purtroppo secondo me non c'era veramente niente da fare su questa cosa,
0: perché era già andato. Poi peraltro c'è stato anche Lautaro Martinez, che sì, anche lui aveva preso parte. Quindi è rimasto là.
1: Dai, pausa e ritorniamo.
4: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Tecnicamente sì, leggevo il messaggio di Sergio, sì. Colomani potrebbe fare anche l'esterno in un 4-3-3 con Woltemade centrale.
1: Senti, ringrazio io Alfio che ci facciamo tanto compagnia. Alfio, però ti faccio ringraziare come si deve.
0: Grazie a te.
11: Grazie a te.
1: Grazie Alfio, grazie di qua. Sì, Vincenzo, si può tutto. Io... onestamente poi sono convinto che in un angolo recondito del mio cuore, recondito
0: è un angolo del cuore, sì, sì.
1: Spero veramente che
0: un angolo cieco,
1: spero che Woltemade esploda e che faccia un sacco di gol. Però quando te mi dici Colomani esterno e Woltemade prima punta, devo essere molto sincero, come sono sempre, ho un brivido. Poi dopo segnerà, perché comunque in mezzo alla di rigore questo fa paura. Il problema è che fa paura e basta, non serve. Però sai, vedi anche qua, no? Quando noi chiediamo, la Juventus ha fatto secondo me un mercato interessante, ok, complessivamente, ma non ha risolto, lo sappiamo tutti i problemi che aveva, e non ha risolto soprattutto quella questione lì, quella del centravanti. E pensare che comunque tu la giri, o c'è Colomani o c'è Woltemade, un po' mi preoccupa, dai.
0: No,
1: poi dopo a Cagliari, sì. Ragazzi, sono nettamente più forti gli attaccanti del Cagliari, tutti e due.
0: Uno mancherà, ma tra l'altro sì, noi abbiamo negli occhi anche quell'errore clamoroso che ha fatto con la Germania.
1: E me lo voglio togliere.
0: Non so se Rossi.
1: Che vuoi del Rossi?
0: Fede.
1: e sta parlando con la thailandese.
0: Ah,
1: vedi?
0: Ok, Fede, abbiamo ancora quelle foto che ti feci mettere, tipo slide di Walter Made che sbaglia quel gol davanti alla porta.
1: E dov'ero io? Ah, perché non c'ero. Sì.
0: Se ce le hai, quando ce l'hai mi dai l'ok, ti chiedo scusa, ti faccio fare questo lavoro sul plus, però ti volevo raccontare questa cosa qua, giusto per ritornare un po' su di lui. Vero è che poi magari Spalletti può fare un lavoro con questo attaccante, può
1: lo
0: migliorarlo
1: farà sicuramente.
0: Vero è che noi questi ci abbiamo e con questi dobbiamo lavorare. Vero è che noi da tifosi, da giornalisti, questi ci abbiamo e questi dobbiamo tifare e sperare che possano funzionare. Vero è che poi prima o poi recupererà Ekator e magari.
1: Sì, bravo fratello, ci sarà, lo diceva questa... un amico prima, non ricordo il nome, dice: ma perché non parlate mai di Ekator, non avete fiducia? No, hai ragione, e il problema è che magari avercelo
0: lo vorremmo vedere, soprattutto come rientra e soprattutto che con quanto reggono i muscoli, perché
1: io sono molto preoccupato su questo ragazzo.
0: È giovane, quindi in teoria la fibra dovrebbe essere positiva. Ha fatto un cambio drastico, evidentemente, di allenamento. Lo so, non funziona.
1: Viene comunque dalla Serie A, Vincenzo.
0: Viene comunque dalla Serie A. Non lo so se lo stress anche della maglia può incidere un po'. La testa incide sempre. Quindi quando sai che devi dimostrare, cioè, quindi. Quando recupererà, zero pressioni da parte dei tifosi e nostra, zero. Però magari il giocatore potrebbe in qualche modo sorprenderci e non sarebbe male. Dopodiché non ce li abbiamo più, vabbè, non fa niente. Comunque in questa immagine avevamo visto proprio un errore di... era un omaggio alle prossime slide che farei tu, che volevo fare. Un errore di
1: postura
0: sì, fisica, perché il pallone arrivava da sinistra. Francesco, il nostro ascoltatore, ci faceva notare che lui poteva concludere di sinistro. Io ricordavo che era appoggiato tutto sul lato sinistro, invece no, era appoggiato sul lato destro. Poi
1: sì,
0: ha voluto riprendere equilibrio dalla... è tutto storto, l'ha messa alta. Quindi è proprio nella postura, che se io lavoro sulla postura, perché i movimenti ce li ha, la possibilità di migliorarlo in tempo breve ce l'ho.
1: Te lo ricordi, perché poi il paragone è andato a lui, te lo ricordi perché sei vecchio come me.
0: Molto.
1: Peter Crouch. Cioè, il calcio ti penalizza se sei 2 metri. Come se giochi a basket, se sei 1,65 m, magari, cioè, se sei Quintiliano, se giochi a calcio e hai tecnica, sei a posto, sei con Cesao. Certo, un po' ti penalizza anche essere 1,65, però hai delle alternative. Nel basket, se sei 1,65, certo non puoi fare il 5, quello che una volta ci fa il pivot, perché è cambiato anche nel basket, si va sui numeri. Però puoi fare un play, certamente con delle difficoltà, però lo puoi fare. Ma nel calcio, se sei 2 metri o fai il portiere, Milinkovic Savic, che sia più o meno intorno ai 2 metri, però sai, 2 metri devi essere anche agile, ma puoi fare il difensore, forse secondo me non puoi fare l'attaccante, proprio perché quella cosa della postura che te prima hai detto correttamente è eccellente, l'ha fatti penalizza. Poi mi dirai, ci sono attaccanti 1,90, sì, ma quei 10 centimetri fanno già la differenza.
0: Beh, se tu pensi che ha fatto il fenomeno anche in questa pausa per le nazionali, Harry Kane è 1,88 credo, quindi non ha sfiorato 1,90.
1: Tony,
0: hai visto, ci ha mandato la foto,
1: grande
0: ma
1: Tony.
0: Tu proprio in piedi,
1: sì,
0: non
1: io prima
0: a
1: poi
0: stare.
1: Ci cado, la giro a Federico e gliela mando,
0: ma guarda, io gli giro direttamente poi tutto eventualmente, così
1: no, la foto che ci ha mandato dopo di quella signorina nuda, no.
0: No,
1: però
0: no.
1: Sì, però Rossi la vuole.
0: Sì,
1: non mai detto, gli mando io.
0: Rossi in realtà sul suo WhatsApp già ce l'ha, perché gliele girai quelle foto.
1: Dai, te la mando, te la sto
0: quindi
1: mandando,
0: se, no, perché erano tre in sequenza. Erano tre in sequenza.
1: Beh, però questa è quella perfetta.
0: È emblematica.
1: Grazie,
0: quindi...
1: Tony, grazie anche per l'altra foto. Ma sono rifatte o no della foto che mi hai mandato?
0: Ah, ok, smettila.
1: Sto per mandare a Paolo Rossi.
0: Esatto, però comunque, vabbè, fatto a me. No, detto questo, diciamo, la postura, la postura racconta tanto di un attaccante. Poi, qual è il discorso che dobbiamo fare? Nel discorso, se io sono 2 metri, magari ho difficoltà a mantenere l'equilibrio, cosa diversa invece per con Cesao, che non lo butti a terra mai ed è elastico, eccetera. Ma se sfruttassi l'altezza almeno per il colpo di testa, avrei
1: ma
0: una...
1: lui non ce l'ha.
0: Non ce l'ha, è quello che sto dicendo. Allora io devo migliorarlo nelle caratteristiche che ha. Allora, tu sei alto 2 metri, di testa le devi prendere tutte tu. Tutte tu.
1: Allora Marco e Tiziano, parto da Marco da Modena, dice quando rientrerà Ekator il tedesco non vedrà più il campo. potrebbe anche essere, onestamente. E Tiziano dice: secondo voi Spalletti in questo mese non si gioca il futuro? Allora Tiziano, se le perde tutte sì, ma se no no, credo proprio di no, però è chiaro che se dovesse perdere tutte avremmo un problema. Tanto purtroppo noi con il fantasma ci dovremmo fare i conti,
0: cioè sì,
1: fare
0: cosa che io non vorrei mai.
1: Ce l'abbiamo pronta, Rossi, l'hai già, mamma mia,
0: ha già lavorato.
1: Sì, no? ma non quell'altra che ti ho Rossi, mi raccomando, perché se ci mandi quell'altra
0: se
1: che ci ha mandato Tony,
0: no, quella di Turco,
1: no, beh, quella di Turco,
0: quella di Turco, no, perché la vediamo in primo piano.
1: Tony è un signore.
0: Tony è un signore. Senti, ci abbiamo quelle tre in sequenza? O quella là che ti ha girato lui? Quella che ti ha girato lui. Ok, perfetto. Allora vediamo questa qui. Perché
1: beh,
0: dalla...
1: ma infatti Ibra è 1,95, ma parla di Ibra, eh?
0: Ragazzi.
1: Parla di Ibra, cioè c'è l'eccezione che conferma la regola. Purtroppo per fortuna, ma è correttissimo quello che dici. Dai, qui in questa foto che ora vi faremo vedere, siamo c'è pronti. Secondo me anche la difficoltà proprio fisica. Detto che da lì puoi essere anche 1,10 m e il gol lo devi fare.

0: non li sbagliano tutti gli attaccanti del mondo questi gol qui. Non li sbagliano tutti gli attaccanti.
1: No, no, no, anche perché poi qua non si vede benissimo, poi magari ce le facciamo vedere martedì, così ti giro tutte le cose. Lui di fatto arriva con il peso del corpo da una parte, poi lo sposta da un'altra parte e sbaglia totalmente l'impatto col pallone. Quindi sicuramente bisogna lavorare, ecco, dal punto di vista della postura, e su questo Spalletti ci dovrà lavorare.
0: Sì,
1: spero,
0: Stefano,
1: che ci possa lavorare.
0: Non ricordo quello della Repubblica Ceca, ma parliamo di giocatori. Cioè, allora, me lo ricordo bene perché lo seguivo anche come calciatore. Allora, qui dobbiamo sempre tenere presente che giochiamo, me lo ricordo molto bene, che giochiamo nella Juventus. Che giochiamo nella Juventus. Poi noi ci siamo abituati a tutto, siamo abituati a Openda, a David, l'indovena di Fabrizio di venerdì è straordinaria, e quindi siamo abituati a tutti. Però vorrei un livello di giocatori da Juventus. Oggi né uno né l'altro lo è. Dopodiché è la quinta giornata di campionato, il tempo per migliorare c'è. Però da quello che abbiamo visto di Walter Made serve un lavoro importante da parte di Spalletti, ma un lavoro, intanto lo deve convincere che lui è una prima punta, perché il paradosso è che lui è convinto di essere trequartista.
1: Ha fatto un percorso secondo me sbagliato,
0: anche secondo me.
1: Quindi tant'è che vedi, poi fisicamente non è robustito. Il nostro amico ci ha citato Koller, che era anche armadio, non era solo alto, era uno che
0: Ibra.
1: Buttalo giù. E invece abbiamo visto il tamponamento che ha fatto nella contropiede contro l'Atalanta, Walter Made, che sembrava stesse cadendo prima ancora di affrontare la muraglia che si era posta davanti. Koller li buttava per aria con un colpo di petto praticamente. Quindi è un lavoro importante che va fatto con lui. Però non voglio, diciamo, ecco. Abbiamo affrontato anche un'altra tematica quando tu non c'eri, vedi quanti argomenti intriganti.
0: Un giorno, ragazzi, un giorno.
1: Sei mancato per tante tematiche. Perché
0: il giorno che è più importante.
1: Chiaro. Perché la domanda che ho fatto è, a questo punto rispondi.
0: Vai!
1: Rispondi, rispondi tu.
0: Sì.
1: Secondo voi, avevo chiesto, con chi riuscirà da chi riuscirà a trarre il meglio, a far crescere di più Spalletti? Colomani o Walter Made? Sai in tanti cosa hanno risposto in quel momento?
0: Ecator.
1: No, hanno risposto Colomani, ma per un semplice motivo, che probabilmente, siccome comunque Walter Made non ti resta, fa lavorare tanto su un giocatore che sai che andrà via, è una perdita di lavoro, a differenza di lavorare con un attaccante che invece tu ci punti e sarà l'attaccante del futuro. Però è altrettanto vero che tu questa stagione è un tuo giocatore Walter Made e devi necessariamente migliorare.
0: E ti rispondo in tre modi. Intanto la quarta è, giustamente, gli amici che ci sottolineano Ken con la Francia. Sì, però ragazzi, Ken è più forte di Walter Made. Insomma, Ken ha sbagliato un gol clamoroso con la Francia, ma l'abbiamo visto fare dei grandi gol a Ken. Quindi è più forte
1: sì,
0: di Walter Made.
1: Sì,
0: no,
1: sì,
0: ci
1: sì,
0: prendiamo
1: sì,
0: un giro. Sì. L'abbiamo detto prima. Tutti gli attaccanti sbagliano gol, lì Ken sbaglia un gol clamoroso,
1: visto,
0: ma abbiamo visto anche fare dei grandi gol.
1: È un concetto che facevamo con Vlahović, per esempio.
0: Bravo.
1: Si è divorato dei gol allucinanti,
0: ma ne ha
1: però
0: fatti anche dei grandi.
1: Con l'Ipsia,
0: poi,
1: per esempio.
0: Due. E quello è il punto focale, secondo me, di uno degli errori fatti, perché non sono immuni gli errori dei nostri dirigenti, cioè prendere un centravanti in prestito secco, che al 100% ti ritorna indietro, perché loro vogliono 70 milioni, quindi ti torna indietro. Allora la tua riflessione è perfetta, cioè io lavoro e ci lavorerà, ma su qualcosa che comunque non è mio. Allora o ci si viene in concre, sono sicuro, perché è un ragazzo, io poi c'ho una simpatia, lo dico, sono di parte su Walter Made, perché c'ho una simpatia smisurata per questo giocatore, gli verrà sicuramente intorno, ma se attorno, insomma, lo seguirà, ma se devo spendere 10 minuti in più li spendo su Colomani, che è un patrimonio mio, non su Walter Made.
1: Questo è il punto. Però,
0: anzi, su Ecator ancora di più.
1: Però poi in questa stagione ti serve di migliorare anche Walter Made per migliorare il rendimento offensivo della Juventus. Quindi non puoi nemmeno averlo preso e dici ti metto a fare il palo, tu stai fermo, ti butti i palloni addosso e faccio sponda e faccio gol. Qualcosa devo costruire su Walter Made. E Spalletti, vedi, lo ha detto anche Montella al nostro
0: sì,
1: immenso Samuel,
0: generato.
1: Esatto, al nostro Samuel.
0: Totonuk pare sia l'allenatore della...
1: No, Totonuk sceglierà l'allenatore.
0: Ah, perché
1: sceglierà.
0: Presidente della federazione?
1: Esatto, lui sta ambendo a diventare un ruolo politico.
0: Politico.
1: Un ruolo politico. per un ex calciatore dovrebbe diventare presidente.

0: presidente della, cioè allenatore della, vabbè, della Turchia, Burak Yılmaz.
1: Ah, grande,
0: sì,
1: Burak Yılmaz.
0: Dovrebbe essere lui, ecco, il nuovo allenatore della Turchia. Comunque, c'è questo. Montella disse a Samuel: Spalletti è uno dei migliori giocatori, parlando di Selic.
1: È vero.
0: Ricordiamo il lavoro che ha fatto con Osimhen, per carità là c'erano le basi, il lavoro fatto con Kvaratskhelia, per carità là c'erano le basi, però diciamo la possibilità di migliorare questo giocatore c'è e le deve sfruttare Spalletti. Però sono d'accordo sul fatto che se io devo spendere qualche ora in più la spendo per Colomani. Mamma mia.
1: Guarda, è molto interessante anche il messaggio che ci manda Andrea da Casarano. Dice: la mia impressione è che Colo non abbia il gol come priorità. Woltemade non segna, ma la tira verso la porta ogni volta che può. La differenza è che Woltemade lo restituisci, Colo l'hai pagato per tenerlo. È vero, perché su questo, secondo me, Colo è più uomo da assist che sì, non uomo da finalizzazione. Sì. Woltemade tira, è vero. Poi se mi chiedete, ragazzi, chi fareste giocare titolare come centravanti, io un po' vado in difficoltà, perché poi hanno anche oggettivamente caratteristiche diverse. Cioè, partita da contropiede, gioco con Colomani; partita più fisica, più sporca, gioco con Woltemade. Però sono d'accordo anche con quell'amico da Moda che dice: guardate che se Ekator rientra bene, può darsi che poi lui possa essere una seria
0: alternativa.
1: Certo, con gli attaccanti non siamo messi benissimo, è inutile che ci giriamo intorno.
0: Dobbiamo ammettere.
1: Sentiamo qualche vocale.
2: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona, complimenti. Ciao, anche oggi trasmissione interessantissima.
1: Grazie,
2: siete davvero,
1: sì,
2: bravi.
1: Grazie.
2: Alessandro, concordo completamente con te su, diciamo, le alleanze tra virgolette che Andrea Agnelli si è scelto nella fase della Superlega. Verissimo, non doveva fidarsi di quelle persone. Un ragionamento però, non ce n'era altri,
1: È vero anche questo,
2: n'era
1: Leo,
2: altri.
1: Hai ragione.
2: Cioè, in Italia,
1: ragione,
2: se vuoi fare una cosa con i club, devi per forza parlare con chi? Con l'Inter, col Milan, col Napoli, con la Roma.
1: No, ma...
2: E qui mi fermo, perché sennò poi, siccome il mio numero di telefono è pubblico, mi incriminano.
1: Grande amico mio.
2: Ciao.
1: Dici, tra l'altro, bene, sei a Lisbona, ma a occhi e croce sei più o meno le mie parti.
0: No, è Arda Turan il possibile
1: Arda
0: CT.
1: Sì, no, ma ha ragione. Leo fa un ragionamento perfetto. Con chi ti trovi? Ma infatti noi dobbiamo partire dal presupposto che in questo mondo del calcio siamo soli contro tutti. Non c'è niente da fare, siamo soli contro tutti. Allora, se ti devi alleare, cerchi di allearti magari con quello che ti sembra in quel momento non il meno peggio, perché per me, e anche qui mi fermo, se no, quello che ti, che per interesse ti può venire dietro. E hai ragione. Poi però l'hai visto come si sono definiti, perché i primi che uscirono furono Inter e Milan. Scaroni che fece subito la dichiarazione: no, ci diamo fuori, e Marmotta subito.
0: E poi tutti i club della Premier che sono stuzzicati da Boris Johnson.
1: Macron.
0: La Francia, insomma, cioè, noi siamo là, divenne una questione politica.
1: Gli stati,
0: Ale, però,
1: Vincenzo, pagarono Boris Johnson, gli è venuta fuori la cosa, i tifosi del Chelsea, non mi ricordo di chi, per andare in piazza. Oh,
0: Ale, sì, è vero. Il vero problema, il vero errore di Andrea è stato quello che non aveva le armi giuste. Ma è andato con la famosa spada di legno. Perché a me il fatto di sfidare...
1: Ma anche a me...
0: È un tentativo che io gli riconoscerò sempre
1: anch'io,
0: come nobile.
1: Anch'io.
0: Io preferisco chi vuole affrontare quelli che vogliono comandare il calcio e cercare di farlo funzionare, piuttosto che nascondermi,
1: verissimo,
0: in maniera vile,
1: verissimo,
0: dietro gli altri, armiamoci e andate, e poi resta tutto così, sto zitto, mi lamento puntualmente davanti alle telecamere,
1: bravo,
0: che le cose non vanno bene, però poi quando vado a fare le elezioni di Lega non c'ho manco il coraggio di esprimere la mia,
1: bravo,
0: preferenza.
1: Bravo,
0: io preferisco,
1: bravo,
0: uno che c'ha i cocones come Andrea.
1: Ce l'ha
0: poi
1: avuti,
0: però purtroppo
1: però
0: non avevi le armi per poterlo affrontare.
1: Quando ti metti contro Seferi, perché chi è che ha mosso Johnson, Macron,
0: ma certo,
1: Seferi,
0: certo.
1: E Seferin, e anche qui mi fermo, lo conosciamo bene,
0: lo so.
1: E siccome lui gliel'aveva fatta, perché Andrea lo sappiamo com'è andata quella cosa, che lui sì tutto a posto, era presidente dell'ECA, per carità, non ci facevi nulla se presidente dell'ECA, poi improvvisamente ne esce, e fa questa cosa, perché lì purtroppo Andrea non ha mai smentito
0: quello
1: che ha detto, se che lo chiamavano gli spagnoli, quindi ha sbagliato e lo sa anche lui.
0: C'era un modo diverso? Cioè tu avresti potuto chiamare Seferin e dire: guarda amico mio, ti voglio bene ma ti sto facendo le scarpe?
1: No, secondo me purtroppo no. Secondo me purtroppo lì, lo so che c'avevi un muro di fronte, però dovevi provare, magari stringendo delle alleanze, poi dirlo da qui ragazzi.
0: Beh, lui le alleanze ce l'aveva con la Porta e con Florentino, sì. Pensava di essere in mani forti. In realtà lì eri in mani forti, ma dovevi avere la tua corazza, perché loro avevano le loro corazze. Tu eri senza corazza e mani forti. Quando andavi a scontro tutti e tre, chi restava ferito era quello senza corazza, esatto. Cioè tu.
1: Cioè tu hai fatto la guerra all'UEFA, Vincenzo. Fa la guerra all'UEFA.
0: Fa la guerra all'UEFA. Ci vuole un bel coraggio. Ci vuole un bel coraggio.
1: Infatti abbiamo visto. Poi
0: soprattutto
1: da dentro,
0: dopo aver perso in Italia, ricordo la questione Napoli, il 2-0 a tavolino.
1: Capisci? Allora, guarda, capisci che quelli erano dei segnali.
0: Ale, sì. Perché se io non sono forte a casa mia non posso andare a fare la guerra fuori. Adesso vedi la guerra dei mondi che c'è in Spagna proprio tra Real Madrid e Barcellona, certo, sulla questione Negreira.
1: Certo.
0: Lì però è una sfida tra forti, tra fortissimi.
1: Lì, sì, anche perché poi lì comandano soltanto loro due, Vincenzo, perché gli altri sono tutti dei sudditi, eh?
0: Certo.
1: Al Barcellona e al Real Madrid, certo. Comandano. Lì c'è una sproporzione clamorosa, certo. Clamorosa. Certo. Vai Rossi, oggi Rossi in questo, ma ti ha risposto la thailandese? Ah, sì. Ma
0: vedete tra mezz'ora.
1: È no, Quintiliano? C'è Quintiliano. Ah, ci mette il pilota automatico.
0: Mette il pilota automatico. Sì. Totorno in regia.
3: Quindi la prova un
4: brezzo. Sono Vincenzo, sono Alberto da Brescia.
1: Ciao Alberto.
4: Beh, sorvolando sulle parole del fenomeno pseudo juventino che faceva demagogia sul fatto che non conta essere aiutati o
1: ti
4: non
1: fatto
4: conta il sistema
1: bene, amico,
4: che attualmente vige e governa il calcio italiano con i risultati che sappiamo, penso che ieri si sia assistito a una delle più grandi porcherie non solo calcistiche, in un paese dove sappiamo benissimo quello che è uscito su mille processi negli ultimi tempi. Però per la nostra Juve io dico, cerchiamo di avere un po' di fiducia tutti insieme, che qualcosa di buono arriverà.
1: Sì, sì, ma concordo, no, concordo con questo aspetto. Intanto te lo immaginavi che Malen domenica
0: non giocasse?
1: No, gioca.
0: Ma certo che gioca. Certo che gioca. Diciamo che il panino che è andato a mangiare non gli è rimasto.
1: Ti racconto questa. Lui praticamente era con un pandino. Si è presentato con un pandino. Ha detto, pandino nuovo. No, pandino proprio per mimetizzarsi. E, si presenta ovviamente al drive con la moglie, tutto bardato. Uno degli ex colleghi di Claudia lo riconosce, gli fa: ma tu sei Malen? E lui: no. E questo fa: no, ma tu sei Malen! Johnny, perché Johnny! Allora lui si è levato il cappellino, foto, piccio, e dice, parla una parola, e dice soltanto: Johnny resta a Roma. Ha parlato soltanto questo, ha fatto due o tre foto. A quel punto sono arrivati
0: i tifosi.
1: No, due o tre, sempre lì. Sì. E poi alla fine la moglie ha detto: stop, in maniera anche un po' incazzata, e se n'è andata. Però stava bene, ti garantisco che stava benissimo.
0: Ti racconto questa storia, tanto siamo ai saluti.
1: Johnny resta a Roma.
0: Ti racconto questa.
1: No, scusa, Johnny, Bobby, lo chiamano Bobby. Bobby.
0: Ti racconto quest'altra bellissima storia, tanto siamo ai saluti.
5: Quella del pollastro.
0: No, ero a Napoli, ai tempi del Napoli di Lavezzi, lungomare Caracciolo, pizzeria non dico quale, era lì a mangiare. Evidentemente Lavezzi aveva detto: vengo a cena, non dite niente, io mi bardo, mi lasciate il tavolo sopra, io salgo sopra a posto così. Entra, bardato io, un pochettino, e ho detto: questo mi ricorda qualcuno. E il proprietario, furbissimo: uè, poscio, vieni, ti porto sopra! Si alzano tutti in piedi e lo rincorrono.
1: Ma è un genio proprio.
0: E lui sale, infatti poi si vede che i camerieri cambiavano, perché in genere viene il tuo cameriere al tavolo, lo perdevi perché saliva sopra a farsi la foto, poi scendi, ho fatto la foto.
1: Uè,
0: poscio, si alza tutto il ristorante così. Napoli e Roma
1: sono due città
0: che...
1: Ho visto purtroppo, la vita sta veramente male.
0: Sì, lui sai che è stato ricoverato, l'ha fatto per il figlio. Sì. diciamo che
1: ho visto un video di
0: una cioè malattia, una che lo sovraeccita, sì. E non so se vedi anche l'intervista che ha fatto da sonno,
1: sì,
0: come tremava con le gambe,
1: tremava con la gamba.
0: Non sta benissimo,
1: no, per niente.
0: Però per dire che a Roma e Napoli, sì, sono due piazze dove non vanno a stare tranquilli, cioè.
1: No, a Torino invece posso
0: andare. Del Piero camminava per strada tranquillamente.
5: Va bene, siamo pensate ai saluti. Che nemmeno Quintiliano può girare per strada.
0: No, no, lo riconoscono subito, hanno riconosciuta una pompa di benzina sbagliata.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Domani, a domani.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sì, no!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia. Brady a Torino si rivela essere il regista che era mancato dopo la partenza di Capello. Nelle due stagioni vissute alla Juventus, Brady conquista altrettanti scudetti sotto la guida di Giovanni Trapattoni. L'irlandese, oltre che in cabina di regia, si conferma determinante anche in zona gol. Sono 8 le reti nella prima stagione, 5 nella seconda, 57 le presenze in bianconero in due stagioni. Il 30 aprile 1982, però, gli viene comunicata la mancata riconferma. C'è da fare spazio a Michel Platini, acquistato proprio quel giorno. Brady viene dunque ceduto alla Sampdoria, ma resterà comunque legato a Torino, al punto da decidere di far nascere lì, nel 1983, la figlioletta Ella. Resta comunque memorabile la sua ultima partita in bianconero, il 16 maggio 1982 a Catanzaro. In quel giorno la Juventus conquista lo scudetto, decisivo un rigore trasformato dallo stesso irlandese, assieme al concomitante pareggio della Fiorentina a Cagliari. E così, con grande professionalità, Liam ha firmato il suo commiato dalla Juventus.
0: Eroi in bianconero.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del price cap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato, riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
2: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
3: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
2: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
3: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
2: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: Radio Bianconera, questo è il Buongiorno RBN, sono Fabio Zaccaria, insieme vi aggiorniamo su tutte quelle che sono le notizie sul mondo della Juve, del calcio in generale. Ci avviciniamo sempre di più all'appuntamento di domenica sera, ore 20:45, Cagliari-Juventus. Andremo a leggere insieme quelle che sono le probabili scelte dal primo minuto di Luciano Spalletti. Ci sono delle novità per quanto riguarda le formazioni, vi abbiamo già lanciato qualche segnale nell'appuntamento di ieri. Attenzione soprattutto a due ultimi nazionali che torneranno e stanno tornando a Torino. Parliamo di Nico Gonzalez e Lukumi, che potrebbero non partire, nella maggior parte delle probabilità, dal primo minuto nell'undici titolare che Spalletti schiererà per affrontare una delle migliori difese, non d'Italia ma d'Europa, che è il Cagliari. Questo è il dato che vi lanciamo ad inizio puntata qui su Radio Bianconera, l'unica che conta. Partiamo ora dando una sorta di rassegna stampa, quindi andando ad analizzare insieme i quotidiani sportivi, le prime pagine, insomma tutte quelle che sono le notizie principali, partendo da Tutto Sport, che in taglio alto dedica spazio a Jannik Sinner. Leggo testualmente: Jannik, sei il migliore, tornerai ancora più forte. Amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Jannik Sinner, riferimento e all'infortunio che continua a non lasciare pace al tennista italiano e lo costringerà a tornare soltanto nel 2027 sui campi da gioco. Lo spazio centrale che dedica Tutto Sport è su Palmisani, perché ha parlato anche il suo agente Pastorello, insomma ha confermato quello che è stato l'interesse della Juventus nei suoi confronti, ma anche di altre squadre, soprattutto di Premier League. Ora bisognerà attendere quello che sarà magari l'atteggiamento della Juve nei confronti del giocatore nella prossima finestra di mercato. Già si parla di magari una prenotazione in vista poi di un arrivo eventuale a luglio, dato che la Juve ha già coperto la porta ad oggi dopo l'infortunio di Grabara, che probabilmente non sarà riscattato dopo essersi fatto male gravemente al ginocchio, e quindi la Juve ha coperto questo ruolo con Neto, che ha un contratto però in scadenza fino al termine della stagione. Dunque Palmisani potrebbe entrare al termine della stagione, quindi nella prossima stagione, e poi uscire Neto, magari rimanere, insomma capiremo in che ruolo. Quindi ci sono un po' porte girevoli per quanto riguarda i pali della Juventus. Dunque spazio di Tutto Sport che titola: Palmisani chiama Juve, il portiere del Frosinone e Under 21 vede bianconero. Questo è il titolo principale di Tutto Sport. Poi andiamo anche ad analizzare quelle che sono le notizie. Si parla anche di Messi, perché come abbiamo raccontato anche ieri in diretta, c'è stata l'ultima gara di Lionel Messi per quanto riguarda la nazionale argentina, vinta contro il Benin. Il giocatore ha giocato, ha segnato, ha fatto anche assist, sfiorando anche la doppietta tra l'altro, quindi insomma baci, lacrime, un po' di tante emozioni per quanto riguarda l'addio di Messi alla nazionale argentina. In tutto ciò c'è anche la situazione da monitorare per quanto riguarda Cristiano Ronaldo, quindi un percorso di questi due campionissimi leggende che pian piano si avvia verso una conclusione. Ronaldo sta resistendo nonostante un po' quelli che sono stati gli squilibri, ecco, chiamiamoli così, con il suo CT. Jorge Jesus ad oggi dovrebbe essere tornata la pace con il giocatore, che è tornato nel ritiro del Portogallo, o meglio era tornato, quindi capiremo se potrà proseguire anche la sua avventura con la nazionale lusitana. Dedicato lo spazio dunque, come dicevo, a Lionel Messi, il commovente addio di Lionel Messi alla nazionale argentina. Leo, è stato bellissimo, quello è stato il titolo di Tutto Sport. Si parla anche di Toro, il Toro ha deciso, obiettivo Mikolajewski, quindi si parla anche di calciomercato per il Toro, ma si parla anche di altre squadre, perché il Napoli è pronto a riabbracciare, o meglio Allegri è pronto a riabbracciare uno dei suoi giocatori chiave, De Scott McTominay, potrebbe permettere agli azzurri di fare uno scatto per quanto riguarda questo inizio di stagione, che è partito un po' con il freno tirato. Dicevo di Palmisani, ha parlato l'agente Pastorello, che dice: in estate c'è stato già un approccio, ora sarebbe il vice di Vicario, vediamo se confermeranno l'interesse. Occhio alla Premier, dice sempre Pastorello. Emissari in aumento allo Stirpe, lo stadio del Frosinone, Benito Stirpe, dove gioca appunto Palmisani. Ebbene, sta figurando con la squadra del Frosinone, ma anche con l'Under 21, tanto che poteva già essere convocato per quanto riguarda la nazionale maggiore, salvo poi scelte differenti da parte di Roberto Mancini. Intanto Spalletti vara l'operazione Colomuani, si parla di questo perché Colomuani deve tornare inevitabilmente al gol, i suoi contributi mancano anche in campionato alla Juve dopo aver fatto bene anche insomma in Europa League. Serve che il giocatore francese, così come il suo compagno d'attacco Walter Made, insomma incidono anche per quanto riguarda i contributi offensivi, dunque gol in primis ma anche magari assist. Questa è la prima pagina per quanto riguarda Tutto Sport. Andiamo a riprendere quanto si dice sulla Juve. L'attaccante francese, dunque si parla di Colomuani, lavora tantissimo anche oltre i confini della semplice seduta di allenamento per incidere maggiormente sotto porta. Persino dopo l'operazione al dito rotto non ha mai staccato la spina, quindi Colomuani che continua a rimanere insomma collegato per migliorare e migliorarsi, e insomma aumentare quello che è il suo contributo appunto alla causa bianconera. In estate i bianconeri hanno sborsato circa 50 milioni di euro per acquistarlo dopo il grandissimo rendimento di due stagioni prima, a gennaio, quando era arrivato nella finestra di mercato invernale, impatto clamoroso di Colomani, poi due stagioni così e così fra Paris Saint Germain e Tottenham, soprattutto l'ultima alquanto disastrosa, torna ora in bianconero, non ancora segnato in campionato, capiremo se potrà farlo nella sfida esterna contro il Cagliari, che come vi dicevo prima in anticipo di puntata, attenzione che è una gran bella difesa, molto rognosa, definiamola così. Quindi operazione Colomani vive per il gol, bisogna insomma riscattare quello che è il rendimento del francese. Spalletti, si legge, studia il modo ideale per valorizzarlo davanti al portiere, la vicinanza di Nico Gonzalez è la chiave per aiutarlo a sbloccarsi. In questo senso, attenzione, c'è già uno spunto interessante, si parla di Nico Gonzalez come uomo chiave, che tra l'altro doveva partire in estate, ricorderete, rimasto, e tra l'altro è uno dei protagonisti di questa Juve, potrebbe non partire dal primo minuto visti gli impegni con la nazionale argentina. Nella sfida di ieri, infatti, come vi abbiamo raccontato tra l'altro in diretta proprio qui su Radio Bianconera, Nico è entrato nel secondo tempo a presenziare in quest'ultima gara l'addio di Lionel Messi, e dunque arriverà abbastanza in ritardo ad aggregarsi al resto del gruppo per quanto riguarda la preparazione in vista della trasferta di Cagliari. Quindi ci possono essere delle novità che ora andiamo a riprendere. Per quanto riguarda le probabili formazioni, leggiamo ancora qualche altro spunto da Tutto Sport. Ravanelli dice: il tecnico è la garanzia di Colomuani, quindi il legame fra Spalletti e Colomuani, che è la chiave un po' per il rendimento di entrambi e soprattutto a favore della Juventus. Sul carro con Spalletti farà 15 gol, queste le dichiarazioni. A Zegrovo ho detto: gioca come in nazionale, se trova continuità è il giocatore più forte della Juve. Queste quindi anche le parole al miele per quanto riguarda Edson Zegrova, che vi lanciamo anche questo aggiornamento, è in questo momento in vantaggio per quanto riguarda la scelta di Spalletti sulla corsia di destra. Insomma, questo potrebbe essere poi una delle novità, ecco, per quanto riguarda la formazione, quindi la partenza di Zegrova dal primo minuto. Siete convinti di questa scelta? Capiamo anche ora nel corso della puntata, insomma, se ci possono essere altri aggiornamenti, ma ad oggi, in questo momento, insomma, sembra essere Zegrova in pole su con Seisao. Pure Woltemade, prezioso per Colomani, Spalletti vuole che giochino insieme, si legge ancora su Tutto Sport, quindi coinvolgimento anche per il tedesco, che non ha fatto un grandissimo inizio di stagione, sebbene abbia già trovato in realtà il gol con la Juve in Europa League su calcio di rigore, è andato in nazionale, non ha fatto granché bene con i tedeschi di Jürgen Klopp. Ora capiamo anche come Spalletti riuscirà a valorizzare e lui e anche Colomani. Come vi dicevo, andiamo a leggere un po' quelli che sono gli spunti sulle formazioni, riprendendoli da Sky Sport, che insomma è uno dei siti più chiaramente affidabili per quanto riguarda le probabili formazioni della prossima giornata di campionato, la ripresa insomma dopo la lunghissima sosta che ci ha tenuti lontano dalla Juve per 20 giorni. Ci sarà una roba simile anche a novembre, dunque non è che è finita qui, vi do già questo anticipo. Capiamo dunque quelle che possono essere le scelte di Luciano Spalletti per quanto riguarda appunto la formazione probabile di Cagliari. Vicario dovrebbe partire dal primo minuto nel 4-2-3-1 scelto appunto da Luciano Spalletti, questo modulo. Capiamo se tra l'altro in tutto ciò potrà esserci anche qualche variazione tattica, perché abbiamo visto ultimamente anche insomma qualche scelta riguardante la difesa 3, quindi potrebbe esserci in questo senso qualche cambiamento da parte di Luciano Spalletti. L'indicazione che vi lanciamo è che, come raccontavamo, Colomuani sarà titolare. Attenzione nel reparto difensivo, perché Lukumi sta rientrando tardi, dunque il suo posto potrebbe prenderlo Kelly, che attualmente è appunto in ballottaggio col difensore colombiano. Attenzione, perché in tutto ciò potrebbe anche essere cambiato una scelta dal primo minuto. Insomma, ci sono un po' di ballottaggi, ecco, quindi capiamo anche un po' quello che è insomma quella che è la scelta poi per quanto riguarda la formazione di Luciano Spalletti, che ad oggi sta appunto valutando. Leggiamo appunto nel dettaglio. Sky Sport posiziona la Juve con un 4-2-3-1, come raccontavo. Vicario in porta, Calulo sulla destra, Bremer difensore centrale che non ha partecipato con il Brasile, Kelly quindi potrebbe essere dal primo minuto la sua occasione, Cambiaso sulla sinistra dunque a prendere il posto di Selic, che ha giocato e tanto anche con la Turchia di Montella. I due di centrocampo, anche qui potrebbe esserci una novità, perché se Douglas Luiz è un po' la conferma di questo inizio di stagione, Ad accompagnare il brasiliano dovrebbe esserci un altro nuovo acquisto, cioè Sar. Dal primo minuto l'ex Tottenham dovrebbe partire in mediana appunto con Douglas Luiz. Come raccontavo, novità anche per quanto riguarda la tre quarti, soprattutto legate al rientro tardivo di Nico Gonzalez. E dunque chi potrebbe giocare nel tris dietro a Colomoni, che abbiamo lanciato, confermato ovviamente da Spalletti, nel ruolo di punta centrale? Potrebbero giocare, attenzione, McKenny, trequartista, quindi un po' a fare da collante fra centrocampo e attacco, forse il ruolo più congeniale per l'americano. Da una parte Alej Begovic, ora vi raccontiamo anche qualche spunto per quanto riguarda Alej Begovic, perché nei giorni scorsi, nelle ore scorse, si è parlato di uno stop per il giocatore bosniaco che non ha giocato l'ultima sfida della sua Bosnia, probabilmente per precauzione. Questa sembra essere confermata, perché dovrebbe partire dal primo minuto, quindi zero preoccupazione, o comunque molto poca, per Alej Begovic. Sulla destra, come raccontavo appunto all'inizio, in questo momento, insomma, siamo a giovedì 8 ottobre, quindi c'è ancora un po' di tempo per arrivare fino a domenica, ma Zegrova sembra essere in vantaggio per quanto riguarda il posto titolare, e quindi con Seisao che dovrebbe fare, insomma, il suo ingresso a partita in corso. Leggiamo anche quella che può essere la formazione del Cagliari, perché insomma è anche giusto dare poi un'analisi per quanto riguarda gli avversari. Cagliari che risponde un po' con un modulo simile in realtà, quasi ad albero di Natale, perché 4-3-2-1 per il Cagliari di Pisacane, che già l'anno scorso aveva ingabbiato la Juventus, quindi una sfida che si preannuncia comunque molto tosta da questo punto di vista. Caprile in porta, Zé Pedro, Gerry Mina, attenzione al Gerry Mina, ricordiamolo sempre, non cadiamo in provocazioni, Rodriguez e Obert sulla sinistra. Ad oggi il centrocampo titolare del Cagliari dovrebbe essere schierato a 3, dunque con Romano, Harry Winks e Fazzini. Attenzione a Romano, che è uno degli osservati speciali, quindi la Juve avrà anche occasione di vedere dal vivo il ragazzo, che sta già monitorando insieme ad altri grandi club d'Italia, quindi Juve e Inter, sulle tracce di Romano, convocato da Mancini in nazionale, uno dei migliori talenti in questo momento in circolazione nel ruolo di centrocampista. Attenzione, perché dietro la punta che sarà Mendy, giocheranno Maldini, molto probabilmente a dopo, quindi ex Tora dopo. Attenzione quindi al Cagliari, che ha subito veramente pochissimi gol, soltanto 2 in questo inizio di stagione, quindi bisogna essere bravi a sfruttare al massimo le occasioni. Attenzione che la Juve in questo molto spesso cade, cioè crea tanto ma concretizza poco, quindi se la combinazione insomma non funziona, rischi poi di essere un po' ingabbiato da questo Cagliari, che come con l'anno scorso vi ricorderete, la Juve fa una grandissima partita, forse una delle migliori per occasioni create, non concretizza, merito anche di una grandissima prestazione di Caprile, quindi insomma attenzione anche al portiere dei Sardi, che è senza dubbio uno dei migliori di questo campionato. Il livello è altissimo dei portieri, se il livello generale della Serie A forse è diminuito rispetto a tanti anni fa, il livello dei portieri è veramente, veramente alto, con molti giocatori che si giocano anche la nazionale, e infatti si vede dalle convocazioni molto spesso girano, quindi occhio anche a Caprile, occhio a non cadere nella trappola di Cagliari e di Pisacane, uno dei migliori giovani allenatori di questa Serie A. Ritorniamo sui giornali sportivi ora per insomma darvi un po' di aggiornamenti, si parla anche di Cambiaso su Tutto Sport, ora andiamo a riprendervi anche quelli che sono gli altri spunti. Col titolare, può tornare titolare come abbiamo appena raccontato dopo un lungo stop. Cosa ne pensate di Cambiaso? Può essere questa la sua occasione di riprendersi la Juve? Tra l'altro, in tutto ciò, Cambiaso era stato provato, ricorderete, magari qualcuno l'avrà vista in pausa pranzo qualche giorno fa, nell'amichevole, insomma, durante la sosta nazionale, nel ruolo di mediano, quindi un po' un ruolo a lui non granché congeniale, tant'è che Cambiaso non ha fatto una grande prestazione contro la Cremonese, tra l'altro che ha vinto contro la Juve, insomma, nell'amichevole appunto organizzata. Quindi Cambiaso che dovrebbe ritornare nel suo ruolo originale, dunque terzino sinistro, mentre Selic dovrebbe partire dalla panchina proprio per il grande minutaggio che Montella insomma gli ha riservato con la nazionale. Montella che tra l'altro è molto probabile rilancerò anche dalla Turchia, che sarà esonerato dalla nazionale turca insomma per le 4 sconfitte consecutive in questa tornata di Nations League, quindi potrebbe essere già finita l'avventura di Montella con la Turchia. Terapia d'urto per Cambiaso, si legge. Kelly invece si scalda. Da Caballa o Vusu, Lucio richiama tutti sull'attenti. Attenzione, perché raccontavamo anche nei giorni scorsi, Caballa dovrebbe rientrare. In questo momento la situazione è ancora da monitorare, perché se prima pareva potesse essere convocato con molte probabilità, ad oggi queste probabilità sono leggermente scese. Quindi convocazione non dovrebbe essere in dubbio, ma è probabile che Caballa insomma non rientri all'interno della gara dei minuti giocati. Questo è insomma lo spunto che vogliamo lanciarvi. Spalletti nel corso della sosta ha lavorato individualmente su Cambiaso e Kelly per provare a risvegliare le loro qualità. Capiamo anche in questo caso se il lavoro poi ha funzionato, quindi insomma c'è da ragionare su questo. Juve Palmisani, come vi raccontavamo prima, non è una novità. Il portiere del Frosinone piace, è nei piani della Juve. In estate c'è già stato un approccio, come diceva appunto Pastorello. Ora siamo felici che possa giocare. Vediamo se la Juve si rifarà viva. Queste un po' le parole di Pastorello, che lascia un po' tutto aperto. Inevitabilmente Palmisani, come raccontavamo, sta facendo molto bene, e quindi un pilastro anche dell'Under 21. È giusto che la Juve ricostruisca un blocco di italiani, come spesso ci teniamo e ci tengo a ricordare. Capiamo anche in questo caso se la Juve affonderà insomma il colpo, oppure aumenterà la concorrenza per un giocatore che, se preso insomma a luglio, aveva un costo. Ad oggi ovviamente il Frosinone, come anche giusto che sia, cercherà di monetizzare il più possibile dalla sua cessione, che sembra però inevitabile per il rendimento del ragazzo. Resilienza Beccari si legge, quindi si parla anche di Juventus Women, ora sogna il campo. Fedele compagna di riabilitazione di Ildiz, Turam e Locatelli, al J-Medical mai lasciata sola. Quindi insomma il tema infortuni che non tocca soltanto la prima squadra, come abbiamo raccontato con Locatelli, Ildiz, Ekator, Boga, tutta la schiera, Turam, lo stesso Turam fuori. Ha toccato anche il mondo della femminile con appunto Beccari, ma anche il mondo del, purtroppo, delle under, perché qualche altro ragazzo è rimasto coinvolto da gravi infortuni, e per loro la stagione è già quasi finita, fra chi rientra, fra chi esce, insomma. C'è un po' di traffico, ecco, al J-Medical in questo inizio di stagione. Ora passiamo agli altri giornali sportivi, prima di lanciarci su tutte quelle che sono le altre notizie che vogliamo raccontarvi in questo appuntamento, che vi ricordo essere tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 8, dalle 8 alle 9, qui su Radio Bianconera col Buongiorno RBN. Il Corriere dello Sport ora titola su Modric. Modric tira dritto, gli anni sono 41, le partite totali 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso, andrà avanti. Quindi Modric, nelle settimane in cui Messi si ritira, Ronaldo bisticcia con la nazionale, conferma di essere un pilastro anche della sua. Quindi io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real. Queste le parole, una sorpresa dietro l'altra. Il croato ha voglia di continuare a giocare e posticipa l'addio al 2028, quando entrerà nello staff madridista. Quindi dà già qualche annuncio sul futuro, Luka Modric, campionissimo oltre qualsiasi bandiera, oltre qualsiasi squadra tifata. Napoli, Scott c'è, quindi si parla di Scott McTominay, come raccontavamo, pronto a rientrare. A Sucic invece l'Inter sta stretta, quindi qualche mal di pancia che inizia già a esserci in questi primi mesi di campionato. Sucic, che sta trovando poco spazio con l'Inter, potrebbe essere un'occasione di mercato per diversi club, pronti a insomma affiondarsi un giocatore che al mondiale ha fatto molto bene, ma inevitabilmente nell'Inter, con il centrocampo e con la concorrenza che c'è al centrocampo nell'Inter, non si sta ritagliando forse lo spazio che avrebbe voluto. Juve firmata McKennie, quindi questo è lo spazio che si dedica alla Juve su Il Corriere. 234 presenze di McKennie, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio, quindi Luciano Spalletti. Questo è lo spunto del Corriere, un po' di numeri per quanto riguarda McKennie. La storia invece chiama Gasp a Como per la 300esima vittoria in Serie A e 16 punti da record. Insomma, questi anche un po' di numeri, non soltanto legati alla Juventus. Napoli, finalmente una buona notizia dopo lo stop di Vergara, quindi anche il Napoli sta vivendo una situazione infortuni non semplice, non c'è solo la Juve in questo momento falcidiata dagli infortuni. L'intervento per la lieve aritmia benigna di McTominay è soltanto un ricordo, lo scozzese è già tornato a disposizione di Allegri e Max riavrà Højlund al top dopo di 3 gol in nazionale. Quindi il Napoli che si prepara ad ingranare dopo un inizio di stagione abbastanza delicato. E quindi si parla di Modric, si parla di Juve. Ora andiamo a riprendervi anche tutti quelli che sono gli spunti legati alla Juve. Tra l'altro, in tutto ciò poi vi lanceremo qualche altro contributo per quanto riguarda, come facciamo insomma tutte le giornate, gli appuntamenti di ieri di Radio Bianconera. Vi lanciamo quelli che sono i migliori contributi per quanto riguarda le puntate di ieri. Leggiamo ancora qualcosa. McKennie centrale per diversi tecnici è irrinunciabile per Lucio. Questo è lo spunto più interessante, perché McKennie può piacere o non piacere, questo è un discorso insomma soggettivo, ma evidentemente se l'americano gioca sempre con tutti gli allenatori e tutti lo considerano in un modo o nell'altro centrale, o per il gruppo o per il gioco, insomma qualche motivo ci sarà. E quindi McKennie è centrale anche per Spalletti, questa è insomma la cronaca dice questo, e lo dicono i fatti. Lo dicono anche i numeri, come raccontavamo prima. In Sardegna, tappa cruciale per lui. E West Mac Record, questo è il titolo. Dopo il Cagliari sarà quello con più gare, quindi ad oggi è fermo a 233, ne farà 234 nella Juve, ha già più gol di tutti, cioè 27. Quindi McKennie, come raccontavamo, può essere un giocatore che piace o meno, ma i numeri gli danno ragione, tant'è che molti tifosi ne parlano come un irrinunciabile. E non soltanto, ci fate sapere un po' la vostra opinione su questo spunto, vi lanciamo in puntata. McKennie ad oggi è irrinunciabile, ma vi do un'indicazione aggiuntiva, cioè McKennie è rinunciabile visto anche il contesto attualmente un po' difficile della Juve, una squadra senza grandissimi e campionissimi, oppure McKennie è, a prescindere dal contesto, un irrinunciabile per la Juve? Questo è lo spunto che vi voglio lasciare. Insomma, mandateci un messaggio, scriveteci, mandateci i vocali, il numero ormai lo sapete, ve lo ricordo, 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, pronti, insomma, sempre a confrontarci ed approfondire insieme le notizie. Vedo che abbiamo i pronti dunque gli spunti per quanto riguarda la giornata di ieri di Radio Bianconera, perché ovviamente tutti sono chiaramente puntati alla sfida di domenica. Si riprende finalmente con il campionato, si parte con Cagliari-Juve. Dunque ha parlato il primo contributo che vi lanciamo, Enzo Morina, ieri e oggi, che ci racconta un po' quello che è il pre-partita, insomma, di Cagliari-Juventus.
1: Dopo 5 giornate può accadere che il Cagliari sia davanti alla Juventus.
2: Sì, è momentaneo, certo.
1: Quindi, anche se bisogna dire che non dobbiamo togliere nessun merito al Cagliari, che sta facendo vedere un bel calcio. Certo. Quindi attenzione, perché è una trasferta sempre pericolosa, è un campo molto caldo, ma come 9 su 10 campi in Italia e non solo quando gioca la Juventus. Quindi io innanzitutto sono contento per il fatto che si ritorni a giocare, che si ritorni a giocare il campionato e poi nelle prossime settimane anche le coppe, perché della nazionale non aggiungo niente a quello che ho già detto prima. Dico basta, lasciateci un po' in pace adesso, solo che il prossimo mese saremo di nuovo lì. Questa è l'unica cosa che mi consola, che tornerà la nazionale, pensando che prenderemo di nuovo qualche settimana per cercare di accorciare i tempi del recupero nei nostri giocatori importantissimi. Ho letto che Thuram è andato in Francia per curarsi per qualche giorno, per qualche settimana.
2: Un paio di settimane rimarrà lì per proseguire ovviamente la riabilitazione dopo l'intervento.
1: Ecco, guarda, io sono stato contento di questi 21 giorni che sono passati proprio perché abbiamo fatto in modo che questi 21 giorni accorciassero la degenza dei nostri malati. Poi vedo che la Juventus è sempre molto cauta a rimettere in campo i giocatori dopo degli infortuni importanti, delle volte vediamo degli tempi biblici nel ritorno dei nostri giocatori, quando magari abbiamo sentito parlare di un leggero affaticamento e non li vediamo per 3-4 settimane. E questo mi spaventa, perché gente che invece ha subito degli interventi chirurgici e due giocatori importantissimi, fondamentali, come il Diz e Thuram per la nostra squadra, hanno avuto questo tipo di problema. Quindi il recupero mi auguro che sia per i primi mesi dell'anno nuovo, ma penso che il puntetto negativo sia bello grande. Vediamo. Concludo rispondendoti sulla trasferta di Cagliari, delicata, perché tutti questi giocatori che tornano e anche da voli
2: intercontinentali
1: da un continente, certo, all'altro, certo, con ore e ore di viaggio e soprattutto con ore di fuso orario che cambiano, potrebbe tutto questo debilitare il calciatore. Lo sappiamo, tutte le volte accade così. Questa cosa riguarderà in minima parte il Cagliari, riguarderà in gran parte la rosa della Juventus, ma confido che venga fuori la qualità e anche il recupero di qualcuno, ma recupero di gente come Conminers, nel recupero di gente come Cambiaso, non, e non sto parlando di recupero da un infortunio, da un problema, per Cambiaso sì, ma di una forma degna di questi nomi.
0: Questo dunque è lo spunto per quanto riguarda i podcast di ieri. D'accordo con quanto detto, la Juve deve puntare a riprendere, ritornare, far ritornare certi giocatori ad un rendimento per cui erano stati presi e pagati in tutto ciò, eh? Quindi insomma, riferimenti da cogliere su chi preferite, ce n'è più di uno, i vari Cambiaso, i vari insomma Kubanes, anche lo stesso Colomani è un giocatore da... insomma, da far tornare al suo livello, almeno per quanto pagato, anche se i valori in questo calciomercato in generale, insomma, sono un po' fuori logica e spropositati. Parlando invece di giovani, perché, insomma, è un argomento che in primis mi tocca in maniera personale, perché me ne occupo insomma, professionalmente da 2 anni a questa parte, ha parlato Baudo, qualcuno ricorderà, anche esordito con la Juventus, già si sono Baudo, nella sfida persa della Juve a Sassuolo, l'unica di questo inizio di stagione, ha parlato ai canali ufficiali della Juve. Andiamo a riprendere appunto dal sito della Juve quelle che sono state le sue dichiarazioni, appunto intervistato ai canali ufficiali della Juve. Il talento del mese intervista Justin Obaudo. Ricorderete, è entrato nel secondo tempo a Sassuolo sulla sinistra, parliamo di un giocatore offensivo, un'ala sinistra, è entrato nel secondo tempo nei minuti finali, tra l'altro ha perso pure un pallone sanguinoso. Detto ciò, appunto, ha parlato appunto ai canali della Juve in questo appuntamento mensile che appunto Juve racconta quelli che sono i talenti appunto della sua, del suo settore. In questo caso Baudo gioca già con la Next Gen, perché parliamo di un classe 2006, arrivato a gennaio scorso dall'Accademia del Manchester City. Vediamo un po' cosa ha detto insieme. Gli inizi è il ruolo fondamentale della famiglia. Per Justin Baudo la passione per il calcio ha radici nel tempo, nata durante l'infanzia. Dicevo Baudo, quando ero un bambino piccolo all'asilo ho semplicemente preso in mano un pallone. Giocavo a calcio durante la ricreazione, un po' come tutti. E la mia maestra disse a mia madre che suo figlio era piuttosto bravo, che gli piaceva giocare a calcio e durante l'intervallo e anche a pranzo. Da lì in poi tutto ciò che riesco a ricordare di me bambino è che gioco a calcio. È il mio ricordo più lontano. Quindi già il ruolo fondamentale delle maestre. Era già successa una cosa simile, se non sbaglio, con Alex Del Piero. Magari qualcuno se lo ricorderà. Meglio di me, no? Con le maestre che in questo caso però non sembravano convinte del suo percorso da calciatore. In questo caso però Baudo è il contrario, cioè le maestre che motivano la famiglia del giocatore a farlo insomma giocare. Ecco, questo è un po' lo spunto. Un percorso il cui sostegno della famiglia è stato l'elemento determinante. Quindi si parla anche di famiglia. Baudo dice: la mia famiglia ha fatto molti sacrifici per me. Vengo da una casa in cui eravamo 4 figli ed eravamo tutti molto attivi e sportivi. Trovare il tempo per portarmi agli allenamenti, alle partite e contemporaneamente gestire il loro lavoro è stato importantissimo. Hanno fatto un lavoro enorme aiutandomi ad arrivare dove sono oggi. Senza di loro non sarebbe stato possibile. Quindi dedica inevitabile anche alla famiglia e agli sforzi che molto spesso tanti genitori si trovano a fare per dedicarsi ai figli. È in questo amore incondizionato genitori figli. Si parla anche del percorso in Inghilterra, quindi come raccontavo degli suoi inizi al Manchester City. A Manchester fanno molto lavoro sullo sviluppo individuale per vedere dove puoi migliorare ogni giorno, dove vai bene, come potenziare quali aspetti, fino a farli diventare super punti di forza. È una filosofia presente dalla prima squadra fino alle giovanili e questo facilita la transizione dopo una fascia d'età, da una fascia d'età all'altra. Mi ha aiutato molto a imparare le basi del calcio, ad avere una buona tecnica, una buona intelligenza. Poi arriva la chiamata della Juve, gli si chiede anche dell'italiano, quindi l'impatto con la lingua. La lingua è stata una delle sfide più grandi perché non parlavo italiano, in più era la prima volta che mi allontanavo dalla mia famiglia a vivere da solo. Fare le cose per conto mio, dover comprare tutti i generi alimentari per la prima volta o comprare un televisore. Le cose semplici della vita che non fai finché non vai a vivere da solo. La distanza da casa, dalla famiglia, Manchester è stata la difficoltà maggiore. Queste appunto le parole di Justin Baudo. Un adattamento che però si legge ancora è stato ripagato poi dall'entusiasmo di vestire la maglia della Juve, quindi fare questa nuova esperienza. Ovviamente la Juventus è la squadra più grande d'Italia. Attenzione alle parole di Baudo, ripeto, la Juventus è la squadra più grande d'Italia, è una grandissima storia. Quando mi hanno chiamato ed era seriamente interessata a portarmi qui, non è stata una decisione difficile da prendere, specialmente per come mi vedevo integrato nel sistema e per quello che avrebbe potuto essere il piano per me se mi fossi impegnato e avessi giocato bene. C'era un senso di gioia e orgoglio enorme per me e tutta la mia famiglia. Quindi le parole di Obaudo, trovate chiaramente tutto lo spunto integrale, è scritto appunto sul sito della Juve, ve l'abbiamo lette insieme. A proposito di giovani, in questo caso ancora più giovani, vi lanciamo questo altro spunto, quindi transitiamo un po' dalla prima squadra alle giovanili. In realtà tutti i giocatori che ora stiamo per menzionare, come lo stesso Obaudo, hanno già partecipato alla prima squadra. Obaudo in maniera ufficiale perché è subentrato, come raccontavamo prima, ed ha esordito contro il Sassuolo in Serie A. Un altro invece è Destiny Elimogale, che è cresciuto nel settore giovanile della Juventus, che lo ha preso da molto piccolo dal Rebaudengo, società insomma della provincia torinese. Ad oggi ha ricevuto una notizia importante, perché il The Guardian ha inserito Destiny Elimogale fra i 60 migliori giovani, questa rubrica che si chiama Next Generation, dedicata ai 60 migliori prospetti di tutto il mondo, si parla, nati nel 2009. C'è anche l'italiano della Juventus fra questi 60, parliamo di un ragazzo che è cresciuto, come raccontavo, nel settore giovanile della Juve, ha sempre giocato negli ultimi anni della sua età, tant'è che oggi, dopo l'esperienza con la Primavera dell'anno scorso, non è andata granché bene, è comunque saltato in Next Gen, ha fatto una parte di preparazione anche con la prima squadra, ha pure fatto qualche amichevole, magari qualcuno si ricorderà le urlacce di Spalletti nei suoi confronti, ma anche insomma i super complimenti per l'atteggiamento super propositivo per quanto riguarda Destiny Elimogale. Quindi la notizia è che appunto il giocatore italiano e bianconero è inserito insieme a altri giocatori anche italiani, ovviamente non è che è l'unico presente, ce ne sono altri due perché c'è anche Arena della Roma, Riccardo Cassano del Como, che però nulla c'entra con Antonio Cassano. Quindi Destiny Elimogale che farà parte appunto di questi 60 candidati per il premio di miglior 2009 dell'anno, e capiremo poi in che posizione arriverà Destiny Elimogale. Quindi questo è lo spunto che vogliamo darvi. Andiamo ora a transitare su quelli che sono gli altri quotidiani sportivi, perché ci manca ancora da analizzare la Gazzetta dello Sport. Quindi andiamo a riprendere un po' questo spunto per quanto riguarda la prima pagina e quelli che sono tutte le notizie della Gazzetta, prima poi di transitare sugli altri siti dedicati alla Juve. Bobo lancia Pio in taglio alto, quindi come raccontavamo anche nei giorni scorsi, Esposito è uno tosto, ha parlato Bobo Vieri, segnerà più di Riva. Juve e Milan invece non lotteranno per lo scudetto. Quindi questo è Vieri che rompe appunto il silenzio e dà spunti e su Pio Esposito e anche sul campionato. Quindi Juve e Milan dice che non andranno a lottare per quanto riguarda il campionato. D'accordo con quanto detto da Vieri, insomma, tra l'altro lui ha giocato anche con la maglia della Juve, cioè lo ricorderete sicuramente più di me, perché non ero ancora nato insomma in quel periodo, però insomma ha giocato anche con la maglia della Juve. Quindi Vieri che dice che Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto, d'accordo con quanto detto, oppure la Juve deve comunque puntare a vincere o comunque fare il meglio possibile, anche magari non avendo tutte le caratteristiche adeguate per poter vincere? Questa è la domanda che vi pongo. Si parla ovviamente anche di Nazionale Città Baldini dell'Under 21, il rilancio azzurro, i miei ragazzi d'oro nel calcio, dice Baldini, devono cercare la felicità che vivevano da bambini. Occhio a questo spunto, simuli per un rigore? Chiedono a Baldini. Il rimprovero, se lo rifai con me non giochi più, questo è quello che dice il CT dell'Under 21, più Baldini in questo mondo del calcio, lanciamo questa notizia. Il talento c'è, invece, dice sempre Baldini, club non lo sfruttano, europeo, olimpiadi, invece possiamo tutto, questo è quanto detto appunto da Silvio Baldini. Complimenti a lui e alla sua nazionale Under 21, che si è qualificato ufficialmente per l'europeo dopo l'ultima vittoria contro la Polonia per 6-2, gare in cui, come abbiamo già raccontato, ha segnato anche un gol strepitoso, un Dur cercato anche dalla Juventus anni fa, aveva già fatto quando era ragazzino un provino per la Juve, ma non accettò insomma quella proposta. Da oltre 70 metri Dur ha segnato, recuperatevi la rete. Si parla anche in taglio basso ovviamente di Lionel Messi e del suo addio alla nazionale argentina, nonché di Sinner. Baldini dice: sogno l'europeo, olimpiade, prima dei campioni alleno gli uomini. Questo è appunto quanto detto da Baldini. C'è anche un po' il bilancio per quanto riguarda insomma le sue partite con l'Under 21, che sono 10, un pareggio, 9 vittorie, quindi nessuna sconfitta per Silvio Baldini, 32 gol fatti, soltanto 7 subiti. Grande rendimento, l'Italia dei talenti sta crescendo, grazie anche a Baldini. Tra l'altro, insieme a Baldini, in Under 21 c'è un ex bianconero che ha fatto la storia della Juve, un acquisto che anni fa era arrivato un po' in sordina, ma che poi si è letteralmente rispolverato, e parliamo di Barzagli, perché Barzagli appunto accompagna Baldini, sta accompagnando Baldini in questo percorso con la nazionale Under 21. Vi ricordate di Barzagli? Che bel giocatore Barzagli. Ricordo benissimo il primo anno della Juve di Conte, so che questo nome vi fa sempre un po' storcere il naso, ma ricordo per Barzagli, quindi parliamo di Barzagli. Il primissimo anno della Juve di Conte, Barzagli non fece neanche un errore, me lo ricordo come se fosse, insomma, ieri, cioè veramente una stagione pazzesca, quella Juve che aveva soltanto il campionato e dominava il lungo, il largo. Parlando e tornando sul tema di Cagliari-Juve, vi lanciamo quello che è il secondo spunto per quanto riguarda il podcast di ieri, perché ha parlato anche Paolo Tommaselli a Cose di Calcio e dà un po' le sue indicazioni per Cagliari-Juve, parla in generale anche un po' del momento della Juventus.
3: Ma forse era lecito pensare che un anno dopo fosse un po' più avanti, sotto vari punti di vista. È vero che poi ha cambiato tanto, per cui il vero punto è vedere quanto renderanno quelli i nuovi che sono arrivati. Purtroppo gli infortuni, purtroppo per la Juve gli infortuni pesano, e però c'è da capire se questi acquisti possono fare la differenza. Credo che Spalletti abbia migliorato delle cose, ma poi il livello dei giocatori o la qualità dei giocatori, soprattutto degli attaccanti, che può fare la differenza. Insomma, se stavolta Made risponde alle attese, cosa che sta facendo non del tutto neanche con la nazionale tedesca, è un conto. Se non cresce è un problema, insomma, per la Spalletti, per la Juve, per tutto quanto, perché sai, il gioco mi sembra migliorato, mi sembra di poter dire che è una Juve logica, costruita anche meglio, ma insomma i gol fanno tutta la differenza del mondo, per cui c'è da crescere da quel punto di vista lì. Spalletti non mi sembra, vedendolo da fuori, non lavorando direttamente sulla Juve, mi sembra un po' su chi va là da questo punto.

Questi dunque i dubbi esplicitati per quanto riguarda la Juve, insomma l'attacco che ancora oggi non sta facendo la differenza. Tra l'altro, a proposito di attacco, perché ci piace sempre darvi anche qualche altro spunto, non solo sulla prima squadra, ma anche appunto sul settore giovanili, ci sono ragazzi che continuano a segnare a raffica e ve ne parleremo più avanti nel corso della puntata. Un nome invece che poteva essere il rinforzo giusto per la Juve in attacco, poi si è fatto male, anche qui torna al tema degli infortuni incredibilmente, era Panicelli. Ora vi raccontiamo un po' chi è questo giocatore, se ne parla su tutto Juve. La Juve stava per prendere Panicelli, si legge. Chi è questo giocatore? Ora lo approfondiamo insieme, ve ne parlo. Retroscena Panicelli Juventus. Spalletti aveva provato l'attaccante dello Strasburgo, i contatti erano avviati prima del grave infortunio. Che succede? Che poi, non so se per l'interessamento della Juventus, no, dai, a parte, battute a parte, Panicelli avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus prima del grave infortunio al ginocchio, perché l'attaccante ad oggi è ai box per quanto riguarda la lesione al crociato, L'attaccante dello Strasburgo era finito concretamente nei programmi bianconeri, con Luciano Spalletti in prima persona che avrebbe dato il proprio assenso all'operazione. La Juventus aveva mosso anche passi importanti per il centravanti argentino, reduce da una stagione che l'aveva definitivamente portato all'attenzione dei principali club europei. Attenzione, parliamo di numeri e di cifre. L'operazione avrebbe potuto raggiungere una valutazione compresa fra i 35 e i 40 milioni di euro, ma la rottura del legamento crociato subito dal giocatore durante un raduno con l'Argentina ha inevitabilmente bloccato qualsiasi discorso. Quindi, nonostante Spalletti avesse approvato questo giocatore, ora vi parliamo un po' delle sue caratteristiche, di che tipo di attaccante è, perché si è guadagnato la chiamata dell'Argentina, che in primis non è mai scontata, ma grazie a un numero di gol importanti segnati nel campionato francese, che non è proprio il massimo della competitività per quanto riguarda le difese, magari qualcuno se ne sarà accorto, però comunque i numeri parlano chiaro, insomma aveva fatto 20 gol, se ne parla appunto sempre su tutto Juve. Panicelli era arrivato allo Strasburgo nell'estate del 2025 dal Deportivo Alaves, quindi pagato dai francesi 17 milioni di euro, quindi già una cifra interessante. Il rendimento dell'attaccante aveva rapidamente giustificato l'investimento: 20 reti complessive fra tutte le competizioni. Il centravanti aveva attirato l'attenzione non solo della Juve ma anche di altre società di primo piano, si legge questo. Le sue prestazioni gli avevano permesso inoltre di entrare nei radar del commissario tecnico argentino Scaloni, che gli aveva concesso la prima convocazione nazionale in avvicinamento al mondiale del 2026. Chiaramente poi non ha partecipato. Proprio quando la sua carriera sembrava essere pronta a compiere un ulteriore salto, però è arrivato il momento più difficile: la rottura del crociato poi ha fermato tutto. Quindi insomma un po' un momento delicato per quanto riguarda Capanicelli, che poteva essere l'attaccante della Juventus, e poi si è rotto, è arrivato alla fine Colomwani. Questo è un po' lo spunto che vi lanciamo, la novità per quanto riguarda il calciomercato. Riprendiamo sempre qualche spunto, insomma, per quanto riguarda la Juve, parliamo un po' di magari cambiamo sito, insomma cerchiamo sempre di darvi quelle che sono le migliori notizie riguardanti la Juve, leggiamo un po' di titoli oggi e adesso in questo momento parliamo di tutto il mercato web, prima di lanciarci, come raccontavo, sul tema dei giovani. Romano, obiettivo concreto, quindi la Juve lo visionerà dal vivo nella sfida chiaramente di domenica sera, capiremo se insomma convincerà anche la dirigenza. Sale il prezzo di Sulc, quindi altro obiettivo che la Juve aveva insomma iniziato a monitorare. Gioca nel Lione in cui c'è Openda. Attenzione che magari potrebbe essere un'operazione ben più larga, non lo so, magari sì, magari no. Sale comunque il prezzo di Sulci, ad oggi il Lione chiede ben 50 milioni di euro, non proprio cifrette. Si parla ovviamente anche di Infantino, perché ad oggi insomma UEFA e FIFA sono quanto mai in guerra, è effettivamente una guerra fatta di tante battaglie. La UEFA studia la guerra Infantino, si legge in retroscena dietro alla maxi riunione di Berlino. Manca ancora un candidato, quindi insomma le federazioni che in questo momento insomma si scontrano, non soltanto problemi per quanto riguarda la FIGC ma anche in maniera più ampia in Europa e in tutto il mondo. Quindi Infantino in questo momento non sta particolarmente simpatico ai vertici UEFA. Palmisani chiama la Juve, come raccontavamo prima. Cristiano invece, come Maradona e Pelé, quasi certamente non giocherà più nel Portogallo. Questo è lo spunto che vi lanciamo
ripreso da tutto mercato web, eh?

0: Un altro spunto che vogliamo approfondire insieme, che è interessante, ripreso appunto da tutto mercato web TMV, che cerchiamo sempre di approfondire, si parla del perché la Juve tiri male, quindi evidentemente anche un po' del tema attaccanti. Come raccontavo, attaccanti che stanno crescendo ce ne sono anche nel settore giovanile, quindi riprendiamo prima questo spunto e poi vi lanciamo e vi insomma raccontiamo chi invece sta facendo molto bene in questo senso. La Juve tira ma coinvolge poco i centravanti, si legge. Colomuani ha centrato lo specchio appena 4 volte, quindi in 5 partite per essere un attaccante è un po' poco. Spalletti deve aumentare la pericolosità delle punte. Il problema della Juve, si legge, non riguarda soltanto quanti gol segnano gli attaccanti, ma soprattutto quanto riescono realmente a rendersi pericolosi. Perché prima ancora di discutere della precisione sotto porta, bisogna porsi una domanda non semplice. Quante volte le punte bianconere riescono effettivamente a concludere? La risposta è poca, perché se Colomuani, tira 4 volte in 5 partite, evidentemente il problema non è solo suo, no? Chiedo, I numeri raccontano di una situazione che Luciano Spalletti deve provare a modificare. La Juve produce una discreta quantità complessiva di conclusioni, ma troppo spesso sono centrocampisti, esterni, difensori a prendersi la responsabilità del tiro, mentre i centravanti sono ai margini dell'azione. Il dato di Colomuani preoccupa. L'esempio più evidente è quello di Colomuani, considerato la prima parte della stagione fino all'amichevole con la Cremonese, il francese aveva centrato lo specchio appena 4 volte. Una conclusione in porta contro Frosinone, Parma, NEC, Atalanta. Nessuna invece, quindi nessuna conclusione verso la porta in ben 2 partite, con il Milan e con il Sassuolo. Allargando il dato a tutte le conclusioni, si aggiungevano 4 tiri fuori e 4 respinti. Significa un tentativo ogni 39 minuti. Una frequenza troppo bassa per il centravanti di una squadra che vuole giocare stabilmente nella metà campo avversaria. Quindi, insomma, c'è da migliorare questo aspetto. Spalletti che deve lavorare, come raccontavamo prima, su Colomuani. Diamo questo spunto, sempre che riprendendo da insomma il settore giovanile, in questo caso da Juventus News 24, che ci tiene sempre e fa un lavoro molto importante per quanto riguarda il settore giovanile. Ieri ha giocato la Juventus Under 18 e ha vinto bene 4-1 in casa contro il Cagliari, tra l'altro. Quindi c'è stata proprio Juventus-Cagliari, un po' un assaggio di quella che sarà Cagliari-Juventus invece per quanto riguarda la prima squadra. I bianconeri hanno vinto 4-1, come dicevo, quarta vittoria in questo inizio di campionato su 5 sfide, quindi buon inizio per questa nuova categoria guidata ad oggi da Piero Panzanaro. Doppiette per il polacco Pzitarski, nome difficilmente pronunciabile, ma è probabile che ne sentiremo parlare, insomma, abbastanza presto. Un attaccante molto fisico, non ricorda decisamente Arkadiusz Milik, perché comunque, nonostante abbia una stazza fisica importante, insomma, è un giocatore un po' diverso. In realtà è mancino come lo stesso Milik. Quindi c'è un altro polacco che sta crescendo nel settore giovanile della Juve. Quinto gol in 5 sfide, appunto, per il giocatore arrivato qualche mese fa in bianconero. Chi ha fatto invece doppietta nuovamente, perché ieri il polacco Przetarski ha fatto 2 gol nell'arco del primo tempo, e ha segnato nuovamente Davide Marchisio, uno dei prospetti più interessanti di questa Juve, primogenito di Claudio, che sta crescendo e velocemente e bene all'interno del settore giovanile della Juventus. Ad oggi gioca con l'Under 18, doppietta per lui nel corso del secondo tempo. Insomma, un giocatore che sta bruciando un po' le tappe, migliorato evidentemente molto, ma ce ne sono veramente tanti altri di cui sentiremo parlare. Grandissimo lavoro, insomma, di Scaglia e di tante altre figure all'interno di Juve, che stanno in questo momento facendo crescere gran bei prospetti. Magari la Juve beneficerà per una volta di questi ragazzi senza svenderli o farci plusvalenze magari basse, o magari puntandoci. Insomma, questa è la speranza, è sempre un po' quella. Diamo qualche altro spunto, magari ripreso da Bianconera News, quindi un altro sito che cerchiamo sempre di portarvi in maniera concreta, perché ci sono tante notizie da darvi in questo appuntamento mattutino di Radio Bianconera col buongiorno, appunto, RBN. Si parla ovviamente di Cagliari Juventus, perché attenzione, c'è uno spunto, appunto, che è interessante. Ora andiamo a parlare anche un po' dei numeri, perché poi trovate anche su appunto Bianconera News quello che è il pagellone dei bianconeri in nazionale. Quindi, insomma, avete tanti spunti che vi invito a riprendervi nel caso voleste essere interessati, appunto, a quelli che sono stati i rendimenti dei vari bianconeri nazionali. Riprendiamo questo spunto perché si parla ovviamente di Cagliari Juve, che è il focus di questo giovedì 8 ottobre, sempre più in avvicinamento alla ripresa, finalmente dico, del campionato. È una sosta più lunga di sempre. Leggo la strana storia di Cagliari-Juventus. La sosta ci restituisce un 294-0. Andiamo ad approfondire insieme questo titolo. Cagliari-Juve è finita 294-0, ancora prima di iniziare. No, non preoccupatevi, si legge non abbiamo ancora perso definitivamente il senno. Non parliamo di gol segnati, ma di minuti, più precisamente di minuti incamerati dai giocatori con la maglia nazionale italiana nell'ultima sosta nazionale. Per i sardi 294 è la somma dei 125 disputati da Daniel Maldini e 169 di Romano. La Juve invece per il calcolo è facile perché insomma non c'è nulla da annotare in quanto Vicario ne ha disputati 0. Quindi la notizia che appunto vuole su cui vuole ragionare Bianconera News è il minutaggio dedicato ai giocatori del Cagliari, che in questo momento tra l'altro è più avanti della Juve in classifica, quindi lanciamo anche questo dato a fronte degli 0 invece della Juve, perché Vicario unico convocato non ha mai giocato, quindi questo è un po' lo spunto. L'unico convocato ovviamente Guglielmo Vicario si legge, mentre Cambiaso e Locatelli sono stati lasciati a casa per motivi fisici. Una parziale giustificazione insomma, ma una differenza che genera fra Cagliari e Juve insomma ovviamente sarebbe stato impensabile fino a qualche anno fa pensare che il Cagliari appunto avesse più convocati e più minutaggi della Juve in nazionale, quando fino a qualche insomma, ma anche solo qualche mese fa, insomma, la Juve aveva già un buon blocco di italiani, sebbene mai paragonabile a quello che poteva essere tanti anni fa, quando è il blocco bianconero nazionale coincideva con le vittorie della Juve e della nazionale. Quindi questo un po' ci porta la storia. Andiamo a leggere quelli che sono gli ultimi precedenti per quanto riguarda Cagliari-Juve. Siamo appunto in chiusura di puntata, quindi ci lasciamo un po' con quelli che sono gli ultimi precedenti. Capiamo chi ha avuto la meglio nelle ultime sfide di questa partita, che si pronuncia comunque tosta. Come raccontavamo già l'anno scorso a Cagliari, la Juve aveva perso, steccato facendo una buona partita, quindi servirà ripartire da quella sconfitta per non ripetere gli stessi errori. Quindi andiamo a riprendere quello che è appunto il rendimento delle due squadre a confronto da diretta. Riprendiamo questa il famoso testa a testa. Allora, il Cagliari anzitutto arriva da un rendimento molto positivo, perché arriva da due vittorie consecutive. La prima con l'Atalanta in trasferta 1-2, e poi insomma conferma questo rendimento anche contro l'Udinese, con un grande regalo della difesa insomma friulana, e vince il Cagliari 1-0 in trasferta. Quindi il Cagliari che arriva da due vittorie consecutive. La Juve invece, togliendo l'amichevole insomma con la Cremonese, che a nulla conta in questo caso perché tutti i nazionali erano fuori, arriva dalla vittoria di Europa League, ma anche dalla vittoria in casa con l'Atalanta, che comunque dà un po' di fiducia per quanto riguarda la sfida di Luciano Spalletti contro il Cagliari. Rivediamo quelli che sono gli ultimi precedenti. Allora, l'ultimo datato è del 17 gennaio scorso, quindi dello scorso campionato. Raccontavamo prima, Cagliari vince il Cagliari 1-0 e nel finale gol di Mazzitelli. Ricorderete una punizione su cui la Juve dorme Perin c'era in quel momento in porta della partita, insomma non riesce ad evitare il gol dei sardi che vincono 1-0. Il penultimo precedente invece riporta una vittoria bianconera per 2-1, era il 2025. Segnarono Sebastiano Esposito per il Cagliari e doppietta di Ildiz invece in casa. Questo per quanto riguarda l'anno scorso. Ad oggi Ildiz chiaramente non potrà essere presente nella sfida per via di un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per un po'. Tornando ancora indietro, la Juve vince a Cagliari nel 2025 0-1. Questa è l'ultima vittoria appunto in trasferta, segnava Dusan Vlahovic nel primo tempo. Tornando ancora indietro, nel 2024 invece la Juventus vinceva 4-0 in casa, sempre contro i sardi. Vlahovic, Kop Miners con Seisau e Nico Gonzalez. Si parlava di Coppa Italia, però ricorderete, magari qualcuno ricorderà, grandissimo gol in quell'occasione di appunto Kop Miners, da una trentina di metri tirò fuori una punizione senza logica, un po' sorprendendo il portiere sardo. Quindi l'ultimo precedente che andiamo a riprendere è l'1-1 del 2024. Vlahovic su rigore in casa sblocca al 15° minuto, la riprende il Cagliari su rigore all'80° minuto. Quindi l'unica sconfitta della Juve contro il Cagliari è proprio l'ultimo precedente in realtà della sfida contro i sardi in Sardegna, campo molto ostico. Facciamo molta attenzione a questa squadra di Pisacane, che così bene ha cominciato il campionato. Quindi insomma la Juve dovrà cercare di rimettere un po' i pezzi a posto, perché torneranno Lokoumi, tornerà Nico Gonzalez in ritardo. Quindi vi abbiamo lanciato già prima le indicazioni per le formazioni, vi ripetiamo: occhio in questo momento, Zegrova in vantaggio su Conceição da una parte, invece Alei Begovic dovrebbe essere già pronto per giocarsi le sue carte dal primo minuto dopo l'apprensione delle ultime ore, che lo aveva visto abbandonare, o meglio non prendere nemmeno parte all'ultimo impegno ufficiale con la sua Bosnia. Sono le 9, dunque il nostro tempo è finito. La parola passa a Claudio Zoliani alla rassegna stampa. Noi ci vediamo domani, solita ora, stessa frequenza, qui su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Caro carburanti, finito lo sconto fiscale, il gasolio continua a salire. La premier Giorgia Meloni usa allora la moral suasion per chiedere il pieno rispetto del pre-scap alle compagnie e sottolinea che il governo incassa 170 milioni per le accise mobili che sta valutando quando utilizzare. L'Eni intanto si allontana dalla soglia massima che si è prefissata in controtendenza col mercato e riduce il prezzo di 4 centesimi del suo diesel. In UE si accende invece il dibattito sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche.
3: Medio Oriente, il Pentagono ha dato istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran. Lo riporta Axios citando funzionari americani. La direttiva non indicava una data specifica per l'avvio degli attacchi e il presidente Trump non ha ancora preso decisioni definitive. Tuttavia, fonti di USA e Israele hanno affermato che l'azione potrebbe avvenire prima del midterm di novembre e forse prima delle elezioni israeliane di una settimana prima.
4: È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne divenuta simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV. La notizia è stata diffusa dal sindacato di Inquilinas, che l'aveva affiancata nella lotta contro lo sfratto.
3: La legge elettorale si avvicina al momento chiave del voto finale. Il governo ha prima incassato la fiducia approvando le modifiche ai primi due articoli del testo. Poi la Camera ha approvato la fiducia sull'articolo 3. A seguire è arrivato il via libera nella votazione sull'articolo 8. Oggi alle 12.30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
4: Il presidente Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, il Quirinale però per motivi di privacy ha reso noto solo uno dei 3 destinatari del provvedimento. Si tratta di Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio commessi nel 2008 nell'ambito di un tentativo di rapina di cui è stato vittima all'interno della propria gioielleria.
3: Lo sport con il calcio: il Napoli ha ritrovato Scott McTominay dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per risolvere una lieve aritmia benigna. Lo scozzese ha ottenuto nuovamente l'idoneità sportiva ed è tornato ad allenarsi in gruppo per essere a disposizione di Max Allegri. Mancava in campo dallo scorso 30 agosto, mentre sabato il Napoli ospita in casa il Frosinone alle 20.45.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, bonjour, comment ça va? Good morning everybody, it's raining again, piove di brutto su tutto lo stivale o no? Attenzione, Yves da Roche, ciao, temperatura a Torino e sensation, sensazioni.
9: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 14 gradi, leggermente soleggiato, si sta abbastanza bene.
8: Ma come? Ma qua piove di brutto, 16 gradi.
9: Ieri c'era.
8: Meteo avverso. E qui anche ieri... oggi allerta arancione per temporali.
9: E qua non c'è nessuna allerta ancora, c'è sole.
8: Ah, è strano. Eppure siamo distanti di poco. Allora facciamo così, da oggi, state molto bene attenti a casa, eh. Da oggi, ogni volta che mandate un messaggio, ma anche un vocale, la prima cosa che dovete fare è dire: ciao, sono Claudio, chiamo da Milano, 16 gradi, piove. Ci sta Eve?
9: Sì, va bene.
8: Non sei convinto? Scusa, così vediamo in tutta Italia che tempo che fa, o no? Facciamo anche un po' di censimento. Certo, scusa, certo. ci serve anche noi. Cioè, anche perché piove sul bagnato. Io non sono molto distante dalla Lega Calcio, stanno succedendo delle cose. Tra l'altro, a pensar male, guarda che si è verificato quello che vi avevo anticipato, ma soprattutto fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba dell'8 ottobre 2026 è giovedì. Si gioca domenica, domani che è venerdì riprendono tutti i nazionali, anche Lucumi e Nico. Sabato c'è la conferenza stampa di Spallettone, ma oggi è giovedì, abemus arbitro. E anche Varista, dai che torniamo un po' a discutere di casi nostri. Sulla Gazzetta dello Sport però la prima pagina la guadagna il CT Bandini dell'Under 21. I miei ragazzi d'oro, eccolo lì, il CT Bandini, l'Under e il rilancio azzurro. Devono cercare quella velocità che vivevano da bambini, dice lui. Cioè quando vanno in campo, sì, vabbè, il risultato, ma io gli dico giocate, divertitevi, ritrovate quella felicità che avevate da bimbi. Non pensate solo ai soldi e alla fama. Secondo te i ragazzi di oggi, sembra una canzone degli anni 80, i ragazzi di oggi, siamo i ragazzi di oggi, quelli di Eros Ramazzotti, secondo te pensano alla fama e ai soldi o a divertirsi come facevano da bambini? Ma da bambini si divertono i ragazzi di oggi, Yves?
9: No,
8: decisamente no. Simuli un rigore, dice il CT Baldini dell'Under 21, se tu simuli un rigore io ti rimprovero se lo rifai, poi con me non giochi più. Ma il talento c'è, i club non lo sfruttano, e su questo possiamo anche essere d'accordo. E poi si lancia Europeo, Olimpiadi, possiamo tutto. Vabbè, però è migliorato Baldini, da i lestofanti che governano il calcio a questo grande ottimismo, devo dire che piano piano sta migliorando. E poi c'è Bobo, Bobo Vieri lancia Pio, Esposito e Tosto in nazionale, segnerà più di Riva, le sentenze di Bobo. Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto, le sentenze di Bobo. La Gazzetta non gli par vero, e allora sotto Bobo che dice Pio segnerà più in nazionale, dice adesso Esposito quanto vale, ieri era 60, 100, oggi è 100 milioni. secondo te prima della fine dell'anno costerà 200 milioni più Expo Post?
9: No, arriva a 500, tranquilli.
8: Arriva a 500, 500. Vabbè, dai, così si ripagano dei debiti ologrammati. Attenzione, Hendrik al Milan dice di sì, il brasiliano del Real Madrid, promesso sposo del Milan. Quando non si sa, gennaio, giugno, ma prima o poi si fa. L'inchino dell'Argentina a Messi che si ritira dalla nazionale, l'addio, le lacrime, e la Gazzetta, che è molto poetica, scrive: ha guadagnato oltre 1.600 milioni. Facciamogli i conti in tasca. Se l'ha guadagnati, se li sarà meritati, no? Come facevano con Sinner. A proposito di Sinner, il ginocchio, lo stop, i misteri, niente tennis per un mese, lo curerà il medico di Alberto Tomba. Il medico di Alberto Tomba aveva fatto un buon lavoro però con Tomba, quindi può essere sereno. E le fatiche mondiali, ricomincia il campionato, cari ragazzi, cari ragazze, le fatiche mondiali a chi costano di più? Roma la più riposata, grazie. Non ha mandato i giocatori in nazionale, sono anch'io, capace anch'io così. Mentre Voltemade cosa può essere, Ivo? Secondo te, vediamo, cosa può essere Voltemade che riprende il campionato? Descrivimi Voltemade, la situazione di Voltemade.
9: Ma secondo me è un po' più stimolato per tutti i gol che ha sbagliato.
8: Un po' più stimolato, e invece no, Voltemade è già un caso, attenzione, gioca poco e non segna. Eh beh, si gioca poco, scusa. La Juve guarda oltre, non è un 9, non può essere 9 e mezzo di Spalletti, prestito fino a se stesso, via. Un attimo, fagli fare una partita da titolare, almeno un attimo. Ecco il nuovo con Seisao, più vicino alla punta per diventare decisivo. C'è stato un ritardo nei voli, quindi atterrato che era praticamente l'ora di pranzo, la squadra si era già allenata e quindi, povero con Seisao, si è allenato da solo. Ma nel 3-4-2-1 nuovo di Spalletti proverà a incidere da trequartista. Trequartista insieme a Nico? E metti McKennie a centrocampo? Intanto Lobotka alza la voce e dice: oh, ragazzi, però così è un massacro. E parto e vado con la Slovacchia, e torno dalla Slovacchia, mentre sono in Slovacchia gioco ogni 3 giorni, sono affaticato, e torno e gioco ogni 3 giorni con il Napoli, così è un massacro. Benvenuto del club, diglielo all'amico Ceferino. La scelta di Malagò, ci siamo, dopo tutto il casino fatto, la scelta di Malagò, primo giorno da commissario di Malagò, attenzione, no, non è vero, devono ancora ratificarla, da presidente a commissario, i motivi del CONI. Cioè il CONI non si è limitato a fare questa bella circata italiana, no? Ma ha detto ve lo motivo anche. Perché abbiamo messo commissario Malagò? Perché, beh, rinnovato corso tecnico sportivo, cioè praticamente la nazionale ha vinto e quindi Malagò ha un merito, no? Cosa c'entra col fatto che non si poteva candidare? Non si sa, però ha un merito. E poi le attestazioni di fiducia delle componenti federali. Quindi vedi, il lavoro fatto per i voti serve, gli hanno dato la fiducia. Ho capito, ma se non era eleggibile, non puoi mettere lui commissario, no? Cioè, è un controsenso. Sì, vabbè, c'era la tessera che non ha fatto, c'erano dei documenti che non ha presentato bene, ci sono dei verbali di deposito firmati da criteri difformi, ma non è mica colpa sua, è colpa di Brunelli, segretario della Lega. E quindi, caro Iva, al posto di Brunelli stanno lavorando, Marotta e Percassi in primis, per far avanzare il loro amichetto Viglione. Anche questa l'hanno portata a casa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Ah, ieri un Marotta lanciatissimo al premio Fair Play, sì, hanno premiato anche Marotta, il premio Fair Play. Scusa, dopo Bastoni Calulu, invece che condannare aspramente, disse: ma la Juve che ha preso la Champions con Cuadrado, ti ricordi? Quindi premio Fair Play. E lui si è lanciato, ha detto, gli ha chiesto il triplete, ha detto: ma si può fare, intanto ci godiamo quello del 2010, dice lui. Beppe, ma stavi facendo il mercato della Juve nell'estate del 2010, come ti giochi il triplete e te lo godi? Non c'eri tu nel 2010. È spettacolo. Dopo aver chiuso la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport. Qui c'è mercato in prima pagina. Attenzione, Palmisani chiama la Juve. Palmisani chiama Juve. Juve, rispondi? Dico io, rispondi, no? Se ti chiama, chiamare lecito, rispondere è cortesia. Il portiere del Frosinone vede bianconero. L'agente Pastorello dice, quel Pastorello lì, in estate c'è stato un approccio della Juve, ora sarebbe il vice di vicario. Vediamo se confermano l'intenzione. quindi vuole scatenare la stina. Occhio alla Premier, eccola lì, emissari in aumento allo stirpe di Frosinone per vedere Palmisani. Quindi Juve, tradotto, se vuoi veramente Palmisani, mueves, muoviti. Come si dice in francese, muoviti, Yves? Muoviti, dai.
9: L'argent.
8: No, l'argent è denaro. L'argento.
9: Monet è Monet. No.
8: Chi è Monet? Monet è pittore.
9: Monet è Monet.
8: Le Monet. Ah, Monet, Monet! Ma Monet in inglese è Monet, Monet. Tu mi devi fare il francese
9: Françoise. È Monet. Monet.
8: Ah, chi è Monet?
9: Ma non l'artista.
8: Sono mica convinto. Era uno statico, i quadri erano fermi, quelli di Monet. Ha fatto la battuta. Spalletti vede l'operazione e la vara. Un po' come... Colomani. Qual è l'operazione Colomani? Vive per il gol. Tantissimo. Anche oltre i confini della semplice seduta di allenamento. È staccato la spina. Poi ragione, Colo. Tutti i giorni a lavorare mentre gli altri in nazionale. La vicinanza di Nico Gonzalez è la chiave per aiutarlo a sbloccarsi. Pure Voltemade può essere prezioso per Colo. Ma che vedi, là è un caso, invece di qua Voltemade è prezioso. Vedi, basta cambiare giornale, cambiare le strisce delle squadre. Spalletti vuole che giochino insieme. Ma come far giocare insieme Colomuani e Voltemade? Colomuani centravanti e Voltemade a supporto. Almeno questo è quello che abbiamo visto i pochissimi minuti che hanno giocato insieme. Ravanelli interviene, lui sì, che ha un'esperienza da punta di un certo tipo, dice sul carro con Spalletti, Colomuani farà 15 gol. Perché non 20 di pena bianca? Fabri, perché 15? 20, scusa, esageriamo un po'. A Zegrova ho detto gioca come in nazionale, è il più forte della Juve se trova continuità. Beh, dal punto di vista tecnico a Edon non gli si può dire niente, giustamente Ravanelli lo rimarca. Sollievo Napoli intanto, McTominay può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia, quindi insomma Allegri almeno lì tira un suo hashtag FIU. Ma torniamo alla Juve, vediamo come stanno gli infortunati. Terapia d'urto Cambiaso, Cambiaso titolare già a Cagliari. Kelly si scalda, perché Kelly si scalda? Perché Lucumi e Nico si allenano solo domani, tornano tardi dalle loro nazionali. Qui Cagliari. Wings, che non è il gruppo musicale ma è l'ex campione d'Inghilterra con l'Leicester di Ranieri, dice siamo più forti con Pisacani, grande approccio del tecnico cagliaritano. Mentre dal punto di vista della Juve Obaudo dice Spalletti dice che mi devo divertire, Calù è il top perché mi aiuta anche con l'italiano perché lui lo sa ad ambientarmi, quando ho fatto l'esordio Reggio Emilia contro Sassuolo Spalletti mi ha detto entra in campo e divertiti, non è che si sia divertito molto, abbiamo perso. Comunque grande intervista a We Are Youth, il talento del mese, l'intervista è sul sito della Juve, dopo magari la andiamo a leggere tutta se vi va, perché la Juve se la leggiamo tutta è contenta, vi facciamo anche un po' di pubblicità. Fedele, campagna di riabilitazione. Chi è Fedele, campagna di riabilitazione? Ah, è la Beccari, resilienza Beccari. Ora sogna il campo, operata il 6 maggio per il crociato, potrebbe rientrare a gennaio, rientro presto a gennaio. Fedele compagna di riabilitazione di Ildis, Turame, Locatelli, ah, tutti insieme al J-Medical, mai lasciata da sola, dice lei. Che insomma, dopo che Cantore è andata negli Stati Uniti, anche Girelli, il centravanti dovrà essere Beccari, e invece se ne sta a J-Medical in compagnia, in buona compagnia, devo dire. Marotta intanto risponde, il triplette si può... Ma vero o di cartone, secondo te? Perché in questi giorni sento solo parlare di roba di cartone. Voglio fare il triplete vero o quello di cartone? Marotta dice si può. Si vede che intravede che arrivi in arrivo quel cartonato.
9: Un cartone e l'altro tira il terzo cartone.
8: Tra un cartone e l'altro, mettiamoci tra uno, due, non c'è due senza tre. Il terzo cartone viene da sé. Malagò è già al lavoro, Eurolotta, a Infantino. Lui insieme all'UEFA di Ceferino a lottare contro Infantino. Perché là non è che si è spento, La luce della ribalta polemica non si è spenta, si è un po' annebbiata perché abbiamo avuto altro di cui parlare. E allora sabato ci sono le elezioni del presidente dell'AIA. AIA. Sul presidente dell'AIA, AIA. Non lo so se sabato arriviamo alle elezioni, poi vi spiego perché. Chiudiamo tutto sport. Devo dire che dal punto di vista sportivo istituzionale in Italia ogni giorno se vuoi c'è di che parlare, non ci fanno mancare il materiale. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Qui la prima pagina se la prende Modric. Modric tira dritto, io non mi fermo, 41 anni, 1178 partite, l'età non è uguale per tutti. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, da CR7 a Messi, da Luca a Nole, li mette dentro tutti, anche il tennis. Non è la mia ultima stagione, dice lui, dopo sarà Real Madrid, quindi ancora un annetto al Milan e poi magari da dirigente, magari nello staff tecnico, con Mourinho se resterà, chissà, si vedrà. Sponda Napoli, Scott Chet, McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e Max ritrova Højlund dopo 3 gol alla nazionale. Allora, ieri era un disastro, 10 assenze, oggi invece piano piano li ritrova, i gol della nazionale, lo botca. Sta ricominciando il campionato. Elezioni all'AIA. 3 candidati e puntini, Zappi. Beh, ricordate il presidente degli arbitri Zappi? Condannato, allontanato, spostato. Zappi cosa fa? Va al TAR. Stamattina al TAR può far saltare tutto. Perché ricordatevi una cosa, che chi va al TAR ha delle grandi opportunità di aver ragione. Chi non ci va non lo potrà sapere mai. Intanto a Roma, sul Corriere dello Sport Stadio, la storia chiama Gasperini. A Como per la 300ª vittoria Serie A, 16 punti dal record. Como permettendo, però, perché ha parlato il direttore sportivo del Como al premio Fair Play, ha detto no, vabbè, ma noi, sì, insomma, qualificarsi in Champions, no, al Scudetto non ci pensiamo neanche, boh, magari la Coppa Italia, vediamo. Wes è il nuovo leader della Juve, vabbè, l'ha detto Spallettone. Juve firmata McKennie, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio, te credo, quello che è lì da più tempo, cioè. Il top presenza, 234, e anche il top gol, 27, ovvio. Poi lui è bravo a farne tanti, però se fosse arrivato quest'anno non sarebbe al top. Sono conti, la matematica non è il mio mestiere, cantava il cantante. Ma attenzione, Juve solida in difesa. Ora serve continuità. Bremer leader, l'intesa con Kalulu e Lukumi cresce. Il ritorno alla linea 5 ha dato certezza alla Juve, 4 clean sheet in Serie A su 5 partite. La testa Sassuolo non abbiamo mai preso gol. Il ruolo di Sar dopo aver perso Thuram e Locatelli. Occhio a Sar, io te lo dico. Perché Pape Sar, qui lo stanno considerando in pochi, ma secondo me, piano piano, questo può partire titolare domenica e non lasciare più il posto, sai.
9: Io te l'avevo detto, questa cosa qua. Sta arrivando.
8: Tu me l'avevi detta. Tu l'avevi detta questa cosa qua. In tempi non sospetti, tra l'altro. Ragazzi, bisogna ascoltarlo prima. Dopo siamo capaci tutti. Il CT verso i saluti. Per la stampa turca, Montella. Ma cosa mi metti Montella? Che c'entra? Che c'entra Montella? Mi vuoi ricordare quando la Roma ha vinto il titolo cambiando le regole in corsa? Che Montella era la Roma? No, non credo. Comunque, insomma, i risultati a Turchia non sono buoni, quindi occhio che potrebbe saltare la panchina di Montella. Ma torniamo alla Juve vera, ai rientri della Juve. Un sospiro di sollievo. Hashtag FIU. Alaibegovic, ok, tutto a posto, solo crampi. Ma l'avevamo già detto ieri, però, Tutti i nazionali attesi oggi in gruppo? No, veramente, Lukumi e Nico no, tutti proprio no. E poi chiudiamo con il Corriere dello Sport Stadio con Malagò e i 27 giorni. Cosa sono i 27 giorni di Malagò? Politica. E sistemare un po' le caselle. Stadi, bisogna accelerare per gli stadi. Voti, deve contare nuovamente i voti. Il piano del commissario, perché lui non è più presidente, è commissario. Lo vedi la mattina, Yves Malagò, che va in bagno, si lava le mani, si sciacqua un po' la faccia, dice: mi sono addormentato presidente, mi sono svegliato commissario. Ma oggi sono presidente o sono commissario? Sono commissario del presidente o sono presidente del commissario?
9: Sono pre-com.
8: Sono pre-com o compresso? Sono preconfezionato o sono compresso? C'è una crisi d'identità il povero Malagò, fra poco dovrà andare in analisi perché non capisce più niente, che ruolo deve fare, cosa deve svolgere, quali sono i suoi compiti. Intanto sulla Gazzetta fanno i conti a Messi, sul Corriere dello Sport fanno i conti a noi. Quanto è costato? Quanto vi è costato, cari miei italiani, questo scherzettino del commissariamento con il presidente commissario di se stesso della Federazione Italiana Gioco Calcio in coabitazione con il CONI? 1 milione, un milioncino per tornare alla trasparenza, visto adesso via Brunelli e Suviglione, trasparenza di brutto proprio, perché il parere dei giuristi l'hanno pagato, perché per allestire le elezioni ci vogliono almeno 500.000 euro, vanno pagate. Quindi tutta sta buffoncellata vi è costata a voi contribuenti e anche a me, Iv, che paghiamo le tasse, 1 million, un milioncino. Sei contento, Iv?
9: Beh, sempre.
8: I casini
9: farmi,
8: li fanno
9: non farmi
8: loro,
9: dire e, nulla, non farmi dire
8: e
9: nulla.
8: E paghiamo noi, non ti faccio dire niente, non ti faccio dire nulla. Chiudiamo credito spostato. Dai, andiamo sui nostri siti di riferimento, che poi è uno, perché è più letto di tutti nel mondo e si tratta di tuttojuve.com. Attenzione, un primo piano scatenato e scatenante con la difesa che resta la base, ma bisogna fare attenzione a due fattori. Massimo Pavan ha riflettuto, gli hanno detto abbiamo fatto 4 cliccine e lui ha detto sì, va bene, sono contento, però scrive Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com, la Juve deve continuare a puntare sulla fase difensiva, Spalletti deve però correggere tagli alle spalle e gestioni di palle inattive. La difesa deve restare il punto di partenza, ma Sassuolo ha mostrato cosa succede quando perdi l'equilibrio. Attenzione ai tagli alle spalle, i tagli degli attaccanti avversari. Sassuolo e anche Atalanta sono riuscite in momenti differenti a creare problemi alla Juve proprio attraverso movimenti diagonali e palloni giocati rapidamente. Dove c'è lo spazio, attenzione. A Reggio Emilia, per esempio, l'Orientè riuscì a verticalizzare per Berardi costringendo Vicari a una grande uscita. Anche l'Atalanta aveva trovato il suo spazio. Nel primo tempo Bernasconi riuscì a trovare con un cross di Krstović, dopo che Bremer aveva perso per un momento il riferimento dell'attaccante, tac, e si era trovato a fare l'occasione da gol. Se esce il centrale qualcuno deve coprire la base, dai ragazzi, le diagonali lo sappiamo fare anche io e Ive, le diagonali, sì. Occhio alle palle inattive. La Juve si sta sfruttando, e lì sta sfruttando molto bene, in fase offensiva. Nelle prime settimane il 37,5% delle reti bianconere era arrivato da situazioni di palla inattiva, con Bremer protagonista, anche con l'Atalanta. Molto bene, allora. Occhio alle marcature, però, nella propria area, alle seconde palle. Occhio quando le subiamo, le palle inattive. A Cagliari sarà un aspetto fondamentale. Difendere bene significa anche attaccare meglio. Finché davanti si segna poco, dietro bisogna essere quasi perfetti, così si vincono le partite. Poi quando un domani segneremo tanto, vabbè, allora sarà tutto un altro ragionamento. Andatevi a leggere il primo piano arguto e articolato di Massimo Pavan su tuttojuve.com. La firma bianconera di oggi è il buon Poncirolli, attenzione, con la sua bella maglia bianconera che titola Il grande mistero Cop Miles. È come X-Files. I want to believe. Grazie a Gasperini, il triennio dell'Atalanta 21-24 ha incantato tutti, ma da quando è alla Juve non riesce a imporsi, da uomo faro a uomo disperso questo Commale. Se allora le ragioni e come uscirne ve lo spiega il buon Poncirolli. Andate su tuttojuve.com e guardate il box bianco su nero o nero su bianco, a seconda di come volete mettere in primo piano un colore piuttosto che un altro, e avete la firma bianconera di oggi. Ma il virgolettato del giorno ci spiega tutto. Ritorno al campionato. Abemus arbitro di Cagliari Juve, Iv. Occhio al rullo di tamburi, perché qua la notizia è di quelle clamorose. Riparte il campionato. Cagliari Juve affidata a Marcenaro. Chi è? Chi è Marcenaro? Chi è Marcenaro?
9: Iv? Non lo so.
8: Ma c'è scritto. Quello del Candreva Fantasma!
9: Ah, ok,
8: è lui,
9: ok.
8: È lui, quello del Candreva Fantasma, Marcenaro, è lui. Tra l'altro al VAR, per non farci mancare niente, c'è il varista di Atalanta Juve di Coppa Italia. Poi proprio perché hanno detto, vabbè, però il quarto uomo non vogliamo fare niente. Un bel dovere il quarto uomo, e così abbiamo completato le designazioni di Cagliari Juventus, Vediamo un po'. Ah, non ci sono notizie di Open Bar, purtroppo anche a questa giornata. Aveva detto che dovevano essere pronti per la sesta, ma non ho notizie, quindi mi sa che anche in questa giornata ci accontenteremo di bordo campo la prossima settimana, perché purtroppo il nostro format preferito, dopo la casa nella prateria ovviamente, ancora non è pronto e non mi va in onda. Allora, c'è trippa per gatti su Calcio e Finanza, qualche doblone che avanza o no?
9: Ma un po' di qua, no. De Laurentiis, quello della Lazio che parlano, quindi
8: Laurentiis sulla Lazio, Laurentiis è del Napoli, la Lazio è lo titolo.
9: Tutte e due, tutte e due hanno parlato, sono lì.
8: Ma no, come, dove sono? Arteta rinnova l'Arse, Arteta rinnova fino al 2030, sarà il tecnico più pagato di Premier, non vi dico cosa guadagna Arteta perché sennò ci rimanete anche un attimo male. Lazio, Formello vale 300, Formello vale 235 milioni, rivalutazione che ha salvato il patrimonio netto, caspita. I campi di allenamento della Lazio valgono più di uno stadio nuovo, come ha fatto lo Tito in questa impresa di finanza creativa? O no? Ha fatto a valutare i campi di Formello più di uno stadio nuovo. L'impatto della città... cosa ha fatto?
9: Ha rigenerato
8: il buon lo Tito. Mentre De Laurentiis, Napoli tira dritto, stadio nell'area Q8. Così fa la benzina. E centro sportivo a Quagliano. Continua a parlare De Laurentiis, però... Le strutture vedo che non le fa, neanche la primavera, i campi, la sede, parla, ma tanto che gli frega, cioè, la causa pendente di falso in bilancio che il procuratore Chini ha evitato, quindi che gli frega, può fare e dire un po' quel che gli pare. Stavo guardando un po' se era qualcosa sul Cagliari, visto che abbiamo Cagliari-Juventus domenica sera, no, soldini sul Cagliari, tifosi del Cagliari... Allenatore del Cagliari, presidente del Cagliari. No, non c'è niente. Allora, piccolo spot per noi, tra poco siamo.
10: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
10: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
10: l'unica che conta. Rassegna stramba.
8: La chat di Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta. Ricordatevi nome, da dove scrivete, che tempo che fa. Gradi e sole, pioggia, nebbia, disastro. Continua a piovere, a Torino c'è sempre il sole, ma com'è sto fatto? È il compleanno di Antonio Cabrini, il bel Antonio! Quando ci siamo inventati il fluidificante offensivo, te lo ricordi Cabrini? 440 presenze, 51 gol, 13 titoli con la maglia della Juve. Era bravo e pure bello. Te capì, Iv? A chi tanto, a chi niente.
9: Mi capì, sì, ma non l'ho vissuto io tanto.
8: Te lo dico io, era bravo e anche bello, piaceva alle ragazze, anche da grande, perché oggi già un'età, però è rimasto sempre belloccio. Attenzione, la Juve ancora non gli ha fatto gli auguri su X. Monitoriamo, vediamo a che ora lo Juventus Creator Lab si sveglia anche su X per fare gli auguri al buon Antonio, che era la base di quella Juve vincente che ha vinto tutto e anche di quella nazionale che ha vinto tutto. E quando c'è la Juve nazionale si vince tutto. Ci sono i politicanti, poco o niente, è un po' il destino. Attenzione, la chat di R Bianconera, che sarebbe Radio Bianconera, apre le danze aerobiche e dice: ieri nei salotti nerazzurri ho visto prendere le difese di Malagò in maniera quasi totale e si arrabbiavano tanto con chi non la pensasse come loro. Vorrà dire qualcosa, ma non lo so Roby. Come mai i nerazzurri sono così tanto favorevoli a Malagò? Ma non lo so. Ci sarà un motivo? Ma chissà. Iga da Nizza Monferrato. Piove! Caro cartonato, dacci oggi il tuo lecito quotidiano. Rimetti ogni testa nella sedia che conta. Non ti abbandoni mai alla tentazione, eh? Siete il male! Nicola da Badia. Calavena, provincia di Verona. Questa mattina piove. Piove anche... Oh, sulla Torino c'è il sole, Iga. Ci sono 14 gradi e mi trovo a 470 metri sul livello del mare, sempre comunque forza Juve, ah, però beato te, ci vedi dall'alto, ci guardi dall'alto. Ballini, ieri sera intervistato da Sky, sentite cosa dice sulle stofanti. Non lo so, cosa ha detto ieri Ballini a Sky sulle stofanti, non l'ho guardato, ti dico la verità. Scrivicelo tu, se l'hai guardato. Gianluca chiama da Magenta, adesso 16 gradi, piovigina e quindi forza Juve. Massimiliano da Roma, Roma 19 gradi, stanotte violento temporale. Oh, solo a Torino c'è il sole. Palmisani sicuramente un buon portiere, ma da qui alla fine della stagione tante cose possono cambiare. Ero scettico su Vicario, ma si sta dimostrando più che affidabile. Non penso che la priorità sarà spendere una cifra importante per un eventuale secondo Massimiliano da Roma. Sì, I agree with you, sono d'accordo con te, però la Juve deve rifare i portieri, eh? Ce li abbiamo tutti in prestito. Uno addirittura stagione finita, quindi anche l'anno prossimo. Cioè la Juve deve rifare il parco portieri. Cioè o compra Vicario... e comunque deve fare il secondo, o se non compra Vicario, ne deve comprare due. Siamo messi così. Terry, Teresa, Reggio Emilia, 22 gradi, appena smesso di piovere, cielo nero, nerissimo. Continua il circo, eh. Detto da Vieri, abbiamo il nuovo bomber in Serie A, San Pio, che vale 100 milioni, attenzione, oh, 100 milioni sono tanti. Io, sai perché sorrido, sai perché mi fanno impazzire? Perché il giochino è chiaro ormai, no? cioè Voltemade è già un caso, non ha fatto una partita tutta la Rai, ma è già un caso, è chiaro, è ovvio. Dall'altra parte, ogni gol a porta vuota davanti al portiere di Pio sono 30 milioni in più, quindi i media stanno spingendo per far salire la quotazione di Pio. In contemporanea il giochino fa in modo che un giorno sì, un giorno no, c'è l'Arsenal che lo segue, in modo che alla fine loro vendono la mercanzia. Noi dobbiamo svendere, loro vendono la mercanzia. Però il giorno in cui un Arsenal di turno veramente scenderà in campo a dire buongiorno, ecco i soldi, allora io forse inizierò a crederci, ma forse. Ma finché non lo vedo non ci credo per niente, infatti non è così. Luca da Pesaro, oggi festeggio il mio compleanno, vorrei come regalo una città forte come la storia racconta. Luca però, Luca, per i miracoli ci stiamo attrezzando, non ci asseriamo, calma, stiamo lavorando, non è che all'improvviso la società forte come dice la storia, è solo agli inizi. Quanto ci manca per tornare forti come dice la storia, Ivo?
9: Beh, calcolando un anno e mezzo.
8: Un anno e mezzo. Quindi questo anno ancora di sofferenza e il prossimo anno ancora di sofferenza.
9: In sofferenza non, però ci sarà delle belle soddisfazioni. Secondo
8: ci
9: il
8: saranno
9: mio...
8: delle soddisfazioni?
9: Sì, secondo il mio pensiero.
8: Secondo il tuo pensiero, la tua opinione. No, pensavo che avevi dei dati a supporto, no? Come non detto, niente da fare. Ma Cabrini, auguri, ancora buon compleanno. Maurizio scrive, ma non era tipo Zambrotta come ruolo, ma più forte? Ma più forte, ma molto più forte. Ma non scherziamo. Cabrini faceva il terzino libero d'attaccare. Difendere, attaccare, faceva anche una valanga di gol. Ma Cabrini. Cioè Cabrini è il must di quel ruolo, non scherziamo. Claudio da Stoccarda dice, ah, vedi all'estero, in Germania a Stoccarda 19 gradi nuvoloso. Oh, c'è il sole solo a Torino. Cosa avete fatto? La danza della pioggia stanotte? Al contrario, Yves, cosa avete fatto a Torino?
9: No, abbiamo girato il mondo verso il sole.
8: Cosa vuol dire che avete girato il mondo verso il sole? Ma cos'è? C'è il mappamondo e lo giri verso il sole. Vabbè, che voi a Torino siete la città dei fantasmi, però sono delle streghe, dei maghi, dei misteri. Attenzione! Francesco della Calabria, visto la designazione arbitrali, Marcenaro, Doveri, arbitri da noi non graditi, non possono rompere a bestia, no, non credo che chi ne aprirà un fascicolo, non le parla, tu dici a questo punto telefoniamo anche noi, rompiamo un po' bestia, Orsato, cioè, Orsato, ma non sono mica tanto graditi queste qua. No, non credo. Secondo me se rompiamo a bestia noi, poi paghiamo di brutto. Enrico Bianconerissimo scrive, provincia di Brescia, 17 gradi, piove dappertutto, certo. Voltemade non ha fatto granché nelle ultime partite con la sua Germania, però devo dire che per quel poco che ho visto con la Juve, a me non dispiace. Fa anche un bel lavoro tenendo sul pallone, giocandolo bene. Ciao Enrico Bianconerissimo, vedi? Leggermente ottimista su Voltemade. Ma io dico, ma gli vogliamo far fare... Cioè, abbiamo tutto il tempo del mondo di disintegrarlo. Vogliamo fargli fare... Oh, non dico tanto una partita da titolo... Una partita intera... Gliela vogliamo far fare prima di disintegrarlo sto povero Voltemade o no? Yves, gli concediamo una partita a Voltemade o è distrutto già?
9: Come dissi tempo fa, ho detto aspettare perché tanto aspettare. Se andiamo avanti a dire cambiamo questo, cambiamo quell'altro, dove vogliamo arrivare poi?
8: Bravo, c'era quel proprietario là che diceva attaccare, te lo ricordi? Noi aspettare. Ah, che bello, salutiamo tutti. Oggi, ma è Luca, ma il compleanno di Luca lo vogliamo far passare così? Di Pesaro o gli vogliamo fare un augurio in diretta? Cosa dici? Messaggio delle 9:24.
9: Andiamo a cercarlo,
8: poi vediamo un po' se risponde, se lo vuole fare. Bouge, Gianni da Nizza dice pronuncia Bouge, si pronuncia Bouge, Bouge, Bouge, Bouge, Bouge. Ma Bouge chi è Bouge? Bouge, Bouge, Bouge. Chi è sto qua?
9: Je ne sais pas,
8: ne quitte pas, Gianni, come la canzone del film, ne quitte pas, attenzione, 22 gradi, 19, 18, 17, 16, piove, piovigina, violento temporale, oh, non c'è un nostro ascoltatore, a differenza tua che stai a Torino, Yves, che ci scriva su un sole, un pallido sole, una probabilità di sole, vediamo, dai, refresciamo, proviamoci nuovamente, Alfredo, Sicilia, dai, non mi puoi dare soddisfazione, Sicilia, eccola qua, Sicilia, sole 25 gradi e mi appresto a uscire in barca, ma mi sto ascoltando, Alfredo, no, uscire in barca con 25 gradi non me lo dovevi scrivere, Alfredo, no, ma perché noi non stiamo in Sicilia? Rix dice, qui sopra ho messo il vocale, cos'è, c'è la foto? In sintesi, dopo aver vinto le due partite con Grecia e non mi ricordo, torno a casa e mi ritrovo una mail. Speravo di complimenti e invece mi convocano a Roma o Firenze dal procuratore per spiegare chi sono i restofanti. Ah, questo ha detto Baldini ieri a Sky? Però su una roba che aveva detto prima. Ah, l'ha confermato il procuratore per spiegare chi sono i restofanti. È interessante sta cosa. Speriamo che glielo spieghi. E che non faccia come Mancini, che poi è interrogato dal tribunale e disse no, ma erano discorsi da bar, io non volevo, non pensavo, no, scherzavo. Stefano da Firenze dice no, in Italia non vinceremo più, ci potete scommettere. Mentre Maurizio Ancona, 20 gradi, piove, Macabrini era tipo Zambrotta come ruolo, ma più forte anche lui, sì, due volte, Maurizio sì, te lo ripeto due volte sì. Ah, ti eri dimenticato che c'erano 20 gradi e che pioveva. Sentiamo.

0: Ma non vogliamo sapere gli affari suoi, lo richiami tra poco, dai, sentiamo un vocale da casa, dai.
1: Caro Claudio, perché non inizi a parlare dell'intervento della Meloni di ieri sera a Sport Italia? Questo lo devi fare, la gente deve sapere. Ciao, sono Maurizio da Fabriano, grande Juventino.
0: Visto, Maurizio. Ciao Maurizio, e non l'ho visto l'intervento, è intervenuta la Meloni a Sport Italia ieri, ha parlato della FIGC, e non l'ho visto, e come mai non c'è sui giornali, scusa? Ma strana sta cosa, ma sei sicuro di questo fatto? Ci sarebbe... Ma scusa dai, ma non ci credo, come mai non ce l'ho nella rassegna stampa? Come mai?
2: Non ci sfugge mai nulla a noi.
0: Ma non mi risulta che la Meloni sia... Vabbè, cerco un attimo, approfondisco un po' di... Va bene, attimo un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, attualmente mi trovo ad Arese, ci sono 16 gradi e qua piovigina. Però c'è un traffico che non vi dico, quindi evitate se potete. E niente, a Torino c'è il sole perché c'è la Juve, dove c'è il bello c'è il sole.
0: Ah, bello sole, dove c'è il bello c'è il sole, mi piace. Ma non è intervenuta la Meloni, il suo ufficio stampa. Tramite il proprio ufficio stampa il premier Meloni ha rilasciato dichiarazioni, ha rilasciato il più ufficio stampa, cioè loro ti dicono che l'ufficio stampa... Vabbè, l'ufficio stampa del premier Meloni, che cosa avrebbe detto? Il presidente del Consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò commissario della FIGC e di aver avuto alcun ruolo nella vicenda. Il premier specifica che qualora fosse realmente intervenuta l'esito della vicenda sarebbe stato certamente diverso da quello che si è verificato. E allora? Cioè gli hanno detto che dicono un sacco di balle praticamente. L'ufficio stampa ha detto che Meloni non è mai intervenuta, altrimenti l'esito sarebbe stato diverso, che è un po' come dire che Malagò non sarebbe commissario, o no? Giusto, Ivo? Se ho capito bene.
2: Giusto.
0: Quindi non è che la Meloni è intervenuta. Tramite l'ufficio stampa ha fatto sapere che hanno detto delle bischerate. Questo è. Io leggo, ambasciatore non porta penna, attenzione. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Buongiorno, Andrea da Roma. Stamattina ho visto passare l'Arca di Noè qua fuori.
0: È proprio diluvio universale, dici tu, addirittura. Livorno, scrive Andrea, 25 gradi sole. Ah, vedi, allora, secondo me, è in quella litoranea là, andando poi giù. Ieri sera però temporale anche da loro. Antonio da Teramo, se piove vado a casa perché sto lavorando all'aperto. Per il momento non se ne parla. Il miglior terzino della Juve è stato Thuram. No, no, non scherziamo. Ma non Antonio, non scherziamo. Su queste cose non si scherza. Il miglior terzino della storia di Juve è Antonio Cabrini, ma non scherziamo. Non scherziamo minimamente su questa cosa. Luca da Genova, 19 gradi, nuvoloso. La Juve storicamente i futuri campioni li scopre, li fa diventare. Da noi, al netto di eccezioni come Ronaldo, De Lippi, Higuain. Chi è De Lippi? Zidane. Chi è De Lippi? Zidane, il disparagone imprescindibile, X... Per età, Luca, me lo rimetti a posto sto messaggio perché si capisce una gotta. Dai, su. Gianni da Brindisi manda una foto con il mare, il sole, dice 27 gradi, mi spiace, prendi in giro, ci sfotti? Ti sfotte, Iv. Gianni da Brindisi ti sfotte, ti manda 27 gradi di Brindisi, sappilo.
2: Ah. Beata lui.
0: La risposta... beato lui sì. La risposta sulla domanda muoviti di 20 minuti fa, dice Gianni da Nizza. Ah, quando ho chiesto come si diceva muoviti in francese, quindi non si dice monet come dici tu. Tu millanti, tu il francese non lo sai. La verità è questa.
2: No, io ho sentito soldi e ho detto monet. No, bouge, è giusto. No? Bouge toi.
0: Ho detto muoviti, quali soldi? Tu millanti. Fabrizio da Roma scrive... È intervenuto l'ufficio stampa come una notte, appunto, non è intervenuta la Meloni, dai, su, fate, ragazzi, però quando scrivete le cose, scrivetele giuste, che io vi becco in due secondi, su. Matteo da Pesaro dice in ritardo, ma ci ho pensato ora. Il 6 ottobre era il compleanno di mia mamma, super tifosa juventina, se ti do il numero provi a chiamarla, sarebbe il regalo più bello. Matteo, siamo all'8, Matteo mi spiace, l'anno prossimo. Cioè Yves, noi non siamo mica come Malagò, c'è un regolamento alla Radio Bianconera, il giorno del compleanno si chiama, e se non è il giorno del compleanno no. Perché oggi abbiamo un altro che compie gli anni, che è Luca. Mi spiace. Matteo, perdonami, però segnatelo l'anno prossimo. Il Panzer tedesco, scrive Bruno da Cuneo. Sole, proviamo il Panzer tedesco. Lui vuole Voltemade in campo. Sole anche a Cuneo. Alfredo da Aprilia. Ma Barranco, di cui parla Di Livio, ne hai mai sentito parlare? No. Scusa, perdonami Alfredo, ma io Barranco non so chi sia.

0: a meno che non è sbagliato il cognome, perché c'è un altro, Barranco, no, non conosco, non frequento. Giovanni dice, bel sole, ma 7 gradi qui a Londra. Ma accontentati che c'è il sole, Giovanni, a Londra, ma non ti ricapita. Perfetto per il mio cappello di David. Un abbraccio dall'est di Londra, East London, attenzione, attention, please. Francesco da Ischia dice, ad Ischia stanotte diluvio universale, ora cielo che minaccia un altro temporale, quindi vedi, non tutto il sud è soleggiato. Marcello scrive, nei salottini i milanesi sono stati capaci di massacrare Ronaldo, se avesse giocato a Milano sarebbe stata diversa la narrazione. E beh, se Ronaldo lo prendevano a Milano valeva 1 miliardo subito il giorno dopo, guarda, altro che 100 milioni. Chiudiamo questo blocco di messaggi con Tonino da Cuppello, che scrive, un mio pensiero, penso che Carnevali fra un paio d'anni andrà a Milano. Perché Tonino da Cuppello, anzi Cupello con una P, perché secondo te Carnevali andrà a lavorare a Milano fra 2 anni? Secondo me per 5 anni deve restare alla Juve Carnevali, deve restare da noi, deve creare appeal, deve portare titoli, deve valorizzare parco giocatori di oggi e quelli che comprerà lui, e deve ricostruire una Juve vincente. Questo deve fare Carnevali. Poi dopo che l'ha fatto, può andare tranquillamente dove gli pare. Tanto arrivano dei messaggi, perché sempre, alle 10 meno 9 tutti i giorni mi arrivano dei messaggi assurdi, che poi io devo andare a verificare, scopro sempre che non sono veri. Ma secondo te perché? Si sono messi d'accordo, Yves, che alle 10 meno 9 mandano dei messaggi assurdi? Perché questa cosa?
1: E a volte si svegliano come lo Juventus, come quelli dei social.
0: Come quelli dei social. Bravo, hai detto la parolina magica. Fammi vedere, parolina magica social. Dai, compleanno a Cabrini. Forza ragazzi, sveglia, su, gli auguri. Vedere su X. E devono promuovere però We Are Youth, il talento del mese, intervista a Justin Obaudo. E allora diamogli soddisfazione, andiamo sul sito della Juve, caro il mio Yves Daroche, We Are Youth, il talento del mese. Cosa ha detto Obaudo? Cosa ha detto di interessante? Il giovane virgulto bianconero classe 2006 della Next Gen. Quando ero un bambino piccolo all'asilo, ho semplicemente preso in mano un pallone. Giocavo a calcio durante la ricreazione e la mia maestra disse a mia madre che suo figlio era piuttosto bravo. Ah, gli ha detto la maestra. Che gli piaceva giocare a pranzo e durante l'intervallo. Vedi, invece che sgridarlo? Da lì in poi tutto ciò che riesco a ricordare di me bambino è me che gioco a calcio. È il mio ricordo più lontano. La mia famiglia ha fatto molti sacrifici per me. Vengo da una casa in cui eravamo 4 figli ed eravamo tutti molto attivi e sportivi. Trovare il tempo per portarmi agli allenamenti, alle partite e contemporaneamente gestire il loro lavoro è stato importantissimo. Hanno fatto un lavoro enorme aiutandomi ad arrivare dove sono oggi. Senza di loro non sarebbe stato possibile, anche perché insomma ormai con quello che è il costo anche del calcio. A Manchester, nel City, perché lui ha fatto l'Accademia, fanno molto lavoro sullo sviluppo individuale, dice Obaudo. Per vedere dove puoi migliorare ogni giorno, dove vai bene e come potenziare questi aspetti fino a farti diventare dei super punti di forza. È una filosofia presente dalla prima squadra fino alle giovanili e questo facilita la transizione da una fascia d'età all'altra. Mi ha aiutato molto a imparare le basi del calcio, ad avere una buona tecnica e una buona intelligenza calcistica. Beh, Manchester fanno anche dell'altro, se devo proprio dire, però. La lingua è stata una delle sfide più grandi perché non parlavo l'italiano. In più era la prima volta che mi allontanavo dalla mia famiglia, vivere da solo, fare le cose per conto mio, dover comprare tutti i generi alimentari per la prima volta o comprare una televisione, la miseria. Le cose semplici della vita che non fai finché non vai a vivere da solo. La distanza da casa e dalla famiglia a Manchester è stata la difficoltà maggiore. Ovviamente la Juve è la squadra più grande d'Italia, è una grandissima storia, chiude la sua intervista sul sito della Juve Obaudo. Quando mi ha chiamato ed era seriamente interessata a portarmi qui, non è stata una decisione difficile da prendere, specialmente per come mi vedeva integrato nel sistema e per quello che avrebbe potuto essere il piano per me se mi fossi impegnato e avessi giocato bene. C'era un senso di gioia e orgoglio enorme per me e per tutta la mia famiglia. Ma veniamo alle caratteristiche tecniche, per chi non conosce bene Obaudo, chi meglio di lui per descriversi? Sono uno a cui piace toccare il pallone, si gioca a calcio, a cui piace scambiare e combinare con i compagni. Direi che sono abbastanza veloce, non troppo, abbastanza. Quindi nei momenti di transizione penso di essere piuttosto pericoloso. Mi piace dribblare, esprimere me stesso in campo e fare gol e assist. È così che voglio giocare perché aiuta la squadra. Cercare di essere una minaccia offensiva è il mio stile di gioco. Tra i calciatori del presente mi è sempre piaciuto e ho sempre amato guardare Kylian Mbappé. Eh beh, grazie. è un giocatore d'attacco molto pericoloso che può agire in posizioni simili a quelle in cui posso giocare anch'io. Fase difensiva se ne parla, eh? Il lavoro quotidiano con la seconda squadra bianconera rimane il motore principale della sua maturazione. Dice Obaudo, il progetto Next Gen è ottimo perché giochi ogni settimana contro adulti, mentre in Inghilterra giochi seconda squadra contro seconda squadra. Vedi? Come ha detto le migliori cose dei settori giovanili del City. E invece poi il progetto ti fa giocare seconda squadra con seconda squadra. Giocare in campionato ogni settimana contro professionisti esperti ti aiuta a crescere e a farti trovare pronto per qualsiasi sfida futura. Con Mister Brambilla e lo staff ho un ottimo rapporto. Basato sull'onestà, pretendono molto da me perché sanno cosa posso offrire alla squadra e vogliono che mostri le mie qualità in ogni allenamento e in ogni partita. Se c'è qualcosa che non faccio bene, ci sediamo, analizziamo e vediamo come posso migliorare. Tra i compagni vado d'accordo con tutti, ma ho legato molto con Owusu, con Guerra, che è la chioccia del gruppo, che essendo il più esperto mi ha aiutato molto ad adattarmi nei primi mesi. Siedo vicino a lui nello spogliatoio. E anche con Elly Moghalu, con cui condivido le origini nigeriane, che parla un pochetto d'inglese. Ma questa esperienza che ha fatto quest'estate con la prima squadra, com'è stata? Il primo ricordo è stato ovviamente il rientro al giorno 1 e i test fisici, che sono stati molto difficili. Ma stare con la squadra per un periodo prolungato ti permette di capire i giocatori e permette a loro di capire me. Come sono come persona, come mi muovo in campo. Vivere la pre-season ogni giorno mi ha permesso di imparare, crescere, capire cosa vuole l'allenatore da me, dalla squadra e nelle diverse fasi di gioco. La figura fondamentale di riferimento nello spogliatoio direi Pier Kalulu, perché è la maggior parte delle volte che io gioco a sinistra e lui a destra, quindi ci affrontiamo spesso in allenamento. Mi sta aiutando molto, se non capisco qualcosa mi dà una mano perché parla l'italiano e mi spiega cosa dà fastidio a un difensore. Così se faccio determinate giocate riesco ad avere successo. Bravo Kalulu! E poi Weston McKennie, che è un ragazzo divertente e parla anche l'inglese, Weston. La zona Weston. E il gol in amichevole contro il Nizza, ce lo vogliamo dimenticare, caro Yves? Ce lo sei già dimenticato? No, lui no. Segnare per la Juve da un sacco di orgoglio e molta gioia, è stato un momento felicissimo. Poter entrare in campo e incidere per aiutare la squadra. Ricordo che dopo la partita ho parlato con la mia famiglia, erano felicissimi per me, mia mamma, mio papà, le mie sorelle, ma anche il direttore, tutto lo staff, tutti contenti. Vabbè. È stato un momento esordire contro il Sassuolo a Reggio Emilia un po' agrodolce per come è finita la partita, ma la Serie A è una competizione enorme e fare l'esordio con la Juve, sentendo la fiducia di Spalletti che mi ha messo dentro in un momento difficile, è qualcosa che terrò con me per sempre. Spero sia solo un punto di partenza per molte altre presenze. Prima di entrare il mister mi ha detto semplicemente di andare in campo, divertirmi, puntare, dribblare, attaccare il terzino e cercare di incidere sulla partita, infondendomi quanta più fiducia possibile. Finita la gara ho mandato subito un messaggio a mio papà e mia mamma. Avevano seguito la partita sperando che entrassi ed erano felici per me. Hanno cercato di tirarmi sul morale. Per il risultato finale. Poi è mica finita, è lunghissima, attenzione. Mi piace giocare un po' alla PlayStation. Vabbè, a chi no dei ragazzi, caro Baudo. Me la cavo a EAFC. Ascolto musica, seguo un po' il basket, perché mia sorella gioca a pallacanestro. Torino è una bellissima città. Vabbè, insomma. Una bellissima città, Torino, Yves. Bellissima storia, passeggiare in centro.
1: Sì, sì.
0: È bella?
1: Molto. Soprattutto via Roma che è stata rinnovata.
0: Soprattutto via Roma che è stata rinnovata. Il mio obiettivo principale per la stagione è incidere il più partite possibili con la Next Gen, segnare, fare assist, fare buone prestazioni, aiutare la squadra in entrambe le fasi per vincere le partite, facendomi trovare sempre pronto se il mister riterrà di chiamarmi in prima squadra. Il mio sogno più grande è vincere la Coppa del Mondo e la Champions League. Poi? Giocare per la propria nazionale significa che sei tra i migliori del tuo paese e vincere il mondiale significa essere la squadra del gruppo più forte del mondo. Da bambino vuoi vincere tutto e segnare 100 gol. Penso che sognare in grande non sia affatto male. Vabbè, tanto sognare non costa niente, quindi. Tu cosa sognavi da bambino? Ti sei realizzato qualche sogno da grande, Yves?
1: Sì, abbastanza, diciamo così. Abbastanza.
0: Non t'ho visto tanto convinto,
1: Vabbè.
0: C'è qualcosa che è rimasto per strada, diciamoci la verità, ma non lo vogliamo sapere. Sentiamo invece, chiudendo questo blocco, un vocale da casa. Beh.
2: Ciao Claudio, buongiorno, Simone d'Ancona. Ieri purtroppo non sono riuscito a seguire la trasmissione per problemi di lavoro.
0: Ma no.
2: però ho visto i giornali sportivi italiani. In prima pagina della vicenda Malagò, FGC e quant'altro, l'unico che ha fatto comunque un attacco a tutta quella diatriba, a quella sceneggiata, è stato Tutto Sport. Il resto ha dato la notizia, ma senza un minimo di critica. Quindi, cioè, questo il giornalismo ha servito al potere, cioè proprio palese questa cosa qua. Solo Tutto Sport ha scritto mandracata, quindi per il resto è zero. Cioè, questo è il livello del giornalismo italiano. Ciao, una buona giornata.
0: Ciao anche a te. Ha anche scritto che però Malagò è l'uomo giusto nel suo editoriale, il Tutto Sport, su cui io non so. Sì, insomma, ognuno giustamente è libero di avere quel che vuole, che gli pare. Attenzione, attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
3: Rassegna Stramba.
4: Radio Bianco Nera.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianco Nera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Nera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal Med 9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
6: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
7: Economia. Le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
6: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città, tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud, pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
7: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco, dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
6: Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
7: È tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione! E continuate a scrivere, ma chi è che ha vinto poi il premio Fair Play? Chi l'ha vinto? Mamma di Marco! Ma chi vuoi che lo vinca? Scusa, uno che quando segna si arrampica sulle balaustre di San Siro, vuoi non dargli il premio? No, scusa, ci mancherebbe altro. Mentre sulla chat dire bene, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Luca da Genova ha fatto pace col T9 e prova a riformulare. Luca da Genova, 19 gradi, nuvoloso, la Juve storicamente i futuri campioni li scopre, poi li fa esplodere da noi. Al netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Higuaín. Zidane fu venduto? Per molti ora tocca a Yıldız. È un paragone improponibile, anche solo per l'età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21. Secondo me è prematuro ed azzardato, ma infatti non si vende. Da sereno, Luca da Genova. Yıldız non si vende. Beppe da Grosseto, l'ufficio stampa della Meloni ha fatto sapere che se si fosse interessata alla vicenda sarebbe stato diverso il risultato, perché non lo ha fatto. Ora però dovrà mandare a casa il suo ministro che ha portato a questo risultato diversamente dal pensiero della Premier, dice Beppe da Grosseto. È tutta politica lì. Marco scrive, via della prescrizione Milano. Grande Marco. Via della prescrizione Milano. Oh, magari esiste sul serio, dopo controllo. Via della prescrizione Milano, meno 30 gradi e premio fair play al grande Don Beppino Marotta. Andiamo! Maurizio fa un po' di ironia, dice il terzino sinistro più forte che abbiamo avuto è stato sicuramente Molinaro. Guarda che Molinaro faceva bene le diagonali, però io te lo dico, faceva bene le diagonali. Fabio da Torino, Torino, Santa Rita, 16 gradi, nuvoloso, Cabrini è un cambiaso che ce l'ha fatta. Non mi accostate minimamente. Cosa è successo? Ho sentito un vocale entrare, cosa è successo io? C'è un attentato in corso, cosa sta succedendo?
1: No, nessun attentato, ti do anche una bella notizia, il festeggiato c'è.
0: Attenzione, Luca! Luca, cosa mi combini, quanti anni fai?
8: Lascia star, sono qualche anno più grande di te, lasciami stare.
0: Ma se c'hai la voce di un trentenne, dai, quanti anni hai?
8: sei uno, 61.
0: Vabbè, siamo lì, dai, uno in più.
8: Dimmi pure.
0: No, dico, ne ballano due sul campo, non ti preoccupare, ci siamo.
8: Va bene. No, faccio una premessa che ho avuto l'onore di averti due volte ospite qui a Pesaro, perciò, ma però quanto ancora eri Zuliani, non eri cattivo come adesso, grintoso, 10-15 anni
0: fa. Ero più morbido?
8: No, ancora ci disturbavano poco, adesso ci hanno fatto innervosire negli ultimi 15 anni.
0: Vedi come mi hanno fatto. Guarda, hai fatto bene a ricordarmi questa cosa, perché mi hanno rovinato la vita. Stilesco Fanti, come direbbe Baldini. Mi hanno rovinato la vita perché io ero uno sportivone, mi hanno incattivito nell'animo proprio.
8: Non sei l'unico che hanno rovinato la vita, non sei l'unico, siamo in tanti ti hanno rovinato la vita, però bene, dai.
0: Senti, cosa fai per il compleanno oggi, come festeggi?
8: Oggi, guarda, sto organizzando una partenza in vacanza, cioè sono tutto concentrato per una vacanza, perciò andrò a cena con la famiglia, ma però mi voglio gustare Cagliari e poi... Vado, parto, mi tolgo un po' di, diciamo,
0: settimanella
8: al caldo. Adesso, dai, vado al caldo, a Zanzibar, vuoi sapere tutto,
0: ci sono stato da giovane, quando non ero incattivito, meraviglioso. No, Zanzibar è uno spettacolo, se non è cambiato in questi 20 anni, perché ormai parliamo di 20 anni fa, ma è uno spettacolo.
8: Ho già organizzato la partita a calcio, perciò sono già pronto, anche lì non molliamo il nostro grande amore, oltre a Juventus, lo sport del calcio.
0: Senti Luca, come sei rimasto da questa pausa nazionale lunga in cui hai parlato Carnevali e Spalletti, entusiasta o depresso? Come riparti?
8: No, sempre carico, perché come ti ho scritto nel messaggio, io sono alla ricerca di una società. Noi delle volte tifosi ce la prendiamo col giocatore, con l'allenatore, ma è loro che lassù devono dare le direttive e farci vedere che siamo la Juventus. Viene tutto da lì, quelle sono le conseguenze, però non perché uno sbaglia un gol, no? Però io sono sempre per il sostegno totale, fino a quanto proprio non vedo il marasma totale, perciò difendo sempre a tutti. Andavo a litigare allo stadio per difendere De Ceglie, capito? Per dire uno dei tanti che criticavano quando toccava la palla. Io sono sempre difendo i miei fino alla fine, come dice il nostro grande presidente Andrea Agnelli. Dopo, in estate oppure dopo la partita, il commento lo posso fare, però prima sostegno totale ai colori e ai ragazzi.
0: Molto bene, molto bene. Luca, una valanga d'affetto e di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera. Buon compleanno.
8: Io ringrazio a voi e ringrazio te personalmente, perché quanto lotti per tutti noi, sappi che ti spingiamo e ti siamo vicini, anche se lì sei solo in marasma di quel... sai che noi siamo sempre vicini a te, ti diamo sempre la pacca nelle spalle per andare avanti.
0: Lo so, mi alimento, siete il mio gasolio, anzi la mia benzina che costa un po' meno. Grazie Luca, alla prossima!
8: Grazie della chiamata, grazie per gli auguri.
0: Ciao Luca, buon compleanno, buon viaggio, buone vacanze, chissà quanti gradi ci sono, se ci sarà il sole, se pioverà nella casettina, nel buon ritiro, nel rifugio del nostro atleta di riferimento, il buon Cristian Pasquato. Ciao Cristian, bentornato.
9: Buongiorno popolo bianconero.
0: Che tempo c'è? Che tempo c'è lì?
9: Uggioso.
0: Uggioso? Sì. Ma piove o c'è sole?
9: No. È grigio. Non so se piove perché non sono ancora uscito di casa, però è grigio.
0: Non ti alleni oggi? Niente allenamento?
9: Sono tornato dalla partita, pioveva, piovigginava poco, non era fastidioso.
0: Com'è andata?
9: E abbiamo perso 2-1 in Coppa.
0: Ma allora.
9: Ma mai
0: una buona notizia mi dai?
9: Infatti mi trovi un po' triste, però nel calcio non si può sempre vincere, Claudio.
0: Ho capito, però l'allenatore si è arrabbiato, l'allenatore?
9: No, anche giusto. Perché abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra e va bene così, dai.
0: No, niente, questa sosta, pensavo che almeno tu un raggio di sole me lo portassi, invece niente. Senti, meno male che si ricomincia a giocare, perché io non so te, ma io non ce la facevo più qua tra Malagò e Buonfigli, e ci siamo messi a discutere del ginocchio di Sinner l'altro giorno, perché non sapevamo più di che cosa parlare, attenzione.
9: Infatti mi chiedevo di cosa parlassimo questa mattina.
0: Potremmo parlare di un po' di polemiche, ma quelle te le risparmio, le ho già fatte prima, le faccio dopo.
9: No,
0: il compleanno è il compleanno di Antonio Cabrini. Tu puoi avere dei ricordi di Cabrini, no?
9: Beh, sicuramente da ragazzo ho visto qualche cassetta sua, sicuramente, perché da bambino guardavo cassette di calcio. Sì,
0: cassette.
9: e quindi
0: le cassette, il VHS, cioè, prova a dirgli a uno dei tuoi eredi stasera mentre cenate: senti, guardiamo una cassetta, poi mi dici cosa ti risponde.
9: Lui penserà a quelle delle ciliegie.
0: Siamo in un altro mondo.
9: È passato del tempo,
0: ormai si risponde tramite uffici stampa. Senti Cristian, ma tornando dopo 3 settimane di fermo per quanto riguarda le squadre di club, secondo te è un po' come se ripartisse il campionato? Cioè, devono rifare, rimettersi a posto, oppure, visto che comunque alcuni sono andati in nazionale, no? Cioè, come funziona il rientro dopo 3 settimane?
9: Ma sicuramente chi è andato in nazionale ha mantenuto, penso, un ritmo importante, anzi hanno giocato tanto. La curiosità, ecco, è su quelli che sono rimasti a casa. Sicuramente hanno fatto delle amichevoli, fortunatamente, penso io, anche perché stare fermi senza giocare è veramente pesante. Anche allenarsi e basta, poi sai, la partita ti dà tutt'altro, quindi era importante anche fare delle amichevoli. E sai, mi aspetto delle polemiche, perché chi vincerà sicuramente la sosta avrà fatto bene, chi perderà sarà colpa della sosta così lunga. Hai capito?
0: Quindi, ma noi siamo italiani, non facciamo polemiche quando perdiamo.
9: Allora scusa, mi sono sbagliato.
0: Dai, no, dai, hai mai visto gli italiani fare polemiche quando perdono? No, dai.
9: Allora mi sono sbagliato, chiedo scusa.
0: Ti sei sbagliato di nazione, noi siamo sportivoni, noi le cose le facciamo per bene. Senti, la Juventus rientra con una doppia trasferta, perché gioca a Cagliari domenica, poi fa le valigie e se ne va anche in aereo in quella della Spagna, dove gioca contro il Celta Vigo, che è una bella squadretta spagnola in Europa League. E ha ancora metà squadra fuori, perché c'è 9 assenti. Tu dici che Spalletti fa turnover o oramai si mette su una base di formazione e magari ne cambia 2 o 3?
9: Innanzitutto penso che parlerà con chi è ancora via e tornerà magari per ultimo, e per sentire un po', ecco, come sta. Però credo che almeno per il campionato metta in campo la miglior formazione possibile, nel senso che possa far turnover magari in Spagna, quello sì, magari qualcuno verrà sicuramente fatto riposare, anche perché tutti questi impegni delle nazionali, comunque la gente ha fatto tante partite. Di conseguenza penso che in Europa League ci sia un po' di turnover.
0: Anche perché la prima partita in campionato gliel'hanno anche un po' incartata, con la storia dell'aumento di capitale. Lui si è preso la pressione sulle spalle, ha detto la pressione è mia, la Juve deve tornare a fare la Juve, quindi per ricomincia, non vince a Cagliari. Cioè, Cagliari, figurati.
9: Anche perché il Cagliari fino a prima della sosta era in uno stato di forma importante, quindi sarà una bella partita, una partita viva, non sempre.
0: Però il Cagliari, che come giustamente sottolinea, ricordi tu, era in uno stato di forma prima della sosta importante, e adesso vediamo il rientro dopo 3 settimane. Però a parte De Jola che gli si è infortunato, però beh, insomma, io ce n'ha quasi 10, quindi tant'è, però gli ritornano un Romano e un Maldini gasati dagli impegni della nazionale. Gioca in casa, davanti al suo pubblico, se anche non dovesse vincere nessuno gli fa delle polemiche nella partita con la Juve, ha tutto da perdere la Juve in questa partita.
9: Chi vuole stare in alto ha sempre tutto da perdere, in qualsiasi partita, che sia un big match o che sia una partita più semplice. Però come hai detto tu, Cagliari è in salute, è gasato, ci sarà lo stadio pieno. A questi ragazzi che tornano dalla nazionale, che stanno vivendo un momento molto importante della loro vita, però penso che abbiano trovato comunque, dai, una quadra generale lì a Cagliari, perché partire così bene non è mai facile, non è mai successo nella loro storia, quindi veramente parliamo di un po' una sorpresa, ecco, una sorpresa in questo campionato, in questo momento.
0: Mi sa che a sto giro non andiamo a specchio, perché il Cagliari, nonostante appunto la defezione in difesa, per loro importante, comunque gioca con 4-3-2-1. Mi sa che a sto giro Spallettone mi rimette il 3-4-2-1 con 2 trequartisti dietro la punta, per vedere se Kolo Muani due trequartisti dietro la punta me lo possono aiutare con l'Umania ad andare in gol che non segna?
9: Assolutamente sì, anche se ti posso dire, ma tu mi parli dei due trequartisti stretti o larghi?
0: E vabbè, lui dovrebbe mettere, credo, allora, con Seisao anche ieri è arrivato, si è allenato da solo tardi, quindi ci avrà solo un allenamento, è uscito un po' malconcio nazionale, magari potrebbe essere che me lo risparmia per la Coppa. Nico Gonzalez però ritorna domani. Sono tutti un po' mezzi e mezzi, Alai Begovic, va bene che sono solo crampi, però è tornato acciaccato anche lui.
9: Che peccato non essere nella Juve in questo momento, Claudio, eh?
0: Eh?
9: Che peccato non essere nella Juve in questo momento, con questi due tre quartisti sotto punta, con tutti stanchi, eh?
0: Dici, chi non gioca mai avrebbe avuto l'opportunità.
9: Non lo so, magari.
0: Però tutti mezzi acciaccati.
9: Ci parlava anche con Guani di questo ruolo magari di trequartista per poter partire un po' più distante dalla porta, no?
0: Sì. No, scusa, stavo riflettendo, ma mi è venuta un'idea meravigliosa. Ma visto che sono tutti mezzi e mezzi, visto che c'è anche questa grande voglia di vedere Voltemade insieme a Colomuani, io farei, scusa, Colomuani centravanti e McKennie e Voltemade alle sue spalle. C'è il gran rifinitore, c'è l'equilibratore, c'è Colomuani che viene aiutato. No.
9: Sì, io scambierei Voltemade con Colomuani. Cioè Voltemade lo vedo più prima.
0: Però con la Germania mi ha appena divorato un gol a porta vuota.
9: Vabbè. Ma non importa, dai, l'importante è metterlo nelle condizioni di poter far gol, poi sta a lui.
0: Capito. Ma proprio perché non siamo un popolo polemico, io prevengo, se lui mi mette Voltemade centravanti, questo mi sbaglia un gol davanti alla porta, la Juve non vince, apriti cielo il giorno dopo.
9: Però sì, però secondo me è più una prima punta che un rifinitore, a vederlo un po' così, Poi decide
0: lui dice che ha le caratteristiche di Ibrahimovic, dice Voltemade.
9: Vabbè, Ibrahimovic era rifinitore, era finalizzatore, era creatore, era tutto. Però anche Ibra giocava.
0: Quando Ibra è arrivato alla Juve, racconta sempre l'aneddoto famoso Capello. Ed è vero, cioè lui arrivava dall'Ajax e non era un gran realizzatore, tanto che Capello alla fine degli allenamenti tutti i giorni lo metteva lì a tirare finché è diventato anche un realizzatore. Perché non lo può fare Voltemade?
9: Assolutamente, lo può fare come? È sempre, no. dipende sempre tutto da noi. È ovvio che anche quella è una cosa che puoi assolutamente allenare.
0: Quindi... Però che palle, no? È noioso fino all'allenamento star lì mezz'ora a tirare, no?
9: No, è la cosa più bella. È la cosa più bella che possa esistere.
0: Ah, vedi? Allora è per quello che non sono diventato calciatore, io mi annoiavo.
9: Tu andavi subito a fare la doccia?
0: Sì, io volevo giocare. Mettili mezz'ora a fare gli esercizi.
9: Se a me chiedi a fine allenamento di stare un'ora a calciare, che possono essere punizioni, ti rimporta, ne sto anche due, cioè proprio bello.
0: Mandiamogli un messaggino a Voltemade, diciamogli, visto che Colomuani in settimana ha fatto gli straordinari, che li facesse anche lui. Allora, Cagliari con Caprile in porta, diciamo una probabile formazione ad oggi. Zepedro, Mina, occhio che Mina picchia, Mina, Rodriguez e Obert in difesa, Romano, stanno già tutti un po' esagerando, secondo te Cristiano è il centrocampista del futuro?
9: Beh, è un talento incredibile, secondo me. Gli va dato il tempo di sbagliare, come può essere successo in nazionale, che magari per un suo errore l'Italia ha preso gol, ma come sbaglia lui sbagliano tutti quanti, quindi è un percorso. Di sicuro davanti a lui è un campionato importante, per far vedere quelle che sono le sue qualità e per confermare di domenica in domenica quello che di buono quindi viene detto su lui.
0: Torniamo al teorema di tutti quegli allenatori che quando gli rompono le scatole con i giovani, perché un conto è Romano che mi fa un anno da titolare a Cagliari, è Romano che appena esce magari nella Juve sesta, che ogni partita che non vince viene giù il mondo, forse è meglio un anno a Cagliari.
9: Sto proprio dicendo, c'è da capire se Romano in una Juve, in un Milan, in un Inter abbia la possibilità oggi di giocare, perché quella è la cosa più importante, perché per fare esperienze, per crescere devi giocare. E ben vengano società come il Cagliari per lui, e ti danno, ecco, la possibilità di far vedere chi sei, ecco.
0: Sai cosa mi è venuto in mente nella sosta, quando la Juve ha fatto l'amichevole con la Cremonese, c'era Licina, mi è venuto in mente, parlando proprio di Licina, che io me lo ricordo questo. Allora, Licina, la Juve ha fatto la stessa roba che ha fatto con Yildiz, cioè grande lavoro, è andata a prendersela dal Bayern a zero e gli ha portato via un talento e se l'è portato a casa, poi ha studiato un piano, cioè ha detto giovanili, next gen, e poi un futuro se dimostra entra in prima squadra. Lui ha fatto un po' le bizze, diciamo così, e allora sono scesi a patti col procuratore, l'ha mandato a Cremona un anno a giocare in Serie B. Oh, è andato a Cremona al giro di una, neanche due partite, già la prima, e mi è esploso. Però a Cremona, oggi Licina non avrebbe neanche fatto l'esordio in prima squadra, siamo sinceri, sono discorsi e percorsi diversi.
9: Sì, sì, sì, sì, però a vederlo nella Cremonese, cioè, secondo me ci potrebbe stare nella rosa della Juve oggi, però hai capito, ritorno al fatto che questo ragazzo ha bisogno comunque di spazio per poter crescere, per poter migliorare, e alla Juve avrebbe avuto difficoltà, ma non tanto per le qualità o per il fisico o perché non può giocare, ma perché, come sai bene anche tu, in Italia per i ragazzi, poi magari sai, specialmente anche lì davanti, è difficile lanciarli.
0: Assolutamente sì. La Juve in porta avrà Vicario, ovviamente, Kalulu, che ha fatto molto bene in nazionale, Bremer, che è rimasto qua ad allenarsi, Lucumi a questo punto, visto che torna venerdì, potrebbe giocarsela o con Kelly o magari, chi lo sa, con Gatti, ma forse più con Kelly, che è rimasto qua a allenarsi anche lui. McKennie, che oramai Spalletti ha detto che c'è la Weston Zone, quindi McKennie fa un po' quel che gli pare in campo. Sar, no, Sar con Douglas Luiz, sono curioso. Poi Celik sull'esterno, se gioca con Seisao, Nico Gonzalez, altrimenti quello che abbiamo detto prima con Voltemade e con Lumani. Sono molto curioso su Sar, perché sai che su Sar non stanno parlando in molti, non vedo questa esplosione di racconto intorno a Sar. Invece, secondo me Sar può essere un bel mediano tutto fare, no?
9: Beh, assolutamente, assolutamente. Io non credo che le società investano, tra virgolette, così a caso. Viene da una società molto importante che ha investito dei soldini, e quindi per me è un giocatore valido. È un giocatore valido, però anche lui magari ha un po' bisogno di ambientarsi in una nuova situazione, e quindi anche lui ha bisogno di tempo e di giocare.
0: Senti, stavo guardando un po' anche i vari messaggini che ti arrivano. No, ce ne, non so se ti vuoi lanciare. No, non te l'ho mai fatto fare io, però chiedono. Vuoi fare un pronostico per Cagliari-Juve?
9: Cagliari-Juve?
0: Cosa?
9: 2-1 Juve.
0: 2-1 Juve, insomma, ci vuoi dire anche chi segna, così ce lo andiamo a giocare subito? Chi segna?
9: Per la Juve fa gol Voltemade,
0: il gigante di Brema.
9: Colomani.
0: E Colomani, vabbè.
9: Sì, così poi il giorno dopo la Juve ha ritrovato gli attaccanti, questi gli attaccanti giù, voglio questi titoli.
0: Subito, perché sai che appena segna, io lo so già, appena segna Volte, perché oggi Voltemade è già un caso, ed è un prestito a fondo perduto, ma se segna Cagliari il giorno dopo sarà Juve riscatto, il piano per il riscatto di Voltemade, quanto costa?
9: La Juve chiede lo sconto e il prezzo raddoppia.
0: Esattamente. No, stavo guardando un po' le quote, ma sai che la Juve è super, no, questa non me l'aspettavo, però ci abbiamo fatto tutta la premessa, super Cagliari avanti in classifica, sai che la Juve è super favorita, cioè tipo la vittoria del Cagliari a 6 e quella della Juve 1,5. Favoritissimo proprio.
9: Vabbè, ci può stare, nel senso, ci può stare.
0: Purtroppo, secondo me, però. Sì. Vabbè. Scusa, chi era perso solo una partita con l'Inter, tra l'altro risicata, neanche meritando di perdere.
9: Sì, è vero.
0: Qui, ragazzi, attenzione.
9: Ma magari chissà che valutazioni che faranno queste agenzie. non ho idea. No, non ho mai scommesso e non posso
0: neanche. Sono qui. I dati statistici, lo stato di forma, lo storico, come arrivano le due squadre, il sentiment.
9: Sì.
0: Devo dire che tra l'altro i precedenti a Cagliari non sono molto fortunati negli ultimi 20 anni della Juve, anzi. Però ieri uno mi ha detto, però il primo scudetto di Conte l'abbiamo fatto vincendo col Cagliari. Sì, però giocavamo a Trieste.
9: Sì, è vero.
0: A Cagliari avevamo giocato a Trieste. A Cagliari! C'è un po' di cose così. Va bene, senti Cristian, a me non va bene questa storia qua, però la settimana prossima quando intervieni io voglio una vittoria, non mi devi arrivare così.
9: Sarà fatto. Sarà fatto.
0: Tirassi una vittoria.
9: Ora giochiamo domenica, sì.
0: Contro chi giocate? Contro chi giocate?
9: Virtus Bolzano.
0: Se fosse hockey su ghiaccio ti direi attenzione, calcio non lo so.
9: Sì. Vabbè, una squadra neopromossa... Non sta facendo male.
0: Un po' di maniavantismo ci vedo in questa dichiarazione. Vai. Ci vedo un po'.
9: Giochiamo in casa.
0: Allora.
9: Che non assaporiamo il gusto della vittoria in campionato e quindi c'è da tornare a vincere assolutamente.
0: Oh, così ti vuoi. E andiamo a vincere perché siamo anche un po' tutti tifosi della tua squadra. Ma grazie Cristian, alla prossima settimana.
9: Grazie, un abbraccione. Ciao.
0: Anche a Cristian Pasquato. Noi come sempre sforiamo nei blocchi. Allora, per non sforare più di un minuto, Iv, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna Stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidandosi a Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
0: Attenzione, super attenzione, bellissimo. Mi piace un sacco questa rubrica. Grazie all'archivio di Marco da Crema. Se riusciamo tutti i giorni, facciamo oggi. Cioè, tu fai 8 ottobre. Cosa succede l'8 ottobre del 2010, 2012, 2015? Oggi cosa succedeva? Calciomercato. Hoja a vita. Bandiera della Juve. Il rinnovo sale al 2026. Quindi insomma, bisogna avvisare la Juve che ci abbiamo ancora Dybala, perché scrivevano che rinnovava fino al 2026, siamo nel 2026. Ti sei accorto che ci abbiamo ancora Dybala, Ivar?
1: Sì, rinnovato fino al 2026. Virtualmente parlando, sì.
0: Sì, l'hanno scritto nel 2021. Gioia vita, rinnovo fino al 2026, calciomercato, invece no, invece da un'altra parte ormai. Da qualche anno, esclusiva tuttojuve.com. Grazie al nostro Camillo De Michelis, Juve, Nico Gonzalez resta in bianconero, rinnovo in arrivo nei prossimi giorni. Nico Gonzalez ha convinto Spalletti alla Juventus, dopo il ritorno dell'Atletico Madrid l'argentino firmerà il rinnovo nei prossimi giorni, eccolo qua, tuttojuve.com, a firma Camillo De Michelis. Questa estate Nico è tornato alla Juve dopo il prestito di un anno all'Atletico Madrid. Spalletti lo ha voluto fortemente e anche durante il mondiale lo ha corteggiato per convincerlo a restare. Il feeling tra il tecnico di Certaldo e l'argentino è stato immediato e i risultati si sono visti fin dalle prime uscite. Nico Gonzalez è stato subito decisivo e contro il Parma ha segnato il gol che ha sbloccato il match per la Juve. L'argentino è tornato a Torino con il giusto atteggiamento e con uno spirito rinnovato. Una situazione completamente diversa rispetto al passato, che ha convinto il club a puntare nuovamente su di lui. Per questo motivo Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno deciso di premiarlo con il rinnovo. Nico Gonzalez nei prossimi giorni firmerà il rinnovo con la Juve, ma per tutti i dettagli andate su tuttojuve.com, vi cliccate il primo piano di Camillo De Michelis e vi renderete conto del perché Nico Gonzalez sarà un giocatore della Juve. E io vi dico, questa è l'ennesima dimostrazione che si può tutto, dipende da loro. L'altro giorno, Yves, parlavamo del gol di Comines. Nico Gonzalez è un altro che non lo si voleva più vedere per gli atteggiamenti e per il resto. E invece Nico Gonzalez è tornato, voleva rimanere all'Atletico Madrid, sì, però l'ha riportato qua, non c'è stato l'accordo con l'Atletico e lui ha avuto un atteggiamento subito giusto, propositivo, ma al di là del gol, a suon di prestazioni e di atteggiamento, e adesso è diventato un giocatore su cui la Juve può puntare. Quindi lo può far con lo possono fare tutti, lo può anche rifare Cambiaso di essere un giocatore che vale 60 milioni sul mercato, dipende da loro, solo e soltanto da loro, dai giocatori, non dal contorno, dipende da loro. Sulla chat di Radio Bianconera, RBN, Andrea D'Alecchio dice, oh, qua diluvio. Claudio, scrive Gianni da Brindisi. No, anzi, Claudio mio omonimo scrive verso Gianni da Brindisi. Puoi fare da tramite, io Claudio da Stoccarda, ma brindisino, mi saluti Gianni da Brindisi. Basta, fatto, l'abbiamo salutato. Ciao Gianni da Brindisi. Juve, Roby 53, scrive, vacci piano con i paragoni, che con la palla di pezza e quando c'erano pressing erano buoni tutti. Carabinini forte, il numero uno nel suo ruolo, ma a quei tempi... Uè, Ciccio, non giocava con la palla di pezza Cabrini, giocava con la palla di cuoio. Anche Alecco di Luvia, Luca da Genova, in Italia non vinceremo mai, viva l'ottimismo e la speranza nel futuro, in provincia di Ancona piovigina. Andrea da Livorno invece a 25 gradi, e allora sentiamo un vocale da casa.
12: Che bello è quando esci dal CONI per andare in federazione e fare il commissario di te stesso. Che bello è questa federazione gioco italiana calcio. Ciao, da Raffaele D'Averio, forza Juve.
0: Raffaele, FCC, italiana gioco calcio, non gioco italiana calcio, italiana gioco calcio, le vocali dei consonanti, allora perché non le lasciamo perdere? Attenzione, brava Juve, rinnovare subito, scrive Franco per Gonzales. Così puoi tirare Remi in barca per 2 anni, in modo, ma Franco, ma non ti va bene neanche se voglio rinnovare Nico dopo quello che ha fatto, dai, no. Ma no, ma perché? Dai, ma perché? Marco da Cuneo, Licina dovrebbe avere percorso come gli ha fatto fare Real a Nico Paz. Lo vendi con diritto di recompo a prestito a squadra in rampa di lancio, come poi vedi. Marco l'ha andato in prestito alla Cremonese e poi ci ritorna, non va bene così, scusi. Perché lo devono vendere? È andato in prestito, è nostro. Salvatore da Trecate. 16 gradi, ma non piove. Di Cabrini ricordo il gol al Napoli in Juve-Napoli 3-1, tanta roba. Gol alla Fiorentina 1-0, gol al Panathinaikos 3-2 per noi, gol al Real 1-0. Uè, scherziamo, vocale da casa.
13: Ciao Clavione, sono Giacobbe da Bari, 27 gradi, fa caldo, sì, eh? Si può andare al mare ancora.
0: Che
13: sì. E forza Juve fino alla fine, finalmente ricomincia. Ciao ciao.
0: Che bello. Siete fino alla fine, ricomincia sul Corriere dello Sport Stadio i 27 giorni di Malagò, signori e signori, venghino Malagò a 27 giorni dopo l'accordo con il CONI per sostituire se stesso in meno di un mese, non dovrà soltanto tesserarsi, si deve tesserare a sto punto, politica, stadi, voti, il piano del commissario, con le elezioni al 14 dicembre brucerà la concorrenza, non avrà concorrenza, Abodi, Bianchedi, la Serie A, Euro 2032, quanti nodi. Non ha perso nessuno, tranne la federazione. Sussurrano da via Allegri. Ognuno tira la vittoria al suo mulino. Il giorno dopo il commissariamento, dentro al palazzo lo sanno che qui non è come nel Gattopardo, dove tutto cambia per non cambiare. La voce del popolo parla di ennesima storia all'italiana. E ieri si è espresso anche il presidente della federazione, Tennis Binaghi, anche un po' padel, se non si offende, che ha detto, ma non è la prima volta, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Oggi il CONI vale molto meno. In effetti, Malagò, che commissaria Malagò in attesa del ritorno di Malagò, potrebbe far pensare questo, ma in realtà le conseguenze della scelta del CONI non saranno banali. Peseranno soprattutto sull'asse federale, azzerato nella sua dimensione politica. Il Consiglio federale, quelli che stavano con Gravina e poi sono stati rieletti con Malagò, tutti decaduti. È destinato a passare da uno stravolgimento strutturale, non tutti però decaduti, quelli che contano sono lì. Malagò potrebbe sostituire ad esempio il segretario generale Marco Brunelli, che per la vicenda del tesseramento mancante rischia di pagare il prezzo più alto, l'unico. Stanno tirando una volata a Viglione che è meravigliosa. Pur avendo adottato una prassi consolidata all'interno del calcio, cioè l'accettazione di una candidatura corredata dall'accreditamento di una componente. Per Palazzo H è stata una violazione talmente grave da annullare le elezioni. Nel compromesso che Buonfiglio si è trovato costretto a proporre per non scivolare, almeno questo concetto è passato. Il fatto che poi la scelta sull'uomo della transizione sia ricaduta su Malagò, come spiegavamo ieri, è figlia di due questioni. La prima è che lo stesso Malagò stava per ribaltare la giunta con la forza dei voti. La seconda risiede in quei pareri legali che contestavano sia il commissariamento sia la questione del tesseramento, convincenti al punto da far sorgere parecchi dubbi negli uomini e nelle donne chiamati a votare. Ma guarda un po', cioè, li ha messi davanti ad una visione che poteva nuocere a loro stessi e quindi hanno messo Malagò ancora sul seggiolone. Malagò ieri era a Berlino per il Top Executive Program dell'UEFA, la riunione dei presidenti e dei segretari generali delle federazioni, mentre Brunelli si trovava a Roma. Le elezioni sono state già fissate, 14 dicembre, sia per dare un segnale di serietà, scusate se non ce la posso parlare, serietà e trasparenza mi fanno sbellicare, sia per dissuadere altri eventuali pretendenti, quello soprattutto. Malagò avrebbe avuto tempo fino al 31 gennaio per convocare le elezioni, però ha scelto la prima data utile, garantendo i 40 giorni canotici.

del commissar. Nell'agenda del commissario Malagò ci sono comunque tanti punti. La prima mossa sarà convocare una riunione informale con i cosiddetti decaduti, un po' come quando ci sono le riunioni condominiali, no? Si prepara prima con i consiglieri, per tracciare una rotta condivisa. Malagò ha già il sostegno delle componenti tecniche, anche se l'asso allenatori non sembra più così compatta al suo interno. Ma dovrà soprattutto recuperare l'unità della Serie A, che lo ha candidato a maggio con 19 firme su 20, tutte tranne la Lazio di Lotito. Andare sotto questa soglia potrebbe essere visto come un segnale non positivo. È legato agli umori della A anche il ritorno di Bianchetti, capo delegazione della Nazionale. Alcuni club non la volevano e richiamarla, come suggerito da Buonfiglio, potrebbe essere un rischio. Il programma elettorale di Malagò non sarà troppo diverso da quello di 4 mesi fa. Anche perché sennò vuol dire che lo smentisce. Scusa, fammi capire. Dopotutto ha passato gli ultimi 100 giorni a schivare colpi senza poter approfondire i problemi del pallone, poverino. Di sicuro si ripresenterà con la tessera. Si sussurra di una società di base che fa attività sociale, si tessererà per quello, così per avere anche un buon occhio. Il rapporto totalmente sfaldato con Abodi è un altro nodo. Io sconfitto, se non fosse successo niente, sì, dice il ministro dello sport. Il calcio ha dimostrato negli ultimi anni che non sempre la legge è uguale per tutti, ha detto il ministro. Ah, chi sarà? Aspetta. Per chi è che la legge non è stata uguale per tutti nel calcio degli ultimi anni? Non mi viene nessuna squadra che è stata trattata diversamente dalle altre. All'attuale governo non restano tanti mesi prima delle politiche. Il calcio però non può pensare di farcela da solo, soprattutto perché molte delle cose che chiede da anni, dalla tax credit al prelievo sul betting, conducono a Palazzo Chigi e quindi alla politica. Nel frattempo il commissario dovrà chiudere l'iter di Euro 2032 con la scelta dei 5 stadi. Si prevede un'altra bagarre legata ai vari schieramenti delle città che chiedono di ospitare l'evento. Sullo sfondo, ma non troppo, la riforma del calcio in Senato. Pure su questo fronte la politica ha deciso di muoversi, quindi è inutile che la girate un po' come vi pare, perché sempre dentro la politica stiamo. Perché Malagò è un uomo politico e politicamente è stato bravo a rivincere. Ma allo stesso modo, politicamente, dall'altra parte proveranno a contrastarlo in qualche maniera. Nel frattempo avete pagato voi, cari miei tifosi. Parti dalle elezioni, commissaria dopo 3 mesi col presidente che le aveva vinte, rivota probabilmente con un solo cambinato, il commissario ex presidente, e affidagli un mandato che durerà meno di 2 anni per ritornare subito dopo alle urne. Eccolo qua il calcio italiano. Quindi, al netto delle norme che il CONI ha tenuto a ribadire con la scelta di 2 giorni fa, altrimenti gli 81 partecipanti del Consiglio si sentivano legittimati a fare come volevano, parola di Buonfiglio, che prima del patto aveva scritto ai revisori dei conti per non far entrare in giunta Malagò, Bianchetti e Spina, questo curioso gioco dell'Oca rischia di costare 1 milioncino di euro. 1 million pound. No, pound è un po' di più. I 5 pareri della FIGC e i 4 del CONI messi insieme sono stati pagati infatti circa 500.000. Hai capito, Yves? Hanno chiesto il parere, quelli della FIGC e i giuristi, anche quelli del CONI, e in totale hanno speso 500.000 di soldi nostri per decidere di commissariare la FIGC con il commissario ex presidente. Hai capito? Si va da 40 a 70 mila euro a seconda del peso del giurista che si è espresso, hai capito? Alcuni dei quali, va detto, smentiti in punta di diritto dalla scelta del commissariamento causato dal tesseramento vagante, quindi abbiamo pure soldi per un parere che è stato contrastato. A queste spese andrà a sommarsi l'impegno che la federazione dovrà sobbarcarsi, stavolta da sola, per organizzare le nuove elezioni all'Hilton di Fiumicino. Perché le nuove elezioni del presidente della FIGC saranno all'Hilton di Fiumicino. E tra l'affitto degli spazi, i rimborsi, le trasferte dei delegati, i pasti, la logistica, gli spostamenti, un'assemblea rielettiva può arrivare a costare anche più di 500.000 euro. Ma con questi soldi non era meglio realizzare dei campetti in tante periferie?

0: 1 milione di euro, sai quanti bei campetti che facevi per far giocare i ragazzi a calcio, visto che non giocano più negli oratori e neanche per strada? Le cose che nessuno dice, ma che qualcuno fa notare. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera è l'unica radio che conta. Uè, abbiamo fatto arrabbiare Luca da Genova sulla chat, eh? Cabrini palla di pezza, uè, uè, uè. Beato l'ascoltatore, che evidentemente è giovane. Gli ricordo che Cabrini è stato campione del mondo con la mitica squadra dell'82, quando il football era ancora uno sport, con giornalisti, tranne qualcuno, e senza gente che pontifica sui social. Era quella roba lì, quel mondo lì. Marcello si domanda: ma come fa Baldini a resistere in questo ambientino? Tra l'altro, me la sono recuperata la sua intemerata di ieri a Sky. Ha detto: eh no, il procuratore mi ha convocato, è stato anche gentile, mi ha chiesto: ma lei ha dato degli estofanti al calcio italiano? E io gli ho detto: beh, se basta che va a vedere i bilanci, se va a guardare le voci spese, trovi le stofanti. Così l'ha buttata lì sui bilanci. Però non succede niente, come mai? Perché c'è qualcuno che li mette i soldi veri, qualcuno no. Gianni dice: uè, siamo diventati una stazione meteorologica. Gianni, scusa, io voglio sapere. Io so cosa fa da me, voglio sapere cosa fa da te. Perché per par condicio, scusa. Douglas Luiz, Nico, Cobb Miners, forse Spalletti è meglio di chi lo ha preceduto. Dice Marcel. Se il Thiago Motta, ma anche poi Tudor dopo, alcuni sì, alcuni non li aveva più, non è riuscito a valorizzare il Douglas Luiz, il Nico e il Cobb. Se Spalletti è riuscito, beh, Cobb non ancora, eh. Però Douglas in parte, Nico a pieno. Oh, ha ragione, Yves. Diamo a Spalletti quel che è di Spalletti, scusa, il lavoro l'ha fatto lui. Lo critichiamo per tante cose, ma su questa dobbiamo applaudirlo, no? Che
1: No,
0: dici?
1: no, certo, perché poi con Coppa ha provato anche a rigenerarlo indietro, ma non si riesce ancora.
0: Adesso ci ha dato una mano anche Xavi, commissario tecnico dell'Olanda, vediamo. Magari ritorna. Ah, attenzione! Visto che Lucumi arriva tardi, invece che Kelly e Gatti, perché non Cobb Miners insieme a Bremer centrale in quel di Cagliari? Come lo vedresti? L'opzione Cobb Miners titolare braccetto di difesa a Cagliari, in una difesa 4.
1: No, no, no, gattone.
0: Gattone, Ive per Gatti. Voi per chi siete, se non dovesse giocare Lucumi? Per Kelly, per Gatti o per Cobb Miners? Dai, sondaggino finale degli ultimi minuti alla chat. Sentiamo un vocale da casa.
2: Mio caro Claudio, Torino è bellissima, molto più bella di Milano, ricordatelo.
0: Niente, non
2: Forza
0: credo
2: Juve,
0: niente.
2: Simone da Ivrea.
0: Ciao, ma tu sei di Ivrea, che ne sai? Sei ancora lì con la macchina da scrivere, che ne sai? Scusa, abbi pazienza. Ma poi non mica detto niente, eh. Ho detto: boh, ho sollevato dei dubbi, non si sa, sono tante città molto belle in Italia. Ho detto: boh, Torino è la città più bella d'Italia, Yves, secondo te?
1: A me piace.
0: Che me frega che a te
1: No, no, no, è
0: piace.
1: no, bellissima, è bellissima perché comunque c'è tanta c'è
0: Ma è la
1: arte.
0: città più bella d'Italia, sì o no?
1: Sì.
0: Vabbè, non si è forzato questo. Sentiamo un vocale da
3: Ciao
0: casa, dai.
3: Claudio, Marco da Imola, il bel
0: Ciao Marco.
3: Antonio, i miei tempi, bellissimo, bellissimo bel Antonio, la mia Juve, Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Causio, Tardelli, Benetti, Bettega, Anastasio, mamma mia che ricordi! Scusa, però c'è il sole. Per quanto
0: Veloce assurdo,
3: riguarda
0: poi mi
3: il procuratore, si sveglia solamente a una tantum, ma è il primo da cacciare via quello, è il primo da cacciare via, persona antigiuridica. Veramente. Ciao Marco da Imola, il sole pallido è piovuto stanotte, si sta benissimo.
0: Vabbè, veniamo tutti a Imola. Allora, sentiamo un altro vocale da casa.
4: Buongiorno Claudione, Adriano da Torino. Claudione, ma cosa mi dici del centro sportivo della Lazio che vale più di due stadi? E
0: Finanza
4: poi
0: creativa.
4: sulla vicenda del commissariamento, cioè la cosa più imbarazzante non è che ok l'hanno messo o si commissaria da solo, è che ce la fanno alla luce del giorno e si fanno pure i complimenti. Cioè,
0: Luce del sole.
4: loro, cioè, io penso che questi qua pensano che noi abbiamo l'anello al naso e loro quello che fanno va bene, cioè si prendono un giro da soli, cioè, siamo imbarazzanti, Claudione, siamo imbarazzanti, fino alla fine
0: siamo imbarazzati
4: da Torino.
0: Da quanti da Torino e provincia oggi? Sentiamone un altro di vocale, dai. Attenzione.
5: Maldini?
0: Tre?
5: Ha detto tutte cose giustissime. Ora, per esempio...
0: Dove sei? Dov'è? In una cantina? Cosa sta facendo? Ma che ieri ho visto un thriller in cantina. No, torniamo sulla luce del sole. Sentiamo un altro vocale meglio, dai.
6: Buongiorno Claudio, Antonio da Marsiglia, qui è nuvoloso e piovigina, fa bel temperato, 22, coperto, poi che posso dire, Jolberg, prendiamo Jolberg dal Marsiglia, dall'OM, però diciamoci la verità, in Sardegna bisogna vincere, per me è una partita snodo, bisogna vincere, e se no le ambizioni che ha la Juve non fanno rima con Spallettino, mi dispiace, non è che ribaltoni, è questo ribaltoni, sì. Che noi con questa nuova carica che abbiamo, diciamo monetaria, dobbiamo avere ambizioni un po' più, e dobbiamo essere un po' più concreti, quindi non si va a Cagliari a dominare come l'anno scorso, ma bisogna vincere, questo è tutto, pratico. Forza Juve sempre, ciao Claudio, Antonio da Marsiglia.
0: Forza Juve, hai fatto un po' la marsigliese, hai fatto un minestrone, un'insalata di riso. Che c'è? Che c'entra? Prendiamo Heuberg e vabbè, e con la Juve che... Perché mi ha fatto tutto questo minestrone alla marsigliese, il nostro ascoltatore?
1: Je ne sais pas.
0: Cosa c'è dopo je sempre pas?
1: Je regrette, mi dispiace, ma non lo so.
0: Ah, je regrette, accussi. Sentiamo l'ultimissimo vocale, dai.
7: Ciao Claudio, Bruno da Cuna, come ti ho detto qua, Sole, ci aspetto la colga magari stasera. Ma è una domanda, ma perché abbiamo tutta questa affaretta di rinnovare i contratti, di Gonzalez, a questo, a quell'altro, a Calulo, ma aspettiamo che ci portino qualche risultato prima di dare nuovo, di continuare questi contratti. Io non so, non capisco perché c'è tanta affaretta di far firmare, anche come abbiamo fatto lo Spalletti prima, aspetta che finisca il campionato, poi se va bene firmi. Quindi io veramente non so perché tutta questa fretta di rinnovare. Cosa mi dici te? Ciao.
0: No, io sono d'accordo con te che prima devono dimostrare, però insomma c'è situazione. In questo momento la Juventus sta valutando il fatto, probabilmente, che visto il tipo di contratto che ha Gonzalez e visto l'approccio e visto il parere positivo, credo, dell'allenatore, si debba iniziare a andare verso una chiusura di trattativa in modo da averlo fisso, da diluire, ti dico quello che può essere l'idea della Juve, poi possiamo essere d'accordo o no naturalmente, da diluire nei prossimi bilanci gli ammortamenti del buon Nico Gonzalez e di averlo tuo, oppure in caso di immissione sul mercato avere un giocatore con un contratto più lungo che quindi deve valere di più dal punto di vista di chi eventualmente lo vorrebbe acquistare. Tra l'altro Nico non è neanche nei giocatori più pagati della Serie A, quindi ovviamente con Mai si guadagna più di lui, tanto per avere un punto di riferimento. Yves, siamo giunti al termine anche di questo meraviglioso giovedì, qui continua a piovere, non so lì, grazie a te, grazie a Pasquato, grazie alla chat. Adesso arriva il club degli inviati, esclusiva tuttojuve.com, la Juve va a rinnovare Nico Gonzalez. A domani.
8: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
9: l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
10: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force air e in una task force land. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in un'audizione sull'attacco alla base di Taif e sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita. E ha aggiunto che l'Arabia chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
11: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Come scrive il giornale Le Figaro, oggi le lezioni sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione di questa mattina. Ieri intanto il primo ministro francese Le Cornu ha spiegato che la rabbia dei giovani coinvolti nelle manifestazioni studentesche non nasce dal nulla. Nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono, ha aggiunto, assicurando che le forze dell'ordine non hanno istruzioni di scontrarsi con gli studenti. Ma un'indagine è stata aperta dopo la diffusione sui social di un video che mostra un fuoristrada della Police Nationale lanciarsi ad alta velocità contro i manifestanti a Dunkerque.
10: Il delitto di Garlasco negli atti depositari con la seconda chiusura delle indagini a carico di Andrea Sempio, unico indagato nell'inchiesta bis sulla morte di Chiara Poggi, fanno nuovamente capolino le gemelle K. Secondo quanto riferito dal DN Kronos, ci sarebbe infatti una relazione non firmata di circa 25 pagine, un documento corredato di schemi in cui sono raccolti e ordinati i fatti noti e le novità riguardo alle gemelle Stefania e Paola, cugine della vittima, ma anche riguardo ai loro genitori, a partire dalla mancanza di domande sugli alibi fino alla constatazione che nessuna perquisizione, nessuna ispezione è mai stata fatta in casa K.
11: Arriva il maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri e alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito anche Roma, con oltre 120 interventi dei vigili del fuoco.
10: Il beato Rosario Angelo Livatino è stato dichiarato patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell'iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. Noto per essersi occupato di numerose indagini antimafia, Rosario Livatino fu assassinato nel 1990 dalla Stidda, organizzazione mafiosa operante in Sicilia, a causa del suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata.
11: Lo sport, il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tomic, 6-3-6-1 lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz.
10: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Ottobre, buongiorno a una di bianco vestita Giulia Borletto. Ciao Giulia.
3: Certo, buongiorno, buon giovedì 8 ottobre, una mattinata che è cominciata col botto per Camillo De Michelis.
4: Buongiorno!
3: Che ha deciso, sì, dai, era di buttarla, di aprirla piano la giornata, e quindi io adesso mi zittirò e farò raccontare a Camillo che cosa la notte ne ha prodotto.
2: Ma ieri pomeriggio, dai, ho avuto un'imbeccata su Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto con la Juve, sostanzialmente.
3: Cioè, l'ha già fatto?
2: Sì, sì, sì. Domani sarà ufficiale.
3: Come cambia la vita!
2: Sì, domani sarà ufficiale il rinnovo di contratto di Nico. Credo fino al 2030, ma potrebbero esserci anche novità, però credo 2030. E quindi domani ci sarà l'annuncio. Perciò, insomma, direi che neanche in due mesi da partente è diventato, no, un giocatore leader di questa squadra, perché comunque ha già rinnovato il contratto. Poi ovviamente, Giulia, ci sono delle questioni economiche, a livello di ammortamento, di questioni, no, per la società.
3: Com'è questo rinnovo? Cioè, è un rinnovo, cifre, c'è stato un'impennata?
2: Sì, credo sia le stesse cifre. Adesso non penso ci sia un enorme aumento nel caso di stipendio. È principalmente dovuto al fatto che il costo di ammortamento,
3: eccolo,
2: poi di Nico Gonzalez a livello di stagione si abbasserà, però credo che sia comunque un atto dovuto, nel senso che la Juventus e Nico Gonzalez hanno iniziato a parlare di rinnovo di contratto subito dopo, no, la decisione di Nico di restare alla Juventus. Perché a un certo punto Nico avrà detto: ok, io rinuncio all'Atletico Madrid, io resto da voi, però mettiamo magari a posto la situazione contrattuale. La Juventus dall'altro lato ha detto: no, a noi servirebbe allungarlo per questioni di bilancio, cioè tante situazioni che possono essere, no, state poi trattate dalla
3: ballo,
2: Juventus.
3: Certo.
2: Esatto, però Giulia, la notizia di per sé è che siamo all'8 ottobre e hai un rinnovo di contratto di un giocatore.
3: Ma perché?
2: Perché secondo me intanto questa è una volontà espressa, chiara, forte di Luciano Spalletti, che comunque l'ha tenuto. Io ti posso dire che Spalletti comunque ha chiamato nel corso dell'estate Nico Gonzalez più e più volte per dire: resta qua.
3: Spalletti chiama Nico.
2: Esatto. Poi Nico se l'è anche preso, qualcuno dirà troppo presto, ha fatto solo tot partite, ci sta, io non metto il grano, quindi onestamente anche le lamentele da parte della tifoseria le comprendo, perché non metto il grano, Però da questo punto di vista credo che sia metà e metà. Ecco, ci scrive subito Ergol di Peluso, metà e metà, nel senso che c'è una componente di fiducia, c'è una componente di Spalletti, c'è una componente economica, sì, però non è solo una componente economica, perché comunque ci sono delle cose che i calciatori chiedono. Sai, magari Nico Gonzalez ad andare a titolo definitivo all'Atletico Madrid avrebbe avuto un contratto sul 2030. Quindi comunque con un anno in più di contratto, e allora per rinunciare a quello magari te lo chiede la Juventus aveva magari un interesse economico, cioè ci sono tante cose, non si regala un anno di contratto così, perché se poi tra 3 mesi Nico Gonzalez torna ad essere quello del primo anno, tu hai fatto un disastro,
3: La mia
2: tu hai
3: domanda era
2: fatto un disastro.
3: quella poi successiva, cioè abbiamo parlato spesso, no, di questa voglia della Juventus, della dirigenza, di così mettere al sicuro determinati giocatori, anche se ci chiedevamo, ma non è un po' presto per cominciare già con queste discussioni e questi annunci? Cioè,
4: Ma
3: ti
4: stai
3: ricordi,
4: buono, te.
3: L'avevamo parlato quando, scusa, di Kalulu, mi pare, se non sbaglio, discorso fatto su Kalulu, e poi diciamo che era venuto fuori già la possibilità che anche Nico Gonzalez rientrasse tra queste discussioni. Ma ti chiedo, non è un po' presto comunque, davvero? Hai detto una cosa giusta, cioè Nico Gonzalez, anche quando comunque è arrivato alla Juventus 2 anni fa, non ha iniziato male la stagione, no, anzi, va anche segnato qualche gol,
2: Sì,
3: va
2: col più SV.
3: anche in Champions, cioè, ecco, sì. Poi però si è un po'... problemi fisici, solite cose, si è un po' fermato, ecco. È dettato da cosa? Solitamente quando uno fa un rinnovo così, dopo così poco, è perché hai paura che accada qualcosa, che magari arrivi qualcuno, che lui non sia contento, cioè è proprio soltanto una sorta di, passatemi il termine, ricatto morale fatto perché io sono rimasto qua?
2: No, ovviamente devi tirare poi l'acqua al tuo mulino, no, Giulia? Non facciamo nessuno né troppo affezionato alla Juventus e nemmeno neanche troppo interessato all'aspetto economico. Sono delle aziende, quindi quando rinunci a qualcosa, poi dall'altra parte vuoi subito, se non la stessa situazione, quasi, quasi. E da questo punto di vista credo che il Nico Gonzalez, una volta no rimasto alla Juventus per volontà anche di Luciano Spalletti e sua, a quel punto si è iniziato davvero a parlare di rinnovo di contratto per tanti motivi, c'è anche l'aspetto economico, l'aspetto economico è giusto perché poi comunque porta l'ammortamento, no, annuale di Nico Gonzalez ad essere un pochettino più basso, però la vera notizia è quella che stiamo dicendo ora, ovvero che all'8 ottobre c'è un rinnovo di contratto, cioè, cioè è quella la notizia che mi ha stupito, no? Quando ti arriva il messaggino
3: Perché è
2: dicendo
3: presto.
2: guarda che sta rinnovando, ha fatto tutto, tu dici cavolo, ma è l'8 ottobre, cioè è normale, no, avere un po' di stupore, un po' di anche perplessità legate a questa situazione. Però dall'altro lato io credo che sia anche un riconoscimento a un giocatore che è entrato in maniera diversa nello spogliatoio della Juventus, che ha anche dato dei segnali diversi, Giulia, perché lui nell'intervista dopo il NEC parla di un gruppo diverso, di un gruppo più unito, più coeso rispetto a quello precedente, e questa è una cosa che comunque è passata sotto
3: Fondamentale.
2: traccia. È passata sotto traccia, però lui ti sta dicendo che nell'anno in cui è stata la Juve il gruppo era un po' spezzato.
3: Ma no, diciamo che l'avevamo poi capito che non è che le
2: Lo
3: cose
2: so.
3: andassero bene.
2: Lo so, però poi sembriamo sempre noi dei pazzi che vogliamo alimentare il sospetto e invece poi alla fine te lo dice il diretto interessato e passa lì, sotto traccia. E poi di un giocatore che comunque adesso deve fare lo step. Perché questo rinnovo di contratto alzerà l'asticella su Nico Gonzalez, Devi
3: Ah,
2: fare quello step di
3: sicuramente.
2: leadership, devi fare quello step, no, di crescita, perché adesso comunque, a prescindere dalla motivazione o meno di un rinnovo del contratto, quando c'è un rinnovo del contratto comunque è un atto di fiducia. È un atto di
3: Certo.
2: fiducia da parte della società, dell'allenatore, e insomma, lui vivrà una settimana non banale, cara Giulia, non
3: Beh, anche
2: banale,
3: perché è
2: e quindi
3: arrivato nel senso, una settimana non banale, nel senso che, perché di base non è, si è ancora manco riallenato.
2: No, ma dico, ha vissuto l'addio di Messi. E
3: Ah,
2: comunque
3: ok,
2: per un argentino essere in campo con Messi nell'addio, onesto,
3: tanta
2: è un
3: roba.
2: privilegio, è un privilegio. A
3: Io avrei voluto
2: prescindere.
3: essere in campo per l'addio di Del Piero al calcio.
2: Cioè, ma chi, ma ecco, quella è una cosa che racconti veramente, cioè, della tua carriera,
3: Ma ci
2: tipo
3: scrivo un
2: marrone,
3: libro, ci scrivo un libro.
2: no? Perché questa è
3: Grande
2: storia e
3: Luca Marrone.
2: cultura. Luca Marrone, cavolo,
3: Luca
2: che lì
3: Marrone, grande.
2: segna il primo gol in Serie A il giorno in cui Del Piero dà l'addio alla Juve. Ma cavolo, ma quello è un sogno,
3: Te
2: cioè,
3: lo
2: ma
3: ricorderai per sempre.
2: cioè, io ero lì presente e pensa, ho pure segnato in Serie A, ho vinto uno scudetto, tra l'altro vincendo uno scudetto. Cioè, una cosa, un tris di emozioni che dai, Luca Marrone racconterà sempre
3: Ai
2: alla sua famiglia, ai
3: nipoti,
2: suoi
3: a
2: figli,
3: tutti,
2: ai nipoti e
3: certo.
2: tutto. Abbiamo, tra l'altro, però
3: Però
2: devo dire che
3: aspetta.
2: oggi
3: Vai.
2: abbiamo, no, c'è un messaggio pazzesco. Torna, peccato che non ci sia Manuel, spero sia in ascolto. Torna dopo mesi il Delight. Torna il
3: Dov'è? Dov'è
2: Delight. C'è il
3: Delight?
2: messaggio, l'ultimo messaggio, c'è il
3: Luca da
2: Delight.
3: Genova!
2: C'è il
3: Delight! Poi di
2: Delight.
3: Delight, tra l'altro, poi volevo anche chiederti una cosa, ma aspetta, prima di leggere il messaggio in generale, cioè tu adesso hai parlato di un Nico Gonzalez che poteva voler, diciamo, avvicinare l'offerta Juve a quello che gli veniva proposto a Madrid, giusto? Ho capito bene?
2: Cioè, è probabile, sì, Giulia, è probabile che
3: Ecco,
2: lui con un
3: però.
2: titolo definitivo all'Atletico potesse avere, no, 4 anni di contratto.
3: Ma c'era quindi una proposta dall'Atletico, perché poi comunque ci hanno anche venduto la notizia che alla fine l'Atletico non è che si sia poi più di tanto voluto svenare barra interessare per mandare avanti questo rapporto con Nico Gonzalez, che diciamo grazie alla cura Simeone è sembrato essere tornato quel giocatore di cui ti potevi davvero fidare. Quindi, insomma, ci hanno venduto. Insomma, chi è che mente? Chi è che esagera?
2: Ma no, io credo che non. La storia su Nico Gonzalez sia stata raccontata bene. Non c'è stata nessuna bugia da parte di nessuno. Sostanzialmente Nico Gonzalez fino a una certa aveva dato, no, la priorità all'Atletico Madrid, dicendo, senza mancare di rispetto a nessuno, no? Senza neanche toccare troppo la Juventus, aveva
3: Anzi.
2: detto, esatto, aveva detto io vorrei tornare lì, non me ne voglia nessuno, io vorrei tornare all'Atletico Madrid perché sono stato bene, perché mi hanno trattato alla grande, perché l'Atletico Madrid oggi, non si offenda nessuno, ma è più forte della Juve. Cioè, l'Atletico Madrid gioca una
3: Ha
2: semifinale di
3: vinto il
2: Champions.
3: derby, ragazzi, ha vinto il derby comunque anche in queste prime giornate, già solo guardando al momento attuale.
2: No, ma ha giocato una semifinale di Champions,
3: Mi
2: cioè,
3: vide
2: quindi
3: suonare, io feci da spalla a Grace Jones.
2: e tra l'altro comunque se l'è giocata bene la semifinale di Champions, partita orrenda, soprattutto la prima in casa loro contro l'Arsenal, ma da questo punto di vista ti dico, Giulia, secondo me Nico in quel caso lì ha sostanzialmente fatto una scelta giusta, giusta, stava bene, cioè, ci sono tutti questi argentini e da questo punto di vista secondo me poteva starci. Poi cosa è successo? È successo che Spalletti ha iniziato a martellare Nico, boom, boom, boom, boom, boom, boom, resta, resta, resta, resta, resta. La Juve non cambiando anche società, perché il cambio della società è stato un passaggio secondo me chiave, perché con Como lì
3: Non
2: forse si sarebbe
3: sarebbe
2: potuto
3: forse andata
2: chiudere,
3: così.
2: sì, cioè nel senso l'Atletico Madrid con un'offerta legata, no, al costo, no, annuale di Nico Gonzalez, avrebbe potuto anche prenderlo, perciò comunque col cambio di società Carnevali ha detto: ma ragazzi, questo ha fatto una finale di mondiale, cioè non possiamo venderlo a 20 milioni di euro. Cioè, ha giocato titolare la finale del mondiale, questo ne vale 30, perché se non riusciamo a vendere lui, chi possiamo
3: Come...
2: mai vendere? Punto
3: Tra
2: di
3: l'altro
2: domanda.
3: era quel giocatore che nella testa anche dei tifosi sarebbe dovuto partire per una cifra idonea, nel senso congrua soprattutto al percorso quantomeno fatto durante l'estate e anche poi durante l'anno a Madrid, al netto di qualche stop, credo anche un po' veicolato dal discorso presenze. Io quando mettono queste postille nei contratti, rinnovo automatico, barra Eino, quando cioè solo la Juve è riuscita a mettere quella meravigliosa clausola del decimo posto, cos'era, per Openda, ma tutte le altre sono mezze farlocche, perché ci va
2: Figurati,
3: nulla, no? Se vuoi alla fine
2: Kelly era la
3: non rinnovare
2: salvezza.
3: qualcuno, cioè,
2: Kelly era la
3: quindi insomma,
2: salvezza. Qui...
3: mettere un numero tot soltanto di partite giocate, bah. Mi fa
2: No,
3: dire bah.
2: no, quello è stato secondo me una cosa dove comunque l'Atletico Madrid poi ha provato a forzare la mano, dicendo: tanto noi ve lo prendiamo al 30 di agosto in prestito.
3: Ecco,
2: È andata male
3: caspito.
2: che il 28 di agosto Nico Gonzalez ha segnato contro il Parma, ha giocato una partita clamorosa, è entrato nel secondo tempo, l'ha spaccata in due, ha fatto un gol, ha preso un palo, ha sfiorato l'altro gol dove Corby ha fatto una parata incredibile, ha recuperato il pallone per il gol di Comeiners, e onestamente lì Spalletti è arrivato in conferenza stampa dicendo: ragazzi, Nico è entrato, e ha detto: boh, la vinco io. E come fai a venderlo? Da quel momento lì, dal momento in cui fa una prestazione del genere per intensità, capacità di buttarsi dentro una partita, spirito, voglia, è completamente uscito dal mercato. E in questo caso, onestamente, credo che lì sia arrivato al... Il rinnovo per me è arrivato col Parma, eh. Il
3: Dopo
2: rinnovo
3: quella
2: per me è arrivato col
3: partita,
2: Parma. Sì.
3: ci
2: Poi...
3: stava anche pensare di magari invece venderlo, però non magari poi più alle cifre che avevi immaginato. Tu hai parlato di l'Atletico era convinto di arrivare il 30 e riprenderselo in prestito, e no, se lo vuoi allora me lo paghi, ma me lo paghi bene, perché questo è un giocatore che altrimenti mi tengo tranquillamente. E alla
2: Fagiolino.
3: fine, secondo me, ha fatto bene Fagiolino, sì.
2: Tra l'altro, Giulia, mi vuoi dire che l'Atletico Madrid, quando ha preso gratis, perché gratis, sta passando
3: David.
2: anche sotto traccia, Jonathan David, non ha detto: ma Nico,
3: Com'è? Come
2: niente,
3: sta?
2: ma
3: Come sta?
2: Nico, niente, ah, figurati, cioè, l'ha detto, sì, l'avremmo fatto anche noi, no? Immaginati, andiamo a prendere Lookman, ti faccio un nome a caso, dai, nome a caso, andiamo da Lookman, lo prendiamo, poi diciamo: ma scusate, Julian Alvarez, come sta? Tutto a posto? E allora ti
4: Yeah,
2: dico:
4: maggio più.
2: sì,
3: C'hai
2: non c'è
3: ragione.
2: problema, non c'è problema, sì, sta benissimo. Ecco, credo sia andata così con la Juventus, a dire: no, Nico non va da nessuna parte, perché comunque, Giulia, la strategia di Spalletti con David poi si è rivelata perfetta, ma un rischio ne avevamo parlato, no? Che rischio era stato per Spalletti l'idea di dire: ok, metto titolare David e come va? Perché poi lui ha detto: tanto questo non segna mai, e lo stadio l'ha fischiato, ma con un golletto di David non lo togli mai, dall'attacco della Juve.
3: No, con un golletto di David ti ritrovavi a dover rimettere in piedi tutto un altro circoletto che poi ti avrebbe portato ovviamente ad avere David ancora però in rosa quasi al 100%. Però non capisco se questa, non dico se questa notizia attiri più di tanto il tifoso, ma semplicemente se la permanenza di Nico Gonzalez anche qui sia passata un po' sotto traccia nel pensiero generale del tifoso, cioè non lo capisco più io il tifoso in questo momento, non capisco se sia un po' apatico per l'essere stato comunque bloccato in queste 3 settimane, quindi essersi un attimino poi così perso in altri pensieri, o cioè, non capisco veramente in questo momento. Che cosa creda, che cosa veda e come valuti soprattutto il gruppo, la squadra, perché adesso tu abbiamo detto questa cosa di Nico Gonzalez che a mio dire è al di là della stranezza per quanto riguarda la data, perché ti ripeto, come abbiamo detto prima, è un po' presto un rinnovo l'8 di ottobre, però comunque dovrebbe far capire una volta di più quanto questa società di base si sia ben inserita in tutto l'ambiente, perché comunque ha preso, diciamo, tante decisioni anche scomode da questo punto di vista. Poi questa mattina leggo anche il discorso di molte madri, ho letto su Gazzetta, voi potete dirmi ma chi se ne frega di quello che dice la Gazzetta, dice sempre cose pessime sulla Juve, però comunque la prendono forte anche questa di notizia, cioè dicono la Juve a gennaio, allarme volte madri, la Juve a gennaio sicuramente tornerà sul mercato e uno dei nomi che ho letto, il solito Matteo Retegui, che se non lo, me lo convoca Mancini per la nazionale, non so in che stato mi potrebbe tornare, però insomma, non capisco il racconto che si vuol fare in questo momento attorno alla Juve, non lo capisco né da parte un po' dei tifosi, ma anche un po' dei colleghi. Mi sono spiegata?
2: Allora, sì, ti sei spiegata benissimo. Ma guarda, ti dico, intanto possiamo chiederlo anche alla nostra chat, legata a questo rinnovo giusto, sbagliato, giusto, sbagliato, giusto, sbagliato. Qualcuno su Twitch ci dice, è un rinnovo esagerato, prematuro. Ci dicono un paio di robe, no? Quindi potete scriverci anche voi al 340-542-5324 il sì, no, classico.
4: Basta me lo fate
2: Quindi
4: sapere, c'è
2: rinnovo
4: nessun problema.
2: giusto,
3: C'è nessun
2: rinnovo
3: problema.
2: sbagliato. Come sai bene, Giulia, come ti ho detto anche prima, a me il rinnovo, non, cioè nel senso, qualcuno può trovarlo giusto o sbagliato, cambia nulla perché i soldi non li metto io. Quindi, onestamente, sul rinnovo del contratto non ho grosse ansie, ecco, trovo qualche rinnovo sbagliato, senza senso, tipo Rugani. Rugani per me è stato un rinnovo completamente sbagliato, senza senso. Ho addirittura
3: Sì.
2: capito ai tempi quello di Milik, ai tempi ho capito quello di Milik, in questo caso ti dico, credo sia un rinnovo, posso dirti, come hai detto tu, legato alla società. La società, secondo me, in questo caso vuol dare anche un po' di stabilità. E l'ho percepito dalle parole di Carnevali. Perché alla fine, Giulia, se ci pensi un attimo, comunque lui ha detto avrei potuto cambiare anche molti più giocatori. Però arriva e un giocatore che è appena rientrato comunque lo blocca lì e dice: sai che c'è? Questo intanto lo fermiamo. Poi magari Nico Gonzalez tra 6 mesi andrà via a 40 milioni di euro perché farà la stagione della vita, ha un contratto che lo blinda perché da domani sarà blindato. E in questo caso allora sarà un affare per la Juventus. Però credo sia all'interno di una ristrutturazione societaria l'idea di mettere delle basi, di porre, no, un po'. Un gruppo, di crearlo
3: Decidere
2: questo
3: di puntare
2: gruppo.
3: su qualche giocatore in particolare, certo.
2: Ecco, del rinnovo di per sé stiamo parlando comunque di un rinnovo molto probabilmente annuale, cioè nel senso lo allungano di un anno, non di un rinnovo dove dici andava a scadenza e 5 anni, no?
3: Non li fanno
2: Quindi
3: più, quelle cose non le fanno più, eh. Grazie a Dio.
2: vediamo, vediamo,
3: Dai.
2: diciamo, non,
3: No.
2: vediamo, non
3: I
2: escludiamo,
3: rinnovi
2: non escludiamo.
3: alla Alexandro o alla Arthur, mi auguro di non vederli mai più, per favore.
4: Sono
3: No, eh.
4: passati più di 30 anni.
3: Basta,
4: E
3: basta, basta, basta.
2: quindi in questo caso ti dico, secondo me, la situazione è più societaria che proprio calcistica, è una cosa che mi interessa, mi piace, e credo abbia molti più valori questo rinnovo rispetto al semplice questione contrattuale, ammortamento, cose che tra l'altro non conosco neanche benissimo, ma penso sia una notizia interessante. Ti dirò bella quando finirà la stagione e Nico sarà il migliore della stagione. Però
3: Tu però che sei quello che non vuole dare numeri, eccetera,
2: esatto.
3: dici una roba del genere?
2: No,
3: Sei
2: ti dico, se
3: pazzo?
2: no, io ti dirò, sarà bella se lui sarà il migliore della stagione, se non sarà il migliore della stagione non sarà bella.
3: Ah,
2: È quello.
3: ok.
2: E quindi ti dico, da questo punto di vista sono intrigato dalla notizia di per sé. Ieri mi ha... No, in verità ieri quando ho saputo questa cosa ho detto sì, finalmente. Finalmente una notizia. È
3: Ah, ecco,
2: stata la prima
3: perché
2: cosa che ho
3: pensavo fossi
2: pensato.
3: felicione perché gli hanno
2: No.
3: rinnovato.
2: Sai benissimo che con Nico non ero sul suo carro quest'estate, lo ammetto proprio in maniera semplicissima.
3: Io sì,
2: E
3: io sì, io
2: tu,
3: da sempre.
2: infatti ero contento anche per te quando l'ho saputo. E ho detto:
3: Grazie.
2: Giulia sarà contenta. E poi,
3: Molto felice.
2: vediamo cosa succederà sul futuro, sulla situazione. Credo che questo abbia, ripeto, messo un po' delle basi per cercare di costruire una struttura anche di squadra. E se devo essere onesto, sono della teoria della società, ovvero mi sembra una società che sta cercando, no, di proteggere questo gruppo, e forse da anni non avevo questa sensazione.
3: Io sono anche, ho anche la sensazione che questa società voglia proteggere l'allenatore. Gruppo, tu magari parli di squadra, non so se inserivi anche Spalletti, come idea, ma quasi tutto quello che è stato fatto e si sta continuando a fare, credo che porti sempre un po' di più, no, verso lo Spalletti style. Quindi è anche un modo forse per, non dico allontanare le varie frasi, le varie dichiarazioni, i desideri, i pensieri che ci sono non appena una virgola viene messa fuori, va fuori posto. Però ecco, se è la realtà è che Spalletti si è speso in prima persona durante l'estate proprio per convincere lo stesso giocatore, cioè l'unico forse che non è riuscito a convincere, ma lì non so neanche chi avrebbe dovuto convincere, chi è stato Vlahovic, perché il grande desiderio, che non sapeva più in che lingua dirlo, Spalletti, poi magari ci racconteranno che non è vero, lo faceva così tanto per ridere,
2: No, no, era
3: però
2: vero,
3: insomma,
2: era vero.
3: ecco, vedi, però insomma, lui ha il desiderio più grande che aveva, e l'ha detto più volte, era che gli citofonasse un certo Dusan Vlahovic, no? Al portone di
2: Beh,
3: casa.
2: però sai, Giulia, anch'io vorrei guadagnare 3 milioni di euro, però devo meritarmeli.
4: Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene, puoi fare
3: Soldi,
4: società con me.
3: soldi, soldi,
4: Esatto,
3: soldi, soldi, soldi.
2: rifiutare. Comunque 10 milioni di euro netti è una follia.
3: Ma infatti ho detto, non
2: Senza.
3: so la colpa più grande di chi sia, quindi
2: No, di Vlahovic.
3: alziamo le
2: Di
3: mani,
2: Vlahovic.
3: alziamo le mani. Io non mi dico,
2: Ma
3: io
2: no,
3: me ne sto,
4: sto
3: me ne sto.
4: attrezzandomi anche per saper cantare.
2: Esatto, cioè 10 milioni di euro netti e però non avevi il bonus alla firma. Onestamente,
4: Ci
2: io
4: stanno
2: 10
4: dicendo
2: milioni
4: piano
2: netti.
4: e chiaro.
3: Dai,
2: Io 10
3: schiaffi, ti prendo a
2: milioni di netti.
3: schiaffi, altro.
2: 10 milioni netti tu li avresti mai rifiutati, Giulia?
3: 10 milioni di
2: Mettiti nei panni di
3: schiaffi io li
2: Vlahovic.
3: tirerei. Ma guarda, ma
4: Vuoi
3: non
4: fare un
3: dire nei
4: business?
3: panni.
2: Io
3: Io
2: 10
3: sono
2: netti, mai.
3: schifata da Io sono schifata
2: Mai.
3: da quando sento queste cose, anche perché appunto non mi sembra che il mondo giri nella maniera corretta.
4: Filo
3: Quindi
4: rosso,
3: quando
4: filo rosso.
3: arrivi a rifiutare cifre del genere perché sei veramente un pazzo, allora è giusto che tu vada dove ti danno qualcosa di più, come è giusto che Costa alzi la base per ricordarci che sono le 11:33.
4: Ciao, pazzo!
2: A tra poco.
0: Il club degli inviati. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
0: Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletto. Oggi sei raggiante.
3: Ma perché il
2: cosa
3: bianco?
2: Succede? Cosa? No, il ma bianco? Cosa succede? Dagli occhi si vede che sei raggiante. Hai avuto una bella notizia?
3: Perché sono felice, hai... sono felice per Nico. Io sono una bimba di Nico, quindi...
2: Sì, dai, dì, cosa è successo? Ti hanno portato fuori a cena ieri?
3: Sì, è arrivato un regalino. Non dovevo. No, quello magari no. La cena potevo evitarmela perché poi non ho ancora capito alla veneranda età di 40 anni che le cene di in settimana non si devono fare perché poi il giorno dopo sono una cadavere. E soprattutto la cosa più bella è che stamattina, esattamente alle ore 8, mio figlio entra a scuola, lo porto a piedi perché non è lontano da qua, è venuto giù il nubifragio della vita. Lui poverino è entrato in classe che gli ho detto togliti le scarpe e metti le calze da qualche parte perché era marcio, e esattamente un minuto dopo l'entrata a scuola c'era il sole.
2: Vabbè, almeno ha fatto
3: come posso, come posso quindi essere felice, spiegami, cioè, non
2: hai
3: era,
2: detto a Matteo di fare il bucato, hai detto di andare
3: detto,
2: sul balcone alla
3: scuola e fai qualcosa, cioè, ma sembra uno scherzo, ogni volta che deve piovere e piove esattamente alle 8-3 e alle 8:02 finito, basta, sole.
2: Vabbè, e comunque sei raggiante,
9: è successo
2: la vita qualcosa,
9: è uno stato mentale.
3: La esatto. Vita è uno stato mentale, sì.
2: Chat, fate delle ipotesi sul perché di questo friccicorio di Giulia Borletto. Fate delle ipotesi. Senti, fate delle ipotesi.
3: Stai zitto, smettila. Fammi salutare
2: no.
3: Paola.
2: Così no. Così no.
3: Malamente, non è vero. Non mettiamo in giro false cose. Cose false. Cosa vuol dire? Non lo so.
10: No, adesso stanno calmi.
3: Grazie, Presidente. Paola da Roma, volevo salutarla perché ha saputo pochi giorni fa di essersi rotta il legamento crociato anteriore e menisco anteriore. Si deve operare, però poi ha pensato meglio a me che a Calulu. Quindi le volevo dare un grosso abbraccio.
2: No, noi abbracciamo Paola. Paola, se vuoi intervenire in diretta ti chiamiamo.
3: Paola, ti prego, Paola. Possiamo chiamare Paola l'ultima
2: sì.
3: Mezz'ora?
2: L'ultima mezz'ora, Paola... Dalle mezzogiorno e 40, insomma, ti vogliamo chiamare
3: per darti il nostro supporto, perché per carità si aggiusta tutto, anche il menisco, però è una bella rottura di scatole, eh? Sicuramente
2: qua,
3: non puoi andare a sciare quest'anno, è
2: menisco,
3: qua, crociato, menisco
2: a tutto, povera Paola,
3: povera Paola.
2: Un bel periodo di rotture di scatole tra dolore e
3: fisioterapia
2: e via dicendo. Io
3: sicuro non puoi andare a sciare quest'inverno,
2: no,
3: Paola, sappi.
2: No, ho un compagno di calcio che si è operato qualche giorno fa e mi ha detto comunque che insomma è una rottura di scatole, è una bella rottura di scatole, quindi... Quindi Paola, un abbraccione grande e se hai voglia, visto e considerato che probabilmente sarai anche un po' immobile, noi siamo qua a chiamarti, ecco, quindi
3: pensa
2: facci sapere.
3: Pensa un po' che bravi che siamo, cioè...
9: Sempre con te, maestro!
3: Siamo vai. Meravigliosi.
2: Giulia, ascoltiamo un vocale?
3: Dai!
10: Ciao Carlo da Torino. Il nome di Nico Gonzalez è molto molto semplice. Cosa si sta chiedendo a questo gruppo, a questa squadra? Si sta chiedendo maggiore personalità, cattiveria agonistica. Nico Gonzalez è quello che ne ha più di tutti in questa squadra. Quindi è un modo per dire agli altri: noi ripartiamo da questi profili qua. Mi sembra molto logico e molto, molto lineare. Chi non lo capisce non capisce nulla, molto semplice.
3: Ah, tranciamo che... anche lui. Tap.
2: Sì, sì,
3: cosa
2: sì,
3: diciamo?
2: Sì. No, no, direi che ha detto tutto lui. Non c'è molto da dire, onestamente, cara Giulia. Ti dirò,
3: Camillo,
2: io non salterei...
3: Sì, vuoi ascoltare? O io volevo farti rispondere, perché ti dice, ma cosa vuol dire i soldi non li metto io e quindi non mi interessa?
2: Ma no, nel senso
3: perché
2: che...
3: Perché dicono,
2: vabbè,
3: gli ascoltatori parlano di tempistiche, vabbè, no, o meno, dai, condivisibili.
2: Diciamo che il nostro Luca oggi è il permaloso del giorno. Mi spiace, perché avrei anche da dire qualcosa su Ildiz e non solo sul mio cognome,
3: rincara la dose lui.
2: Ma questa è un'altra storia, io scherzo, se va bene bene, se non va bene ame. E niente, no, dico che però... stavo dicendo quello, poi lui se l'è un po' preso in generale, quindi si è attaccato alle virgole e ai puntini, nel senso che qualcuno,
3: no, però
2: può dire...
3: questo è una cosa che magari no, senso commentare, più che tutto il resto che non mi interessa del lamentarsi.
2: Ma no, Giulia,
3: nostro prenderli, il discorso... tra virgolette, in giro, ragazzi, siamo qua anche per sorridere ogni tanto.
2: Esatto, però cioè, qualcuno è permaloso e va capito. E quindi in questo caso non c'è niente da spiegare, onestamente, perché un rinnovo del contratto io accetto sempre il discorso per me sbagliato, per me giusto, per me sbagliato, per me giusto, per me sbagliato, per me giusto, e quindi nell'ottica della disamina, lo dico in maniera molto onesta, non metto io i soldi e non starò io qui a dire hanno rinnovato perché si fa così, così, così, così, così. Nico Gonzalez rinnoverà domani il contratto perché per tanti motivi, dal punto di vista della fiducia, dal punto di vista dell'idea di Spalletti, per il giocatore, perché ha iniziato bene la stagione, per l'ammortamento, ci sono tanti motivi, qualcuno può essere d'accordo, qualcuno può non essere d'accordo, io sono abbastanza d'accordo con la società, ma questo conta zero, ed è per questo che vi dico, certo, non mettendo io i soldi, il giudizio della gente, giusto o sbagliato, per me è assolutamente lecito, nel bene

0: Tua, anche con
1: È
0: lo
1: un paragone che mi
0: pseudonimo, Nino.
1: piace.
0: Anche con lo pseudonimo ti ha scritto.
1: Va
0: Quindi
1: bene
0: sarà
1: così,
0: un'ammiratrice,
1: assolutamente.
0: Nino.
1: No, vabbè, è chiaro che il rinnovo di Nico, a parte le battute, il rinnovo di Nico ha sicuramente senso, perché comunque sia, si inserisce in quel solco che deve portarci ad avere una continuità societaria, una continuità in panchina, una continuità in squadra e quindi una continuità in campo. Nico è uno dei giocatori che ci mettono di più dal punto di vista, come dire, dell'impegno, dal punto di vista, come dicono a Napoli, della cazzimma, no? Nico come Gatti, come lo stesso Yildiz, parlandone, come dire, con grande aspettativa, nel senso che non vedo l'ora di vederlo tornare in campo, no? E quindi sono quei giocatori che è giusto rinnovare. Poi attenzione, molto spesso i rinnovi si fanno per motivi semplicemente di bilancio, nel senso
0: Certo.
1: che si fanno per spalmare gli ammortamenti. Il problema qual è? Che dall'altra parte però hai degli ingaggi e spesso un certo tipo di rinnovi è stato fatto partendo da basi di ingaggi piuttosto elevate. E poi sono ingaggi che ti ritrovi lì per anni e anni, insomma. E quindi questa cosa qui, da una parte mi piace l'idea del rinnovo perché dà continuità, dall'altra parte mi preoccupo nel senso che comunque Nico non è mai stato uno di quelli, come dire, sani sui quali contare per un numero molto elevato di partite, no? Purtroppo è sempre stato, la sua carriera da questo punto di vista parla chiaro, è sempre stato un giocatore abbastanza fragile, abbastanza incline a piccoli infortuni, cioè, a volte anche infortuni più seri. Poi per carità, noi dal punto di vista degli infortuni possiamo tenere delle lezioni, credo, a Oxford e a Cambridge, insomma, nel senso che non credo che ci sia qualcuno che ne sa più della Juve dal punto di vista degli infortuni, no? Adesso leggevo che,
0: Beh, anche a
1: per
0: Napoli
1: esempio,
0: potrebbero raccontare
1: sì,
0: qualcosa,
1: vero,
0: soprattutto la
1: vero, vero,
0: passata
1: soprattutto,
0: stagione, ma anche
1: no,
0: lui
1: no,
0: rinnovasse
1: soprattutto queste cose.
0: meglio. Abbinerei le stesse cose, visto e considerato che lo staff del Napoli è stato qua parecchi anni, eh. Forse farei, in questo caso forse abbinerei le cose.
1: Tu dici
0: C'è
1: che
0: un
1: portano
0: perché,
1: sfiga, insomma.
0: quindi, ecco, no, dico che c'è un
1: No, no.
0: metodo di lavoro che è abbastanza lo stesso,
1: Certo,
0: ecco.
1: no, ma è chiaro, io parto dal presupposto che la sfortuna e la fortuna non esistono se non forse in un 10% dei casi, negli altri casi, francamente, dipende da quello che si fa in campo e da quello che si fa fuori, perché anche gli
0: C'è da
1: atleti devono
0: dire,
1: comunque
0: Nino,
1: fare vita da atleta, eh.
0: c'è da dire che quando Licina si è rotto il polso, cos'è che si è rotto Camillo? Il polso o
1: Il
0: l'iso della
1: polso.
0: mano? Quando si è
1: Il
0: rotto il
1: polso.
0: polso contro la de della nell'amichevole con la Cremonese,
1: Sì.
0: lì un attimo alla sfortuna che guarda il campo della continazza dall'alto, l'ho avuto, ma proprio un
1: Ma pensa a
0: attimo.
1: sto
0: Poi ho
1: ragazzo
0: detto, ma
1: poverino
0: Giulia,
1: lì.
0: ma
1: Sto
0: non esiste.
1: ragazzo
0: Cioè,
1: poverino che
0: capisci?
1: dice, vabbè, l'ho scampata, ma non è andato in prestito. Poi cosa succede? Amichevole Juve Cremonese, porco cane. No,
0: Non si
1: vabbè,
0: scherza, si
1: si ride,
0: scherza.
1: si scherza e va bene così, nel senso che, no, no, ripeto, continuo a non credere ai discorsi sulla fortuna, la sfortuna. Ciò che ci accade dipende 9 volte su 10 da noi, insomma. Così come dipende da noi il fatto, per esempio, di essere, citando una notizia di questi giorni, sicuramente ne avrete già parlato ieri o l'altro ieri. Ma la questione Malagò è una delle più
0: Malagò?
1: divertenti, è una delle più divertenti della storia del calcio mondiale, non italiano, no? Cioè questo viene eletto presidente della FIGC, con un'elezione peraltro farlocca, perché non ne aveva i requisiti, per evitare il commissariamento della FIGC. Poi cosa succede? Che viene fuori che quell'elezione era farlocca e quindi bisogna metterci un commissario. E il commissario chi è? Lui, no? Sempre Malagò. Arriva Malagò come commissario che prende il posto di Malagò come presidente, il tutto per preparare un cambio di regolamento che permetta che nelle nuove elezioni, che ci saranno nell'arco di un paio di mesi, Malagò sia candidato alla presidenza, anzi l'unico candidato alla presidenza, e quindi torni a fare il presidente della FIGC. Non lo so, io quando leggo e sento queste cose, un po' di nostalgia di Carraro e Matarrese, francamente ce l'ho, nel senso che,
2: Questa è
1: mamma
2: forte
1: mia.
2: però, eh? Questa è molto.
1: Sì.

0: Lo
1: forte
0: so,
1: come
0: ma,
1: dichiarazione.
0: insomma, mi sembra che il calcio italiano stia veramente toccando il fondo, al di là dei trionfalismi sulla nazionale, che per carità, quando hanno vinto due partite, ci mancherebbe, due partite contro la Turchia, alla quale mancavano i suoi due giocatori più importanti, ma vabbè, d'altronde abbiamo pareggiato contro la Francia, alla quale
1: Nino,
0: mancava
1: noi
0: il suo
1: siamo
0: giocatore più
1: animali da
0: importante.
1: Nation League, Nino, noi siamo animali da Nation League. Qualche anno fa abbiamo battuto anche la Francia, quindi figurati, siamo
0: Vero, vero.
1: animali da Nation
0: Noi
1: League.
0: vogliamo
1: Poi
0: solo giocare la Nations League, basta.
1: ai
0: Poi
1: mondiali,
0: europei, mondiali, non ci vogliamo andare.
1: abbiamo
0: Schifo.
1: più paura di me al buio, però sulla Nation League andiamo forte, andiamo.
0: Siamo forti, siamo forti.
1: Infatti, per fortuna adesso sta cosa è finita, nel senso che la pausa nazionale più lunga, credo, della storia, è finita e finalmente si torna a giocare. Si torna a giocare e leggo che si torna comunque, molti giornali, molte testate, eccetera, tornano a fare quello che è sempre stato fondamentalmente il loro lavoro, cioè attaccare la Juventus per qualunque cosa. Adesso c'è la questione Voltemade, no? Che non segna,
0: Ecco.
1: e allora a gennaio la Juve è già pronta ad andare su questo, su quest'altro, eccetera, eccetera. Allora, al di là del fatto che certe boiate io eviterei volentieri anche di leggerle, figuriamoci di doverne parlare. Però un fatto mi rimane in testa, forse l'ho già detto la scorsa settimana, il fatto che appena noi alziamo la testa e ci siano un paio di nostre vittorie, tutti quanti si schierino a cercare di mettere in luce i nostri difetti, a cercare di far emergere i nostri difetti, naturalmente da contrapporre alle virtù di altri, no? Basta guardare le copertine, scusate, le prime pagine della Gazzetta dello Sport dopo le partite della Nazionale, che uno già se ne fa un'idea abbastanza precisa, no? Dicevo, questo fatto però a me piace, io godo nel momento in cui mi odiano e nel momento in cui come dire, mi danno per perso, mi danno per spacciato,
0: Nino,
1: eccetera, eccetera. Io ne sono felice. Dimmi.
0: allora io stamattina ho fatto un collegamento per una radio che parla del Cagliari, no? E mi hanno detto questa frase, vorrei un tuo pensiero. Mi hanno detto, è certo che l'inizio di campionato della Juventus non è stato positivo. E io mi sono permesso di dire, vorrei vedere quello di tutte le altre squadre quando ti vengono a mancare. McKennie, 3 partite. Ildiz, tutte le partite. Locatelli, metà delle partite. Thuram, Quasi, sì.
1: tutte le partite.
0: Tutte,
1: Cambiaso, per quanto Cambiaso sia un enigma, comunque gran parte delle partite
0: certo.
1: è mancato. E poi Boga e tutti gli altri, perché comunque abbiamo una lista di infortunati
0: Ecator.
1: lunghissima, Ekator e via dicendo. Ecco, io ho
0: Esatto.
1: detto, ma proviamo a togliere Calhanoglu, Lautaro e Thuram all'Inter, Di Marco, proviamo a togliere.
0: Contemporaneamente, tra
1: Esatto,
0: l'altro.
1: Dybala, Malen e Koné alla Roma, proviamo a togliere Paz, Diao ed Ucas al Como, proviamo a togliere metà Milan e metà Napoli e immaginiamo il loro campionato. Ecco, tu come ti senti di giudicare questo inizio di stagione della Juventus e in generale? Perché mi è sembrato un pochettino troppo severo nel giudizio. Io credo che la Juventus comunque abbia sbagliato solo quei minuti finali di Sassuolo.
0: Assolutamente d'accordo con te, sono assolutamente d'accordo con te, ma non bisogna dirlo, lasciamogli dire quel cavolo che vogliono. Il Cagliari si trova in un momento storicamente abbastanza strano, no? Nel senso che ha avuto una fortuna sfacciata in due o tre partite, nel senso che gli sono andate bene delle cose che magari in altre occasioni gli erano andate male, e quindi si ritrova ad avere, non so se i nostri stessi punti o addirittura un punto in più, una roba del Sì,
1: genere.
0: la Juventus vincendo supererebbe il Cagliari.
1: Ok. Quindi supereremo il Cagliari. No,
0: Non pareggiando.
1: a parte le battute, quel che intendo dire è che dalla parte loro, giustamente, sì, finalmente hanno la possibilità di sentirsi forti nei nostri confronti. Io ricordo per esempio un Cairo che un po' di anni fa, prima di un derby, diceva: ma che bello guardare la classifica con il Toro davanti alla Juve. Era quel campionato nel quale noi iniziamo, credo, a giocare proprio dopo la sconfitta di Sassuolo, e poi vincemmo quel campionato con una ventina di punti di vantaggio. Sul Toro non so neanche con quanti, perché ovviamente erano ben oltre la metà classifica. Quello che voglio dire è che mi va benissimo essere sottovalutato, essere poco considerato, mi va benissimo che mettano in luce tutto quello che di negativo ci può essere successo. Noi sappiamo come stanno le cose e sappiamo che cosa la Juve è sempre stata storicamente. Per cui faccio un esempio banale, scusatemi se torno indietro di più di 20 anni. Ma io godevo come un matto quando prima dell'inizio delle partite Moggi, Giraudo e Capello, a volte anche con Andrea Agnelli, scendevano sul campo, no? E venivano, ovviamente in trasferta, fischiati da tutti quanti. Io voglio essere odiato, non voglio essere simpatico, non voglio compiacere gli avversari. Fossimo in radio, direi che anziché una squadra di bravi ragazzi, voglio una squadra di figli di buona donna, diciamo così, ecco.
0: Bravo.
1: Perché comunque, lo diceva Conte a Lichtsteiner, no? Un po' di anni fa quando c'era Conte allenatore da noi, che se vuoi vincere devi essere figlio di, perché
0: È vero.
1: il figlio di vince, mentre invece il bravo ragazzo... Sì, se ha dei figli di intorno, probabilmente vince anche il bravo ragazzo. Noi abbiamo troppi bravi ragazzi, e probabilmente abbiamo quasi solo bravi ragazzi. Se tolgo Nico Gonzalez, Gatti, per il resto, forse Selic, non lo so. Abbiamo troppi bravi ragazzi in squadra, ecco. Ci
0: Lucumì,
1: mancano un po' quei.
0: Lucumì un po' paura mi fa,
1: Ecco,
0: Lucumì
1: sì,
0: un po'
1: lo.
0: paura mi fa, eh.
1: La
0: Pochino.
1: scenetta dell'anno scorso quando alzò con Seisao sbattendolo per terra, ammetto che mi aveva fatto ridere perché poi quei
0: Anche con
1: giocatori lì, se
0: Seisao
1: tu li
0: è
1: hai.
0: un tipetto, però è
1: Sì,
0: piccolino.
1: però è piccino. Quei giocatori lì,
0: È
1: se tu li hai
0: piccolino.
1: contro,
0: Mal che
1: se tu li
0: vada
1: hai
0: con
1: contro.
0: Seisao, manda quel paese e si prende il doppio giallo. Il
1: Mamma mia,
0: pollicione,
1: mamma
0: il
1: mia, mamma
0: pollicione
1: mia.
0: neanche a quel paese.
1: Per aver dato il like all'arbitro, adesso è beccato il secondo giallo. Vabbè, no, ripeto, quelli sono dei giocatori che se tu hai contro li odi, no? Il prototipo secondo me è Sergio Ramos, ma io avrei pagato personalmente per avere un Sergio Ramos in squadra, no? Nel senso che per me era un giocatore straordinario, però è chiaro che se uno così ce l'hai contro, non
0: Ti
1: puoi
0: fa
1: non
0: paura.
1: odiarlo. Allora, chi è che viene più odiato normalmente? E chi dice di più non si scappa da lì, no? A
0: Sempre
1: meno che
0: stato
1: non si
0: così.
1: tratti della Gazzetta dello Sport, dove chi vince di più, cioè in questo caso l'Inter, viene sempre solo osannato, eccetera, eccetera. Ma lì ci sono altri motivi, lasciamoli perdere. Però normalmente se vinci dai fastidio. Se invece stai lì buono buono e non protesti mai, non reagisci mai, eccetera, eccetera, allora diventi simpatico, allora per citare Lapo. Il Lapo di una ventina d'anni fa, smile, eccetera, eccetera. Ecco, no, la Juve non vince con lo smile, la Juve vince con cattiveria. Cattiveria agonistica, intendiamoci, cattiveria agonistica, ci mancherebbe. Il fatto che adesso ci siano molti, appunto, molte testate che ci trattano male, eccetera, eccetera, secondo me è positivo, vuol dire che nonostante siamo combinati male, comunque sia un po' di paura ancora gliela facciamo. E allora prendiamone atto e cominciamo a comportarci di conseguenza, cioè cominciamo a essere figli di buona donna in campo anche, ecco. Lo so che mi rendo conto che è un
0: Nino,
1: discorso impopolare, però,
0: no, è un discorso che
1: però la vedo
0: piace
1: così.
0: tanto soprattutto ai nostri ascoltatori perché di base poi loro chiedono sempre, no, che i toni si alzino in determinati modi. Poi succede che come con la gara con l'Inter i toni si esagera un attimo e ti becchi anche poi la diffida, eccetera. Ma vabbè, in chiusura mi devi dare una risposta secca e mi devi dire quanti gol ti aspetti in queste prossime 9 fondamentali giornate tra Colomouani e Voltemade, visto che me l'hai nominato prima.
1: Fra tutte e due in
0: Eh
1: totale,
0: sì, fai un tot.
1: direi un 7-8, dai, 7-8. Anche perché non ci sono mica solo loro, c'è anche McKennie che segna, ci
0: Sì,
1: sono anche giocatori
0: deve
1: come
0: rimettersi a segnare McKennie, sì.
1: Alajbegović, Nico Gonzalez, lo stesso con Seisao. Cioè, in attesa, ripeto sempre, del più bravo di tutti, cioè di Yildiz, c'è soprattutto quello di cui tutti si erano dimenticati. Io finalmente lo vedo essere quel giocatore che mi aveva conquistato quando arrivò un anno fa, cioè mi aveva conquistato quella della stagione precedente, cioè Jegrova, che secondo me tecnicamente, se non è il più bravo, poco ci manca, insomma. Adesso, fra parentesi, l'assenza di Diz da una parte, qualche acciacco l'ha avuto pure lei Begovic, anche se sembra fossero solo campi, eccetera, eccetera. Il fatto stesso che Nico non è che possa giocare tutte le partite, sempre e comunque, secondo me, il fatto che non ci sia Boga e così via, secondo me un po' di spazio in più Jegrova se lo conquisterà. Purtroppo non se lo può conquistare in Europa League, perché abbiamo pensato bene di lasciarlo fuori dalla lista, ma vabbè, ci può
2: magari
1: stare,
2: qualcosa
1: insomma.
2: Si può
0: eravamo
2: ancora
0: obbligati,
2: pensare
0: Nino.
2: Di cambiare
0: eravamo
1: sì,
0: obbligati.
1: Lo so, i numeri parlano chiaro, eravamo fondamentalmente obbligati. Adesso, ripeto, la questione è interessante, perché comunque sia, pur con tutte le assenze di cui abbiamo sempre parlato, Grabar, Caballo, Cartelli, Thuram, Milik, Boga, Milik fuori, Cator, eccetera, comunque sia siamo lì, e siamo lì per giocarcela. E secondo me abbiamo il dovere di provare a giocarcela, ecco perché dico, vabbè, se segnano Colomani e Voltemade, bene. Dietro di loro ci sono altri che possono segnare a loro volta, nel senso che qualche volta ci sono anche dei corner, magari sui corner Bremer e Gatti vanno avanti. Cioè, di possibilità ne abbiamo tante, ecco. Giochiamocele.
2: Avete
0: grazie,
2: ascoltato
0: Nino.
2: Ninori? Giochiamocela, grazie Nino!
1: Ragazzi, grazie a voi e grazie a tutti gli amici all'ascolto. Alla prossima!
2: Grazie a Nino Ori che ha dispensato consigli e ha chiesto soprattutto
0: perle,
2: alla Juve
0: perle,
2: di essere più dura.
0: Dai, trova la parola, più.
2: Posso dirlo?
0: Vai!
2: No, non si può dire.
0: Vabbè, allora. Allora, cioè, sei arrivato, sei come quei film dove arrivi a tanto così e poi entra qualcuno alla stanza. Niente. Non c'è lieto fine.
2: E mi è andato giù, è tornato giù. A tra poco.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: A Kramatorsk, nella regione di Donetsk, un raider russo ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14. Lo affermano le autorità locali, come riporta ucraina Pravda. Continua ad aggravarsi intanto il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale a Prilukhi, nella regione ucraina di Cherniv. Questa mattina il bilancio è di 22 morti, tra cui 5 bambini, altre 54 persone sono rimaste ferite, ha riferito su Telegram il servizio statale di emergenza dell'Ucraina. I raid delle vittime non si fermano, 2 persone sono morte a seguito di un altro attacco russo che ieri sera ha colpito un palazzo nel quartiere di Desnyansky di Kiev.
4: Nell'area dell'Arabia Saudita ci sono attualmente circa 500 militari suddivisi in una task force IR e in una task force land, lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto rispondendo in audizione sull'attacco alla base Taif sulla presenza di militari italiani in Arabia Saudita, e ha aggiunto che l'Arabia Saudita chiede il nostro aiuto per difendersi da possibili attacchi. Il Pentagono intanto ha dato alcuni giorni fa istruzioni al comando centrale degli Stati Uniti di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala contro l'Iran, lo riporta Axios citando funzionari americani.
5: Le accise mobili restano la prima opzione al vaglio del governo, lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
4: Intanto, secondo Secondo l'Istat, nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Ma come nei 3 anni precedenti, anche nel 2025 la voce di spesa che le famiglie dichiarano di aver limitato maggiormente è quella per abbigliamento e calzature. Se si escludono quelle che affermano di non aver sostenuto questa spesa, rispetto al 2024 scende anche la quota di famiglie che dichiara di non aver modificato i propri comportamenti di acquisto per beni e servizi relativi a sanità e alla cura e igiene personale.
5: La cronaca: l'attore genovese Davide Iacopini resta ricoverato in terapia intensiva a San Camillo di Roma dopo essere stato colpito con violenza da una persona mentre era su un monopattino. La dinamica esatta che ha coinvolto il 42enne è ancora in fase di ricostruzione e la polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
4: Lo sport e il basket: dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dal finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte.
5: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera. del Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto, meravigliosa, fantastica. Sì. Nessuno mi ha scritto il perché di questo tuo friccicolio.
2: Ma perché non è vero? Ma perché non è vero? Ma perché, cioè, sei pazzo? Perché mi lanci cose che non esistono.
0: Ritaglia questo, che andiamo per vie legali. Ritaglia subito, che qua querela subito.
2: Maurizio Mosca è arrivato, guardalo, querela.
0: Com'era? Avviso tutti che la persona è già stata querelata.
2: È querelata, l'abbiamo, adesso la metto. Aspetta, Costa, vogliamo Maurizio Mosca.
9: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, è stato già arrestato.
2: Arrestato,
0: no? Querelato. Tra un po' arrivano.
9: No, rispondo, qui bisognerà querelare.
0: Mi sembra evidente.
2: Possiamo anche ingabbiare chi è che dal sito della Lega di Serie A ha deciso di titolare Cagliari Juve sfida di alta classifica, c'è aria di scontro diretto in Sardegna. È vero, eh? Ora la classifica dice questo. È vero, metto le mani avanti.
0: E come vai a stanarlo adesso? Cioè, ha detto una cosa.
2: Ma dai, con tutto rispetto, perché ragazzi, sono stata ospite l'altra sera di una trasmissione a Cagliari, come tu prima in radio, cioè, e obiettivamente c'è un friccicorio vero lì, non quello che vedi tu
10: addosso a me. Le vostre droghe!
2: Ecco,
0: questa è bellissima. Sì, anche per come è partito, poi, diluite le vostre droghe.
2: Guarda che precisione, tra l'altro. Io vorrei capire quanta roba c'è nel computer della regia di Roma, perché è meravigliosa. Però ecco, capiamoci, c'è un entusiasmo non indifferente a Cagliari, ovviamente, però mi è piaciuta anche dall'altra parte l'essere molto cauti nel dire: lo sappiamo che è qualcosa di momentaneo, abbiamo giocato 6 partite e obiettivamente sono andate bene, hanno creato grosse difficoltà a quasi tutte le squadre che hanno incontrato, se sono dove si trovano. Però adesso arrivare a titolare, sfida ad alta classifica, c'è area di scontro diretto, mi sento un attimino sminuita. Prima parlavamo di la Juve che fa paura, ed ecco perché i titoli dei giornali hanno ripreso a cercare di mettere un po' zizzagna. Quante misure ci sono qua?
0: Hai ragione, però posso dirti, è una cosa che non ho ancora fatto di questa settimana, è fattuale.
2: È fattuale, non possiamo, io capisco la tua tesi, però è fattuale, non ho altro da dire,
0: vostro onore. Quindi questo caso. Sono però curioso di vedere come ci affronterà il Cagliari, perché con l'Inter davvero poteva prenderne 18. L'Inter si è divorata una valanga di gol che non credo sia mai successo negli ultimi anni, e quindi frega niente dell'Inter e dei gol sbagliati, sia chiaro, ma è proprio come ha affrontato l'Inter, quindi con una difesa alta, con tanti spazi, con la possibilità di offrire il fianco a una squadra offensiva, e sono curioso di vedere se farà questo tipo di calcio anche con la Juventus.
2: Adesso sto andando a riguardarmi le partite, esattamente i risultati del Cagliari. Allora, la prima giornata vince 1-0 contro il Parma. La seconda giornata perde 1-0 con l'Inter, hai detto bene, poteva finire 15-0 quella partita.
0: Sì, poi nel finale c'è quell'occasione gigante dove Bissek salva sulla riga. Però ragazzi, se andate a vedere gli highlights, ma fregatevene, se avete voglia di fidarvi di me, ecco, quella partita lì l'Inter si era divorata di tutto,
2: ma me lo ricordo molto bene, perché
0: se domenica sera
2: gli highlights sono importanti.
0: Vedo il Cagliari murato vivo, un po' mi girano, eh. un po' mi
2: beh,
0: gira.
2: perché vuol dire che la partita l'hai di nuovo provata e organizzata in quel modo. Poi vince sempre 1-0 con il Lecce. Poi va ad Atalanta e vince 2-1. Quella forse è la partita un po' che meglio ha visto la squadra sarda mettersi in campo. E poi soprattutto è quest'ultima giornata prima della pausa, questa vittoria sempre 1-0 con l'Udinese. Cioè, non è che ha segnato ste goleade, è stata sempre molto ben organizzata in difesa evidentemente, e ha saputo il Cagliari così approfittare di quella sola defiance magari della squadra avversaria, l'Udinese, e quell'altra squadra che l'anno passato, se non sbaglio, era simil Cagliari come posizione all'inizio campionato, e stava vincendo tutte e sembrava che fosse impossibile vincere contro l'Udinese. È un po'
0: sì,
2: di accorso anche quest'anno.
0: La Cremonese lo scorso
2: anno.
0: No,
2: l'Udinese male, l'Udinese male quest'anno, no.
0: No, l'Udinese quest'anno male. La Cremonese sì. Lo scorso anno aveva avuto quel picco, no? Ti ricordi la vittoria a San Siro iniziale, poi addirittura sì. Forse se non prima in classifica seconda, e poi disastro generale nel corso degli altri mesi. Ma il Cagliari non ha, secondo me, sbagliato nulla, ha avuto anche un po' di fortuna, perché ha avuto fortuna con Lecce. Con lei ci ha avuto un po' di fortuna, per il resto ha fatto il suo, perché col Parma aveva giocato bene, con l'Atalanta ha giocato bene, con l'Inter ci sta a perdere, e altre squadre direi che ha fatto il suo, ha sfruttato bene il calendario, secondo me. Adesso sai, puoi arrivare al ritorno dalla sosta con zero ansia e stress. Bisogna capire, perché anche loro hanno avuto tanti, perché tutte le squadre alla fine sono andate a vedere, hanno avuto tanti nazionali, come avranno, no, gestito queste robe qua?
2: Ne ha avuti tantissimo il Frosinone, sì. Ne ha avuti sì. Tantissimo, anche per tanti giovani soprattutto, tutto il gruppo Azzurrini, sì. Quindi sì. Anzi guarda, sì. Di Frosinone possiamo proprio parlare anche con lui. Se vogliamo azzardare così una cosa a caso completamente, Gabriele Schiavi.
11: Buongiorno. Ciao, ciao, ciao. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Giulia, un saluto a tutti. Ma... sì, è proprio a caso, pescato a caso su Frosinone.
2: Ah, è casualissimo, abbiamo nominato il Frosinone e ho detto, caspita, chi meglio di Gabriele Schiavi può parlarci del Frosinone? No, non dobbiamo parlare del Frosinone, però effettivamente è stata una pausa nazionale questa che ha visto protagonisti tantissimi giocatori, anche delle squadre piccole, appunto, definiamole così, no? Ce ne sono stati tanti di giovani chiamati per questa pausa lunghissima, e quindi c'è grossa anche curiosità, magari, no? Nel vedere come tante squadre, come quasi tutte le squadre, riprenderanno il cammino dopo questo lungo stop.
11: Sì, assolutamente, è vero. Poi tra l'altro la traccia Frosinone porta un po' anche la Juventus, perché il nome di Palmisani è quasi ogni giorno un po' sui principali quotidiani legati alla Juve, perché ovviamente è un giocatore che può entrare nelle mire della Juventus in futuro. Sì, un po' tra Under 21 e Nazionale Maggiore sono un po' i giocatori delle squadre di provincia, delle squadre virgolette di seconda fascia, che poi comunque sono anche protagoniste in Italia, insomma, che si mettono in evidenza, da quelli del Frosinone passando a quelli del Cagliari o del Sassuolo, insomma altre formazioni che comunque non sono, o quantomeno non partono per vincere il campionato, però in questo momento provano a dar fastidio, e secondo me questo turno di campionato vedrà proprio queste squadre che avevamo lasciato alla sosta con una situazione di classifica molto positiva, il Frosinone, il Cagliari, il Sassuolo stesso, a caccia di conferme, perché poi sono sulla strada delle big italiane, perché il Sassuolo affronta il Milan, la Juve vedrà con un Cagliari che addirittura si ritrova intorno a Champions, e il Napoli ha una trappola con il Frosinone non semplice da affrontare. Quindi bisogna capire poi dopo la sosta, la classica domanda che uno si fa è a chi ha fatto bene la sosta e a chi ha fatto male. Secondo me può aver fatto male a chi era in forma all'epoca e chi adesso deve ricominciare con quel ritmo, con quella brillantezza con cui aveva lasciato.
0: Io invece ti chiedo se ti aspettavi una rinascita di Edon Zegrova, no? Perché quest'estate la società aveva sostanzialmente detto al giocatore di andare via, ha rischiato di essere escluso anche dalla lista Serie A, non solo dalla lista UEFA, dove ci sono anche dei parametri economici che hanno condizionato la scelta di metterlo fuori. E poi comunque si era parlato anche di un mercato arabo al termine, no, della sessione in Italia, e ti aspettavi due gol, un assist con l'Atalanta, bene anche in nazionale, e adesso addirittura si candida per una maglia titolare proprio contro il Cagliari.
11: Ma guarda, qui entriamo in un discorso molto particolare. Secondo me i giocatori ho data un po' di fiducia, o quantomeno ha dato del tempo per potersi integrare. E purtroppo siamo in un mondo, soprattutto nel campionato italiano, dove la pazienza è poca e dove uno vuole tutto e subito. Quindi da un giocatore come Zegrova, ma ti posso allargare anche l'orizzonte, altri giocatori che la Juve comunque ha lasciato andare, perché ad esempio Jonathan Dest sta facendo benissimo all'Atletico Madrid. Qualcuno potrebbe dirmi sì, però la Juve non ha dimostrato quando è stato chiamato in causa, è vero. Però evidentemente va anche considerato il momento, va considerato un po' il periodo in cui magari un giocatore arriva ed è costretto in qualche modo ad adattarsi. Zegrova per me ha tutte le caratteristiche per poter far bene, anche in passato poteva farlo, perché comunque tecnicamente e anche dal punto di vista realizzativo è un giocatore che non si discute, all'estero ha fatto molto bene. Poi però è capitato in un momento nella Juventus in cui girava tutto male e anche determinati giocatori non riuscivano ad incidere. Quest'anno è cambiata un po' la musica e, tra virgolette, un po' il paradosso in casa Juve è che quei giocatori che probabilmente avevano la valigia in mano o erano indirizzati altrove, ti ci metto dentro anche Nico Gonzalez, sono quei giocatori rinati che magari approfittando anche delle defezioni di altri elementi, perché ricordiamoci che la Juventus sta giocando pure senza un giocatore fondamentale come Yıldız da questo tempo, un giocatore come Zegrova sta trovando minutaggi e soprattutto condizione e fiducia, perché per me la parola chiave su determinati giocatori è la fiducia. Se sta in fiducia e se vedi la fiducia da parte dell'allenatore, del gruppo, riesce a rendere al meglio. E oggi Zegrova è quel giocatore che alla Juve può fare la differenza, fa la differenza e lo fa anche dal punto di vista realizzativo.
2: L'hai nominato tu, Nico Gonzalez, quindi io ti porto anche su quella, sulla notizia un po' che sta caratterizzando questa nostra puntata, ovvero il rinnovo che praticamente verrà annunciato domani più o meno, o comunque nei prossimi giorni.
0: Sì. Domani.
2: Domani che legherà la Juventus e Nico Gonzalez fino al 2030. E prima ci interrogavamo così. Siamo soltanto all'8 di ottobre e già parliamo di un rinnovo. È una dimostrazione, oltre che di fiducia nei confronti del giocatore che ha scelto comunque alla fine anche la Juventus per invece che magari puntare i piedi e dire no, io me ne voglio andare a tutti i costi, invece tra virgolette si è convinto, ma dimostra anche come questa società intanto creda fortemente, ciecamente a Spalletti nonostante tutte le varie dicerie, ma una società che si sta insediando nella maniera giusta.
11: Sì, assolutamente, perché poi il percorso è fatto anche di tasselli, di rinnovi contrattuali, insomma di credere anche, di avere fiducia in determinati giocatori, e Nico Gonzalez è uno di questi, insomma un giocatore che evidentemente ha dimostrato di poterci stare nel progetto Juventus. Perché io parlo di progetto, perché nel momento in cui rinnovi l'asset societario e quindi metti dentro personaggi nuovi, cambiando radicalmente il passato, quindi dentro con Carnevali e tutti i suoi collaboratori, e dai fiducia massima a Spalletti, che reputo uno dei migliori in circolazione anche per l'esperienza che può dare al gruppo, e rinnovi anche il parco giocatori, perché comunque sono arrivati giocatori nuovi in questa stagione per la Juventus e altri sono arrivati a fine ciclo, e magari riesci comunque a rimettere in carreggiata giocatori che avevano qualche punto interrogativo addosso, tipo Nico Gonzalez, che invece evidentemente si è integrato perfettamente in questo tipo di progetto, quindi è giusto che possa arrivare per lui anche un rinnovo contrattuale, a patto che, come accade per Nico Gonzalez e può accadere anche per altri elementi, che possano sposare appieno quello che è il progetto Juve e le ambizioni Juve, che sono quantomeno di riprendersi la postazione in Champions League, il minimo obiettivo per una squadra chiamata Juventus. Poi è ovvio che pian pianino alzi l'asticella dell'ambizione e puoi tornare anche a competere per il vertice della classifica, però come minimo obiettivo quarto posto o quantomeno la posizione Champions, passando anche, io ti ci metto anche il percorso parallelo dell'Europa League, che non vado a tralasciare, anzi la considero, perché comunque la Juve un'Europa ce l'ha in mano, certo non è l'Europa più importante, però da questa Europa puoi magari tornarci nell'Europa più importante, e quindi bisogna considerarla, anche perché oggi ti dico, guardando anche il annovero delle squadre, il ventaglio di squadre che ci sono in Europa League, sia Juve che Milan, io le metto tra le favorite, se non le favoritissime, insomma, per poterla vincere. È ovvio che poi a un certo punto, quando cominci a entrare nel vivo della manifestazione, e ti dico gennaio, febbraio, quando si entra veramente nella fase calda, allora a quel punto devi cominciare a capire se puoi arrivare fino in fondo anche in un percorso chiamato Europa League.
0: Abbiamo perso Giulia in questo momento, ti vedo un po' a scatti,
2: aspetto poi la fine della mezz'ora per farmi magari richiamare, così magari vediamo se la linea migliora. Tanto se vuoi fare una domanda a Gabriele, se no lo salutiamo.
0: Io stavo salutando, Gabriele, grazie.
2: Okay, grazie.
11: Grazie a voi, un saluto, un abbraccio Giulia, ciao. Ciao, grazie. Alla prossima.
2: Grazie.
0: E ringraziamo Gabriele Schiavi, che ci ha fatto un pochettino il punto. Volevi metterlo in difficoltà col Frosinone, volevi metterlo in difficoltà.
2: Ma perché io so che per lui il Frosinone è un amore. Io e Gabriele ci conosciamo dal 2011, quando lavoravamo insieme a Udine.
0: Metti una musichetta, Costa. Qua non te la mette a te la musichetta, Costa.
2: Perché sa che sei tu il dispensatore di cultura. Io ogni tanto racconto aneddoti soltanto.
0: Ti tratta con i guanti bianchi.
2: C'ho un'età per cui posso fare aneddoti. No, quindi per lui.
0: Ecco, vai avanti, vai avanti. Non ti fermare, non ti intimidire.
2: Mi sento la vecchietta del Titanic. Sono passati 90 anni.
0: Non ci racconti l'aneddoto, sei incagliata.
2: Ma ne è l'aneddoto, appunto, ci conosciamo da tantissimi anni, e quando lui era arrivato da una TV di Frosinone a Udine a lavorare appunto con noi per Udinese Channel, lui aveva questo amore pazzesco per il Frosinone, e guai se gli toccavi il Frosinone, diventava matto, ma matto vero, cioè ti guardava con lo sguardo cattivissimo, guai. E quindi per quello che, cioè, è capitata veramente a fagiolo nominare il Frosinone, poi avere lui, l'ho visto come un segno del destino.
0: Ok, perfetto. Finito. Perfetto, sono contento di questa disamina, questa specifica. Giulia, la squadra in campo è in questo momento. Bene. Quindi bene, possono vederlo anche i nostri ascoltatori, perché basta andare, no, sul profilo Instagram della Juventus, e ci sono le immagini e credo adesso
2: ci sono buone
0: poi
2: notizie.
0: Aspettiamo poi il messaggino della Juventus, ma Cabal, che per carità probabilmente non ha il momento di hype della sua avventura in Juventus, però ha le scarpette da calcio e sembrava essere in gruppo. Poi
2: anche Hecator ha sempre le scarpette da calcio?
0: No, anche Hecator, ma anche Cabal. Tu c'eri già allo
2: campo. Ma non mi interessa il Cabal, volevo sapere di Hecator.
0: Guardate che Cabal giocherà, Guardate che Cabal giocherà.
2: È una minaccia, è una minaccia.
0: No, io ve lo dico, preparatevi che Cabal giocherà. Su Hecator ci vorrà un pochettino più di tempo. Ancora le scarpe a calcio, ma credo ci voglia un pochettino più di tempo, perché la differenza delle lesioni era diversa. Una lieve, l'altra medio. E quindi ovviamente questo poi ha portato ad avere delle tempistiche un pochettino diverse, però noi per la sfida contro il Cagliari dovremmo recuperare Cabal e Cambiaso. Questa è la situazione, abbiamo perso Giulia, quindi la ritroveremo poi nel prossimo blocco, e quindi andrò avanti per questi 30 secondi insieme. Perciò squadra in campo, la Juventus ha inquadrato anche Jeremy Boga. Però credo che per Boga valga lo stesso identico discorso di Hecator, anzi un pochettino più lunghi i tempi, perché Boga si è fermato una settimana dopo Hecator, ma la diagnosi e il problema era lo stesso e identico, quindi da questo punto di vista sono dell'idea che ci vorrà ancora un pochettino di tempo sia per Boga che per Hecator, ma la Juventus proverà a recuperare Juan Cabal per la sfida contro il Cagliari. Costa, vengo da te, vedremo se nell'ultima mezz'ora recupereremo la nostra Giulia o se dovrò andare in solitaria. Tra poco
12: il club degli inviati.
13: La,
3: la prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
7: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos, campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
7: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Sono molto contento di aver ritrovato con me dopo l'assenza per qualche secondo Giulia Borletto.
2: Avevi paura, Sì, sì, avevi paura, Eri terrorizzato al pensiero di non potermi vedere. Senti, ti devo leggere un po' di messaggi, però, perché anche se alcuni se la prendono, però dobbiamo leggere. Pasquale da Palermo dice: contro il NEC ho visto la migliore Juve di quest'anno, con un 5-4-1 quando si difendeva che diventava 3-4-3 quando si attaccava, quasi sempre quindi in contropiede. Questo per me è l'abito tattico giusto per i nostri giocatori, con gli esterni di difesa e di attacco che si alternano a centrocampo formando una linea 4 permanente. Ciò ci ha permesso di avere il totale controllo del campo per tutta la partita. Questa squadra non è adatta a schiacciare l'avversario nella sua metà campo e poi non riesce se no così a trovare gli spazi per sfondare. Cosa fa però Spalletti con l'Atalanta? Mi ritorna al 4-2-3-1. Perché?
0: Ma in verità,
2: Pasquale da Palermo.
0: Ma in verità, Pasquale, lui ha cambiato tanti moduli. Lui è partito nella versione simile a quella che piace a te, quindi 3-4-2-1, che poi diventa 5, poi andiamo in vantaggio e torna di nuovo a 4 e fa un 4-4-2 classico. Poi inserisce Sar e passa a un ibrido 4-3-3-4-4-2 con la posizione, no, di McKennie, Giulia, che saliva, scendeva, a volte si affiancava a Colomani, a volte invece si metteva nella mediana, e ha cambiato tanti abiti lì in quella situazione. Però la Juve con l'Atalanta, Pasquale, parte 3-4-2-1 come piace a te.
19: Ma siccome ci sono io in questo ruolo, ora si fa così.
0: Esatto, esatto. Pasquale, qua credo di dover dare ragione al mister. E in questo caso però la Juventus non è che col 3-4-2-1 specula e che invece col 4-2-3-1 non può speculare. Per speculare intendo lasciare un po' la palla agli altri e andare in contropiede. Onestamente credo che tutto questo dipenda dall'avversario, perché col NEC loro ci hanno lasciato campo ad attaccare e noi ce lo siamo andati a prendere. Con l'Atalanta comunque non è una squadra che si mura rispetto alle altre, no? Quindi ha anche una qualità tecnica sottovalutata, secondo me, che può permetterti, no, di avere più o meno lo stesso possesso palla, perché poi l'Atalanta ha avuto un maggior possesso palla nella nostra metà campo. Quindi vuol dire che il baricentro dell'Atalanta era alto, Giulia. E allora questo a noi col 4-4-2, 4-2-3-1, col 3-4-2-1, noi siamo andati in contropiede. Quindi non è una questione di modulo, Pasquale, anche se ne abbiamo cambiati tanti nella situazione. Dipenderà dal Cagliari, è quello che dicevo prima. Se dovessi vedere il Cagliari murato vivo, allora un po' i 5 minuti mi verrebbero fuori, un po' da matto.
2: Potresti sbambare.
20: Facci belli rilassati, sì, bello.
2: Dai, state sereni. Sì, sì.
0: Invece allora, se vedo un Cagliari offensivo, e allora noi mi aspetto, Pasquale, a prescindere dal modulo, belli qualche compatti, non murati vivi, belli compatti, si recupera la palla e si attacca la partita.
2: E si va.
21: Ma ora siamo davanti alla corte d'assise.
0: Dio. Paola no, non può rispondere, Paola non può rispondere, c'è una visita, però Paola, noi ci siamo, qualche giorno, se tu un giorno ci dici sono libera, vorrei parlare con voi, noi una chiamatina te la facciamo.
2: Dici che noi ti richiamiamo, no, perché stanno arrivando messaggi strani, ma la gente ciocca oggi, Matteo da Guidonia che dice, secondo voi come rosa complessiva è più forte questa o la prima rosa di Conte dei 9 scudetti consecutivi? Io penso che all'epoca avevamo una squadra con sicuramente più qualità e punte di diamante, però ricordo anche che avevamo un attacco non all'altezza della squadra e avevamo una panchina abbastanza mediocre. Oggi invece mi sembra una rosa, ricambi compresi, molto più completa, forse ci mancano i cosiddetti top player solo. Sono abbastanza d'accordo col tuo messaggio, Matteo.
1: Ero molto più giovane, ero molto più bello, guardami stasera.
0: Io vorrei portare lui in diretta, questo è un mio desiderio, vorrei portare lui in diretta, oltre che i nostri jingle e robe varie.
2: Matteo,
0: vorrei farlo intervenire. Cosa?
2: Matteo?
0: No, la nostra voce, il venditore che tu conosci.
2: Ma no, questo qua non è il venditore, questo qua conta.
0: Vorrei anche Alessandro.
2: Quello biondo?
1: È Richard Benson. Non sono cancellatemi dalle vostre agende.
0: Non lo possiamo più chiamare lui non lo possiamo più chiamare, l'ho confuso e non lo possiamo più chiamare lui.
2: No,
0: quindi
2: qualcosa, lui.
0: Chiamiamo Alessandro, ecco. Alessandro vorrei portarlo in diretta,
2: Lui
0: lo vorrei portare in diretta. Comunque Giulia, mi sono su Matteo sono abbastanza d'accordo con la sua analisi molto dettagliata. Però quel gruppo di giocatori a livello umano, secondo me, la rende molto più forte la prima di Conte, perché Buffon, Del Piero, Pirlo, quello. Chiellini, Barzagli, Bonucci, come si fa? Poi vabbè, non cito Vidal, Marchisio, però è davvero, davvero una squadra umanamente, secondo me, di altissimo livello. Allenata tra l'altro dall'unica persona al mondo che poteva permettersi di tenere Del Piero in panchina, Antonio Conte. Quindi,
2: Antonio Conte, erano stati anche compagni, c'era una sorta di così placito accordo. Proprio.
0: Sì, diciamo. Capisci? Che Conte fa delle piccole grandi cose nei confronti di Del Piero, nel senso che lo tiene in panchina tutto l'anno e non lo mette quasi mai. Ma la prima allo Stadium per l'esordio doveva giocare a tutti i costi, lo schiera titolare, fascia da capitano, perché quella cosa lì andava fatta, e lo relega poi sostanzialmente a un ruolo da titolare solo in Coppa Italia, dove tra l'altro noi arriviamo in finale con anche la patch One Love sulla maglia della Coppa Italia. Quella, se qualcuno ce l'ha, vale tantissimi soldi.
2: Camillo ve la compra.
0: Quindi, quella sì. Se qualcuno, non ce l'ho, ma se qualcuno dovesse avere la maglia del Piero con la patch One Love autentica, parliamone assolutamente. E quindi da questo punto di vista fa delle cose anche per avere un equilibrio nel rapporto con Del Piero, ma qualsiasi altro allenatore un atteggiamento del genere non avrebbe potuto averlo, ma sia dalla parte di Del Piero che dalla parte della piazza. Cioè, quindi in questo caso diciamo che è stato un matrimonio che ha reso, secondo me, quella Juventus molto più forte umanamente parlando rispetto a questa, e soprattutto un centrocampo che, ragazzi miei, Vidal, Marchisio, Pirlo, tantissima roba. Poi l'anno dopo arriverà Pogba, quindi che ve lo dico a fare.
2: Allora, poi c'era Roby che chiedeva che il suo messaggio fosse letto, perché Claudio i suoi messaggi non li legge, però non capisco il suo cosa voleva dire. Visto che hai giocato a un certo livello, qua partiamo già malissimo col messaggio.
0: Malissimo.
2: I paragoni non si possono fare, la palla.
0: Grazie, grazie.
2: I paragoni non si possono. I aiuto non si possono fare perché la palla girava molto più lentamente, c'erano poche partite rispetto ad ora, non c'era il pressing che c'è adesso, ma Cabrini forse è stato il più forte nel ruolo dei suoi tempi e anche di oggi. Spesso di aver parafrasato giustamente il messaggio,
0: no, credo lui dica forte sì, ma il numero uno ai suoi tempi, non il numero uno attualmente.
2: Ok, forse sì, ok. Ma è perché ce la parla? Forse parlavano di Cabrini, non lo so il perché adesso, però rispondiamogli.
0: Guarda, intanto Roby, grazie perché hai giocato ad alti livelli, grazie a prescindere dal giudizio di Giulia Borletto, quindi grazie di cuore. Grazie di cuore, questa era la cosa principale di questo messaggio. Sì, e questa musichetta fa arrivare quasi ai piedi della Serie A, possiamo dirlo?
2: Sì, possiamo dirlo.
0: E secondo, allora io ti dico una cosa, Giulia, io non ho mai visto Cabrini, non l'ho mai visto giocare, però io sono uno di quei malati che va a rivedersi, non lo so, i docufilm del mondiale, quello vinto dall'Italia, e ho visto, no, lì principalmente Cabrini, ho visto anche qualche

0: una roba che all'epoca era diversa da questo calcio, perché questo calcio è molto più dettagliato e molto più complicato nella lettura, nella velocità. Nella lettura intendo proprio nella velocità dell'azione, perché già all'epoca secondo me andavano ai mille e c'era una modernità in alcune giocate, tipo nel mondiale quello che vince l'Italia proprio con Cabrini, Paolo Rossi, Scirea, ci sono dei ruoli che io non ho mai capito, non ho mai capito,
1: Perché
0: cioè
1: non li hai
0: la
1: vissuti? Non li hai
0: esatto,
1: vissuti? Un co anche
0: la
1: io mi sento ignorantissima quando mi parlano di giocatori dell'epoca che non ho vissuto, perché non te ne rendi conto guardandoti un video soltanto di come
0: Ma
1: hanno
0: una
1: giocato. Non
0: modernità, Giulia,
1: puoi.
0: che è spettacolare. Ma spettacolare. Cioè, la posizione di Scirea in campo era di una. Cioè, adesso un
1: Non hai
0: giocatore
1: le
0: così
1: parole.
0: totale,
1: Non
0: non lo so,
1: esiste.
0: forse l'abbiamo ritrovato nella visione di utilizzare il difensore centrale come regista, giocatore a tutto campo, no? Che abbandona la linea difensiva e va a creare
1: Ci va.
0: superiorità numerica. Però
1: Tipo Chiellini?
0: questa
1: Com'era Chiellini? Un
0: cioè, forse
1: pochino? No,
0: in
1: vabbè.
0: quest'ottica qua l'abbiamo rivisto col Bologna, no? Di Thiago Motta con Calafiori che prendeva, partiva, andava e diventava quasi una punta. E
1: L'ha
0: quindi ti
1: visto
0: dico.
1: anche la Juve che Calafiori poteva essere una punta.
0: E quindi in questo caso ti dico
1: Ah, oggi è il
0: la.
1: compleanno di Cabrini. Scusami, ti interrompo, Camillo. Ecco perché si parlava di Cabrini, ci dice Francesco da Ischia. Tanti auguri.
0: Allora, tanti tanti auguri a Cabrini. Quindi ti dico, a me ha sempre affascinato come giocatore perché aveva questa capacità di calcio spettacolare, no? Punizioni, rigori, cross, percorreva questa fascia in maniera proprio netta, con forza, fisicità. Quindi ti dico, oggi secondo me non puoi dire il più forte di sempre. No, non, ma neanche lui secondo me vorrebbe essere etichettato così, eh. Però fa parte
1: L'unico
0: di una
1: forte è
0: storia. No,
1: Camillo, che
0: fa
1: fu.
0: parte di una storia del calcio. Io credo che quello sia il complimento più bello. Per dire il più forte, sai, Giulia, può essere Ronaldo, può essere Maradona, Pelé, Messi, tantissimi giocatori, potrà diventarlo qualcuno tra qualche anno, no? Ma entrare nella storia del calcio e Cabrini nella storia del calcio mondiale, quindi io credo che questo sia il più grande paragone. Oggi il ruolo del terzino, Giulia, per me è il ruolo forse tra i tre più importanti del calcio.
1: Ed è anche il ruolo dove se ne trovano sempre meno, eh? Iniziano a diventare veramente delle mosche bianche. Barbara ti ha mandato, guarda la faccia dell'ospite che tu vorresti avere, il famoso venditore di
0: Ma mi ha
1: oggetti
0: mandato il
1: preziosi.
0: video.
1: No, no, no, ma se tu clicchi sopra ti si apre, a me si è aperta e è una GIF alla
0: Ah,
1: fine.
0: eccolo.
1: È
0: No, io
1: lui, ma c'è anche...
0: sì,
1: Ora è
0: ma sappiamo una
1: invecchiato.
0: fede
1: Sì, ora è
0: calcistica.
1: invecchiato. Ora, se non si dice, Costa, se, cioè, ora è un
0: Ah, no.
1: po', si è un po' appesantito, diciamo così, ora è un po' appesantito. Se lo trovi su Instagram c'è, possiamo
0: Ma una
1: chiedergli di...
0: fede
1: E
0: calcistica ce l'ha?
1: ora ci arriveremo, ma immagino possa essere, lui è zona, è toscano, credo, se non ricordo male, quindi vedremo, stai tereno che ci lavoriamo, te lo prometto. Te lo
0: Ok,
1: prometto.
0: grazie.
1: Allora, poi c'è
0: Grazie.
1: Cristian dalla Sardegna che è un po' polemico, dice: ho deciso domenica di non andare allo stadio per una questione di costi dei biglietti. Ma è ora
0: Una
1: di rimetterli a
0: battaglia
1: posto.
0: che porto avanti da un anno.
1: Perché
0: Un
1: quando arriva
0: anno.
1: la Juve, qualunque
0: Sì.
1: squadra casualmente, magicamente alza i biglietti, ma anche qui a Genova, io mi ricordo anni fa, poi il periodo di Ronaldo. Credo di Ronaldo, ragazzi, i prezzi erano arrivati a delle cifre che erano vergognose, triplicati i prezzi delle gradinate, ad esempio qui a Genova, perché viene la Juve? Ma perché? Perché dovete
0: No,
1: lucrare sul portafoglio altrui così malamente?
0: esatto, Giulia. Allora, ci sono degli stadi che onestamente per me è un prezzo, no? Quando dicono noi allo Juventus Stadium non andiamo perché il prezzo costa del biglietto costa, credo, sempre 45-50 euro. Credo il biglietto.

0: biglietto allo stadio, nel
1: Ma
0: nostro
1: poi
0: stadio. E
1: che stadio è, ragazzi? Su, che
0: esatto.
1: stadio è?
0: Invece ci ritroviamo magari ad andare in stadi drammatici, drammatici, dove non vedi niente, niente, magari paghi 70-80 euro. 70-80 euro. Io adesso non so. La visibilità bene perché non ci sono mai andato nel settore ospite del Cagliari, mi sembra buona, comunque mi sembra buona perché è lì vicino, e, però sai, iniziare a magari andare a spendere 70 euro per due persone, anzi 70 euro a persona, magari vai in due, sono già 140 e poi non lo vuoi il parcheggio e poi non lo vuoi da bere, da
1: Di
0: mangiare,
1: mangiare,
0: ti fai 200 euro e poi magari hai anche tutti gli abbonamenti alle televisioni per vedere tutte le partite. E fino a quando non si farà una cosa che tra l'altro hanno proposto già da anni, ovvero un bel prezzo fisso, 40 euro, 50 euro e non si scappa,
1: sì, in
0: ci
1: base a
0: sarà
1: dove
0: sempre più.
1: ovviamente vai, in base al settore, ovvio, non è che tutto lo
0: Esatto,
1: stadio,
0: no,
1: ci
0: nel settore
1: mancherebbe.
0: ospite, nel settore
1: Ah, ok.
0: ospite. E quindi quello che ti voglio dire, Giulia, è un po' come le discoteche ai tempi. E tutti noi non volevamo pagare 20-30 euro, però alla fine la richiesta era sempre che c'era un sacco di gente, era tutto esaurito e chi ci guadagnava, diciamo, che me frega a me, tanto non vieni tu, viene un altro.
1: Vabbè, ma
0: E
1: è il
0: negli
1: discorso
0: stadi
1: che fanno tutti. Tutti.
0: uguale. E che me frega a me, tanto se. Con tutto il bene per Christian, non andrà Christian, il settore ospite sarà comunque tutto esaurito e il Cagliari di questo se ne frega altamente. E allora io sono assolutamente al fianco di Christian dalla Sardegna e di tutti quelli che in questo momento non riescono a seguire la
1: Vorrebbero,
0: propria
1: ma non
0: squadra,
1: possono.
0: la squadra perché per un settore minuscolo ospite devo andare a spendere 70-80 euro.
1: Ma non
0: Non
1: è
0: ha
1: soltanto
0: senso.
1: questione di settore
0: No, no.
1: ospiti, io te ne faccio una questione anche proprio generale di stadio intero, soprattutto nelle piccole piazze, viene utilizzato l'arrivo poi della big come modo per guadagnarci qualcosa di più, non soltanto proprio, non è soltanto una questione di settore ospiti, davvero, io te ne parlo perché ti ripeto, avevo toccato con mano un po' di anni fa, la prima volta che volevo portare mio figlio qui a vedere la Juve e i prezzi erano schizzati alle stelle e se non sbaglio ci avevano anche scritto, perché ricordo bene che poi quella partita Cristiano Ronaldo non l'aveva giocata, non era proprio venuto a giocare contro il Genoa, e quindi ovviamente tutti erano impazziti perché immagina che i tre quarti dello stadio, di base, tre quarti no, ma una buona fetta di stadio voleva vedere Cristiano Ronaldo in quell'occasione particolare e si lamentavano tutti di questi prezzi folli che, vabbè. Hai tutto il nostro sostegno, amico dalla
0: Sì.
1: Sardegna. Matteo ci dice: spero che si vinca Cagliari, bella squadra, ma lo dobbiamo soprattutto dopo lo sberleffo dell'anno scorso e soprattutto vorrei che si umili sportivamente parlando quel provocatore di Mina.
0: Sì, sono d'accordo. Non vedo
1: L'ha
0: errori in questo messaggio.
1: fatta grossa, l'anno scorso, così ha
0: Io
1: dato veramente fastidio.
0: credo che quest'anno Mina non abbia ancora giocato, forse solo l'ultima qualcosina. Io penso che questo nuovo metro arbitrale lo
1: Potrebbe
0: demolirà, lo
1: veramente
0: demolirà.
1: demolirlo.
0: Sì, che questo nuovo metodo arbitrale lo demolirà e io mi auguro che in questa sosta Orsato non abbia fatto fare agli arbitri un passo indietro, anche se ti dico che avendo visto un po' di Nation League, più che altro altre partite, non dell'Italia, ma altre partite, ecco, il
1: Sì.
0: nostro metodo arbitrale non è minimamente europeo. Cioè, in Europa
1: Cioè,
0: fischiano, in Italia
1: ci
0: no.
1: siamo per
0: Cioè,
1: l'ennesima volta scansati.
0: noi in Italia abbiamo creato un nuovo metodo, ovvero non fischiamo niente.
1: Noi
0: Ma
1: siamo così.
0: io
1: Chi ha
0: spero
1: avuto un
0: che
1: problema al
0: Orsato.
1: polpaccio, stavo guardando
0: Sì.
1: Mina cosa è successo, ha avuto un problema al polpaccio che però poi si è risolto, infatti la gara con l'Udinese la gioca totalmente.
0: E quindi in questo caso qua ti dico, spero che questo metodo arbitrale possa demolire giocatori come Gerry Mina che in altri campionati avevano un ruolo marginale, ovvero non giocavano mai, e invece in Italia hanno un peso anche abbastanza importante nelle varie partite. Giulia, leggo due o tre messaggi che sono arrivati. Vado
1: Vai.
0: veloce, anche se ho una mosca nello studio.
1: Per digerire.
0: Ciao Giulia,
1: Carina, mangiala, mangiala
0: ciao
1: che hai
0: Camillo.
1: fame.
0: Parlando di prezzi, io e mia moglie dobbiamo spendere 5 euro a testa per seguire mio figlio e giocare le partite la domenica. È preciso che mia
1: Hai
0: figlia ha 12 anni.
1: ragione, Fabrizio. In Piemonte va, sta cosa me la, mia sorella me lo raccontava, che ha mio nipote che gioca
0: Mia
1: uguale. È
0: mamma li ha spesi per
1: vergognoso.
0: anni. Mia mamma li ha spesi
1: Ma
0: per anni,
1: perché?
0: però posso testimoniare che non è cresciuto il costo? Almeno questo.
1: Diciamo
0: Possiamo
1: 5.000
0: dire che
1: lire? No,
0: se, no,
1: 5
0: se,
1: euro, sono lire agli
0: adesso,
1: euro.
0: cioè, adesso, cioè, quanti anni mi dai?
1: 5 dobloni d'oro per
0: Esatto, che
1: Camillo giocare.
0: arrivavi col sacchettino,
1: Con i
0: arrivavi.
1: sesterzi, sì.
0: E comunque mia mamma per anni e anni ha pagato 5 euro per vedermi giocare, quindi almeno Fabrizio possiamo dire che non c'è stata l'inflazione, almeno in questo settore non c'è stata l'inflazione. Mettiamola così.
1: Meraviglioso.
0: Poi, ciao Camillo, ciao Giulia, posso testimoniare che perché ho vissuto quella Juve, posso dire che a mio parere Cabrini come terzino sinistro è posizionato nei primi tre al mondo nella storia del calcio. Ma
1: Accipicchia e guarda un po' dove è stato alla Juve.
0: In quel mondo lì, cioè in quel periodo lì, io non. A parte che non saprei paragonarlo ad altri, Giulia, perché non l'ho vissuto e quindi non lo so. Però.
1: Sicuramente non ha cambiato, lo paragoniamo.
0: No, no. Però io credo sia giusto parlare di storia del calcio. Poi tu puoi posizionarlo terzo, io ottavo, qualcuno primo, qualcuno decimo, non lo so. Però fa parte della storia del calcio. E questo non glielo toglierà mai nessuno, quindi in
1: No.
0: questo caso credo che Cabrini, insomma, potrà stare sereno e tranquillo. Poi è ovvio che paragonarlo al calcio moderno sarebbe ingiusto, cioè paragonare Cabrini a Nuno Mendes, forse il miglior terzino sinistro al mondo in questo momento, secondo me non. Anzi, posso dirti che Nuno Mendes è una versione con più fisicità del Cabrini Prime. Adesso, Cabrini ha fatto scuola e Nuno Mendes è uno che sa crossare, sa tirare, sa segnare, tira i rigori e allora è l'evoluzione fisica e moderna di un Cabrini. Credo che questo possa essere un grande complimento.
1: E lui però non gioca nella Juve, questo è sicuro.
0: Lui costa un briciolino. Un briciolino
1: Lui
0: costa, ecco, non 5 euro.
1: vale due soldini, soprattutto dopo le ultime vittorie di lei. Chiudiamo con un vocale, chiusurissima.
2: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, il nostalgico. Sono della classe del
1: Ciao.
2: 1967 e quindi esordisco così. Zoff, Gentile, Cabrini, Furino inizialmente, poi sostituito da Bonini perché non faceva giocare bene Platini. Prio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Dicevano che Trapattoni era un difensivista, ma Cabrini mi sa che andava sempre quasi in doppia cifra, in assist e in gol, giocando da terzino sinistro, e giocava anche con il ginocchio frantumato.
1: Ecco,
2: Niente, un abbraccio e sempre forza
1: ora no,
2: Juve, e speriamo che questa
1: vanno a
2: Juve
1: Lione.
2: ritorni grande.
1: Ora
2: Risentirvi.
1: per le ginocchia vanno tutti a Lione. Quindi Paola, vai a Lione, altro che dall'ortopedico, vai anche tu a Lione.
0: Gli ha pagato la trasferta a Lione per operarsi. Giulia,
1: Pare siano i
0: facile.
1: migliori, pare siano i migliori, io me ne.
3: Fai onda alla Dispoli.
0: E costicchia, secondo me. Io spero che Paolo abbia una bella assicurazione, allora. Perché secondo me per andare a Lione c'è un investimento da
1: Ah, c'è
0: fare.
1: la bella Lione, tra l'altro, anche come squadra. C'è stato un periodo in cui la Juventus giocava tutti gli anni contro il Lione. Magicamente ci sono andata 4 volte. Però bella, bella. Se vi capita, andateci, soprattutto verso l'inverno che ci sono le lucine. Basta, ma chi se ne frega? Sono le 13.01.
0: Cosa
1: Una batte il
0: mangi?
1: fumo per la Dispoli. Vado alla
0: Niente,
1: Dispoli?
0: non mangi niente. No, cosa
1: Cosa
0: mangi? Che
1: mangio? No, niente, niente, perché ho un appuntamento tra poco, quindi mi sa che mangerò alle 3 poi, ma vabbè. Che
0: tristezza,
1: donna! Che
0: i tuoi
1: donna
0: pranzi
1: triste!
0: sono una tristezza. A domani,
1: Va
0: arrabbiato.
1: bene, ciao.
0: Ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore, 146 contrari, con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elly Schlein. Temete le elezioni, ha detto.
3: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni, che da Spalato al termine del vertice Med 9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
6: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito tre membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
3: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di due o tre studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
6: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
3: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Buona giornata, buon giovedì 8 ottobre, questo è Cose di Calcio XL perché andremo avanti fino alle 16. Buone notizie dalla Continassa con Sensao e Alebegovic in gruppo. Da oggi Spalletti deciderà tra loro per il ballottaggio. Super McKennie, a Cagliari saranno 234 presenze in bianconero, più di tutti come i gol, 27 di cui 16 in campionato da quando veste appunto la nostra maglia. Celik 4 su 4, Alajbegovic 267 minuti e Zegrova 212, i più utilizzati in nazionale. Nei minuti totali per squadra la Juve è quarta dietro Milan, Inter e Napoli. Buona giornata, ben trovati amici radioascoltatori, affezionati, juventini, fratelli di fede bianconera. Eccoci qua per un altro appuntamento. Oggi avremo tanti ospiti, tra poco il giovedì è il giorno dei conti, quindi un po' di bilancio, forse l'abbiamo un po' trascurati, ma sempre da lì bisogna partire e arrivare a dire il vero. E allora domande sul bilancio, sulla ricapitalizzazione, e tutto quello che vi può interessare, anche quanto vale l'azione Juventus oggi in calo pesante in questo periodo, ma vediamo che le borse stanno ballando un po' ovunque, preoccupa un po' gli azionisti. Ne parleremo con chi saprà darci risposte certe, sicure, affidabili e chiare, come l'esperto e collega nonché juventino Gabriele Lamonica di Milano Finanza. Prima però lancerei subito, perché vi devo un po' stimolare, poi torneremo di nuovo a Cagliari, un altro collegamento, perché quando non c'è il campionato non le prepari bene le partite, mentalmente noi cronisti. Speriamo che la Juventus stia preparando bene da oggi, che stia facendo le valutazioni giuste per chi potrà o meno occupare la pedina da titolare domenica sera a Cagliari. Il ballottaggio, ammetto, ieri ho stimolato un po' la vostra fantasia dicendo Voltemade e Colomani insieme. Nel 3-4-2-1 ha più senso avvicinare di più, lo dicono anche oggi i giornali, l'abbiamo accennato, era un tema per cercare di capire si può giocare con quei due, si potrebbe anche giocare. È anche vero che bisogna fare valutazioni sul minutaggio, e oggi c'è una bella il minutaggio di tutti i giocatori di tutte le squadre, prima che diciate che l'Inter l'hanno agevolata, che di qua, che di là, il nostro è sempre più impiegato, non bisogna prestare i giocatori alla nazionale. Sembriamo a volte ai tifosi dell'Inter, mamma mia, è incredibile, fortunatamente siete pochi che la pensate così, e magari nel tempo, fra 25 anni, probabilmente riuscirete a comprendere che meglio essere tifosi della Juventus, meglio vincere da juventini che conquistare scudetti di cartone. Questo è lo slogan, però fondamentalmente bisogna essere anche più forti e avere più fame. E in questo momento un po' tutti gli addetti ai lavori ci spiegano che Inter e Roma sono quelle più attrezzate dalla loro esperienza, dal loro fiuto, un pochino anche dal mio, ma penso anche di moltissimi di voi. Tutti gli altri problemi vanno risolti nelle sedi opportune, vanno difese e affrontate di petto, guardando la gente negli occhi e senza voltarsi di spalle. Parlo della nostra dirigenza, quindi quando ci sono problemi, il nostro Giorgio Chiellini, la grinta che aveva in campo la deve mettere anche nelle sedi competenti. Questo è essere juventini. Poi bisogna accettare il favore, bisogna accettare l'errore e bisogna anche imparare a migliorare la nostra cultura sportiva, augurandosi che la migliorino anche dalle altre parti e che non ci siano favoritismi. Questo è assolutamente vero. Ma senza allargarci troppo, perché vedo che poi se ci si allarga un attimo vorrei capire di cosa hanno parlato, sicuramente cose interessanti, il nostro Camillo e Giulia in precedenza, perché l'ultimo messaggio di Stefania è: ma Conte, di Conte che ne pensate? Se dobbiamo ripartire sempre da Conte o parlare o vedere sempre misteri, magari giornalisticamente parlando si fa una buttata, una domanda, altrimenti bisogna parlare e tornare a parlare un po' di calcio. Il più forte della Juve secondo voi quest'anno chi è? Il più forte non vuol dire quello che come McKennie ha più presenze, quello che ha più gol fatti con la maglia della Juventus al pari di Yıldız, quello che è tecnicamente più dotato, quello che è disponibile adesso. Dal vostro punto di vista, il giocatore, intanto ringrazio e saluto Costantino dalla regia di Roma che ci dice che ci sta provvedendo a chiamare il nostro ospite tra pochissimo, vediamo che piove un po' dappertutto e quindi bisogna pazientare un po', anche le linee ballano in questo momento. Dicevo, chi è il più forte secondo voi? Quel giocatore che avrebbe potuto giocare anche in altre Juventus, in panchina, titolare, in assenza di... quello che ha qualcosa in più, ma non solo nel pensiero, quello anche teoricamente più forte, ma che magari in questo momento lo sta dimostrando, o magari no, o magari non ha la squadra all'altezza. Vorrei che ponessimo l'attenzione da un'altra angolatura, perché magari verrebbe facile dire, perché io penso che Colomani abbia delle potenzialità che non sta esprimendo al meglio da un po' di tempo. Voltemade, se lo prendiamo, vorrà dire che non è che proprio ho cercato nell'album delle figurine o come fanno i ragazzi al fantacalcio, che hanno pochi spiccioli e quindi prendono quello che avanza, cioè hanno tanti soldi, li spendono subito per Messi o Ronaldo, faccio due nomi a caso, e poi hai pochi spiccioli e quindi prendi l'attaccante che ti rimane e che resta sul mercato. O forse sì, ha un valore, lo avete visto all'opera, ci credete? Oppure dobbiamo catalogarlo il pacione di turno, non lo so, o fate voi qualche altro parallelismo. Ecco, se mi fate anche un parallelismo, magari mi date una mano a capire. Intanto saluto gli amici della chat di Twitch di Radio Bianconera e se avete altri temi potete proporli. Saluto gli amici della nostra messaggistica, ovvero quelli che scrivono e mandano vocali al 340-5425-324. E se c'è già qualche vocale, così magari... ne abbiamo, allora ascoltiamolo e intanto riflettete, chi è secondo voi il più forte il più utile, l'essenziale giocatore della Juventus di questa rosa di quest'anno, anche giocatori che ci sono già da tempo, anche solo potenzialmente, e magari ci aggiungete anche il ma non l'ha ancora espresso.
8: Direttore, domenica andiamo a Cagliari, 4-0 per noi, doppietta di Colo e doppietta del tedesco Gianni da Canicattì.
7: Che bello sentirti, quando non mi parli di Inter, quando parli di noi, quando carichi di fiducia e positività anche quelli come me che devono mantenersi sempre molto equilibrati. Quindi veramente ti ringrazio, Gianni da Canicattì. Allora, in attesa di collegarci con la redazione di Milano Finanza per analizzare un po' i conti della Juventus e soprattutto vedere come sta andando il valore delle azioni bianconere in borsa, perché io vedo che a me interessa poco. Allora, intanto aspettate che c'è una probabile formazione. Kalulu, Bremer, Kelly, io avrei messo anche Cambiaso un po' più avanti, Douglas Luiz, Sar, Zegrova, McKenny, Alaibegovic, Kolomwani. Allora, in questo momento, Zegrova vince il ballottaggio rispetto a Consensao, che è rientrato dopo, e quindi nella logica delle cose questa potrebbe essere la più probabile formazione in vista del Cagliari. Anche perché, poi lo andremo a analizzare dopo attentamente, andiamo a vedere, Zegrova è il terzo giocatore che ha giocato di più in questa pausa della nazionale. Celik 360 minuti, Alaibegovic 267, Zegrova 212, ma è arrivato prima di Consensao, non che chi arriva prima si prende il posto, è arrivato prima di Consensao che ha giocato la bellezza di, rispetto a Zegrova, 100 minuti in meno, qualcosa di meno, 70 minuti, un tempo e mezzo, non proprio una partita intera. Avete sentito che nel sommario ho parlato di Consensao e Alaibegovic in gruppo, quindi la certezza passa da qui, e soprattutto anche che Spalletti deciderà per chi schierare titolare, uscirà da questo ballottaggio. Dall'altra parte Alaibegovic, ieri c'erano quelli preoccupatissimi, ma l'avevamo detto, oggi in gruppo ce l'aveva detto Camillo De Michelis in trasmissione e dalla Continassa, e quindi abbiamo dormito sonni tranquilli. Così come li possiamo continuare a dormire sonni tranquilli, perché ci racconterà senza problemi lo stato di salute del bilancio della Juventus dopo quello che è capitato la scorsa settimana. Tutte queste domande le facciamo al nostro esperto Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele, ben trovato.
9: Ciao, buongiorno, ben trovati a tutti i vostri ascoltatori, come stai?
7: Molto bene, molto bene. Mi manca il quindi mi senti già carico? Cioè, vorrei già
9: Mamma
7: che ci fosse Cagliari Juventus.
9: Io, tu non hai idea di quanto mi sia mancato il campo, te lo posso dire. So che non si deve dire perché nazionale, ma io senza campionato non riesco a stare.
7: Assolutamente, anche se mi hanno detto che lei, quando ti do lei, lo sai che prendo le distanze dalla fortuna che hai avuto di andare a vedere un po' di mare, magari riuscire anche a riposarti un po'.
9: Io faccio le vacanze in base alla pausa nazionale, quando i ragazzi
7: ecco,
9: non giocano.
7: Un altro Paolo Rossi, io vi invidio però, se dite così la prossima volta vado io al mare, ma a dire il vero, sono contento per voi, ma sono contento anche perché ho approfittato di alcuni inviti dei club juventini, e quindi sono stato nella terra del mare, anche in Puglia, con grandi ex, e ci sarò anche domani con Tacchinardi, sempre in Puglia. Senti, senza perdere tempo, caro Gabriele Lamonica, Milano Finanza News Wires, poi parliamo anche del tuo podcast, il pallone d'oro ce ne sono due, uno che continua a giocare, l'altro che si ferma, ma come Messi, ma di questo parleremo in chiusura di questo appuntamento. Ti chiedo, la scorsa settimana sono stati approvati i conti 2025-2026 con una perdita di 66 milioni, e si è deciso di proporre all'assemblea dei soci del 3 dicembre, quando probabilmente ci vedremo in presa diretta allo stadium, un nuovo aumento di capitale da 250 milioni. È un rilancio importante da parte di Exor. Intanto ti chiedo, te lo aspettavi? B, perché nei giorni a seguire c'è stato un calo e perplessità da parte dei mercati.
9: Allora, me lo aspettavo, sì, e anche il calo dei mercati è una cosa abbastanza fisiologica, nel senso che l'aumento di capitale è necessario perché chiaramente la perdita di 66 milioni va a erodere il patrimonio netto. Se non mi ricordo male, non avrebbe portato sotto il negativo, che a quel punto tanto da rendere obbligatorio l'aumento di capitale, ma sarebbe stato più o meno vicino allo zero, e quindi poi avrebbe comunque la situazione sarebbe dovuta ripresentare in occasione della prossima trimestrale, perché comunque sicuramente quest'anno non credo che chiuderemo in utile, ma però si spera auspicabilmente vicino a un utile, quindi meno con una perdita piccola. Quindi che ci sarebbe stato un aumento di capitale era nelle cose, che fosse così massivo, 250 milioni, in questo modo, in qualche modo può stupire, perché mi sarei aspettato più di 150 milioni per tamponare appunto la perdita attuale e eventualmente le piccole, se auspichiamo perdite future, e poi andare avanti. Invece in qualche modo l'azionista ha voluto dare una iniezione di fiducia non soltanto alla squadra, ai tifosi, ma soprattutto al management, quindi perché evidentemente questa messa a disposizione di capitali è comunque il riconoscimento che il management si sta muovendo in linea con quelle che sono le attese, le speranze e le volontà dell'azionista. Per cui è sicuramente una cosa bella. Il mercato l'ha presa male, ma chiaramente il mercato la prende male perché quando tu aumenti il capitale, di fatto è come se tu allargassi la torta, per cui se tu hai una fetta di torta oggi, se non partecipi all'aumento di capitale, quella fetta di torta diventa più piccola, perché la torta si ingrandisce. Quindi sicuramente mediamente quando una società annuncia un aumento di capitale non è mai una notizia che il mercato prende, festeggia con gli acquisti sul titolo, anzi si tende a vendere il titolo per poi magari ricomprarlo in aumento, perché chiaramente le azioni se vengono date in aumento molto spesso hanno un piccolo sconto rispetto all'attuale, quindi per invogliare gli azionisti a sottoscrivere nuove azioni. Per cui,
7: quindi anche all'interno della Juve un po' ce lo si aspettava, si è preparati, chi ha gli strumenti per ragionare su questi temi?
9: No, non c'è stato nulla di sconvolgente. Cioè, comunque il fatto che quando un azionista aumenta il capitale fa parte delle cose della fisiologica andamento delle società. La società non va bene, io posso ridurre il capitale, quindi ridurre le ambizioni, quindi ridurre il perimetro, oppure posso ricostituire il capitale e quindi sperare che con questo nuovo capitale poi il capitale possa crescere e non esserci bisogno di nuove immissioni di denaro liquido.
7: Certo, abbiamo perso. Ecco, ti sentiamo. Perfetto. Ero io che temevo fosse caduta la linea. Prego, Gabriele.
9: No, quindi per cui sicuramente non c'è motivo di timore di paure. È semplicemente una fisiologia dell'andamento della società. Chiaramente, sicuramente non farà piacere all'azionista metterlo i soldi, ma c'è un azionista che lo fa. E il mercato chiaramente si muove di conseguenza, come sempre capita in questo genere di operazioni.
7: Senti, all'interno dei consigli di amministrazione, diciamocelo un po', quando le cose, cioè sei costretto ad aumentare il capitale, la somma fa quasi 900, cioè fa quasi, sono 998 milioni dal 2019 che la proprietà ha messo come liquidità, come aumento. Incomincia a rendere un po' perplessi anche gli azionisti, cioè che temono sempre, anzi chiedono a me ogni tanto alle serate con le grandi bandiere bianconere, però sai, ogni volta aggiungere, comprare la quota che si abbassa, quali consigli darebbe l'esperto di Milano Finanza come te a questi sostenitori, a questi azionisti? La situazione è questa, cioè sai, un po' come quando le azioni salgono e si abbassano. Quelle previsioni si possono fare attorno, o che tipo di atteggiamento deve avere l'investitore, il tifoso, l'azionista di una squadra di calcio quotata in borsa?
9: Bisogna essere molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto cauti. Allora, io come
7: certo.
9: giornalista non
7: e non sono consigli ad acquistare o a vendere, giusto Gabriele?
9: Investimento. Non compete a noi. Assolutamente mai e comunque mai. Non compete a me, io sono proprio l'ultimo. Io racconto quello che accade e posso dare le spiegazioni di quello che succede. Diciamo così, in linea di principio, l'investimento in un titolo di una squadra di calcio non è sicuramente un investimento che fai per poi un giorno divenire ricco. Non è neanche un investimento come si soleva dire tanti anni fa per vedove orfani, cioè un qualcosa dove tu metti quei soldi sapendo che rimarranno immutati, anzi cresceranno pian piano nel tempo. È un investimento chiaramente dove, anche perché poi il core business di una squadra di calcio non è fare dividendi, il core business è arrivare quanto più possibili con un piccolo utile o con l'insieme della parità, e quindi eventualmente reinvestire ciò che viene fatto. Per cui la natura dell'investimento è un investimento di cuore, così diciamo, così non è un investimento, è un investimento che ha una parte speculativa, ma dove tu sai perfettamente che comunque non diventerai mai ricco, ecco, se con quel genere di investimento. È evidente che se le cose non vanno bene, i soci devono mettere mano al portafoglio, quindi anche questo va a impattare inevitabilmente tutti, perché il piccolo azionista viene diluito. E il piccolo azionista certo. deve capire se vuole investire ancora oppure no. Cioè lì è certo. una questione di poi il prezzo dell'aumento, quelle sono valutazioni che poi fanno gli analisti, che poi si leggeranno su MF Newswire, su Finanza Finanza. Però sono cose dove poi tu alla fine, quando poi hai, anche perché poi stiamo parlando magari di soci che hanno 30-40 azioni, che quindi sto parlando di un valore anche oggi venalmente molto basso, poi puoi decidere se aumentarle, se diminuirla, insomma è un discorso che devono decidere tutti con molto cuore e un po' meno testa.
7: Esatto, quindi. Esatto. Come spesso molti mi hanno detto, molti degli azionisti legatissimi al mondo Juve, magari legati anche da vecchi ricordi di appartenenza dentro la Juve, ti dicono è un investimento di cuore, appunto, un po' quello che hai detto tu. Anche perché vorrei ricordare due dati. La capitalizzazione della Juventus in borsa al momento è di poco superiore ai 700 milioni. Pensa che solo nel 2019, ai tempi di Cristiano Ronaldo, erano esattamente il doppio, anche qualcosa di più. Quindi vivono anche di questi aspetti. Senti, ma dei 250 milioni da approvare nell'assemblea del 3 novembre, che diamo praticamente per scontato, essendoci un socio di maggioranza, mette 250, l'ha già stabilito, difficile ipotizzare se non qualche criticità da parte dei gruppi di minoranza. Ti chiedo come verranno distribuiti, perché una parte va per coprire la perdita, 66 milioni, e gli altri come si possono utilizzare? Scusa le domande schiette, ma sono quelle che ci girano anche da casa i nostri radioascoltatori.
9: Ma, allora, il concetto è molto semplice. Tu hai dei soldi in cassa. Okay. Per cui a quel punto hai coperto.
7: Che ha già messo? Che la proprietà già mette in questo momento? Dico oggi, domani, il 3 novembre?
9: Nel momento in cui c'è un annuncio di una aumento di capitale, sicuramente magari con una questione di pura fiscalità ci può essere un acconto in conto futuro aumento di capitale. Cioè io so che devo dare almeno di questi 250 al 60%, posso anticipare il 60% all'azienda, che poi mi darà quando le azioni saranno, quando l'aumento sarà approvato dall'assemblea,
7: approvato,
9: verranno fisicamente create, poi mi daranno le azioni che saranno a garanzia dei soldi che ho già dato. Però fondamentalmente il concetto è che ormai un posto di capitale è stato approvato dalla CDA, il azionista, così come ho fatto Exor, è stato già disponibile a fare la sua parte pro quota, quei soldi poi sicuramente già in cassa. Perlomeno la parte
7: la sicurezza ce l'hai, la sicurezza ce l'hai, perché è stato messo a verbale.
9: Evidentemente, certo. Poi il come vengono spesi è chiaramente è una cosa che decide il CDA su mandato dell'azionista. Per cui se l'azionista ha detto in presenza di determinati risultati possiamo pensare di poter magari fare uno sforzo in più sul mercato, magari l'anno prossimo, in presenza di eventuali occasioni, si potrà fare magari qualche acquisto un pochino più importante di quanto non sia stato quest'anno. Però è anche vero che la Juventus ha una serie di obblighi e anche di investimenti da fare, perché chiaramente non soltanto si ha la gestione sportiva, che è la parte più importante, qui coglierebbero in finanza il core business, però c'è anche da implementare tutti i servizi all'interno dello stadio, perché chiaramente l'obiettivo è quello di aumentare i ricavi da stadio, perché chiaramente si vuole che il tifoso arrivi prima, stia più tempo e passi più tempo all'interno dello stadio, per cui possa spendere più soldi, non soltanto magari in magliette, gadget, ma anche in bibite e panini. Ci sono chiaramente delle attività di marketing che devono essere sostenute e implementate, perché chiaramente è importante che il marchio Juventus diventi sempre più famoso fuori dall'Italia, fuori dall'Europa e soprattutto magari anche fuori in continenti come l'Asia e gli Stati Uniti, e perché questi poi copertura poi diventano soldi da parte di eventuali nuovi tifosi in questi continenti. Cioè, sicuramente ci sono molte aree in cui questi soldi possono essere, devono essere devoluti. È evidente anche che la parte sportiva non può che essere preponderante, questo è ovvio, cioè non nascondiamocelo. Per cui chiaramente la prossima campagna acquisti, se le cose saranno andate come noi desideriamo, quindi se ci saremo qualificati per la Champions League, se magari abbiamo vinto anche qualcosa in Europa, saremmo andati molto molto molto in fondo all'Europa League e quindi avremmo incassato una cifra più o meno simile, arrivando fino in fondo a quella che avremmo incassato se ci fossimo qualificati per la Champions e fossimo usciti dopo le prime partite. Ecco, diciamo così, se tutto questo dovesse accadere, noi avremo un manager che sarà felice di aver ottenuto i propri obiettivi sportivi e quindi sarà ulteriormente legittimato a eventualmente spendere un po' di
7: capitale. Certo, quindi potresti spendere un po' di più. Senti, Gabriele Monica, intanto il tuo podcast questa settimana tratta di qualche argomento particolare?
9: Guarda, è uscito oggi, è fresco in pubblicazione, ed è un discorso che secondo me è molto interessante, perché abbiamo commentato e rilanciato un'intervista al CEO del Fantacalcio, dando i numeri, quello che ormai non è più da tanto tempo, non è più un gioco, è diventato un business, ma che sta diventando anche un business molto interessante come moltiplicatore di business per il calcio stesso, nel senso che di fatto praticamente il fantacalcio non soltanto è diventato un veicolo per i fantacalcisti, ma è una macchina da soldi, perché su 9 milioni di euro di fatturato ne fa più o meno 4 di utile, per cui parlo di numeri veramente competitivi. E poi è diventato anche molto interessante per le stesse società, perché alla fine è un luogo dove pian piano verranno venduti agli Aires, dove si potrà vendere sempre di più una pubblicità targetizzata sul tifoso. Ed è anche una sorta di laboratorio, perché di fatto, siccome la somma degli utenti di Fantacalcio è superiore alla somma degli utenti che comprano le piattaforme di DAZN e Sky insieme, in quell'emisfero ci sono dei tifosi che non vengono intercettati dalle partite fisiche o anche dallo stadio, ma vengono intercettati dall'evento Fantacalcio. A quel punto le società possono, tramite quella piattaforma, capire come andare eventualmente ad aggredire e portarsi dentro dei tifosi che in questo momento sono nominalmente tifosi della squadra, ma che non contribuiscono in maniera diretta ai ricavi della società.
7: Per cui interessante.
9: Molto molto interessante, sì. Comunque sul pallone d'oro, sul canale YouTube di MF Animando Finanza, su tutte quante le piattaforme streaming.
7: E lo ritroverete anche linkato sul nostro canale Radio Bianconera, proprio per dar visibilità a questa bella iniziativa.
9: Grazie.
7: Senti, con una battuta, Gabriele, perché la mia domanda, il tempo è già volato, veramente abbiamo sforato tantissimo. Ho chiesto oggi, proprio con una battuta, e capirei che è qualcosa di più rispetto a una battuta, qual è il giocatore più forte potenzialmente? Infortunato, non infortunato, che potrebbe dare ma non riesce ancora a dare, o che dà ed è quello che ti fa brillare gli occhi della Juve di quest'anno? Perché poi ci aggiungerei potrebbe coincidere col pezzo pregiato da cedere l'anno prossimo, se il bilancio lo imponesse? Qual è il giocatore migliore della rosa che ha la Juventus quest'anno, che ti intriga di più?
9: Il giocatore che mi ha fatto più ben sperare quest'anno è Zegrova, ed è quello che l'anno scorso io aspettavo e che non c'è mai stato. E ti dirò di più, volendo, la sua esplosione potrebbe in qualche modo consentire, se dovesse essere confermata sì, per tutto l'arco dell'anno, potrebbe consentire eventualmente il sacrificio di Conceição, che sicuramente è uno dei gioielli che più interessa all'esterno. Chiaro, tutto il mondo guarda Ildiz, ma io non voglio pensare che il Juventus possa cedere sui giocatori più forti.
7: Ti sbilanceresti sulla cessione di Conceição eventualmente. Hai riassunto alla perfezione il ragionamento a cui volevo portare, magari con nomi diversi, i nostri radioascoltatori. E tra l'altro risultano essere proprio loro due quelli messi in ballottaggio per giocare sulla corsia di destra domenica contro il Cagliari alla ripresa. Meglio di così, ci abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di ballottaggio, abbiamo dato delle risposte, la concretezza porta la firma di Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, assieme al Pallone d'Oro, il suo podcast. Grazie Gabriele, come sempre, alla prossima settimana, perché adesso non vai più in vacanza, adesso si lavora in un mese. Nove partite, quasi come se le dovessimo giocare io e te. Ciao Gabriele, grazie, come sempre. Poi lo ritroveremo live il 3 di novembre, quando saremo lì presenti alla Continassa, allo Stadium, a seguire l'assemblea degli azionisti. Noi ci fermiamo tra poco, 340-54-25-324, ma Lupa Zincato, il direttore sportivo, con lui faremo altri conti. Le vostre domande mandatele già adesso al numero che vi ho appena indicato. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast, in Irlanda del Nord, il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli, che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend, insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore, con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parole ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
7: Cose di calcio XL, perché il giovedì abbiamo anche il direttore Malu Pasincato, quindi andiamo subito nel suo ufficio. Ciao direttore, ciao Malu.
12: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
7: Senti, è una battaglia che tu segui e combatti da tempo, ma allora i giocatori ci sono, basta avere coraggio, i giocatori italiani che hanno un passaporto italiano, che possono giocare con la nazionale italiana, perché sembravano nascosti, ma forse qualcosa di buono col coraggio anche Mancini, Baldini nell'Under 21 stanno facendo. È da lì che si parte, siamo sulla buona strada? Con te è doveroso parlare anche di questo argomento.
12: Assolutamente sì Antonio, sai che è qualcosa a cui tengo tanto, perché abbiamo un problema, come dico, di sistema paese, che la carta d'identità viene messa davanti a ogni cosa. È troppo giovane, c'è tempo, sei giovane, quando da altre parti i ragazzi alle prime armi, ma che sanno dimostrare di saper giocare, vengono subito impiegati. Abbiamo tanto materiale umano, tanti ragazzi italiani affamati di giocare per la nazionale italiana, e lo si è visto, e penso che con questa nuova politica che Mancini e Baldini, ma anche le categorie inferiori stanno attuando, la nazionale italiana, uno si porta al pari delle altre nazionali, perché è l'unica nazionale che praticamente non usufruiva dei giocatori italiani, perché poi non mi piace neanche più l'appellativo i nuovi italiani, i vari Dumbia, Zoma, Caiode, sono ragazzi italiani, non nuovi italiani, italiani, e dunque visto che sono eleggibili per la nazionale è giusto approfittare del loro talento, e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dunque assolutamente, ma Mancini l'ha già dimostrato nella sua prima fase, quando l'ha convocato Zaniolo, che e molti non lo conoscevano, ma neanche aveva esordito in Serie A, lui l'aveva già convocato in nazionale. Essa ha convocato, per dirlo, Pessina, che è il portiere del Bologna, che non è il titolare del Bologna, però ha intravisto qualcosa di importante e l'ha convocato. Dunque, assolutamente bisogna essere lungimiranti, non bisogna avere paura e credere che sui giovani, se si dà fiducia, si può arrivare a fare qualcosa.
7: Ricordo, questo è l'appuntamento del giovedì a cui ci dobbiamo e vi dovete ancora abituare, anche perché appena cominciato, subito una pausa della nazionale molto lunga. Il giovedì il direttore

0: i temi del campo per il direttore Malù Pasincato. Guarda, io prendo spunto dalla ripresa del campionato, Malù. Ti chiedo, Frosinone, Cagliari, Como, mi vengono in mente così, perché sono state trattate come argomenti di interesse. Giocano il Cagliari è la prossima avversaria della Juventus, è davanti alla Juventus, no, subisce è la migliore difesa del campionato, ha dei giovani, Romano in primis, no, che andrà a riscattare a fine anno. Ti chiedo quali sono le sorprese, qual è la squadra sorpresa dal tuo punto di vista e perché? No? Quasi come se ci fossi tu ad averla costruita, una di queste tre realtà, perché gli opinionisti si dividono, no? Dicono ok, quella sì, quella no, quella di più, quella di meno. Secondo Malù Pasincato.
1: La sorpresa delle sorprese è Frosinone, perché quando sei una nuova promossa nelle prime giornate riesci a fare dei risultati e un buon calcio, significa che sei la sorpresa, perché ricordiamoci che la Juventus la prima giornata a Frosinone ha vinto meritatamente, ma non è stata una partita di salute, perché ho ancora l'immagine di Perin che guarda la traversa che ha salvato i bianconeri. Poi uno dirà Colomani ha dato tanti gol, però già gli aveva dimostrato di essere una squadra che indipendentemente dall'avversario cerca di giocare a viso aperto, e ha mantenuto diciamo quel modus operandi, e difatti poi le partite successive ha raccolto i punti meritatamente. Dunque, quando giochi con spensieratezza, quando giochi anche col fatto di metterti in luce, perché comunque quando tu metti in luce Pallisani, Raimondo che sta facendo gol, Hernández che sta facendo molto bene, Oyono, Gedeniz, cioè metti veramente giocatori che secondo me prossimo anno, non so di questi quanti rimarranno a Frosinone se continuano così da qui a fine anno, perché comunque le neopromosse, il problema è mantenere questo percorso tutto l'anno, perché iniziare quando ancora le squadre non sono assestate è importante, perché hai quei punti che ti possono servire, ma la Serie A ci ha abituati a vedere anche squadre che fanno dei gironi d'andata pazzeschi e poi trovarsi poi a retrocedere o a salvarsi solo all'ultimo istante. Dunque, bravi, però se devo dire la rivelazione, è bravo anche il Vini, un tecnico che sta raccogliendo tutto quello che di buono si è sempre detto di lui, ma che prima con la Cremonese non aveva ottenuto quello che sta ottenendo adesso, adesso viene ripagato dei sacrifici che ha fatto. Dunque, bravo anche al tecnico.
0: Allora, Malù, sono arrivati dei vocali. Chiedo alla regia di Roma di farci ascoltare l'ultimissimo e poi andiamo indietro con quelli che erano arrivati anche prima dell'arrivo e della presenza di Malù Pasincato.
2: Buongiorno direttore, buongiorno Malù, Massimo da Casteldefels. Volevo fare una domanda. Com'è possibile che Mancini può prendere il secondo portiere del Bologna o lanciare Zaniolo quando non ha giocato, dimostrare che poi valgono e invece le squadre di Serie A non usano i giovani? Cioè, com'è possibile che Zaniolo, una volta lanciato in nazionale, dopo 2, 3, 4 anni, a 21, 22 anni può essere venduto a cifre altissime e invece noi preferiamo i nostri giovani fino ai 23, 24, 25 anni lasciarli in prestito a squadre minori, tra virgolette. Questa era la domanda. Vi ascolto. Buongiorno.
0: Grazie, grazie, perché è questo proprio il programma ideale per fare domande di questo tipo al direttore Malù. Prego.
1: Abbiamo anche in qualche modo anticipato anche la domanda, parlando prima, dicendo appunto che Mancini non guarda la carta d'identità, non guarda lo status che ha nel club, ma guarda il talento e vede qualcosa in quel giocatore, lo convoca indipendentemente se è titolare o meno nel club. Mi ricordo quando ci fu praticamente anche un battibecco, tra virgolette, quando c'era di mezzo Florenzi, ricordate che era panchinaro alla Roma ma titolarissimo in nazionale. Lui diceva: a me non, se non gioca nel club è un problema suo, io finché sono allenatore della nazionale lo convoco e con me in nazionale è titolare e faceva delle buone partite. Questo lo fa capire che un allenatore che fa discutere ma che va conto corrente contro tutti, questo

0: diciamo, è un suo modo che ha sempre avuto, come allenatore, perché mi ricordo che tutti quanti magari non se lo dimenticano. Se oggi Bonucci che fa il suo vice, magari uno si dice: ma che legame ci può essere tra Mancini e Bonucci? Fu proprio Mancini a lanciare un giovane Bonucci quando era proprio all'inizio della sua carriera nell'Inter, e già all'epoca si parlava di Bonucci come di un predestinato, di un giocatore che poteva far parlare di sé, e quella carriera ha dimostrato, ma
1: Certo.
0: lo buttò in un Inter di grandi campioni. Questo per capire che bisogna avere coraggio, lungimiranza.
1: Malù, bisogna poi aggiungere, per onor di cronaca, che chiaramente con questo tipo di coraggio in nazionale non puoi decidere se prendere un portiere che magari ti aggrada di più, un difensore o un attaccante, se questo è di nazionalità straniera. Quindi c'è quasi una necessità poi, no? Cioè diventa più facile prelevare il secondo del Bologna, per dire, no? Il panchinaro del Bologna, e preferire, faccio l'esempio del portiere, preferirlo al vicario della Juventus, a cui dici: vieni pure in nazionale, potrei aver bisogno di te. Faccio riferimento al portiere, così solo per caso, e quindi perché magari quei ruoli non sono coperto a dovere, piuttosto che rispetto al passato, prendere il big della squadra principale italiana, il bomber, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna tenere anche conto di questa possibilità che ti dà il regolamento. Senti, andando in casa Juve, facendo riferimento a Voltemade, come giudichi, ti riassumo un po' di dati e di domande che arrivano alla nostra messaggistica, come giudichi queste prime uscite con la sua nazionale adesso, nella Nation? E con la Juve dell'attaccante tedesco, perché sembra non convincere, ma non vorremmo cadere nella trappola di bocciarlo dopo 5 giornate. Col
0: Sì,
1: tuo occhio
0: ma cadiamo in
1: clinico.
0: questa trappola perché purtroppo il calcio, che è una scienza inesatta, ci fa capire che Jonathan David è diventato leader dei tifosi a Madrid. Alla Juventus sappiamo come ha lasciato lo stadio. E questo ti fa capire che cosa? Il paradosso è il paradosso. Perché? Perché per n motivi un giocatore, anche se bravo, in una squadra può non girare. E noi magari non sappiamo il perché. Oltretutto è arrivato l'ultimo giorno di mercato praticamente, deve ancora inserirsi, deve, tra virgolette, secondo me, togliersi un po' quell'alone non positivo che si porta anche dietro al Newcastle, perché quando è uscito dallo Stoccarda veramente era in hype. Al Newcastle già è stato un po' zoppicante come situazione, e adesso ha questa opportunità per dimostrare appunto che è un giocatore di qualità, un giocatore importante alla Juve. Dunque diamogli il tempo, non cominciamo già, giudichiamo partita per partita, ma non facciamo già commenti definitivi, bocciato e rimandato, no. È nel pieno della sua evoluzione, deve assolutamente entrare nel mood bianconero, e secondo me una volta che l'ha fatto, alla fine si vedranno i risultati, perché è un buon giocatore.
1: Malù, prendo un altro spunto da Valerio da Pisa, che dice: a me non piace però particolarmente, però se squadre come il Bayern lo seguono ci sarà un motivo, no? Quindi chissà se resterà o meno la Juventus, dipenderà anche dal rendimento. Tu che ti sei relazionato, ti relazioni con gli spogliatoi, con i club, con i giocatori, qual è la difficoltà che un giocatore di primissima fascia o meno incontra arrivando in Italia? Che ti hanno riferito senza magari farci il riferimento o dirci il nome del giocatore.
0: Una delle prime cose è che mi dicono sempre che a livello tattico anche gli allenamenti sono molto tattici, e a volte se tu sei abituato magari a essere tra virgolette più anarchico, no? Meno incline al tatticismo ferreo, magari trovi già le prime difficoltà. E due, inconsciamente si nota una pressione. Da altre parti sembra che non c'è, sembra quasi che in altri campionati, seppur importanti, quella pressione data anche a livello mediatico dall'enfasi che si ha del calcio italiano, lo senti. Più se sei straniero hai un peso doppio, no? Nel senso che vuole tutto subito da te, e questo proprio lo percepisci, e se magari non riesci subito a sbloccarti diventa un problema. Questo assolutamente, c'è una pressione nel giocare in Italia diversa.
1: Ti faccio la domanda che ho posto ai nostri ascoltatori oggi: qual è il giocatore più forte nella rosa della Juventus? Potenzialmente, non quello che sta segnando di più, quello che sta segnando di meno, o quello più simpatico ai tifosi o meno. Potenzialmente, tu fossi un osservatore, su chi punteresti? Perché stanno uscendo interessanti risposte, anche inedite.
0: Diciamo che se uno deve dare il giudizio sommario, deve dire chi è il giocatore della rosa, anche se non sta giocando, è normale che sia il Dizio, che comunque è il giocatore che senza ombra di dubbio ha proprio qualcosa del fuori classe, del giocatore di altissimo livello. Poi è normale che conta anche poi quello che si fa sul campo. Se io devo dirti un giocatore che a volte divide anche, ma che comunque è di forte impatto, è con Cesao. È un giocatore che ti salta sempre l'uomo dell'uno contro uno, ti crea falli al limite dell'area, rigori, ammonizioni e espulsioni al suo dirimpettario. È normale che un giocatore che determina, poi qualche volta divide perché lo dicono che è egoista, a volte non passa la palla sotto porta, però è un giocatore che determina. E io ti dico, lo dico adesso perché sta sbocciando Pap Matar Sarr, un giocatore che adesso, che Spalletti è uno che i giocatori, quando capisce che può tirare fuori qualcosa di importante, incomincia a lanciarlo piano piano. E in questo momento, senza Locatelli e Thuram, lui a centrocampo può diventare una pedina fondamentale.
1: E calcola che per Cagliari risulta essere una certezza per ripartire in campionato, proprio in mezzo al campo, dove dovrebbero essere schierati in quattro. Sarr, Douglas Luiz risultano essere proprio i pilastri, quindi hai toccato anche questo aspetto. Aggiungendo a quello che è il ragionamento che stiamo facendo un po' oggi, ballottaggio Zegrova con Sensau. Se io ti dovessi dire... Io sono il presidente e tu il direttore sportivo del nostro Fanta Club. Chi mi consiglieresti dei due? Costano lo stesso e non ci sono problemi, ma ne puoi prendere solo uno. Nella Juve di oggi, chi metteresti dei due? Perché poi è il ballottaggio anche per Cagliari, tra l'altro.
0: Sì, ma il ballottaggio per Cagliari è un ballottaggio che ci può stare. Se il mio ragionamento è, mi servono tutti e due. Tu dici no, non rispondo alla democristiana vecchia maniera. Sai perché? Perché con Cesari può partire titolare, mi stanca il difensore e mi entra Zegrova con una partita di meno intensità, visto che comunque quando la partita è di altissima intensità non sempre diciamo Zegrova riesce a far uscire quelle che sono le sue qualità tecniche, che sono di altissimo livello. Tecnicamente parlando è uno dei tre giocatori più forti che ha la Juve. A questo punto mi servono tutti e due, uno per iniziare la partita, uno a partita in corso. Nel calcio di oggi, con i cinque cambi, i giocatori, partire titolare non vuol dire essere poi determinante, dunque assolutamente tutti e due.
1: Scusa, però per uscire un po' allo scoperto, probabilmente potrebbe anche giocare Zegrova dal primo minuto, cambierebbe qualcosa?
0: Ma allora, cambierebbe, penso che... magari con la partita ai primi minuti, con l'intensità alta, con la possibilità che lui ha il suo modo di giocare, che secondo me funziona molto a partita stanca,
1: a partita in corso.
0: Questo termine, ma non perché lui, perché proprio è quel tipo di giocatore che c'ha la giocata nei momenti in cui la partita diventa una partita stagnante e ci vogliono quei colpi in un momento decisivo, chiave della partita, e spesso queste cose sono a partita in corso, no? A meno che non ti capiti l'azione nei primi minuti, ma generalmente le sue ottime performance l'ha fatta da subentrante, dove è stato decisivo.
1: Chiarissimo, direttore, abbiamo messo insieme un po' di domande testuali che sono arrivate per te e abbiamo risposto, speriamo, quasi a tutto. Grazie direttore Malù, alla prossima settimana, tra l'altro grazie, giovedì Carlo, prossimo dovremo parlare di Celta Vigo, attenzione, non ti dimenticare assolutamente di tenerci aggiornati sulla...
0: che torna una partita con Celta Vigo 27 anni dopo la prima volta tra Juventus e Celta Vigo. All'epoca non finì tanto bene, vediamo questa volta.
1: Partiamo da qui, partiamo da questa curiosità, ma ne aggiungeremo con Malù Pasincato tante altre. Quindi spazio Europa League, filo diretto Europa League col direttore Malù Pasincato per voi su Radio Bianconera. Grazie direttore, alla prossima, grazie anche a voi. Grazie a Costantino in regia da Roma, ritroverete due podcast di Gabriele La Monica sui conti della Juventus, il meglio del suo intervento di oggi e quello di Malù sul confronto con Sensao Zegrova, a vostra disposizione tra pochissimo sui nostri canali. Adesso il canale resta lo stesso, Cose di Calcio resta lo stesso, cambia il tecnico, abbiamo già il nostro Manuel pronto a raccontarvi, anzi ci fa volare nella sua terra, la Puglia. A tra poco.
2: Cose di Calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori. Il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
6: Sono le 14 e 6 minuti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Politica in apertura. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni.
7: Protesta delle opposizioni in aula alla Camera al momento dell'approvazione definitiva della legge elettorale. I deputati del PD, di Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra hanno esposto vari cartelli con le scritte no all'imbroglio, legge truffa. Le contestazioni mentre il centrodestra applaudiva ed esultava per l'approvazione della riforma. La segretaria del PD Elish Lein, parlando in aula alla Camera, ha affermato: il centrodestra cambia la legge elettorale perché ha paura di perdere.
8: Passiamo alla cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina, in un'autofficina in via Rocca di Cave, un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. Nella notte scorsa, invece, un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colpito nella sede di una multinazionale, sempre a Sette Camini.
7: Lo hanno accerchiato in due o tre durante l'ora di educazione fisica e lo hanno colpito violentemente al volto. Un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola, nella sede distaccata dell'istituto Adone Zoli di Atri, in provincia di Teramo. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato operato dall'equipe medica.
8: Andiamo all'estero. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo il quale la Russia potrebbe tentare di influenzare le elezioni parlamentari in Italia il prossimo anno. «Mi sembra che si tratti di qualcosa di non proprio sano», ha affermato Zakharova in un briefing, citata dall'agenzia TASS.
7: Cambiamo argomento. La vincitrice del premio Nobel per la letteratura 2026 è la poetessa canadese Anne Carson. Lo ha deciso l'Accademia di Svezia, che ogni anno seleziona il destinatario del riconoscimento istituito nel testamento di Alfred Nobel. La scrittrice ha vinto per la sua opera audace e creativa, che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Tra le sue opere più importanti ci sono Come l'acqua, Vetro, Ironia e Dio e Autobiografia del Rosso.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Eccoci, Cose di Calcio XL, giovedì fino alle 16, dalla prossima settimana XL con Paolo Rossi, l'ultima ora, l'approfondimento, visto che rientra, finisce la pausa delle nazionali e torna anche il nostro Paolo. Interessante quello che state scrivendo al 340-54-25-324, il più forte della Juve. Anche con Malù, anche col direttore, si è spostata l'attenzione rispetto a Ildiz, ok, anche se non gioca, ok, però per voi chi è il più forte della rosa bianconera? Ma magari lo chiederemo anche al prossimo ospite che è già lì, magari all'ascolto, lì impegnato a preparare tutto per la giornata di domani, perché domani è un appuntamento importante. Quando ci invitano noi fa piacere, ma anche quando solo ci comunicano la presenza di un campione del passato, non possiamo che mettere in luce l'evento. E domani saremo di nuovo in viaggio. Riprendo il treno stanotte, caro, perché vedo che tu andresti. No. Se secondo te il club mi invita in treno, mi vengono a prendere in macchina? Era per fare
9: un notturno,
1: no? Anche perché così tu mi dici: ah no, allora io non vado, non andrei. No. Accoglienza, come non solo in Puglia, come in tutte le regioni, come in tutti i club, riservano a noi affezionati juventini. Allora cercheremo di capire un po', faremo svelare a loro, perché sennò magari spoilerò delle cose che non si possono dire. Abbiamo il piacere di avere al telefono. È già in collegamento, caro Manuel. L'hai salutato in Puglia. Come vi siete salutati?
9: In italiano, direttore.
1: No, ho capito in italiano, però dai.
9: No, anche perché io non sono salentino. Io sono
1: baese. Vabbè, sei pugliese.
9: Cambia.
1: Non creiamo un caso diplomatico. E allora, con grande piacere, Salvatore Pontrelli, consigliere dello Juventus Official Fan Club Aquile Bianconere. Guarda come arrivo. Il tempo di partire domani con le ali dritte, però, eh. Buongiorno Salvatore.
10: Buongiorno a voi.
1: Aia.
10: È ciò che sta lento,
1: Aia, non ti sentiamo bene. Prima ti sentivamo bene. Allora mettiamo giù e lo richiamiamo. Magari cerca una zona che so, sotto l'ombrellone o sotto l'ombrello, perché li ho sentiti un po' preoccupati per la pioggia che potrebbe cadere domani. Vediamo se si sente adesso. Buongiorno,
10: adesso
1: ti sentiamo, direttore. Ti sentiamo adesso, Salvatore.
10: Perfetto, grazie e buon pomeriggio a tutti. Dicevo, direttore, non abbiamo la diatriba tra ciò che è Puglia e ciò che è Salento, perché se no non ne usciamo più.
1: Esatto, anche perché poi arriviamo ad Antonio Conte, è meglio che ci fermiamo subito su questo tema, non ci riguarda, perché una settimana fa ero in Puglia e gira e rigira si torna. Non sulle origini, il mio papà è pugliese, quindi lo saluto, è sempre all'ascolto di Cose di Calcio, anzi si guarda anche le repliche, perché è convinto sempre che sia in onda, e quindi è il problema di avere il papà appassionato, lo saluto con grande affetto. Ero in Puglia e tu puoi salutare uno, un parente, una ricorrenza, eccetera, essere con un giocatore o un altro, si arriva sempre a quello che è stato il nostro allenatore. Vabbè, ma non voglio parlare di questo con te. Salvatore, raccontaci un po' come è nato nel club. Tu sei uno dei consiglieri, quindi sei uno che stanotte, da qualche notte, non sta dormendo perché deve pensare a tutto, a come funziona, alle previsioni meteo, all'arrivo anche di Antonio Paolino, ma soprattutto di chi? Chi è l'ospite principale? Lo possiamo svelare?
10: Sì, direttore, noi ci siamo conosciuti e ci siamo visti la prima volta un anno e mezzo fa, quando il nostro club, l'Official Fan Club Aquile Bianconere di San Pancrazio Salentino, ebbe il piacere di ospitare un'icona del calcio della Juventus, ossia Fabrizio Ravanelli, che ci fece vincere l'ultima Champions League. Stavolta lo abbiamo fatto di nuovo, come si suol dire. Il club, il direttivo, nella persona del presidente Federico Tarantini, ma anche tutto il direttivo, avremo il piacere di ospitare al Forum Eventi di San Pancrazio Salentino venerdì prossimo, venerdì 9 ottobre alle 19, niente poco di meno che Alessio Tacchinardi per il Tacchinardi Day. Quindi parliamo di un'icona del calcio della Juventus, a cavallo tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, più di 400 presenze in totale tra campionato, coppe varie in Europa, insomma uno che con la Juventus qualcosa ha vinto.
1: Senti, che curiosità avrai da chiedere, non del momento attuale della Juventus, a Tacchinardi? Non so se per te sarà la prima volta che lo incroci, per te e per il tuo club naturalmente, a cui facciamo i migliori auguri, ma li faremo anche in diretta. Hai detto venerdì prossimo, il 9, e domani, venitemi a prendere.
10: No, certamente ti verremo a prendere, direttore.
1: Sto scherzando.
10: E un po' a tutti gli appassionati della Juventus, ma non solo, alla fine è una giornata di sport, anche chi ha altre fedi sportive potrà venire a trovarci al Forum, e sarà un'occasione, insomma, per stare insieme, per fare delle domande a questo campione che attualmente si distingue anche come commentatore, no? nelle fedi televisive.
1: Interviene, gioco falloso anche, pericoloso a volte, nei confronti di chi è sempre lì. Bravo tentatore, per i nostri colori.
10: Non era meno spigoloso in campo, mi ricordo.
1: Lo metti sullo stesso piano, quindi è rimasto uguale. Glielo dirò domani. Comincerò con questa tua dichiarazione. Senti, chi è stato per te Tacchinardi in quella Juve lì?
10: Quella era una Juventus vincente, ma a me è rimasto impresso, qualche tempo fa siamo andati a vedere Giuliano, che venne a trovarci da queste parti, insomma un incontro ufficiale della Juventus, e ci disse di quanto era tra virgolette facile adattarsi a quella Juve, perché era una Juve piena zeppa di campioni, e quindi anche chi veniva da squadre magari di secondo rango riusciva subito a sintonizzarsi in quello che era il clima che c'era in quello spogliatoio. Quindi ci si allenava anche prima dell'orario prefissato, e a volte i campioni che davano appunto l'esempio andavano via anche dopo, no? Quindi questa è una cosa che ci ha detto Giuliano, che ci è rimasto impressa, e immagino sia, magari glielo chiederemo, la stessa impressione che ha avuto anche Tacchinardi, perché venne la Juve dall'Atalanta, facendo una battuta mi viene da dire, direttore, all'epoca l'Atalanta ci dava dei campioni veri,
1: ho capito la spigolatura.
10: In quella squadra c'era anche Montero, ricordo, che veniva da lì. E quindi cercheremo un pochino di rivivere, di respirare quello che era il clima che c'era in quella squadra e quanto era, tra virgolette, facile diventare un campione, ma lo si diventava con il sudore, con il sacrificio sicuramente, insomma.
1: Con queste tue parole dimostri di aver superato l'esame di Juventinità, ma non avevo dubbi perché il super controllore, il bigliettaio del club è il presidente, no? Che salutiamo e che quindi sa benissimo di chi si avvale come collaboratori. Mi racconti un po' la storia del vostro club, che sia da anche da invito per gli altri club nei momenti anche quando magari come questo non arrivano i risultati o sono un po' più difficili che in passato, anche se voi siete giovanissimi.
10: Beh sì, il nostro club è un po' in controtendenza, nel senso che noi nasciamo negli ultimi anni, negli anni ai noi di Magra, andando un pochino così a raccogliere quello che era, diciamo così, il desiderio di tanti tifosi juventini che ci sono qui nei tanti paesi del Salento, ma credo che ci siano in tutta Italia, e quindi c'è, niente, è nata questa volontà appunto di formare questo, questo club che poi al di là insomma della comune passione sportiva è anche un club molto come dire, molto attivo in temi sociali, perché insieme ad altri club che sono presenti qui da noi spesso si organizzano delle partite di calcio, che dire di calcio è un eufemismo, però il fine sicuramente poi è sempre quello della, della solidarietà, e cerchiamo di distinguerci anche in questo.
1: Salutiamo, ci devi raccontare un po' come è andata la trattativa, cioè Salvatore Pontrelli era una fotografia, era un tifoso juventino che vagava per le strade di San Pancrazio, si avvicina al presidente Federico Tarantini, no? E dice io ti voglio nella mia squadra.
10: Tutto è nato da un passaparola, quindi nel paese stiamo facendo un club, dai vieni. Poi se personalmente, se devo dire quella che è stata la mia fede, io probabilmente già dalla pancia della mamma ero già juventino, quindi io ho vissuto anche i tempi di fine anni 80, quindi dei vari Platini, Re ancora prima, quindi certo. siamo ai noi vecchi, diciamo.
1: Quindi sei esperto, sei uno juventino, un gobbo vero, verace, sì, quindi sì. Hai vissuto quella storia lì, è molto diversa da quella che stai vivendo oggi?
10: Beh sì, all'epoca probabilmente c'era tanta passione, oggi non è che non ci sia, però bisogna anche fare i conti con la realtà, il calcio, le società di calcio oggi sono un'industria soprattutto che devono fare ricavi, e quindi a volte la passione passa in secondo piano. Rimane quello che è l'atteggiamento di noi tifosi, insomma, che al di là delle vicissitudini più o meno economiche, poi questa maglia d'addosso proprio non riusciamo a togliercela.
1: Certo, motivo per cui continuate a girare per San Pancrazio attorno, no? Per continuare a dire guarda che guardare la partita insieme è meglio che stare a casa davanti al proprio cellulare,
10: ma
1: giusto?
10: Andiamo anche allo stadio a fare delle trasferte.
1: Ma infatti volevo chiederti un po' di queste curiosità. Intanto il più giovane, l'ultimo che si è iscritto al vostro club è il più esperto, non il più vecchio. Intanto stiamo mostrando la vostra locandina per domani, venerdì.
10: Domani 9 ottobre alle 19 al Forum Eventi, mi raccomando tutti gli sportivi in zona.
1: Come possono ancora chi vuole eventualmente cercare informazioni? Profili social, Instagram,
10: sì,
1: Facebook?
10: Profili social, c'è il numero WhatsApp, potete chiamarci in qualsiasi momento e vi diamo tutte le informazioni.
1: E vi vengono a prendere, se siete all'aeroporto domani fanno un pullman e vengono a prendere tutti gli ultimi arrivati, tipo me e Tacchinardi.
10: Le previsioni dicono che non dovrebbe piovere, adesso è nuvoloso, dovrebbe piovere sabato, ma comunque è già pronto anche il piano B, che speriamo però di non utilizzare. Quindi
1: non lo raccontiamo neanche, anche perché se no ci spaventiamo, poi prendiamo freddo. No. Il ritrovo, il piano A è quello ufficiale. Sembrava quello di essere collegati con meteo.it qualche istante fa, Salvatore. Complimenti intanto anche per come ci stai raccontando questa tua passione e questo tuo impegno. Senti, questi giorni, oggi pomeriggio cosa dovete ancora fare?
10: Il presidente ci ha richiamato all'ordine. Diciamo che negli ultimi giorni mi vedo più spesso con lui che con mia moglie.
1: Sarà contenta tua moglie, che può stare un po' tranquilla a casa a guardarsi non le partite della Juve, Juventina almeno?
10: Sì, beh, per forza.
1: Per forza, quindi gli hai lasciato.
10: Parlavi dei tifosi più giovani.
1: Sì.
10: Uno dei tifosi più giovani è mio figlio, ma non solo. Ci sono anche bambini ancora più piccoli che abbiamo già tesserato al club che ancora non proferiscono una parola, insomma.
1: Ho capito che domani conoscerò e daremo il battesimo con l'acqua di Radio Bianconera, acqua minerale, senza essere blasfemi. Senti, quello che ha tanto da raccontare nel club, quello che parla sempre, quello che non dico si lamenti, anche se magari lo fa, qual è il tema attuale, il tema su cui dibattete?
10: Allora, io direttore ero abituato a vedere sempre le partite da solo, a casa, poi da quando è nato il club ovviamente è diventato anche un luogo di aggregazione, chiaramente.
1: Certo.
10: E spesso non nascondo anche la comicità di alcuni commenti quando vediamo le partite, perché il calcio poi fondamentalmente è quello, è istinto e quindi è tutto ciò che ti viene da dire, da imprecare quando magari qualcuno sbaglia un gol, ma sono anche molto divertenti le nostre lunghissime, ai noi, trasferte quando magari veniamo a vedere le partite a Torino, ma nello stesso tempo è anche un'occasione che ci permette di socializzare con tanti fratelli bianconeri, insomma di passare un po' del tempo insieme, spesso molto in maniera molto divertente, ecco.
1: Pullman o aereo? Qual è la prossima trasferta? Con la Lazio, immagino.
10: No, in genere organizziamo sempre i bus. Certo, non è un gran periodo questo per via del caro petrolio, però...
1: Posso chiederti sinceramente quanto incide una trasferta in più in questo momento? Ma così a chili, a euro. Cioè, se prima una trasferta costava 50, 30, non lo so, dimmelo tu, adesso siete costretti a ritoccare anche quei prezzi, sì, organizzandoli.
10: Sì, chiaro. Sì. Non ho contezza proprio dei numeri, però siamo sicuramente sopra il 35%, intorno a quei numeri probabilmente.
1: Mamma mia. Senti, allora qualcosa che saprai benissimo, perché chiaramente sto facendo non la classifica dei più bravi, perché la sofferenza, la passione dei club nell'organizzare e il lavoro, il lavoro sporco anche, quello che porta a chiamare, contattare, cambiare i nomi, eccetera, anche se dobbiamo fare un plauso alla Juventus che ha migliorato, no? Anche un po' il rapporto con i club per togliervi anche un po' di compiti, onestamente, che non vi competevano, non essendo voi responsabili della biglietteria. Ore di viaggio, vediamo se sei pronto. Partenza da dammi proprio delle indicazioni, così i pugliesi sanno di cosa parliamo.
10: Per domani intendi o in genere per le trasferte?
1: Per le trasferte.
10: Allora, in genere si parte la notte prima. Si parte la notte prima anche perché...
1: No, dettaglio, perché qui magari abbiamo qualche tifoso che vuol partire con voi. A che ora si parte la notte prima?
10: Qua ritrovo. Si parte intorno alle 8 di sera, 9 di sera, si fa tutto il viaggio in bus, si arriva in genere la mattina, il giorno del match, intorno alle 9.
1: Alle 9, 12 ore così, passano,
10: sì.
1: Tac!
10: E poi si va via subito dopo la partita. Noi siamo spesso anche costretti ad arrivare molte ore prima del match, perché poi gli autisti hanno bisogno di un tot di ore prima di rimettersi a guidare.
1: Insomma. A guidare quindi di nuovo?
10: Hanno bisogno, se non ricordo male, per forza di 8 ore di riposo.
1: Certo.
10: Quindi a volte, anche se ci sarebbe la possibilità di tornare subito, dobbiamo comunque poi magari fare in modo che si anticipi la partenza per poter far passare quelle ore di riposo.
1: Ecco, non vogliamo farlo diventare uno spot, no? Ma questo è l'esempio del tifoso che parte col pullman dopo aver lavorato e il giorno dopo magari torna anche a lavorare. Ti sei dimenticato di dirci le tappe in autostrada? Ormai ci sono dei riferimenti imprescindibili,
10: sì,
1: comodi, per riprendersi un attimo e sgranchirsi, come si suol dire.
10: Sì, c'è chi si organizza magari portando già panini da casa, però... sicuramente sì, ci sono delle tappe abbastanza specifiche.
1: Quante sono? Due, tre?
10: Tre credo, se non ricordo male l'ultima volta abbiamo fatto tre soste, insomma.
1: Ogni tanto ne salti una perché riposi, sei un po' più stanco delle altre volte. Senti, facevi riferimento ai panini. Il pugliese medio quanti panini si porta e il più piccolo quanto è grosso?
10: Allora, diciamo che...
1: È il più curioso panino che hai assaggiato, ti è stato offerto. Dai, che faccio invidia al nostro tecnico pugliese di Bari, che è qui che vi ascolta.
10: Beh, qui sono panini con provola e tutto ciò che c'è di piccante a volte. Giardiniera, carciofini, sott'olio, sono quelli.
1: Ramazzotti, tutto.
10: La cosa più divertente è che magari uno prepara due panini, dice ok, poi domani mattina... magari arrivati a Torino faccio colazione in realtà partiamo insomma da San Pancrazio, insomma dalle nostre parti, e i due panini a Bari sono già finiti.
1: Esatto, quindi dovete aggiungere la tappa panino, perché qualcuno si è sbagliato. Senti, parlaci della tua San Pancrazio, della vostra San Pancrazio, dove c'è questa bella realtà di Juventus Official Fan Club, che merita già lei, come tanti altri, come tutti gli altri club ufficiali, non ufficiali, noi non facciamo distinzione, una medaglia d'oro. Dove si trova? Cosa c'è da visitare? Quanto dista al mare? Fai uno spot, sei l'assessore dello Juventus Official Fan Club.
10: Va bene, allora, San Pancrazio è un paesino in provincia di Brindisi, in realtà è un po' al centro delle tre province, tra Lecce, Brindisi e Taranto, siamo proprio nel centro del Salento, quindi... da noi è un paese, diciamo così, a vocazione prevalentemente agricola. Qua insomma l'olio d'oliva è il nostro prodotto, diciamo, che la fa da padrone insieme ai vini autoctoni, quindi Primitivo e Negramaro. Tenete presente che siamo solo a 12-13 km da Manduria, dalla famosa comune insomma che produce il Primitivo di Manduria. E poi insomma non è da meno il nostro mare, spesso l'estate veniamo assaliti insomma da tanti turisti che vengono.
1: Quanto siete distanti dal mare?
10: Magari allora noi siamo circa un 15-20 km dalla costa ionica, però essendo il Salento lungo e stretto abbiamo la possibilità di andare anche dall'altra parte, nella costa adriatica.
1: Capito?
10: Che saranno un 25-30 km. Qui da noi, direttore, la bellezza di vivere nel Salento è che decidiamo dove andare al mare in base al vento. Se c'è scirocco si va sull'Adriatico perché è calmo, se è tramontana si va sullo Ionio.
1: Quindi avete sempre il mare calmo, ma sai che me l'aveva detto in cuffia, non so se si era sentita la voce del nostro regista, in base al vento.
10: Sì, e allora... decide in base al vento, ha la possibilità di andare su entrambe le coste e di avere insomma il mare che vuoi, oltretutto il paesaggio è anche molto frastagliato.
1: Tanto, si può andare... Salvatore, tanto il panino non si guasta se c'è il vento o
10: no,
1: non c'è il vento.
10: No. Ma il panino anche in quel caso non ci arriva mai al mare.
1: Chiaro, non dura 15 km il panino il tifoso bianconero per eccellenza. Senti, l'ultima domanda riguarda il direttivo, ma quanto gli vogliono bene i tifosi della Juve al direttivo di questo club? E soprattutto, chi è il tuo giocatore preferito quest'anno? Quello che spaccherà tutto da Cagliari in poi?
10: Ma io, allora, parto dall'ultima domanda.
1: Sì.
10: Io vedo molto bene questo ragazzino, questo Alaj Begovic. Speriamo riesca, insomma, a esplodere definitivamente. Però è uno che ci sa fare con la palla ed è un giocatore che forse mancava alla Juventus, perché abbiamo un sacco di buoni di centrocampisti, ma quel giocatore che ti fa fare insomma la giocata, a parte Ildiz che purtroppo lo abbiamo perso, ci mancava. Quindi è uno che mi piace da un punto di vista tecnico, insomma, ecco.
1: Certo. L'altra domanda sul direttivo, oltre ai chilometri, quanta passione, quanto lavoro?
10: Sì, c'è un lavoro immenso dietro da parte, ripeto, del presidente Federico, ma anche di Antonio e di tutti gli altri. Ora non vorrei dimenticare nessuno del direttivo.
1: Direttivo, anch'io non ho fatto nomi per non dimenticarmene qualcuno, ma saluto Antonio, il mio autista privato dell'ultima trasferta, Federico.
10: Che si spende tanto, ecco, e che spesso magari tante di quelle cose fuori non si vedono, però indietro c'è tanta passione, tanto lavoro e tanto sacrificio sicuramente, ecco.
1: E questo è bene dirlo e farlo sapere a chi ascolta e che magari ha intenzione di aprire chissà un altro club, la Juve lo meriterebbe.
10: O magari si possono affiliare a noi,
1: perché... o si possono affiliare, esatto. Tutte queste domande tecniche le lasciamo aperte. Fate riferimento ai profili social di Aquile Bianconere. Domani Alessio Tacchinardi Day accompagnerà, guida, suona a questo matrimonio anche Antonio Paolino di Radio Bianconera. E attenzione, una sorpresa domani, vero Manuel? 14:10, lo diciamo, confermiamo, un intervento carino, curioso, interessante, Tite Bianconere, da una radio del Salento. Senti, è giunto il tempo di finire il panino, perché tu l'hai interrotto, ce l'hai lì pronto che ti aspetta. Noi non abbiamo ancora pranzato, ma ci vediamo domani mattina presto per un caffè, il primo della giornata, con Alessio Tacchinardi e il direttivo di, dello Juventus Official Fan Club San Pancrazio. Saluto voi, saluto tutta la Puglia, saluto tutti quei tifosi che hanno ascoltato e che hanno detto anche noi vogliamo esserci o vogliamo organizzare qualcosa di simile. Non c'è da nascondere nulla. Grazie ragazzi, ciao Salvatore.
10: Grazie direttore, a domani, arrivederci.
1: Arrivederci, arrivederci. Vuoi venire domani? O se stessi male, domani mattina vai tu al...
9: Direttore, io ho sempre detto, ma lei non mi invita mai.
1: Guarda, domani ti faccio invitare in diretta. Domani sarai in diretta con noi, qui da Torino, io da lì.
9: Possiamo dirla radio?
1: Possiamo dirla, certo.
9: Radio sappiamo. Punto Sud.
1: Radio Punto Sud, saremo in collegamento con Radio Punto Sud. Allora salutiamo i nostri amici di Radio Punto Sud. Domani sarò ospite da loro. Sempre che il panino non sia troppo grosso, se no dobbiamo rimandare l'appuntamento. Va bene, ma non sono una buona forchetta. Dopo Tacchinardi a Canicattì, dopo Di Livio la scorsa settimana, adesso scopriremo anche di nuovo Tacchinardi e attenzione, la prossima settimana, senza prendere l'aereo, nelle vicinanze vi racconteremo anche dove saremo venerdì prossimo, perché questo è il tour di Radio Bianconera. Saremo anche con Sergio Brio, naturalmente, ma la prossima settimana dalle parti di Marocchino, non pensare, lì macchina all'ultimo momento, e arriviamo.
9: Hai preparato i panini?
1: 45, no, me li danno loro, mi ha detto non portarti i panini, non ce n'è bisogno. Anzi, ricordatevi, Paolino non è una buona forchetta, Al massimo può essere un discreto giornalista.
9: Buon per loro, direi.
1: Buon per loro, perché...
9: Allora è meglio che non vengo io.
1: No, non ti faccio invitare allora, attenzione. No, no, sono accoglienti. Grazie al San Pancrazio Official Fan Club Bianconero, che troverete domani, che conoscerete domani dal vivo con questo collegamento aquile, audio e video. Le aquile bianconere. Esatto, il club porta questo nome. Noi ci fermiamo qualche secondo, tra poco spazio di nuovo a voi, il più forte della Juve. Chi è per voi, chi è il più forte della Juve e quindi chi è che non dovreste vendere, chi che non vendereste l'anno prossimo, eventualmente ce ne fosse bisogno. A tra poco.
2: Cose di calcio.
11: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027 mentre Marquez è durissimo. Non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket dopo le emozioni vissute vissute nella vittoria contro l'Olympiacos, campione in carica. La Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Allora, ben ritrovati, stavamo sognando il mare, i pranzi, le cene, ma ho raccontato poi al nostro tecnico Manuel anche i miei orari. Domani partenza presto al mattino, sabato mattina 6:30 già all'aeroporto di Brindisi. Ah, io non lo farei, perché tu c'hai, vai d'estate 2 o 3 mesi poi. A parte questo, buongiorno direttore, per me il giocatore più forte è Zegrova, Antonella ce lo scrive. E oggi sta ricevendo parecchi consensi. Zegrova, ce lo scrive anche Salvatore da Napoli. Mi spiegate anche il motivo? Il motivo? Allora, l'anno scorso ha deluso per le condizioni fisiche. Quest'anno quella giocata fa impazzire. Però vedete che poi già un direttore sportivo come Malou Pasincato, parliamo di questo in questi 20 minuti, dopo nel prossimo blocco avremo un collegamento con Cagliari, quindi ci sposteremo dalla Puglia a Cagliari, quindi 20 minuti adesso spazio ai vostri vocali, alle vostre risposte e anche alle motivazioni, perché il direttore sportivo Malou Pasincato invece ha detto: io vorrei tutte e due. Intanto Marcenaro è il direttore di gara della partita Cagliari-Juventus e so che con Claudio Zuliani ne avete parlato molto anche di questa designazione. Al di là di questo, dice: li vorrei avere tutti e due con quelle caratteristiche, ma con Sensao più adatto a partire a partita all'inizio, Zegrova a partita in corso. Siete d'accordo con questa considerazione? Sarà così anche a Cagliari? Penso di sì. Andando a vedere anche il minutaggio del... Intanto chiudo questa pagina. Il minutaggio è qui? Sì, allora. Zegrova ha giocato 212 minuti con la propria nazionale, con Sensao 142, l'avevamo già detto in precedenza. Chi non ha giocato neanche un minuto è Vicario. Nico Gonzalez, anche perché... Anche Nico è da capire. Nico Alajbegović, è quello il ballottaggio. Dall'altra parte, Alajbegovic sta bene, non ha giocato l'ultima partita. Nico però ha giocato solo 57 minuti, ma arriva dall'altra parte del mondo, anche se colui il quale ha fatto più chilometri, viaggi, è Douglas Luiz, che è rientrato prima però di Nico, che arriverà solo domani, stasera e domani sarà col gruppo. Quindi arriva dall'altra parte del mondo, ha giocato meno, ma arriva per ultimo, anche solo il volo ti porta a decidere sabato, prima della conferenza. Torniamo alle conferenze con Spalletti, probabilmente alle 16 del pomeriggio, e gli chiederemo appunto chi potrà o meno. Non ci darà risposta, ecco perché a volte questa domanda non la si fa, o se la si fa, se gli gira bene magari ce lo dice.
14: Dipende un po' anche da lei.
1: Dipende da Nico, mister. Dipende da Nico come arriva, perché se no io uno come Nico ha giocato di meno. Ecco, voi sulla base di cosa giudichereste, decidereste? Nico ha giocato meno, ma è secondo per viaggi e chilometri effettuati. Oppure Alajbegovic è il secondo, dopo Celik. Celik spremuto, 360 minuti, le ha giocate tutte. Poi c'è Alajbegovic, che ha avuto un po' di affaticamento. Lì ci potrebbe essere anche l'allenatore o il tifoso che dice, se si fa male magari, perché l'hai messo? Si sapeva che non stava benissimo. Non è che non stai benissimo, ti senti un po' più affaticato, ma se oggi lavori col gruppo sei a disposizione. È anche giovane, ragazzi, i giovani vorrebbero sempre giocare, io avrei voluto sempre giocare. Quindi il ballottaggio Nico Alajbegovic, chi lo vince? E dall'altra parte Consensao e Zegrova, chi lo vince in base alle caratteristiche? Chi fareste partire dal primo minuto? Siete della teoria del nostro direttore sportivo Manu Pasincato? Ditemi la vostra. Qualcuno poi ci scrive anche, e ne avrei voluto parlare, di Silvio Baldini, CT dell'Under 21. Troppi elogi per lui, ci scrive Pasquale, che non si firma alla fine, lo prendo dal suo numero di telefono. Pasquale, CT dell'Under 21, che secondo me sono del tutto gli elogi immotivati. Se oggi l'Under 21 è così forte, lo si deve esclusivamente al mister federale Carmine Nunziata. Potrei essere d'accordo, ma non lo sono del tutto, perché è quel esclusivamente, quell'avverbio esclusivamente. Io non darei l'esclusivamente né a Baldini, né a Mancini in prima squadra, né a Nunziata. Io lo darei nel calcio anche a un lavoro di equipe, di squadra. Però mi stupisce molto che questi giovani italiani siano stati, adesso spuntino come i funghi e prima no. Forse era una logica che portava a dire sempre, certo, se c'è un Totti, Del Piero, Camoranesi e via dicendo, sì. Ma se io dovevo pensare che Retegui non va a giocare lontano perché così ha più possibilità di giocare in nazionale, e lo puoi vedere, siamo fuori strada. Retegui può far bene o può far male da lontano. Se ce n'è uno giovane, anche di un anno in meno, con coraggio lo butto dentro e lo butto nel ballottaggio. Guardate Pio Esposito, è un profilo molto interessante già quando era allo Spezia. 1-2, non è titolare all'Inter, potrebbe giocare anche qualcosa di più. Non per questo devi vendere per forza Lautaro o aspettare di vendere Thuram. Cioè, faccio questa riflessione su di loro, su questi attaccanti, perché uno è Pio Esposito e vale, lo vediamo che ha la stoffa, è alla maglia dell'Inter. Sapete quante volte hanno rosicato quelli dell'Inter a vedere tutti i nostri attaccanti? Non diventiamo come loro, cerchiamo di elevarci anche culturalmente e sportivamente. Quindi chi fareste giocare? Sono arrivati dei vocali, giusto Manuel? Li ascoltiamo?
15: Buongiorno direttore, sono Arthur da Ascoli Piceno. Quello che ti disse come si pronuncia il nome di Celik.
1: Celik, grazie, è vero. Celik.
15: Ti dico che il nome di Don Zegrova.
1: Zegrova.
15: Si pronuncia Zegrova, non Zegrova. Una Z seguita da un H nella lingua albanese si pronuncia sempre comunque J.
1: Zegrova. Da domani.
15: Ciao, forza Juve.
1: Ma io ti voglio come mio insegnante privato, tutti i nomi, sai che c'è la teoria, li italianizzi, Zegrova, come dicono tutti, ma adesso che tu me l'hai detto, mi diventa il mio Zegrova.
9: Un po' brasilero,
1: un po' più... però ti ringrazio, amico di Ascoli Piceno, Zegrova. Poi vedrai che qualcuno mi critica perché dico Zegrova, sicuramente. Però quando si sa, va benissimo.

0: le pagine della Gazzetta dello Sport che fa riferimento proprio a proprio a Baldini, ecco, dicevo, dove, qual è l'argomento? È Baldini, sogno l'europeo e le Olimpiadi, prima dei campioni alleno gli uomini, il CT dell'Under 21, se simuli, ecco, questo mi è piaciuto, se simuli, fa, racconta come allena lui, se simuli ti rimprovero, se lo rifai con me non giochi più. Forse dobbiamo metterle un po' queste regole coi giovani. Così si diventa persone migliori. Così si aumenta il tempo effettivo di gioco. Se ogni allenatore si impegna in questi termini e in questo modo. Allora, Baldini, sconfitte 0, pareggi 1, vittorie 9, il bilancio 32 gol fatti, 7 gol subiti. Parliamo dell'Under 21. Ma ce ne saranno 2 o 3 dell'Under 21 pronti a questo punto, finito l'europeo che ci sarà a giugno. Tra l'altro ci saranno i sorteggi, adesso non ricordo quando, il 26 novembre a Belgrado, il sorteggio dell'europeo 2027. Ne abbiamo poi 2 o 3 che possiamo andare a incastrare nella nazionale maggiore? Così si lavora. Non che la nazionale maggiore è uno scompartimento a sé e quelli sotto forse devono andare all'estero, forse, però devono anche giocare di più e forse deve essere anche forzato il loro impiego. Certo che se ho l'agevolazione fiscale per uno straniero, se ne ho uno anche forte, la Lejbegovic che ti arriva, diventa più difficile alla Juve trovare qualcuno in scia capace di, ma devo anche avere il coraggio, se ne uno che merita, e alla Juve ce ne sono che meritano, Under 17 anche Under 18. Intanto mi dicono i ben informati che si comincia da quest'anno a far allenare anche un semplice Under 17, il più scarso dell'Under 17, ma una volta a settimana, al mese, va a allenarsi con la prima squadra. Va a allenarsi con la prima squadra, vede, respira e magari viene anche stimolato. Non merita? Non torna. Non merita di giocare l'anno dopo alla Juve? Prestato. Non merita di rientrare alla Juve? Ceduto, prima di perdere i pezzi pregiati. Cosa ne pensate? Altri vocali.
1: Beh, Nico Gonzales, Paolino, è forte, sono Emilio da Padova. Aia Begovic,
0: il più forte?
1: Zegrova, beh, inutile nominare Ildiz perché lo sappiamo. Comunque in questo momento Nico Gonzalez penso che possa
0: più talentuoso,
1: essere l'uomo in più della Juventus, e questo mi fa molto piacere perché vuol dire che certe cose sono andate bene, ecco. Sono veramente felice e spero che la Juventus possa fare molto molto molto ma molto molto molto bene. Ciao Paolino, in gamba, Emilio da Padova.
0: Ciao Emilio, questa tua riflessione mi porta, poi non l'abbiamo mai approfondita, lo facciamo in questi minuti che mancano prima delle 15, ricordando che Cose di Calcio, oggi come ieri e come l'altro ieri, terminerà alle ore 16. Collegamento con Cagliari nel prossimo blocco e poi di nuovo spazio a voi. Però che cosa ci insegna Nico Gonzalez? La sua permanenza quest'anno, la necessità di tenerlo, il suo rimettersi in gioco, tra l'altro domani rinnovo di contratto per Nico Gonzalez, cioè dal giocatore meteora. A me il primo anno alla Juve con Thiago Motta non è piaciuto, infortuni non è piaciuto, pensavo anche che non era stato giusto andarlo a prendere, ma aveva un suo perché, no? Non lo vedevo giocatore da Juve. Anch'io la bocca buona, anch'io sono stato abituato troppo bene, mi ci metto con voi. Però qualcosa può non funzionare in quell'annata, la prima annata? Critiche esagerate? Ne ha subite anche lui di critiche. Va via, gioca in un campionato. Preparazione? E mettiamo sotto accusa la preparazione. Chi li cura? Non lo so, chiedo a voi. Quest'anno chi è che lo avrebbe voluto? La partita inaugurale, col suo ritorno, si allenava a parte, pensava di andare via, la Juve pensava di venderlo, la Juve pensava di arrivare all'attaccante dell'Atletico Madrid di ricavarci dei soldi o di spendere meno?

0: proprio con la cessione di Nico. E qui ci troviamo adesso a dire rinnovo e giocatore forte. Una volta l'Atalanta ci vendeva i giocatori forti, ci ha detto l'amico del club di San Pancrazio. Perché ne sbagliamo così tanti alla fine? Oppure sono soluzioni occasionali, bisogna avere solo fortuna o che cosa? Me lo dite voi? 340-54-25-324, tanto per dirvi, avremmo potuto perdere Nico. Adesso vi provoco, Adesso vi provoco. Quando siamo andati a prendere con Mainz, pensavamo di aver preso il centrocampista che ci avrebbe fatto svoltare. Quando abbiamo preso David e abbiamo pagato troppo. Quindi non guardo quanto costa. Ci pensa la società a ripianare. Bene, però ci devo anche riflettere. Quando prendiamo David a parametro zero, con commissioni alte, stipendio alto, se no non lo prendi, allora certo che quest'anno l'operazione Doc e Alejbegovic lo soffi grazie anche a Pjanic al Chelsea, che poteva proporgli qualcosa di più. Lo prendi prima e vedi già qual è il risultato. Sei stato fortunato, poteva essere un Cummins qualsiasi, o forse più forte del Cummins. Non ha giocato già in Italia. Quindi capite che ci sono tantissime varianti. Rischieresti di non valorizzarlo. Lo dai in prestito, lo mandi via. Anch'io non ero sicuro che avrebbe potuto rendere in questo modo, al di là del gol, al di là della tigna che ha. E allora che cosa è cambiato? Non è l'allenamento, perché in una partita, in 15 giorni, Forse anche l'approccio suo a rientrare alla Juventus, e non voleva fermarsi al 100%. Poi non è che se ti fermi in un albergo a 5 stelle come la Juventus, per quanto magari ne preferiresti un altro, ti faccia schifo. Quindi che cosa capita? Perché certe volte non so dare le risposte neanch'io. Bisogna dar fiducia, bisogna farli giocare. Certo che vedere Voltemade così macchinoso giocare, a me sembra un'operazione diversa dal cercare Nico 3 anni fa. Cioè questa è un'opportunità a poco, non mi chiedono tanti soldi, ho bisogno di un attaccante, lo prendo e spero, mi faccio il segno di Voltemade e spero che possa andare bene per un anno. Non so se la vinceremo questa sfida, perché ci vedo delle caratteristiche che magari non si adattano al 100%, ma questo non vuole alla Juventus. La vedete così anche voi? Mi fate sapere? Andiamo a ascoltare qualche altro vocale.
1: Buongiorno direttore, buongiorno Malù. Massimo da Casteldefels. Volevo fare una domanda. Com'è possibile che Mancini può prendere il secondo portiere del Bologna?
0: L'avevamo già ascoltati questi indietro, allora se li abbiamo già scaricati. Però davvero, io quando parlo un po' di più è perché aspetto i vostri messaggi, proprio anche perché stiamo ancora costruendo un po' la Juventus che sarà in vista del Cagliari, di cui parleremo nel prossimo blocco. Il talento non manca, ma i club diano spazio ai ragazzi e ai giocatori che hanno, e a volte anche ruotandoli tutti, facendoli sentire anche importanti tutti. Cioè Zegrova lo avremmo anche perso già, torno anche su un altro nome. Zegrova sarebbe andato via, cioè non lo vendi, lo hai recuperato e forse sarebbe finito in Arabia Saudita. Il calcio è cambiato, non c'è il titolare e non c'è la riserva. Ecco, probabilmente questo è quello che dobbiamo capire. All'Europeo pensa di portare qualcuno dei ragazzi che sono già saliti in nazionale maggiore, perché già ne sono arrivati in nazionale maggiore. Risponde Baldini, nessuno, mi tengo quelli che ho, i miei ragazzi. L'unico che mi ha sempre dato la sua disponibilità è Pio Esposito, nel caso in cui non fosse con la nazionale maggiore. Dal 4 all'8 giugno ci sono le Final Four di Nation League. Quando ci siamo lasciati a giugno scorso, mi ha detto che vorrebbe giocare l'Europeo, anche perché nel 2025 lo ha saltato per gli impegni con l'Inter. Speriamo non ci siano intoppi e che ce lo lascino. Quindi qui scopro già la notizia che, essendoci l'europeo under 21, più Esposito possa essere l'attaccante, e sarebbe una bella carta da giocare per la nostra nazionale, per poi essere subito e immediatamente ripreso. Sapete chi è il vice dell'Under 21, tra l'altro? Andrea Barzagli. Una sorpresa, dice Baldini. Non avrei mai creduto che uno col suo curriculum da giocatore avesse questa umiltà. Come se avesse giocato sempre tra i dilettanti e vuole imparare il mestiere. Ha tutto il mio rispetto e difatti nelle riunioni tecniche le spiegazioni le dà lui, non io. È veramente bravo e se trova un bravo direttore sportivo farà una grande carriera anche da allenatore. Altra curiosità nella curiosità. Siamo arrivati alle 15, spaccate praticamente. Se volete parlare di questi temi, se volete dirmi secondo voi chi è il più forte in casa Juve, prima di parlare di Cagliari o magari dopo che avremo parlato di Cagliari, tra poco con un rappresentante sardo, ebbene un collega sardo, naturalmente potete farlo scrivendo o mandando un vocale al 340-5425-324. A tra pochissimo, voliamo verso Cagliari.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Via libera alla nuova legge elettorale alla Camera. Lo Stabilicum è stato approvato con 226 voti a favore e 164 contrari. Gli italiani potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Giuseppe Conte invece durante le dichiarazioni di voto ha detto: Meloni sbarra la strada ad altre donne, i capilista potranno essere tutti uomini, complimenti. Ieri l'esecutivo ha blindato l'articolo 3 imponendo la questione di fiducia, ma il dibattito resta infuocato a causa dei nodi più controversi della norma, duramente attaccata dai partiti di opposizione.
5: Dopo i nubifragi sul centro-nord, il maltempo ha colpito in queste ore anche il napoletano, dove si intensificano gli interventi dei vigili del fuoco. A Casandrino è stata tratta in salvo un'automobilista bloccata in un sottopasso allagato. Diverse strade del comune sono sott'acqua. Forti disagi anche nel giulianese e a Forio d'Ischia, dove è stato aperto il centro operativo comunale a causa di allagamenti e di alberi sradicati per il forte vento.
6: Ed El Niño, il fenomeno climatico che vede un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Secondo l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno si intensificherà ulteriormente prima di raggiungere il picco a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, sommandosi agli effetti del cambiamento climatico. El Niño aveva reso il 2023 il secondo anno più caldo mai registrato e il 2024 l'anno con la temperatura più alta di sempre.
5: Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale, coinvolte molte città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. A Parigi appuntamento dalle 15 in piazza della Bastiglia. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese, secondo le stime provvisorie del Ministero dell'Istruzione.
6: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata, su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
5: Calcio Serie A, 48 ore dalla ripresa del campionato, Christian Kivu perde uno dei centrocampisti più duttili in rampa di lancio, l'inglese Curtis Jones, che ha accusato un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, che verosimilmente dovrebbero tenerlo ai box per 20 giorni. Fra campionato e Champions il rischio è che possa saltare ben 6 partite. L'obiettivo dello staff medico nerazzurro è quello di provare ad essere arruolabile per il derby del 31 ottobre contro il Milan di Amorim.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Cose di calcio, sì, ancora cose di calcio, ma XL, naturalmente pausa finita, mi ha già scritto Paolo Rossi, è rientrato, ha camminato, è fresco, riposato, ringiovanito e quindi lo troverete domani eccezionalmente proprio perché sarò in Puglia a raccontarvi il Tacchinardi Day, la giornata dedicata dallo Juventus Official Fan Club di San Pancrazio, di Aquile Bianconere. La giornata con il grande Alessio Tacchinardi, tenace come quando lo vedevamo in campo, che non si risparmiava mai. Detto questo, vediamo se sono arrivati altri messaggi. Chiedo anche alla regia eventualmente. Vado a vedere, poi apro troppe cose. Allora. Ciao Antonio, un abbraccio e un salutone. Forza Juve e Noel. Che ci scrive? Da dove? Ma dici chi sei? Sei un nome nuovo. Allora, un abbraccio e un salutone. È sempre lui. Sì, prima Consensau e poi Zegrova. Come si era la pronuncia? Giusto? Zegrova. Perché quest'ultimo copre meno e Zegrova può essere devastante se subentra. Salvatore da Napoli. Vedete quando vi stimolo. Marco da Imola su Nico Gonzalez. Io devo dire che secondo me lui deve essere molto amico con Tevez. E secondo me Tevez gli ha detto: ma dove vai? Stai lì, fatti valere. Diventa un simbolo che non c'è un'altra squadra come la Juve, come i tifosi juventini. No, non lo so, però comunque sta facendo molto bene Marco da Imola. Mi piace che ha fantasticato, non so dirtelo, magari se lo vedrò glielo chiedo, anche perché sono quelle curiosità che possiamo scoprire solo magari noi vicini o chi lo incontra per strada eventualmente. Io non lo incontro mai per strada, frequento poco i salotti torinesi, ma durante la settimana ma quando l'incontro allo stadio cerco sempre di capire qualche nuova notizia, qualche nuova curiosità. È arrivato un vocale? Sì, allora ascoltiamolo alle 14.58 da Lorenz.
7: Direttore, buongiorno, Guido da Bologna.
0: Ah no, Guido.
7: Secondo me Pape Sarr sarà titolare contro il Cagliari e darà una grossa mano a Douglas Luiz come ha fatto con l'Atalanta. Il secondo tempo di Douglas Luiz insieme a Sarr è stato veramente buono, di
0: buono,
7: buon
0: sì, dinamico.
7: Zegrova sarà molto utile visto che giocheremo ogni tre giorni e
0: sì, devi pensare anche a quello.
7: Stando attualmente secondo me è più titolare lui di Consensau perché è più efficace. Cosa ne pensi fino alla fine?
0: Che il ballottaggio è lì, io ho inquadrato il ballottaggio, non mi sto convincendo su una cosa o su un'altra, magari potrebbe essere questo un tema da trattare col mister in conferenza sabato. E sono diversi. A me ha colpito il ragionamento di oggi, che ritroverete se non è già presente sui nostri profili, anche su radiobianconera.com nella sezione podcast eventualmente, quel discorso che ha fatto Gabriele Lamonica esperto di economia, finanza, Juventus, tifosissimo, eccetera. Però quando gli ho chiesto, secondo te, qual è il giocatore più, mi ha detto Zegrova, l'ha chiamato Zegrova, la prossima volta lo richiamo anch'io. Perché dice, ha quelle caratteristiche, no? E quindi lo farebbe giocare anche dall'inizio, al di là dei ragionamenti che abbiamo fatto, potrebbe giocare dall'inizio, ma potrebbe poi darmi la possibilità, superati i problemi muscolari dell'anno scorso, fisici dell'anno scorso, di occupare in modo importante una posizione nell'organico della Juventus e ipotizzare, se se ne presentassero le occasioni, di cedere non il pezzo pregiatissimo Bremer, Ildiz o qualcos'altro, ma l'anno prossimo, se non centrassimo la Champions League, è scontato che qualcuno di questo calibro dovrà uscire dal nostro gruppo. E allora dice, il sacrificabile, con già l'alternativa in casa, cresciuto di ulteriori 6 mesi, come Zegrova, ebbene, potrebbe essere proprio Consensao. Sono diversi. È un po' più cattivo Zegrova rispetto a Consensao. Consensao un difetto ce l'ha, diventa poi prevedibile. Cioè, il buon difensore di livello top lo puoi fregare la prima volta, prepara la partita su di te, diventi prevedibile nell'arco di 90 minuti. Uno come Consensao, a mio avviso. Zegrova tiene un po' troppo la palla in certe giocate. All'inizio va bene, poi ti danno la stecca, cioè in allenamento non te lo fanno fare neanche i tuoi compagni di squadra. E allora cosa dico? Rimango di questa impressione. Se sta bene fisicamente, mi sembra leggermente più forte Zegrova. Mi piace di più chi dribbla sterzando e non cercando solo il fondo, perché poi se non sei in zona tiro o hai finito le batterie, il cross, cioè ti viene più spontaneo in Consensao battere a rete rispetto a Zegrova, che è più imprevedibile. Però vorrei, come ho citato Consensao, un suo piccolo limite, Zegrova spesso e volentieri indispettisce i suoi compagni di squadra perché non passa il pallone col tempo giusto. E quando lo fa troppo in fretta, no? E con imprevedibilità, che quindi, tenendo palla, fa chiudere molto meglio le difese avversarie. Ho questa foto, queste due foto sono un po' sbiadite, non sono perfette, non sono a fuoco, ma rendono l'idea di come io ho visto con la maglia juventina bianconera i due giocatori in campo, in situazioni diverse naturalmente. Spesso quando c'è da accelerare e magari c'è da non passare il pallone, capita questo anche con Zegrova rispetto a Consensao. Tutte e due, cioè uno l'alternativa dell'altro, cioè vedo veramente uno l'alternativa dell'altro, anche mettendo le accorsie a piedi invertiti. Tutte e due non mi danno troppo equilibrio per quelle squadre, per una squadra spallettiana che cerca di essere offensivi, sì, ma deve cercare anche altri tipi di giocate, naturalmente. Manuel, stiamo cercando l'ospite, naturalmente. Ci colleghiamo tra poco con un collega di Cagliari, per parlare del Cagliari. Lo abbiamo già fatto ieri, questo è lo spirito con cui trasmettiamo da Radio Bianconera. Io rimango basito che costantemente, da buona parte del nostro tifo, che costantemente declassa Consensao. Unico che si sbatte e tira la carretta, gli preferiscono a turno i nuovi arrivati, non mi capacito. Questo Pierre, quello che è. Le preferenze ci saranno sempre nel calcio, soprattutto quando hai buone, ottime alternative. Adesso sapete dove vado? Ve l'avevo promesso, un viaggio veloce, 10 minuti, in quel di Cagliari, perché il campionato finalmente riparte e quindi abbiamo la possibilità di approfondire le caratteristiche dei nostri avversari. Lo facciamo puntualmente una volta all'anno, aggiungendo anche sempre qualche novità, ma torniamo volentieri negli studi di Radiolina con Lele Casini. Buongiorno Lele, ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno. È bastato che tu mi dovessi chiamare, è cominciato a piovere a Cagliari. Che
0: no, non è una... sì. Sai che sarei partito da questo discorso anche perché domani sarò in Puglia ospite di un club con Alessio Tacchinardi e mi ha appena detto portati il giacchino perché sta cominciando a piovere. Allora ho detto vado in Sardegna, Lele Casini sarà al mare.
8: No, ottobre. No, purtroppo no. La temperatura è alta, ma purtroppo piove, o meglio, forse è meglio che piova un pochettino.
0: Sì, diciamo che serve un po' da tutte le parti. Quindi se piove il Cagliari cambia i tacchetti o cambia qualcosa in campo?
8: No, funziona benissimo il sistema di drenaggio della Domus, quindi non sarà quello e poi non è scelta così tanta pioggia per adesso.
0: Fino a domenica sera, dici?
8: Diciamo che dovrà cambiare qualche giocatore e poi qualche giocatore bisogna capire come ritornare in nazionale, anche se il Cagliari è una delle squadre che ha prestato meno nazionali in giro per l'Europa e per il mondo. L'ultima a rientrare dovrebbe essere Rodriguez, che da domani dovrebbe aggregarsi, quindi se non si è già aggregato, quindi indubbiamente non sono tanti, anche se sono importanti, perché Romano e Maldini sono sicuramente titolari, Rodriguez è un altro dei titolari, quindi vedremo poi Pisacane cosa farà. Dovrà fare a meno di Aiola, che si è operato al ginocchio proprio nella pausa, quindi sarà fuori un mese, almeno sino a fine ottobre, se non anche così di più.
0: Quindi un'assenza cambia. Pesante in difesa, è una difesa schierata a tre.
8: Anche se nell'ultima partita praticamente ha giocato Mina.
0: E che quindi andrà a ricoprire il ruolo di centrale, di difesa?
8: Da centrale di difesa sarà Mina con Rodriguez o con Kofler. Questa è un po' la situazione.
0: Senti, che Cagliari è stato fino a questo momento? Ti ha stupito? Sappiamo qual è l'obiettivo dichiarato, no? Penso anche con i tifosi.
8: Rimane quello, ma... Se non fosse, comunque hai 12 punti in classifica e quindi già hai una serenità di base. Guai ad abbassare la guardia, guai a credere che il Cagliari possa lottare per zone così alte della classifica, ma godersi il momento sicuramente. Godersi questa classifica, lavorare tranquillamente, perché a questo punto non c'è l'ansia di fare punti, c'è la tranquillità di potersela giocare, poi magari raggiunta quella quota che normalmente viene indicata nei 40 punti, il Cagliari poi vedrà, ma siamo alla sesta giornata che deve essere ancora giocata. Quindi. E poi gli ultimi anni abbiamo visto di qualche squadra che è un po' crollata, non sarà magari la situazione del Cagliari, ma le antenne devono stare belle dritte.
0: Sembra che l'allenatore abbia imparato anche già molto da questa esperienza degli anni sulla panchina del Cagliari. Che cosa secondo te?
8: Guarda, io credo che sia molto migliorato. Partiva da una buona base nonostante fosse uno esordiente già l'anno scorso, ma ha fatto vedere di voler imparare. È sempre stato molto curioso, ha sempre studiato, forse perché lui è sempre stato anche da giocatore non uno di grandissimo livello, come dice lui, e ha dovuto sopperire con la voglia, con la determinazione, con la voglia di imparare, soprattutto di mettersi in ballo. Lui è molto curioso e quindi studia molto, guarda molto, osserva molto, sperimenta, che poi ha coraggio, e questo bisogna dire la verità, perché se andiamo a vedere dall'anno scorso è continuato anche quest'anno, butta dentro i giocatori, poi sarà anche fortunato, però vede bene, legge bene, anche abbastanza bene le partite, non ha paura di affrontare le squadre nel modo migliore, che non vuol dire a viso aperto, ma nel modo giusto, perché certe squadre, come dice lui, e certo Pisacane, chiaramente devi affrontare in un certo modo se non ti ammazzano. E quindi, come l'anno scorso, che Cagliari ha vinto dopo un assedio della Juventus alla Domus che da molto non si vedeva, e poi è bastato un tiro, un gol. È vero che hai la fortuna dalla tua parte, è vero che hai anche un portiere che ti regala, però anche quello fa parte del gioco. Però devi essere intelligente a saper anche costruire una partita del genere.
0: Senti, non lo stanno riprendendo tantissimo, ma le riflessioni sulle squadre le si fa anche se siamo solo alla sesta giornata, arriva dopo una lunga pausa, può essere anche un rischio anche per il Cagliari?
8: E non sì, solo... Lui ha detto che comunque è stata l'opportunità per mettere a posto qualche cosina dal punto di vista, chiaramente, di anche qualche giocatore era un po' che aveva giocato tanto, qualcuno di mettersi in linea con gli altri. Faccio l'esempio di Zola, poiché Vin Carlos ha avuto un problema adesso fisico, però in Zola e qualche altro giocatore hanno potuto usufruire di queste settimane per capire anche dove sono arrivati.
0: Qual è la forza e in quale reparto la vedi maggiormente espressa del Cagliari quest'anno?
8: Guarda, io ha cambiato tutto il centrocampo il Cagliari, è rimasto solo dopo che fa anche un altro ruolo, e quindi i dubbi più grandi erano quelli. Poi vai a vedere il reparto che sta garantendo e sta tirando fuori le migliori prestazioni, però poi andiamo a vedere i numeri e Cagliari è la migliore difesa con 2 reti.
0: Esatto.
8: Quindi, se parti da uno 0-0 minimo ti porti via un punto, anche se il pareggio non è ancora fatto.
0: In queste 5 partite annota il percorso del Cagliari la sconfitta con l'Inter. Ieri ci hanno spiegato un po' quello che è successo, ce l'hanno fatta rivivere dei colleghi di Cagliari che seguono come te attentamente le vicende rossoblù. Poi ci sono vittorie di misura, no? Cioè non segna tanti gol magari il Cagliari, ma in modo efficace si trova a 12 punti, quindi vuol dire 4 vittorie e una sconfitta. Al di là della sconfitta, che è sempre amara, cosa lascia quella sconfitta e qual è la vittoria più bella di questo inizio di campionato, che potrebbe dar lustro al nuovo corso del Cagliari di quest'anno?
8: Allora, guarda, se andiamo a analizzare le 5 partite, è chiaro che l'unica sconfitta è quella contro l'Inter. Se andiamo a rivederla e a reinterpretarla, alla fine ha rischiato di pareggiarla, ma il Cagliari chiaramente ha subito terribilmente la squadra nerazzurra, quindi il risultato ci sta, ma alla fine ha rischiato anche quella di portarsi a casa almeno un pareggio. E il fatto che Chivu alla fine abbia detto anche che hanno avuto paura nel finale, questo significa che comunque nel finale Cagliari qualche problema l'ha creato. La vittoria più bella o la prestazione più bella, credo che la più convincente, è contro il Parma, ma vedi un Parma che non era messo bene. Quella forse più importante è l'ultima contro l'Udinese, la più convincente è proprio quella dove si è andata a vincere a Udine, che non è mai facile.
0: Senti, velocemente poi ti lascio e ti ringrazio perché ci fai già assaggiare, assaporare un po' il prepartita con molte ore di anticipo. Dove sono un po' i dubbi di formazione secondo te? Anche noi la stiamo facendo, non ti posso aiutare più di tanto, c'è un ballottaggio Zegrova con Sensao, c'è un ballottaggio dall'altra parte anche magari Nico Gonzales, che arriva solo oggi con Lukumi dalle lunghe trasferte per le nazionali, con Alaj Begovic che è stato risparmiato ma leggermente affaticato. Poi non dovrebbero esserci grandi novità se non il rientro di Cambiaso. Io ti ho raccontato la fotografia Juventus, mi fai anche la tua e la confrontiamo sul Cagliari?
8: Allora, tolto De Jola che era un titolare,
0: sì?
8: Che è stato impiegato prima in difesa e poi a centrocampo, quindi diamo per scontato l'impiego di Mina, che ho fatto tutte le 2 settimane qua a Cagliari, non è andato in nazionale perché non ha convocato, quindi bene per il Cagliari da questo punto di vista. Quindi poi scopriremo magari nella conferenza della vigilia che qualcuno non sa benissimo, però a voce ferme diciamo che
0: ad oggi, per quello che te lo faccio fare oggi il collegamento,
8: l'unico dubbio è Rodriguez, come ti dicevo, in base a come tornerà dalle trasferte con l'Uruguay,
0: quindi per andare a ricoprire il ruolo di difensore davanti a Caprile, difensore, giusto?
8: Esatto.
0: Centrocampo a 4, Winks, la novità?
8: Poi c'è da vedere Obert, che era stato dato in difficoltà col ginocchio, invece poi ha giocato 82 minuti con la Moldavia, quindi contro la Moldavia, quindi non ci avesse problemi, però bisogna vedere anche lui. E poi a centrocampo dovrebbe esserci Fazzini. Tutto il resto io credo, Pizarro non ha mai cambiato niente o quasi niente, quindi credo che si parta assolutamente su un De Pedro, Mina, Rodriguez, per adesso tra parentesi Obert, e poi Romano, Winks, e poi in solita dopo Fazzini e Maldini e Mendy.
0: E Mendy, chiaro. Della Juve cosa temi quest'anno? Cosa pensi riguardando la partita dell'anno scorso o in generale negli scontri che hanno fatto anche la storia del calcio della Sardegna italiana?
8: L'anno scorso mi chiesti chi sarei andato a togliere, io ti ho detto 3 giocatori, erano Isic, Bremer, che però forse non c'era in quella partita,
0: non c'era.
8: E Kalulu. Il Lì si è andato fuori da solo, o meglio, nel senso che è infortunato. Diciamo che ti toglierei, dai, quest'anno cambio, dico che toglierei McKinney.
0: E invece io te lo do certissimo, a ridosso dell'attacco, perché lì siamo ancora un po' spuntati. Grazie, ringrazio a Lele voi, Casini di Radiolina, buon lavoro. Visto che piove non vengo quest'anno, vengo poi l'anno prossimo. No. Ti lascio con altri colleghi. Grazie a Lele Casini, sempre una bella notizia, sentirlo prima del Cagliari. Questo fa parte anche del nostro mestiere, ritrovare anche i colleghi di altre città con altre fedi calcistiche, ma vedete che si può dialogare praticamente con tutti. Poi ci sono casi un po' diversi e più complicati che ci andiamo a evitare anche noi. 15:23, sono arrivati dei vocali, nel frattempo curiosità, andiamole ad ascoltare, grazie.
9: Paolino, andiamo a vincere a Cagliari con doppietta di Alabiegovic. Doppietta di
0: Alabiegovic.
9: 2-0 a casa, Emilio da Padova.
0: Emilio, tu ti stai gasando già troppo in fretta. Mi sembra che tu abbia preso il caffè con la mazza caffè già, Ti vedo molto molto carico. Alaibegovic. Poi quella J è quella della Juventus e quindi ognuno ci può giocare come vuole. E voi, secondo voi qual è il giocatore più forte di questa rosa? Siamo stati solo fortunati con Alaibegovic, o ci abbiamo visto bene anticipando pure i tempi? Perché con altri abbiamo toppato dove pensavamo, abbiamo toppato. C'è andata male per certi versi, dove pensavamo magari che fosse invece una certezza. Faccio il nome di Kopp, che non abbiamo citato e che penso che siederà in panchina. Ricordando che la Juventus, anzi adesso vado ad aprire un po' il sito della Juventus, avevo qui davanti l'ultima formazione del Cagliari, quindi la riepilogo. Caprile in porta, difesa a tre, non ci sarà De Jola, come ci hanno detto, problemi al ginocchio, intervento al ginocchio, se ho ben capito. Quindi un sostituto per il difensore di fascia destra, centrale destro della difesa a tre di Pisacane. Mina è rientrato, ha lavorato tutto questo periodo, quindi gli dici Juve, si carica come una molla. Arbitri, guardiamo, poi non è che quello grosso vince perché è più grosso rispetto a quello più piccolino, perché incrocerà spesso e volentieri con Colomani e con Consensao. Quindi non ditemi che il contatto, se lo fa uno va bene, se lo fa un altro non va bene, eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere corretti nel prendere le decisioni, soprattutto quando c'è differenza di peso e di fisico. Poi c'è Rodriguez per la difesa, che aveva giocato così contro l'Udinese, ultima partita vinta in trasferta in casa dell'Udinese da parte del Cagliari. In mezzo al campo, da destra a sinistra, Zepetro con la 2, Romano sotto la lente di ingrandimento all'interesse di molti club italiani, Winks, l'inglese Winks che ha parlato oggi, ieri a dire il vero, è rientrato in Italia dopo l'esperienza all'estero e soprattutto dopo aver vestito la maglia della Sampdoria, ricorderete, Obert a sinistra, e poi l'ultima partita hanno giocato a dopo Mendy e Maldini. Potrebbe esserci una novità, e qualcosa ci ha detto anche l'inviato, il corrispondente per la sua radio in Sardegna, ovvero Lele Casini di Radiolina. Si sono aggiunti dei vocali, perché io non li sto guardando. Allora, mentre...
10: Però devo interrompere, direttore.
0: Cos'è successo?
10: Ricominciamo compleanno. La nostra rubrica Tanti auguri a... E oggi non possiamo fare gli auguri.
0: Sono passateci a chi?
10: A un grandissimo bianco.
0: Perché sai che io... Bravo, a chi? Dimmelo, sono curioso. Gli auguri Manuel li fa a Antonio Cabrini, detto il bell'Antonio. Sai che un po' l'ho invidiato, lo vedevo sempre, questi capelli, almeno questa corsa, il mancino, non ce n'erano così tanti. Quanti anni compie? 62? No. Mi dai le notizie parziali. No,
10: perché dopo una certa non si dicono più.
0: Ah no? Io vado a cercarlo perché Antonio Cabrini età. andiamo a vedere. 62 avevo detto. 69. 69 è un 8 ottobre, quindi oggi compie gli anni Antonio Cabrini, e tu non ti devi dimenticare questa rubrica. Confido in te, e fino a questo momento non...
10: Il tempo vola.
0: Cioè. Il tempo vola. 69 anni. Sono quasi bello come Cabrini, comunque. 8 ottobre 1957. Antonio Cabrini, auguri. Poi mi fa morire perché le richieste su internet sono: chi è la compagna di Antonio Cabrini? Che fine ha fatto Antonio Cabrini? Qual è il titolo di studio di Antonio Cabrini? Dove abita Cabrini? Probabilmente Cabrini ci dovrebbe anche dire, ci dovrebbero anche dire quante cose ha fatto Cabrini con la maglia della Juventus, ma questo me lo direte voi magari nell'ultimo blocco. I vostri auguri ad Antonio Cabrini, così liberiamo anche lo studio qualche minuto prima. Caffè, andiamo al caffè, direzione caffè, domani direzione Cagliari. Ma vuoi stare a casa tua ogni tanto?
10: Come domani Cagliari, direttore?
0: Ah no, domani Puglia, mi hai dato il biglietto di Cagliari.
10: Ah, allora già fa lo scalo in Puglia.
0: 69 anni, auguri Atto, fa caldo in Puglia, I vostri auguri fra poco nell'ultima mezz'ora di Cose di Calcio XL.
2: Cose di Calcio.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre, e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora a quota 0 e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A. Il Masters 1000 di Shanghai inizia nel migliore dei modi per Matteo Arnaldi. Il Ligure è al secondo turno grazie alla netta vittoria su Bernard Tominic 6-3-6-1, lo score in appena 53 minuti di gioco. È stata una partita in equilibrio soltanto nei primi game, poi Arnaldi è riuscito a prendere il largo senza difficoltà contro un avversario che ha commesso 29 errori gratuiti. Al secondo turno Arnaldi affronterà il numero 11 del seeding, Taylor Fritz. La MotoGP, Martin e Marc Marquez sono ormai vicinissimi in classifica in un entusiasmante mondiale MotoGP che vede anche Bezzecchi contendente al titolo. Solo 2 punti separano i piloti spagnoli che si giocheranno il titolo rispettivamente per Aprilia e Ducati, e sono stati protagonisti nella conferenza stampa che precede il GP dell'Indonesia questo weekend insieme proprio a Bezzecchi. L'italiano promuove il nuovo format che debutterà nel 2027, mentre Marquez è durissimo: non ci consultano, siamo solo delle pedine. Il mondiale di Formula 1 invece è a Singapore con una volata per il titolo ormai entrata definitivamente nel vivo. Oggi parola ai piloti con la conferenza stampa, domani alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato alle 11 si entra in clima di gara con la sprint race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica alle 14 semaforo verde per la gara. Il basket, dopo le emozioni vissute nella vittoria contro l'Olympiakos campione in carica, la Virtus Bologna riprende il suo cammino europeo con la trasferta in casa del Bayern Monaco. I tedeschi sono a loro volta reduci dalla finale in volata della gara interna persa con il Partizan e andranno in cerca di un pronto riscatto. La sfida tra Virtus e Bayern quindi promette scintille. Attesa in campo anche l'Olimpia Milano nella trasferta di Belgrado, dove i ragazzi di coach Poeta affronteranno un Maccabi Tel Aviv che ha iniziato la sua stagione europea con 3 nette sconfitte. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
14: Cose di calcio.

0: Ah, che profumo! Sembra di essere in campagna a questo punto, eh? Un buon profumo. Ci sta, tutto nuovo, pulito. Grazie Manuel e anche la signora Lucia, che naturalmente nelle pause del giovedì mette a lucido i nostri studi. Dalla chat, Super Consensao, titolare sempre, senza se e senza ma. Però abbiamo fatto gli auguri ad Antonio Cabrini, il giocatore più bello, lo chiedo a chiunque, perché sennò è discriminante oramai, però lo chiedo principalmente alle signore, alle signorine, fidanzate, sposate, single, tutto quello che volete. Antonio Cabrini era il più bello, me l'ha detto, cuccava di più anche, me l'ha detto Marocchino, era un po' invidioso Marocchino, però lui tanto era l'uomo della notte, era un po' più distratto dai colori della notte, del mixer, della musica e delle luci. Chi è il più bello della rosa della Juventus? Lo chiedo alle signore, dai, alle signore. Magari mi dicono la verità senza nascondersi. Le leggende non hanno comunque età, però oggi Antonio Cabrini compie 69 anni. Ci dicono. Io questa mezz'ora la vorrei dedicare, 25 minuti prima della chiusura di questa puntata del giovedì, con queste ultime domande. Chi è il più forte della Juve? Zegrova, McKennie, non mi avete detto McKennie, Zegrova, Consensao, Ildiz, ci è stato detto, le spiegazioni, e poi ci siamo fermati un po' lì. Ci aggiungo un po' di gossip. Chi è il più bello? Una volta era Antonio Cabrini. Ditemi voi, fatemi una classifica dei più belli, chiunque vuole, soprattutto se ci... che bella trasformazione, guardate, Antonio Paolino da giovane, Antonio Paolino a metà e Antonio... Ah no, Antonio Cabrini, non Antonio Paolino. Era un bel ragazzo, Antonio Cabrini. Mi fate la vostra classifica dei più belli? E poi abbiamo sentito anche il collega di Cagliari. Stavo aprendo, ma devo riaprire da qui. Eventualmente c'è la formazione del Cagliari che abbiamo già dato. Ho perso ovviamente i vostri messaggi, li vado a recuperare. Vediamo un po'.
1: Se non è il più forte McKennie, per me è il più indispensabile al momento.
0: Indispensabile sicuramente. Però il più forte? Più forte. Cioè, io vedrei...
1: Tecnicamente Ildiz.
0: Ildiz. E di quelli non infortunati, così ti complico un po' la vita. Carico messaggi, eccole qui. Ci stai pensando. Ti do tempo anche perché sono arrivati dei nuovi messaggi. Perché si aggiorna ogni...
1: Non siamo fortissimi.
0: No, non... Come ti permetti? No, anche perché anche prima, quando ho chiesto ai nostri ospiti, quando manca la risposta immediata, cioè altre volte avresti detto subito un nome, anche due o tre. Adesso sei lì che ti stai ubriacando, continui a essere pessimista. Cercali bene, invece di ubriacarti. Cercati bene, ubriacarti di acqua, perché stavi bevendo da una bottiglietta dell'acqua. Se potessi scegliere, ci scrive Pasquale da Palermo, un calciatore del Cagliari e portarlo alla Juve, prenderei Daniele Maldini, che è stato leggermente accostato alla Juventus. Pasquale da Palermo ci dice: centravanti perfetto per il gioco di Spalletti. Lo avevo già indicato a voi di RBN nella scorsa stagione come sostituto di Vlahovic. Cioè, qualcuno ti avrebbe detto: ma cosa dici? Sicuramente, perché Vlahovic e Maldini, il paragone magari. Però tu ci avevi visto lungo. Sono sicuro che presto prenderà il posto di titolare come centravanti della nazionale. Sai che ti dico che ha buone possibilità, ma il centravanti della nazionale io lo inquadro per il futuro con Pio Esposito. Naturalmente non guardo se è dell'Inter o dico che è scarso perché è dell'Inter. Bruno, Zegrova non sbaglia un passaggio, fa sempre arrivare il pallone dove vuole. Forse all'inizio sbagliava i passaggi e teneva troppo il pallone, ma ora Zegrova è un'altra cosa. Fai bene a ricordare questo, perché ero già pronto a ribattere alla tua affermazione, fa sempre arrivare il pallone dove vuole. Chi entra nel secondo tempo, che è più fresco, deve dimenticare la frenesia e deve imparare la perfezione del passaggio. Hai centrato il tema. Magari ne sbaglia meno, ma vedere che i primi passaggi di Zegrova fossero quasi tutti sbagliati un po' mi indispettiva. Cioè, quella frenesia, faccio, dico, mi muovo, ta ta ta ta ta, che non ti capisce neanche il tuo compagno di squadra. E in nazionale, guardatevi la partita ultima di Zegrova. Sì, se mi prendi il frame dei social, salta sempre l'uomo, lo spilungone avversario. Ma se continuate a vedere quelle azioni, guardando la partita, le dinamiche della partita, perché le partite non si guardano sui social, si guardano per intero, non in televisione, dove volete, sul PC, ma si guardano per intero. E allo stadio si notano anche meglio certi movimenti senza palla. Io il calcio lo guardo ancora così. 10 anni. Lo guardo ancora così. Con i giocatori che cambiano. Ma i passaggi, e su questo la nazionale francese insegna tanto. Il passaggio in profondità non vuol dire sulla bandierina, non vuol dire sul piede col giocatore che parte, vuol dire con la velocità giusta tra il giocatore a cui vuoi dare il pallone e la distanza dell'avversario, che a volte è già proiettato per andare in chiusura, a volte è statico, a volte è in movimento il tuo compagno. Gliela devi dare che mentre ti muovi gli arriva sul piede più forte che ha. Riguardo a Daniele Maldini, provate a chiedere ad un qualunque tifoso atalantino. Cagliari non è la Juventus e noi tifosi lo sappiamo benissimo. Ci scrive Claudio, scusate, che ci sta scrivendo in questo momento. Mi sembra che sia arrivato un vocale, aggiornando adesso la mia messaggistica, e allora andiamo ad ascoltare.
2: Ciao direttore, Roberto da Bologna. Guarda, tecnicamente togliamo il Diz perché è infortunato e tutto, sì. Ma secondo me te Grova, con Seisao, Nico Gonzalez,
0: quelli che mi hanno già detto,
2: soprattutto Alaibegovic e anche Douglas Lewis, sono 5 ragazzi che tecnicamente non hanno da imparare da nessuno, secondo me. Cosa ne pensi?
0: Però così mi cancella. No, sono d'accordo. Metto nel tuo ordine e dico che Douglas Luiz resta comunque il talentuoso inadempiente. In nazionale amano, la loro nazionale ama altre caratteristiche, quindi anch'io amo altre caratteristiche, no? Lo metto dietro a questi giocatori, però così mi cancelli il talento del difensore. Io penso che uno che abbia molto, molto, è Kalulu. E non mi piaceva come giocatore al Milan. Ha molto, è attento, sa quando non andare, si conosce molto bene. Un altro è Bremer, no? Quindi dico, siamo arrivati già a 5, 6, 7 giocatori, anche Vicario, ragazzi. Vicario, anche. Però il migliore lo vedo nel giocatore di movimento che costruisce, che sa fare. E Douglas lo metto dietro tutti questi nomi che abbiamo fatto, onestamente. Cioè lo metto al pari di Bremer perché ha stacco, ha fisicità, sa difendere, ma non ha quel qualcosa di più. Ma anche gli altri magari non sanno difendere bene nelle fasi di difficoltà. Però mi fa piacere... che non abbiamo ripetuto tutti lo stesso nome, ma che abbiamo allargato il nostro ventaglio. E attenzione a quello che vi dico, magari non è la verità e non sarete d'accordo. Il Locatelli non play con quel numero e qualità di giocatori è un giocatore che può dare veramente tanto, ma ricollocato in un'altra posizione. Per juventinità, per presenze, per esperienze, non per lentezza, ma per lettura dell'azione. Certo che so che non stiamo parlando di Platini di altri giocatori, di Pjanic, di Thuram, di tanti altri nomi. Non lo so. Thuram nel senso Thuram papà difensore, eh? Collocato in un altro modo, non ti sto dicendo così di Cambiaso, che è un po' una delusione per certi versi, no? Poi magari si riscatta adesso. Dico che il Locatelli, con quel ventaglio di scelte che avete elencato, che avete fatto, in un altro contesto, con un altro play là in mezzo, con il vero centrocampista, è il giocatore che sa leggere meglio le situazioni di gioco, secondo me. Guarda, Enza da Udine, Locatelli ci scrive: non critichiamolo in tutto e per tutto, ha dei limiti sicuramente, ma ha dei limiti anche indotti da come è stato costretto a giocare in tutti questi centrocampi che sono stati sempre quelli poco i meno modificati, perché c'erano altre priorità o perché magari si è speso male il proprio budget. E quindi mi fa piacere anche che un voto lo ottenga Locatelli, che non è il mio preferito, non lo sceglierei al fantacalcio, però per come interpreta il ruolo, per come legge le partite, adesso non voglio farlo diventare il migliore di tutti, e per come si sacrifica in questa Juventus, o si è sacrificato, non per come gioca certe partite, l'adattabilità sua me lo fa risultare più completo di tanti altri, onestamente. È arrivato un altro vocale, andiamo ad ascoltare. È una replica a quello che ho detto, probabilmente sì.
2: Direttore, io intendevo tecnicamente, nel senso del rapporto fra il giocatore e il pallone. Chiaramente
0: non ho capito.
2: C'è anche la tecnica dei difensori, ma è una tecnica del difensore. Tu parlavi di Calulu, che secondo me è stato fenomenale in questo periodo che è alla Juventus. È una tecnica da difensore. Su 5 cross gli ne vengono 2.5. Capito cosa intendo io?
0: Sì.
2: Per breve, è una tecnica da difensori, e quando io li considero
0: è più
2: tecnicamente,
0: completo,
2: parlo esclusivamente del rapporto giocatore-pallone. Non se chiudono, se sanno difendere, se sono forti senza palla. Io parlo tecnicamente e esclusivamente.
0: E allora tecnicamente ci devi mettere anche Colomoni. No, io l'avevo interpretato che ha tecnica, ha sicuramente caratteristiche importanti. A mio avviso Douglas Luiz pecca in altro, cioè nella lentezza di agire. Quindi lo vedo tecnicamente, ma sai chi ti dico in questo momento tecnicamente che non lo vedo? Ecco, diciamo chi tecnicamente non vedete. Voltemade mi sembra quello che pecchi veramente di più. Mi sembra anche rispetto addirittura con Maines, che pecca per personalità, ma il tiro, per come lo conosciamo e per come non conosciamo Voltemade, forse è quello che pecca onestamente di più. Luigi della Germania: uno dei migliori giocatori che abbiamo è sicuramente Licina. Non vedo l'ora che tornino a casa i ragazzi che abbiamo in giro, per poter dire che abbiamo una squadra molto competitiva. Cambiaso dovrebbe imparare da loro. Forza Juventus. Tra l'altro un let's goal che in questo momento non possiamo esaudire perché siamo quasi alla fine.

0: giocare qualche volta di più? Sì, anche senza emergenza. Qualche volta di meno, ma sicuramente di più. Con un calendario complesso, Europa League, rientri, partenze, domenica, giovedì, eccetera, io una volta Azic, una volta Licina, e lo vediamo, Cremonese piuttosto che Sassuolo, tu li butti dentro, questi hanno fame, hanno fisico, hanno qualità. Non è che mi togli Del Piero, Nedved, Turam, Cannavaro, eccetera, eccetera. Mi puoi togliere benissimo o alternarmeli benissimo. Cioè, come ha trovato spazio all'Ibegovic? Che hai preso, bene. Che puoi far non giocare a Cagliari? Se ho Azic, ho risolto il problema. Ce l'ho già. Boga, tutta questa gente che rientra, sanno che non sono i top, ma sanno che devono assolutamente centrare la loro partita se impiegati. Impiegati in queste condizioni, che non potevi sapere a giugno, ma forzando un po' la mano, la cultura e il coraggio, forse questi due giocatori, più di tanti altri, no, che dicevamo in passato, adesso è giunto il momento. Cioè, spero che l'anno prossimo tornino, e spero che l'anno prossimo restino, e spero che l'anno prossimo tolgano spazio anche alla Begovic, o se non lo toglieranno, perché o a Consensao o a Zegrova, onestamente, possono far parte di questa Juve. Eviterei di andare a prendere, ad oggi dico, il Voltemade, che anche tecnicamente mi sembra molto macchinoso. Cosa ne pensate? Vocale di Marco.
1: Direttore Marco da Imola.
0: Ah, Marco da Imola, sei tu.
1: Poche volte sono d'accordo con te, ma questo è normale. Ma sul fatto che Locatelli sia l'unico a centrocampo che legge preventivamente le azioni offensive degli avversari verso la nostra area, questo è un dato di fatto. E ti porto l'esempio, visto che hai l'età più o meno come la mia, Furino.
0: Non era il più forte, ma...
1: Furino tecnicamente aveva dei piedi che erano quelli che erano. Ma aveva quella grinta, quella capacità di leggere le azioni
0: che arrivava prima sulle caviglie, sul pallone,
1: che non avevano altri.
0: Ah, è finito, pensavo che continuasse.
1: Sono d'accordo con te, Marco da Imola.
0: Marco da Imola, ci ho impiegato 8 anni per convincerti su un concetto, magari sono io convinto, d'accordo con te, viceversa, ti ringrazio. Nel calcio non c'è la risposta esatta, però vanno messe in evidenza tutte le sfumature, perché in cronaca si può criticare che non è quello che tira, che è preciso, che sbaglia, che richiama troppe, che fa troppe volte il vigile, sempre di meno, questo grazie a Spalletti, però va riconosciuto almeno questo aspetto. Fammi notare anche quando non la pensi come me, perché magari mi dai delle spiegazioni che possono far cambiare il mio pensiero, o magari posso far anch'io cambiare pensiero a te. Ma non è questo un gioco da vincere o da perdere, chiaramente. Questa è Radio Bianconera. Fino a quando, direttore Vincenzo da Formia, fino a quando non ci si renderà conto che i giovani con potenzialità vanno fatti crescere e tenuti anziché svezzarli per venderli e comprare giocatori fatti e finiti, ma soprattutto finiti, non andremo da nessuna parte. Questo è l'ultimo messaggio che è arrivato. Abbiamo ancora meno di 10 minuti. Vedo già chi è pronto a prendere il mio posto qui. Ricordo che Franco Leonetti, ovviamente. Ricordo anche che domani troverete tra le 13 e le 15 la versione normal di Cose di Calcio, con Paolo Rossi eccezionalmente al mio posto, con io eccezionalmente, poi riprende il campionato, non è che posso andare in giro ai matrimoni, alle inaugurazioni. Naturalmente sarò in collegamento dalla Puglia. Per giudicare Voltemade bisognerebbe vederlo giocare con continuità e non scampoli di partita. Stop, Vincenzo. Però l'allenatore, se non lo mette, lo vede. Quindi io ho la fiducia nell'allenatore, sia che mi piaccia, che non mi piaccia, eccetera, eccetera. lui li vede.

0: Anche noi vediamo che magari è complicato buttarlo subito, dargli continuità da subito, lo proteggi forse anche un po', altrimenti io ieri ho provato a stuzzicarvi. Domenica a Cagliari, mi serve fisicità con Mina e allora risparmio Colomani. L'altro ha giocato poco, ha sbagliato un gol, si è mangiato un gol che neanche Manuel in regia mangia così i gol. Potrebbe essere un'idea, però probabilmente lo vede per gli ultimi 20 minuti. Non puoi rinunciare a Colomani, che ha recuperato, magari avrà il dito steccato, quello che sarà. Quindi vederlo con continuità è vero, in linea teorica sì, però è anche vero che l'allenatore poi, se vede nettamente una differenza tra Colomani e Voltemade, me lo immagino Colomani dal primo minuto, mi immagino Voltemade partita ad andare a chiudere o magari già saldamente nelle nostre mani, a quel punto può invertire i due giocatori oppure aggiungere e risparmiare qualcuno, tipo, non so, il McKenny o tipo l'Alebegovic, e far entrare più tardi possibile quelli che hanno giocato in nazionale. Cioè, queste sono le soluzioni e le deleghe che bisogna lasciare ad un allenatore. C'è ancora un vocale, Manuel? Vedi che stanno arrivando, hanno preso il caffè, si sono svegliati.
1: Direttore Guido da Bologna, secondo me Ekator, quando rientrerà, avrà un ruolo molto importante, perché sarà lui il numero 9 della Juve. Voltemade e Colomani o giocheranno insieme a lui o faranno panchina, secondo me, perché Ekator ha la potenzialità per essere il numero 9 della Juve.
0: Per essere...
1: Lo dico adesso.
0: Io me lo ricorderò, a parte che scrivi con la firma Lorenz, ti chiami in un altro modo e quindi non mi ricorderò magari il nome, ma sarà colpa mia. Gioca poco e non segna, la Juve guarda oltre, non è un 9 e non può essere il 9 e mezzo di Spalletti. Alla Continassa si pensa a Retegui, Balogun o Raimondo. L'unica gioia in Europa, Voltemade festeggia il gol su rigore, è contro gli olandesi del NEC. Voltemade è già un caso, chiaro, la Gazzetta ci gioca un po' sopra, per me non è un caso, io lo leggo, ho una mia idea e mi fido molto della vostra idea e magari ci confronteremo poi nelle prossime puntate, la prossima settimana, dopo che avrà segnato la doppietta magari a Cagliari, con il diretto interessato. Il titolo forza un po' un concetto, che sia proprio un caso no, ma che sia stata l'ultima scelta per necessità della Juventus, questo mi sembra di poterlo dire senza che si offenda anche e solo il buon Carnevali, che sa benissimo che cosa è andato a prendere e che cosa poteva offrire in quel momento il mercato. McKenny a Cagliari per il record, l'abbiamo detto nei titoli prima che, perché anche noi seguiamo un po' le curiosità. A Cagliari saranno 234 presenze, 2, 3, 4, per McKenny in bianconero, più di tutti, anche più di Locatelli, che ad oggi occupa la stessa posizione con lui, come i gol, pensate, il bomber della Juve, della rosa della Juve, è proprio McKenny, da quando è la Juve, non nella storia in generale, di quelli che sono ancora la Juve, 27 reti, ben 16 in campionato, 16 in campionato e 9 sì in Coppa, per quanto riguarda proprio McKenny, il primo americano con la fascia al braccio. Weston si è regalato un piccolo, profondo e significativo Oscar, dice proprio il collega Guglielmo Buccheri del Gazzetta dello Sport. E ora il giocatore nella rosa attuale con più presenze, 234, quelle che McKenny taglierà domenica sera a Cagliari, se giocherà, ma penso proprio di sì. Sta bene, si è allenato a Torino, ha superato gli acciacchi iniziali di questa stagione. Ebbene, quindi salvo imprevisti di vigilia, antivigilia e vigilia, naturalmente. Pensiamo proprio che giocherà, perché il giocatore, come ce l'ha detto Manuel, è indispensabile. Il jolly di Spalletti si è ripreso, i riflettori dopo un avvio di stagione frenato dall'affaticamento muscolare che lo ha costretto a fare da spettatore con Parma, Milan e Sassuolo. Ha recuperato, e quindi dove lo andremo a vedere? Come giocatore stantuffo che va lì, parte da centrocampo, diventa trequartista e magari si porta via qualche avversario per dare spazio agli attaccanti, agli esterni. Dovrebbe essere con Consensao o Alaibegovic, con caratteristiche diverse. Con Consensao lo metti più vicino alla porta, con Alaibegovic allarghi di più la struttura del Cagliari, e quindi ci può stare anche la decisione di puntare su Zegrova dal primo minuto, allarghi, stanchi, e poi metti vicino alla punta proprio con Consensao, lo metti un po' più vicino per farlo sbloccare, perché se si abitua a prendere, saltare e tirare e non partire da lontano, attenzione che quei gol potrebbero essere annoverati tra quelli pesanti in un'annata in cui il 9 non ce l'abbiamo, e penso che non ce l'avremo fino alla fine di questo campionato. È arrivata anche la fine di questa lunga puntata di Cose di Calcio. Tre ore, una passeggiata di piacere quando si parla di Juve e quando si sta in compagnia vostra su Radio Bianconera. Ciao.
2: Cose di Calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
7: Sono le 16 e 2 minuti.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Dure le proteste delle opposizioni dopo il voto. In aula sono comparsi cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio», con Meloni, meno sanità e più armi.
8: Tragedia sul lavoro in un'officina in zona Casal Monastero a Roma. Un uomo è morto a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi e le manovre di rianimazione, per lui non c'è stato nulla da fare. Nella notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre nella stessa zona della capitale.
9: Respinta la richiesta di una nuova perizia psichiatrica sollecitata dal difensore di Francis Kaufman, il cittadino americano accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda di 11 mesi a Villa Panfili, avvenuto nel giugno del 2025. Il processo prosegue ora con la requisitoria del PM il 26 ottobre e la sentenza attesa per il 5 novembre. Per i giudici non sussistono allo stato elementi idonei a sostenere la necessità di disporre di un nuovo giudizio sulla capacità processuale dell'imputato.
8: Momenti di paura oggi a Torino, dove un tram è deragliato dopo essersi scontrato violentemente con un furgone in corso ai Naudi, finendo per abbattere anche un albero che divide la carreggiata e sfiorando un'altra auto parcheggiata sul controviale attiguo. Il terribile incidente è avvenuto poco prima delle ore 9, causando anche il ferimento di 4 persone, le cui condizioni fortunatamente non sono gravi. Sono state assistite dai sanitari in codice verde.
9: È stato un suicidio collettivo la causa della morte di tre sorelle britanniche, poco più che trentenni, residenti a Londra e nate da una famiglia di origine caraibica, annegate nel maggio scorso nelle acque di fronte a Brighton, dopo essersi lanciate da un pontile a tarda sera, vittime di una vicenda seguita con grande emozione dai media. A certificarlo è il responso legale di un coroner, secondo cui Jane Adetoro, di 36 anni, Christina Walters, di 32, e Rebecca Walters, di 31, si buttarono volontariamente in mare l'11 maggio, tutte insieme.
8: È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice, è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada. È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche, è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia, Come l'acqua ed Era una nuvola. È rimasta sorpresa ma molto felice, ha riferito l'Accademia svedese. Domani il Nobel per la pace.
9: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
12: Juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata, l'ultima della settimana di questo programma, ieri e oggi. Ovviamente Franco Leonetti qui, il sottoscritto che conduce, come sempre, martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17. Saluto Manuel in regia, saluto Antonio che ha finito ben 3 ore del suo programma e ci lanciamo ovviamente già finalmente verso la sfida di Cagliari. Come ho detto nei giorni scorsi, occhi estremamente aperti, ci ricordiamo molto bene cosa accadde l'anno scorso con una Juve che stradominò la partita. Guardavo ancora le statistiche: 78% di possesso palla, 18 calci d'angoli calciati, addirittura 22 tiri dentro o comunque verso la porta, e poi quell'unico gol di Mazzitelli, anzi l'unico tiro in porta che fredda Perin, e la Juve perde quella gara. Lo sappiamo benissimo dopo la pausa, e a maggior ragione oggi dopo una pausa lunghissima. Ovviamente bisogna rimanere concentrati, andare a Cagliari e fare una partita di sostanza, di nervo, di gamba. È rientrato oggi anche Nico Gonzalez, Cabal si è allenato in gruppo, finalmente ha messo le scarpe bullonate, quindi si va verso il suo recupero. Lo diciamo subito, molto probabilmente Cambiaso sarà titolare, dovrebbe riprendere il suo posto da esterno basso mancino, anche perché Çelik con la nazionale turca le ha giocate tutte e un turno di riposo sicuramente gli spetterà. Ma intanto arrivano dei messaggi, tra poco vengo a leggerli. Vi pongo due ballottaggi. Beh, credo che Lukumi, insomma, al 95%, visto che arriverà nelle prossime ore, comunque in addirittura ad arrivo il suo ritorno a Torino, avrà sicuramente una giornata di riposo, quindi molto probabile, anzi quasi sicuro, che Kelly torni ovviamente al centro della difesa con Kalulu e con Bremer. Ma vi chiedo, visto il rendimento di Zegrova in nazionale, con prestazioni funamboliche di grande livello, tra l'altro leggevo insomma, le dichiarazioni di Fabrizio Ravanelli, che conosciamo tutti molto bene, e definiva Zegrova un fenomeno. Quindi vedete più in campo dal primo minuto Edon Zegrova oppure Chico Conceição? Esprimetevi. E poi un altro ballottaggio, perché stavo appunto dicendo che appena è rientrato oggi Nico Gonzalez, e c'è un Alai Begovic che anche lui ha fatto estremamente bene in nazionale, un gol, un ragazzo che insomma ha già capito dove si trova, parlo ovviamente di ambiente Juventus, e quindi io credo che si vada molto più su Alai Begovic, però sappiamo bene che Nico Gonzalez, reduce dalla partita d'addio di Leo Messi, quindi viaggi intercontinentali, il fuso orario, magari possa partire dalla panchina. Quindi Alai Begovic o Nico Gonzalez, e poi sulla destra Zegrova o Chico Conceição. Questo è il quesito, anche perché siamo a giovedì, la partita si giocherà ovviamente domenica sera 20:45, mancano 3 giorni, speriamo non succeda nulla, non voglio pensare neanche a un raffreddore di qualcuno, e quindi oggi il quesito è questo. Poi sicuramente parleremo della spinta psicologica veemente, forte, di Spalletti, e insomma, che nei giorni scorsi ha parlato, ha detto delle cose molto importanti, e mi auguro anche che a centrocampo ci sia una riscossa. Penso a Douglas Luiz, che è stato in nazionale, ma penso anche a Pape Sarr. L'argomento con Miners lo abbiamo sviscerato, ma so che tornerà di moda, perché con Miners oggi è diventato praticamente l'ultima scelta di mister Spalletti. Armando Vittorio, ben trovato, buon pomeriggio.
13: Eccoci, buon pomeriggio a tutti.
12: Allora, io so, perché mi hai mandato un messaggio qualche sì. ora fa, che volevi incominciare con una nota polemica, allora io ti lascio il microfono. Vai.
13: No, polemica sempre nel senso buono, cioè che una società di Milano che è in testa al campionato continua a prendere dipendenti Juventus o ex dipendenti Juventus. Lasciamo stare i nomi e i cognomi, bravissimi.
12: Ma persone. Se vuoi farli non è un problema.
13: Sì, ma dirigenti stiamo facendo. Oltre sì. tutti i calciatori che hanno in effetti preso, e la sì. lista sarebbe lunghissima. Dirigenti come Ricci, Adornato e adesso per ultimo Casassa,
12: sì.
13: persone veramente valide, e vuol dire due cose, cioè che la Juventus comunque azienda aveva seminato bene, e che loro hanno deciso di andare in un'altra azienda che sta seminando molto ma molto bene, in effetti i migliori.
12: Quelli là di Milano, no? Quella squadra di Milano, sì, esatto.
13: Però stupisce francamente un po' e dispiace in questo senso, perché vuol dire che la Juventus di quel decennio aveva fatto veramente molto bene, non solo in campo ma anche molto bene fuori.
12: La Juve di quel decennio ha fatto delle cose straordinarie, sì, sì. impareggiabili, che mai nessuno lontanamente riuscirà ad avvicinare, non dico a pareggiare ma ad avvicinarsi.
13: Curioso, perché è l'unica società, ritengo, italiana che va sempre a prendere. Cioè, se sono passati di lì, se sono passati da Torino,
12: vuol dire che hanno un pedigree doc.
13: No?
12: Esatto, un pedigree doc. Intanto da Twitch saluto Barone 57, ciao Barone, insomma, e tutti i tifosi non vedono l'ora che ricominci il campionato, la Juve sarà impegnata a Cagliari. Come hai vissuto questa lunga, inedita, infinita pausa per le nazionali, Carlo?
13: Ma guarda, onestamente, tranquillamente, perché ci voleva, bisognava resettare tutto, ci voleva questa lunga sosta. Poi di cose ne sono veramente successe, cose che hanno fatto poi pensare in questo periodo. Diversi casi, il caso Mandragora, le plusvalenze con l'Udinese non c'entrano niente, tanto paga solamente la Juventus. Il caso dell'ex responsabile degli arbitri Rocchi, niente da fare, va tutto bene, ci scusiamo con Rocchi. Cioè, allora, arrivato a un certo punto, doveva Rocchi riprendere il posto che aveva lasciato con le dimissioni.
12: Meglio di no, meglio di no.
13: Però sì, voglio dire, è tutto in effetti strano. E poi continuano col caso, in effetti, questa cosa ridicola del caso Malagò.
12: Volevo sapere da te, perché è il caso della settimana, e quindi chiedo a tutti gli ospiti.
13: Diciamo che commentare una cosa del genere è veramente strano.
12: Si può dire fuori da ogni logica e ogni immaginazione umana, perché... Allora, tanti hanno titolato vergogna, incredibile, eccetera. Io purtroppo non mi sorprendo più di niente, però una cosa del genere non l'avevo mai vista. Ma è veramente fuori da ogni pensiero umano che un presidente federale venga messo alla porta da giochi di potere, giochi politici, lo diciamo chiaramente,
13: sì, diventi
12: commissario di se stesso.
13: Sì, ma dopo l'elezione sarebbe stato più logico, prima di essere eletto, che si metteva questo cavillo, questa problematica, e la si metteva sulla scrivania.
12: Cioè, nessuno si è accorto
13: non
12: che
13: può fare presidente.
12: Nessuno si è accorto. Aspetta, che Malagò
13: la
12: non
13: nomina
12: è...
13: E poi dopo tirate fuori questo. Qui in effetti si va, inutile negare, poi a Radio Bianconera si parla sempre chiaramente. Sono in effetti questioni personali, sono brutte cose da sentire e da...
12: Logiche di potere, però questo dimostra anche come certa gente lavora e in che mani siamo. Qua non stiamo parlando, con tutto rispetto, del presidente di una circoscrizione, con grande rispetto per chi fa il presidente di circoscrizione nelle grandi città. Qui stiamo parlando del capo del calcio italiano, il presidente che dovrebbe dare delle indicazioni e varare le famose riforme mai fatte e varare una linea. E poi succede quello che succede, secondo me è veramente inaccettabile, inaccettabile. E vado oltre, poi chiudiamo l'argomento, andiamo ovviamente sulla nostra Juve. Attenzione al 14 dicembre, quando presumibilmente ci saranno le nuove elezioni, perché Malagò quasi sicuramente sarà l'unico candidato. Cioè, così bulgare. Diventa difficile veramente commentare
13: veramente
12: situazioni patetiche come queste.
13: In tanti anni io cose di questo genere non è che francamente me ne ricordo proprio. Non lo so. Ridicole. Poi è inutile negare poi l'evidenza. E da poche settimane che ha pieni in effetti potere, e Malagò mi sembra che poi la situazione si stia comportando abbastanza in effetti bene, qualche cambio di registro c'è, qualche situazione nuova c'è, come si dice in gergo, ma lasciatelo tranquillo, lasciatelo lavorare.
12: Lasciando da parte il pastrocchio estivo con la chiamata di Maldini, Leonardo cacciati dopo 12 giorni, ragazzi, delle cose che... Cioè, sinceramente, neanche.
13: E per chiudere un altro dato, anche che viene sempre messo da parte, in queste ultime settimane sono usciti fuori dei dati clamorosi che le TV a pagamento, soprattutto quelle che gestiscono il calcio, sono in un calo notevole. Chissà poi perché, forse tanti fans bianconeri hanno detto no, quest'anno l'abbonamento
12: si sono rotti le scatole, ovviamente.
13: E questo dovrebbe anche fare pensare. E torno indietro di molti anni, ripeto, Radio Bianconera, le cose vere si dicono.
12: Sempre.
13: Torno indietro di tanti ma tanti anni, adesso ricordarmi proprio il periodo no.
12: Esatto, ma non importa.
13: Si tratta del Jay Stadium, ingresso della tribuna d'onore, alcuni dirigenti che parlavano non della Juventus, E di che cosa parlavano? Comunque non si può andare avanti così, se vince sempre la Juventus avremo un calo di abbonamenti sicuri. No, c'era da rimanere sbigottiti. Ma cosa c'entra questa? Perché? Sì, perché l'alternanza è sempre meglio, una volta una volta l'altra. Ah, vabbè, decidono loro cosa sì. devono fare.
12: E questo, tutto questo è il sistema calcio in Italia. Questo è il sistema calcio in Italia. Quindi ricordiamo presidente federale all'epoca Gravina, su cui non aggiungo nulla perché ho già detto tutto negli anni passati, che propose comunque i playoff perché vinceva sempre la Juve. E Gianni Petrucci, che si è rivisto, riesumato l'altro giorno per insomma questo summit al CONI, che disse basta, non se ne può più, che noia, la Juve non può vincere sempre. Questi sono i personaggi che sono ancora lì. Io ricordo che Gravina è vicepresidente della UEFA, tra l'altro. Così, quindi finché molti tifosi in questi giorni mi hanno chiesto ma non è possibile, andrebbe fatta una rivoluzione, finché ci saranno queste gerarchie e questi uomini all'interno del calcio italiano ed europeo, questa è la situazione, questa
13: però
12: è
13: io
12: la
13: trovo
12: situazione
13: che sia, e poi vedi tu con la trasmissione, però credo che a qualsiasi livello, soprattutto in questi livelli sportivi ma anche nei livelli politici, sindacali e comunali, le nomine dovrebbero essere 4 anni, 5 anni, poi si cambia, non perché si vuole cambiare, perché è giusto cambiare, se non va si metterà qualcosa di nuovo oppure si tornerà al precedente, ma bisogna fare, non ci devono essere
12: il problema,
13: nomine che durano anni.
12: Ma il problema,
13: anni,
12: caro Ermanno, è che c'è gente che è imbullonata la sedia da mezzo secolo.
13: Sì,
12: cosa parliamo? Cioè io quando vedo ancora Carraro... Vabbè, lasciamo perdere, credo che sia assolutamente.
13: Succedeva anche all'ordine dei giornalisti.
12: Sì, sì, sì, assolutamente. Beh, ma sai, succede un po' ovunque. Il bel paese non è stato definito, etichettato o tale così, no? Per qualche fantasia. Da Twitch, Angela Juve, come sempre, è presente. Queste cose accadono solo in Italia. Grazie per i complimenti. Poi Barone 57. Va su un tema, tra poco leggerò il suo messaggio quando ovviamente ti farò questa domanda. Io però voglio chiederti, finalmente torna il campionato, avrai sicuramente occhieggiato, letto le parole di grande energia, di grande carica di Luciano Spalletti nei giorni scorsi su Tutto Sport, dove ha espresso secondo me dei concetti molto importanti. Io credo che in questo momento, come ho scritto due giorni fa nel mio editoriale, la carica dell'allenatore, che si deve poi tradurre sul campo, sia estremamente importante per spronare i ragazzi e per riallacciare il filo logico delle ultime due partite vinte, quella con il NEC in Europa League e ovviamente la vittoria buonissima contro l'Atalanta. A te.
13: È comunque difficile, è inutile poi negare l'evidenza, perché quando si rientra da una sosta così lunga,
12: beh,
13: riallacciare tutto è sempre in effetti complicato. C'è chi ci riesce meglio, chi ci riesce peggio, e la Juventus avrà poi qualche calciatore, quei pochi rimasti, perché gli altri abbiamo infermeria piena e arriveranno addirittura all'ultimo. Ma io allargo un pochino la cosa al mese di ottobre, dimmi se dico una cosa errata,
12: no,
13: mi sembra
12: vai.
13: Dall'11 di Cagliari-Juventus al 28 di ottobre sono 6 partite,
12: sì.
13: E in effetti diventa anche pesante.
12: Da qui alla prossima sosta per la nazionale in 28-29 giorni si giocherà ogni 3 giorni.
13: Non sono poche, e vorrà dire che ci vorranno rotazioni,
12: sì.
13: E il nostro mister deve essere bravo a fare queste rotazioni, sperando di dire basta agli infortuni, perché veramente diciamolo proprio chiaramente,
12: devastante.
13: Siamo veramente stufi.
12: Sì, sì, no, ma poi è devastante. Tra l'altro questa mattina Cabal si è allenato con il gruppo per la prima volta dopo un mese e mezzo e quindi è probabile il suo rientro, ovviamente non subito da titolare.
13: Dammi qualche notizia positiva. Cambiaso almeno rientra, sì.
12: Cambiaso è a posto, sarà titolare a Cagliari e ci sarà un turno di riposo per Celic. Allora, veniamo alla domanda che io ho posto. Intanto ti leggo il messaggio di Barone 57 da Twitch. Meglio con Seisao dall'inizio e Zegrova quando il Cagliari sarà un po' stanco se non si vince. Io ho chiesto, Lukumi sicuramente, anche lui sudamericano, è un pochino in ritardo nel rientro, volo intercontinentale, quindi Kelly sarà titolare, però ho chiesto meglio con Seisao o Zegrova dal primo minuto, e Zegrova ha fatto molto bene. Nico Gonzalez, già arrivato alla Continassa, ma volo anche lui intercontinentale per la partita d'addio di Messi, e quindi ti dico Alej Begovic o Nico Gonzalez, a te.
13: Ma io partirei subito con Seisao, non riesco neanche
12: con Cico, così tagliamo la testa. Cico con Seisao.
13: Io partirei subito con lui, in effetti sparato, perché secondo me benzina ne ha ancora tanta.
12: E ha fatto molto bene in nazionale Cico.
13: Esatto.
12: Come Zegrova.
13: Con una espulsione, tra parentesi, ridicola. Della Mariani, veramente ridicola.
12: Ridicola,
13: perché poi so benissimo quali sono i discorsi degli arbitri, soprattutto in campo internazionale, create dialoghi fra di voi e poi i risultati sono in effetti questi. Vabbè.
12: Certo.
13: Io direi di partire con lui dall'inizio. Il calciatore Ceni sembra che sia in ottima forma, è inutile tenerlo in panca. Può benissimo giocare 70 minuti, 80 magari, perché vuol dire che la partita va bene, e poi un cambio o due ci penserà il mister. Però io partirei con lui perché davanti abbiamo qualche difficoltà e chiaramente il portoghese può aprire dei varchi, ma può anche andare al tiro e trovare il gol.
12: Zegrova però, che è stato definito da Spalletti come un giocatore che ha potenzialità top se riuscirà a completarsi, tradotto serve anche fare la fase difensiva, però Zegrova grande giocatore, cioè sullo stretto letteralmente imprendibile, con la sua nazionale ha fatto molto bene.
13: Ma non lo vedo
12: dal primo minuto, tu dici?
13: Sì, forse in effetti sono io che non
12: ma sono gusti, Armando, ci mancherebbe.
13: Sì, non lo vedo dall'inizio, e comunque c'è, è logico, bisogna in effetti crederci, però è inutile negare che a Cagliari sarà comunque difficile,
12: sarà complicatissimo.
13: Una squadra che è in forma, e vedremo.
12: Sopra avanza la Juve di 2 punti, ha la prima difesa del campionato con 2 gol subiti, ovvero per vincere a Cagliari bisogna veramente creare occasioni da gol e fare una signora partita. E noi ci auguriamo che succeda assolutamente questo. Quanto ti ha sorpreso l'elegia e le lodi sperticatissime di Spalletti nei confronti di McKennie? Fondamentalmente lo ha definito un giocatore universale, e per Spalletti l'universalità nel calcio è fondamentale, un giocatore che trovi ovunque e può fare qualsiasi ruolo, ergo tradotto vuol dire con me McKennie titolare sempre.
13: Ma francamente no, perché ci ricordiamo qualche stagione fa, io lo difendevo tantissimo, tu anche, me lo ricordo
12: sì,
13: perfettamente, beh. Eravamo contrari alla cessione,
12: sì.
13: Non ci eravamo assolutamente sbagliati, ma è estroso, fa tutto per conto suo, no, il giocatore c'è. Anche in zona gol, se non ricordo male, forse addirittura il calciatore della rosa con più gol in rosa, è clamoroso, ma dovrebbe essere proprio così. Perciò, oltre le presenze, perché se gioca a Cagliari raggiunge il calciatore con maggiore presenze della rosa nella Juventus, ha fatto in effetti benissimo, ed è quello che in queste ultime stagioni ha fatto quel salto di qualità che altri purtroppo non hanno assolutamente fatto.
12: Certo. Allora facciamo così, so che hai preparato, sì. Torniamo, no, alla Marcord, giustamente, hai preparato un Cagliari-Juve del passato, e poi ti leggo un messaggio secondo me estremamente pregnante, però a te. Torniamo indietro nel tempo, usiamo la macchina del tempo.
13: Andiamo veramente tanto indietro, ma andiamo veramente bellissimi per la Juventus, la stagione 82-83, siamo sul termine quasi del campionato, domenica 8 maggio 1983, a Cagliari, Juventus batte Cagliari 2-1. Il Cagliari va in vantaggio con Piras al 42esimo, nella ripresa la Juventus esce fuori con i gol di Boniek e Platini al 54esimo e al 68esimo. È un fatto quasi inedito perché poche volte i due hanno segnato insieme.
12: Due giocatorini proprio.
13: Trapattoni fece scendere in campo Zoff, Bonini inedito terzino destro, Cabrini, Furino, Storgato, Scirea, Marocchino, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Grandissima squadra, grandissimo pubblico, addirittura se non ricordo male fu il record di quell'anno per Cagliari, con c'era ancora la lira, con 315 milioni di incasso, pensate voi, e la Juventus giocò con un completo blu che per me è bellissimo, è un completo veramente fantastico.
12: La seconda maglia per antonomasia, no? quella blu, quando non c'erano gli sponsor, quando c'era la stella cucita sul petto che era di stoffa, un calcio che ci ricordiamo. Quindi
13: ma io ritengo che possa essere interessante questa partita perché si soffrì molto, si andò in svantaggio, sì. Era in effetti un'altra Juventus che non mollava assolutamente niente e nella ripresa è uscita fuori la classe e la volontà di questa squadra e ha portato a casa i due punti dell'epoca.
12: E speriamo che questa volta possano arrivare i tre punti. Allora, siamo in chiusura, sì. Hai veramente 40 secondi. Nicola D'Aversa: sono innamorato della Juventus e della sua gloriosa storia, ma sono disamorato del calcio, chi lo gestisce e della stessa società Juventus che si fa prendere a sberle da ogni dove senza reagire. Spero che la rabbia non diventi indifferenza, altrimenti sarebbe molto peggio. E come lo commenti questo messaggio di Nicola?
13: Sincerità per sincerità, sempre. ha ragione. Sono perfettamente d'accordo con lui e non è un argomento, perché ormai siamo al termine di questo,
12: ma tanto un argomento che tornerà
13: di questo collegamento, ma ci vorrebbe anche un segnale forte per un cambio di presidenza alla Juventus.
12: Quindi tu dici...
13: Credo che comunque le prossime puntate sicuramente parleremo anche di questo.
12: Ma parleremo di tutto, come sempre. Ermanno Vittorio, grazie come sempre. Anzi, facciamo così, veramente, sì. 3 secondi. Come finisce Cagliari-Juve?
13: Non lo so come, ma vinciamo.
12: Ok, perfetto, mi basta questo. Ermanno Vittorio, grazie come sempre, un abbraccio.
13: Arrivederci.
12: Ciao, a prestissimo. A noi siamo in break, rimanete lì.
14: Ieri e oggi.
15: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane, quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente.
8: Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
17: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Sei stato abituato al meglio.
19: Ad essere un vincente, sempre.
18: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
20: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
21: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Radio Bianconera, l'unica che conta.
23: Ieri e oggi.
12: Tanti messaggi, tanti vocali, grazie come sempre. Facciamo così, partiamo subito con i vocali ricevuti. Via.
24: Buonasera, grande Franco.
12: Ciao.
24: Sono Paolo da Ferrara.
12: Ciao Paolo, grazie.
24: Volevo farti alcune domande.
12: Sì.
24: Per quanto riguarda domenica, sono un po', ero in giro, sono tornato a casa da poco. E, degli infortunati, se recupero Lukumi, perché sono molto preoccupato se dovesse giocare Kelly, sono molto molto preoccupato.
12: È probabile che
24: e soprattutto sono molto preoccupato se dovesse giocare Cambiaso, perdonami la franchezza, ma
12: no, scusa, ma ci mancherebbe,
24: ma proprio non mi va giù quel giocatore lì, è svogliato e da quello che so dovrebbe giocare titolare. Spero che giochi Lukumi, perché se c'è Kelly con i velocisti del Cagliari andremo sicuramente in difficoltà. Ti volevo fare una domanda.
12: Vai.
24: Ho visto che hanno valutato il centro di Formello, che è un centro sportivo ridicolo, Io sono di Ferrara, ti vorrei far vedere il nostro centro sportivo che abbiamo qui a Ferrara, del Paolo Massa,
12: sì,
24: il nostro centro Jimmy Fabbri, che è un centro all'avanguardia, anche se purtroppo sono in eccellenza, ma eravamo in A fino a qualche anno fa,
12: certo,
24: valutato 235 milioni. Se il calcio non è marcio, questo che cos'è secondo te? Forse io...
12: Hai detto molto tu, no? Poi è chiaro che sulle valutazioni bisognerebbe vedere, però il centro sportivo di Ferrara è assolutamente eccellenza. Mi spiace darti questa notizia perché insomma tu hai gusti diversi, però Kelly quasi sicuramente, anzi insomma molto molto vicino alla titolarità, e anche Cambiaso, speriamo insomma che possano servire per arrivare alla vittoria. Un saluto a te Paolo, come a tutti coloro i quali interagiscono con noi. Saluto nuovamente Barone 57 che spesso non riesce a seguirci, ma oggi c'è, quindi un abbraccio a te come tutti i nostri ascoltatori. Altro vocale.
0: Punk, scusami se Antonio.
12: Ciao, credo Antonio.
0: Che tutti gli accettivi che abbiamo visto, che la gara che dovrebbe fare la Juve a
12: Cagliari,
0: io credo che l'abbia già ampiamente riempita l'anno scorso, facendosi infilare con solo perché aveva fatto una gara gagliarda, sempre in attacco. Aveva dominato,
12: ma la partita da vincere 2-0, 3-0.
0: Quindi quest'anno dobbiamo fare più. Qual è più? Concretizzare, essere concreti,
12: certo,
0: andare al nocciolo, mangiarsi l'avversario sotto porta, spaccare i pali, rompere la rete, bucare le mani al portiere avversario. Ma questa partita è uno sdoto importante. Bisogna vincerla, bisogna portarla a casa.
12: Concordo.
0: Poche negoziazioni, bisogna vincerla.
12: Antonio.
0: E credo che Spalletti sta caricando al massimo della concretizzazione,
12: sì,
0: soprattutto
12: sì,
0: lavorando sull'attacco bianconero, che in modo non si ridano le cose ballerine dell'anno scorso. Forza Juve sempre.
12: Andiamo a vincere a Cagliari. Certo.
0: Siamo tutti con noi.
12: Allora, la realtà è che insomma tu hai dato accenti, toni guerreschi alla sfida contro il Cagliari. A prescindere da tutto, la logica è quella che hai espresso tu, è una partita da vincere, tenendo attentamente in mente, nella testa, quello che è successo l'anno scorso, partita dominata, devi essere concreto, hai ragione tu, assolutamente. Nicola Penta, buon pomeriggio.
1: A te e ai nostri amici ascoltatori, ciao Franco.
12: Nicola, è un piacere come sempre averti qui. Posso dirti che insomma la puntata, la seconda puntata monografica fatta su Calciopoli è stato veramente un mega successo, e quindi torneremo sicuramente più avanti, magari a marzo, e concluderemo questo ciclo. E come sempre io ti ringrazio per la tua disponibilità e per la chiarezza di informazioni e le news inedite che tu insomma hai voluto regalare a me, a questo programma e ai nostri ascoltatori. Nicola, parleremo tanto di Juve, però non posso non chiederti quello che è accaduto ovviamente a riguardo di Malagò, la FIGC, Malagò presidente uscente, fatto uscire dalla porta, che ritorna dalla finestra commissario di se stesso. Questa è una cosa che oggettivamente non avevamo mai visto, ma in Italia il calcio riesce a regalarci anche di queste perle. A te.
1: Beh, l'hai detto tu, praticamente è il classico pasticcio all'italiana,
12: sì,
1: che poi si risolve a Ferrellucci vino, questo è il concetto. Beh, e c'era da immaginarselo, visti i trascorsi del presidente Malagò in CONI,
12: certo,
1: per cui... Però guarda, ti dico la verità, oggi visto che non esiste un'alternativa se non Abete, perché poi dobbiamo anche pensare a chi potrebbe essere
12: chiaro,
1: l'alternativa, visto che
12: i due candidati erano loro due, Malagò e Abete,
1: esatto,
12: punto.
1: Esatto.
12: Questo è,
1: quindi siccome Abete c'è già stato, insomma è anche un'età che secondo me deve iniziare a pensare ad altro, allora fidiamoci di Malagò e speriamo che faccia questo cambiamento, dove io ti dico sinceramente non sono così convinto, perché l'Italia, l'espressione dei calciatori in Italia è quella, non è che tu la potrai cambiare in futuro magari sfruttando di più i settori giovanili, è perché la mentalità del ragazzo, io me ne accorgo andando a vedere,
12: osservando sempre, certo.
1: Esatto, spesso ragazzi di 15-16 anni che hanno già nella testa la Serie A, la Champions, pensano di essere già dei fenomeni, quindi è un lavoro lunghissimo, ma bisogna lavorare sulla testa più che altro, non dei ragazzi ma dei genitori, e questo è un problema, grave, perché se tu parli oggi con tu a caso chiami 20 allenatori delle giovanili di 20 squadre diverse, Juventus, Milan, Inter, tutti ti dicono che il problema vero sono i genitori, e non solo io che te lo dico, quindi certo. È evidente che oggi si sfrutti molto anche questo contesto da parte dei genitori, sperando che il figlio possa in qualche modo dare delle gioie, che magari
12: riuscire ad arrivare ad alti livelli, ma non ci arrivano tutti, anzi ne arrivano pochi, lo sappiamo bene, Nicola.
1: Esattamente, anche economiche, le gioie sono anche economiche,
12: certo.
1: Per cui io sono molto pessimista da questo punto di vista. Ho visto personalmente la partita dell'Italia con il Belgio, ho visto le altre partite in televisione,
12: certo.
1: E sicuramente è un'Italia più motivata, ci sono dei giocatori che
12: si stanno mettendo in luce, no? Penso Vergara, Caiode.
1: Sì, sicuramente, però dopo è sempre il solito discorso,
12: certo.
1: No? Cioè quando arriva il giorno del giudizio bisogna capire chi sono i giocatori sui quali puoi avere affidamento o meno,
12: certo.
1: Per cui è un punto interrogativo ad oggi l'Italia, secondo me, e la partita con la Francia, che andrò a vedere anche personalmente il 12 di novembre, sì, a Milano, e quella partita ci dirà tante cose, perché affronteremo una Francia con il giocatore più forte probabilmente adesso in circolazione dopo Messi, perché per me Messi ancora oggi a 39 anni è ancora il giocatore più forte, e Mbappé non c'era l'andata,
12: certo.
1: E nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha fatto cenno, cioè si è parlato della partita e né Zidane e né Mancini. Comunque, i giornalisti italiani, nessuno ha fatto cenno all'assenza di Mbappé, che insomma mi è sembrato anche abbastanza strano. Però come se Mbappé fosse un giocatore normale. E invece Mbappé è il 50% di quella squadra, nonostante i due, nonostante gli Olise o
12: i due, certo. Vedremo cosa succederà. È chiaro che poi il disgusto per i pastrocchi combinati esiste, e ti dico già subito che quasi sicuramente anche, diciamo al 99,9% periodico, elezioni federali il 14 dicembre con un unico candidato, cioè Malagò, quindi cose da status bulgaro, però esatto. Insomma, chiudiamo qui, vedremo poi gli sviluppi. È chiaro che con un inizio del genere, prodromi di questo tipo, io voglio vedere poi chi farà le riforme, chi farà la cosiddetta rivoluzione tanto reclamizzata, tanto gridata. Vedremo. Però finalmente, prego Nicola.
1: Sì, scusa, no, ma tu hai più sentito parlare di riforme?
12: Ma no, assolutamente.
1: Cioè, nessuno più ne ha parlato, cioè le strutture da riorganizzare, cioè ormai è passato.
12: I settori adesso, giovanili, che sono la base da sempre di un movimento calcistico.
1: Esatto. Adesso l'unico obiettivo è di tutti, in primis dei giornalisti, è la nazionale, cioè il risultato sportivo, come sempre.
12: Certo.
1: Quindi se questa squadra farà bene, tra virgolette, che riuscirà a qualificarsi, cosa che ormai penso sia scontata, tutti sono contenti, tutti tranquilli, e quindi passa in secondo piano la ristrutturazione, perché dice adesso li abbiamo i giocatori, no? Non c'è
12: certo.
1: Bisogno di pensare. Poi però, quando succederà, perché tanto succederà, perché questa non è una squadra a livello delle altre.
12: No, beh, è evidente.
1: Per cui ci sarà tornerà ad esserci il problema.
12: Sì, e dovrai anche giocarti nel girone a dicembre, ci saranno le estrazioni, dovrai giocarti la qualificazione agli europei e poi ai mondiali, quindi vedremo cosa sarà il prossimo quadriennio. La sosta lunghissima, infinita, tra l'altro novità, no? Perché non ci si era mai fermati per 3 settimane, ci riporta il campionato, dico io, finalmente. Allora parto subito con il quesito che ho posto ai nostri ascoltatori, giocatori che sono arrivati in ritardo. Oggi è arrivato Nico Gonzalez in ritardo perché ovviamente sia lui che Lucumia hanno fatto dei viaggi intercontinentali, quindi quasi sicuramente giocherà Kelly, rientra Cambiaso. Però ti dico, Chico Conceição, che ha fatto molto bene in nazionale, ma ha fatto molto bene anche Zegrova, e quindi chi fai partire dal primo minuto? E l'altro ballottaggio, Alaj Begovic, che ha fatto bene con la sua nazionale, la Bosnia, è anche segnato, oppure è un Nico Gonzalez che magari ha bisogno di tirare il fiato un momento? A te.
1: Beh, allora, per quanto riguarda la fascia destra, direi con Seisao dall'inizio, perché Zegrova ancora più di 20-25 minuti non ti garantisce, quindi è sempre meglio farlo partire a partita incominciata. Per quanto riguarda invece Nico Gonzalez, in questo momento anche al 70%, per non dire al 50%, lo preferisco, se non per la gara

0: lì che le ha giocate tutte con la sua nazionale, quindi insomma speriamo di vedere un cambiaggio diverso, questo direi che è molto importante. Tu che sei nel calcio da una vita, hai respirato, respiri gli spogliatoi e respiri l'ambiente, che cosa deve fare un allenatore dopo 3 settimane di pausa per riallacciare il filo logico delle 2 vittorie molto buone che la Juve aveva messo in campo? Penso alla vittoria in campionato con l'Atalanta, ma anche quella di 3 giorni prima con l'esordio in Europa League con il NEC. Devi lavorare più sulla testa o più sull'aspetto fisico, della potenza, dell'entusiasmo?
1: Ma io direi più sulla testa, nel senso che devi ripartire dicendo quello che abbiamo fatto non lo abbiamo fatto, per cui ripartiamo sempre da zero, dobbiamo sempre fare meglio. Perché sennò ci culliamo sempre delle vittorie e poi ci lamentiamo quando ci sono le sconfitte. Quindi sicuramente sulla testa. Dal punto di vista fisico i giocatori comunque sono allenati, c'è solo un discorso relativo ai trasferimenti, che quello è una stanchezza che però...
0: Il viaggiare tanto, no? Cambiare anche dei fusi orari, come è successo per esempio a Lucumienico Gonzalez.
1: Certo, però io ritengo sempre che quando il calciatore sta bene con la testa, certo, riesca comunque a superare anche quella stanchezza derivante appunto dai trasferimenti. E quindi da questo punto di vista io sono abbastanza tranquillo. Non sono tranquillo perché affrontiamo una squadra in salute, sì, una squadra forte, allenata bene. E che sicuramente sa dove vuole andare, perché l'allenatore è un allenatore concreto. E quindi sarà un banco di prova importante per la Juventus e sì, anche per Spalletti. E anche per Spalletti, perché quando ci dice il mister ho dei giocatori forti, ecco, questo è il momento di dimostrarlo.
0: Concordo.
1: I giocatori forti adesso, visto che siamo la Juventus e visto che la Juventus non è una squadra che deve fare i punticini, deve andare a vincere tutte le partite, perché quest'anno è un campionato dove noi dovremmo giocarci assolutamente quel famoso posto in Champion, che è vitale per le casse, nonostante i continui aumenti di capitale della proprietà, che però dovrebbero portare a un qualcosa di positivo, perché fare degli aumenti di capitale e non arrivare in Champion, insomma,
0: è un disastro. No, un disastro anche perché introduci un discorso estremamente valido, estremamente pregnante, ma soprattutto diamo anche questa notizia, perché un paio d'anni fa il break even, il pareggio di bilancio era previsto per il 2027, la quota si è spostata perché la Juve, lo abbiamo visto, no, qualche giorno fa, ha un rosso di 66 milioni, la proprietà rimetterà subito 60 milioni e poi gli altri 190 nel corso dei prossimi mesi, però non puoi continuare a ricapitalizzare. Al netto di tutto, te lo dico Nicola, massima responsabilità della proprietà, che negli ultimi anni ha cambiato allenatori come Calzini, ha cambiato 4 dirigenze in 5 anni. Ci mancherebbe che una proprietà solida come Exore, come John Elkann, non mettessero dei soldi, però non può essere a fondo perduto, non può essere un pozzo senza fondo, bisogna ritornare a essere competitivi e fare la Juventus. La realtà è questa. Beh, Nicola,
1: allora certo, ma tornando al discorso dell'aumento di capitale, mi verrebbe da dire chi è causa del suo mal pianga se stesso.
0: Assolutamente,
1: nel momento in cui tu ha elencato tutta una serie di allenatori esonerati, calciatori, chiaramente hanno queste operazioni sono state significative per il bilancio finale, quindi chi è che ha sbagliato? Ha sbagliato sicuramente chi ha deciso. Poi
0: certo,
1: diciamo che la proprietà si affida a chi conosce il mestiere, evidentemente, però anche lì bisogna essere capaci. Io spero che questa volta, come disse qualcuno tempo fa, che ci azzecchi, che ci abbiano azzeccato, perché comunque Massara, oltre a essere stato un bravissimo osservatore, è stato anche direttore del settore giovanile, e quindi è uno di quelli, diciamo, mi verrebbe da dire senza scomodare i santi, ma alla Moggi, nel senso che il direttore Moggi partì come osservatore da Juventus per poi diventare capo osservatore,
0: certo,
1: per poi diventare direttore sportivo, eccetera. Quindi Massara comunque viene dalla gavetta, viene da un percorso che l'ha formato, quindi conosce benissimo l'argomento. carnevale.

0: stesso discorso, nel senso che comunque lui conosce benissimo il mondo del calcio perché c'è dentro, non so se da 30 o da 35 anni.
1: È anche di più. Sì.
0: È anche di più probabilmente. Quindi è evidente che oggi alla guida non ci sono quelli che arrivano dalla Francia e pensano che società che arrivano decime in campionato in Francia possono equivalere la Juventus. Quindi conoscono benissimo quello che vuol dire la Juventus, conoscono i competitor,
1: certo,
0: perché qui ci sono delle amicizie, cioè, tutti sanno nel mondo del calcio che Marotta è molto amico di Carnevali, che Carnevali è molto amico con Galliani,
1: certo,
0: quindi amicizie di ventennali, mi verrebbe dire, anche
1: sì,
0: di
1: sì, esatto.
0: Quindi questo vuol dire anche conoscere l'ambiente, quindi conoscono la federazione e tutto questo oggi visto con gli occhi, diciamo, del tifoso che fino a ieri si è sempre lamentato giustamente di avere degli ubriachi al comando,
1: al volante, comunque, certo,
0: esatto. Purtroppo ci è successo e quindi lo dobbiamo in qualche modo rimarcare. Oggi il tifoso può stare tranquillo da questo punto di vista. Però dov'è che il tifoso non dorme notti tranquille? Perché oggi quello che il tifoso vorrebbe è vincere. E questa squadra in questo momento probabilmente non dà quella sicurezza di poterlo fare. Quindi il tifoso oggi è dubbioso da questo punto di vista, perché vede che ci sono dei giocatori, perché si fanno sempre le comparazioni, e le comparazioni nel calcio purtroppo,
1: certo,
0: esistono da sempre, perché noi avevamo quello, adesso abbiamo questo, ma come si fa?
1: I tempi passano e cambiano le cose.
0: Ma il peccato originale di questa squadra, e non smetterò mai di dirlo, e probabilmente lo sto dicendo da 2 anni e tu ne sei testimone, è che questa squadra non ha il centravanti.
1: Sì.
0: E oggi leggendo la Gazzetta, un editoriale, un giornalista importante della Gazzetta ha scritto che se la Juventus non acquisterà a gennaio un centravanti vero, farà fatica a qualificarsi nella Champions. Quindi questo è un problema e io sono sicuro che lo sanno anche loro, io sono sicurissimo.
1: Certo.
0: Che ne sono a conoscenza, è inutile che
1: ciurlare nel manico, come si
0: ciurlare
1: dice,
0: nel manico, esatto, e farsi credere che Colomoni è un centravanti, tanto lo sanno tutti che non lo è.
1: Non è un bomber, è evidente.
0: Anche se oggi Ravanelli dice voglio salire anch'io sul carro, per me può fare 15 gol, quindi da 20 siamo passati a 15, tra un po' arriveremo a 10.
1: Speriamo ci sorprenda tutti, Nicola.
0: Franco, il problema non è, allora, abbiamo sempre pensato, no, che il centravanti, qui ci sono stati dei calciatori che non erano centravanti, potrei, sarebbe troppo semplice dirti Platini. Michel Platini non era assolutamente un centravanti,
1: no,
0: ma ti faceva 20 gol a stagione.
1: E erano fuori classe, però.
0: E noi non ce li abbiamo,
1: questa la realtà,
0: se non sono centravanti che fanno 20 gol a stagione, altrimenti uno dice, vabbè, abbiamo il centravanti, che il fuori classe, tra virgolette, la mezzala che ti fa 20 gol, ma il problema è, un altro dei problemi, è che non ci abbiamo chi fa gol su calcio piazzato.
1: Sì.
0: Abbiamo delle lacune, i tifosi lo sanno, perché a me mi scrivono,
1: ma
0: che mi incontrano, la prima cosa che mi chiedono, allora la Juve cosa mi dici? Cioè, oggi i tifosi lo sanno, non è che non lo sanno, non è che tu gli giri attorno e dici ma no, adesso vediamo, facciamo giocare quello centravanti perché comunque farà 20 gol, adesso vediamo se li farà 20 gol, perché se non li farà torneremo sempre al punto inizio.
1: La realtà è questa. Nicola, abbiamo 1 minuto e mezzo e ci sono 2 domande che voglio farti, cerchiamo di essere veramente veloci. Intanto saluto Arcangelo da Londra con la maglia numero 7 e Enzo è d'accordo con te, io voglio Cico con Seisao dall'inizio. Allora Stefano dice, puoi chiedere all'ospite per cortesia il senso della cordata Marotta per Cassi per far promuovere il nome di Viglione?
0: No, vabbè, che senso ha adesso non posso certamente dirlo. Io conosco benissimo Viglione, che è il responsabile legale, il capo dell'ufficio legale della FIGC,
1: sì.
0: Non conosco personalmente per Cassi, quindi è una domanda alla quale io non posso assolutamente rispondere.
1: Diciamo che ci sono spesso delle coordinate che portano a collaborazioni. Rimaniamo così. Poi Vincenzo dice: per come vanno le cose, soprattutto per l'atteggiamento che dal 2006 alla società, io ho quasi paura a tornare a vincere. Ormai si è capito che appena ci risolleveremo, gli altri prescritti in testa ci massacreranno e penseranno a come fermarci sia fuori dal campo che sul campo. Io dico una cosa, Vincenzo di Formia, io preferisco tornare a vincere, perché per tornare a vincere devi essere più forte di tutto e di tutti. In 30 secondi, Nicola.
0: Ma io, ripeto, non credo che se la Juve tornasse a vincere ci possa essere ancora qualcuno che possa dire qualcosa. I tempi sono passati. Qualche errore è stato fatto, certo. In passato sicuramente è stato fatto, però oggi credo che se la Juventus dovesse vincere nessuno si oserebbe battere ciglio, quindi stiamo tranquilli.
1: Pensiamo soprattutto di tornare a vincere, perché questo
0: cerchiamo di prendere i giocatori di prima fascia,
1: esatto.
0: Questa è l'ultima frase, no, con la quale io saluto tutti gli ascoltatori. Prendere giocatori di prima
1: da Juve
0: vuol dire che ogni tanto magari qualcuno nei primi 30 del pallone d'oro magari ci può stare. Noi eravamo abituati bene,
1: certo,
0: perché alcuni lo vincevano, altri arrivavano secondi, altri terzi. Oggi non ce n'è uno nei primi 50. Facciamoci una domanda.
1: Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio, al prossimo giovedì.
0: A te un abbraccio grande, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Ciao, ciao Nicola, qui termina l'ultima puntata settimanale di Ieri Oggi. L'appuntamento con me ovviamente il prossimo martedì alle ore 16. Juve, vai a Cagliari e porta a casa i tre punti. Rimanete su Radio Bianconero. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale. La maggioranza, nonostante i timori della vigilia, passa alla prova del voto segreto. Una risposta con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive la Premier Meloni. L'opposizione in aula a protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, dice. Confronto sulla data del voto. Pazzolari parla di giugno, ma Tajani dice Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura.
3: Passiamo alla cronaca. In un'autofficina a Roma un operaio è morto dopo l'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. La vittima stava riparando il mezzo pesante quando si è udito un forte boato, poi l'onda d'urto che ha colpito l'uomo. E nell'area industriale di Prata di Principato Ultra Avellino, un operaio della provincia di Salerno è precipitato da 13 metri mentre era impegnato nello smontaggio di pannelli solari. Un cedimento e la morte sul colpo.
4: Ora gli esteri, gli Houthi hanno annunciato di aver colpito con un missile l'aeroporto di Re Khalid a Riyadh, in Arabia Saudita. L'attacco, ha scritto su X il portavoce militare Yahya Sareh, ha avuto successo e ha causato danni e l'interruzione del traffico aereo. Il governo saudita ha poi annunciato che detriti caduti dopo l'intercettazione di un missile balistico hanno causato danni materiali a un asilo e a un complesso medico.
3: Il morbillo sta mettendo in difficoltà gli Stati Uniti e in particolare la Pennsylvania. Qui sono oltre 970 i casi confermati in diverse contee, con quasi 200 ricoveri e 5 decessi associati alla malattia, tra cui quelli di 2 neonati e 3 adulti che non erano vaccinati. Questo è il bilancio della situazione emergenziale iniziata ad aprile scorso nello Stato americano, come riportato anche dal Washington Post. Proprio data la situazione, risulta in aumento la richiesta di vaccinazioni. Ad agosto sono state somministrate oltre 49.000 dosi, quasi il doppio rispetto ad un mese qualsiasi.
4: Torniamo in Italia. Scuole chiuse per allerta meteo arancione in molti comuni della provincia di Napoli domani. I sindaci stanno emanando le ordinanze che impongono la sospensione delle lezioni negli istituti di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati. Tra i centri che già hanno comunicato la chiusura deplessi, anche Giuliano in Campania, Torre del Greco, Portici ed Ercolano. A Napoli città il sindaco Gaetano Manfredi ha disposto la chiusura dei cimiteri e dei parchi pubblici, ma non delle scuole.
3: Tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2020. 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori, tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wild card.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Devi stare zitto, Scarponi, stai zitto.
7: Con emozione al fior di pelle.
8: Perché è montato nel New York.
7: Dopo lo dovevi dire, tu arrivi sempre tardi.
8: Dopo. C'è Scarponi.
7: Signori, c'è Scarponi.
9: Ciao, evviva. A tutti.
7: C'è Enrico Scarponi.
8: Evviva, bravo.
9: Grazie.
10: È bronzato, tra l'altro.
9: Io sono ancora bronzato, ma Montalto è estate piena.
10: Che non è New York.
8: Lo so che viene a te, devi parlare davanti al microfono.
9: Sì, posso.
7: È un po' di tempo.
9: Va bene, Rossi, va bene.
7: La bocca lì.
8: Allora,
7: prima
8: come notizia.
7: Santarelli quando va su.
8: Pubblico femminile, Scarponi è qui per
7: It's
8: voi.
7: It's free.
9: It's free.
7: For
9: It's
7: you.
9: Free.
8: No, ora free, dai, Scarponi. Turco no. Non lo di no, turco allora, che lo porti
9: no,
8: te.
9: Già... No, non ci vengo turco. No,
7: anche perché non ha cash,
9: no.
7: Quindi
9: anche quello.
8: Non ha cash.
9: Anche quello.
7: Non ha cash, quindi dobbiamo andare sul free.
9: Sul free.
8: Vabbè, Turco, se ti avanza, visto che tu ogni volta ce n'hai tre,
7: no, allora, visto che tu avevi fatto un come si chiama?
8: Sì, ha fatto un bond, no?
7: No,
8: ha
7: fatto... no, aveva fatto come si chiamano il bonus quando tu compri
8: sì,
7: per
8: lui...
7: vendere.
8: In che senso?
7: Una carta regalo, una gift card. Aveva fatto la gift card per il sindaco quando venne all'evento. Sì. Che non ha usufruito, non ha consumato. Ti puoi far ridare un attimo la gift card e la diamo a Scarponi?
9: Va bene.
8: Oh, giustamente arriva subito Fabrizio che dice: e ora parlaci di Miretti, Scarponi.
7: Ah,
8: vedi? Andiamo
7: bravo,
8: subito,
7: Fabrizio.
8: Bravo,
7: Fabrizio.
8: Ora parlaci di Miretti.
7: Bravo, Fabrizio. Forza.
8: Ah, a proposito, Fabrizio, se c'è anche te qualcosa da cedere a Scarponi, lui prende.
7: Prendo
8: tu. Gratis,
7: pillole blu, cose del genere.
8: No,
7: che comunque,
8: no,
7: sai,
8: proprio materiale.
9: Gli accessori.
8: Anche accessori, vai. Fabrizio. Se,
7: plugin, cose.
8: Plugin e la macchina,
9: vabbè. Anche la macchina,
7: anche
9: sì,
7: la anche macchina. La macchina.
8: Che ci dici di Miretti? Andiamo subito, papà.
9: Che devo dire? Non, no. Lo sapete che non lo sto seguendo? Non lo sto,
8: ti sei rotto il televisore?
7: No.
9: Anche qui,
8: anche quello.
7: Questo come si è rotto? Il primo sappiamo come si è
8: rotto.
7: Il primo sappiamo. Questo come si è rotto?
9: Colpo involontario.
7: Un colpo involontario?
8: Colpo involontario?
9: Sì. Sì.
7: Un'iposca?
9: No, stava a fare una cosa e...
7: Che
9: niente.
7: Una capata, si è alzato la capata. Vabbè.
8: Il gol sbagliato di Woltemade.
7: Non l'ha visto, l'ha vista adesso.
9: L'ho
7: vuoi
9: vista
7: commentarlo?
9: Adesso. Indecente.
8: Bene. Senti, le Thai vanno bene, dice Fabrizio.
9: Di?
7: Thai.
8: Thailandese.
9: No comment.
7: No.
8: Fabri, sì. Ascoltami, portali qualsiasi cosa. Cioè, ora, sempre parlando.
7: Io
8: stiamo giocando, siamo nel politicamente corretto.
9: Sì, se no,
7: io ci vedo quindi. Vicino, tipo la compagna di Verratti a lui, lo sai?
9: Ah.
8: Sì, io non ho ancora capito se la compagna di Verratti c'ha la sorpresina.
7: Ah,
8: però.
7: No, queste cose però.
8: No, vabbè,
7: non esagerare.
8: Scarponi, però, è disponibile anche alla
7: pesante,
8: sorpresina.
9: No,
7: non è il caso.
9: La sorpresina la prendi.
8: Ma.
10: No, ho detto mica niente.
8: Guarda che Rossi l'ha provata con Turco e ha detto insomma niente male.
7: Sei pericoloso, sei pericoloso, sei pericoloso. Signori, buon pomeriggio.
8: Bentornato principe.
7: Da Vincenzo Maranggio, da Enrico Scarponi, da Alessandro Santarelli, da Federico Rossi e da Enrico Scarponi due volte.
9: Due volte.
7: Due volte Enrico Scarponi.
8: Abbiamo tanti argomenti da affrontare.
7: Esatto, perciò siamo in tre.
8: Perché tre è meglio che due.
7: Three is make two.
8: Scusa, perché tre è il numero perfetto secondo te?
7: Mi verrebbe da risponderti, ma siamo in una fascia protetta.
8: Ma ci sarà, sarà un motivo perché 3 è il numero perfetto. Poi bisogna vedere come componi il puzzle.
7: Esatto, esatto.
8: Ma io ne piace,
7: a chi tocca un'idea. Cosa? Vabbè, no, chiunque perché... capita bene.
8: Sì, vabbè.
7: Comunque. Vabbè, comunque. Vabbè. Usciamo. No.
8: Ciao allora, Stefano, grazie.
7: Peppe ti cede, Peppe Murolo, il sindaco, ti cede la gift card che gli ha dato Turco.
9: Bene,
7: va bene?
9: Sindaco,
7: okay. A Roma però.
8: Però dice che non si fiderebbe delle asiatiche di Turco. Questo è un attacco frontale a Turco.
7: Che tra l'altro è presidente, ti ricordo, sindaco, perché tu sarai sindaco, ma lui è presidente.
8: Ma lui è presidente.
7: Quindi occhio che potrebbe esserci un contrasto interno pericolosissimo.
8: Però
7: allora, tante cose di cui parlare.
8: Perché ti sei...
7: No, perché è arrivato un paio di messaggio di Zottolo, volevo sapere se era qualche cosa di cui potevamo
8: parlare.
7: Allora, no, perché arriva... Ah, no, è arrivato, ok, dei comunicati stampa di Bremer. No, sono bravissimi.
8: Grande Zottolo.
7: Sono bravissimi. Dunque, allora, veniamo a noi. Finalmente, mettiamo da parte tutto. È vero che ci sarebbe in teoria l'elezione dell'AIA.
8: Basta,
7: sabato, che sarà un altro delirio.
8: Basta.
7: Noi ci concentriamo sulla partita di domenica. Recupera Cabal! Recupera Cabal.
8: Io me l'ho pure dimenticato che ci fosse.
7: Recupera Cabal. Alea Begovic sta bene. Con Cesao sta bene. Oltemade in teoria sta bene.
9: Nico è rientrato.
7: No, è rientrato domani in realtà.
9: No, è rientrato.
7: È rientrato già oggi. Ah, perfetto. Aveva fatto anche un viaggetto in anticipo. Comunque sta bene anche Nico.
9: Deve firmare il rinnovo del contratto.
7: Esatto. Nico Gonzalez che va verso il rinnovo del contratto. Che comunque è una cosa che, sulla quale ci interrogheremo sicuramente. E si prepara questa che è una partita. Molto, cominciamo a parlare già, molto complicata,
8: sì.
7: Ma molto complicata, nel senso il Cagliari arriva innanzitutto davanti alla Juventus, che ha fatto un ottimo avvio di campionato. L'anno scorso gli abbiamo fatto una faccia così, abbiamo perso 1-0. Al primo e unico tiro subito. È vero che quest'anno abbiamo un portiere, è vero che quest'anno abbiamo due difensori e non solo uno, quindi Bremer e Lukumi, uno si sgancia, l'altro resta e rappresenta una garanzia. Però è altrettanto vero che lì davanti continuiamo ad avere gli stessi problemi dell'anno scorso. E adesso ci stavamo interrogando, anche leggendo un articolo di un giornale che piace molto a Santarelli, futuro di Woltemade.
8: Io la mattina, guarda,
7: e secondo me dobbiamo partire proprio da qua.
8: Non ho problemi, insomma, grazie a Dio, due volte al giorno proprio bene. Però la mattina con quel giornale è una meraviglia.
7: Sì.
8: No, però sai, io poi quando scrive Giovanni lo leggo sempre con grande attenzione. Secondo me ha posto un tema serio. E poi oggi ci abbiamo
7: condivisibile o meno, lo ve lo chiederemo subito.
8: Condivisibile o meno, però io credo che l'allarme, Enrico, poi tu che sei tornato anche ad allenare, so che la prima l'hai vinta, quindi molto bene. Io credo che le domande su Woltemade arrivano soprattutto a quello che è, non quello che ha fatto vedere in partita, perché poi ha giocato poco, ma quello che evidentemente fa vedere anche in allenamento. Tu che ne pensi?
9: Ma ecco, te lo dicevo anche 10 minuti fa, a me non è che ha fatto una grandissima impressione in questo primo scorcio.
7: Abbiamo visto poco, va detto.
9: Mi sembra un giocatore molto lento nei movimenti, molto lezioso, molto conferma anche poi il gol che mi ha fatto vedere che ha sbagliato. E mi sembra, ecco, un inizio non promettente. Poi qualità tecniche ne ha. Però,
8: ecco, questo mi interessa, ha qualità tecniche
9: secondo me sì, però poi tu devi andare a una certa velocità anche in allenamento e probabilmente qualcosa è lì che è stato visto ed è qualcosa che non ha.
7: Tu mi dici che è una Ferrari col motore della, che è sulla struttura di una Panda.
9: Può essere. Io cioè i miei ragazzi,
7: o meglio, la Ferrari
9: ai miei ragazzi
7: con il motore della Panda,
8: sì.
9: Mercoledì scorso un mio giocatore, così entro un pochino nel tema, mi ha detto ma perché voi allenatori chiedete sempre il massimo durante la settimana? Perché la settimana poi è lo specchio di quello che succede la domenica per il 99% dei giocatori, poi c'è l'1% che fa la differenza a prescindere, ok? Quindi se tu ti alleni male, giochi male. Questa è la teoria tecnica ed è il motivo perché magari è uscito questo pezzo con la Gazzetta.
8: Però penso un'altra cosa. Vai, pensa, intanto Laura, mi dispiace che tu pensi questo. Cioè ragazzi, Vincenzo adesso devi fare il serio da futuro papà, lascia stare Ale che ti porta sulla cattiva strada.
7: Brava Laura,
8: non è bello
7: brava,
8: questo
7: Laura,
8: messaggio
7: brava,
8: Laura. Poi è arrivato Laura. Da una quota rosa. Io brava, sono un bravissimo Laura. Ragazzo Laura.
7: Brava, Laura.
8: Mi dispiace molto.
7: Brava,
8: mi dispiace.
7: Laura.
8: Ti abbraccio
7: brava,
8: Laura.
7: Brava, Laura. No, pensa che ce l'ho come vicino di casa
8: appunto.
7: E mi dovrai venire a dare una mano
8: a fa che?
9: A notte
7: vabbè, certo, quando servirà certo. Che oggi le nostre signore vanno in giro
8: esatto,
7: insieme
8: esatto. No, io credo questo, che sai, ho sempre dato, e poi vengo a te Vincenzo, ho sempre dato grande fiducia a tutti i giocatori presi da Carnevale e Massara, che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Però su Volte Madre per me siamo arrivati lunghi e siamo arrivati su un giocatore che è stato preso in maniera, tanto mi auguro naturalmente che tutte queste riflessioni che facciamo vengano smentite dal capo.
7: Non fa 0-0.
8: Però no, però è stato preso più che altro per andare a ricoprire un numero più che una convinzione. Cioè tu hai bisogno di un attaccante e hai preso quello che all'ultimo giorno ti offriva il mercato, ma non è l'attaccante che serve alla Juventus questo. Ecco perché si pensa addirittura di interrompere il prestito a gennaio.
7: Questo sono indiscrezioni, ma non è detto che sia una certezza. Io la voglio pensare in maniera
8: però
7: diversa.
8: Però l'abbiamo fatto tutti questa riflessione, Vincenzo.
7: Non credo tutti. Infatti lo sottoponiamo a voi questo tema. Ti dico la mia. Vi
8: grazie
7: dico la mia.
8: Laura.
7: Vi dico la
8: bacio.
7: Mia. Scherzo via tu. Vi dico la mia. E non lo faccio per andare in controtendenza, proprio perché la penso in maniera diversa. Allora, intanto non conosco bene tecnicamente cosa può dare Volte Madre, come non lo conosci tu,
8: no,
7: cioè, perché lo stiamo scoprendo adesso. Io però voglio essere molto attento a scaricare un giocatore dopo così poco tempo, perché comunque arriva in un campionato diverso, arriva in un campionato, in una squadra molto particolare che abbiamo visto ha trascinato nel baratro grandi campioni, perché è una maglia pesante, responsabilità enormi, si è ristrutturata 2-3 anni di fila con dirigenze nuove eccetera. Certamente, e questo è un punto, non è l'attacco, non è il Kohler di cui abbiamo parlato ieri, per esempio. Non ho preso,
8: no,
7: non
8: perché
7: ho preso.
8: Quello segnava comunque.
7: E non te lo potevi
8: certa,
7: permettere. Certo. Peraltro, questo costa, non te lo potresti permettere nemmeno lui. Però è un attaccante che in questo momento il mercato ti passava come possibile acquisto a zero e quindi prestito, di un giocatore sul quale però sono stati investiti tanti soldi, perché sono stati pagati dal Newcastle 80 milioni, quindi qualcosa ci sarà in questo giocatore. E credo, prima l'ha detto Enrico, lo facciamo ribadire dopo, che sia un giocatore tecnicamente valido. La struttura è una struttura che secondo me, sai, si dice sempre i giocatori più macchinosi, più alti, hanno bisogno di più tempo. Secondo me c'è tempo, bisogna tempo, avere tempo per inquadrarlo e per capire quello che davvero può dare. Io l'ho fatto vedere anche prima nel gol sbagliato. I movimenti lui li fa bene.
8: Sì, ma anche con
7: il gol che ha sbagliato in nazionale.
8: Con Milan ha fatto bene, tirato,
7: con certo. Neck ha fatto dei buoni movimenti, perché ti libera degli spazi, perché comunque lui si fa trovare anche nel posto giusto al momento giusto. Certo, manca l'appuntamento adesso con il gol, che è la cosa principale. È quello che ci porterà tanti gol? Non credo. È un giocatore da buttare e bruciare subito a gennaio? Non credo neanche questo. Aspettiamo, vediamo, e secondo me in Europa League può trovare il terreno dove far vedere qualcosa e crescere insieme alla squadra.
8: Voglio sentire Enrico su questo. Poi stanno arrivando già una marea di messaggi, vi leggiamo tutti, però voglio sentire molto Enrico su questo aspetto.
9: No, allora, nel senso, vedo già che qualcuno ha detto che non è d'accordo con me. Alla Juve ha dimostrato pochissimo in questo momento, io parlo anche di quello che ho visto un po' in Premier, cioè a livello tecnico secondo me può valere. Il problema è se vai a uno all'ora, non, in nessuna categoria puoi giocare, questo è poco massimo.
7: Io credo sia un finto lento, però lo sai, su alcune cose.
9: Ma proprio nei movimenti io l'ho visto, nel
7: sì,
9: girarsi. Nel,
7: è una giraffa, è una giraffa. Cioè è uno che secondo me c'ha di... Però è anche,
9: Ibra era una giraffa
7: quando
9: però quando si girava,
7: vabbè, Ibra
9: si girava.
7: È a livello chiaramente eccelso a confronto, è un dio veramente. Però quando tu arrivi nel momento giusto, nel posto giusto, è vero, la cosa più importante è metterla dentro, anche se la metti sporca sei meglio di uno che arriva, però vuol dire che tu i tempi ce li hai. la lettura delle azioni ce le ha, e questo è già una cosa che per esempio Open Data e David ci hanno dimostrato di non avere. Poi abbiamo visto gol sbagliati da David, che più o meno sono questi livelli qua, abbiamo visto gol sbagliati da Vlahovic, che però poi faceva anche dei bei gol, perché comunque sia però le giocava tutte le partite. Lui è uno che si deve conquistare il posto in un campionato diverso, con delle caratteristiche in cui deve migliorare, questo sicuramente. Si può lavorare da tecnico, ti chiedo.
9: Ci si può lavorare, certo, ci si può lavorare in allenamento, bisogna capire quanto il ragazzo è propenso a fare determinati tipi di lavoro. Quindi credo che sia appena arrivato e deve mettersi a disposizione dello staff, del mister, per cercare di migliorare quello che chiede poi
7: Però, vedi, sarà il buon vicinato, però l'amico Pierluigi da casa
8: sì, Palocco, ma non si può, sì, ho letto lo so. Ragazzi, non paragoniamo per favore Malen a volte male, perché sennò
7: però lui non
9: ha recuperato male,
7: non l'ha paragonato, dice la sbagliata, lui ha detto un gol così l'ha sbagliata anche Malen, diamo fiducia a volte male, pensiamo che le ruane ci mise un po' di te, e abbiamo sempre detto questo. L'unica cosa di cui che dico a Pierluigi, condivido, nel senso non lo voglio scaricare subito,
8: ma nemmeno
7: però
8: io.
7: Mi voglio dare un tempo, perché abbiamo aspettato Douglas, abbiamo aspettato con Miners, abbiamo aspettato Nico, abbiamo aspettato Vlahovic 4 anni, nel senso, quindi aspettare troppo,
9: dare un giudizio secco in un mese di lavoro,
7: no, ora è sbagliato, ragione, ora è sbagliato.
8: Però se allora tutti gli attaccanti sbagliano gol, no Enrico, questo è sotto gli occhi di tutti. Il punto è che se lo sbaglia, e prendo esempio l'amico Pierluigi, Malen, sai che è un incidente di percorso. Se lo sbaglia Woltemade, ti fai delle domande, perché Woltemade ad oggi, lo dico con il cuore a pezzi, non li lega nemmeno gli scarpini a Malen. Malen per me, io ti dico, a me piace più anche di Tuffaro Martinez, pensa un po', io ho un debole per questo ragazzo. Poi purtroppo anche Tuffaro in Italia fa la differenza, però Malen e lui sono gli attaccanti più forti.
9: Se ne parlava poi con i ragazzi, anche perché poi quando alleni poi parli anche dei giocatori di Serie A, no? Quello che stupisce di Malen è il primo controllo, la preparazione al tiro in porta.
8: Il gol che fa con l'Inter, mi sembra, che se, no, quando se la giusta di tacco.
9: Come prepara, voi guardate come prepara il tiro in porta, nella postura del corpo, nella posizione e nel primo controllo. È lì che fa il gol, non nella conclusione.
8: E attenzione, questo Enrico, correggimi se sbaglio, non ce l'ha nemmeno con Lumania.
9: Non esiste giocatore in Serie A che ha quelle capacità lì.
8: Perché sai, io ritorno su un tema. Woltemade fa 5 gol, 6, però tu hai l'attaccante di riferimento che te ne fa 15. Allora a quel punto ci sto. Ma qui il problema è che di due non ce n'hai uno. Ecco perché, detto che poi si tratta chiaramente di indiscrezioni, 5 giornate di campo, tutto quello che ti pare. Però se io sono un dirigente della Juve, se io sono Spalletti, una domanda in vista di gennaio, eventualmente per sondare il terreno, Enrico, me la faccio?
9: Beh, certo, però siamo al 10 di ottobre e ce ne abbiamo ancora 3 mesi per valutarlo.
8: D'accordo.
7: Chi vado a prendere poi?
8: Non voglio fare il bastian contrario, ma torno sul ragionamento di Enrico. Bisogna lavorarci, sono d'accordo, ma non c'è tempo, perché ora tu giochi una partita ogni 3 giorni e tu mi insegni che quando hai una partita ogni 3 giorni non puoi lavorare anche sul singolo giocatore.
9: Quello no, però.
7: Però lavorarci.
9: Le partite ti possono aiutare.
7: Bravo,
9: poi.
7: Soprattutto questo che dicevo.
9: Soprattutto poi come analista, con le slide, con i video, ad analizzare magari qualche posizione, qualche movimento che non va bene, che va migliorato.
7: Sai, Allegri diceva una cosa che io, in quando la disse, non la condividevo. Dopodiché, in realtà, col tempo l'ho imparato a condividere. Lui diceva, meglio giocare ogni 3 giorni che avere una settimana intera per allenarsi. Lo chiede anche all'allenatore. Cioè le partite ti allenano meglio, le situazioni ti allenano meglio.
9: La partita
7: rispetto
9: è l'allenamento.
7: È la cosa più allenante,
9: che esiste.
7: Esatto. Quindi secondo me ben venga non solo che si giochi ogni 3 giorni, ma che la competizione
9: Faccio
7: sia l'Europa League.
9: Faccio sempre i miei esempi in categorie naturalmente differenti. I miei ragazzi si erano stufati di fare amichevoli. Non vedevo l'ora che arrivasse domenica scorsa. Perché non vedono l'ora di giocare la prima di campionato e testarsi con una che poi secondo me farà un campionato simile al nostro, perché era uno scontro diretto tanto per girarci intorno. Quindi i ragazzi sentono la competizione, hanno bisogno di competizione, e dalla competizione trovano più energie e si allenano meglio.
8: Certo.
9: All'interno della partita.
7: Certo. Ma poi tra l'altro aspetto positivo è che non è Champions League ma è Europa League, quindi sono anche quelle avversarie non fortissime che magari ti schiacciano ancora un po' di più, ma quelle
9: partite... la trasferta di Vigo secondo me va presa
7: vabbè, ma un po' di livello ci deve essere, altrimenti che allenamento tra virgolette in campo è. Però sono quelle partite dove magari qualche spazio in più se squadre te lo concedono,
9: sì, quello
7: e quindi magari anche per trovare fiducia, anche per trovare la giusta giocata, io ecco rimanderei il giudizio su Voltemate,
8: ma per forza di licenza,
7: anche poi, perché non vedo grandi soluzioni alternative.
8: Dopodiché è quello che dice Massimo da Venezia, è scontato, no? Ma la penso come te, è logico, il baricentro basso fa meno fatica, il tedesco è alto,
7: o fai fatica,
8: certo. Hai perfettamente ragione.
9: No, e poi là non è forte di testa.
8: Questa è quello il punto.
7: Questo è l'unico
8: punto.
7: Questo
8: non è
7: l'unico.
8: Forte di testa.
7: Questo è l'unico aspetto anomalo, secondo me. Perché il resto è in linea con il giocatore. Mancano due cose. Il primo, il colpo di testa, che è strano che uno di due metri non sappia fare. Il secondo, è questo su cui bisogna lavorare.
8: A Cagliari segna di testa, segnatevelo.
7: Sì.
8: Voltemate segna di testa.
7: E là ci abbracciamo. Il secondo, e ci vorrà un po' più di Cagliari per vederlo, va robustito sto ragazzo.
8: Lì però io credo Enrico,
9: quella struttura,
8: lo stavo per dire, però quella
7: vedo,
8: struttura
7: ma è una struttura
9: sì, sembra, fragile,
7: sì, sembra Totonno, perché Totonno ha i suoi pettorali, però è secco e alto,
8: però
7: invece...
8: rientra secondo me in quella che è la sua caratteristica, cioè lui non vuol fare la punta, lui si sente più trequartista, e per fare il trequartista, già un trequartista di due metri non l'ho mai visto, ma insomma non puoi avere una struttura massiccia, sì, perché sennò perdi in agilità.
9: Si sente più rifinitore che finalizzatore.
8: Come Colomani. E io mi domando, i gol chi li
9: fa? No, Colomani è più un attaccante a tutto campo. È un attaccante
7: quasi
9: con
7: esterno,
9: pochi
7: meglio.
9: Gol. Sì, ha bisogno di spazi. Infatti, nella partita in cui ce l'hanno, nelle partite in cui ce l'hanno concesso, ha fatto, secondo me, la miglior partita, quella con l'Atalanta.
8: Sì.
9: E
8: sì.
9: Nelle squadre chiuse domenica già affronteremo una squadra, secondo me, dove
8: per te si chiude il Cagliari? Cioè lascia a noi il pallino?
9: Sì.
7: Beh, ma sicuro.
9: Sì,
7: guarda dove si posiziona lui. È vero, questi sono highlights, no? Perfetto, che stiamo vedendo. Però se tu ci fai caso, lui si posiziona sempre molto lontano, sì, dalla porta a far girare la squadra.
8: Esatto.
7: Vedi? Si trova, vedi? Si trova sempre.
8: Ma lui questo è bravo, eh.
7: Guarda, si trova sempre lontano. Cioè
9: qui ti fa vedere,
7: cosa
9: qui ti fa vedere queste gioie qui, che
7: quale
9: tecnicamente è valido, però.
7: È valido, adesso vedi? Eccola. E comunque controlla, ti vede la lettura. Quindi va inquadrato. Allora, se noi pensiamo che lui sia l'attaccante che ti deve fare gol, è brutto dire, è una bestemmia, il Pio Esposito, non lo è. Non lo è. Se noi dobbiamo pensare che è un attaccante anomalo, che volendo il golletto te lo fa anche, ma volendo, ma che più che altro lui cerca,
9: ecco,
7: di far salire la squadra.
9: Anche con questo ragazzo, con Colomoni, continuo a sostenere, l'ho detto anche a Santarelli, questo facevo anche io di testa, però.
7: Sì, però sai, il tempo giusto.
9: Nel senso, che secondo me abbiamo più bisogno di un centrocampista in più che possa inserirsi all'interno degli spazi che lasciano questi due ragazzi che vengono più incontro e vengono a giocare.
8: Ma per forza.
9: Invece che mettere sto tre quarti lì dietro a creare troppa densità e a creare poi difficoltà alla punta centrale, perché Colomani spesso è in difficoltà già perché prima punta non è, seconda cosa perché ha questo tre quarti che secondo me gli mette densità di giocatori al centro del campo, e questo gli crea poi problematiche poi nelle sue ripartenze.
8: Ma questo, Enrico, mi sembra che Spalletti l'abbia corretto passando a questo 3-4-2-1. Certo,
9: esatto,
8: se uno dei due è McKenny è un problema per me, però è altrettanto vero che McKenny lì è il jolly che ti può fare l'uomo in più a centrocampo,
9: esatto, e ti va a fare la mezzala, esatto,
8: perché noi non abbiamo la struttura, e correggimi anche qui se sbaglio, per fare 4-3-3. Perché ti manca la punta centrale, cioè nel 4-3-3 chi segna? Con Cesao non segna mai.
9: No, però quei movimenti che fanno gli attaccanti tu ci puoi inserire la mezzala alle sue spalle. Deve essere una mezzala però di qualità che faccia gol.
8: Bravo, esatto, questo
9: porta dentro gol.
8: Questo. Intanto Roby da Milano dice: no, mi sono collegato solo ora, maledette riunioni di lavoro, mi trovo il grandissimo e unico Enrico. Meraviglia, ragazzi, il trio dei sogni, anche noi ti vogliamo bene. Enrico, non ci abbandonare. Allora, su questo vi dovremo dare poi una brutta notizia.
7: Terribile.
8: Ma ve la daremo dopo, sì.
7: Terribile.
8: Sì, sì.
7: Terribile.
9: Perché Montalto non è New York.
7: No. Ce l'abbiamo?
8: Vi dovremo dare una brutta notizia su Enrico, anzi, vi daremo
7: Vi
8: daremo anche Liban.
7: Sì.
9: Perché quello volentieri
7: sì. vedi, allora, ci dicono, quindi Voltemate è bocciato dopo 131 minuti giocati.
10: No,
7: io non l'ho bocciato,
9: no, non lo stiamo bocciando, lo stiamo valutando.
7: Stiamo valutando
9: le caratteristiche.
7: Ecco, secondo me, appunto, questi sono troppo pochi minuti. Io penso che veramente sono stati fior di campioni che hanno avuto bisogno di tempo per far vedere qualcosa.
9: Certo.
7: Siamo scottati dal tempo che si è preso con Miners, dal tempo che si è preso David Openda. Diamogli mezzo a stagione,
9: David,
7: e valutiamo. David
9: è incomprensibile, sì,
10: David è incomprensibile. Però no, ritorno anche sulla questione di Voltemate, che e poi ci fermiamo e cominciamo poi a sentire gli amici. C'è anche un altro aspetto che purtroppo o per fortuna dobbiamo prendere in considerazione,
9: la Juve.
10: Che uno è che questo ragazzo è un prestito secco,
9: e anche questo
10: e guarda che conta anche nella testa, sì, del ragazzo. Cioè, paradossalmente, io tra Voltemate, che conoscevo pochissimo, e Zirkzee, mi sarei preso Zirkzee, no? Gusti personali. Perché la Juve è andata lì, evidentemente? Perché Voltemate l'hai preso a zero, ma veramente zero. Zirkzee, magari devi metterci qualche milioncino. Però, anche nella motivazione del ragazzo stesso, se tu prendevi Zirkzee a zero, o magari con il diritto, facendo un prestito oneroso, magari qualcosina in più ti poteva dare. Questo ragazzo, non voglio dire che non si impegna, perché non è così, ma la Juve, se vede che non funziona, ti dice: sì, sai che c'è, tanto sei a zero, io a gennaio interrompo il prestito e magari vado a cercare qualche altra cosa. Mentre se hai un altro tipo di giocatore che puoi anche provare a valorizzare, anche nella testa del giocatore, è diverso.
9: Beh, quello sì, prestito secco comunque ti porta a qualche problematica a livello mentale. È anche vero che siamo a ottobre, Alessandro, cioè nel senso, per carità, tutto bene, ma se tu non fai bene alla Juve, poi l'anno prossimo torni a Newcastle che non ti vuole, devi ritrovare squadra. Chi ti prende?
10: Questi vogliono 70 milioni, cioè, sono fuori di testa. L'hanno pagato 90, per l'amore di Dio.
9: Non è colpa mia se l'ha pagato 90.
10: Appunto, appunto. Ivano da New York dice: rimandatemi Scarponi che ci penso io. Che dice?
9: Magari.
10: Magari.
9: Tornerai a New York anche domani.
7: Anche domani, ma però gli devi pagare pure il viaggio d'andata,
9: e anche il ritorno.
7: Domani ti racconto. Cioè, martedì.
9: Ivano è talmente gentile che si è offerto anche in passato di ospitarmi. Quindi quello.
7: A New York
10: lo sapevo, Maraggio. Guarda, aspettavo questo. Va bene, dai.
9: Il volo mi organizzo.
7: Totons.
10: Chi è? Totons.
7: È il cugino statunitense.
10: Totons. Ho capito.
7: Totons.
10: Quindi abbiamo delle aderenze.
7: Jeffrey
10: anche
7: Totons. Sì.
10: Jeffrey
7: Totons. C'è il doppio nome.
10: C'è anche un cugino tipo in Iran?
7: Ha detto che c'è domani ci fa la lista. Cioè, però
10: quindi vedi, potrebbe mediare
7: Von Totonen, che è quello olandese.
10: Beh, Von Totonen ormai è quello che ci sistemerà.
7: Totumbia è quello africano.
10: Dai, andiamo in pausa, torniamo tra poco con Enrico, detto anche Scarponi, che non c'ha più il televisore, che gli serve. Oh, solo te in Italia hai occupato.
7: Anzi,
10: quel
7: come
10: televisore.
7: prima offerta, un televisore, un 60 pollici.
9: No, non c'entra.
7: Non c'entra.
9: 55.
10: Come c'entra?
9: Lo spazio è quello che è.
7: Un 55.
9: Chiedere a Andrea per informazioni.
7: Guarda, ce n'abbiamo uno appoggiato qua.
10: Ah, già, perché Andrea sarà a casa tua.
7: Ah,
10: sì,
7: perfetto,
10: sì, sì.
7: Allora, un 55.
10: Va bene, va, tra poco. Tra poco. Okay.
7: Che quanto la casa di
2: due colori, due voci.
11: Radio Bianconera, nati per vincere. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane. Quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Teste di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing, le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla, o accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo, così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket, nuovo impegno in Eurolega per Milano che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla a 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
12: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta.
14: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile, soprattutto sulla fascia tirrenica, tra Campania, Calabria e Sicilia, con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
13: Abbiamo sempre fame di vittoria.
12: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
18: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Sei stato abituato al meglio.
20: Ad essere un vincente, sempre.
19: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com.
20: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
0: Radio Bianconera.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Oh, allora Giovanni, in realtà sì, no, non è quello che conosci tu. In realtà il cugino brasiliano è, fa parte di una famiglia importante. Si chiama Totonge do Nascimento. Che è il parente del maestro del Nascimento, sì. Anzi, l'ho avviato lui a quella carriera. Totonge do Nascimento
21: è però il cugino brasiliano. Però peccato che uno poi ha fatto anche un po' di galera, mi pare.
7: Sì,
21: no?
7: Al posto di Totonge, perché in realtà c'è un lavoro.
9: Lo sapete che ho scoperto? Che anche i giocatori dilettanti si affidano a Santoni.
21: Ma stai scherzando?
7: Sì. Ma dai, incredibile. Come Pogba?
9: Sì, quando l'ho saputo, ho detto quello di Pogba.
10: Ma uno dei tuoi?
9: No, uno di un'altra, una della squadra che qui ci ho giocato domenica.
21: E, cioè, e che rifà il Santone?
9: Niente, perché non lo guarisce. Ma ce l'ha giocato.
10: Senti, c'è mica il Santone che t'avanza. Che noi ci avremmo un Kumai nel senso, cioè, un Wortemade magari. No, Santone. No,
7: Quintiliano.
21: Quintiliano in Santino sempre.
10: Buonasera amici, se a gennaio scarichiamo Voltemade con chi lo sostituiamo? A me piacerebbe Reteghi, a Scanoni a Lanciano. Guarda Antonio, io su Reteghi ci avrei scommesso almeno 2 anni fa. Ora non
9: neanche
10: vorrei
9: più Mancini ci scommette.
10: Neanche più Mancini ci scommette. Però a me Reteghi è sempre piaciuto, attenzione, non come attaccante titolare alla Juventus. Però per me è un buon giocatore. Per Voltemade scrive Nino San Benedettese Juventino dal Sud Carolina, ci vuole la famosa cura ventrone per i muscoli. No, perché lui non vuol diventare quel ragazzo, quel tipo di giocatore. Roby da Trezzano, cioè ragazzi, sul fatto che il Newcastle abbia pagato una cifra mostra per Voltemade non deve farci condizionare. In Premier è vero che ci sono i soldi, ma molti sono sperperati in maniera assurda. Hai perfettamente d'accordo. Ragione. Cioè amici, non capisco perché Spalletti abbia rifiutato Zirkzee e abbia accettato il tedesco. Questo non lo so nemmeno io. Più che Spalletti, però non vorrei che lì è stata la Juve. Cioè, questo è gratis
9: a livello proprio economico.
10: Però anch'io avrei fatto esattamente l'altro tipo di pensiero. Detto che Zirkzee è un bomber, eh?
9: No, cioè, è un altro giocatore che viene incontro e gioca molto tra le linee, che crea spazi, fa gioco, ma anche lui gol pochi, eh?
10: Sì, Andrea Benevento, potrebbe essere rinegoziato il prestito, ma non verrà mai rinegoziato, anche perché poi io credo che loro lo vogliano vendere. Cioè il Newcastle in questo momento lo vuol vendere. Il problema loro è che non lo vende. Ad oggi a quanto lo puoi vendere un giocatore del genere? 20? 30? Non lo so.
9: 40 in Premier, 45. Però chi
10: sì,
9: investe,
10: ma chi te lo prende?
9: Chi investe una cifra del genere?
10: Sentiamo qualche vocale, dai.
7: Vai.
22: Buongiorno Vincenzo, buongiorno Ale. Cioè, scusate, adesso Voltemade, cioè, questo ha giocato 52 minuti e già fallimento Voltemade, fallimento.
10: Oh, intanto ragazzi, sembra che cioè, alla Gazzetta dello Sport ci stiano ascoltando, eh. In primo piano, Spalletti voleva Zirkzee, poi è arrivato lui, perché la Juve ha preso Voltemade, retroscena. Cioè, quindi tanto fuori non siamo neppure sugli argomenti. No, cioè, no, diciamo che riusciamo a intercettare l'attualità. Meno male, ora poi me lo vado a leggere sto pezzo. Vai, altro vocale. No, rispetto all'amico di prima, la penso come te. Per me Voltemade i suoi 3-4 gol da qui a fine stagione li fa. La domanda è un'altra, insomma. Perché siamo arrivati all'ultimo giorno a scommettere su un giocatore del genere?
7: Secondo me per mancanza di opportunità e poi a un certo punto, perché come scrive la Gazzetta, ma questa è una storia che conosciamo molto bene, Massara spingeva per Zirkzee, che non convinceva al 100% Spalletti. Ora da capire se hanno fatto vincere la linea Spalletti, che magari puntava su Voltemade, e questo bisogna capire se effettivamente a Spalletti piaceva o intrigava questo giocatore, o se è una questione di costi, perché è vero che non è arrivato gratis, l'ha pagato 5 milioni, ma è gratis praticamente, nessuno te lo può regalare, è contro il regolamento, ma 5 milioni è come se te l'avessero regalato a fronte dei 90 milioni spesi. E allo stesso tempo magari per Zirkzee lo United aveva delle garanzie maggiori che la Juventus non riusciva a dargli, sostanzialmente quello il discorso, che qui si tratta di un prestito secco, come a dire, metto, mi serve un palo, ho comprato un palo
10: e soprattutto
7: in affitto.
10: Non c'è né obbligo né diritto, niente, te l'hanno dato. Dopodiché leggo il pezzo dell'amico Giovanni, dice una cosa seria anche qua, no? Quando dice Voltemade non è un 9 e non lo sarà mai, piuttosto è un 10, un 9,5 al massimo, abile in rifinitura, capace di fisicità e raffinatezza del controllo del pallone anche spalla alla porta. Ma la Juve non ha bisogno di questo. La Juve non ha bisogno di questo. Il punto è tutto lì. Poi vediamo, di Icardi, ragazzi, l'abbiamo spiegato tante volte. Icardi intanto guadagna molto, è una bomba orologeria allo spogliatoio, no Enrico? Te sì. Sai quanto gli equilibri dello spogliatoio sono importanti. Poi Icardi lo metti lì, i suoi 12, 13, 14 gol te li garantisce. Ma Icardi, se oggi è tuttora svincolato, ci sarà un perché?
9: Perché comunque i costi sono alti e perché tutti sanno quello che è Icardi all'interno di un gruppo. Le voci all'interno, cioè nel mondo del calcio, dilettantistico, professionistico, corrono, quindi è facile saperlo, insomma, non è che ci vuole, cioè la scienza, no?
10: Se no non sarebbe libero. Allora, grazie Giuseppe della domanda, perché me l'ho dimenticato. Lo faccio rispondere a Enrico. Un commento
9: Mi devi dire che ha detto.
10: Giuseppe a Milano dice, se mi fai finire la domanda, Scarponi, no, ho letto. Capisco Scarponi, che devi comprare il televisore nuovo, che è tutto, che le donne ti stanno addosso e ti spogliano vivo, però calma. Allora no, dice un commento su quello che ha detto Marotta riguardo al tripete del 2010. Sentito cosa ha detto Marotta, ha detto, ci godiamo il triplete del 2010 come se poi l'avesse vinto lui. Lui non c'era, ma è chiaro che è presidente dell'Inter, perché qualcuno gli ha detto se quest'anno l'Inter può fare triplete. Io gli risponderei, ma lascio perdere. Te che dici?
9: L'incoerenza nella vita è tanta roba,
10: però è presidente dell'Inter.
9: La sto vivendo sulla mia pelle,
10: lo so, ma che però... deve dire? Cioè, lui è presidente, dice ci godiamo quello che abbiamo vinto. Poi che Marotta,
9: allora togliamo il video con la bottiglia di spumante che dice 30.
10: Lo so, ma ti meravigli?
9: No, non mi meraviglio di niente nella vita. A me poi me lo dici?
10: No, vabbè, appunto.
9: Quindi, di cosa mi devo meravigliare? Niente. Figurati se mi meraviglio di una cosa del genere. Il problema è che ancora nessuno lo fischia allo stadio.
10: Sì, questa hai ragione. È vero, non è mai stato fischiato Marotta.
9: Io lo so perché.
10: Perché?
7: Perché?
9: Non ve lo posso dire.
7: No, come lanci l'amo e poi non.
9: Ho capito.
7: Vabbè, ce lo
10: dici dopo.
7: Ce lo racconterò.
10: Sentiamo qualche altro vocale. Anzi, se lo lascio andare via, se non ce lo dici. No, vai. Ce lo devi.
0: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. So Carlo Osimhen.
10: Grande Carlo!
7: Carlo!
10: Grande!
0: Ma de volte male, secondo me. L'unico problema, sapete qual è? Che secondo me è uno che si avvicina a gioco che possono fare Ali Begovic, Nico Gonzalez, Conceição, Zegrova. Non è una prima punta. A noi ci volevano Osimhen, ci voleva una prima punta, un Benzema, un Kane, una prima punta. Noi non c'avevamo una prima punta, forse Sorloth era meglio.
10: Per me sì.
0: E quelli sono gli attaccanti che servivano a Juve. Quindi da volte madre non potevamo pretendere quello. Secondo me è una mezza punta. Tecnicamente è pure bravo, poi è gracile, però è tecnicamente bravo.
10: Grande messaggio.
7: No,
10: giustissimo, giustissimo. Non è il riferimento che ti serviva.
7: Su Sorloth probabilmente c'è anche lì altro sotto, perché sostanzialmente che cosa è successo? Secondo me la Juventus si è giocata all'all-in con Alai Begovic, perché comunque è vero che l'hai pagato poco, ma a un certo punto hai tirato fuori questi 35 milioni, certo. Hai detto ci provo, pensando che il Chelsea alzasse la posta o comunque andasse a prenderselo. In realtà l'hai portato a casa tu, quei 35 li hai bruciati. E quindi magari arrivare alla cifra che ti serviva per arrivare a Sorloth, o ci arrivavi con la vendita di Nico all'Atletico Madrid, che però non è andata in porto, oppure non ci poteva arrivare. Quindi va da sé che, avendo poco cash a disposizione, non potendo prenderti Sorloth, prendi uno in prestito che più o meno ha almeno le caratteristiche dell'altezza.
9: Ragionamento fila, assolutamente. Però Ali Begovic, secondo me, è stato un'occasione che la Juve ha sfruttato. Perché comunque si parla di un ragazzo di 18 anni,
10: forte,
9: di grandissime qualità, forte.
10: Quanti gol può segnare secondo te?
9: Dagli 8 ai 10?
10: Quella che sarebbe
9: stagionali, io parlo. Ora tu parli
10: stagionali, sì, stagionali 8-10. Forse con un po' più di facilità in Europa League rispetto al campionato.
9: Non lo so, però probabile, insomma, soprattutto nella
10: sì, però 8-10
9: prima fase,
10: al primo anno di Juventus, se segna 8-10 gol stagionali,
9: a 18 anni, 19 anni,
10: a 18 anni ragazzo, è tanta roba.
9: Comunque ragazzo che ha qualità, e stiamo ritrovando Zegrova, questa è la cosa importante a livello di...
10: L'avresti messo fuori rosa dalla lista europea te?
9: Sì.
10: Sì, l'avresti messo fuori
9: rosa. Il 30 di agosto, sì. dopo. Adesso è facile parlarne dopo, no? Però al 30 di agosto l'avrei messo fuori.
10: Ma non avevi, chiaramente qui parliamo sempre col segno, ma non avevi notato già qualcosa in precampionato di migliore rispetto? No, eh?
9: No, nelle ultime due o tre partite è stato incisivo, fermo restando che noi siamo clamorosi, perché noi abbiamo criticato, secondo me, poi io esco sempre, intervengo pochissimo, lo sapete, in questo periodo cioè abbiamo criticato una squadra che ha sbagliato 25 minuti di partita, quella
21: Sassuolo, sì.
9: Perché anche secondo me l'errore, io adesso intervengo, lo fa il mister quando tu togli Lucumi alla fine del primo tempo, cioè tu non puoi togliere un difensore ammonito e allora le togliamo sempre tutti per permettere che, secondo me lì l'errore è stato

0: sconfitta col Sassuolo ha preoccupato molto. Poi devo dire, Enrico, la reazione tra gli scappati di casa del NEC, poi vanno sempre battuti, e l'Atalanta, soprattutto l'Atalanta, mi è piaciuta.
1: L'Atalanta secondo me la squadra ha fatto una partita seria,
0: molto bella, molto bella.
1: Seria, molto matura, sempre in controllo della partita. Poi vabbè, c'era quell'occasione che Colomani ha tolto dalla porta, però sempre una palla inattiva, sì. E vabbè, però la squadra stava sempre in controllo della gara, e con un'Atalanta sicuramente diversa rispetto a quella degli anni scorsi, anche per concetti di gioco, per idee di gioco, e però a me è piaciuta molto la partita dell'Atalanta. Adesso bisogna vedere se riprendiamo il filo. Dopo tre settimane non è facile.
0: Però nemmeno per il Cagliari,
1: Nemmeno per il Cagliari, sì, assolutamente sì.
0: Perché da un lato è ben, cioè, arrivata sta sosta nel momento in cui noi eravamo reduci da due vittorie importanti. Però è altrettanto vero che ha raffreddato anche un po' il Cagliari, Perché comunque il Cagliari era reduce da una vittoria da tre vittorie, mi pare. Quindi si riazzera, è un po' come fosse la prima di campionato.
1: Esatto, perché è stata una sosta lunga, è la prima volta che c'era questa lunga sosta, e quindi dobbiamo vedere le squadre poi come si riprendono da questa situazione.
2: Nuova
1: per tutti.
2: Sì, stamattina ne parlavo anche su TMV Radio con gli altri opinionisti, e parlavamo del fatto che però dopo la sosta così lunga, quando si riparte, spesso e volentieri è come se cominciassi proprio da capo. Sì. Quindi o qualcuno che era partito bene perde quell'onda sulla quale si trovava e deve rimettersi in carreggiata, o magari si perde quell'entusiasmo, perché tu sai bene che nel momento in cui io sto andando bene spingo e sono spinto anche in qualche modo da quell'entusiasmo del momento. Invece in questo caso potrebbe anche esserci stata una pausa positiva. La Juventus comunque veniva da un momento positivo perché batti il NEC, comunque fai un'ottima prestazione contro l'Atalanta, il Cagliari pure, però magari l'esperienza anche della passata stagione ti renderà le cose diverse, perché contro l'Atalanta noi abbiamo visto, e questo è stato l'aspetto che ci
0: forse
2: fa
0: la migliore Juve stagionale,
2: sì, perché è stata la più camaleontica. E quindi, essendo una squadra camaleontica, sappiamo che contro il Cagliari, a differenza dell'anno scorso, che c'era un modo che peraltro fu quasi efficace, pali, traverse, eccetera, però magari nella stessa partita, se trovi difficoltà, magari lui la sa risistemare per evitare di prendere poi quel gol, quell'imbucata, quella cosa che ti fa perdere l'equilibrio.
1: Speriamo,
2: cioè, che vuole trovare l'equilibrio.
1: Tra l'altro, vabbè, l'anno scorso prendemmo gol da calcio piazzato, quindi
0: sì,
1: dal tiro della domenica poi.
0: Sì, sì.
1: Però questo è importante, cioè una squadra che capisce la partita, la legge e capisce che tipo di partita deve fare. Faccio sempre l'esempio dei miei, perché visto che alleno. Domenica noi affrontavamo una squadra molto fisica, con tante seconde palle da giocare, e noi abbiamo un centrocampo molto tecnico.
0: Ok.
1: Ci siamo adeguati al loro tipo di gioco, quindi l'abbiamo messa sulle seconde palle e abbiamo vinto con due calci piazzati.
0: Vedi?
1: La punizione laterale in calcio.
0: Ma questo è importante.
1: Domenica affronteremo una squadra molto più tecnica che ci permetterà di giocare, magari ci aggredirà un po' di più, e secondo me giocheremo meglio. Poi vinceremo o perderemo, io questo non lo so, non lo posso sapere.
0: Perché
1: giovedì.
0: Comunque ti adegui anche all'avversario.
1: Ovvio,
0: questo è evidente.
1: L'avversario è lì in campo, non puoi pensare di essere alla PlayStation e giocare in modalità facile tutte le partite, con lo stesso modo di giocare, con gli stessi schemi. Non è così. Infatti, almeno personalmente, noi abbiamo preparato per domenica due giocate che non abbiamo mai preparato durante tutta la preparazione, perché abbiamo bisogno di determinate soluzioni per far male all'avversario che affronteremo.
0: Sentiamo un paio di vocali, poi ci devi rispondere giustamente una domanda di alcuni amici preoccupati sui tuoi possedimenti. Io vi posso dire quello che ho visto andando a Livorno, i suoi possedimenti, ma
1: non c'è più niente.
0: No, appunto, Fabrizio, ti rispondo fra un attimo, prego.
1: Caro Fabrizio.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, ciao Enrico, Domenico da Montedoriso.
0: Ciao caro.
1: Ciao.
3: Ragazzi, la realtà, e noi lo sappiamo, è che volte male è un riempitivo. C'è un calciatore che numericamente serviva, è stato il calciatore, diciamo, tra virgolette, più facile da prendere last minute. Quindi noi, se andiamo a vedere, lui più o meno c'ha lo stesso problema di David, caratteristiche diverse, ma non è uno che attacca la porta. Quindi io personalmente avrei visto meglio un Davids dell'Udinese. Cioè, non è un calciatore proprio top, ma comunque era un calciatore che doveva ricoprire quel ruolo che chiedeva Spalletti.
0: Però quanti soldi? No, speriamo, ma ti chiedevano i soldi. Poi Davis

0: anche a me piace. Però è molto fragile muscolarmente, anche perché al contrario di Walter Mada è molto grosso. Però vai a trattare con l'Udinese. Io credo che la Juve abbia in canna il colpo attaccante l'anno prossimo. Il problema è che nel mezzo c'è una stagione, Enrico. Io poi sai, avrei fatto tutta un'altra strategia con Vlahovic per quest'anno. Avrei fatto anche un'idea di rinnovo Ponte di un anno. Poi lui non ha voluto, per l'amor di Dio. E quindi ci siamo trovati in una situazione che forse alla vigilia neppure immaginavamo.
1: Non immaginavamo neanche di perdere il Dizzo 4000.
0: Esatto, però noi l'attaccante, cioè noi l'attaccante vero, noi ci giriamo intorno, dobbiamo farlo. Poi io continuo a pensare che Kolumani sia una sorta di rimborso a tutta una serie di situazioni di colpo di Saint Germain, perché se no non ha senso spendere 50 milioni per un giocatore così. Però la Juve lo sa che deve fare un attaccante, ragazzi.
2: No, ne deve fare probabilmente
1: purtroppo
2: due.
1: Il costo degli attaccanti sono questi.
2: Dobbiamo soltanto capire, qua voglio chiedere il tuo parere, che continuiamo a non parlarne proprio perché un po' siamo sfiduciati, un po' non l'abbiamo mai visto, Ekator.
0: Ekator, bravo,
2: può diventare lui l'attaccante della Juventus quest'anno? Cioè una volta recuperato...
1: No, quest'anno no, perché comunque è molto giovane. E deve
2: No, quest'anno nel senso, vedendo che né Kolumani né Walter Mada portano...
1: tutti questi infortuni... un po' muscolari del ragazzo dipendono anche dalla struttura, dalla mente, nel senso comunque arrivi alla Juve, comunque sei teso, mi è capitato di infortunarmi al polpaccio in alcuni momenti particolari
2: di tensione, ma io ne parlavo con Alessandro ieri, dicevo,
1: quindi magari la tensione di essere alla Juve, di essere in un ambiente così grande a 18 anni, 19 anni, magari ecco, Rebekovic ha un certo tipo di carattere, l'affronta meglio. Ekator ha avuto queste problematiche, ha avuto questa ricaduta. Magari vuoi forzare determinati scatti, determinate cose che in quel momento non hai. Il controllo del corpo, conoscere il proprio corpo è importantissimo.
0: E quale può
1: torno essere? Torno sempre ai miei, così almeno vi faccio degli esempi.
0: Sì,
1: ho un ragazzo che ha delle doti straordinarie. Che deve gestirsi perché viene da due infortuni molto gravi al ginocchio. E con lui abbiamo parlato, cioè ci abbiamo messo una tabella di un preparatore con cui fa palestra la mattina e il pomeriggio quando viene ad allenarsi, noi sappiamo perfettamente, per tutta la preparazione sappiamo perfettamente che tipo di lavoro dovevamo fare. Okay. L'abbiamo aspettato, anche quando faceva le ripetute e arrivava ultimo e ci metteva un minuto in più degli altri, o un minuto in più del tempo massimo. Non abbiamo avuto problemi ad aspettarlo e i risultati stiamo vedendo adesso, perché adesso va a 2000, domenica è stato uno dei migliori in campo e sicuramente è un giocatore fondamentale per noi. Però ogni giocatore deve conoscere il proprio corpo, deve capire quando può spingere, quando non può spingere, quando è il momento di fermarsi, e la gestione del corpo è fondamentale.
0: E allora approfondisco il contributo di Ekator stagionale, no? Secondo te quale può essere? Perché anche lì, siccome l'hanno scritto anche molti amici correttamente, noi non dobbiamo dargli questo peso, cioè, vabbè, tanto rientra Ekator, l'attaccante lo fa lui.
1: No, non dobbiamo dargli questa pressione.
2: Però può essere, ecco, non aspettandoselo, però può essere quella acquisto fatto in casa, ecco, in questo senso qua, non uno che ti fa 50 gol, sia chiaro, però magari recupera e comincia a vedere che fai i movimenti giusti, che ti trovi,
1: sì,
2: sai, un po' il Ken prima maniera della Juventus, quando all'inizio sembrava che Ken fosse quel giovane che comunque disegnava con una certa continuità, quello potrebbe diventare e offrire anche una variabile tattica a Spalletti da questo punto di vista.
1: Assolutamente, questo sì.
2: Perché io credo che abbiano disegnato l'attacco anche loro pensando
1: lo dobbiamo valutare in base sempre all'età, al fatto che è la prima volta che è in un grande club, non ha esperienze comunque di nazionale come invece ha Ibegovic, e quindi comunque Ibegovic ha già giocato un mondiale,
0: sì, sì,
1: tanto
0: certo,
1: quanto così, mentre invece il ragazzo che viene dal Genoa un po' meno, quindi lo dobbiamo aspettare. Lui si deve tranquillizzare, cioè non andare in forzatura anche a livello fisico, anche in allenamento, perché è vero che il primo è stato in un amichevole, che è molto difficile per farsi male in un amichevole, l'altro in allenamento, ok?
0: Sì.
1: Quindi poi diciamo non ci dice bene, perché noi rompiamo i crociati per fare riscaldamenti, quindi succedono
0: cose. Sì, tra l'altro c'è anche questo, sì.
1: Come ci ha raccontato Spalletti, quindi dobbiamo aspettarlo, non dobbiamo dargli troppe pressioni, nel senso, però può essere importante, può essere una soluzione in più, ma non deve essere la soluzione ai problemi.
0: Allora, Scarponi, non ti mando via per le 18:30. Devi rimanere qui 18:30.
1: Mamma, 18:30,
2: mezz'ora.
0: Sì,
2: mezz'ora.
0: No, Fabrizio, allora io sono passato venerdì. Sono passato venerdì e anche domenica mattina. Allora, i possedimenti del Duca Conte Scarponi
1: cominciano a essere.
0: Non c'è veramente più niente. Allora, tutti i vigneti.
2: Si è vendato anche i bonsai.
0: Sì, allora i vigneti sono spariti.
2: Non c'è più nulla.
0: Vedi, sì, non c'è più nulla. Beh, poi c'era la porta d'ingresso con la statua di Scarponi che è stata abbattuta. Non c'è più niente.
2: C'era anche un Totone in miniatura.
0: C'era un Totone in miniatura.
2: Però era 3 metri, ovviamente.
0: Che non c'è
2: che
0: più
2: non
0: niente.
2: C'è d'oro. È stato un regalo che Totone gli aveva fatto.
0: Gli aveva fatto. Poi della sua casa, veramente kitsch, perché è una cosa impressionante. Avete presente, lui aveva anche il water d'oro. Anche quello non c'è più niente. Che c'è rimasto, Scarponi?
2: Tappetino.
1: C'è rimasto un appartamento.
0: C'è rimasto. Tanto ormai lo posso dire. Se l'ha comprato lo Sky Glass, che l'ha comprato solo lui in tutta Italia. C'è rimasto praticamente il vetro. C'è più.
2: E il tappetino. Benvenuti nella tenuta. Basta.
0: E benvenuti nella tenuta.
2: Piove? Fantastico.
0: Non c'è, Fabrizio, non c'è rimasto niente. È una cosa veramente triste.
2: Ma lui resta qua invece. Altra mezz'ora.
0: Tutte le curiosità su Scarponi, noi siamo qua.
2: Chiedete.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
3: Che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sono molte le reazioni politiche dopo l'approvazione della legge elettorale da parte della Camera, dove è passata con 227 voti a favore e 164 contrari. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso, oggi rispondiamo con i fatti, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. L'opposizione in aula protesta con cartelli che puntano il dito contro una legge truffa. Il leader di Più Europa Maggi evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali.
5: E nella manovra il governo mette a disposizione dei comuni circa 1 miliardo di euro per 4 emergenze: minori stranieri non accompagnati, assistenza scolastica, studenti con disabilità, energia, 112.000 assunzioni per polizia locale. Lo ha chiesto il sindaco di Napoli e presidente ANCI, che raduna i comuni italiani, alla presentazione del dossier 2026 di Terre des Hommes, dove viene scritto: la prevenzione e il contrasto alla violenza sui minori non possono prescindere dalla centralità dei territori. Comuni, primo presidente istituzionale più vicino.
6: Passiamo alla cronaca. Restano gravi le condizioni di Davide Iacopini, attore conosciuto dal pubblico per le sue interpretazioni in Suburre Diaz, aggredito lo scorso 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo Forlanini, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico eseguito dall'equipe di neurochirurgia a seguito del trauma cranico riportato durante l'aggressione. È stato aggredito da un occupante di un veicolo di passaggio mentre passeggiava con un monopattino.
5: Al via i primi cortei in diverse città della Francia per il cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese a 7 mesi dalle elezioni presidenziali del 2027. Il ministro dell'istruzione ha annunciato l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti, tra i principali problemi invocati dagli studenti nelle piazze di Francia. Manifestazioni oltre che a Parigi anche a Marsiglia, Lione, Bordeaux e Nantes.
6: Krista Pike è in piedi e cammina in ospedale a poco più di una settimana da quando è sopravvissuta a 2 iniezioni letali durante una fallita esecuzione in Tennessee. Lo ha dichiarato alla BBC Stephen Farrell, avvocato del collegio difensivo della Pike, e ha spiegato: mi è stato riferito che dal punto di vista fisico la situazione è complessa, le braccia sono gravemente lesionate e non riesce a usarle molto.
5: Cambiamo argomento. Una statua alta 2,5 metri raffigurante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stata esposta nel palazzo del Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia. Si tratta di una scultura satirica realizzata dall'artista danese Jens Galschut, in polemica con le sue politiche sul clima. La statua satirica si intitola Peste Arancione e raffigura il tycoon nudo, con in mano una lunga clava d'oro, seduto sulle spalle di un uomo più piccolo. La statua, che secondo quanto dichiarato dall'artista stesso è rivestita d'oro a 23 carati, è conosciuta anche con il nome di Re dell'Ingiustizia.
6: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Radio Bianconera.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Non ho capito, Enrico sarà De Ossi nel serale anche quest'anno, ci devi rispondere.
1: È martedì alleno.
2: Il martedì alleno.
0: Quando vuole passa da Roma, un pasto caldo è offerto, eh? Quindi vedi, Fabrizio ti offre un pasto caldo.
1: Grazie.
0: No, tra l'altro Fabri, qui c'è un problema, perché sai che io utilizzo la password di Scarponi per vedere Sky, no? Al contrario di Maraggio, che prima ha detto orgogliosamente: io ho il pezzotto e vedo tutto orgogliosamente.
1: Ma la password non è più di Scarponi.
0: Sai qual è il problema?
2: Ha detto uso anche la password di Scarponi.
0: E la password è più di Scarponi. Quindi speriamo che
2: queste mura se potessero parlare.
0: Allora, ci sono testimoni.
2: No.
0: No, no, invece sì, invece... ci sono testimoni.
1: Ormai pensa anche i muri, hanno capito.
0: Ci sono testimoni. Sì, anche ci sono testimoni che posso dire che Marangio ha detto: io pago niente, io ti ho il pezzotto. E io ho detto:
2: quello è Totonno. Ma Totonno non è che c'ha, Totonno c'ha la sua rete TV.
0: Sì, vabbè, quella è
2: la Totonno TV, che c'ha tutti i diritti, lui se l'è comprati. Di qui il rapporto con Trump.
0: Comunque non hai bisogno di un pasto caldo, Scarponi.
1: No, quello no, per fortuna io...
0: Di qualche altra cosa di caldo? No, non lo so, un tè.
1: Un tè. Cioccolata calda.
2: Un'accoglienza.
0: Un'accoglienza calda.
1: Un'accoglienza. Vabbè, diciamo
2: di sì. Diciamo di sì.
0: Raffaele Bergamo. Trovo rivoltemare una polemica inutile, eccessiva, oltraggiosa nei confronti del ragazzo della Juve e del tifo juventino. Come si può giudicare un giocatore a ottobre con una partita e mezza all'attivo? Non cadiamo e non abbocchiamo sempre che ci vogliono fare abboccare. Allora, sì, capisco quello che dici, però Raffaele, se no poi facciamo di tutto un'erba un fascio. A me non piace. Adesso raccontarci che Woltemade è l'attaccante preferito di Spalletti, adatta alla Juventus, ci raccontiamo una bugia. Poi io vi ho sempre detto che a me fa una simpatia, gli voglio un bene dell'anima, però neppure raccontarci che questo è l'attaccante più forte del mondo. È vero, 5 giornate sono poche, però Enrico, io credo anche che un giocatore nella sua struttura complessiva giallo si vede. Poi domenica segnatevelo.
1: Va valutato e va un pochettino descritto, ecco, per quello che è, per quello che vediamo.
2: No, ma,
1: bocciarlo sì.
2: No, infatti, infatti.
0: Ma io vi ho chiesto,
2: lui ha chiesto, io addirittura sto dicendo che secondo me invece dobbiamo aspettare, ma lo sa anche Alessandro, lo
0: ma
2: sa anche
0: io
2: Enrico.
0: Arrivo a giugno con lui,
2: sì.
0: Ma con tutti i pro e i contro.
2: Sì, sì. Che secondo me, ti ripeto, non
1: cioè,
2: voglio
1: per
2: non
1: me
2: voglio.
1: Interrompere il prestito è una follia.
2: No, no,
1: se volete,
2: no, no.
1: Se volete la mia
0: anche
1: opinione,
0: per me.
2: Allora,
0: però ti faccio un'altra riflessione.
2: Sarebbe anche un errore dirigenziale
0: okay.
2: Grave.
0: Okay. Se grave. Da qui a gennaio fa 3 gol complessivi, che facciamo?
2: L'ha fatto Openda, va in porto, va avanti. Tiri le somme a fine anno. Openda, a un certo punto, abbiamo lasciato in panchina Naftalina.
0: Però avevi tecnicamente 3 attaccanti, quasi 4.
2: Recupererai.
1: Abbiamo fatto fare a Bettner, che l'unica cosa positiva è stata dalla mano alla signorina alla prima azione dello scudetto.
2: Ma poi io confido anche molto in Alai Begovic, che magari possa portare in dote qualche gol in più.
1: Tornerà Ildiz.
2: Tornerà comunque Ildiz, tornerà Ekator, vediamo che magari non possa portare in dote qualche cosa. Sicuramente anche quest'anno la Juventus diventa una cooperativa del gol e non diventa una squadra che dipende che
1: non
2: può contare
1: sull'attaccante.
2: Non abbiamo
1: quel giocatore da 20 gol.
2: Questo
1: no,
2: sì.
1: No. Questo lo dobbiamo mettere in preventivo
2: al netto dei miglioramenti che io sono convinto aveva volte Mad, e comunque non ti porta in dote quel numero di gol. Ecco, questo è quello che dobbiamo dire.
0: Bisogna trovare da qualche altra parte, assolutamente. Vai Rossi.
2: Non a gennaio, perché
0: no, a gennaio oggettivamente c'è poco.
1: Ma neanche nei primi 2 anni in cui abbiamo vinto lo scudetto dei 9 avevamo un attaccante da 20 gol, 25 gol.
0: No.
1: Abbiamo avuto al terzo.
0: È vero. Vai.
9: Ciao ragazzi e un saluto al grandissimo Scarponi Simone da Lucca.
1: Ciao.
9: Io vorrei fare una domanda. E se tornasse il prossimo anno David rigenerato dall'esperienza con l'Atletico Madrid, un po' come è successo per Nico Gonzalez, che ne pensereste voi? Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Simone mio.
1: Mi dovete far dire una cosa?
0: Non voglio dire. Dila Scarponi, se no ne dico un'altra che non posso dire, invece la dico.
1: Se c'è un altro allenatore, torna.
0: Ah, dardo scagliato da Scarponi che mi difende.
1: No, vabbè, perché mister non gli piace, è chiaro questo.
0: Sì, nemmeno a me, sinceramente.
1: Però magari se c'è un altro allenatore.
0: Chi?
1: Oh, qualcuno gioca 3-5-2, non
2: lo so. Sempre lui. Torniamo sempre là.
0: Tu vedresti te David
1: ti ha messo un assist a porta vuota quelle dichiarazioni che ha fatto gli atleti.
2: No, più che assist ti ha messo un'ulteriore pressione inutile.
1: Questo è vero.
2: Che si poteva risparmiare.
1: Questo è vero.
0: Però ora onestamente io non voglio spezzare lancia a favore di nessuno, perché è l'unica lancia che la spezza a favore della Juventus, quindi.
2: E di volte male.
0: Sì, perché ripeto, pochi giocatori mi fanno una simpatia come lui. Ma che poteva fare Spalletti con David l'anno scorso, perdonami, dico.
1: No, però ci sono delle caratteristiche che ti piacciono, delle caratteristiche che non ti piacciono, ok?
2: Delle caratteristiche che un allenatore valorizza e che un altro allenatore non riesce a valorizzare, probabilmente.
1: Ecco, questo.
2: Cioè, magari, che ne so, io Spalletti sono più per l'attaccante fisico, che magari adatto a diverse situazioni, che mi fa adattare il gioco a diverse situazioni, piuttosto che l'attaccante barra seconda punta. Perché David non l'ho mai visto come una prima punta. Che
0: ma infatti non abbiamo mai comprato la prima punta negli ultimi anni.
2: Esatto. È quello.
0: Non li abbiamo mai comprati.
2: Il punto
0: una
2: è esattamente
0: punta.
2: Questo qua.
0: Quindi che me ne faccio di David?
2: Ed è strano che tu dopo l'anno scorso non abbia avuto questo come pensiero.
0: Oh.
2: Cioè il primo pensiero era la porta. E oggettivamente, se non si faceva male, Grabbar avevamo i due migliori.
0: Sì,
2: c'erano,
0: sì,
2: in serie.
0: Assolutamente.
2: Dopodiché,
0: tra
2: però,
0: i due migliori, sì, esatto. Come coppia era la migliore.
2: Era la migliore.
0: Bravo, Vincenzo.
2: Dopodiché, virgola, ok, adesso andiamo a fare l'attacco. No, non l'hai fatto. E abbiamo perso tanto tempo dietro Colomani. Che a me piace, anche lui, a me piace, mi ha deluso un po' nelle prime partite. E anche da lui mi aspetto, e secondo me ci darà tanto. Ma anche lì, non è la prima punta.
1: Non ha la caratteristica.
2: Non è la prima punta.
1: A me piace, l'ho sempre detto.
2: Pellegrini poteva essere l'attaccante Pellegrino, sì, l'attaccante da prima punta centrale, o anche lui non l'avrebbe
1: poteva essere giocatore con quelle caratteristiche.
2: Poi funzionava o non funzionava, ma neanche a me.
0: Però,
2: tu dici le caratteristiche, non sono state cercate quelle caratteristiche là. Non abbiamo cercato quelle caratteristiche là, le abbiamo cercate in Sorloth, ma
1: no,
2: anche Sorloth non lo sarebbe stato. Per
1: oltre a struttura fisica, secondo me lui è un attaccante che gli attacchi la profondità molto, e questo Colomani ce l'ha. Osimhen era uno che attaccava molto la profondità, cioè che attacca molto la profondità, che ce ne non ha...
2: Sì, poi vedi, io sono d'accordo con Maurizio che dice con Alia Begovic, con Sesao, Cegrova e Boga e Ildiz, ci aggiungo quando torna, nessuno ha giocatori che saltano l'uomo come la Juventus, però ci manca l'attaccante vero, perché con l'attaccante vero vinciamo lo scudetto.
0: Hai ragione Maurizio, il punto è questo qua.
1: Poi dipende sempre da come si vuole far giocare la squadra. Esempio.
2: Sì, ma
1: sempre esempio. Noi adesso spoiler, però non c'è nessuno che mi ascolti dei migliori.
0: Beh,
1: noi giochiamo con un sistema con tre punte, così non
0: 4-3-3,
1: sì. Con tre punte, stai zitto,
0: sì.
1: Con tre punte, ok.
0: Come rogno,
1: con due esterni, ho bisogno di un attaccante meno d'aria che mi venga incontro, mi faccia un pochino più di raccordo,
0: capisco,
1: che mi tenga un pochettino più di palla, perché
0: capisco,
1: ho due esterni che va
0: forse, e che segnano
1: molto
0: probabilmente
1: forte, e che hanno gol nelle gare.
0: Perfetto.
1: Ok. Perfetto. E ho soprattutto dei centrocampisti, delle mezzali molto offensive che mi portano la squadra molto in avanti. Ok, va bene. Magari ho due trequartisti, ho due giocatori più di rifinitura. A quel punto voglio una punta strutturata fisicamente ma attacca a profondità.
0: Ok.
1: Ecco, questa dipende da come vuoi far giocare la squadra.
0: Oh, e io qui ti seguo benissimo. Poi sono d'accordo anche con Marco a Benevento. Dice sì, ragazzi, tutto a posto. Però con Davide Openda siamo arrivati sesti. E questa è la storia dell'anno scorso. Quindi io la penso come te, Marco.
1: Certo.
0: Come te. Allora io qui ribalto il ragionamento.
2: Ribalto,
0: Come deve giocare questa squadra? Considerando che abbiamo Woltemade e Colomani che ci porteremo fino a giugno e che sicuramente segneranno. Perché segneranno, vedremo quanto. Bene. È una squadra con queste due punte. Da 4-3-3 per me no,
1: è una squadra, ma neanche da 4-2-3-1
0: no, è una squadra che è un modulo che a me non fa impazzire, infatti lo contestavo a Tudor, ma è un questa è una squadra 3-4-2-1 perché le due mezze punte si devono alternare alla punta di riferimento centrale,
1: perché la punta di riferimento è una punta atipica.
0: Esatto, o da 4-2-3-1, ma questa squadra può reggere il centrocampo a 2? Secondo me
2: tant'è
0: no.
2: Tant'è che dopo aver sbloccato con l'Atalanta, Spalletti ha richiamato Nico, ha messo la squadra 4-4-2 e ha messo Nico accanto a Colomani.
0: A Colomani, è vero. Ma infatti quello che mi piace di Spalletti oggi è che è molto camaleontico nella gestione delle partite. Ma io credo che...
1: è importante questo.
0: È importantissimo. Ma l'aspetto sul quale deve migliorare è... i due trequartisti che devono assolutamente portare quei gol che non ti portano le punte. Ora, chi sono i due trequartisti? Perché possiamo ragionare anche di questo. Chi sono? Per me l'ideale quando rientrerà sono Ildiz e Alebegovic. È chiaro che così sacrifichi gli esterni, magari sacrifichi con Sesao, sacrifichi lo stesso Zegrova, però Alebegovic e Ildiz, che credo possano giocare insieme, secondo me hanno i gol nelle gambe.
1: Però con Sesao può giocare da tre quarti per poi allargarsi.
0: Ti chiedo, può giocare da tre quarti e poi allargarsi?
1: Si dovrà anche abituare a fare questo lavoro qui.
2: È un po' cambiato, se ci fai caso, perché i gol che ha fatto li ha fatti accentrandosi molto, facendosi trovare molto un po' più centrale che largo. Quindi...
1: le occasioni che ha avuto anche nella partita col Milan, per esempio. No?
0: Il palo, bravo.
1: Deve abituarsi a questo tipo di soluzione, anche per essere più imprevedibile nei confronti di un avversario. Quindi anche con Sesao, Zegrova lo puoi perdere un po', questo sì, Zegrova lo puoi perdere, e anche Boga puoi perdere.
0: E poi ma infatti...
1: Però rientrano a partita in corso, hai una soluzione per cambiare la situazione della partita e le puoi inserire.
0: E la cambi, assolutamente.
1: Più hai cambi meglio è.
0: Terry dice chi può essere l'attaccante vero? Terry, in questo momento dobbiamo fare con quello che abbiamo a giugno, per esempio io a giugno...
1: Quanto è lontano giugno? Succede di tutto.
2: Lasciamo perdere veramente di tutto.
0: Giugno, però
1: cambia una vita.
0: No. Ragazzi, abbiamo un filosofo.
2: È un filosofo, ragazzi.
1: Vabbè,
0: anche giugno,
1: ogni riferimento
0: non è stato un mese facile.
1: È puramente casuale.
0: Non è stato un mese facile.
2: È cambiato tutto.
0: Inquietante. Però io, per esempio, a giugno.
2: Però da problema a opportunità, io dico sempre.
1: Si creano sempre opportunità.
0: Non mi focalizzerei. Allora, dipende poi da quanti soldi abbiamo da investire e da spendere, no? Oggi leggo, per esempio, lei potrebbe andare su Raimondo del Frosinone, che a me piace, per l'amor di Dio, ma se devo andare su giocare il Frosinone a giugno, l'investimento lo faccio su Palmisani. L'attaccante, non so se sei d'accordo.
1: Posso dire?
0: Sì.
1: Non offendetevi come categoria, ma queste sono le solite cose da... soprattutto da giornalista, due partite subito. Bra-
0: no, mai volevo di questo.
1: Cioè, è un ragazzo interessante, un ragazzo che poi ha avuto difficoltà nella sua convocazione nazionale, una partita fatta peggio, una partita fatta è normale in un percorso di un ragazzo.
0: Bravissimo.
1: È normalissimo.
0: Bravissimo.
1: E non bisogna né esaltarli né affossarli. Cioè, perché se giochiamo male una partita e la affossiamo, generalmente poi tutti, siamo una squadra di disgraziati perché abbiamo perso il Sassuolo. Abbiamo perso il Sassuolo, una partita che va analizzata.
0: Certo.
1: Perché secondo me per 65 minuti la squadra ha fatto il suo, niente di eccezionale, però la partita era in equilibrio. Da quel gol che abbiamo preso, folle secondo me
0: peggio. Ma l'ha persa l'allenatore, si può dire, Rico? Dai,
1: con quel cambio alla fine del primo tempo, certo. Ecco, scelte di andare a vincere per forza la partita che non sta né in cielo né in terra.
0: L'ha persa l'allenatore, ma infatti mica ci dobbiamo vergognare a dirlo, ma lo sa anche lui, tant'è vero che lui è andato in crisi. E lo sappiamo per certo dopo quella sconfitta. Poi è stato bravo.
1: Ha avuto la forza e la bravura.
0: Bravissimo
1: di rimetterlo.
0: Però è vero che da qui a giugno c'è una vita. Per esempio, potremmo perdere Magliocca e anche Rossi da qui a giugno.
1: Può succedere di tutto.
0: Può
1: ragazzi.
0: Succedere di tutto. Tanto noi su Magliocca abbiamo già aperto
2: la raccolta fondi per la corona.
0: No, sì, l'abbiamo aperta e penso me lo sono sognato anche stanotte. Vabbè, lasciamo perdere.
10: Ti giuro, no.
0: Ti giuro, sì. Però. A seconda dei soldi che avremo, del piazzamento finale, Champions on Champions, la Juve dovrà provare a cominciare a alzare un po' l'asticella, soprattutto su quei ruoli che sono fondamentali. Quindi l'attaccante deve andare a prendere, se non arriva Osimhen, e non ci arriverò mai, ma deve andare a prendere un attaccante che mi garantisce qualcosa, mentre l'investimento lo faccio su Palmisani, che non deve essere subito il titolare della Juve, ma può crescere all'ombra di Vicario. Io rivorrei una Juventus intelligente su questo.
2: Io infatti sono ancora, e vedi questa pausa per le nazionali mi ha dato conferma, una dirigenza pronta e preparata.
0: Esatto.
2: L'anno scorso, invece di spendere 45 milioni per Open Day, ne spendeva 50 per Højlund. Noi adesso avevamo l'attaccante che ci serviva.
0: Alleluia, certo.
2: L'hai visto Højlund anche con il nazionale, quello che sta facendo? Cioè, è l'attaccante da area di rigore, l'attaccante che al limite solo inventa anche il gol. Noi questo non ce l'abbiamo.
0: No.
2: Quello che si inventa il gol non ce l'abbiamo.
0: Ma infatti in questo
2: e non stiamo parlando di un tant'è che l'hai pagato 50 milioni, quanto hai pagato Colomani. Però Colomani ha pagato 50 milioni, ma non ti dà la parvenza dell'attaccante che si inventa il gol o comunque che è lì in area di rigore. O al limite che lui, Højlund, racchiudeva Colomani e Woltemade in un unico
0: insieme, sì.
2: Ma aggiungendo il fatto che fa anche gol. Quindi è quella l'abilità che ci è mancata negli scorsi anni e che probabilmente non abbiamo potuto avere adesso perché non avevamo le finanze per poter.
0: Ti
2: e
0: posso
2: nemmeno
0: fare
2: la prima
0: domanda cattiva.
2: Vai.
0: Anche Enrico, ma secondo voi Comolli lo conoscevo?
2: Ma no, che non lo conoscevo.
0: Ecco.
2: Ma no. Ma lui ha rifiutato Malen perché il computer gli ha detto no.
0: Io non ci voglio ancora credere a questa roba qua, perché se no lo vado a rincorrere.
2: Ma è così.
0: Io lo vado a rincorrere. Se è vero, io lo vado a rincorrere.
2: Ma è così. Ma è come Haaland che la Juventus non lo prese e che lo voleva mandare a fare la next gen, ragazzi. Cioè, a noi sta roba qua sta mancando terribilmente. E credo che con Massara e con Carnevale le cose possano andare meglio.
1: È mancato questo scouting. È mancato il fatto di non fare mai una squadra con l'allenatore.
0: Tra l'altro, bravo, questo è un altro punto
2: focale.
1: Direttore, allenatore, dilettanti, stiamo parlando di dilettanti. Direttore, allenatore, presidente. Cosa ci serve per migliorare il quinto posto dell'anno scorso? Serve questo e un collaboratore. Mister Disco ha detto questo. Quindi sono partiti dal collaboratore, l'hanno preso bravo. E vabbè, questo è un conto. Parlo del sottoscritto.
0: Scarponi in un momento.
1: Poi l'allenatore ha detto: guarda, mi serve questo tipo di caratteristiche, questo tipo di caratteristiche, questo tipo di caratteristiche e una rosa più lunga. E così è stato fatto.
0: Certo,
1: io mi sono
0: certo.
1: ritrovato il 24 agosto a partire con una rosa di ragazzi. E così, che se qualcuno mi ascolta, ma non mi ascolta, straordinari, perché hanno lavorato ad oggi in maniera incredibile, fanno allenamenti ad un'intensità clamorosa per la categoria. Forse anche merito per chi le prepara, ma questo è un altro discorso, sono bravissimi loro. E diventano allenanti perché loro fanno delle partite o delle partite a tema a 2000 all'ora
0: esatto.
1: E migliorano. Io c'ho un ragazzo del 2009 che quando è arrivato il 24 agosto mi sono messo le mani nei capelli e adesso potrebbe giocare dopo un mese e mezzo.
0: Ma perché questo torna al ragionamento che se te ti alleni con Openda è un conto, se ti alleni con Higuain è un altro.
1: Ovvio.
0: Se ti alleni con Pirlo è un conto, se ti alleni con Kuhn Meiners è un altro.
1: Infatti migliorano tutti, certo. I ragazzi, e per noi siamo ancora a chiamarci 20 volte al giorno, siamo a giovedì e non sappiamo che cavolo di formazione dove mette domenica.
0: Beh, portiere, questo è bello.
1: Portiere compreso.
0: Questo è bello, questo è bello. È chiaro, se ti alleni con Di Gregorio è in conto, se ti alleni con Vicari è un altro. È ovvio. Ma questo
2: si chiama allenamento, non a parte, non a caso, no? Io alleno non
1: solo
2: il fisico,
1: quello certo, raccontavo prima.
2: Alleno anche la tecnica, poi mi dicono Højlund lo voleva solo parrucchino e Gasperino se lo fidava nessuno.
0: Insomma, insomma, ragazzi, insomma,
2: anche perché, perché dallo United, vedi, poi il Napoli prese anche McTominay.
0: McTominay.
2: Vai a prendere giocatori che magari è lì che un po' come la Juventus di adesso, no? Che non funzionano e quindi
0: e magari poi funziona. Grande,
1: speriamo che la Juventus è passato, non dire.
2: Esatto, esatto, perché...
1: speriamo che la nuova struttura societaria abbia.
0: Ma io su questo sono molto fiducioso, molto fiducioso. Rossi invece di pensare, guarda, vedi, Turco gli ha appena mandato uno, due, guarda, quattro foto.
2: Il listino.
0: E lui sta scegliendo per stasera.
2: Il listino, il listino.
0: Mamma mia, prego.
2: Sempre sotto io, i 100 però.
10: Ciao ragazzi, Renzo da Perugia.
0: Ciao Renzo.
10: Tanto non importa, prossimo anno arriva Osimhen a zero, da svincolato, e siamo tutti a posto e ripartiamo da lì.
0: Magari.
1: Scade il contratto 2027?
0: Non lo so.
2: No, non scade, non so. E comunque stiamo parlando di un giocatore che ti chiede 15 milioni all'anno.
0: Ma ce l'avremo, e dai.
2: Torna.
11: Comunque. Buonasera ragazzi, Sergio da Tuscania.
0: Sergio.
11: Sono appena
2: arrivato.
11: Non so di cosa state parlando, sentirò domani in podcast. Volevo approfittare per mandarvi un saluto, un abbraccio e soprattutto per stasera al mio paesano
2: 2029.
11: Enrico. Ciao Enrico.
0: Ciao, siete paesani.
11: Mi piacerebbe conoscerti di persona.
1: 20 chilometri di distanza.
0: Ma scusa, ma andate a prendere il caffè insieme?
1: Ma sì, Sergio, tanto siamo amici su Facebook, basta mandi il messaggio, non ce ne sono più.
0: Allora, su, Sergio, poi Sergio, detto fra me e te, se li presenti anche, non so.
1: Ma non c'è bisogno di presentare niente. Esatto, io
2: è un uomo felice.
0: È un uomo felice. Però, Sergio,
1: sta tranquillo, che le mie soddisfazioni nella vita le tolgo, me le tolgo a prescindere.
2: Esatto.
1: Dopo aver passato.
0: Intanto Antonio ci dice che lui è appassionato di asiatiche e vuole qualche dritta da turco. Ragazzi, vi porteremo in un serale turco. A proposito,
2: turco c'ha Deplian,
0: il serale non comincia stasera, ma martedì
2: prossimo.
0: Sera, perché il serale sarà tutti i martedì. Sì, c'ha il Deplian.
2: C'è Deplian, tra l'altro a te ogni tanto gira anche.
0: Sì, ma io non sono sempre parlando. Beh, insomma, è tutto bello nel mondo.
2: Ti ho sentito dire provenienza,
0: no,
2: domicilio, ben è lontano da qua. L'ho sentito.
0: No, io non sono.
2: L'hai detto.
0: Allora, a me l'arte orientale non mi piace particolarmente. Mm. Mi piace più l'arte occidentale, ecco, cioè se devo andare a vedere una mostra la vado a vedere in un museo occidentale, non in un museo orientale. Il museo orientale non
2: la
0: mi mostra, piace molto.
2: La mostra.
0: Allora, non mi
1: sa
0: piace
1: manco dove sta.
0: Ma non so se si può dire che sei politicamente corretto, non si può più dire non mi piace la cucina orientale, cioè io...
2: Si sono ribellati.
0: Sì.
2: Come ti permetti la cucina orientale? Okay. Io anni di storia.
0: Allora, andate a mangiare buono. Tutti voi nel ristorante cinese, fate bene.
2: Vapore.
0: Io non ci vado.
2: Bella
0: viola
2: al vapore, va bene.
0: Non mi piace. Il sushi non mi piace.
1: Il giapponese forse sì. Giapponese sì.
0: Anche il giapponese non mi piace.
1: Non ti piace niente.
0: No, non mi
1: io
0: piace.
1: Io per esempio,
2: ma chi non ci piace anche l'italiano?
1: Tornando a New York, ho mangiato il thailandese, ho mangiato benissimo.
2: Lui non mangia neanche l'italiano.
0: E che si mangia il thailandese?
2: Ma ci stanno pure gli spaghetti, come si chiamano?
1: Anche tante tante salse, però
0: gli spaghetti, se mi devo mangiare lo spaghetto per un ristorante thailandese,
2: ma non sono gli spaghetti italiani che manco ti mangi, tra l'altro.
0: No, no, io adoro lo spaghetto.
2: Cosu.
1: Io a New York,
0: certo.
2: Figurati che spaghetti che vongole è impossibile.
0: Non mi piacciono neanche.
2: Ma com'è possibile?
1: Poi Buon Ivano ci ha portato nel ristorante italiano.
0: Sì, però insomma, Rossi, te ci vai al ristorante cinese?
2: Ma ci va,
1: ma Rossi mangia
2: tutto. Se ne frega.
1: Qual è il problema?
2: Sushi no, nemmeno.
0: Prima che oggi c'erano 47 macchine qui sotto, non so perché.
2: Sì.
0: Allora ho parcheggiato qui vicino al bazar, che non è quello della nostra amica Ilaria, che mi sembra un po'.
1: Guarda quanto acquisti di livello,
0: Ilaria ha fatto grandi acquisti. Sì, sì, sì. Il bazar è andato un po'. Vabbè, comunque.
1: Vabbè, vedo storie su Instagram.
0: Sì, sì, il bazar. Cioè, c'è un altro bazar qui sotto. Oh, perché parcheggiavo la macchina vicino. Allora, questa cinese è uscita, ma guardate, tira certo. Fuori il Kalashnikov.
2: Ci metto 50 manovre per parcheggiare davanti a un cancello. Quindi è normale che ti guardava e dicevo questo... italiano.
0: Allora, dice Terry, ma il turco può dare dritte in tutti i sensi.
2: No, solo a un Deplian, solo puramente, diciamo.
0: Insomma, ad Amsterdam ci sono musei interessanti.
1: C'è un messaggio che mi riguarda.
0: Buonasera, ma lo Scarponi non si era sposato da poco?
1: Si era.
2: Sì, ma.
1: Si era.
2: Sì, ma.
1: Si era.
2: Ma.
1: Sì, ma.
0: Diciamo
1: sì,
0: che ma. L'accoppiata Scarponi matrimonio non è proprio.
1: Non va tanto bene.
2: No, perché. Dai, diciamo, però non c'è due senza tre. Scarponi, però non c'è due senza tre.
0: Scarponi e piazza.
1: Tanto ormai non c'è più niente di.
2: Porto in dote, cioè, chi, 80 figli.
1: I mille amici che ho trovato su Facebook grazie a Vincenzo, a Capodanno di Vincenzo, insomma, le mie storie,
0: ragazzi, in questo momento mandate una richiesta d'amicizia a Scarponi,
2: un ulteriore
0: Scarponi ha fatto,
2: se
0: anche
2: avete già mandato, toglietela e ridate
0: così
1: Facebook, Instagram, abbiamo tutto
0: Scarponi
1: tutto.
0: Quando torni? Ma ripari fino alle 6.
1: Ma
0: no, Scarponi, ma per mezz'ora. Dai, Scarponi, per mezz'ora.
2: Fa freddo.
0: No, alle 7, alle 8 e mezza arrivi. Dai, Scarponi, rimane con noi.
2: Resta fino alle 8.
0: Scarponi,
2: no. Si fa anche un'ora di quintiliano.
0: No, dai, Scarponi, fino alle 7.
1: Facciamo le 19.
0: Sì, deve
2: 19. Ecco,
10: ecco.
0: Arriva, rimane fino alle 19, anche perché ti richiedo una cosa, la scarpa.
1: Di cosa?
2: Un passaggio.
0: Rimane fino alle 19,
1: via.
0: Vai,
1: 19. 19.
3: Due colori, due voci.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Tegola per l'Inter e per Mister Chivu. A pochissimi giorni dalla ripresa del campionato, dopo la lunga sosta, Curtis Jones si è fermato per infortunio. Risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Salterà di sicuro la partita casalinga contro il Parma in programma sabato alle 18, ma non solo. Resterà fuori almeno 3 settimane, quindi niente Bruges e Shakhtar in Champions League e Bologna, Fiorentina e Venezia in campionato. Chivu potrebbe recuperarlo per il derby contro il Milan del 31 ottobre. Vincere ogni partita è questa la mentalità che abbiamo, così intanto il tecnico dei rossoneri Amorim Dazon, e il portoghese ribadisce di essere soddisfatto delle operazioni di mercato. È stato pensato non solo per oggi ma anche per il futuro, e su Gonzalo Ramos, grande protagonista in Nations League con la nazionale portoghese a suon di gol, dice: arriveranno anche in rossonero. È ufficiale, Luca Ranieri rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029, inserendo anche un'opzione per un'ulteriore stagione. Il club viola ha annunciato il prolungamento di contratto del difensore sul proprio sito e sui propri canali social. Siamo al tennis, c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milioni australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena. Intanto, sbarcato a Shanghai dopo il trionfo a Pechino, Novak Djokovic ha commentato l'infortunio di Sinner e la decisione di fermarsi per il resto del 2026. So quanto sia difficile, dice il serbo. Pensare a lungo termine, però, è una scelta intelligente. Jasmine Paolini e Sara Errani scendono oggi in campo ai quarti di finale del China Open 2026 nel torneo di doppio femminile. Test di serie numero 8 del tabellone principale a Beijing. Le campionesse olimpiche di doppio sfidano la coppia numero 2 del seeding, composta da Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani. La MotoGP, la sfida per il mondiale, riparte dall'Indonesia con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena 2 punti in classifica e Marco Bezzecchi determinato a restare nella corsa al titolo. Conferenza stampa infuocata alla vigilia del GP sulla pista di Mandalika da parte di Marquez. Nel mirino le nuove regole per la stagione 2027 con la doppia qualifica, una per la sprint e una per la gara lunga. Secondo me l'attuale formula era sufficiente, ma non possiamo farci nulla. O accetti o te ne vai, dice il pilota Ducati. Ha ragione Acosta, continua lo spagnolo. Così tante sessioni ravvicinate finiranno per accorciare le carriere dei piloti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Martin. Avrebbero potuto chiederci qualcosa e invece cambio regolamentare promosso da Bezzecchi. Mi piace, almeno non si compromettono 2 partenze con una sola qualifica. Il basket è nuovo impegno in Eurolega per Milano, che vola a Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv per provare a riportare in pari il suo record di vittorie e sconfitte. Palla a 2, ore 18. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Dai 50 a salire poi.
0: Sì, no, però
2: da 50 in giù. Dai, 30
0: Greg,
2: in giù.
0: Hai vinto la puntata. Se ci fosse un premio puntata,
2: l'hai vinto tu.
0: Ammazza, virgola. Scarponi è durato meno di Tudor e Motta col matrimonio. Greg, hai vinto, amico mio.
2: Hai inquadrato il problema.
0: Mi dispiace di non avere un premio da mandarti.
1: Col matrimonio, sì, dai.
0: No, hai ragione.
2: E c'è
0: ragione.
2: Il cartellino rosso di Terry confermato.
0: Cartellino rosso di Terry. Daniele, non ce lo dire. Dice, salve ragazzi, considerando l'argomento non posso che invitarvi a Varsavia, una bella puntata della fredda Polonia. Per il freddo non preoccupatevi, modo di scaldarci lo creiamo sicuramente. Allora Daniele, io tra l'altro sono, no ma ora parlo seriamente, sono molto affascinato dai paesi tipo Polonia, Repubblica Ceca,
1: Ungheria
0: un po' meno,
2: Nepal.
0: No, i paesi dell'est mi attirano molto. Ma ora veramente non facciamo dietro.
2: A me a Norvegia, fino ai 30 in Norvegia. Dopo i 30 ce ne andiamo dalla Norvegia. Tu dici che significa?
0: No, lo so, perché le signore scandinave hanno questa tendenza dopo i 30 anni.
2: Che succede qualcosa?
0: Sì.
2: Va bene, però insomma ne faremo puntate nei vari paesi dell'est.
0: Comunque Greg sei il numero uno.
2: No, hai vinto la puntata.
0: Invece Sergio, tanto poi senti il podcast,
15: Sergio,
0: ha detto Scarponi, quando volete andate a prendere un caffè insieme.
1: Manda un messaggio
0: e andate insieme.
2: Vuoi andare pure tu?
0: Beh, io Toscania la conosco.
2: Allora,
0: ci sono passato diverse volte.
2: Che fai,
0: c'ha le mura fuori, molto carina. C'ha le mura. Toscania. Sì, venga anch'io, aiuto.
2: Toscania, ma questo come spiega, come fa a capire la buca?
1: Simulazione.
0: Dai, sentiamo un po' di messaggi. Però posso dire una cosa, un'autocelebrazione. Con Scarponi oggi abbiamo fatto una grande puntata.
2: Bella. Bella perché poi approfitti dell'allenatore brillante che è entrato anche nel pieno dell'attività.
0: Abbiamo fatto una bella punta. Ciao ragazzi, Marco da Imola, vi mando questo messaggio solo per un motivo. Grande Scarponi,
2: grazie,
0: Marco da Imola.
2: Grazie, Marco. Ne ha mandati solo 1605.
0: Beh, da quando è iniziata questa messaggistica. Grazie Marco, sei uno dei
2: fedelissimi.
0: Noi vogliamo bella.
2: Un grande
0: però bella puntata perché abbiamo messo insieme un po' di ironia, le grandi analisi tattiche di Scarponi, un po' di gossip,
2: un pizzico di gossip,
1: tanto gossip,
0: tanto gossip. Andiamo tutti a Tuscania.
2: Ora dobbiamo attivare solo il numero verde per la raccolta fondi Scarponi.
0: Sì, quello sì,
2: per la tenuta, salva la tenuta Scarponi.
1: No, salva proprio Scarponi.
2: Salva Scarponi nella tenuta.
0: Ma guarda, allora ti racconto questa, poi sentiamo i vocali. Domenica, rientrando da Livorno, mi sono fermato in un posto che lui conosce molto bene a mangiare, tra l'altro molto carino, faccio nomi, ma insomma, sulla Aurelia a Capalbio. Parlavo di Scalo. No, lì è tutto a chilometri zero. Si mangia benissimo. Parlava tutti di Scarponi,
2: lo so, ma immagino,
0: anche lì,
2: ma
0: anche parlava tutti di Scarponi.
1: Dove sono nato?
0: Perché poi Montalto non è New York.
2: No, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo.
1: E il mio nome è rimbalzato per tutta l'estate, beh, tipo sì. Beautiful.
0: Vai.
2: Non è certamente Montalto.
0: Lo sai che mi è venuto sulle scatole Cremonini?
2: No, è bravo, dai.
0: Sì, ma mi è venuto sulle scatole Cesare Cremonini.
2: Dopo che la Bologna ha vinto la Coppa Italia,
0: no, ma a parte quello, cioè, a Cremonini sei anche bravo, ma l'hai inventata te la musica, perché sembra l'abbia inventata lui. Sei un parecchio montato la testa, Cremonini.
2: Allora, lui c'ha un problema psicologico, che ha dichiarato, manco se ne accorge.
0: Si vede un po', insomma,
2: ogni tanto si allontana, si siede.
0: Sì.
2: Mi ricorda una persona.
0: No, quello c'è un problema psicologico, no. A proposito di Bazar di Laria.
2: Sì,
0: sì. Lì avevamo problemi.
2: Lì avevamo altro tipo di problemi.
0: Noi dobbiamo
2: Io non ho detto niente.
0: Noi dobbiamo scrivere un libro, me l'ha già solo detto.
2: Lo so.
0: Santa, la mia compagna, colei che ti definì il pelato che parla, è di Cracovia.
2: Attenzione.
0: L'udienza è tolta.
2: Attenzione.
0: Sei un grande Arturo.
2: Ma aspetta. Perché Arturo sei venuto a qualche evento?
0: Vedi che non capisci niente.
1: No,
0: mi ha definito il pelato che parla, perché vedendo magari la televisione.
2: Sì, però perché sono venuti anche all'evento tante persone.
0: Sì, Arturo era a Ragusa, cioè, non
2: sempre,
0: è venuto,
2: sei sempre stato pelato. Arturo, tu comunque devi venirci a trovare,
0: sì,
2: perché oramai sei fedelissimo,
0: sì,
2: ti incoraggio. Vabbè, è venuto anche l'altro amico dalla Sicilia.
0: Sì, è vero. Da domattina ci sono io a TMV Radio, perché sto delinquente non c'è, quindi fategli ragazzi, vi prego.
2: Fategli
0: mandatemi
2: compagnia,
0: qualche
2: fategli compagnia,
0: qualcosa,
2: perché sennò è dura, sennò
1: fategli
2: è dura.
1: Compagnia.
0: No, perché poi domani c'è Raff, no? Com'è? Raff, allora, com'è sta prima giornata di campionato?
2: Beh, interessante.
0: Sì, ma ecco, domenica c'è Como Roma, come la vedi?
2: Secondo me sarà divertente. E io alla 60ª domanda dopo un quarto d'ora comincio a dire vabbè, ciao.
0: Allora, Francesco d'Alto Pascio. Ciao ragazzi, io mi sono sposato in una splendida chiesa di San Pietro a Tuscania.
2: Attenzione.
0: Quella sulla collinetta. Poi il matrimonio è andato come quello di Scarponi. Tuscania è bellissima. Sì, è bella. Vengo anche a prendere il caffè. Vai.
2: Quanti di voi è venuto come quello di Scarponi in matrimonio? Chiediamo.
1: No,
2: a me è uguale.
1: Devi raccontare quante volte è successo come a Scarponi.
0: Sì, Scarponi è sempre recidivo.
2: Vabbè, è vero.
1: Che una volta è troppo facile.
2: No, ma infatti ho detto, non c'è due senza tre, quindi devi
1: cominciare
2: a studiare.
1: Io ho dato per la demografia italiana, dato per...
0: Quanti figli c'hai? Tre, vero?
1: Sì.
0: Beh, quindi ci sei.
2: Sparpagliati un po' qua, un po' là.
1: Un po' a destra, un po' a sinistra.
0: Vabbè, comunque... Due, sì,
2: pure lui legittimi, però
1: tutti con il mio cognome.
2: Tu domani, infatti, ogni tanto dicono: ah, ma io ho visto Santarelli, no, quella perché lui c'ha i figli sparpagliati.
0: No, io penso di avere qualche sosia, perché quell'amico
2: si muovono in zone diverse dell'Italia.
0: Per favore,
2: sullo stivale.
15: Ciao, Fioi, Paolo da Rovigo.
0: Ciao, Paolo.
15: Niente sul fatto che da noi non segna nessuno e in giro segnano tutti in qualsiasi modo. Io non è che sono un allenatore o un tecnico, eccetera, però le guardo le partite e mi dite chi passa la palla alle punte nostre. Chi passa la palla?
2: No, quelli ce li abbiamo.
15: L'unico che la passa qualche volta è McKenny quando c'è, o Douglas Lewis. Basta. Perché anche se scappiamo via in velocità in contropiede, abbiamo sempre il vizio, non lo capirò mai questo. Di avere le ali con i piedi invertiti, arrivano in fondo, soprattutto con Sei Sau, ci arriva mille volte in fondo, arriva in fondo.
0: Interessante questo.
2: No, allora lui dice una cosa,
0: molto interessante questo messaggio.
2: Paolo da Rovigo dice una cosa estremamente interessante, che tra l'altro è stato un tema che abbiamo affrontato più volte, quando io dicevo rischiamo di essere schiavi in qualche modo di una squadra monotematica per colpa di Consesa, o colpa relativa ovviamente, perché c'è questa abitudine ad appoggiarsi a lui, come prima c'era anche a Yıldız quando c'era Yıldız, di andare a vedere che lui va sul fondo, fa lo scarico in mezzo e diventiamo prevedibili. Tant'è che contro il Neck, che chiaramente ti lasciava degli spazi, eccetera, Aliabegovic si abbassava, faceva delle verticalizzazioni e finalmente abbiamo verticalizzato centralmente, che cosa che non facciamo mai, c'ha ragione da questo punto di vista. Però gli uomini ce li abbiamo e che non riusciamo a farli lavorare in questo modo.
1: No, e soprattutto abbiamo qualche giocatore che consensava a un difetto cronico nell'ultima giocata, no? Perché comunque spesso la sbaglia con Cesaro, poi lo dice anche lui che deve migliorare su questo.
0: Però una perché curiosità, lui... Enrico, da allenatore, faccio un passo indietro.
1: Sì?
0: Quando tu, proprio da allenatore, vedi giocare una squadra come il NEC, no? Per esempio, noi abbiamo scoperto che Piccari tifa per il NEC, perché per Piccari, grande direttore Marco Piccari, la fase difensiva anzi deve fare, si deve giocare tutti in attacco. Quindi
2: va bene, va bene.
0: Va bene, va bene. Ecco. Da allenatore, quando vedi una squadra come il NEC, cosa pensi?
1: Penso che ognuno ha le sue idee.
0: Sì, ma è applicabile al calcio quella idea lì?
1: Allora, torno sempre ai miei, perché così almeno la scorsa stagione loro avevano la tendenza a difendere un po' bassi, a mio modo di vedere un po' troppo bassi. Ok, ho chiesto ai miei ragazzi, siccome abbiamo qualità offensive importanti, di alzare un po' la linea, di prenderci dei rischi,
0: e questo ci
1: questo
0: sta.
1: Non vuol dire, cioè, difendere come difende il NEC o andare ad attaccare con tutti e due gli esterni bassi e andare in proiezione offensiva, lasciare due centrali nell'uno contro uno, fare una linea, fare un fuorigioco, un elastico completamente sbagliato. Cioè, bisogna difendere con criterio.
0: Cioè, quello sempre. Non è calcio per me, eh?
1: Assolutamente, assolutamente. Cioè, difendere alti non vuol dire essere sbilanciati o lasciare... Ecco. Cioè, io mi lascio campo alle spalle,
0: certo,
1: ma preparo... Per esempio, noi prepariamo il portiere a dire: oh, guarda, noi ti lasciamo campo alle spalle, mettiti non sulla riga di porta, perché altrimenti su una palla lunga non arrivi.
0: Esatto.
1: Devi uscire tu.
0: Esatto.
1: Okay? Quando comunque noi non abbiamo il guardaline in prima categoria, quindi abbiamo chiesto alla linea comunque, quando la palla è scoperta, di scappare un attimino prima. E sì, comunque si scappa con la linea. Quindi palla scoperta, si scappa. Palla coperta, si aggredisce. La linea deve rimanere sempre a quella linea là. Quindi abbiamo dato un input di linea dove dobbiamo stare e stiamo là, ci lasciamo campo alle spalle, ma siamo ben coperti.
0: No, che, infatti, cioè, io credo che quello sia una follia. Poi ti diverti a vedere,
1: facciamo preventive,
0: carità,
1: con
0: fare le preventive,
1: cioè, chiudiamo, certo, le linee di passaggi con l'attaccante, con centrocampista, quello va fatto per forza.
0: Allora, Enrico, ma vieni in Brasile, tutto passa, altro che Polonia,
1: che non lo so.
0: Però ma Giovanni,
1: la cosa è che è già passata,
0: sì, io c'ho sempre la paura della sorpresa in Brasile, perché dal racconto che mi ha fatto Rossi, perché Rossi c'è stato in Brasile e mi ha raccontato appunto che una sera è finita male, e io da lì
2: sulla spiaggia di Copacabana,
0: esatto, esatto. Poi questo è molto bello, è da 20 anni che sono felicemente sposato con mia moglie, da 43 felicemente sposato con la Juve, Valerio Lallucca.
2: Wow, bello, bello, Valerio. Bello. L'amore trionfa. A volte.
0: Scarpò, benvenuto nel club, Antonello da Benevento. Ciao Antonello.
1: No, ma nel club io c'ero già una volta. Poi dopo,
0: Antonello mio,
1: non l'avete
0: se
1: capito,
0: il mondo asiatico, se il mondo asiatico non vi piace, vi ricrederete se vi fate fare un massaggio da una professionista, però solo coreana.
2: Beh, è rilassante. Non vuoi? Preferisci fare
0: un
2: massaggio a scarponi?
0: Un attimo.
2: No, preferisci non fare dello scarponi. Vai.
0: Vai, qualche altro vocale.
16: Gerardo da Berry, Ontario, Canada.
0: Ciao, ciao.
16: Mia personalissima deduzione: i tifosi, i giocatori buoni non vengono alla Juve più, per un semplice motivo: perché se tu sei bravo, vuoi vincere. E se vuoi vincere alla Juve, non vincerai facilmente, soprattutto in questo periodo.
1: Qui si torna però alle dichiarazioni di qualcuno di atleta.
16: Altre forze che non sono sportive che remano contro. Quindi, siccome i calciatori non sono come il vecchio ciclista che faceva la battuta in italiano scarsissimo, sono anche intelligenti, hanno dei procuratori che gli trovano i posti dove pensano sia migliore, dove si guadagna.
0: Amico mio, amico
16: perché
0: mio,
16: perché venire alla Juventus e perdere un anno?
0: Caro Gerardo, quanta... Allora, noi ti dovremmo dire no, non è vero che dici... Però Gerardo mette sul piatto tanta roba. Dopodiché noi dobbiamo tornare a essere forti per vincere, eh?
2: Secondo me, sì, mi permetto di dire un'altra cosa.
0: però io dice delle capisco cose che, quello sì, che dice l'amico Gerardo, lo capisco molto.
2: Dopodiché
0: bene.
2: La Juventus è sempre la Juventus. Beh,
0: sì.
2: E se ricostruisce una struttura da Juventus che non era con Giuntoli, che non era men che meno con Comolli, che potrebbe essere un Carnevali e Massara, potrebbe invece essere appetibile per quei giocatori che dicono arrivo e ti riporto la vittoria io. Perché poi scrivere la pagina della vittoria dopo tanto tempo è anche questo un motivo, no? Di orgoglio, prende, per tanti campioni.
1: Ti prende quei

0: di riportare la Juventus alla vittoria, quantomeno intanto in Europa League, perché l'ultima squadra che ci è riuscita è stata l'Atalanta, adesso in
1: Sì.
0: perfetto. Poi tra le grandissime è parecchio che manchiamo dalla, e la Juventus non vince una coppa dalla Coppa dei Campioni,
1: Su
0: quindi la
1: questo
0: Champions
1: però ti
0: League.
1: voglio dire una cosa, nel frattempo sente Giovanni dal Brasile dice ma io non sono mica Rossi, che sbaglio, ma lo so, ma Rossi è andato lì a Copacabana, cioè al secchiello e la paletta, e non vi dico che fine ha fatto, però io sono curioso, magari poi domani Gerardo ci rimandi un messaggio e mi fa piacere capire, no? Sì, l'ho visto, ormai senza
0: No, no,
1: recupero.
0: no, devi vedere lo score.
1: Io vorrei capire da Gerardo, come da tutti gli amici che sono all'estero e vivono una realtà diversa. Noi oggi non abbiamo parlato correttamente perché stiamo tornando a parlare di calcio, è la cosa più bella. Secondo me oggi abbiamo fatto una bellissima puntata, grazie
0: Molto
1: Enrico.
0: simpatica.
1: Molto bella. Però la vicenda Malagò, presidente, commissario, commissario, presidente, come abbiamo detto Marotta, dice sì, però sarebbe carino se mi metti Viglione. A vince.
0: No, ma io...
1: Vince!
0: C'è!
1: Vince!
0: Lo
1: Dai
0: capisco,
1: su!
0: però non
1: E
0: voglio
1: dai su!
0: neanche arrendermi all'idea,
1: E
0: perché
1: aspetta,
0: poi...
1: zitto, non abbiamo parlato, ma io ho trovato molto interessante la replica dell'ufficio stampa della Meloni a
0: A Cristiano.
1: Crescenziello, che ha detto no, io non sono intervenuta, se fossi intervenuta avrei fatto un'altra cosa, no? Perché ha detto anche questo. Quindi la politica c'è, no, di mezzo di più, ma mi fa pensare ulteriormente. Lei che... Pranta!
0: Allora,
1: Dai su,
0: che
1: ragazzi.
0: ci sia,
1: Fatemi sta zitto, Gerardo. Hai aperto un vaso di Pandora. Però
0: No, no,
1: domani,
0: abbiamo.
1: domani mandacelo un messaggio con la tua chiave di tua dal Canada di quello che hai visto.
0: Abbiamo parlato ieri di Independence Day, no? E sono d'accordo, perfetto. Però ci sarà un modo per stanare tutto questo? La qualità,
1: Chi lo sa?
0: la
1: Sì,
0: voglia,
1: non c'è
0: la
1: dubbio.
0: grinta. Quindi io non voglio arrendermi al pensiero, perché altrimenti noi qua invece di fare colpo di tacco facciamo scampagnata di
1: Ma
0: tacco.
1: torneremo a
0: Ci mettiamo.
1: vincere. Posso
0: Esatto.
1: dire una cosa? Sì.
0: Mm.
1: In queste prime giornate, a me è piaciuta molto la parte
0: Anche
1: arbitrale.
0: a me.
1: E
0: Anche
1: questa,
0: a me. È già una
1: è una
0: cosa.
1: prima
0: È già
1: linea.
0: una cosa.
1: Nel
0: Anche
1: senso, mi è piaciuto molto Orsato, mi è piaciuto come
0: a
1: tira la linea. Poi ci sono stati gli errori. Secondo me, il rigore dell'Atalanta c'è.
0: me. Anche per
1: C'era,
0: me.
1: ed è
0: Quello è
1: giusto
0: rigore,
1: dirlo.
0: assolutamente.
1: Ed è giusto
0: Ma per
1: dirlo.
0: l'amor di Dio.
1: Però c'è una linea. Ed è uguale, almeno al momento,
0: Sembra essere
1: sembra
0: uguale per
1: uguale
0: tutti.
1: per tutti. E si va avanti su questa strada. Si gioca molto di più. Le partite sono molto più piacevoli da vedere. Se voi ci fate un po'
0: Sì,
1: vicino a
0: è
1: casa. E
0: vero.
1: quindi. Questa è la prima linea e Orsato, no, e sappiamo perfettamente che Orsato non è un uomo
0: Di
1: ben
0: Marotta.
1: voluto da quelle parti.
0: Certo, certo.
1: E già questa è una cosa positiva. Vediamo come va. Io sostengo che il grande sconfitto di questa storia sia Bodi su tutta
0: Sì,
1: la linea, che si è dimostrato in
0: bravissimo.
1: questi
0: Ha
1: 5
0: perso
1: anni,
0: anche con i
1: si è
0: suoi amici
1: dimostrato in questi
0: politici.
1: 5 anni una persona poco avvezza a fare quel
0: Bravo.
1: ruolo che sta dopo 5 anni, lo possiamo dire. Forse perché ancora più dall'alto ha degli altri input, credo io, e non dal Presidente del Consiglio.
0: Esatto, anche perché chiaramente il Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, ha talmente tanti cavoli da disbrigare che forse quello del calcio diventa l'ultimo. Mentre se io sono una carica molto alta dello Stato, ma tecnicamente ho meno cetrioli da gestire, ok? Perché se tu fai, che ne so, il presidente, ora la prima cosa mi viene in mente, se tu fai il presidente del Senato, ma giusto per fare un caso, no, che
1: Un
0: non
1: caso
0: c'entra
1: così,
0: niente, un caso,
1: un nome a caso.
0: hai molto più cose burocratiche da fare
1: Certo.
0: che non reali, e quindi magari puoi pensare anche ad altro, ma per l'amor di Dio, faccio per dire, no? Ma sono d'accordo con quello che dici, e per me è una profonda delusione il ruolo di Abodi, perché io l'ho sempre stimato, anche se Abodi è quello che ha fatto figli e figliastri, perché ora non perché si tratta del Pisa, per l'amor di Dio, ma il Pisa che doveva fallire venne salvato da Zazzaroni e da Abodi, ti ricordi? Ti ricordi? Salvato dal duo strano, ma si formò il duo Abodi e Zazzaroni, che
1: Azzeccherebbe
0: salvarono
1: invece.
0: il Pisa. Attenzione, è successo alla Fiorentina, è successo al Napoli, quindi non è così. Però io l'ho sempre stimato Abodi, ma in tutto questo mi domando, il ruolo del ministro dello sport, al netto che lo sport è
1: Indipendente.
0: indipendente, ma non lo è, qual è? Cioè io mi sarei a un certo punto anche dimesso, Vincenzo. Cioè se
1: Ma
0: devo stare...
1: adesso, cioè, ma la stessa cosa, con tutto rispetto,
2: il presidente attuale del CONI ha fatto una figura.
3: Certo,
1: ma lì è arrivato l'avvertimento.
3: No, no, esatto.

0: che se gli si rivoltano i ministri contro, ecco che decadeva anche lui. Quindi lui dice: ok, mi devo mantenere la poltrona, pace patta, ognuno per la sua strada, ognuno la sua poltrona, restiamo
1: mantenere
0: avanti
1: la poltrona,
0: è lo sport preferito in Italia dai nostri dirigenti, questo sicuramente. Però voglio abbracciare il discorso che ha fatto
2: anch'io, Enrico.
0: Perché oggettivamente, a livello arbitrale, vedi, noi siamo partiti male. Quando abbiamo visto quel gol concesso al Napoli per fallo di De Bruyne, che era,
2: De Bruyne, sì.
0: Avevamo detto: ecco qua, ci risiamo, i soliti errori. Poi però abbiamo visto
1: quella
0: che
1: linea.
0: Abbiamo visto che è stata una linea rispettata.
1: Non si fischia. Ora io, poi domenica pomeriggio sono andato a vedere una partita di prima categoria.
0: E approvata anche dagli allenatori.
1: Perché giocavano contro la seconda, quella che ci giochiamo domenica prossima e quella domenica di là. Quindi siamo andati col mister a vedere.
2: E la linea è quella?
1: È anche troppo, però, perché quello non fischiava mai. Però la linea è quella.
2: Linea
1: e le regole sono quelle per tutti. Noi siamo stati domenica scorsa, noi siamo stati un minuto, perché il mio giocatore è stato un po' pollo. E un minuto in 10, perché lui non ha impiegato i 10 secondi e contano.
2: Ma
1: e la linea arbitrale è uguale in tutte le categorie.
2: E finalmente
1: io
2: ci abbiamo. Bravo, ma anch'io.
1: Basta.
2: Poi, come scrive un amico, ce la faranno pagare con l'Atalanta.
1: Vedremo.
2: Però
1: magari ci saranno altre. Forse ce la faranno pagare.
2: Onestamente, era un calcio di rigore.
1: Però a rigore non è. Però la linea è quella, cioè non la fischia, quella roba lì.
0: Mi è piaciuta anche l'onestà poi di Orsato, perché quando ha fatto l'incontro ha ammesso ci sono state delle cose sbagliate.
1: 5 errori ha ammesso, credo. 5.
0: Cosa che prima non avveniva.
2: Prima c'era quella pagliacciata di open bar che mi pregio di non aver mai visto, se non negli highlights, diciamo così. Ma quella era una pagliacciata. Chi l'ha voluta quella? Rocchi, dice, per fare la trasparenza. La trasparenza? E sentivo quella roba lì?
0: Mamma mia. Era una difesa all'indifendibile.
2: All'indifendibile.
0: Qui invece è giusto quando un designatore ti dice: la linea è questa. Stamattina parlavo con con un altro collega, Francesco di Netwick, che è stato presente all'incontro tra giornalisti e Orsato. È un personaggio molto... di grande personalità,
2: si vede,
0: difficile da affrontare, tosto, che ti dice: la linea è questa qua. Abbiamo sbagliato? Sì, abbiamo sbagliato. E sbaglieremo.
1: Ma sbaglieremo. Certo sbaglieranno.
0: Però la linea è questa qua.
2: Che io approvo, Vincenzo.
0: E approva Sarri, approva Spalletti, perché Spalletti sul è vero che ci hanno dato un rigore e dicono: ah, poi ce la fanno pagare. Noi in realtà l'abbiamo già pagata col Milan, perché c'era fallo,
2: perché era fallo
0: di De Winter su
2: almeno
0: Colomani,
2: per quello che ci hanno raccontato fino a un anno fa.
0: Però Spalletti cosa ti dice alla fine di quella partita?
1: E si usa poco lo strumento.
0: Non è fallo,
1: si usa poco
0: il VAR
1: deve essere proprio una cosa eclatante, come succede in Europa.
0: Manca
1: in Europa
0: solo una cosa ora: arbitri bravi come erano gli arbitri di un del passato.
2: E questi non lo sono. Mi pare che la Juve domenica l'arbitra Marceraro, che l'altro se non sbaglio è quello Candreva Milik. Però questi sono gli arbitri, purtroppo. Ma il segnale, secondo me, positivo è arrivato. Fate i complimenti al medico Scarponi, persona stracompetente, e il modo che parla, in cui parla, fa capire che persona sia.
0: Sì,
2: ora Maurizio, su questo.
1: Grazie.
0: Fai un'offerta. Fate un'offerta.
2: Ragazzi, offerte per Scarponi?
1: Ho fatto un corso.
2: Di cosa?
1: Per parlare.
2: Ah.
1: E non ero così bravo.
2: Non eri così bravo, sì.
0: L'hai fatto con la persona
2: comunque
0: sbagliata.
2: Allora,
0: non era quello. Ah no, quella
1: sì,
0: era
1: sì,
0: quella.
1: Sì. Ah, okay, allora. Okay. Dipende, un giorno.
0: Ah, un giorno.
2: Io però vi voglio chiudere.
1: Devi vedere gli altri.
0: Immagino.
2: Io voglio finire questa puntata. Voglio finire questa puntata e prepara tutti i cosini, perché farò anche dei riferimenti. Allora,
0: i cosini.
2: Scarponi l'ho portato io. Scarponi è una mia scoperta.
0: Che noia questo ragazzo.
2: Scarponi, ho detto, perché poche volte mi espongo, questo ha del talento. E infatti Scarponi è qua.
3: Trippa.
2: Esatto. E tutti
1: mangiata anche domenica.
2: E tutti lo apprezzate. Marangio.
1: Dopo la vittoria.
2: Marangio. Allora, no, tanto tempo ai testimoni. Ci prendiamo 30 secondi in più.
0: Vai.
2: Marangio.
0: Vai.
2: A bianco nero. Ti ricordi, ci ha portato una spia? Ti ricordi?
1: Sì.
2: Ti ricordi la spia? E lui disse: ma guarda che questa fa la spia. Sì, vabbè. C'ho un talento, ragazzi. C'ho una persona fra le mani. E mi dice a Scarponi: ma guarda che questa passa la nostra vita. Va bene. Poi.
1: Adesso si è fatta straniera, quindi.
2: Come si è fatta straniera?
0: Straniera?
2: No,
0: lo so.
2: Poi Santa, ci penso io, colpo di tacco. T'ho trovato, Santa. T'ho trovato due. Ciao, Ben. poi stiamo parlando di gente che non si è nemmeno presentata ai microfoni, perché era impresentabile. Ci ho pensato io, ma poi Santa, ho trovato uno per Radio Bianconera. Oh, chi, ma era? Questo è forte, viene qui a far colloquio la prima volta. Sì, dice, ma io volevo prendere il treno per andare a Torino. Come per andare a Torino? Sì, noi siamo a Roma. Ah, ok, ho capito. No, io pensavo Radio Bianconera fosse solo a Torino. Si è presentato così.
0: Questa storia non ho mai capito chi era, poi, tra l'altro. Poi me lo racconterà.
2: Appunto.
0: Ma chi è?
2: Appunto, te l'ha detto lui.
1: L'ha detto lui.
2: Te l'ha detto lui.
0: Ah, ho capito, però poi...
2: L'ho trovato io, l'ho trovato.
0: Stato, gli hanno scavato una fossa, sempre quello là. Però...
2: chi è che l'ha scavato? Bernadette, anche lì è stato Vincenzo, ma Bernadette ha fatto.
0: Ma tu hai chiamato in causa il signore qua presente. È vero,
2: Zitto,
0: o non è vero?
2: Fammi risentire.
3: Berna, un nome, una garanzia.
0: Berna. È vero o non è vero che Biancorella News era una next gen che funziona?
1: Sì.
2: Senti, senti Marangio,
0: ci ho preso un puccettone dannata.
2: Sì, però per
1: Biancorella News, cioè, siamo stati tanti bravi e ora
2: no, no,
1: ha detto te, di me, e io esco da questo.
0: Lavoravi in un gruppo che funzionava proprio.
1: Gruppo Alessio Petroselli.
2: Assolutamente.
1: A me Petroselli, per me è stato una guida clamorosa.
0: E lo salutiamo.
1: Cioè, facevo il turno con lui e vedevo le notizie, entravo. Ma questo come fa? Poi ho imparato anch'io.
2: Sì,
1: grazie a Daniele.
2: Ma Petroselli deve
1: Claudia.
2: Vabbè, cioè, Claudia.
1: Fabiola.
2: L'ha portata lui.
1: Con qui abbiamo condiviso tutta la squadra live.
0: Fabiola, devo dire che è stato un contatto del direttore, al direttore
1: con tutta, con,
0: però che abbiamo visto la squadra live. Capacità, come è stata nella squadra live? Diciamo.
1: Fantastica.
0: Cioè, abbiamo mai saltato, sbagliato qualcosa?
1: No, no, non abbiamo mai sbagliato una partita. Non abbiamo mai...
2: Sì, però Marangio, cioè, queste sono medaglie che ti
0: ho
2: do.
0: Messo,
2: hai portato
0: una squadra,
2: una spia.
0: Ma perché tra tante cose?
2: Poi hai portato, lasciamo perdere. Vabbè. Ragazzi, è stato bello. Ecco, scriveremo un libro,
0: sì, sì, sì,
2: e quello, lo presenteremo con Turco. No, dobbiamo scrivere.
0: No,
2: o Harry,
0: Turco fa la versione
2: quando viene a Roma.
1: Sempre, sempre a disposizione vostra.
2: Bernadette è fidanzata, a me piace molto. Ma non credo, Antonio, che se però devi andare in Lucania, quindi il viaggio è un po' lungo, vabbè. Vabbè. Ciao ragazzi, adesso arriva Quintiliano. Ciao, ciao.
0: Poi viene Quintiliano.
4: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
6: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
7: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
6: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i dai banchi della maggioranza. Le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
7: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione, l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
6: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5 7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
7: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Buonasera, vi faccio i complimenti per la trasmissione, sono Diego da Bologna, volevo parlare di Brasile, io non ci sono mai andato, ma bisogna stare attenti quando si va in Brasile che ci sono degli strane donne che non si sa mai che arrivano da dietro all'improvviso e poi dopo il gioco è fatto. Comunque, tornando al discorso della Juve, io ho detto Raimondo tempo fa, ho dato un consiglio come attaccante a Raimondo perché si parlava di un attaccante, non di un portiere o di un difensore centrocampista. È un po' che ve lo dico che manca, come diceva quel signore di prima, di Rovigo, che ha ragione, manca un ideatore, uno sviluppatore di gioco, uno che crea gioco, quello manca, si vede. Ciao, grazie, buona serata.
9: Buonasera, sono sempre Carlo Simenne, ma io faccio solo un esempio. Mettendo Çalhanoğlu e Thuram nella Juventus, che succede? O Çalhanoğlu e Lautaro Martinez, che succede? Secondo me cambia tutto. L'Inter diventa la Juve e la Juve diventa l'Inter. O sbaglio?
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: È chiaro che quando si ritorna da una pausa per le nazionali c'è sempre un enigma, un punto interrogativo, un dubbio, un'incertezza, tanto più adesso dopo tre settimane di stop mai visto. Anzi sì, in realtà una volta, ma causa Covid, come ricorderete, nel 2020, quando la Juventus vinse, ahimè, l'ultimo scudetto targato Maurizio Sarri. Non si vince dal 2020 lo scudetto, Federico, ma ti rendi conto? Tra l'altro io ricordo anche che in quel campionato, mi ricordo molto bene, che la Lazio stava per raggiungere la Juventus, Lazio di Simone Inzaghi, Non so se magari non si fosse fermato il campionato, chissà, comunque sia. Dobbiamo parlare invece della sfida contro il Cagliari, con dei dubbi, delle certezze, qualche certezza, diversi dubbi, e io intanto ho preparato il podcast su Sarri, dicendo Sarri o non Sarri, il fulcro del centrocampo della Juventus, che poi bisognerebbe mettere sarà o non sarà, e quindi gioco di parole. Io credo che lui debba esserlo, anzi l'ho definito deputato ad essere anima e cuore della Juventus. Cuore perché è al centrocampo, anima perché lui fa un po' di tutto, è molto versatile come centrocampista. Qualcuno lo accosta a Matuidi, altri invece dicono che sia diverso dal francese. Secondo me è più completo. Magari poi Matuidi dava tanto, però è più completo, ha qualcosina in più. Ricorderete che Antonio Conte, l'allenatore che ora è disoccupato, lo definì un potenziale top. Un potenziale top quando lui allenava in Inghilterra e il ragazzo era in Inghilterra. Comunque sia, ha fatto qualche gara in nazionale, si è ripreso dall'infortunio. Allora contro il Cagliari, da contro il Cagliari in poi, credo che tocchi a lui. 4-2-3-1, 4-3-3, non lo so. Comunque sia, Sarr deve diventare una certezza, anche perché, se vogliamo dirla tutta, Spalletti ha fiducia in questo ragazzo, ma è quasi costretto a schierarlo, anche perché, diciamola tutta, intanto sono infortunati Locatelli e Thuram, ma poi è inaffidabile Coop Mainers, purtroppo. Quindi podcast che tra poco metteremo su Bianco Nera News, Federico Rossi ci sta lavorando, mentre qui mi volevo concentrare per, diciamo, avvicinarci alla gara di domenica. L'editoriale di Mezzanotte l'ho fatto sui dubbi di Spalletti, no? Diversi dubbi e una certezza, cioè la Juventus, l'avversario della Juventus è la Juventus stessa spesso. E mi spiego, al di là del discorso tecnico-tattico, quindi i dubbi, le incertezze, schema tattico, giocatori, scelte dei singoli, c'è un discorso di natura mentale, con continuità e mentalità, diciamo, fanno anche rima. Mi è venuta in mente anche la mentalità, che è stata citata da un campionissimo del nuoto, no? Paltrinieri, che ho intervistato fuori dal CONI. Lui ha detto: serve la mentalità. Insomma, la Juventus deve ritrovare questa mentalità vincente. Per esempio, uno che ha la mentalità vincente è sicuramente Nico Gonzalez, tant'è che la Juventus, per premiarlo di questo avvio di stagione, ma anche come si è calato nella Juventus quando sembrava volesse tornare a tutti i costi all'Atletico Madrid, invece gli prolungherà il contratto nei prossimi giorni, non so se prima della sfida di domenica addirittura, quindi tra domani e dopodomani, comunque ci siamo. Prolungamento del contratto, attualmente scade nel 2029 o fino al 2030 o fino al 2031, 3,6 milioni netti a stagione, forse, anzi quasi sicuramente ritocco dell'ingaggio, ma comunque sia Nico resterà juventino anche per qualche altro anno, perché ha sposato, diciamo così, la causa di Spalletti, si è fatto convincere da Spalletti. Quando voleva andare via ci ha parlato, lo so, l'ha chiamato nel suo ufficio, gli ha detto: Nico, guarda, io punto su di te, conto su di te, vorrei che tu restassi. E lui alla fine è rimasto, e avete visto anche come. Non stiamo parlando, ragazzi, questo ricordiamolo, non stiamo parlando di fuoriclasse, ma sicuramente in questo momento storico della Juventus uno così serve e come. Però io vi volevo chiedere di Sarr, secondo voi può essere veramente il perno del centrocampo della Juventus, a 2, a 3, linea 4, non lo so, però il perno, perché lui può assistere / supportare Douglas Luiz in fase di interdizione, può essere fare da filtro alla difesa se magari si gioca a 2, ma anche se si giocasse a 3 o in una linea 4. E poi, ragazzi, ha una peculiarità che sembrava smarrita nella Juventus: verticalizza, come dicevamo ieri con Mirko Nicolino, verticalizza. E quindi a tutte le cose che ho detto aggiungiamo il supporto. Il sup è anche un mezzo per supportare l'attacco. Cosa chiedere di più a un calciatore, a un centrocampista? La pubblicità diceva un Lucano, no? Perché parlava dell'Amaro. Credo che qualsiasi allenatore sarebbe contento di avere un giocatore così. L'unico, non dubbio, però insomma piccolo timore, è se regge sotto il profilo fisico, perché lui arrivò alla Continassa la scorsa estate, come ricorderete, infortunato, lo ha detto anche Spalletti, ma lo sapevamo. Pian piano credo che stia recuperando al 100%. Questo è un po' il succo del discorso. Sarebbe fantastico un centrocampo con lui, Douglas Luiz e forse anche McKennie. In realtà, se tu giochi 4-2-3-1, spesso durante il match diventa 4-3-3, per esempio, ma se si ripassa la difesa a 3-3-4-2-1, Douglas Luiz e Sarr al centro, con a destra McKennie, a sinistra chissà, forse Cambiaso. A proposito, Cambiaso, cosa vuoi fare da grande? Vuoi tornare il calciatore, un po' di domande, un po' di dubbi, no? Vuoi tornare il calciatore che avevamo ammirato nella prima stagione? Io ho un grosso dubbio, Cioè, se tu sei quello della passata stagione, caro Andrea, perché io lo stimo molto, no? Secondo me è un giocatore forte, però si è perso. Si è perso soprattutto da quando non è riuscito. Sembrava fosse ad un passo dal Manchester City, gennaio di quest'anno, dello scorso anno. Poi saltò tutto, lo ha detto anche il suo agente, e alla fine è rimasto nella Juventus. Io non so se con il mal di pancia, comunque con il pensiero di aver mancato per un po' il Manchester City e quindi di essere allenato da Guardiola, che allora ovviamente era allenatore della squadra inglese. Dopodiché, discorso Palmisani, ci sono, io non so nemmeno se chiamarli indizi, però degli assist. Allora, il primo assist, io sto cercando, ve lo dico subito, di far intervenire o il papà o la madre, probabilmente il papà, vediamo se ci riesco, con un amico di Frosinone, che sta dentro la società del Frosinone. Sono stati un paio di settimane fa, forse, un'intervista doppia, papà e mamma, di questo ragazzo Lorenzo, 22 anni, nato ad Alatri, quindi ciociaro anche lui, in cui dicono: oh, ragazzi, ma io al giornalista gli ha detto, in realtà in famiglia la Juventus viene al primo posto. Primo assist, ok? Dopodiché, secondo assist, l'ha dato ieri il suo agente, Pastorello, dicendo: ma la Juventus si è fatta avanti già la scorsa estate. Poi, insomma, non si è fatto più nulla, però insomma ha bussato alla porta dell'entourage del ragazzo. Chiaramente il presidente stirpe del Frosinone ha rimesso un po' tutti su con i piedi per terra, dicendo: ma in realtà io non ho avuto nessuna chiamata ufficiale, come per dire aspetto delle offerte. In tutto questo però si sta muovendo anche la Premier League e l'Inter, quindi secondo me la Juventus, se vuole puntare su Palmisani come vice vicario che sarà riscattato, vicario stavo leggendo prima, deve sbrigarsi. Secondo me dovrebbe fare questo: andare al Frosinone e dire a Stirpe, che il presidente, sapete che ha cambiato proprietà il Frosinone, ma il presidente è rimasto sempre Stirpe, c'è una proprietà, mi pare americana, sia una società americana mi pare, il presidente Stirpe, gli dicono: caro presidente, io voglio Palmisani, lo prendiamo e facciamo un'operazione stile Gatti. Ricordate che Gatti l'ho preso in anticipo e poi a fine stagione, cioè lo acquistò di fatto in anticipo e a fine stagione poi lo prese in via definitiva. 22 anni, un ottimo portiere, potrebbe quasi già fare il titolare, perché lui, quello che sta facendo quest'anno è una sorta di prosecuzione di quello che ha fatto nella passata stagione, quando ha contribuito in maniera importante alla promozione dello stesso Frosinone. Questo è il succo del discorso. Dopodiché c'è questo caso, chiamiamolo caso, in realtà il mio amico Buccheri oggi sulla Gazzetta dello Sport dice che la Juventus sta facendo anche delle riflessioni su Voltemade, perché è un 9,5, perché non segna, perché di 9,5 la Juventus ne avrebbe diversi oltre a Colomani, e quindi potrebbe essere questo ragazzo tedescone, potrebbe essere rispedito al Newcastle già a gennaio, e se così fosse potremmo bollarlo come flop, come acquisto sbagliato, forse sì, staremo a vedere. Comunque sia, è stato preso in prestito, lo sapete, 4 milioni secchi per 6 mesi, 4,4 l'ingaggio per 6 mesi, che non sono pochi. E probabilmente tornerà, sicuramente a fine stagione tornerà al Newcastle, che lo acquistò dallo Stoccarda per 70 milioni più bonus, quindi insomma una cifra disumana che la Juventus non tirerebbe mai fuori, tanto più per uno come Sarr. Ma i paradossi del calcio ci dicono che però questo calciatore è nel mirino del Bayern Monaco. Ecco perché io dico, quando noi vediamo alcuni elementi che fuori dalla Juventus riescono a decollare, non significa che la Juventus ci sono dei problemi, che evidentemente non è scoccata la scintilla con un club, con una squadra, con dei giocatori, con lo spogliatoio, con l'allenatore. Mi riferisco per esempio a David, no? Open Day adesso sì, non è che stia facendo sfacelli, qualcosina ha fatto, ma non ci voleva molto a fare meglio di quanto non ha fatto nella Juventus. Quindi magari alcuni si trovano male in un club e poi cambiano e riescono ad esplodere, magari con degli allenatori diversi. Ecco, sul discorso per esempio di Nico Gonzalez, siccome bisogna essere onesti, dobbiamo dire che i meriti forse principali vanno proprio, credo vadano al Ciolo Simeone, perché nell'Atletico Madrid che si è rivitalizzato. Poi tra l'altro A questo punto mi viene anche da dire, per fortuna non è scattata l'opzione dell'obbligo del riscatto, perché come ricorderete la Juventus aveva un accordo con l'Atletico Madrid, nel caso in cui avesse firmato un determinato numero di presenze, il Real Madrid sarebbe stato obbligato a riscattarlo a 32 milioni di euro. Ora, detto che nell'ultima parte di stagione, le ultime 6-7 partite, si infortunò Nico Gonzalez, comunque sia, l'Atletico Madrid non gli avrebbe mai fatto fare quel numero di presenze, perché strategicamente pensava: ora io lo rimando, non gli faccio fare queste presenze, quindi non ho l'obbligo di riscattarlo, 32 milioni, lo rimando alla Continassa, consapevole che il giocatore voleva assolutamente restare a Madrid, vado a bussare alla porta della Juventus e gli dico: ok, io vorrei riprendere Nico Gonzalez, questa volta a titolo definitivo, ma invece dei 32 milioni pattuiti nell'accordo precedente, io ti posso dare 24, gli voglio dare meno di 25 milioni. E anche qui, secondo me, si è dimostrato molto bravo Carnevali. Cioè, secondo me Carnevali sta, in quel poco che ha potuto fare nel mercato, nel suo primo mercato juventino, sta dimostrando di dire: ok, noi siamo la Juve, se ti sta bene così a un interlocutore, in quel caso l'Atletico, mi dai 30 oppure 28, ma meno di 28, faccio l'esempio, Io non ci sto, quindi è rimasto. Nel frattempo però Spalletti ha parlato con questo ragazzo e gli ha detto: guarda, io ti metto al centro del progetto, bla bla bla, ed è rimasto come deve rimanere un calciatore, cioè convinto, diventato anche un leader. Questo è il succo. Vedete, il contraltare di Nico Gonzalez poi è volte male, che invece onestamente bisogna capire anche perché sia stato preso, perché se tu già prendi Colomani, tra l'altro con un investimento di 100 milioni, perché tra cartellino e ingaggio la Juventus tirerà fuori 100 milioni, che non è un 9 vero. Vuoi prendere un altro attaccante, ma prendi un bomber, non prendere un altro 9,5. E quindi la Juventus sta tornando sul mercato dei centravanti. Capite qual è il discorso? Sta tornando sul mercato per prendere un centravanti e si fanno 2-3 nomi. È ritornato d'attualità Retegui, ma Retegui, ragazzi, guadagna, detto che non sappiamo come stia dal punto di vista fisico, detto che non sappiamo se lui veramente abbia ambizioni di tornare in Serie A, ma probabilmente se sono accesi i fari sì, ma soprattutto guadagna 16 milioni più 4 di bonus, quindi nel caso in cui lui dovesse decidere di tornare in Serie A, comunque in un campionato europeo, dalla Saudi League, questo è il problema vero, dalla Saudi League, come che sì, dovrebbe ridursi drasticamente l'ingaggio. Vedremo un po'. Uno di questi nomi è proprio lui, è proprio questo ragazzo Retegui, che a me piaceva molto sinceramente, che poi è un ritorno di fiamma, perché anche ai tempi di Giuntoli si parlava dell'ipotesi Retegui. Poi ci sarebbero altri due nomi. Uno, anche questo, è un ritorno di fiamma, perché parliamo del nazionale degli Stati Uniti, Balogun, che fu oggetto di quel caos della squalifica, della non squalifica ai mondiali, che scoppia un caso diplomatico tra Trump, Infantino, eccetera, eccetera, come ricorderete. Lui ha 24-25 anni, gioca nel Principato con il Monaco, ma volentieri cambierebbe aria, cioè... siccome gli hanno, diciamo, posto l'ipotesi Juventus, ha detto perché no, perché onestamente il campionato francese, tolto il Paris Saint Germain, non ci rimane quasi nulla. Poi però c'è un terzo nome che è andato sotto i riflettori della Juventus, questo è italiano, fortunatamente ha 22 anni, si chiama Raimondo. Sapete che gioca con il Frosinone, ma è di proprietà del Bologna, peraltro si è anche infortunato questo ragazzo. Quindi la Juventus, oltre al centrocampista, oltre al terzino sinistro, finalmente, aggiungo io, sembra che voglia prendere un centravanti. È chiaro che per prendere qualsiasi calciatore qualcuno deve uscire. Per esempio, sul fronte del terzino sinistro, sì, prendi, adesso vedremo su chi andrà la Juve, si fanno diversi nomi, Emerson Palmieri, per esempio, che è stato lanciato nel calcio che conta proprio da Spalletti ai tempi della Roma, però vedremo, ci sono anche altri nomi in ballo. Devi vendere per esempio Cabal, che peraltro oggi è tornato ad allenarsi in gruppo, quindi è recuperato. Se devi prendere un attaccante, vedete, Voltemade via, perché magari ti risparmi i soldi dell'ingaggio, no? Oltre che gli dai la metà, perché tu hai preso Voltemade per un anno, se a gennaio lo riprende il Newcastle si abbatte del 50% l'inganno, gli puoi pagare anche i 6 mesi in cui non gioca, ecco. Quindi sì, si prende qualcuno, ma deve uscire qualcun altro. Diverso un po' il discorso del centrocampista, perché non puoi cedere nessuno, o meglio, perché ne hai due fuori importanti, Locatelli e Thuram. Se si riuscisse a piazzare Koopmeiners, ma la vedo un po' dura, ecco, sarebbe opportuno, perché la Juventus riuscirebbe a prendere una cifra per poi reinvestire. Si parla di Højbjerg, oltre 30 anni, 31 anni se non sbaglio, il danese è tornato d'attualità, già l'aveva cercato in estate, il Siviglia ha bisogno di soldi e quindi magari si può trattare ad una cifra sostenibile per quanto riguarda la stessa Juventus. Nel frattempo però dobbiamo pensare a questo centrocampo, a questa Juventus, a queste gare. E tornando all'editoriale, il terzo elemento, il primo elemento: come stanno i calciatori di ritorno dalle nazionali, come stanno alcuni che erano infortunati, questo è chiaro. Quindi discorso infermeria, primo step. Secondo step, Spalletti, visto che contro l'Atalanta ha cambiato 2/3 moduli, inizierà con la difesa a 3, anche se lui dice non mi dite i moduli con i numeri eccetera, dipende dagli spazi e come li occupano i calciatori, però devi comunque dare un impianto iniziale. Poi lasciamo perdere che durante la partita si vira in altri moduli, no? Questo è un po' il discorso. Però difesa a 3 o difesa a 4? E quindi se è difesa a 3, linea 4 del centrocampo, 2-1, perché oggi leggevo per esempio che per ottimizzare la fase realizzativa di Conceição, quel vero, una specie di tallone d'Achille, se vogliamo dire tutto, una criticità di questo ragazzo, o meglio, sarebbe il salto di qualità se cominciasse anche a segnare, potrebbe essere per lui nei due davanti, come giocava del resto all'inizio lo scorso anno lo stesso Spalletti, ma anche come giocava Tudor, nei due davanti alla punta, sarebbe più vicino all'attaccante e ovviamente più vicino alla porta. Così come stavo leggendo sempre che giustamente Spalletti deve fare di necessità virtù. Vedete che poi tutti a contestare Spalletti, ci stiamo accorgendo, ma l'avevamo capito, che tanti calciatori, probabilmente più di qualche calciatore, Spalletti non l'ha chiesto, secondo me Voltemade non l'ha chiesto, cioè gli avranno detto guarda, c'è la possibilità di prendere questo calciatore a 4 milioni prestito secco, e lui magari alla fine ha detto nella sua testa meglio di nulla. Però ci stiamo rendendo conto che non ha fiducia nello stesso tedesco, perché pensate che al di là della presenza in Europa League, in cui ha realizzato l'unico gol su calcio di rigore che gli concesse, e li vedi pure il leader, gli concesse Nico Gonzalez, perché Nico Gonzalez fu atterrato, prese il rigore e gli disse a Voltemade battilo tu in modo che ti sblocchi. Al di là di quella, l'unica presenza da titolare, le altre tre di campionato le ha fatte da subentrante, poi è rimasto in panchina per due partite e alla fine ha giocato tipo 48 minuti totali. Capite che anche da questo si percepisce che Spalletti evidentemente, non che non lo veda, però è uno così, ce ne sono tanti di trequartisti, per carità, con caratteristiche diverse a Voltemade, però se tu non mi servi, io credo che faccia questo discorso Spalletti, se tu non mi servi come bomber per fare gol, io per il gioco che sa fare tu probabilmente posso utilizzare altri, per esempio Colomani. È vero che anche lui non è un bomber, lui ci sta lavorando affinché lo diventi o comunque si avvicini ad essere uno che segni più gol rispetto a quelli del suo trend storico, però quantomeno a livello di prestazione, per esempio contro l'Atalanta, è stato tra i migliori. Quindi c'è questa possibilità che alla fine Voltemade venga ceduto e magari uno di questi tre che vi ho detto potrebbe essere acquistato dalla Juventus. Allora, tutti questi discorsi, ma non solo, perché non è che io mi sia dimenticato del discorso legato al commissariamento, perché qualche novità c'è, anzi vi dico la prima, oggi, e poi do la palla a Federico Rossi, il Presidente del Consiglio Meloni attraverso il suo ufficio stampa ha smentito quello che aveva detto Sport Italia, cioè il direttore Criscitello ha detto proprio in maniera, io ho detto mi pare strano, Malagò è diventato commissario perché si sono incontrati lui e la Meloni durante una festa di Fratelli d'Italia, ha detto proprio queste parole, di Fratelli d'Italia, si sono incontrati e Meloni gli avrebbe assicurato la sua permanenza seppur da commissario. Oggi è arrivata la nota dell'ufficio stampa della stessa Presidente del Consiglio in cui dicono smentisce categoricamente di aver mai incontrato Malagò, anche perché mi pare di capire, poi c'è stata un'aggiunta, mi sembra di aver letto che lei abbia anche detto se fossi intervenuta io non sarebbe andata a finire così. Questo vi fa capire anche un po' qual è la linea, diciamo così, della politica rispetto ad alcune cose, no? Ad alcune situazioni, e quindi bisognerà capire bene il discorso del commissariamento, perché sulla carta Malagò non potrebbe fare nemmeno il commissario, come ha detto l'avvocato Miele che voleva candidarsi, non poteva nemmeno fare il presidente in realtà, però l'Italia questa è. Però insomma, questo è un discorso che faremo più tardi anche con Riccardo Gambelli.
4: Fuori di Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lucumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sarah Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitti ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6, i parziali di una partita estremamente equilibrata, che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro, che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra e Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interni e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperature in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
13: Allora, di nuovo in diretta, 340542534. Finalmente riparliamo di... Nemmeno antivigilia, perché gioca domenica la Juventus. Oggi non so perché, Fede, pensavo fosse venerdì. Ma da stamattina, non lo so perché, invece ancora giovedì. Stiamo parlando di questo avvicinamento al Cagliari. Guardate, io stavano ipotizzando diverse testate, un'ipotetica formazione, perché è chiaro che qualche dubbio Spalletti lo ha, no? Ci mancherebbe altro di formazione. Ora più tardi vi dico più o meno quello che si di cui si parla rispetto a questa formazione. Buonasera, ragazzi, io soltanto i nipoti mi possono chiamare zio, non mi chiamate più zio Quinti, sennò mi fate sentire troppo vecchio. Buonasera Quinti, Sar sembra un mix tra, aiuto. Mi viene da tossire perché ho letto due nomi. Ok, Matuidi e Pogba. Poi parlo da ignorante, ma vedo uno con corsa, bravo nei contratti e soprattutto ha dei bei piedi. Salvo, guarda, Salvo, ti dico, Matuidi qualcosa. Pogba magari avesse il 50-60%, parliamo del miglior Pogba ovviamente, quindi questo è un po' il discorso. Però per domenica si parla di questa formazione. Allora, Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly. Sulla carta 4-2-3-1 è di partenza, poi si vedrà. Quindi Kalulu, Bremer, Kelly e non Lukumi, Cambiaso, che dovrebbe giocare titolare, Dugas, Luis, Sar, con Zegrove, non con Sesao, McKennie, Alaibegovic e Colomani. Chissà se questa formazione piace a Riccardo Gambelli. Ciao Rick!
14: Ciao Vitti, buonasera a tutti, ben ritrovato.
13: L'hai sentita la formazione della Juve? No, non è questa, però insomma si ipotizza, eh.
14: Sì, sì, l'ho sentita, ma Lukumi io lo farei giocare assolutamente. Insomma,
13: sì.
14: In questo momento è uno che dà garanzia al 100% insieme a Bremer. Non vedo perché non utilizzarlo. Ecco, poi sai, Spalletti le vede tutti i giorni i calciatori, quindi magari avrà visto Kelly più in forma di Lukumi. Quindi,
13: e allora sto mandando un WhatsApp a Spalletti. Caro Luciano, mi ha detto Riccardo Gambelli, te lo ricordi quella sera a cena insieme siete stati, che Lukumi deve giocare senza se e senza ma. Vediamo cosa mi risponde. Eccolo, vediamo, qua già, vediamo. Mi ha risposto e mi ha detto digli però al mio amico Riccardo che Kelly non possiamo emarginarlo, non possiamo farlo fuori completamente, e quindi siccome la prossima settimana ci sarà l'Europa League e siccome in 19 giorni giocheremo 9-10 partite, cominciamo anche a gestire le forze. Ti piace questa risposta?
14: Ma no, sicuramente è un motivo validissimo per il quale gioca Kelly. E comunque io non ho fiducia in Kelly, anche se il finale di stagione dell'anno scorso fu abbastanza, non fu ottimo, però il resto della stagione fu di un buon livello. Quindi, per carità, è un giocatore di sicura affidabilità, non c'è dubbio. Ma Cagliari è una partita, secondo me, rognosa, difficile, quindi credo bisognerebbe cercare di utilizzare i migliori, ecco, questo è quello che penso io.
10: Allora, ti do una bella notizia, caro Riccardo, bella mi viene da ridere, quindi tra virgolette. Allora, Seferin vuole ancora la presidenza della UEFA, che sarebbe il quarto mandato, pensa Riccardo.
14: Ma molto probabilmente la otterrà, senti che ti dico, io sono quasi convinto che questo signore lo rivedremo ancora alla guida dell'UEFA.
10: Infatti
14: uomo,
10: lo dice.
14: È un uomo di una potenza politica disumana, quindi vedrete che sarà di nuovo lui il presidente dell'UEFA.
10: Guarda, te la leggo, Riccardo, perché è proprio una nota della UEFA. Adesso vedo il presidente UEFA Alexander Seferin ha annunciato ai presidenti e ai segretari generali di tutte le 55 federazioni nazionali appartenenti e affiliate alla stessa UEFA che si candiderà per un ultimo mandato e continuerà a guidare l'organizzazione oltre il 2027. Negli ultimi mesi le federazioni gli avevano chiesto all'unanimità di riconsiderare la precedente decisione di non ricandidarsi. Seferin ha accettato di farlo e ha confermato la propria intenzione di presentarsi per la rielezione in occasione del 51esimo congresso della UEFA in programma ad Astana il 22 aprile 2027. Poi lui ha detto: Seferin, la mia abitazione è mantenere unito, che poi sarebbe ambizione, secondo me hanno sbagliato qui, mantenere unito il calcio europeo. Questo è un po' il succo del discorso. Vabbè, comunque, chiusa la parentesi UEFA,
14: un altro suo obiettivo è che l'Inter vinca la Champions. Appena l'Inter vince la Champions, lui abbandona.
10: Anche perché, come tu sai, Riccardo, nella UEFA ci sono tre vicepresidenti e quello vicario si chiama Gabriele Gravina.
14: Sto scherzando fino a un certo punto.
10: E invece Riccardo, Cagliari, tra l'altro il Cagliari pensa che nelle prime 5 giornate di campionato è la squadra che ha preso meno gol, cioè 2. La Juventus viene da quella bella vittoria contro l'Atalanta. Certo che già storicamente quando si torna da una pausa per le nazionali ci sono dei punti interrogativi per tutti, attenzione, non solo per la Juventus, ma dopo 3 settimane, Riccardo, sembra quasi che inizi un altro campionato.
14: Assolutamente sì, mi dispiace perché avevamo fatto 2 partite molto, molto valide. Cagliari sarà sicuramente una partita rognosa perché è sempre stato un campo ostico per noi, guarda l'anno scorso quello che cosa successe con l'unico tiro in porta del Cagliari andò dentro e noi sbagliamo, credo sia la partita con il più alto numero di palle gol sbagliate l'anno scorso, quindi è una partita difficilissima. E poi bisogna vedere se la Juventus è guarita dalla bipolarità che l'ha contraddistinta per tutto l'anno scorso e anche per gli anni passati. Una squadra che faceva bene 2 partite e poi piombava nel buio più totale. Quindi bisognerà vedere se è guarita oppure sta guarendo da questa malattia. Ti dico subito che un pareggio non mi basta.
10: No, che ci fai col pareggio? No.
14: Assolutamente, perché quelle davanti sicuramente non perderanno colpi. Questo sarà un campionato che deve assolutamente vincere con le piccole, fra virgolette, perché secondo me saranno i punti decisivi, esatto. Le vittorie con le piccole. È quello che è mancato a noi l'anno scorso.
10: Quindi soprattutto all'ultimo. Io ci ho fatto, infatti Riccardo, all'editoriale di questa notte a mezzanotte ho scritto dei punti interrogativi per la Juve di Spalletti e una certezza che alcune volte la Juventus come avversario a se stessa, proprio per questa questione mentale, no? Che si disconnette dalle gare. Speriamo invece... Quindi continuità e mentalità, unito queste due esatto. Cose. Riguardo qualche singolo, diciamo così, si stanno mettendo in mostra alcuni, no? Tipo, Alebegovic già lo aveva fatto e secondo me, Riccardo, questo ragazzo se cresce bene e forte, secondo me. Poi magari ognuno ha le sue idee. E poi c'è un calciatore, l'abbiamo già detto, che sta per rinnovare il contratto. Io mi ricordo che tu dicesti non mi ha mai convinto, invece giustamente l'altra volta hai riconosciuto, devo ricredermi sotto alcuni punti di vista, perché Nico Gonzalez è uno dei migliori. E ripeto, nei prossimi giorni, forse anche domani, dopodomani vedremo, gli rinnoveranno il contratto di 1-2 anni. Insomma, questo è anche un premio a questo inizio di stagione, al fatto che sia rimasto alla Juventus malgrado si dicesse che avrebbe preferito tornare all'Atletico Madrid. Quindi diciamo che Nico Gonzalez è una certezza, Alea Begovic pian piano lo diventerà, è molto giovane, Lucas Luiz pian piano si sta riprendendo. Io però, caro Riccardo, se tu dovessi scrivere un X, no? Quindi un ex tweet a Cambiaso, cosa gli diresti? Perché Cambiaso adesso rientra dopo l'infortunio. Io ho detto, Cambiaso, cosa vuoi fare da grande? Gli direi, Andrea, tu?
14: Dunque, su Nico Gonzalez dico solo una cosa, lo considero il più grande acquisto di quest'anno e ti dico, io ero molto scettico, esatto. Invece gli devo chiedere scusa, perché per ora è il miglior acquisto, un giocatore può giocare a destra, a sinistra, dietro le punte, addirittura attaccante puro. Quindi complimenti a Nico e lunga vita in bianco-nero. Detto questo, Cambiaso credo che debba essere recuperato assolutamente, e ti spiego i motivi. Perché è un patrimonio italiano e dico la verità, io la nazionale non la seguo praticamente dal 2006, per me è un discorso abbastanza chiuso con la nazionale dal 2006, però è anche vero che mi dispiace non vedere un giocatore della Juventus che gioca nella nazionale, perché per la Juventus è una questione di prestigio anche avere i giocatori nazionali. Quindi Cambiaso è un patrimonio italiano che va recuperato assolutamente, e quindi io spero che rivedremo prima o poi il Cambiaso del primo anno. Ha avuto un'involuzione incredibile, incredibile, soprattutto nella fase difensiva, e quindi io però ci spero, perché ripeto, la Juventus va italianizzata assolutamente. Leggo che Cannavale si sta guardando intorno con dei ragazzi italiani, la cosa mi fa molto piacere.
10: Esatto.
14: Questa Juve va riitalianizzata con un blocco italiano, perché è giusto così, non si può vedere Juve Milan con un solo italiano in campo, che fra l'altro è il vicario e il portiere. Quindi dico che Cambiaso spero veramente recuperi, perché abbiamo bisogno di italianizzare la Juventus assolutamente.
10: E allora, Riccardo, mi dai un assist, perché leggo su tutto Juve che si sta muovendo proprio sotto questo aspetto qui, la Juventus, quindi Carnevali barra Massara barra Ottolini, non lo dimentichiamo Ottolini, perché comunque lui è direttore sportivo e il fatto suo lo sa, perché si, giustamente alcune volte anch'io magari cito soltanto Carnevali e Massara, ma lavora anche Ottolini dal punto di vista del mercato. Allora ti dico i 7 nomi che l'Italia, che Carnevali e compari, diciamo così, stanno mettendo nel mirino, proprio italiani e giovani ovviamente. Allora, Romano, tu lo sai che gioca nel Cagliari, ma è di proprietà della Roma, che è un ottimo centrocampista. Palmisani, famiglia juventinissima. Bernasconi, Caiode, Udogi, Ndur e Ignazio, nomi che interessano diversi reparti dalla porta al settore offensivo. L'intenzione non sarebbe quella di avviare contemporaneamente trattative, ovviamente per tutti i calciatori, operazione molto difficile, ma di costruire una selezione di obiettivi da valutare nelle prossime sessioni di calciomercato. Quindi vedi, Riccardo, è un po' quello che dici tu, giovani nel futuro, che ne so, in una sessione 1-2, poi aspettiamo l'anno dopo, cerchiamo di prenderne l'importante, ma questo è vero, che si ritalizianizzi la Juventus, perché altrimenti, pensa che la Juventus nelle prime giornate ha fatto giocare 3-4 italiani, stavo vedendo delle statistiche, dalla prima giornata di campionato alla quinta, però non è semplice, capisci Riccardo, questo è un po' il discorso.
14: Non è assolutamente semplice, ma codesti giocatori che ha nominato sono tutti eccellenti giovani. Romano lo vedremo già domenica prossima.
10: Esatto.
14: Palmisani, Marco, io dico una cosa, in questo momento il portiere è secondo me è il problema minore, perché io, te sai la fiducia che io ho in vicario, questo è un portiere che per i prossimi 3 o 4 anni ti garantisce la porta. Certamente Palmisani è un fenomeno, un piccolo fenomeno, potrebbe essere acquistato e magari piazzarlo in qualche squadra di Serie A per farlo crescere. Però ecco, Vicario, con tutto, io credo in questo momento il portiere sia il problema minore, però questi giocatori che ha detto, secondo me, magari ne arrivasse 3 sul 7 già sarei già esatto. molto felice.
10: Esatto.
14: Soprattutto a centrocampo, scusami.
10: Certo, Romano sarebbe perfetto. Invece, Riccardo, un altro caso che sta un po' alimentato dalla Gazzetta, però poi qualche riscontro insomma c'è stato. La Juventus sta riflettendo sulla possibilità di rispedire al Newcastle Voltemade già a gennaio, ok? E di conseguenza avrebbe riacceso i fari su 3, io non so se stavi ascoltando prima, su 3 calciatori, no? Rete, certo. È chiaro.

0: sia mai esageratamente, chiaramente, gli acquisti della disperazione, Sarr e Walt Madde. Sarr invece sono sicuro che è un gran bel centrocampista, ma ne riparleremo. E Walt Madde, io vedendo gli highlights, la prima cosa che, non conoscendo molto questo calciatore, disse: questo non è un 9 vero, è un altro mezzo 9, cioè non è il giocatore che voleva Spalletto. Gli ho visto sbagliare un gol con la Germania in
1: Mamma
0: questi
1: mia,
0: giorni
1: lasciamo
0: della
1: perdere.
0: nazionale tedesca, che mi ha ricordato il miglior Pacione, perché porta
1: È vero,
0: spalancata, portiere in terra, ha fatto meta. Ora, io mi molto possono capitare queste cose, per carità. Prima di criticarlo, io voglio aspettare altre almeno 2 o 3 partite. Però, ecco, se noi volevamo un centravanti veramente puro, lui no, non lo è. Questo è quello che mi è sembrato di vedere da queste prime partite. Però
1: esatto.
0: rimandarlo subito a gennaio, a meno
1: No.
0: che non abbiamo un'alternativa importantissima subito a gennaio, ma io me lo terrei perlomeno
1: Beh, chiaro, no, no, certo, no, no, io
0: fino a
1: credo,
0: maggio,
1: esatto, no,
0: me lo terrei.
1: no.
0: Questo mi sembra
1: Però
0: evidente.
1: presumo, Riccardo, che se loro hanno in testa l'ipotetica rispedizione a gennaio, credo che abbiano già in mente di prendere un centravanti vero, che Spalletti, lo vorrei dire a tutti quelli che criticano, Spalletti l'aveva chiesto già a gennaio dello scorso anno, dello scorso campionato, quindi gennaio scorso, non gli è stato preso, e qui invece serve uno così, perché è vera la questione del, ok, facciamo la cooperativa del gol, 3 gol li fa Bremer, 4-5 li fa McKennie, vado a caso così. Però se tu hai un centravanti, se tu ci fai caso, Riccardo, tutte le rivali della Juventus un centravanti ce l'hanno. Malen lo scorso anno ha trascinato la Roma. Se la Juventus aveva mezzo Malen, sicuramente era in Champions League adesso. L'Inter ne ha 2-3-4 di centravanti, ce l'ha anche il Como, la Roma l'abbiamo detta, ce l'ha il Napoli stesso e ce l'ha anche il Milan. L'unica squadra di alta classifica ad non avere centravanti intendiamo quello insomma vero, diciamo quello bomber, siamo noi, Riccardo. Questo è il succo del discorso.
0: Ma io, guarda, spero che un addetto a lavori che conosci bene anche tu, è un nostro amico, mi ha detto che la Juventus sta lavorando sotto banco per Osimhen a giugno.
1: Mamma mia.
0: Sarebbe veramente il
1: Magari
0: centro.
1: lo andiamo a prendere io e te, Riccardo.
0: No, vado io a prenderlo e non voglio nemmeno il rimborso spese.
1: Ci andiamo noi, sì, è vero, è vero. Lì saremmo a posto, però staremo a vedere, dai, dai. Allora, Massimo, pensa che ci scrive Massimo, Riccardo, guarda. Ciao Quinti, vivo a Casteldefels, ho appena incrociato Szczęsny. Mi è venuto da piangere perché avevamo un portiere comunque forte, ma ricordiamolo che è giunto, Limotta lo cedettero a gennaio perché non gli hanno voluto rinnovare, mi ricordo, il contratto. Invece, Riccardo, siccome mancano 5 minuti per salutarci, due cose. La prima te la leggo. Ha parlato Massimo Brambati qui a fianco da Marco Piccari durante Maracanà. Ti dico quello che ha detto. Futuro di Conte dipenderà molto da come andranno le cose in diverse squadre, dice Brambati. Però vi dico, Antonio, guarda Zidane che è rimasto fermo 5 anni perché voleva andare solo in nazionale. Credo che Conte voglia tornare alla Juve e vincere di nuovo lì. Siccome la Juve non vince da tanti anni, la strada per Spalletti è sicuramente segnata. Spalletti deve vincere qualcosa, di sicuro, nonostante non sia stato accontentato nella maniera più assoluta sul mercato. A queste parole di Brambati fanno seguito a quella frase di Conte, no? Sto cercando una squadra il cui blasone sia un po' in crisi e vorrei rivitalizzarla, una squadra dove c'è pressione, una squadra dove vai lì per vincere, non per competere.
0: E sicuramente si riferiva a Inter, scusami, Milan e
1: Aiuto.
0: Juventus, Milan, Juventus e Manchester, dai, sono queste le tre
1: Sì.
0: squadre che secondo me alludeva lui, Manchester United chiaramente.
1: Però la Juve c'è sicuro, Riccardo. Se
0: E
1: facciamo una
0: la Juve c'è
1: classifica, la Juve è al
0: sicuro, ma
1: primo posto per lui.
0: ascolta, Antonio Conte vive a Torino, ama la Juve, lui non vede l'ora di ritornare. però cioè, in questo momento, come dico sempre, c'è Spalletti, diamogli fiducia per quest'annata, vediamo cosa succederà, poi eventualmente a giugno tireremo le nostre somme. Cioè, io te sai che io sono uno dei più grandi estimatori di Antonio Conte, ma lo sono anche di Spalletti, quindi poi io

0: ho fiducia in Cannavale e Massara, grandissima fiducia, e prenderanno le loro decisioni. Questo.
1: Riccardo, invece in chiusura ti chiedo questo. Tu ricorderai che tra gli anni 40 e gli anni 60, diciamo nel secondo dopoguerra, ci fu questa corrente teatrale chiamata Teatro dell'Assurdo, no? Beckett, l'irlandese, era uno degli autori maggiori, ma il precursore era Kafka. Ti fa pensare a qualcosa quello che ho detto? Questa cosa
0: Mi
1: qui?
0: fa pensare a quello che sta succedendo in questi giorni con la TGC. Io, come dico sempre, l'Italia è il paese degli azzeccagarbugli, ma io in questi giorni stavo facendo un ragionamento. Ora, io ho lavorato per una grandissima azienda farmaceutica mondiale e ragionavo, no? Se il mio posto di lavoro fosse stato messo in discussione, no? E il mio amministratore delegato e i miei capi avessero deciso che Riccardo Gambelli doveva decidere sul suo posto di lavoro. Allora, i sindacati avrebbero fatto una grandissima risata e avrebbero detto che i miei dirigenti erano da TSO, cioè cosa vuol dire TSO?
1: Sì.
0: Trattamento sanitario obbligatorio,
1: Sì,
0: che
1: lo sappiamo.
0: è molto utilizzato in psichiatria. Quindi, però, il problema qual è? Che questi signori che stanno organizzando questa manfrina non sono da TSO. Ma è tutto l'opposto, sono gente che stanno facendo i loro interessi, ma la cosa che a me mi sconvolge è la naturalezza, la nonchalance con cui stanno agendo in questi giorni. Cioè, loro pensano che noi italiani abbiamo tutti l'anello al naso, ma non è così, non è così. Questa è grossa, io credo che stavolta hanno superato il
1: Sì,
0: limite, si sta facendo ridere il
1: sicuro,
0: mondo,
1: sicuro.
0: si sta facendo ridere il mondo, purtroppo c'è di mezzo anche qui gli interessi, non vogliono cambiare il calcio, non vogliono cambiare, vogliono rimanere ognuno nelle loro poltrone, c'è chi guida da dietro e sappiamo bene chi, quindi noi cosa possiamo fare? Solo essere inermi di fronte. L'altro giorno sentivo lì da te un tifoso che diceva bisognerebbe che i piccoli azionisti
1: Bravo, infatti sì. Poi ci sono due messaggi per te, Riccardo. Se puoi essere breve, almeno ti facciamo ascoltare due domande dei radioascoltatori. Un radioascoltatore dice: possibile che dillo a Riccardo, piccolo azionista, di fare qualcosa, protestare, eccetera, eccetera. Come rispondi tu?
0: noi piccoli azionisti cosa possiamo? L'unica cosa che possiamo fare è andare in assemblea
1: Porre
0: e
1: questo
0: protestare.
1: problema,
0: Ma
1: certo.
0: abbiamo le mani legate, cioè
1: Certo.
0: nessuno può fare niente,
1: Esatto.
0: nessuno. Questi signori, nemmeno la politica, secondo me, ecco, nemmeno la politica.
1: Allora, ci sono due messaggi per te. Partiamo con il primo. Vai, Fede.
2: Buonasera, Quint, Francesco da
1: Oi,
2: Cosenza.
1: Francesco.
2: Approfitto della presenza del grande Riccardo per formulare a te e a lui due quesiti.
1: Vai.
2: Il primo. Mi riferisco alla federazione e al peso specifico che la Juve finalmente possa tornare ad avere in seno alla federazione stessa, grazie intanto alla figura di Carnevali, che politicamente in ambito istituzionale, secondo me, ha il suo peso, e soprattutto a quella di Giorgio Chiellini, che sta denotando margini di crescita in termini manageriali, secondo me, degni di nota. E poi una domanda di natura tecnica: se ritenete che Alajbegovic abbia dei margini di crescita, secondo me è così, chiedo a voi, cospicui, perché a mio modo di vedere questo è un giocatore destinato a diventare un crack. Vi ascolto e vi
1: Grazie
2: abbraccio.
1: Francesco, rispondo prima al volo io. Su Alajbegovic, sì, ha margini di crescita, io lo vedo veramente forte, potenzialmente può diventare veramente, non dico un top player, però insomma molto molto forte. Poi rispetto al discorso di Chiellini, eccetera, allora Carnevali ha soprattutto ottime relazioni con tutti i club, ma anche con le istituzioni. Va detto, Francesco, tu lo sai benissimo, che con il commissariamento è decaduto anche il Consiglio federale, quindi alle prossime elezioni, che presumibilmente saranno il 14 dicembre, ma dovevano ufficializzarlo ieri, non l'hanno fatto, io qualche dubbio ce l'ho, Riccardo, perché ieri ha parlato Miele, tu sai che è tutto dall'avvocato Miele, no? È scattato, ha detto: guardate che non potrebbe fare nemmeno il commissario Malagò, se si muove l'ANAC, che è l'anticorruzione, attenzione, vabbè, comunque. quindi bisogna rifarlo il Consiglio federale, non sappiamo se poi richiameranno, ci sarà Chiellini sì o no. Vai Riccardo al volo e poi ce n'è un altro per te perché siamo già fuori tempo.
0: Guarda, sulla federazione ha risposto te, quindi direi le solite cose. Su Alebegovic di Dio, che per me è un grande giocatore, ha margini di crescita enormi, quindi io ho fiducia. È un po' il doppione di Yıldız, questo sì, questo bisogna riconoscerlo, giocano ambedue nello stesso settore di campo, però secondo me Spalletti può essere bravo a farli
1: convivere. Sì, esatto, sono d'accordo con te, perché per esempio a differenza di Yıldız lui si accentra molto di più, Riccardo, di Yıldız, esatto, e quindi potrebbe anche partire come centrale dei tre, della tre quarti, fermo restando che se si cambia modulo poi vedremo. L'altra per Riccardo e poi ci salutiamo, vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano, un saluto particolare a grande Riccardo Gambelli, che io stimo tantissimo. Sono Giuseppe da Milano.
1: Ciao.
3: Io mi volevo soffermare, ecco, una domanda per tutti e due, per quello che ha detto Marotta ieri a proposito del triplete. Cosa ne pensate voi? Il mio pensiero è quello che praticamente gli anni che Marotta ha fatto alla Juve non esisterebbero più, cioè ormai ha azzerato tutto, per dire che ci godiamo il triplete quando lui nel 2010 era alla Juve. Cosa ne pensate voi?
1: Allora, io francamente nemmeno vorrei commentare. Tra l'altro lui si riferisce a un sogno che si può realizzare, quindi di un ipotetico triplete che spero non faccia più l'Inter. Non so Riccardo se vuoi dire qualcosa e poi chiudo io il discorso, come ha citato Marotta volevo dire un'altra cosa, vai.
0: Guarda, questa intervista a Marotta mi è sfuggita, quindi non so esattamente.
1: No, lui ha detto triplete è un sogno che si può realizzare, abbiamo il dovere di fare sempre bene, di vincere eccetera eccetera. Lui ormai è presidente dell'Inter, è dentro l'Inter, anzi ha anche una quota dell'Inter, quindi ormai è dentro l'Inter al 100%.
0: Allora, conoscendo Marotta, sicuramente lui si riferisce a un futuro triplete.
1: Sì, certo.
0: È troppo intelligente per dire noi ci godiamo il triplete del 2010.
1: Ma infatti non si riferiva a quello, esatto.
0: Appunto. E niente, io gli auguro di non farlo mai il triplete, anche se, come ti ho detto, quest'anno hanno la possibilità sicuramente di vincere il campionato con largo anticipo. Secondo me non hanno concorrenza, perché la Roma, se le si fa male Paolo Dybala, perde il 40%, il Como non lo vedo all'altezza, Napoli, quindi io vedo l'Inter che vince il campionato già con largo anticipo.
1: Vabbè, vedremo.
0: Per la Champions non credo che abbiano possibilità.
1: Esatto.
0: È probabile li faranno il bipete come lo fecero, però quando lo facevamo noi il bipete
1: non contava nulla, adesso invece
0: fanno i festeggiamenti, quindi bisogna essere un po', diciamo,
1: vai che dobbiamo chiudere, Riccardo, sennò Federico Rossi mi sta facendo dei gesti che non ti posso ripetere.
0: Salutami Federico,
1: certo, Federico. Ti sta ascoltando, ti risaluta. Chiuso così con il discorso Federcaccio con Marotta. Allora, ieri la Repubblica ha scritto: Marotta e Percassi vogliono che Brunelli, segretario generale della Federcaccio, venga mandato via perché lui ha ricevuto la domanda di candidatura di Malagò e quindi non ha visto che non c'era, almeno non si è accorto subito che non c'era la tessera che gli serve. Vogliono far fuori lui, indovina chi vogliono al suo posto?
0: Biglioni.
1: Quindi questo
0: grande Biglione,
1: esatto.
0: l'uomo tutto
1: sempre
0: fare,
1: esatto,
0: l'uomo
1: sempre tutto peggio
0: fare con la maglia
1: dell'Inter. Riccardo, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Grazie.
0: Ciao, grazie a tutti.
1: Grazie a tutti, grazie Riccardo. Ciao. Scusate caro Federico Rossi, ma insomma ci servivano questi due messaggi. A tra poco invece con un centrocampista dei tempi che furono, alias Massimo Bonini.
4: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Esteri in apertura. Continuano le proteste degli studenti in Francia. Oggi va in scena l'atto quarto delle mobilitazioni coordinate a livello nazionale. Coinvolte molte città, non senza nuove tensioni, a partire da Parigi. Le forze dell'ordine della capitale hanno caricato i manifestanti con l'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla riunita. Lo stesso è successo a Nantes e a Strasburgo. Le lezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici sui 3.700 presenti nel paese.
6: L'attacco russo contro degli autobus a Kramatorsk non rimarrà senza risposta, così il presidente ucraino sui social. Zelensky, parlando con i giornalisti, annuncia poi che la delegazione negoziale di Kiev sarà domani e sabato negli Stati Uniti per colloqui. Intanto il leader di Kiev ha avuto una conversazione telefonica con il presidente del Consiglio europeo Costa, che lo ha invitato al prossimo vertice europeo il 15 e il 16 ottobre.
7: Ora in Italia con la cronaca. Due morti sul lavoro in poche ore in zona Sette Camini a Roma. Questa mattina in un'autofficina in via Rocca di Cave, dove un lavoratore è morto verso le ore 11. È esploso un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion e il lavoratore è rimasto coinvolto. La notte scorsa invece un operaio di 25 anni è morto a seguito di un malore improvviso che lo ha colto nella sede di una multinazionale, sempre in zona Sette Camini.
6: Politica, giornata decisiva per la legge elettorale. La Camera ha dato il via libera finale alla riforma con 227 voti favorevoli e 164 contrari, con il voto a scrutinio segreto. Lungo applauso tra i banchi della maggioranza, le opposizioni hanno protestato con cartelli su cui campeggiavano le scritte «Legge truffa, no all'imbroglio, con Meloni meno sanità più armi». Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricorsi alla Consulta. La battaglia si sposta nei tribunali, soddisfazione della premier Meloni.
7: Il premio Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson. Nella motivazione, l'Accademia mette in evidenza la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Carson è la 19ª donna premiata su un totale di 123 onorificenze assegnate nella storia del Nobel. Domani sarà annunciato il Nobel per la pace.
6: Il tennis si interrompe ai quarti di finale, l'imbattibilità di Sara Errani e Jasmine Paolini nel China Open. Penultimo WTA 1000 della stagione sul cemento di Pechino. Le due azzurre, ottave favorite del seeding e bicampionesse in carica, hanno ceduto per 7-5-7-6 dopo poco più di un'ora e tre quarti di una partita entusiasmante alla canadese Gabriela Dabrowski e alla brasiliana Luisa Stefani.
7: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Buonasera ragazzi, Eros da Ostia. È tanto che non vi ascolto, un mesetto e per vicissitudini lavorative, e adesso mi fa piacere ascoltarvi. Un saluto pure grande a Enrico e spero tutto bene.
10: Ciao ragazzi, sono liberato da Napoli. Il problema, noi discutiamo di Voltemade, secondo me il problema non è Voltemade. Il problema è la dirigenza che dopo tre mesi di mercato gli ha portato nell'ultimo giorno di mercato un giocatore con le caratteristiche che non voleva Spalletti. Perché ricordiamoci molto bene che proprio dopo Cagliari-Juve, quando abbiamo perso quella partita balorda, il tecnico juventino ha espresso il desiderio di un giocatore con determinate caratteristiche. Cioè lui vuole una prima punta, uno tipo, non so, Beto, Zapata, non questi qua, diciamo con quelle caratteristiche là. Quindi il problema è che qualcuno ci deve spiegare perché anche in prestito secco anche in prestito oneroso a poco e niente, perché non è arrivato un giocatore del genere?
11: Vendendo i giocatori in prestito, io comprerei assieme ai giocatori di cui si sta parlando in questi giorni, Endur, Cavrano e così via, ma principalmente punterei su scipendi del Cesena, che mi ricorda tantissimo per rapidità Inzaghi, e Raimondo del Bologna. Sono due punte che farebbero cambiare il gioco della Juventus.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Eccoci di nuovo in diretta, Federico Rossi. Manca un'ora, io pensavo stessimo quasi vicino alle 21, Fede. Oggi è proprio strano, non vedo l'ora che venga domani, cioè venerdì. Allora, caro Fede, c'è Bruno da Cuneo che mi scrive in attesa di collegarci con, ovviamente, con Massimo Bonini, con i polmoni di Platini, diciamo così. Ciao Quinti, Bruno, è vero che Fratini viene da noi? Guarda, Michele... A me da tempo, no? Qualche volta forse l'ha detto anche qua, pure l'ha fatto capire. Credo che abbia avuto più o meno qualche contatto, ma non solo con la Juventus, anche perché ora qui da qui al dire, io poi ho letto anche su tutto Juve qualcosa, sicuramente uno dei possibili, perché la Juventus sta rafforzando anche l'area, si parla molto di Cangini, che lavora nel Sassuolo, quindi Carnevali lo conosce molto bene, però credo che non sia sfumata l'ipotesi di Michele, cioè Fratini. Lui credo che abbia avuto qualche contatto, anche perché... lo sapete benissimo, lo ha confermato qui, lui è molto amico di Massara, che voleva portarlo alla Roma, quindi chissà, magari appuntamento rinviato a Torino, questo poi lo scopriremo solo vivendo. Allora, Andrea da Torino ci scrive: Voltemade non è l'attaccante né lui né Colo, però la domanda è: ma Klopp, che lo chiama in nazionale del Bayern Monaco, che lo cerca per l'anno prossimo, saranno mica scemi, non farà quello che voleva Spalletti? Ma abbiamo visto 50 minuti a malapena. Andrea, io non so che dirti, io non lo giudico sotto il profilo tecnico eccetera, io dico soltanto una cosa di Voltemade, perché tecnicamente è pure bravo, tra l'altro, che non è il 9, cioè non è un 9, non è il centravanti che serviva alla Juventus, ma ti aggiungo, nemmeno Colomani sulla carta serviva alla Juventus, l'abbiamo detto tante volte. Però il calcio, tu giustamente hai fatto bene a sottolineare questo discorso, Klopp che lo chiama, certo dopo quel gol che si è divorato non so se lo chiamerà ancora, perché altro che pacione, il Bayern che lo vuole evidentemente gli serve questa tipologia di calciatore, può darsi che nel Bayern possa decollare, come avvenne nello Stoccarda, no? Perché il Newcastle lo prese dallo Stoccarda per tanti soldi, 70 più bonus, ragazzi, tanti soldi, quindi il Bayern avrebbe anche la cifra ovviamente per prenderlo. Però ti rispondo con la stessa cosa che ho detto prima, cioè alcuni calciatori, è quasi una regola non scritta del calcio, magari non riescono ad ambientarsi sia dal punto di vista tecnico-tattico che anche ambientale proprio in un contesto. Faccio l'esempio di David, ragazzi, David, io non credo che la Juventus abbia, cioè le possibilità David le ha avute, però purtroppo, io non dico nemmeno che sia stato impiegato male, è proprio lui che non faceva il centravanti. Ma quante volte qui durante colpo di tacco stavamo vedendo la partita, ma al centro lui giocava, ma non c'è nessuno in area, non c'è nessuno in area, eppure lui è il centravanti. In Francia ha segnato tanto, ha cominciato bene, adesso vedremo come continuerà la stagione in Spagna, però magari lì ha trovato delle motivazioni diverse, magari anche un allenatore con il quale c'è un'empatia diversa rispetto a Spalletti, per esempio, ma non è solo Spalletti, cioè è proprio che nella Juventus purtroppo non è decollato, ci sta, ci può stare, così come Voltemade, secondo me anche lui si ritrova in un contesto in cui, dove lo mettiamo? Lo mettiamo a fare il numero 9, ma lui segna, siamo sicuri che farebbe gol nel caso in cui la Juventus lo impiegasse centravanti? Questo è il punto, io non sto bocciando Voltemade, secondo me è proprio da come la vedo io, per carità, poi magari spero che faccia 30 gol come al solito, perché è un giocatore della Juventus, ci mancherebbe altro, però onestamente le poche apparizioni che ha avuto con la Juventus ha dimostrato di essere tecnicamente forte, anche rapido rispetto all'altezza che ha, però a noi servirebbe altro, perché il ruolo che fa lui con modalità diverse ne abbiamo di calciatori, questo voglio dire. Poi non è che sto decidendo eventualmente o riflettendo io, chiaramente decide la Juventus, ragazzi, vedete, si è sviluppato questo discorso giustamente di Voltemade. Andrea da Casarano per esempio ci scrive: Voltemade dovrebbe essere utilizzato come leva psicologica su Colo, se Colo non si sblocca con il Cagliari alla prossima entra Voltemade da titolare, altrimenti cosa facciamo? Due punte che si aspettano a vicenda? Andrea, anche questo per esempio è un discorso valido, diciamo così, no? vedremo quello che accadrà. Eppure è vero però che contro l'Atalanta Colomani è stato forse il migliore in campo, però tu mi dirai sì, è stato il migliore in campo e sarei anche d'accordo se tu facessi questo discorso, però alla fine non ha segnato, magari anche perché, come dicevamo con Mirko, non viene servito, perché anche questo è un discorso giusto, magari non vengono anche messi nelle condizioni giuste le punte per segnare, non da adesso, questo è un problema quasi atavico, quindi anche magari gli esterni della tre quarti o il trequartista centrale dovrebbero magari dare un po' più di supporto, per esempio gli stessi centrocampisti dovrebbero verticalizzare, e adesso a parte Sar non lo fa quasi nessuno nella Juventus, qualche volta se ha l'occasione lo fa anche Douglas Luiz, però insomma vanno anche serviti bene, ma una cosa è certa, Voltemade così come Colomani non sono dei bomber veri, che non significa siano scarsi, mediocri, eccetera, eccetera. Anche Vieri, che è un bomber vero, ha detto: io ho proprio l'impressione che Colomani gli piaccia quasi più giocare per la squadra, ma è così. Vieri è stato un bomber vero, di quelli veri, segnava tanti gol. Ha detto: lui magari gli piace più far segnare gli altri. È chiaro che però l'obiettivo deve essere quello di fare gol. Ora Spalletti ci sta lavorando, però comunque deve stravolgere alcune caratteristiche dell'attaccante, perché sì, cooperativa del gol, e siamo tutti d'accordo, magari ogni calciatore nel suo ambito facesse determinati gol, ma quelli sarebbero come supporto ad una punta. Io ve lo ripeto un'altra volta, l'Inter dei centravanti ne ha 4, quindi nemmeno fuori concorso, la Roma ne ha uno che vale per 4, perché Malen l'anno scorso ha fatto, ma anche quest'anno è ripartito alla grande. Il Napoli bene o male non sta andando bene, ma lì secondo me è un discorso di Allegri, però comunque il centravanti ce l'ha Højlund, il Milan ce l'ha, che è tornato per Ramos, per, tra l'altro anche abbastanza soddisfatto dell'esperienza in nazionale, il Como ce l'ha, ha preso addirittura Ken, insomma ce l'hanno tutti, soltanto la Juventus delle big è senza centravanti, e potrebbe questa cosa qui potrebbe fare la differenza. Anche perché, guardate che vi dico, l'anno scorso l'Inter vinse lo scudetto senza avere la miglior difesa. Sembra quasi che un po' stia cambiando il discorso, no? Sembra quasi che si giochi di più, si incassi più gol, ma se ne facciano anche tanti. Però l'Inter fece 89 gol l'anno scorso, se non ricordo male, ma ricordo bene. E aveva la quarta difesa. La stessa Roma, adesso, in queste 5 giornate, la tendenza è la stessa. La Roma e l'Inter che sono in testa, insieme alla Lazio che secondo me, non dico sia casuale, però poi alla fine la Lazio credo che si ridimensionerà, poi per carità tutto può accadere e sarei anche contento nel caso per Gattuso, no? Però Roma e Inter, che sono quelle più accreditate per lo scudetto, l'Inter da favorita perché comunque è la detentrice e la Roma perché è quella che sta dimostrando oggettivamente più del Como, anche più del Como, di essere quella più attrezzata per eventualmente dare fastidio all'Inter, mettiamola così. Non hanno nessuna delle due la miglior difesa, ma segnano tanti gol. Cioè, ho l'impressione, per esempio, che la Roma stia cominciando ad assumere i connotati dell'Atalanta gasperiniana. E poi ha questo mostro lì davanti, mostro di gol, ma vi dico che Malen, ragazzi, io ho visto diverse partite della Roma, non è soltanto un goleador, ma fa un lavoro disumano lì davanti e segna pure. Certo, se tu hai a fianco come uno come Dybala, credo che anche io e Federico Rossi, se giocassimo punte con Dybala dietro, faremmo qualche golletto. Questo sì, però Dybala è un giocatore della Roma. Quindi capite quello che voglio dire? Non è una questione di bocciare Voltemate, che poi io non lo sto bocciando. Io non è che sto dicendo a gennaio deve andare via. Però se la tendenza è quella, se soprattutto viene impiegato poco, 5 giornate, 48 minuti, 3 presenze, tutte da subentrante, evidentemente questa fiducia di Spalletti non c'è. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede. Ok. A me Voltemate, vedete, si è scatenato il discorso Voltemate. A me Voltemate ricorda Zaragheta, è il colpo tecnico ma non convince. Marco da Benevento. Guarda Marco, il panterone lo chiamavo io. Forse Zaragheta forse era un po' più bomber, però alcune cose magari potrebbe anche, certo non era Trezeguet Zaragheta, ma non come livello, perché sul livello non c'è paragone, ma proprio come caratteristica, cioè Trezeguet ti metteva dentro qualsiasi palla, anche quelle insospettabili, no? Ma lo stesso Pippo Inzaghi, ecco, quelli intendo io per bomber, diciamo così, veri. Questo è il discorso. Allora c'è una bella un bel gesto di Bremer. Queste cose vanno sempre sottolineate, ragazzi. Un bel gesto di Bremer perché allora andiamo subito a leggere. Bremer, cuore d'oro, il brasiliano realizza il sogno del piccolo Alessandro. Bremer ce l'ha fatta, il difensore della Juventus è riuscito a rintracciare la famiglia del piccolo Alessandro, giovanissimo tifoso bianconero che in occasione della tradizionale amichevole tra prima squadra e Next Gen aveva esposto un cartellone per chiedere allo stesso Bremer di regalargli la sua maglia. Oggi quella innocente richiesta è finalmente diventata realtà grazie alla generosità del calciatore brasiliano che gli ha fatto recapitare la sua divisa. L'avvenuta consegna della maglia è stata ufficializzata all'agenzia di Bremer, che ha divulgato un comunicato ufficiale per raccontare tutto l'episodio. Certe volte i sogni si realizzano, scrive la società, diciamo l'agenzia che gestisce Bremer. Questo è il caso di Alessandro, un giovane tifoso juventino che in occasione della sfida tra Juve e Next Gen aveva espresso il desiderio di ricevere la maglia di Gleison. Il capitano bianconero ha infatti cercato il bambino al termine della partita tramite un post social, pensate ragazzi, trovando così il contatto del papà per far recapitare la maglia al bambino e poter così strappargli un sorriso. Io queste cose qui vanno sottolineate perché i calciatori che pensano a guadagnare soldi, che pensano, per esempio, ho sentito un'intervista di Baldini, no? E l'hanno ovviamente elogiato, i giovani, eccetera, qual è il suo rapporto. Io voglio fargli capire a questi ragazzi che, per carità, fanno i calciatori, vogliono fare anche per fare soldi, ma intanto il calcio, dice lui, è una passione. Ok, quindi si parte con la passione. Poi se diventi professionista, inevitabilmente tu pensi a guadagnare soldi. Però non devono fare i calciatori per, come primo scopo, diventare ricchi. Cioè, allora, cosa vuoi fare da grande? Il calciatore perché? Perché voglio fare soldi. Cioè il calcio intanto è passione, ma su quello non c'è dubbio e si parte così. Se poi diventi professionista, la fortuna di sfondare, fai anche i soldi. Però dice Baldini, devi partire dal presupposto che tu fai una cosa che ti piace, di passione, anche se poi diventa il tuo lavoro e quindi la tua vita. E poi in tutto questo c'è anche un discorso di natura sociale, se vogliamo, no? Perché alcune categorie di lavoratori hanno dei ruoli particolari. Il calciatore, che è visto come un idolo, dovrebbe dare sempre l'esempio. E questo gesto di Bremer, secondo me, è significativo anche di quale persona sia Bremer, cioè non è scontato, capite, qualcosa del genere. Allora, ha parlato anche Mourinho di questo discorso della, comunque sta succedendo un caos anche a livello di istituzioni, diciamo, calcistiche europee, UEFA e mondiale, soprattutto con Infantino. Allora, in una lunga intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport, Mourinho, che oggi ovviamente è la guida del Real Madrid, questo lo ricordiamo, si è soffermato su come siano cambiati il calcio e la UEFA negli ultimi anni, arrivando a citare, guarda caso c'è sempre la Juventus, a citare anche alcuni importanti allenatori italiani come Lippi e Trapattoni, che hanno saputo scrivere pagine di storia calcistica sulla panchina della Juventus e della Nazionale. Lippi in particolare ha vinto un mondiale. Faccio fatica a parlare di questo, ha dichiarato Mourinho. Il calcio si è trasformato, del calcio, di come è diventato, gli hanno chiesto. Il calcio si è trasformato e noi allenatori siamo parte di questa metamorfosi. La carriera del tecnico oggi è più breve, arrivano prima e partono prima, non c'è quasi mai prototipo di allenatore di carriera con esperienza che respiri calcio, non esiste più di tanto, è facile arrivare ma anche sparire. Io mi ricordo le prime volte che sono andato in riunione con la UEFA, c'erano Ferguson, Capello, Trapattoni, Lippi e Wenger, cioè qui stiamo parlando del top, di allenatori top, gente di peso. Oggi ci sono ragazzi che non sappiamo se siano, che non sanno nemmeno loro chi siano. Non voglio dire che non siano bravi o che non possano fare come noi, ma sono profili diversi, noi ne facciamo parte nel bene e nel male. Io ho studiato il calcio italiano per capire come marcare a zona, oggi invece è uomo su uomo, non è un'evoluzione, una trasformazione. A proposito, la Federcalcio, io non so con quale presidente, forse Malagò, se è solo lui il candidato, sarà ancora lui, sta cercando di trovare un accordo con la Lega di Serie A affinché si limitino, domani vediamo se magari qualche agente riusciamo a farlo intervenire, tipo il mio amico Giocondo, Martorelli, perché vogliono fissare dei paletti per gli agenti. Temporale, Fede, vero? Mamma mia, vogliono fissare dei paletti per gli agenti, e quindi vediamo un po' cosa succede, perché già ci aveva provato la UEFA anni fa, poi fu bloccata, perché sostanzialmente ci siamo accorti tutti che ormai c'è uno strapotere della gente, cioè ormai conta la gente quasi più del calciatore stesso, perché tanti calciatori, soprattutto alcuni che non hanno proprio questa personalità, si fanno dirigere, oltre che gli affari glieli tengono i procuratori, anche in alcune decisioni, delle scelte, alla fine sono condizionati, fortemente condizionati dai loro agenti. Per carità, io curo i tuoi affari, però magari mi vogliono Juventus e Milan, io voglio andare alla Juventus, magari c'è un interesse affinché la gente spinga per il Milan, perché magari un direttore, sto facendo degli esempi, del Milan è un mio amico, oppure c'è magari qualcos'altro di sotto, eccetera eccetera. Quindi non sarebbe male questo discorso qui. È vero che il calcio italiano deve risolvere tantissimi problemi, intanto deve avere un nuovo presidente, commissariato alla Federcalcio, non farà nessuna riforma fino alle elezioni, gliel'ho chiesto io, mi ha risposto così, ma la Come ha detto guardi, per il momento devo pensare a indire le elezioni. Però c'è anche questo discorso, mi è venuto in mente adesso mentre citava giocatori, allenatori, Mourinho. Siamo giunti all'ultimo break, se tutto va bene, se questo temporale non si abbatte sulla nostra redazione, tra poco per l'ultima fase della trasmissione.
8: Fuori di Juve.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
6: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Alexander Čeferin si candida per un quarto mandato da presidente dell'UEFA, carica che ricopre dal 2016. L'assemblea elettiva si terrà il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan. Čeferin inizialmente aveva deciso di non ricandidarsi, ma dopo gli inviti rivoltigli all'unanimità dai rappresentanti delle federazioni, ha rotto gli indugi e ha annunciato che intende ripresentare la propria candidatura in un clima di scontro tra UEFA e FIFA sulla gestione infantile. La Serie A, pausa finita, si riparte. Il sesto turno della stagione dopo la lunga pausa per le nazionali si apre sabato 10 e si chiude domenica 12 ottobre. Occhi puntati su Como-Roma, Milan per sfatare il tabù Sassuolo, l'Inter, che sarà orfano di Curtis Jones, fermato da un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra, ospita il Parma di Gilardino. Cagliari-Juventus è una sfida ai piani alti. Oggi alla Continassa Alaj Begovic si è allenato in gruppo dopo i problemi di crampi avuti con la Bosnia e si candida per un posto a sinistra. Dovrà battere la concorrenza di Nico Gonzalez, tornato dall'Argentina ma dedicatosi a un programma personalizzato. Solo domani ci sarà il rientro di Lukumi, ragion per cui Spalletti dovrebbe puntare su Kelly. Torna titolare anche Cambiaso. Calciomercato, Matteo Darmian ha convinto tutti a Casteldebole. Dopo qualche giorno di test ha firmato un contratto che lo lega al Bologna fino a giugno 2027. Per il difensore di Scuola Milan, classe 1989, è un ritorno sul massimo palcoscenico dopo la lunga e felice esperienza all'Inter. Per lui anche 40 presenze in nazionale. Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini salutano il WTA 1000 di Pechino, sconfitte ai quarti di finale. Le due azzurre, numero 8 del seeding e bicampionessa in carica, sono state battute dalla canadese Dabrowski e dalla brasiliana Stefani, teste di serie numero 2 del torneo. 7-5-7-6 i parziali di una partita estremamente equilibrata che si è decisa su pochi punti. Saranno dunque loro ad affrontare in semifinale la belga Mertens e la russa Schneider. Per Errani e Paolini un KO amaro che rende complicata la rincorsa al passo per le WTA Finals, quest'anno in programma Indian Wells, e che le vede al momento distanti dalla qualificazione di circa 1000 punti. Intanto Jannik Sinner, fermo per un problema al ginocchio, fissa il rientro per gli Australian Open. È iscritto al One Point Slam 2027, un'esibizione in cui le stelle del circuito sfideranno dilettanti qualificati per un montepremi di $1 milione australiani. Novak Djokovic da Shanghai gli manda un messaggio forte e chiaro: fermarsi adesso è la scelta giusta. Ciclismo, parla francese, l'edizione numero 110 del Gran Piemonte. A spuntarla allo sprint sul traguardo di Bra è Dorian Godon, che batte in un finale concitato il danese Karming e l'italiano Alberto Bettiol. Sabato la stagione delle grandi classiche si chiude con il Giro di Lombardia. Motori, sarà Roma ad ospitare la tappa italiana del Mondiale Rally 2027. Lo ha comunicato oggi la FIA, presentando il calendario della prossima stagione del World Rally Championship. Lo scrive in una nota AC Sport. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord instabilità residua in Piemonte, Emilia Romagna e Triveneto con fenomeni in esaurimento. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra 14 e 19 gradi. Al centro migliora sulle regioni tirreniche, ancora instabile con piogge e rovesci intermittenti su interne e adriatico. Temperature in calo, massime tra 18 e 23 gradi. A sud è instabile soprattutto sulla fascia tirrenica tra Campania, Calabria e Sicilia con piogge temporali. Meglio altrove, temperatura in diminuzione, massime tra 20 e 25 gradi.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, Michael dal Belgio mi scrive: Fratini alla Juve, tutto vero? Michael, te l'ho detto, cioè, l'ha scritto tutto Juve. Io so che lui, insomma, contatti li ha da un po' con la Juventus, ma non solo con la Juventus, e quindi credo ci possano essere possibilità che alla fine Michele vada nella squadra degli scout, dei talent scout. Lui è molto esperto, è stato premiato per 4 anni di seguito come miglior talent scout italiano, e aggiungo io, tra l'altro, anche a livello internazionale lui è molto, conosce molto molto molto molto bene, quindi questo è un po' il discorso. Allora, Teresa, cioè Terry, ci scrive: se c'è di mezzo la Premier, per la Juventus non c'è nessuna possibilità di prendere il giovane portiere. Buonasera Quintiliano, grazie. Guarda, Terry, grazie a te, in realtà c'è proprio una famiglia bianconera lì, e poi non è detto che lui insomma possano mandarlo in Inghilterra. È chiaro che la Premier è una potenza disumana, e quindi magari alla fine potrebbe cedere, però c'è anche la volontà, cioè sarebbe un sogno per il ragazzo ma anche per la famiglia. Tu pensa che questo ragazzo da quando era piccolo ha sempre voluto fare il portiere. Ho letto un po' la storia e ha visto non so quanti video di Buffon. Questo è un po' il discorso, ma soprattutto mi hanno impressionato le parole del papà e della madre, che hanno detto: tifosi della Juventus, qui la Juve viene al primo posto, tutti qua, tutta la famiglia, quindi potrebbe essere. Poi è chiaro, io mi ricordo, non potrò mai dimenticare quello che mi disse un Fede, Massimo, a meno che non è che sia sbagliato il... te lo rigiro. Mi ricordo il caso di Verratti, no? Un collega di Pescara che seguiva il Pescara e conosceva, era dentro le dinamiche del Pescara, mi disse guarda che la Juventus aveva preso Verratti, l'aveva preso praticamente, anche perché Verratti, Marco, mi disse, è un tifoso della Juventus, e praticamente non credeva, non ci credeva nemmeno lui, perché si era aveva raggiunto il suo sogno. Gli telefonò alla gente di, che poi discusse con questa gente, si separò da questa gente più in là, Marco Verratti. Telefonò Leonardo, che era allora l'amministratore delegato barra direttore generale del Paris Saint Germain, che ancora non era il Paris Saint Germain di adesso, però comunque stava nascendo quel Paris Saint Germain, e sostanzialmente gli disse alla gente: quanto ti dà la Juventus, quanto gli dà la Juventus a, facciamo un esempio, a Marco Verratti? La Juventus gli dà 2 milioni l'anno, ok, il Paris Saint Germain te ne offre 3. La gente chiamò Verratti e gli disse: Marco, guarda che mi ha chiamato il Paris Saint Germain, offre 3 volte di più. E lui gli disse: che facciamo? Gli disse alla gente: che facciamo? Andò al Paris Saint Germain, altrimenti era della Juventus. Quindi, e parliamo, non parliamo ovviamente della Premier League, ma parliamo del Paris Saint Germain, che è una delle comunque società più ricche al mondo, anch'essa, diciamo, di un emiro, no? E quindi questo è un po' il succo del discorso. Però in questo caso io un po' ci posso credere che lui, insomma, potrebbe preferire la Juventus, mettiamola così, dai. Anzi, lo spero anche, perché questo è un ottimo portiere. Chiedo scusa, ma perché dobbiamo già bollare il Valtemade? Quante partite ha fatto? Te l'ho detto, ha fatto 3 presenze da subentrante, 48 minuti, più una da titolare in campionato, più una da titolare che segnò sul rigore, come ricorderete, contro il NEC. Non è Ronaldo, lo sappiamo, ma ricordiamo quante giornate abbiamo aspettato per primo il suo gol. Non possiamo già mettergli il bollino flop. Sosteniamo la nostra squadra e i nostri ragazzi. Andrea da Monfalcone. Guarda Andrea, io non sto dando nessun bollino a questo ragazzo, ma se la Juventus dovesse veramente rispedirlo al Newcastle a gennaio, lì, quello ho detto, non sto dicendo adesso, se dovesse rispedirlo dovrebbe parlare di flop, ecco, questo è il discorso. Ben ritrovato a Massimo Bonini, ciao Massimo.
7: Ciao, buonasera a tutti. Buonasera.
6: Come stai? Piove anche lì?
7: No, ho smesso di piovere.
6: Mamma mia, qui c'è un diluvio.
7: Qui a Roma fa un caldo incredibile.
6: Lo so, caldo, lo so.
7: È piovuto oggi pomeriggio, adesso ha smesso di piovere.
6: Allora,
7: anche perché c'è il Rally Legend, c'è qua, c'è, ecco, il Rally Legend che è bellissimo, e c'è un gran casino a San Marino.
6: Ma lì c'è sempre festa, ogni volta che ti chiamo, una volta sei a ballare, una volta, ma è meglio così, vi divertitevi.
7: San Marino si vive,
6: è bravo, fate bene.
7: Milano Marittima, siamo fortunati, Cesenati.
6: Certo. Certo.
7: La Romagna è la Romagna,
6: esatto,
7: la Romagna.
6: Questo è vero. Allora, caro Massimo, si riparte dopo 3 settimane lunghissime di stop per le nazionali. La Juventus va a Cagliari, una delle squadre per il momento rivelazione, miglior difesa con 2 gol. La Juventus prima della pausa aveva vinto contro l'Atalanta anche in modo convincente, mi verrebbe da dire, e quindi si, insomma, dovrebbe proseguire su questa scia. Cosa ti aspetti dalla squadra di Spalletti?
7: Mi aspetto che cresca, che sia più compatta soprattutto, perché magari è una squadra che ha fatto, sì, contro l'Atalanta una grande prestazione, però le altre un po' lascia un po' desiderare, nel senso che magari prendono dei gol dimostrando ancora una squadra con non tanto equilibrio tattico. Quello deve crescere come compattezza e essere più squadra, però penso una cosa, che la Juventus ha giocatori con grande talento, solo devono diventare più squadra, però giocatori che ha tanti giocatori che nell'uno contro uno saltano l'avversario, e questo è importante, sai, nel calcio di oggi. Soltanto che dopo devono imparare anche a difendere, stare in campo, e sapere stare in campo, occupare bene gli spazi.
6: Esatto, infatti Spalletti batte sempre su questo punto, dice la cosa importante adesso è occupare bene gli spazi. A proposito di talenti, purtroppo è infortunato il Diz, rientrerà a dicembre, purtroppo è infortunato Locatelli, rientrerà i primi mesi del 2027, purtroppo è infortunato Thuram, rientrerà ai primi mesi del 2027. Quindi c'è Douglas Luiz che sta, sembra rivitalizzato, e poi c'è questo ragazzo Sar che è venuto infortunato, pian piano sta recuperando e da domenica dovrebbe essere titolare al fianco appunto di Douglas Luiz. Cosa ne pensi della rinascita di Douglas e poi di questo ragazzo Pape Sar?
7: Sono un po' sorpreso, perché l'hanno preso, gli hanno dato pochissima possibilità di giocare, e poi adesso si sono resi conto che magari è un giocatore utile. Io penso che in questi ultimi anni sono state un po' delle scelte un po' strane, perché vero. Anche McKennie l'ha andato via, poi l'hanno ripreso, poi sembra tutti gli anni sembra che lo devono dar via, invece è un giocatore importante. Perciò mi sembra strano che non conoscono i giocatori, perché insomma, quando prendi un giocatore prima di tutto devi cercare di metterlo nelle condizioni di poter rendere, di poter giocare titolare, farlo sentire importante. Mi sembra che in questi ultimi anni questi giocatori che sono arrivati è andato poco tempo a disposizione per poter capire, ci vuole un po' di tempo, c'è quello che magari ha più personalità che entra subito nel campionato italiano, altri fanno un po' più, sono un po' più in difficoltà. E mi sembra che la Juventus sotto questo aspetto un po' non ha capito bene i giocatori.
6: Diciamo così, è vero, un paio di mercati sbagliati. Forse però, e te lo chiedo a Massimo, con l'arrivo di Carnevali, di Massaro e quindi anche con la permanenza di Ottolini, adesso è un po' più strutturata la società, no?
7: Ma sicuramente, anche perché poi sai, un francese ci vuole un po' di tempo per entrare, e poi il calcio italiano è completamente diverso. Questo qua sono due che praticamente conoscono molto bene il calcio italiano. L'unica cosa che sai, non è facile, perché poi gestire Sassuolo, Carnevali gestiva una società di 50 persone, la Juventus ha 500 persone che lavorano, perciò non è così semplice, e soprattutto ognuno porta le sue idee, però gli devono dare anche il tempo di fare, insomma, di creare questo gruppo. Io penso che la cosa più importante adesso sia Spalletti, è Spalletti che deve indicare a Carnevali e a Massara che tipo di giocatori gli servono. E poi dopo loro devono fare la loro parte, cercare di prendere i giocatori che ha chiesto Spalletti. Poi io penso che la responsabilità più grossa in questo momento qua ce l'ha Spalletti, perché è già un anno che lì conosce l'ambiente, conosce i giocatori meglio, e adesso deve
6: fare la differenza.
7: Sì, deve fare la differenza.
6: Sono d'accordo con te. Si sta parlando molto del discorso relativo all'attacco della Juventus, a proposito di calciatori che forse non ha chiesto Spalletti, mi riferisco a Colomani e a Voltemade, e sono due giocatori che non sono dei bomber, caro Massimo, quindi la Juventus è come se non avesse un vero centravanti, no?
7: Sì, ma io una cosa che non lo so, e molto probabilmente starà ancora male, ma Milik era per me il giocatore ideale per quella squadra, ma non lo so, però mi sembra che è entrato, ha giocato un tempo così, ha giocato molto molto bene, l'anno poi scorso, non so se si è infortunato, se non sta bene,
6: spesso
7: però mi sembra che il giocatore con le caratteristiche
6: se stesse in forma sarebbe il più forte di tutti, su questo non c'è dubbio, però ormai
7: è 3 anni che non è in forma,
6: lo so, perché ha avuto un po' di problemi fisici e quindi non si è mai ripreso, e la Juventus è come se non ci... Non dico che come se non ci fosse, ma quasi, ecco, quindi non dobbiamo considerarlo. Quindi gli attaccanti sarebbero questo Voltemade, che addirittura adesso si sta parlando di ridarlo via già a gennaio, perché lui è in prestito dal Newcastle, e Colomani, che per carità contro l'Atalanta è stato il migliore, però non è un bomber, Massimo. Ecco perché dico che forse servirebbe.
7: Ma non è un bomber, ma bisogna capire, non è che non è un bomber. Anche Paolo Rossi non è un bomber. Cosa significa? Significa che devi metterlo nelle condizioni di ricevere la palla per poter fare il gol. Se i due esterni rientrano e tirano in porta, il centravanti sarà da poco. Insomma, bisogna metterlo nelle condizioni.
6: Questo
7: che
6: è vero.
7: Il giocatore deve andare a fondo campo e mettere la palla dietro, dove l'attaccante deve essere pronto per poter fare il gol. Devi metterlo anche nelle condizioni, sennò prendi il tedesco che è alto e giochi la palla alta e la spizzicata e gli altri si devono inserire. Insomma, bisogna capire che tipo di gioco vuole fare. Spalletti.
6: Esatto.
7: Perché bisogna metterle nelle condizioni di
6: rendere al meglio. Sì.
7: Sì.
6: Diventa difficile. E invece questo ragazzo, no, ora è infortunato il Diz, nella sfortuna del Diz spesso succede nel calcio, no? Questo ragazzo Arebegovic ha la fortuna di giocare titolare, secondo me è un ottimo profilo, non so come la pensi tu, poi deve crescere.
7: No. si vede che ha tanto talento, sì. Tutto, però anche lui di esterni mi sembra che ne abbiamo parecchi.
6: Esatto, sì,
7: sì. L'imbarazzo della scelta come esterni, perché ha tanti giocatori da esterno. È logico che manca un giocatore davanti, bisogna capire, però bisogna metterlo nelle condizioni al giocatore di fare gol. Perché poi questo hanno preso il tedesco, insomma, no, è strano che prendi un tedesco, poi dopo prendi il giocatore, poi dopo a gennaio
6: lo devi lo so.
7: Vuol dire che ancora non hai le idee chiare. Perché poi se prendi anche il giocatore del centravanti del Bologna, l'ex del Bologna, non è una prima punta. Non è tutto fuori che una prima punta, è uno che parte da dietro.
6: Sì, esatto, esatto.
7: Non è una prima punta, anche se sembra che vogliono prendere lui, no? È fortissimo, mi piace un casino, mi piace tantissimo. Perché lui,
6: però non è un bomber Bologna. Nemmeno lui, sarebbe una
7: però
6: sorta...
7: Non è il giocatore, certo. che sembra, insomma, che stanno cercando, perché non è il giocatore che tiene palla, che fa salire la squadra, è un giocatore che salta l'avversario e ti mette la palla da fare gol, però dopo devi avere altri giocatori che si muovono per andare a fare gol. È quello, mi sembra che è difficile capire che tipo di giocatore, con che caratteristiche stanno cercando. Il bomber cosa significa? Il bomber significa che devi metterlo nelle condizioni di tirare in porta nel miglior modo possibile. Se tutti gli esterni tagliano e tirano in porta,
6: ma sono d'accordo con te, serve più dialogo.
7: Io capisco il piede invertito, tutto, però mi sembra che un giocatore deve saper giocare a calcio in tutte le zone del campo. Mi sembra che anche la Roma, l'olandese, non è una prima punta, però l'olandese appena arriva una palla ti riporta,
6: sì, bravo.
7: E fa gol.
6: L'ho detto prima, bravo.
7: Si muove in tutte le parti del campo, non è che sta là davanti e aspetta per far gol. Un giocatore che si muove, che va a cercare la palla, che mette la palla per far gol agli altri, però se uno va a fondo campo e mette la palla dietro, lui c'è sempre per poter far gol.
6: L'anno scorso ne ha fatti
7: tanti. La Roma è molto brava ad andare a fondo campo e mettere la palla dietro.
6: È vero. Tra l'altro bisogna anche aggiungere in quel caso che c'è un Dybala in stato di grazia, quindi in una partita tre assist gli ha fornito, pensa, okay, Massimo.
7: Ma anche Dybala non è una prima punta.
6: No, io dico come assist man per lo stesso Malen, come assist man.
7: Però sono tanti giocatori che si muovono e sanno conoscono il calcio e si muovono dove ci sono gli spazi vuoti, attaccano lo spazio. Insomma, dopo c'è Dybala che ti mette la palla,
6: sì.
7: Però anche Malè, insomma, non è una punta che sta in mezzo fermo.
6: No, hai ragione, l'ho detto prima, è vero, io la vedo la partita della Roma, è vero. Massimo, prima di salutarti, mi dai un tuo parere su quello che sta accadendo in Federcalcio? È stato commissariato Malagò e poi hanno nominato commissario Malagò.
7: Su Famiglia Cristiana ci sono barzellette senza parole. Questa è senza parole, non si può dare un giudizio su una cosa un po'

0: spiegazione logica.
1: Sì,
0: Malagò e basta.
1: Allora, caro Massi, ti lascio al tuo divertimento. Grazie mille. Grazie mille, alla prossima. È questo sempre. Grazie Massimo Bonini, grazie a te. Grazie a te. Infatti gli è venuto da ridere, poi capirai, Massimo appartiene giustamente al calcio di una volta, ma tutte queste cose, ragazzi, ma quello che è accaduto, io ho parlato di Kafka, ma non so, teatro dell'assurdo, non, ma ci sono tante definizioni. All'estero secondo me non ci credono a quello che è accaduto. Che tu commissari un organismo, diciamo così, una società, qualsiasi, in questo caso una federazione ovviamente, e poi come commissario ci metti lo stesso che hai commissariato, cioè capisci che vabbè. Allora, buonasera, Max da Roma, prima hai nominato Raimondo, tra l'altro sì, sei infortunato, è vero, ma sembra che una maledizione, come ha sentito la Juve, tic, sei infortunato, ma sembra che Cator non venga preso in considerazione, se non sbaglio è stato pagato 18 milioni, quindi è stato strapagato, forse sarebbe il caso di utilizzarlo questi mesi, sperando che abbia risolto i problemi fisici. Guarda, ti dico Massimiliano, hai ragione, abbiamo anche Ecator, che però deve recuperare, ha avuto due infortuni, in realtà ti dico la sincera verità, pure, non dico un giallo, però mi pare un po' troppo lungo questo secondo infortunio. Poi è un ragazzo che avevo peraltro letto la Juventus forse potrebbe dare in prestito e poi riprenderlo, però hai ragione tu, 18 milioni per un ragazzo di quell'età sono tantissimi. Lukumi, sì, ha ragione Stefano, lo so che Lukumi sta ancora in aereo, Kelly è sensato che giochi lui, sì, no, ma per carità. Tra l'altro anche Nico bisogna vedere, perché Nico è stato alla festa, all'addio di Maradona, mi sembra sia tornato, però insomma bisogna vedere come stanno. Pure è vero che se torna domani Lukumi sta bene, cioè può anche giocare, non è che non giochi, però è pur vero che c'è Kelly che non va, diciamo, non va abbandonato, non va emarginato, anche per non deprezzarlo, ecco, c'è anche questo discorso qui. Salvo dice, si candiderà fino a quando l'Inter non supera la Champions vinta dal Real Madrid. Io non credo che l'Inter sia in grado di, non lo so, per carità, ma ci sono delle squadre superiori di tantissimo a qualsiasi altra squadra italiana. Ciao Quintiliano, il problema di Cambiaso e pertanto della Juve è la sua arroganza, la totale mancanza di umiltà. Il ragazzo si è montato la testa e soprattutto sembra che non se ne sia reso conto, anzi, Vincenzo da Formia. Guarda Vincenzo, ti posso dire la verità, io ora non è che conosca Cambiaso, ci mancherebbe altro, però io ho l'impressione che non dipenda dal fatto che lui si sia montato la testa. Io ho proprio l'impressione che da quel mancato passaggio al City c'è stata un'involuzione continua, una metamorfosi negativa. Perché ho l'impressione che lui, giustamente, dal suo punto di vista, volesse andare al City. Alla fine è saltato tutto, però così, se è così, io non ti voglio. Cioè, se è così che tu, sì, puoi star male oppure risentirne per uno o due mesi, non lo so, però poi basta, oh, sei rimasto alla Juventus e continua a giocare. Non credo che dipenda dall'arroganza. Guarda, secondo me da lì in poi ha avuto questa cosa, questa involuzione che poi gli sta costando cara, perché fa degli errori alcune volte che non sono ammissibili a certi livelli. Ecco, io non dico arroganza, forse è sfociata in superficialità questo suo momento, che sta durando però da troppo, quindi se cambiasse quello dello scorso anno io gli direi, caro Andrea, siccome mi pare di capire che il tuo rapporto con la Juventus non c'è proprio più empatia tecnico-tattica con la Juventus, a gennaio ti mettiamo sul mercato, anche perché lui ha mercato, è così, se poi invece si rivitalizza ben venga, vai Fede. Ah no, ok, hai ragione, stavo pensando ai testuali. Ciao Quinti, io penso che a gennaio la Juve prenderà un centravanti gradito, speriamo, all'allenatore, magari non un top non lo puoi prendere, ma un giocatore che può entrare nelle rotazioni. Cosa ne pensi? Un saluto Ivan. Guarda Ivan, io ti dico, vi ho detto di volte amate, c'è questa riflessione, potrebbe essere rimandato via già a gennaio la Juventus, vi ho fatto quei tre nomi lì, che pare che stia seguendo, ma più che credo, spero che la Juventus prenda un centravanti, ma un top non lo puoi prendere almeno adesso, perché costerebbe, a parte che a gennaio già è difficile, ma in generale costerebbe

0: un top. Però se già prendesse, caro Ivan, un centravanti, un numero 9 veramente bomber, che magari giochi meno, un po' meno con la squadra, ma che stia lì in area. Però ha ragione anche Massimo Bonini, dello stesso discorso di Mirko. È pure vero che però devi metterlo, il centravanti, in condizione di segnare, perché non ha torto quando dice, per esempio, con Sesao, secondo me fa pochi cross a come un esterno della tre quarti. Alebegovic ogni tanto va in proprio, però riesce a dialogare meglio nel caso. Cioè c'è bisogno anche di metterli in condizione, però un numero 9 come lo concepisco io, credo che la Juventus gli serva, ma non da adesso. Gli serviva già lo scorso anno e non a caso Spalletti aveva insistito affinché lo prendessero. Poi Zalaieta, ecco, questo discorso di Fratini, io ragazzi poi magari domani Michele lo sento, però sapete che questi nomi ogni tanto vengono accostati. Ora si parla della Juventus che vuole rafforzare, fece un pezzo per Bianconera News, che vuole rafforzare la squadra scouting. Beh, Fratini è chiaro che è uno dei migliori e quindi anche lui viene messo come ipotesi, anche se per esempio qualche giorno fa leggevo che Cangini sarebbe in pole position, però è da tanto tempo che leggo Cangini nel mirino della Juventus, lui è al Sassuolo, Michele invece per il momento non sta da nessuna parte perché è autonomo, diciamo è improprio, però è chiaro che se lo chiamasse la Juventus credo che andrebbe, ripeto, anche perché Michele è amico di Massara. Massara lo voleva portare alla Roma. Lui è venuto anche a fare un paio di colloqui. Poi non so, non hanno trovato l'accordo. Poi tra l'altro è andato via anche Massara, quindi magari no, non c'è stata la possibilità. Però la Juventus potrebbe essere, cioè Michele potrebbe essere un'ipotesi per la Juventus. Staremo a vedere, proverò a mandargli qualche messaggio, vediamo se mi dice qualcosina. Caro Fede Rossi, domani è venerdì, però domenica staremo qui. Fa anche rima perché gioca la Juventus finalmente 20:45 a Cagliari e quindi domani fuori di Juve 19:21 domani, se non mi dà buca, ma non credo, dovremmo avere sicuramente Giletti e poi vedremo la seconda ora. Quindi grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi e buona serata.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria, le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi. Non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić, De Ketelaer mi piace. No, poi basta.
2: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeddah negli anni di Crotone e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
1: Sì.
2: effetto, insomma.
1: No, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. Speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
2: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me
2: nata
1: sì,
2: l'anno scorso.
1: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
0: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Moreno, la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima, è chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire, però insomma John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale, come hai visto la Nations League, insomma queste prime 3 partite, e poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier, come ti è sembrato?
4: Ma ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passo e farsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto 2 prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori 2 prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare, però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dal settore giovanile, dal coraggio di lanciare i giovani italiani perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
0: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo. Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
7: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo, la nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio perché ha messo dentro tanti giovani e credo che sia sulla strada giusta.
0: Quindi insomma alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
7: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
0: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
7: Io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
8: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
7: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
8: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
7: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
8: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso? Secondo te Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione?
7: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre e spero che ci riesca.
8: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente il Bologna?
7: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, il senno di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede. Sono curioso di vederli.
8: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
7: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
0: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
9: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
10: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le 2 partite, le 2 panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare, quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
11: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, il prossimo ostacolo del Como? No. Se possono sognare i tifosi?
10: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita, quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
9: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
10: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
9: Grazie.
0: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
12: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
13: Questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico che il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo, ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere, e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
12: Senti, un'ultima cosa, ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento, sembra che possiamo tornare a sognare?
13: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
12: Ti piace?
13: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
14: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
13: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino, lo dico come tifoso del Napoli.
14: A ritardo per una questione magari anche di infortunati, secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
13: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che è lui, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi, allora sì.
0: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Buongiorno, non sa va, good morning everybody, it's raining again, piove di brutto su tutto lo stivale o no? Attenzione, Yves da Roche, ciao, temperatura a Torino e sensazioni.
6: Buongiorno a tutti, temperatura a Torino 14 gradi, leggermente soleggiato, si sta abbastanza bene.
5: Ma qua piove di brutto, 16 gradi,
6: ieri c'era
5: meteo avverso. E qui anche oggi allerta arancione per temporale.
6: E qua non c'è nessuna allerta ancora, c'è sole.
5: Ah, è strano. Eppure siamo distanti di poco. Allora facciamo così, da oggi, state molto bene attenti a casa, Da oggi, ogni volta che mandate un messaggio, ma anche un vocale, la prima cosa che dovete fare è dire: ciao, sono Claudio, chiamo da Milano, 16 gradi, piove. Ci sta Yves?
6: Sì, va bene.
5: Non sei convinto? Scusa, così vediamo in tutta Italia che tempo che fa, o no? Facciamo anche un po' di censimento. Certo, scusa, certo. ci serve anche noi. Cioè, anche perché piove sul bagnato. Io non sono molto distante dalla Lega Calcio. Stanno succedendo delle cose. Tra l'altro, a pensar male, guarda che si è verificato quello che vi avevo anticipato, ma soprattutto fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba dell'8 ottobre 2026 è giovedì. Si gioca domenica, domani che è venerdì riprendono tutti i nazionali, anche Lucumi e Nico. Sabato c'è la conferenza stampa di Spallettone, ma oggi è giovedì, abemus arbitro. E anche Varista, dai che torniamo un po' a discutere di casi nostri. Sulla Gazzetta dello Sport però la prima pagina la guadagna il CT Bandini dell'Under 21. I miei ragazzi d'oro, eccolo lì, il CT Bandini, l'Under e il rilancio azzurro. Devono cercare quella velocità che vivevano da bambini, dice lui. Cioè quando vanno in campo, sì, vabbè, il risultato, ma io gli dico giocate, divertitevi, ritrovate quella felicità che avevate da bimbi. Non pensate solo ai soldi e alla fama. Secondo te i ragazzi di oggi, sembra una canzone degli anni 80, i ragazzi di oggi, siamo i ragazzi di oggi, quelli di Eros Ramazzotti, secondo te pensano alla fama e ai soldi o a divertirsi come facevano da bambini? Ma da bambini si divertono i ragazzi di oggi, Yves?
6: No,
5: decisamente no. Simuli un rigore, dice il CT Baldini dell'Under 21, se tu simuli un rigore io ti rimprovero se lo rifai, poi con me non giochi più. Ma il talento c'è, i club non lo sfruttano, e su questo possiamo anche essere d'accordo. E poi si lancia europeo, olimpiadi, possiamo tutto. Vabbè, però è migliorato Baldini, da i lestofanti che governano il calcio a questo grande ottimismo, devo dire che piano piano sta migliorando. E poi c'è Bobo, Bobo Vieri lancia Pio, Esposito e Tosto in nazionale, segnerà più di Riva, le sentenze di Bobo. Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto, le sentenze di Bobo. La Gazzetta non gli par vero, e allora sotto Bobo che dice Pio segnerà più in nazionale, dice adesso Esposito quanto vale, ieri era 60, 100, oggi è 100 milioni. Secondo te prima della fine dell'anno costerà 200 milioni più esposto?
6: No, arriva a 500, tranquilli.
5: Va a 500, 500. Vabbè, dai, così si ripagano dei debiti ologrammati. Attenzione, Hendrik al Milan dice di sì, il brasiliano del Real Madrid, promesso sposo del Milan. Quando non si sa, gennaio, giugno, ma prima o poi si fa. L'inchino dell'Argentina a Messi che si ritira dalla nazionale, l'addio, le lacrime e la Gazzetta, che è molto poetica, scrive: ha guadagnato oltre 1.600 milioni. Facciamogli i conti in tasca. Beh, se l'ha guadagnati se li sarà meritati, no? Come facevano con Sinner. A proposito di Sinner, il ginocchio, lo stop, i misteri, niente tennis per un mese, lo curerà il medico di Alberto Tomba. Beh, il medico di Alberto Tomba aveva fatto un buon lavoro però con Tomba, quindi può essere sereno. E le fatiche mondiali, ricomincia il campionato, cari ragazzi, le fatiche mondiali a chi costano di più? Roma la più riposata, grazie. Non ha mandato i giocatori in nazionale, sono anch'io, capace anch'io così. Mentre Voltemade cosa può essere, Ivo? Secondo te, vediamo, cosa può essere Voltemade che riprende il campionato? Descrivimi Voltemade, la situazione di Voltemade.
6: Ma secondo me è un po' più stimolato per tutti quelli che ha sbagliato.
5: Un po' più stimolato, invece no, Voltemade è già un caso, attenzione, gioca poco e non segna. Eh beh, si gioca poco, scusa. La Juve guarda oltre, non è un 9, non può essere 9,5 di Spalletti, prestito fino a se stesso, via. Un attimo, fagli fare una partita da titolare, almeno un attimo. Ecco il nuovo Conceição, più vicino alla punta per diventare decisivo. C'è stato un ritardo nei voli, quindi atterrato che era praticamente l'ora di pranzo, la squadra si era già allenata e quindi, povero Conceição, si è allenato da solo. Ma nel 3-4-2-1 nuovo di Spalletti proverà a incidere da trequartista. Trequartista insieme a Nico? E metti McKennie a centrocampo? Intanto Lobotka alza la voce e dice: oh, ragazzi, però così è un massacro. E parto e vado con la Slovacchia. E torno dalla Slovacchia. Mentre sono in Slovacchia gioco ogni 3 giorni. Sono affaticato e torno e gioco ogni 3 giorni con il Napoli. Così è un massacro. Benvenuto del club. Diglielo all'amico Ceferino. La scelta di Malagò. Ci siamo, dopo tutto il casino fatto. La scelta di Malagò. Primo giorno da commissario di Malagò. Attenzione, no, non è vero. Devono ancora ratificarla. Da presidente a commissario, i motivi del CONI. Cioè il CONI non si è limitato a fare questa bella circata italiana, no? Ma ha detto, ve lo motivo anche. Perché abbiamo messo commissario Malagò? Perché, il rinnovato corso tecnico sportivo, cioè praticamente la nazionale ha vinto e quindi Malagò ha un merito, no? Cosa c'entra col fatto che non si poteva candidare? Non si sa, però ha un merito. E poi le attestazioni di fiducia delle componenti federali. Quindi vedi, il lavoro fatto per i voti serve, gli hanno dato la fiducia. Ho capito, ma se non era elegibile, non puoi mettere lui commissario, no? Cioè, un controsenso. Sì, vabbè, c'era la tessera che non ha fatto, c'erano dei documenti che non ha presentato bene, ci sono dei verbali di deposito firmati da criteri difformi, ma non è mica colpa sua, è colpa di Brunelli, segretario della Lega. E quindi, caro Iva, al posto di Brunelli stanno lavorando, Marotta e Percassi in primis, per far avanzare il loro amichetto Viglione. E anche questa l'hanno portata a casa. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Ah, ieri un Marotta lanciatissimo al premio Fair Play, Sì. Hanno premiato anche Marotta, il premio Fair Play. Scusa, dopo Bastoni Calulu, invece che condannare aspramente, disse, ma la Juve che ha preso la Champions con Cuadrado, ti ricordi? Quindi, premio Fair Play. E lui si è lanciato, ha detto, gli hanno chiesto il tripletto, ha detto, ma si può fare, intanto ci godiamo quello del 2010, dice lui. Beppe, ma stavi facendo il mercato della Juve nell'estate del 2010, come ti giochi il tripletto e te lo godi? Non c'eri tu nel 2010. È spettacolo. Dopo aver chiuso la Gazzetta dello Sport, apriamo il Tutto Sport, qui c'è mercato in prima pagina, attenzione, Palmisani chiama la Juve. Palmisani chiama Juve, Juve rispondi? Dico io, rispondi, no? Se ti chiama, chiamare è lecito, rispondere è cortesia. Il portiere del Frosinone vede bianconero. L'agente Pastorello dice, quel Pastorello lì, in estate c'è stato un approccio della Juve, ora sarebbe il vice di Vicario. Vediamo se confermano l'intenzione. quindi vuole scatenare la stina. Occhio alla Premier, eccola lì, emissari in aumento allo stirpe di Frosinone per vedere Palmisani. Quindi Juve, tradotto, se vuoi veramente Palmisani, mueves, muoviti. Come si dice in francese, muoviti, Ilva? Muoviti, dai.
6: L'argent.
5: No, l'argent è denaro.
6: L'argento. Monet è Monet. No.
5: Chi è Monet? Monet è pittore.
6: Money è Monet.
5: Le Monet. Ah, money, money. Ma money in inglese è money, money. Tu mi devi fare il Françoise.
6: È Monet. Monet.
5: Ah, chi è Monet?
6: Ma non l'artista.
5: Sono mica convinto. Era uno statico, i quadri erano fermi, quelli di Monet. Ha fatto la battuta. Spalletti vede l'operazione e la vara. Un po' come... Colomani. Qual è l'operazione Colomani? Vive per il gol. Tantissimo. Anche oltre i confini della semplice seduta di allenamento. È staccato la spina. Colo, tutti i giorni a lavorare mentre gli altri in nazionale. La vicinanza di Nico Gonzalez è la chiave per aiutarlo a sbloccarsi. Pure Voltemade può essere prezioso per Colo. Ma che vedi, là è un caso, invece di qua Voltemade è prezioso. Vedi, basta cambiare giornale, cambiare le strisce delle squadre. Spalletti vuole che giochino insieme. Ma come far giocare insieme Colomuani e Voltemade? Colomuani centravanti e Voltemade a supporto. Almeno questo è quello che abbiamo visto i pochissimi minuti che hanno giocato insieme. Ravanelli interviene, lui sì che ha un'esperienza da punta di un certo tipo, dice sul carro con Spalletti, Colomuani farà 15 gol. Perché non 20 di pena bianca? Fabri, perché 15? 20, scusa, esageriamo un po'. A Zegrova ho detto gioca come in nazionale, è il più forte della Juve se trova continuità. Beh, dal punto di vista tecnico a Edon non gli si può dire niente, giustamente Ravanelli lo rimarca. Sollievo Napoli intanto, McTominay può rientrare, c'è l'idoneità dopo l'aritmia, quindi insomma Allegri almeno lì tira un suo hashtag FIU. Ma torniamo alla Juve, vediamo come stanno gli infortunati. Terapia d'urto Cambiaso, Cambiaso titolare già a Cagliari. Kelly si scalda, perché Kelly si scalda? Perché Lucumi e Nico si allenano solo domani, tornano tardi dalle loro nazionali. Qui Cagliari, Wings, che non è il gruppo musicale, ma è l'ex campione d'Inghilterra con l'Ester di Ranieri, dice siamo più forti con Pisacani, grande approccio del tecnico cagliaritano. Mentre dal punto di vista della Juve, Obaudo dice Spalletti dice che mi devo divertire, Calù è il top perché mi aiuta anche con l'italiano, perché lui lo sa ad ambientarmi. Quando ho fatto l'esordio Reggio Emilia contro Sassuolo, Spalletti mi ha detto entra in campo e diverti. Non è che si sia divertito molto, abbiamo perso. Comunque grande intervista a We Are Youth, il talento del mese. L'intervista è sul sito della Juve, dopo magari l'andiamo a leggere tutta se vi va, perché la Juve se la leggiamo tutta è contenta, vi facciamo anche un po' di pubblicità. Fedele, campagna di riabilitazione. Chi è Fedele, campagna di riabilitazione? Ah, è la Beccari, resilienza Beccari. Ora sogna il campo, operata il 6 maggio per il crociato, potrebbe rientrare a gennaio. Rientro presto a gennaio. Fedele compagna di riabilitazione di Ildis, Turame, Locatelli. Ah, tutti insieme a J-Medical, mai lasciata da sola, dice lei. Che insomma, dopo che Cantore è andata negli Stati Uniti, anche Girelli, il centravanti doveva essere Beccari. E invece se ne sta a J-Medical in compagnia, in buona compagnia, devo dire. Marotta intanto risponde, il triplette si può. Ma vero di cartone, secondo te? Perché in questi giorni sento solo parlare di roba di cartone. Voglio fare il triplette vero o quello di cartone? Marotta dice si può. Si vede che intravede che arrivi in arrivo quel cartonata.
6: Un cartone e l'altro tira il terzo cartone.
5: Tra un cartone e l'altro, mettiamoci tra uno, due, non c'è due senza tre. Terzo cartone viene da sé. Malagò è già al lavoro, Eurolotta a Infantino. Lui insieme all'UEFA di Ceferino a lottare contro Infantino. Perché là non è che si è spento. La luce della ribalta polemica non si è spenta. Si è un po' annebbiata perché abbiamo avuto altro di cui parlare. E allora sabato ci sono le elezioni del presidente dell'AIA. AIA. Sul presidente dell'AIA, aia, non lo so se sabato arriviamo alle lezioni, poi vi spiego perché. Chiudiamo tutto sport. Devo dire che dal punto di vista sportivo istituzionale in Italia ogni giorno, se vuoi, c'è di che parlare, non ci fanno mancare il materiale. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio, qui la prima pagina se la prende Modric. Modric tira dritto, io non mi fermo, 41 anni, 1178 partite. L'età non è uguale per tutti. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio, da CR7 a Messi, da Luca a Nole, li mette dentro tutti, anche il tennis. Non è la mia ultima stagione, dice lui, dopo sarà Real Madrid, quindi ancora un annetto al Milan e poi magari da dirigente, magari nello staff tecnico, con Mourinho se resterà, chissà, si vedrà. Sponda Napoli, Scott c'è, McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva e Max ritrova Højlund dopo 3 gol alla nazionale. Allora, ieri era un disastro, 10 assenze, 11 assenze, oggi invece piano piano li ritrova, i gol della nazionale, Lobotka. Sta ricominciando il campionato. Elezioni all'AIA. 3 candidati e puntini, puntini, Zappi. Beh, ricordate il presidente degli arbitri Zappi? Condannato, allontanato, spostato. Zappi cosa fa? Va al TAR. Stamattina al TAR può far saltare tutto. Perché ricordatevi una cosa, che chi va al TAR ha delle grandi opportunità di aver ragione. Chi non ci va non lo potrà sapere mai. Intanto a Roma, sul Corriere dello Sport Stadio, la storia chiama Gasperini. A Como per la 300ª vittoria in Serie A, 16 punti dal record. Como permettendo, però, perché ha parlato il direttore sportivo del Como al premio Fair Play, ha detto no vabbè, ma noi sì, insomma, qualificarsi in Champions, no, Scudetto non ci pensiamo neanche, boh, magari la Coppa Italia, vediamo. Wes è il nuovo leader della Juve, vabbè, l'ha detto Spallettone. Juve firmata McKenny, 234 presenze, 27 gol, nessuno come lui nella rosa di Lucio, te credo, quello che è lì da più tempo, cioè. Il top presenza 234 e anche il top gol 27, ovvio. Poi lui è bravo a farne tanti, però se fosse arrivato quest'anno non sarebbe al top. Sono conti, la matematica non è il mio mestiere, cantava il cantante. Ma attenzione, Juve solida in difesa, ora serve continuità. Premier leader, l'intesa con Kalulu e Lukumi cresce, il ritorno alla linea 5 ha dato certezze alla Juve. 4 clean sheet in Serie A su 5 partite. Arte Sassuolo non abbiamo mai preso gol. Il ruolo di Sar dopo aver perso Thuram e Locatelli. Occhio a Sar, io te lo dico, perché Pape Sar, qui lo stanno considerando in pochi, ma secondo me piano piano questo può partire titolare domenica e non lasciare più il posto, sai.
6: Io te l'avevo detto, questa cosa qua sta arrivando.
5: Tu me l'avevi detta. Tu l'avevi detta questa cosa qua in tempi non sospetti, tra l'altro. Ragazzi, bisogna ascoltarlo prima, dopo siamo capaci tutti. Il CT verso i saluti. Per la stampa turca, Montella. Montella, che c'entra? Che c'entra Montella? Mi vuoi ricordare quando la Roma ha vinto il titolo cambiando le regole in corsa? Che Montella era la Roma? No, non credo. Comunque, insomma, i risultati a Turchia non sono buoni, quindi occhio che potrebbe saltare la panchina di Montella. Ma torniamo alla Juve vera, ai rientri della Juve. Un sospiro di sollievo. Hashtag FIU. Alla Ibegovic, ok, tutto a posto, solo crampi, ma l'avevamo già detto ieri, però tutti nazionali attesi oggi in gruppo, no, veramente Lukumi e Nico no, tutti proprio no. E poi chiudiamo con il Corriere dello Sport Stadio con Malagò e i 27 giorni. Cosa sono i 27 giorni di Malagò? Politica e sistemare un po' le caselle, stadi, bisogna accelerare per gli stadi, voti, deve contare nuovamente i voti, il piano del commissario, perché lui non è più presidente, è commissario. Lo vedi alla mattina, Yves Malagò, che va in bagno, si lava le mani, sciacqua un po' la faccia, dice, sono addormentato presidente, mi sono svegliato commissario. Oggi sono presidente o sono commissario? Sono commissario del presidente o sono presidente del commissario?
6: Sono pre-com.
5: Sono pre-com o compre? Sono preconfezionato o sono compresso? C'è una crisi d'identità il povero Malagò, fra poco dovrà andare in analisi perché non capisce più niente, che ruolo deve fare, cosa deve svolgere, quali sono i suoi compiti. Intanto sulla Gazzetta fanno i conti a Messi, sul Corriere dello Sport fanno i conti a noi. Quanto è costato? Quanto vi è costato, cari miei italiani, questo scherzettino del commissariamento con il presidente commissario di se stesso della Federazione Italiana Gioco Calcio in coabitazione con il CONI? 1 milione, un milioncino per tornare alla trasparenza, visto adesso via Brunelli e Suviglione, trasparenza di brutto proprio, perché il parere dei giuristi l'hanno pagato. perché per allestire le elezioni ci vogliono almeno un 500.000 euro, van pagate. Quindi tutta sta buffoncellata vi è costata a voi contribuenti e anche a me, Yves, che paghiamo le tasse, 1 milione, un milioncino. Sei contento, Yves?
6: Beh, sempre.
5: I casini li fanno
6: loro. Non farmi dire nulla, non farmi dire nulla.
5: E paghiamo noi, non ti faccio dire niente, non ti faccio dire nulla. Chiudiamo credo spostati. Dai, andiamo sui nostri siti di riferimento, che poi è uno, perché è più letto di tutti nel mondo e si tratta di tuttojuve.com. Attenzione, un primo piano scatenato e scatenante con la difesa che resta la base, ma bisogna fare attenzione a due fattori. Massimo Pavan ha riflettuto, gli hanno detto abbiamo fatto 4 cliccine, e lui ha detto sì, va bene, sono contento, però scrive Massimo Pavan questa mattina su tuttojuve.com, la Juve deve continuare a puntare sulla fase difensiva, Spalletti deve però correggere tagli alle spalle e gestioni di palle inattive. La difesa deve restare il punto di partenza, ma Sassuolo ha mostrato cosa succede quando perdi l'equilibrio. Attenzione ai tagli alle spalle, i tagli degli attaccanti avversari. Sassuolo e anche Atalanta sono riuscite in momenti differenti a creare problemi alla Juve proprio attraverso movimenti diagonali e palloni giocati rapidamente. Dove c'è lo spazio, attenzione. A Reggio Emilia, per esempio, l'Orientè riuscì a verticalizzare per Berardi costringendo Vicari a una grande uscita. Anche l'Atalanta aveva trovato il suo spazio. Nel primo tempo Bernasconi riuscì a trovare con un cross di Kristovic, dopo che Bremer aveva perso per un momento il riferimento dell'attaccante, tac, e si era trovato a fare l'occasione da gol. Se esce il centrale, qualcuno deve coprire la base. Dai ragazzi, le diagonali, lo sappiamo fare anche io e Yves, le diagonali, sì. Occhio alle palle inattive. La Juve si sta sfruttando e lì sta sfruttando molto bene in fase offensiva. Nelle prime settimane il 37,5% delle reti bianconere era arrivato da situazioni di palla inattiva, con Bremer protagonista anche con l'Atalanta. Molto bene allora. Occhio alle marcature però nella propria area, alle seconde palle. Occhio quando le subiamo le palle inattive. A Cagliari sarà un aspetto fondamentale. Difendere bene significa anche attaccare meglio. Finché davanti si segna poco, dietro bisogna essere quasi perfetti, così si vincono le partite. Poi quando un domani segneremo tanto, vabbè, allora sarà tutto un altro ragionamento. Andatevi a leggere il primo piano arguto e articolato di Massimo Pavan su tuttojuve.com. La firma bianconera di oggi è il buon Poncirolli, attenzione, con la sua bella maglia bianconera che titola Il grande mistero Cop Miles. È come X-Files. I want to believe. Grazie a Gasperini, il triennio dell'Atalanta 21-24 ha incantato tutti, ma da quando è alla Juve non riesce a imporsi, da uomo faro a uomo disperso questo combine. Se allora le ragioni e come uscirne ve lo spiega il buon Poncirolli. Andate su tuttojuve.com e guardate il box bianco su nero o nero su bianco, a seconda di come volete mettere in primo piano un colore piuttosto che un altro, e avete la firma bianconera di oggi. Ma il virgolettato del giorno ci spiega tutto. Ritorno al campionato. Abemus arbitro di Cagliari Juve, Yves. Occhio al rullo di tamburi, perché qua la notizia è di quelle clamorose. Riparte il campionato. Cagliari Juve affidata a Marcenaro. Chi è? Chi è Marcenaro? Chi è Marcenaro?
6: Non lo so.
5: Ma c'è scritto. Quello del Candrema Fantasma!
6: Ah, ok,
5: è lui,
6: ok.
5: È lui, quello del Candrema Fantasma, Marcenaro, è lui. Tra l'altro al VAR, per non farci mancare niente, c'è il varista di Atalanta-Juve di Coppa Italia. Poi proprio perché hanno detto, vabbè, però il quarto uomo non vogliamo fare niente. Un bel dovere il quarto uomo, e così abbiamo completato le designazioni di Cagliari-Juventus, Vediamo un po'. Ah, non ci sono notizie di Open Bar, purtroppo anche a questa giornata. Aveva detto che dovevano essere pronti per la sesta, ma non ho notizie, quindi mi sa che anche in questa giornata ci accontenteremo di bordo campo la prossima settimana, perché purtroppo il nostro format preferito, dopo la casa nella prateria ovviamente, ancora non è pronto e non mi va in onda. Allora, c'è trippa per gatti su Calcio e Finanza? Qualche doblone che avanza o no?
6: Ma un po' di qua, no. De Laurentiis è quello di della Lazio che parlano, quindi
5: La Laurentiis o la Lazio? La Laurentiis è del Napoli, la Lazio è lo titolo.
6: Tutte e due, tutte e due non ho parlato, sono lì.
5: Ma no, come? Dove sono? Arteta rinnova l'Arse. Ah, Arteta rinnova fino al 2030, sarà il tecnico più pagato di Premier. Non vi dico cosa guadagna Arteta, perché sennò ci rimanete anche un attimo male. Lazio, Formello vale 300... Formello vale 235 milioni, rivalutazione che ha salvato il patrimonio netto. Caspita! I campi di allenamento della Lazio valgono più di uno stadio nuovo, come ha fatto lo Tito in questa impresa di finanza creativa? Perché, o no? Ha fatto a valutare i campi di Formello più di uno stadio nuovo. L'impatto della città... cosa ha fatto?
6: Ha rigenerato
5: il pollo Tito. Mentre De Laurentiis, Napoli tira dritto, stadio nell'area Q8. Così fa la benzina. E centro sportivo a Quagliano. Ma continua a parlare De Laurentiis, però... Le strutture vedo che non le fa, neanche la primavera, i campi, la sede. Parla, ma tanto che gli frega, c'è la causa pendente di falso in bilancio che il procuratore Chini ha evitato, quindi che gli frega, può fare e dire un po' quel che gli pare. Stavo guardando un po' se c'era qualcosa sul Cagliari, visto che abbiamo Cagliari-Juventus domenica sera, no. Soldini sul Cagliari, tifosi del Cagliari... Allenatore del Cagliari, presidente del Cagliari. No, non c'è niente. Allora, piccolo stop per noi, tra poco siamo.
7: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con Insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro e è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21, Silvio Baldini, difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner, la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro. Appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna, nella clinica Villa Laura, ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm-up. Modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabile con rovesci e temporali anche forti sul Levante Ligure. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni a partire dai settori più occidentali. Temperature in calo con massime tra 15 e 20 gradi. Al centro, instabile con rovesci e temporali intermittenti, localmente anche a carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. Temperature in calo con massime tra 20 e 24 gradi. Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio

0: continua a piovere, a Torino c'è sempre il sole, ma com'è sto fatto? È il compleanno di Antonio Cabrini, il bel Antonio, quando ci siamo inventati il fluidificante offensivo, te lo ricordi Cabrini? 440 presenze, 51 gol, 13 titoli con la maglia della Juve, era bravo e pure bello, te capì? A chi tanto a chi niente.
1: Mi capì, sì, ma non l'ho vissuto io tanto.
0: Te lo dico io, era bravo e anche bello, piaceva alle ragazze. Anche da grande, perché oggi c'ha un'età, però è rimasto sempre belloccio. Attenzione, la Juve ancora non gli ha fatto gli auguri su X. Monitoriamo, vediamo a che ora lo Juventus Creator Lab si sveglia anche su X per fare gli auguri al buon Antonio, che era la base di quella Juve vincente che ha vinto tutto e anche di quella nazionale che ha vinto tutto. Che quando c'è la Juve nazionale si vince tutto. Quando ci sono i politicanti, poco o niente, è un po' il destino. Attenzione! La chat di R Bianconera, che sarebbe Radio Bianconera, apre le danze aerobiche e dice: ieri nei salotti nerazzurri ho visto prendere le difese di Malagò in maniera quasi totale e si arrabbiavano tanto con chi non la pensasse come loro. Vorrà dire qualcosa, ma non lo so, Roby. Come mai i nerazzurri sono così tanto favorevoli a Malagò? Ma non lo so. Ci sarà un motivo, ma chissà. Iga da Nizza Monferrato, piove! Caro cartonato, dacci oggi il tuo lecito quotidiano, rimetti ogni testa nella sedia che conta, non ti abbandoni mai alla tentazione, Siete il male! Nicola da Badia, Calavena, provincia di Verona, questa mattina piove anche... Oh, sulla Torino c'è il sole, io. Ci sono 14 gradi e mi trovo a 470 metri sul livello del mare, sempre comunque forza Juve, però, beato te. Ci vedi dall'alto, ci guardi dall'alto. Ballini, ieri sera intervistato da Sky, sentite cosa dice sulle stofanti. Non lo so, cosa ha detto ieri Ballini a Sky sulle stofanti? Non l'ho guardato, ti dico la verità. Scrivicelo tu, se l'hai guardato. Gianluca chiama da Magenta, adesso 16 gradi, piovigina e quindi forza Juve. Massimiliano da Roma, Roma 19 gradi, stanotte violento temporale. Oh, solo a Torino c'è il sole. Palmisani sicuramente un buon portiere, ma da qui alla fine della stagione tante cose possono cambiare. Ero scettico su Vicario, ma si sta dimostrando più che affidabile. Non penso che la priorità sarà spendere una cifra importante per un eventuale secondo Massimiliano da Roma. Sì, I agree with you, sono d'accordo con te, però la Juve deve rifare i portieri. Ce li abbiamo tutti in prestito. Uno addirittura stagione finita, quindi anche l'anno prossimo. Cioè la Juve deve rifare il parco portieri. Cioè, o compra Vicario e comunque deve fare il secondo, o se non compra Vicario ne deve comprare due. Siamo messi così. Terry, Teresa, Reggio Emilia, 22 gradi, appena smesso di piovere, cielo nero, nerissimo. Continua a circo, Detto da Vieri, abbiamo il nuovo bomber in Serie A, San Pio, che vale 100 milioni, attenzione, 100 milioni sono tanti. Io, sai perché sorrido, sai perché mi fanno impazzire? Perché il giochino è chiaro ormai, no? Cioè, Voltemade è già un caso, non ha fatto una partita tutta l'altra, ma c'è un caso. È chiaro, è ovvio. Dall'altra parte... ogni gol a porta vuota davanti al portiere di Pio sono 30 milioni in più. Quindi i media stanno spingendo per far salire la quotazione di Pio. In contemporanea il giochino fa in modo che un giorno sì, un giorno no, c'è l'Arsenal che lo segue, in modo che alla fine loro vendono la mercanzia. Noi dobbiamo svendere, loro vendono la mercanzia. Però il giorno in cui un Arsenal di turno veramente scenderà in campo a dire buongiorno, ecco i soldi, allora io forse inizierò a crederci, ma forse. Ma finché non lo vedo non ci credo per niente, infatti non è così. Luca da Pesaro, oggi festeggio il mio compleanno, vorrei come regalo una città forte come la storia racconta. Luca però, Luca, per i miracoli ci stiamo attrezzando, Yves, non ci asseriamo, calma, stiamo lavorando, non è che all'improvviso la società forte come dice la storia, è solo agli inizi. Quanto ci manca per tornare forti come dice la storia, Yves?
1: Beh, calcolando un anno e mezzo.
0: Quindi questo anno ancora di sofferenza e il prossimo anno ancora di sofferenza?
1: In sofferenza no, però ci sarà delle belle soddisfazioni. Secondo
0: ci
1: il mio...
0: delle soddisfazioni?
1: Sì, secondo il mio pensiero.
0: Secondo il tuo pensiero, la tua opinione. No, pensavo che avevi dei dati a supporto, no? Come non detto, niente da fare. Ma Cabrini, auguri, ancora buon compleanno. Maurizio scrive, ma non era tipo Zambrotta come ruolo, ma più forte? Ma più forte, ma molto più forte. ma non scherziamo. Cabrini faceva il terzino libero ad attaccare. Difendere, attaccare, faceva anche una valanga di gol. Ma Cabrini, ma no, ma scherzi, ma Cabrini. Cabrini è il must di quel ruolo.

0: non scherziamo. Claudio da Stoccarda dice: ma vedi, all'estero, in Germania a Stoccarda 19 gradi, nuvoloso. Oh, c'è il sole solo a Torino. Cosa avete fatto? La danza della pioggia stanotte? Al contrario, Yves, cosa avete fatto a Torino?
1: No, abbiamo girato il mondo verso il sole.
0: Cosa vuol dire che avete girato il mondo verso il sole? Ma cos'è? C'è il mappamondo e lo giri verso sì, il sole. A me che voi a Torino siete la città dei fantasmi, però sono delle streghe, dei maghi, dei misteri. Attenzione! Francesco dalla Calabria. Visto la designazione arbitrali, Marcenaro, Doveri, arbitri da noi non graditi. Non possono rompere a bestia. No, non credo che chi ne aprirà un fascicolo. Non le pa- ah, tu dici a questo punto telefoniamo anche noi, rompiamo un po' bestia. Orsato, diciamo, oh, è Orsato. Ma non sono mica tanto graditi queste qua. No, non credo. Secondo me se rompiamo a bestia noi, poi paghiamo di brutto. Enrico Bianconerissimo scrive: provincia di Brescia, 17 gradi, piove. Piove dappertutto. Certo. Voltemade non ha fatto granché nelle ultime partite con la sua Germania, però devo dire che per quel poco che ho visto con la Juve, a me non dispiace. Fa anche un bel lavoro tenendo sul pallone, giocandolo bene. Ciao ciao Enrico Bianconerissimo. Vedi, leggermente ottimista su Voltemade. Ma io dico, ma gli vogliamo far fare... abbiamo tutto il tempo del mondo di disintegrarlo. Vogliamo fargli fare, oh, non dico tanto una partita da titolo, una partita intera, gliela vogliamo far fare prima di disintegrarlo sto povero Voltemade o no? Non so. Yves, gli concediamo una partita a Voltemade o è distrutto già?
1: Come dissi tempo fa, ho detto aspettare perché tanto aspettare, se andiamo avanti a dire cambiamo questo, cambiamo quell'altro, dove vogliamo arrivare poi?
0: Bravo. C'era quel proprietario là che diceva attaccare, te lo ricordi? Noi aspettare. Ah, che bello. Salutiamo tutti. Oggi ma è Luca, ma il compleanno di Luca lo vogliamo far passare così? Di Pesaro o gli vogliamo fare un augurio in diretta? Cosa dici? Messaggio delle 9:24.
1: Andiamo a cercarlo,
0: poi vediamo un po' se risponde, se lo vuole fare. Bouge, Gianni da Nizza dice pronuncia Bouge, si pronuncia Bouge, Bouge, Bouge, Bouge, Bouge. Ma Bouge chi è Bouge? Bouge, Bouge, Bouge. Chi è sto qua?
1: Je ne sais pas,
0: ne quitte pas, Gianni, come la canzone del film, ne quitte pas. Attenzione, 22 gradi, 19, 18, 17, 16, piove, piovigina, violento temporale. Oh, non c'è un nostro ascoltatore, a differenza tua che sei a Torino, Yves, che ci scriva su un sole, un pallido sole, una probabilità di sole. Vediamo, dai, refresciamo, proviamoci nuovamente. Alfredo, Sicilia, dai, non mi puoi dare soddisfazione, Sicilia. Eccola qua, Sicilia, sole 25 gradi. E mi appresto a uscire in barca, ma mi sto ascoltando, Alfredo, no, uscire in barca con 25 gradi non me lo dovevi scrivere, Alfredo, no, ma perché noi non stiamo in Sicilia? Rix dice, qui sopra ho messo il vocale, cos'è, c'è la foto? In sintesi, dopo aver vinto le due partite con Grecia e non mi ricordo, torno a casa e mi ritrovo una mail, speravo di complimenti e invece mi convocano a Roma o Firenze dal procuratore per spiegare chi sono i restofanti. Ah, questo ha detto Baldini ieri a Sky? Però su una roba che aveva detto prima. Ha confermato il procuratore per spiegare chi sono i restofanti. È interessante sta cosa. Speriamo che glielo spieghi. E che non faccia come Mancini, che poi è interrogato dal tribunale e disse no, ma erano discorsi da bar, io non volevo, non pensavo, no, scherzavo. Stefano da Firenze dice no, in Italia non vinceremo più. Ci potete scommettere, mentre Maurizio Ancona, 20 gradi, piove, ma Cabrini era tipo Zambrotta come ruolo, ma più forte anche lui, sì, due volte, Maurizio sì, te lo ripeto due volte, sì, ti eri dimenticato che c'erano 20 gradi e che pioveva. Sentiamo un vocale da casa, Yves. Pronto? C'è così un vocale così, tutto muto? Bello, eh? Guarda che silenzio vale più di mille parole. Proviamone un altro,
1: no,
0: vocale da casa.
1: Claudio, ero al telefono con l'ascoltatore.
0: Eri al telefono con l'ascoltatore. E cosa hai mediato con il nostro ascoltatore?
1: Che lo richiamo tra poco perché era impasticciato.
0: Vabbè, non voglio sapere gli affari suoi, lo richiami tra poco. Dai, sentiamo un vocale da casa, dai.
2: Caro Claudio, perché non inizi a parlare dell'intervento della Meloni di ieri sera a Sport Italia? Questo lo devi fare, la gente deve sapere Ciao, sono Maurizio da Fabriano, grande
0: Juventino. Maurizio.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao Maurizio, e non l'ho visto l'intervento. È intervenuta la Meloni a Sport Italia ieri, ha parlato della FIGC e non l'ho visto. E come mai non c'è sui giornali, scusa? Ma strana sta cosa. Ma sei sicuro di questo fatto? Ci sarebbe... Ma scusa, dai, ma non ci credo. Come mai non ce l'ho nella rassegna stampa? Come mai?
1: Non ci sfugge mai nulla a noi.
0: Ma non mi risulta che la Meloni sia... Vabbè, cerco un attimo, approfondisco un po' di... Ma metti un vocale da casa.
3: Ciao Claudio, attualmente mi trovo ad Arese. Ci sono 16 gradi e qua piovicina. Però c'è un traffico che non vi dico, quindi evitate se potete. E niente, a Torino c'è il sole perché c'è la Juve, dove c'è il bello c'è il sole.
0: Ah, bello sole, dove c'è il bello c'è il sole, mi piace. Ma non è intervenuta la Meloni, il suo ufficio stampa. Tramite il proprio ufficio stampa il premier Meloni ha rilasciato dichiarazione, ha rilasciato più ufficio stampa, cioè loro ti dicono che l'ufficio stampa... Vabbè, l'ufficio stampa del premier Meloni, che cosa avrebbe detto? Il presidente del Consiglio smentisce categoricamente di essere intervenuta riguardo alla nomina di Giovanni Malagò commissario della FIGC e di aver avuto alcun ruolo nella vicenda. Il premier specifica che qualora fosse realmente intervenuta l'esito della vicenda sarebbe stato certamente diverso da quello che si è verificato. E allora? Cioè gli hanno detto che dicono un sacco di balle praticamente. L'ufficio stampa ha detto che Meloni non è mai intervenuta, altrimenti l'esito sarebbe stato diverso, che è un po' come dire che Malagò non sarebbe commissario, o no? Giusto, Ivo? Se ho capito bene.
1: Giusto.
0: Quindi non è che la Meloni è intervenuta. Tramite l'ufficio stampa ha fatto sapere che hanno detto delle bischerate. Questo è, io leggo, ambasciatore non porta penna, attenzione. Sentiamo un altro vocale da casa.
4: Buongiorno, Andrea da Roma. Stamattina ho visto passare l'Arca di Noè qua fuori.
0: È proprio diluvio universale, dici tu, addirittura. Livorno, scrive Andrea, 25 gradi sole. Ah, vedi, allora, secondo me, è in quella litoranea là, andando poi giù. Ieri sera però temporale anche da loro. Antonio da Teramo, se piove vado a casa perché sto lavorando all'aperto. Per il momento non se ne parla. Il miglior terzino della Juve è stato Thuram. No, no, non scherziamo. Ma non Antonio, non scherziamo. Su queste cose non si scherza. Il miglior terzino della storia di Juve è Antonio Cabrini, ma non scherziamo. Non scherziamo minimamente su questa cosa. Luca da Genova, 19 gradi, nuvoloso. La Juve storicamente i futuri campioni li scopre, li fa diventare. Da noi, al netto di eccezioni come Ronaldo, De Lippi, Higuain. Chi è De Lippi? Zidane. Chi è De Lippi? Zidane, il disparagone imprescindibile, X... Per età, Luca, me lo rimetti a posto sto messaggio perché si capisce una gota. Dai, su. Gianni da Brindisi manda una foto con il mare, il sole, dice 27 gradi, mi spiace, prendi in giro, ci sfotti? Ti sfotte, Ivo. Gianni da Brindisi ti sfotte, ti manda 27 gradi di Brindisi, sappilo.
1: Ah. Beata lui.
0: La risposta... beato lui sì. La risposta sulla domanda muoviti di 20 minuti fa, dice Gianni da Nizza. Ah, quando ho chiesto come si scriveva, come si diceva muoviti in francese, quindi non si dice Monet come dici tu. Tu millanti, tu il francese non lo sai. La verità è questa.
1: No, io ho sentito soldi e ho detto Monet. No, bouge, è giusto. No? Bouge toi.
0: Ho detto muoviti, quali soldi? Tu millanti. Fabrizio da Roma scrive... È intervenuto l'ufficio stampa con una nota, appunto, non è intervenuta la Meloni, dai, su, fate, ragazzi, però quando scrivete le cose, scrivetele giuste, che io vi becco in due secondi, su. Matteo da Pesaro dice, in ritardo, ma ci ho pensato ora. Il 6 ottobre era il compleanno di mia mamma, super tifosa juventina, se ti do il numero provi a chiamarla, sarebbe il regalo più bello. Matteo, siamo all'8, Matteo, mi spiace, l'anno prossimo. Cioè, Yves, noi non siamo mica come Malagò, c'è un regolamento alla Radio Bianconera, il giorno del compleanno si chiama, se non è il giorno del compleanno, no. Perché oggi abbiamo un altro che compie gli anni, che è Luca. Mi spiace. Matteo, perdonami, però segnatelo l'anno prossimo. Il Panzer tedesco, scrive Bruno da Cuneo. Sole, proviamo il Panzer tedesco. Lui vuole Voltemade in campo. Sole anche a Cuneo. Alfredo da Aprilia. Ma Barranco, di cui parla di Lillo, ne hai mai sentito parlare? No. Scusa, perdonami Alfredo, ma io Barranco non so chi sia. A meno che non è sbagliato il cognome, perché c'è un altro, però Barranco no, non conosco, non frequento. Giovanni dice, bel sole, ma 7 gradi qui a Londra. Ma accontentati che c'è il sole, Giovanni, a Londra, quando ti ricapita. perfetto per il mio cappello di David. Un abbraccio dall'est di Londra, East London, attenzione, attention please. Francesco da Ischia dice: ad Ischia stanotte diluvio universale, ora cielo che minaccia un altro temporale, quindi vedi, non tutto il sud è soleggiato. Marcello scrive: nei salottini i milanesi sono stati capaci di massacrare Ronaldo. Se avesse giocato a Milano sarebbe stata diversa la narrazione. E beh, se Ronaldo lo prendevano a Milano valeva 1 miliardo subito il giorno dopo, guarda, altro che 100 milioni. Chiudiamo questo blocco di messaggi con Tonino da Cuppello, che scrive: un mio pensiero, penso che Carnevali fra un paio d'anni andrà a Milano. Perché Tonino da Cuppello, anzi Cupello con una P, perché secondo te Carnevali andrà a lavorare a Milano fra 2 anni? Secondo me per 5 anni deve restare alla Juve Carnevali, deve restare da noi, deve creare appeal, deve portare titoli, deve valorizzare parco giocatori di oggi e quelli che comprerà lui, e deve ricostruire una Juve vincente. Questo deve fare Carnevali. Poi dopo che l'ha fatto può andare tranquillamente dove gli pare. Tanto arrivano dei messaggi, perché sempre alle 10 meno 9 tutti i giorni mi arrivano dei messaggi assurdi che poi io devo andare a verificare, scopro sempre che non sono veri. Ma secondo te perché si sono messi d'accordo, Ivo, che alle 10 meno 9 mandano dei messaggi assurdi? Perché questa cosa?
1: A volte si svegliano come lo Juventus, come quelli dei social.
0: Come quelli dei social. Ah, bravo, hai detto la parolina magica. Fammi vedere, parolina magica social. Dai, compleanno a Cabrini. Forza ragazzi, sveglia, su, gli auguri. Vedere su X. E devono promuovere però We Are Youth, il talento del mese, intervista a Justin Obaudo. E allora diamogli soddisfazione, andiamo sul sito della Juve, caro il mio Yves da Roche, We Are Youth, il talento del mese. Cosa ha detto Obaudo? Cosa ha detto di interessante? Il giovane virgulto bianconero classe 2006 della Next Gen. Quando ero bambino piccolo all'asilo, ho semplicemente preso in mano un pallone. Giocavo a calcio durante la ricreazione e la mia maestra disse a mia madre che suo figlio era piuttosto bravo. Ah, gli ha detto la maestra. Che gli piaceva giocare a pranzo e durante l'intervallo. Vedi, invece che sgridarlo. Da lì in poi tutto ciò che riesco a ricordare di me bambino è me che gioco a calcio. È il mio ricordo più lontano. La mia famiglia ha fatto molti sacrifici per me. Vengo da una casa in cui eravamo 4 figli ed eravamo tutti molto attivi e sportivi. Trovare il tempo per portarmi agli allenamenti, alle partite e contemporaneamente gestire il loro lavoro è stato importantissimo. Hanno fatto un lavoro enorme aiutandomi ad arrivare dove sono oggi. Senza di loro non sarebbe stato possibile, anche perché insomma ormai con quello che è il costo anche del calcio. A Manchester, nel City, perché lui ha fatto l'Accademia, fanno molto lavoro sullo sviluppo individuale, dice Obaudo. Per vedere dove puoi migliorare ogni giorno, dove vai bene e come potenziare questi aspetti fino a farti diventare dei super punti di forza. È una filosofia presente dalla prima squadra fino alle giovanili e questo facilita la transizione da una fascia d'età all'altra. Mi ha aiutato molto a imparare le basi del calcio, ad avere una buona tecnica e una buona intelligenza calcistica. Beh, Manchester fanno anche dell'altro, se devo proprio dire, però. La lingua è stata una delle sfide più grandi perché non parlavo l'italiano. In più era la prima volta che mi allontanavo dalla mia famiglia, vivere da solo, fare le cose per conto mio, dover comprare tutti i generi alimentari per la prima volta o comprare una televisione, la miseria. Le cose semplici della vita che non fai finché non vai a vivere da solo. La distanza da casa e dalla famiglia Manchester è stata la difficoltà maggiore. Ovviamente la Juve è la squadra più grande d'Italia, è una grandissima storia, chiude la sua intervista sul sito della Juve Obaudo. Quando mi ha chiamato ed era seriamente interessata a portarmi qui, non è stata una decisione difficile da prendere, specialmente per come mi vedeva integrato nel sistema e per quello che avrebbe potuto essere il piano per me se mi fossi impegnato e avessi giocato bene. C'era un senso di gioia e orgoglio enorme per me e per tutta la mia famiglia. Ma veniamo alle caratteristiche tecniche, per chi non conosce bene Obaudo, chi meglio di lui per descriversi? Sono uno a cui piace toccare il pallone, si gioca a calcio, a cui piace scambiare e combinare con i compagni. Direi che sono abbastanza veloce, non troppo, abbastanza. Quindi nei momenti di transizione penso di essere piuttosto pericoloso. Mi piace dribblare, esprimere me stesso in campo e fare gol e assist. È così che voglio giocare perché aiuta la squadra. Cercare di essere una minaccia offensiva è il mio stile di gioco. Tra i calciatori del presente mi è sempre piaciuto e ho sempre amato guardare Kylian Mbappé. Beh, grazie. È un giocatore d'attacco molto pericoloso che può agire in posizioni simili a quelle in cui posso giocare anch'io. Fase difensiva se ne parla, eh? Il lavoro quotidiano con la seconda squadra bianconera rimane il motore principale della sua maturazione. Dice Obaudo, il progetto Next Gen è ottimo perché giochi ogni settimana contro adulti, mentre in Inghilterra giochi seconda squadra contro seconda squadra. Vedi? Come ha detto le migliori cose dei settori giovanili del City. E invece poi il progetto ti fa giocare seconda squadra con seconda squadra. Giocare in campionato ogni settimana contro professionisti esperti ti aiuta a crescere e a farti trovare pronto per qualsiasi sfida futura. Con Mister Brambilla e lo staff ho un ottimo rapporto. Basato sull'onestà, pretendono molto da me perché sanno cosa posso offrire alla squadra e vogliono che mostri le mie qualità in ogni allenamento e in ogni partita. Se c'è qualcosa che non faccio bene, ci sediamo, analizziamo e vediamo come posso migliorare. Tra i compagni vado d'accordo con tutti, ma ho legato molto con Owusu, con Guerra, che è la chioccia del gruppo, che essendo il più esperto mi ha aiutato molto ad adattarmi nei primi mesi. Siedo vicino a lui nello spogliatoio. E anche con Elly Mogale, con cui condivido le origini nigeriane, che parla un pochetto d'inglese. Ma questa esperienza che ha fatto quest'estate con la prima squadra, come è stata? Il primo ricordo è stato ovviamente il rientro al giorno 1 e i test fisici, che sono stati molto difficili. Ma stare con la squadra per un periodo prolungato ti permette di capire i giocatori e permette a loro di capire me. Come sono come persona, come mi muovo in campo. Vivere la pre-season ogni giorno mi ha permesso di imparare, crescere, capire cosa vuole l'allenatore da me, dalla squadra e nelle diverse fasi di gioco. La figura fondamentale di riferimento nello spogliatoio direi Pier Kalulu, perché è la maggior parte delle volte che io gioco a sinistra e lui a destra, quindi ci affrontiamo spesso in allenamento. Mi sta aiutando molto, se non capisco qualcosa mi dà una mano perché parla l'italiano e mi spiega cosa dà fastidio a un difensore, così se faccio determinate giocate riesco ad avere successo. Bravo Kalulu! E poi Weston McKennie, che è un ragazzo divertente e parla anche l'inglese. Weston, la zona Weston. E il gol in amichevole contro il Nizza, ce lo vogliamo dimenticare, caro Yves? Ce lo sei già dimenticato? No, lui no. Segnare per la Juve da un sacco di orgoglio e molta gioia. È stato un momento felicissimo. Poter entrare in campo e incidere per aiutare la squadra. Ricordo che dopo la partita ho parlato con la mia famiglia, erano felicissimi per me, mia mamma, mio papà, le mie sorelle, ma anche il direttore, tutto lo staff, tutti contenti. Vabbè. È stato un momento, esordire contro il Sassuolo a Reggio Emilia, un po' agrodolce per come è finita la partita. Ma la Serie A è una competizione enorme e fare l'esordio con la Juve, sentendo la fiducia di Spalletti che mi ha messo dentro in un momento difficile, è qualcosa che terrò con me per sempre. Spero sia solo un punto di partenza per molte altre presenze. Prima di entrare il mister mi ha detto semplicemente di andare in campo, divertirmi, puntare, dribblare, attaccare il terzino e cercare di incidere sulla partita, infondendomi quanta più fiducia possibile. Finita la gara ho mandato subito un messaggio a mio papà e mia mamma. Avevano seguito la partita sperando che entrassi ed erano felici per me. Hanno cercato di tirarmi sul morale per il risultato finale. Poi non è mica finita, è lunghissima, attenzione. Mi piace giocare un po' alla PlayStation. Vabbè, a chi no dei ragazzi, caro Baudo. Me la cavo a EAFC. Ascolto musica, seguo un po' il basket, perché mia sorella gioca a pallacanestro. Torino è una bellissima città. Vabbè, insomma. Una bellissima città, Torino, Yves. Bellissima storia, passeggiare in centro.
1: Sì, sì. È
0: bella?
1: Molto. Soprattutto sì, via Roma che è stata rinnovata.
0: Soprattutto via Roma che è stata rinnovata. Il mio obiettivo principale per la stagione è incidere il più partite possibili con la Next Gen, segnare, fare assist, fare buone prestazioni, aiutare la squadra in entrambe le fasi per vincere le partite, facendomi trovare sempre pronto se il mister riterrà di chiamarmi in prima squadra. Il mio sogno più grande è vincere la Coppa del Mondo e la Champions League. Poi? Giocare per la propria nazionale significa che sei tra i migliori del tuo paese e vincere il mondiale significa essere la squadra del gruppo più forte del mondo. Da bambino vuoi vincere tutto e segnare 100 gol. Penso che sognare in grande non sia affatto male. Vabbè, tanto sognare non costa niente, quindi. Tu cosa sognavi da bambino? Ti sei realizzato qualche sogno da grande, Yves?
1: Sì, abbastanza, diciamo così. Abbastanza.
0: Non t'ho visto tanto convinto,
1: Vabbè.
0: C'è qualcosa che è rimasto per strada, diciamoci la verità, ma non lo vogliamo sapere. Sentiamo invece, chiudendo questo blocco, un vocale da casa. Beh.
5: Ciao Claudio, buongiorno, Simone da Ancona. Ieri purtroppo non sono riuscito a seguire la trasmissione per problemi di
0: Ma
5: lavoro,
0: no,
5: però ho visto
0: c'è il
5: nei
0: podcast, c'è il
5: giornali
0: podcast.
5: sportivi italiani, in prima pagina, della vicenda Malagò, Figgis e quant'altro, l'unico che ha fatto, comunque un attacco a tutta quella diatriba, a quella sceneggiata, è stato Tuttosport. Il resto ha dato la notizia, ma senza un minimo di critica. Quindi, cioè, questo il giornalismo ha servito al potere, cioè è proprio palese questa cosa qua. Solo
0: Ah, dici?
5: Tuttosport ha scritto mandracata. Quindi, per il
0: È
5: resto, zero.
0: vero,
5: Cioè, questo è
0: poi ha
5: il livello del
0: scritto anche
5: giornalismo
0: Malagò lui,
5: italiano.
0: giusto, però.
5: Ciao, una buona giornata.
0: Ciao anche a te, ha anche scritto che però Malagò è l'uomo giusto, le sue creare il tutto Sportivo, su cui io non so, insomma, ognuno giustamente è libero di avere questo che vuole che gli pare. Attenzione, eh! Attenzione, piccolo stop per noi, tra poco si andiamo.
6: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Nera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: È il giorno del voto finale sulla nuova legge elettorale, con la Camera chiamata a dare il via libera definitivo allo Stabilicum. La seduta dalle 10.30 con le dichiarazioni di voto, mentre la votazione conclusiva è prevista non prima delle 12.30. Il governo ha superato anche l'ultimo passaggio sulla fiducia, quella relativa all'articolo 3, con 228 voti favorevoli, 144 contrari e 3 astensioni. Adesso il passaggio più delicato è quello dello scrutinio segreto. La maggioranza ha annunciato di aver precettato tutti i parlamentari, compresi i ministri. La premier Giorgia Meloni, parlando dal MED9 di Spalato, si è detta serena, ma le opposizioni preparano la protesta.
8: È atteso per oggi anche il via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. Il riscontro positivo dovrebbe arrivare a margine dell'Eurogruppo. Secondo quanto trapelato, l'esecutivo comunitario poi proporrà al Consiglio dell'Unione europea di attivare la NEC, che potrebbe a quel punto andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Mentre sulla richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
9: Economia. Le borse europee aprono intanto in calo con le tensioni sui titoli di Stato. Il conflitto in Medio Oriente spinge la corsa dei prezzi di petrolio e gas, alimentando i timori di una fiammata dell'inflazione. In calo anche la borsa di Milano. Il primo indice FTSE MIB cede l'1,41% a 49.269 punti.
8: Torna il maltempo sull'Italia, con Roma particolarmente colpita nelle ultime ore, con 40 minuti di pioggia che hanno lasciato il segno. Allagamenti sono stati segnalati in varie zone della città. Tanta acqua accumulata sulle scalinate della linea A della metro, soprattutto nel quadrante sud. Pendolari in difficoltà Cinecittà e cascate d'acqua riprese anche dai viaggiatori su una banchina della metro a Termini. Negli stessi minuti sarebbe stata chiusa la fermata Manzoni, 120 gli interventi dei vigili del fuoco.
9: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Crimezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino sarà improvvisamente accasciato. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.
8: Il calcio, l'Italia di Roberto Mancini sarà testa di serie ai sorteggi delle qualificazioni agli Europei 2028. Il cammino degli azzurri sarà deciso nel corso della cerimonia che si terrà a Belfast in Irlanda del Nord il 6 dicembre e la certezza della prima fascia arriva grazie ai risultati maturati in Nations League. Gli azzurri hanno conquistato 7 punti in 4 partite, mentre la Turchia, ultima nel girone dell'Italia, è ancora quota zero e non potrà colmare il gap nelle due partite rimanenti. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, la squadra di Mancini finirà terza nel gruppo 1 della Lega A.
9: È tutto, a più tardi.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
6: È l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione! E continuate a scrivere, ma chi è che ha vinto poi il premio Fair Play? Chi l'ha vinto? Ma Di Marco, ma chi vuoi che lo vinca? Scusa, uno che quando segna si arrampica sulle balaustre di San Siro, vuoi non dargli il premio? No, scusa, ci mancherebbe altro. Mentre sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Luca da Genova ha fatto pace col T9 e prova a riformulare. Luca da Genova, 19 gradi, nuvoloso, la Juve storicamente i futuri campioni li scopre, poi li fa esplodere da noi. Al netto di eccezioni come Ronaldo, De Ligt e Higuaín. Zidane fu venduto? Per molti ora tocca Ildiz. È un paragone improponibile, anche solo per l'età. Uno venduto a 27-28 anni, l'altro ne ha solo 21. Secondo me è prematuro ed azzardato, ma infatti non si vende. Da sereno, Luca da Genova, Ildiz non si vende. Beppe da Grosseto, l'ufficio stampa della Meloni, ha fatto sapere che se si fosse interessata alla vicenda sarebbe stato diverso il risultato, perché non lo ha fatto. Ora però dovrà mandare a casa il suo ministro che ha portato a questo risultato diversamente dal pensiero della Premier, dice Beppe da Grosseto. È tutta politica lì. Marco scrive, via della prescrizione Milano. Grande Marco, via della prescrizione Milano. Oh, magari esiste sul serio, dopo controllo. Via della prescrizione Milano, meno 30 gradi e premio Fair Play al grande Don Beppino Marotta. Andiamo! Maurizio fa un po' di ironia, dice il terzino sinistro più forte che abbiamo avuto è stato sicuramente Molinaro. Guarda che Molinaro faceva bene le diagonali, però io te lo dico, faceva bene le diagonali. Fabio da Torino, Torino, Santa Rita, 16 gradi, nuvoloso, Cabrini è un cambiaso che ce l'ha fatta. Non mi accostate minimamente. Cosa è successo? Ho sentito un vocale entrare, cosa è successo io? C'è un attentato in corso, cosa sta succedendo?
1: No, nessun attentato, ti do anche una bella notizia, il festeggiato c'è.
0: Attenzione, Luca! Luca, cosa mi combini? Quanti anni fai?
10: Lascia stare, sono qualche anno più grande di te, lasciami stare.
0: Ma se c'hai la voce di un trentenne, dai, quanti anni hai?
10: sei uno, 61.
0: Vabbè, siamo lì, dai, uno in più.
10: Dimmi pure.
0: No, dico, ne ballano due sul campo, non ti preoccupare, ci siamo.
10: Va bene. No, faccio una premessa che ti ho avuto l'onore di averti due volte ospite qui a Pesaro, perciò, ma però quanto ancora eri Zuliani, non eri cattivo come adesso, grintoso, 10-15 anni fa.
0: Ero più morbido?
10: No, ancora ci disturbavano poco, adesso ci hanno fatto innervosire negli ultimi 15 anni.
0: Vedi come mi hanno fatto. Guarda, hai fatto bene a ricordarmi questa cosa, perché mi hanno rovinato la vita. Stilesco Fanti, come direbbe Baldini. Mi hanno rovinato la vita perché io ero uno sportivone, mi hanno incattivito nell'animo proprio.
10: No, non sei l'unico che hanno rovinato la vita, non sei l'unico, siamo in tanti che ti hanno rovinato la vita, però bene, dai.
0: Senti, cosa fai per il compleanno oggi, come festeggi?
10: Oggi, guarda, sto organizzando una partenza in vacanza, sono tutto concentrato per una vacanza, perciò andrò a cena con la famiglia, ma però mi voglio gustare Cagliari e poi... Vado, parto, mi tolgo un po' di, diciamo, settimanella al caldo. Adesso vado al caldo a Zanzibar, vuoi sapere tutto.
0: No, bellissimo. Ci sono stato da giovane, quando non ero incattivito, meraviglioso. No, Zanzibar è uno spettacolo, se non è cambiato in questi 20 anni, perché ormai parliamo di 20 anni fa, ma è uno spettacolo.
10: Ho già organizzato la partita a calcio, perciò sono già pronto, anche lì non molliamo il nostro grande amore, oltre a Juventus, lo sport del calcio.
0: Senti Luca, come sei rimasto da questa pausa nazionale lunga in cui hai parlato Carnevali e Spalletti, entusiasta o depresso? Come riparti?
10: No, sempre carico, perché come ti ho scritto nel messaggio, io sono alla ricerca di una società. Noi delle volte tifosi ce la prendiamo col giocatore, con l'allenatore, ma è loro che lassù devono dare le direttive e farci vedere che siamo la Juventus. Viene tutto da lì, quelle sono le conseguenze, però non perché uno sbaglia un gol, no? Però io sono sempre per il sostegno totale, fino a quando proprio non vedo il marasma totale, perciò difendo sempre a tutti. Andavo a litigare allo stadio per difendere De Ceglie, capito? Per dire uno dei tanti che criticavano quando toccava la palla. Io sono sempre, difendo i miei fino alla fine, come dice il nostro grande presidente Andrea Agnelli. Dopo, in estate oppure dopo la partita, il commento lo posso fare, però prima sostegno totale ai colori e ai ragazzi.
0: Molto bene Luca, una valanga d'affetto e di auguri da tutta la chat di Radio Bianconera, buon compleanno.
10: Io ringrazio a voi e ringrazio te personalmente, perché quanto lotti per tutti noi, sappi che ti spingiamo e ti siamo vicini, anche se lì sei solo in marasma di quel... sai che noi siamo sempre vicini a te, ti diamo sempre la pacca nelle spalle per andare avanti.
0: Lo so, mi alimento, siete il mio gasolio, anzi la mia benzina che costa un po' meno. Grazie Luca, alla prossima!
10: Grazie della chiamata, grazie per gli auguri.
0: Ciao Luca, buon compleanno, buon viaggio, buone vacanze, chissà quanti gradi ci sono, se ci sarà il sole, se pioverà nella casettina, nel buon ritiro, nel rifugio del nostro atleta di riferimento, il buon Cristian Pasquato. Ciao Cristian, bentornato.
11: Buongiorno popolo bianconero.
0: Che tempo c'è lì?
11: Uggioso?
0: Sì. Ma piove o c'è sole?
11: No, è grigio, non so se piove perché non sono ancora uscito di casa, però è grigio.
0: Ma non ti alleni oggi? Niente allenamento?
11: Sono tornato dalla partita, pioveva, piovigginava poco, non era fastidioso.
0: Com'è andata?
11: E abbiamo perso 2-1 in Coppa.
0: Allora. Ma è una buona notizia, mi dai.
11: Infatti mi trovi un po' triste, però nel calcio non si può sempre vincere, Claudio.
0: Ho capito, però l'allenatore si è arrabbiato, l'allenatore?
11: No, anche giusto, perché abbiamo fatto una buona partita contro un'ottima squadra e va bene così, dai.
0: Niente, questa sosta, pensavo che almeno tu un raggio di sole me lo portassi, invece niente. Senti, meno male che si ricomincia a giocare, perché io non so te, ma io non ce la facevo più qua tra Malagò e Buonfigli, e ci siamo messi a discutere del ginocchio di Sinner l'altro giorno, perché non sapevamo più di che cosa parlare, attenzione.
11: Infatti mi chiedevo di cosa parlassimo questa mattina.
0: Potremmo parlare di un po' di polemiche, ma quelle te le risparmio, le ho già fatte prima, le faccio dopo.
11: No,
0: il compleanno è il compleanno di Antonio Cabrini. Tu puoi avere dei ricordi di Cabrini, no?
11: Beh, sicuramente da ragazzo ho visto qualche cassetta sua, sicuramente, perché da bambino guardavo cassette di calcio. Sì,
0: cassette.
11: e quindi
0: le cassette, il VHS, cioè, prova a dirgli a uno dei tuoi eredi stasera mentre cenate: senti, guardiamo una cassetta, poi mi dici cosa ti risponde.
11: Lui penserà a quelle delle ciliegie.
0: Siamo in un altro mondo.
11: È passato del tempo,
0: ormai si risponde tramite uffici stampa. Senti Cristian, ma tornando dopo 3 settimane di fermo per quanto riguarda le squadre di club, secondo te è un po' come se ripartisse il campionato? Cioè, devono rifare, rimettersi a posto, oppure, visto che comunque alcuni sono andati in nazionale, no? Cioè, come funziona il rientro dopo 3 settimane?
11: Ma sicuramente chi è andato in nazionale ha mantenuto, penso, un ritmo importante, anzi hanno giocato tanto. La curiosità, ecco, è su quelli che sono rimasti a casa. Sicuramente hanno fatto delle amichevoli, fortunatamente, penso io, anche perché stare fermi senza giocare è veramente pesante. Anche allenarsi e basta, poi sai, la partita ti dà tutt'altro, quindi era importante anche fare delle amichevoli. E sai, mi aspetto delle polemiche, perché chi vincerà sicuramente la sosta avrà fatto bene, chi perderà sarà colpa della sosta così lunga. Hai capito?
0: Quindi, ma noi siamo italiani, non facciamo polemiche quando perdiamo.
11: Allora scusa, mi sono sbagliato.
0: Dai, no, dai, hai mai visto gli italiani fare polemiche quando perdono? No, dai.
11: Allora mi sono sbagliato, chiedo scusa.
0: Ti sei sbagliato di nazione, noi siamo sportivoni, noi le cose le facciamo per bene. Senti, la Juventus rientra con una doppia trasferta, perché gioca a Cagliari domenica, poi fa le valigie e se ne va anche in aereo in quella della Spagna, dove gioca contro il Celta Vigo, che è una bella squadretta spagnola in Europa League. E ha ancora metà squadra fuori, perché c'è 9 assenti. Tu dici che Spalletti fa turnover o oramai si mette su una base di formazione, magari ne cambia 2 o 3?
11: Innanzitutto penso che parlerà con chi è ancora via e tornerà magari per ultimo, e per sentire un po', ecco, come sta. Però credo che almeno per il campionato metta in campo la miglior formazione possibile, nel senso che possa far turnover magari in Spagna, quello sì, magari qualcuno verrà sicuramente fatto riposare, anche perché tutti questi impegni delle nazionali, comunque la gente ha fatto tante partite. Di conseguenza penso che in Europa League ci sia un po' di turnover.
0: Anche perché la prima partita in campionato gliel'hanno anche un po' incartata, con la storia dell'aumento di capitale, lui si è preso la pressione sulle spalle, ha detto la pressione è mia, la Juve deve tornare a fare la Juve, quindi tu ricomincia, non vince a Cagliari, cioè Cagliari, figurati.
11: Anche perché il Cagliari fino a prima della sosta era in uno stato di forma importante, quindi sarà una bella partita, viva, non sempre.
0: Però il Cagliari, che come giustamente sottolinea, ricordi tu, era in uno stato di forma prima della sosta importante, e adesso vediamo al rientro dopo 3 settimane. Però a parte De Jola che gli si è infortunato, però beh, insomma, io ce n'ha quasi 10, quindi tant'è, però gli ritornano un Romano e un Maldini gasati dagli impegni della nazionale. Gioca in casa, davanti al suo pubblico. Se anche non dovesse vincere, nessuno gli fa delle polemiche nella partita con la Juve, cioè, ha tutto da perdere la Juve in questa partita.
11: Ah beh sì, chi vuole stare in alto ha sempre tutto da perdere, in qualsiasi partita, che sia un big match o che sia una partita più semplice. Però come hai detto tu, Cagliari è in salute, è gasato, ci sarà lo stadio pieno. A questi ragazzi che tornano dalla nazionale, che stanno vivendo un momento molto importante della loro vita, però penso che abbiano trovato comunque, dai, una quadra generale lì a Cagliari, perché partire così bene non è mai facile, non è mai successo nella loro storia, quindi veramente parliamo di un po' una sorpresa, ecco, una sorpresa in questo campionato, in questo momento.
0: Mi sa che a sto giro non andiamo a specchio, perché il Cagliari, nonostante appunto la defezione in difesa, per loro importante, comunque gioca con 4-3-2-1. Mi sa che a sto giro Spallettone mi rimette il 3-4-2-1 con 2 trequartisti e te lo appunta per vedere se Kolo Muani due trequartisti dietro la punta me lo possono aiutare con l'Umania ad andare in gol che non segna?
11: Assolutamente sì, anche se ti posso dire, ma tu mi parli dei due trequartisti stretti o larghi?
0: E vabbè, lui dovrebbe mettere, credo, allora, con Seisao anche ieri è arrivato, si è allenato da solo tardi, quindi ci avrà solo un allenamento, è uscito un po' malconcio nazionale, magari potrebbe essere che me lo risparmia per la Coppa. Nico Gonzalez però ritorna domani. Sono tutti un po' mezzi e mezzi. Alai Begovic, va bene che sono solo crampi, però è tornato acciaccato anche lui.
11: Che peccato non essere nella Juve in questo momento, Claudio. Eh?
0: Eh?
11: Che peccato non essere nella Juve in questo momento, con questi due tre quartisti sotto punta, con tutti stanchi. Eh?
0: Dici, chi non gioca mai avrebbe avuto l'opportunità.
11: Non lo so, magari.
0: Però tutti mezzi acciaccati.
11: Ci parlava con Wani di questo ruolo magari di trequartista per poter partire un po' più distante dalla porta, no?
0: Sì. No, scusa, stavo riflettendo, ma mi è venuta un'idea meravigliosa. Ma visto che sono tutti mezzi e mezzi, visto che c'è anche questa grande voglia di vedere Voltemade insieme a Colomuani, io farei, scusa, Colomuani centravanti e McKennie e Voltemade alle sue spalle. C'hai il gran rifiditore, c'hai l'equilibratore, c'hai Colomuani che viene aiutato. No.
11: Sì, io scambierei Voltemade con Colomuani. Cioè Voltemade lo vedo più prima.
0: Però con la Germania mi ha appena divorato un gol a porta vuota.
11: Vabbè, ma non importa, dai. L'importante è metterlo nelle condizioni di poter far gol. Poi sta a lui.
0: Ho capito, ma proprio perché non siamo un popolo polemico, io prevengo. Se lui mi mette Voltemade centravanti, questo mi sbaglia un gol davanti alla porta, la Juve non vince, apriti cielo il giorno dopo.
11: Però sì, però secondo me è più una prima punta che un rifinitore, a vederlo un po' così, poi decide. No,
0: lui dice che ha le caratteristiche di Ibrahimovic, dice Voltemade.
11: Vabbè, Ibrahimovic era rifinitore, era finalizzatore, era creatore,
0: era tutto.
11: Però anche Ibra giocava.
0: Però scusa, Ibra quando è arrivato alla Juve, racconta sempre l'aneddoto famoso Capello. Ed è vero, cioè lui arrivava dall'Ajax e non era un gran realizzatore, tanto che Capello alla fine degli allenamenti tutti i giorni lo metteva lì a tirare finché è diventato anche un realizzatore. Perché non lo può fare Voltemade?
11: Assolutamente, lo può fare come? È sempre, dipende sempre tutto da noi. È ovvio che anche quella è una cosa che puoi assolutamente allenare.
0: Quindi, però che palle, no? È noioso fino all'allenamento stare lì mezz'ora a tirare, no?
11: No, è la cosa più bella che possa esistere.
0: Ah, vedi? Allora è per quello che non sono diventato calciatore, io mi annoiavo.
11: Tu andavi subito a fare la doccia?
0: Eh sì, io volevo giocare. Mettili mezz'ora a fare gli esercizi.
11: No, se a me chiedi a fine allenamento di stare un'ora a calciare, che possono essere punizioni, ti rimporta, ne sto anche due, cioè proprio bello.
0: Mandiamogli un messaggino a Voltemade, diciamogli, visto che Colomani in settimana ha fatto gli straordinari, che li facesse anche lui. Allora, Cagliari con Caprile in porta, diciamo una probabile formazione ad oggi. Zepedro, Mina, occhio che Mina picchia. Mina, Rodriguez e Obert in difesa. Romano, stanno già tutti un po' esagerando, secondo te Cristiano è il centrocampista del futuro?
11: Beh, è un talento incredibile, secondo me. Gli va dato il tempo di sbagliare, come può essere successo in nazionale, che magari per un suo errore l'Italia ha preso gol, ma come sbaglia lui sbagliano tutti quanti, quindi è un percorso. Di sicuro davanti a lui è un campionato importante, ecco, per far vedere quelle che sono le sue qualità e per confermare di domenica in domenica quello che di buono quindi viene detto su lui.
0: Torniamo al teorema di tutti quegli allenatori che quando gli rompono le scatole con i giovani, perché un conto è Romano che mi fa un anno da titolare a Cagliari, un conto è Romano che appena esce magari nella Juve sesta, che ogni partita che non vince viene giù il mondo, forse è meglio un anno a Cagliari.
11: Sto proprio dicendo, c'è da capire se Romano in una Juve, in un Milan, in un Inter abbia la possibilità oggi di giocare, perché quella è la cosa più importante, perché per fare esperienze, per crescere devi giocare. E ben vengano società come il Cagliari per lui, che ti danno, ecco, la possibilità di far vedere chi sei, ecco.
0: Sai cosa mi è venuto in mente nella sosta, quando la Juve ha fatto l'amichevole con la Cremonese, c'era Licina, mi è venuto in mente, parlando proprio di Licina, che io me lo ricordo questo. Allora, Licina, la Juve ha fatto la stessa roba che ha fatto con Yıldız, cioè grande lavoro, è andata a prendersela dal Bayern a zero e gli ha portato via un talento e se l'è portato a casa, poi ha studiato un piano, cioè ha detto giovanili, next gen, e poi in un futuro, se dimostra, entra in prima squadra. Lui ha fatto un po' le bizze, diciamo così, e allora sono scesi a patti col procuratore, l'ha mandato a Cremona un anno a giocare in Serie B. Oh, è andato a Cremona al giro di una, neanche due partite, già la prima, e mi è esploso. Però a Cremona, oggi Licina non avrebbe neanche fatto l'esordio in prima squadra, siamo sinceri, sono discorsi e percorsi diversi.
11: Sì, sì, sì, sì, però a vederlo nella Cremonese, cioè, secondo me ci potrebbe stare nella rosa della Juve oggi, però hai capito, ritorno al fatto che questo ragazzo ha bisogno comunque di spazio per poter crescere, per poter migliorare, e alla Juve avrebbe avuto difficoltà, ma non tanto per le qualità o per il fisico o perché non può giocare, ma perché, come sai bene anche tu, in Italia per i ragazzi, poi magari sai, specialmente anche lì davanti, è difficile lanciarli.
0: Assolutamente sì. La Juve in porta avrà Vicario, ovviamente, Kalulu, che ha fatto molto bene in nazionale, Bremer, che è rimasto qua ad allenarsi, Lucumi a questo punto, visto che torna venerdì, potrebbe giocarsela o con Kelly o magari, chi lo sa, con Gatti, ma forse più con Kelly, che è rimasto qua a allenarsi anche lui. McKennie, che oramai Spalletti ha detto che c'è la Weston Zone, quindi McKennie fa un po' quel che gli pare in campo. Sar con Douglas Luiz, sono curioso. Poi Celik sull'esterno, se gioca con Seisao, Nico Gonzalez, altrimenti quello che abbiamo detto prima con Voltemade e con Lumani. Sono molto curioso su Sar, perché sai che su Sar non stanno parlando in molti, non vedo questa esplosione di racconto intorno a Sar. Invece, secondo me Sar può essere un bel mediano tutto fare, no?
11: Beh, assolutamente, assolutamente. Io non credo che le società investano, tra virgolette, così a caso. Viene da una società molto importante che ha investito dei soldini, e quindi per me è un giocatore valido. È un giocatore valido, però anche lui magari ha un po' bisogno di ambientarsi in una nuova situazione, e quindi anche lui ha bisogno di tempo e di giocare.
0: Senti, stavo guardando un po' anche i vari messaggini che ti arrivano. No, cioè, non so se ti vuoi lanciare, no, non te l'ho mai fatto fare io, però chiedono, vuoi fare un pronostico per Cagliari-Juve?
11: Cagliari-Juve?
0: Cosa? 2-1 Juve. Insomma, ci vuoi dire anche chi segna, così ce lo andiamo a giocare subito? Chi segna?
11: Per la Juve fa gol Voltemade.
0: Voltemade, il gigante di Brema.
11: Kolo-Uani.
0: E Kolo-Uani, vabbè.
11: Sì, così poi il giorno dopo la Juve ha ritrovato gli attaccanti. Sono questi gli attaccanti giù, voglio questi titoli.
0: Subito, perché sai che appena segna, io lo so già, appena segna Voltemade, perché oggi Voltemade è già un caso, ed è un prestito a fondo perduto, ma se segna Cagliari il giorno dopo sarà Juve, riscatto, il piano per il riscatto di Voltemade, quanto costa?
11: La Juve chiede lo sconto e il prezzo raddoppia.
0: Esattamente. No, stavo guardando un po' le quote, ma sai che la Juve è super, no, questa non me l'aspettavo, però ci abbiamo fatto tutta la premessa, super Cagliari avanti in classifica, sai che la Juve è super favorita, cioè tipo la vittoria del Cagliari a 6 e quella della Juve 1,5. Favoritissima proprio.
11: Ci può stare, nel senso, ci può stare
0: purtroppo, secondo me, però cioè, vabbè. Ieri, scusa, ieri ha perso solo una partita con l'Inter, tra l'altro risicata, neanche meritando di perdere.
11: Sì, è vero.
0: Poi ragazzi, attenzione,
11: ma magari mi sa che valutazioni che faranno queste agenzie, non ho idea. No, non ho mai scommesso e non posso.
0: Sono i dati statistici, lo stato di forma, lo storico, come arrivano le due squadre, il sentiment. Devo dire che tra l'altro i precedenti a Cagliari non sono molto fortunati negli ultimi vent'anni della Juve, anzi. Però ieri uno mi ha detto, però il primo scudetto di Conte l'abbiamo fatto vincendo col Cagliari. Sì, però giocavamo a Trieste.
11: Sì, è vero.
0: A Cagliari avevamo giocato a Trieste. A Cagliari... c'è un po' di cose così, va bene. Senti Cristian, a me non va bene questa storia qua, però la settimana prossima quando intervieni io voglio una vittoria, non mi devi arrivare così.
11: Sarà fatto.
0: Tira su una vittoria.
11: Ora giochiamo domenica,
0: contro chi giocate?
11: Virtus Bolzano.
0: Se fosse hockey su ghiaccio ti direi attenzione, calcio non lo so.
11: Vabbè, una squadra neopromossa non sta facendo male.
0: Un po' di mani avantismo ci vedo in questa dichiarazione. Vai. Ci vedo un po'.
11: Giochiamo in casa. Che non assaporiamo il gusto della vittoria in campionato e quindi c'è da tornare a vincere assolutamente.
0: E andiamo a vincere perché siamo anche un po' tutti tifosi della tua squadra. Ma grazie Cristian, alla prossima settimana.
11: Grazie, un abbraccione. Ciao.
0: Anche a Cristian Pasquato. Noi come sempre sforiamo nei blocchi. Allora, per non sforare più di un minuto, Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
6: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. La quinta giornata di Serie A si è chiusa domenica 20 settembre, più di due settimane fa. Un turno di campionato che aveva regalato lo spettacolare scontro al vertice tra Roma e Inter, che ci arrivavano a punteggio pieno e che hanno pareggiato 2-2. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina alle 15, poi Inter-Parma alle 18 con insidia per i nerazzurri. Durante la sosta il Parma ha cambiato allenatore affidando sia Gilardino. Nella serata di sabato il Napoli ospita il Frosinone. Curiosamente la squadra di Albini ha visto partire più convocati per le nazionali di quella di Allegri, 13-10, forte soprattutto del suo blocco di azzurrini. Domenica alle 12:30 big match tra Como e Roma. Quella di Fabregas è la squadra che ha prestato più giocatori alle nazionali, 15. Milan e Juventus ripartono in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. L'Atalanta ospita il Venezia lunedì alle 18:30, 22 giorni dopo la sua ultima partita giocata in campionato. Prossima sosta a metà novembre. La nazionale ora Gennaro Gattuso applaude le prime uscite della nuova Italia di Mancini. La mia idea è che la nostra nazionale è una squadra che ha talento, ma bisogna metterlo a disponibilità di tutta la squadra. Ce li abbiamo i giocatori forti, Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, è una squadra che ha voglia quando scende in campo. Dopo la prima partita sembrava tutto da buttare via, l'allenatore è stato bravo a far ricredere tutti. E a proposito di giocatori, il mister dell'Under 21 Silvio Baldini difende a spada tratta i suoi ragazzi. Per me sono tutti figli, non dico chi è il migliore, di certo ce ne sono già una decina almeno pronti per la nazionale maggiore. Lo sa anche Mancini, con lui c'è collaborazione. Per questa tornata mi ha lasciato giocatori importanti. Ranieri è speciale, ha vissuto con noi il ritiro prima della Polonia e ci ha motivato tutti. Il tennis, Matteo Berrettini non sbaglia al debutto al Masters 1000 di Shanghai. Il tennista azzurro ha battuto l'americano Kovacevic per 6-7, 6-1, 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco. Domani, venerdì, al secondo turno sfiderà un altro americano, Brandon Nakashima. E dopo Jannik Sinner la stagione si è chiusa in anticipo anche per Elisabetta Cocciaretto. La giocatrice azzurra ha informato sui social di essersi dovuta operare al ginocchio sinistro, appuntamento al 2027. L'intervento è avvenuto a Bologna nella clinica Villa Laura ad opera del dottor Sarino Ricciardello. La MotoGP aggiunge altre novità per la prossima stagione. Arrivano le qualifiche sprint, aboliti la prequalifica e il warm up, modifiche anche alle qualifiche per la gara della domenica. Intanto il Moto Mondiale 2026 fa tappa nel weekend in Indonesia. Per ora è tutto, a più tardi.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com

0: Al sud, instabile in Sardegna e in Campania con piogge e temporali, variabilità altrove senza pioggia. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Rassegna stramba.
2: Superattenzione, bellissimo, mi piace un sacco questa rubrica, grazie all'archivio di Marco da Crema. Se riusciamo tutti i giorni facciamo oggi, cioè tu fai 8 ottobre, cosa succede l'8 ottobre del 2010, 2012, 2015? Oggi cosa succedeva? Calciomercato, Hoja a vita, bandiera della Juve, il rinnovo sale al 2026, quindi insomma, bisogna avvisare la Juve che ci abbiamo ancora Dybala, perché scrivevano che rinnovava fino al 2026, siamo nel 2026. Ti sei accorto che ci abbiamo ancora Dybala, Ibra?
3: Sì, rinnovato fino al 2026. Virtualmente parlando, sì.
2: Sì, l'hanno scritto nel 2021. Gioia vita, rinnovo fino al 2026, calciomercato. Invece no, invece da un'altra parte ormai. Da qualche anno, esclusiva tuttojuve.com. Grazie al nostro Camillo De Michelis, Juve. Nico Gonzalez resta in bianconero, rinnovo in arrivo nei prossimi giorni. Nico Gonzalez ha convinto Spalletti alla Juventus. Dopo il ritorno dell'Atletico Madrid, l'argentino firmerà il rinnovo nei prossimi giorni. Eccolo qua, tuttojuve.com, a firma Camillo De Michelis. Quest'estate Nico è tornato alla Juve dopo il prestito di un anno all'Atletico Madrid. Spalletti lo ha voluto fortemente e anche durante il Mondiale lo ha corteggiato per convincerlo a restare. Il feeling tra il tecnico di Certaldo e l'argentino è stato immediato e i risultati si sono visti fin dalle prime uscite. Nico Gonzalez è stato subito decisivo e contro il Parma ha segnato il gol che ha sbloccato il match per la Juve. L'argentino è tornato a Torino con il giusto atteggiamento e con uno spirito rinnovato. Una situazione completamente diversa rispetto al passato, che ha convinto il club a puntare nuovamente su di lui. Per questo motivo Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno deciso di premiarlo con il rinnovo. Nico Gonzalez nei prossimi giorni firmerà il rinnovo con la Juve, ma per tutti i dettagli andate su tuttojuve.com, vi cliccate il primo piano di Camillo De Michelis e vi renderete conto del perché Nico Gonzalez sarà un giocatore della Juve. E io vi dico, questa è l'ennesima dimostrazione che si può tutto, dipende da loro. L'altro giorno, Yves, parlavamo del gol di Comines. Nico Gonzalez è un altro che non lo si voleva più vedere per gli atteggiamenti e per il resto. E invece Nico Gonzalez è tornato, voleva rimanere all'Atletico Madrid, sì, però l'ha riportato qua, non c'è stato l'accordo con l'Atletico e lui ha avuto un atteggiamento subito giusto, propositivo, ma al di là del gol, a suon di prestazioni e di atteggiamento, e adesso è diventato un giocatore su cui la Juve può puntare. Quindi lo può far con lo possono fare tutti, lo può anche rifare Cambiaso di essere un giocatore che vale 60 milioni sul mercato, dipende da loro, solo e soltanto da loro, dai giocatori, non dal contorno, dipende da loro. Sulla chat di Radio Bianconera, RBN, Andrea D'Alecchio dice, oh, qua diluvia, Claudio, scrive Gianni da Brindisi. No, anzi, Claudio, mio omonimo, scrive verso Gianni da Brindisi. Puoi fare da tramite? Io, Claudio da Stoccarda, ma brindisino. Mi saluti Gianni da Brindisi? Basta, fatto, l'abbiamo salutato. Ciao Gianni da Brindisi. Juve, Roby 53, scrive. Vacci piano con i paragoni. Che con la palla di pezza e quando c'erano pressing erano buoni tutti. Carabinini forte, il numero uno nel suo ruolo, ma a quei tempi... Uè, Ciccio, non giocava con la palla di pezza Cabrini, giocava con la palla di cuoio. Anche Alecco diluvia. Luca da Genova, in Italia non vinceremo mai. Viva l'ottimismo e la speranza nel futuro. In provincia di Ancona piovigina. Andrea da Livorno invece a 25 gradi. E allora sentiamo un vocale da casa.
4: Che bello è quando esci dal CONI per andare in federazione e fare il commissario di te stesso. Che bello è questa federazione gioco italiana calcio. Ciao italiana, Raffaele D'Averno, forza Juve.
2: Raffaele FGC, italiana gioco calcio, non gioco italiana calcio, italiana gioco calcio. Le vocali, le consonanti, allora perché non le lasciamo perdere? Attenzione.

0: è brava Juve, rinnovare subito, scrive Franco per Gonzales. Così puoi tirare Remi in barca per due anni. Ma Franco, ma non ti va bene neanche se voglio rinnovare a Nico dopo quello che ha fatto, dai, no. Ma no, ma perché? Dai. Ma perché? Marco da Cuneo, Licina dovrebbe avere percorso come gli ha fatto fare Real a Nico Paz. Lo vendi con diritto di recompo a prestito a squadra in rampa di lancio, come poi vedi. Marco l'ha andato in prestito alla Cremonese e poi ci ritorna, non va bene così, scusa. Perché lo devono vendere? È andato in prestito, è nostro. Salvatore da Trecate, 16 gradi, ma non piove. Di Cabrini ricordo il gol al Napoli, in Juve-Napoli 3-1, tanta roba. Gol alla Fiorentina 1-0, gol al Panathinaikos 3-2 per noi, gol al Real 1-0. Uè! Scherziamo, vocale da casa.
1: Ciao Clavione, sono Giacobbe da Bari, 27 gradi, fa caldo, sì, si può andare al mare ancora.
0: Beh,
1: e forza Juve fino alla fine, finalmente ricomincia. Ciao ciao.
0: Che belli che siete. Fino alla fine ricomincia sul Corriere dello Sport Stadio. I 27 giorni di Malagò, signori e signori, venghino, signori, venghino. Malagò a 27 giorni dopo l'accordo con il CONI per sostituire se stesso in meno di un mese. Non dovrà soltanto tesserarsi. Si deve tesserare a sto punto. Politica, stadi, voti, il piano del commissario. Con le elezioni al 14 dicembre brucerà la concorrenza. Non avrà concorrenza. Abodi, Bianchedi, la Serie A, Euro 2032. Quanti nodi? Non ha perso nessuno, tranne la federazione. Sussurrano da via Allegri. Cioè, nel senso, ognuno tira la vittoria al suo mulino. Il giorno dopo il commissariamento, dentro al palazzo lo sanno che qui non è come nel Gattopardo, dove tutto cambia per non cambiare. La voce del popolo parla di ennesima storia all'italiana. E ieri si è espresso anche il presidente della federazione, Tennis Binaghi, anche un po' padel, se non si offende, che ha detto, ma non è la prima volta, è la prima volta che vedo una cosa del genere. Oggi il CONI vale molto meno. In effetti, Malagò, che commissaria Malagò in attesa del ritorno di Malagò, potrebbe far pensare questo, ma in realtà le conseguenze della scelta del CONI non saranno banali. Peseranno soprattutto sull'asse federale, azzerato nella sua dimensione politica. Il Consiglio federale, quelli che stavano con Gravina e poi sono stati rieletti con Malagò, tutti decaduti. È destinato a passare da uno stravolgimento strutturale, non tutti però decaduti, quelli che contano sono lì. Malagò potrebbe sostituire ad esempio il segretario generale Marco Brunelli, che per la vicenda del tesseramento mancante rischia di pagare il prezzo più alto, l'unico. Stanno tirando una volata a Viglione che è meravigliosa. Pur avendo adottato una prassi consolidata all'interno del calcio, cioè l'accettazione di una candidatura corredata dall'accreditamento di una componente. Per Palazzo H è stata una violazione talmente grave da annullare le elezioni. Nel compromesso che Buonfiglio si è trovato costretto a proporre per non scivolare, almeno questo concetto è passato. Il fatto che poi la scelta sull'uomo della transizione sia ricaduta su Malagò, come spiegavamo ieri, è figlia di due questioni. La prima è che lo stesso Malagò stava per ribaltare la giunta con la forza dei voti. La seconda risiede in quei pareri legali che contestavano sia il commissariamento sia la questione del tesseramento, convincenti al punto da far sorgere parecchi dubbi negli uomini e nelle donne chiamati a votare. Ma guarda un po', cioè, li ha messi davanti ad una visione che poteva nuocere a loro stessi e quindi hanno messo Malagò ancora sul seggiolone. Malagò ieri era a Berlino per il Top Executive Program dell'UEFA, la riunione dei presidenti e dei segretari generali delle federazioni, mentre Brunelli si trovava a Roma. Le elezioni sono state già fissate 14 dicembre, sia per dare un segnale di serietà, scusate se ridete, non ce la posso, parole serietà e trasparenza mi fanno sbellicare, sia per dissuadere altri eventuali pretendenti, quello soprattutto. Malagò avrebbe avuto tempo fino al 31 gennaio per convocare le elezioni, però ha scelto la prima data utile, garantendo i 40 giorni canonici prima del voto come termine per la presentazione delle candidature, ma ci sarà tempo entro il 4 novembre. Tradotto, i 27 giorni a partire da oggi i giochini sono fatti. Inevitabilmente la campagna elettorale è già cominciata, anche se il fronte degli oppositori, non così composto come l'ultima volta, non avrà tempo per organizzarsi. Dove l'ho già sentita sta cosa? No, quando hanno venduto San Siro, che non hanno dato tempo ad altri di comprarlo. E forse neanche la voglia avranno a questo punto, visto che in palio ci sarà un mandato brevissimo, 1 anno e 8 mesi. E la vera partita per il futuro dell'Italia del calcio sarà quella del quadriennio successivo ai giochi di Los Angeles. Ma vediamo l'agenda del commissario. Nell'agenda del commissario Malagò ci sono comunque tanti punti. La prima mossa sarà convocare una riunione informale con i cosiddetti decaduti, un po' come quando ci sono le riunioni condominali, no? Si prepara prima con i consiglieri, per tracciare una rotta condivisa. Ma la Goja ha il sostegno delle componenti tecniche, anche se l'asso allenatori non sembra più così compatta al suo interno. Ma dovrà soprattutto recuperare l'unità della Serie A, che lo ha candidato a maggio con 19 firme su 20, tutte tranne la Lazio di Lotito. Andare sotto questa soglia potrebbe essere visto come un segnale non positivo. È legato agli umori dell'A anche il ritorno di Bianchetti, capo delegazione della Nazionale. Alcuni club non la volevano e richiamarla, come suggerito da Buonfiglio, potrebbe essere un rischio. Il programma elettorale di Malagò non sarà troppo diverso da quello di 4 mesi fa. Non so, anche perché sennò vuol dire che lo smentisce. Scusa, fammi capire. Dopotutto ha passato gli ultimi 100 giorni a schivare colpi senza poter approfondire i problemi del pallone, poverino. Di sicuro si ripresenterà con la tessera. Si sussurra di una società di base che fa attività sociale, si tessererà per quello. Così, per avere anche un buon occhio. Il rapporto totalmente sfaldato con Abodi è un altro nodo. Io sconfitto? Se non fosse successo niente, sì, dice il ministro dello sport. Il calcio ha dimostrato negli ultimi anni che non sempre la legge è uguale per tutti, ha detto il ministro. Ah, chi sarà? Aspetta. Per chi è che la legge non è stata uguale per tutti del calcio degli ultimi anni? Non mi viene nessuna squadra che è stata trattata diversamente dalle altre. All'attuale governo non restano tanti mesi prima delle politiche. Il calcio però non può pensare di farcela da solo, soprattutto perché molte delle cose che chiede da anni, dalla tax credit al prelievo sul betting, conducono a Palazzo Chigi e quindi alla politica. Nel frattempo, il commissario dovrà chiudere l'iter di Euro 2032 con la scelta dei 5 stadi. Si prevede un'altra bagarre legata ai vari schieramenti delle città che chiedono di ospitare l'evento. Sullo sfondo, ma non troppo, la riforma del calcio in Senato. Pure su questo fronte la politica ha deciso di muoversi, quindi è inutile che la girate un po' come vi pare, perché sempre dentro la politica stiamo. Perché Malagò è un uomo politico e politicamente è stato bravo a rivincere. Ma allo stesso modo, politicamente, dall'altra parte proveranno a contrastarlo in qualche maniera. Nel frattempo avete pagato voi, cari miei tifosi. Parti dalle elezioni, commissaria dopo 3 mesi col presidente che le aveva vinte, rivota probabilmente con un solo candidato, il commissario ex presidente, e affidagli un mandato che durerà meno di 2 anni per ritornare subito dopo alle urne. Eccolo qua il calcio italiano. Quindi, al netto delle norme che il CONI ha tenuto a ribadire con la scelta di 2 giorni fa, altrimenti gli 81 partecipanti del Consiglio si sentivano legittimati a fare come volevano, parola di Buonfiglio, che prima del patto aveva scritto ai revisori dei conti per non far entrare in giunta Malagò, Bianchetti e Spina, questo curioso gioco dell'Oca rischia di costare 1 milioncino di euro. 1 million pound. No, pound è un po' di più. I 5 pareri della FIGC e i 4 del CONI messi insieme sono stati pagati infatti circa 500.000. Hai capito, Yves? Hanno chiesto il parere, quelli della FIGC e i giuristi, anche quelli del CONI, e in totale hanno speso 500.000 di soldi nostri per decidere di commissariare la FIGC con il commissario ex presidente. Hai capito? Si va da 40 a 70 mila euro a seconda del peso del giurista che si è espresso. Hai capito? Alcuni dei quali, va detto, smentiti in punta di diritto dalla scelta del commissariamento causato dal tesseramento vagante, quindi abbiamo pure soldi per un parere che è stato contrastato. A queste spese andrà a sommarsi l'impegno che la federazione dovrà sobbarcarsi, stavolta da sola, per organizzare le nuove elezioni all'Hilton di Fiumicino. Perché le nuove elezioni del presidente della FIGC saranno all'Hilton di Fiumicino. E tra l'affitto degli spazi, i rimborsi, le trasferte dei delegati, i pasti, la logistica, gli spostamenti, un'assemblea rielettiva può arrivare a costare anche più di 500.000 euro. Ma con questi soldi non era meglio realizzare dei campetti in tante periferie? un milione di euro, sai quanti bei campetti che facevi per far giocare i ragazzi a calcio, visto che non giocano più negli oratori e neanche per strada? Le cose che nessuno dice, ma che qualcuno fa notare. Attenzione, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Uè, abbiamo fatto arrabbiare Luca da Genova sulla chat. Cabrini parla di Pensa. Uè, uè, uè. Dato l'ascoltatore, che evidentemente è giovane, gli ricordo che Cabrini è stato campione del mondo con la mitica squadra dell'82, quando il football era ancora uno sport, con giornalisti, tranne qualcuno, e senza gente che pontifica sui social. Era quella la roba lì, quel mondo lì. Marcello si domanda, ma come fa Baldini a resistere in questo ambientino? Tra l'altro me la sono recuperata la sua intemerata di ieri a Sky, ha detto, eh no, il procuratore mi ha convocato, è stato anche gentile, mi ha chiesto, ma lei ha dato delle stufanti al calcio italiano? E io gli ho detto, beh, se basta che va a vedere i bilanci, se va a guardare le voci spese, trovi le stufanti. Così l'ha buttata lì sui bilanci. Però non succede niente, come mai? Perché c'è qualcuno che li mette i soldi veri, qualcuno no. Gianni dice, uè, siamo diventati una stazione meteorologica. Gianni, scusa, io voglio sapere, io so cosa fa da me, voglio sapere cosa fa da te, perché per par condicio, scusa. Douglas Lewis, Nico, Cobb Miners, forse Spaglietti è meglio di chi lo ha preceduto. Dice Marcel, se il Thiago Motta, ma anche poi Tudor dopo, alcuni sì, alcuni non li aveva più, non è riuscito a valorizzare il Douglas Lewis, il Nico e il Cobb, se Spalletti è riuscito, beh, Cop non ancora, però Douglas in parte, Nico a pieno. Oh, ha ragione Yves, diamo a Spalletti quel che è di Spalletti, scusa, il lavoro l'ha fatto lui, lo critichiamo per tante cose, ma su questa dobbiamo applaudirlo, no?
2: Che no, no, certo, perché poi con Cop ha provato anche a rigenerarlo indietro, ma non si riesce ancora.
0: Ma adesso ci ha dato una mano anche Xavi, come c'era il tecnico dell'Olanda, vediamo. Magari ritorna. Ah, attenzione! Visto che Lukumi arriva tardi invece che Kelly e Gatti, perché non Cop Miners insieme a Brenner centrale in quel di Cagliari? Come lo vedresti? L'opzione Cop Miners titolare braccetto di difesa a Cagliari, in una difesa 4.
2: No. Gattone. No.
0: Gattone, Ive per Gatti. Voi per chi siete se non dovesse giocare Lukumi? Per Kelly, per Gatti o per Cop Miners? Dai, sondaggino finale degli ultimi minuti alla chat. Sentiamo un vocale da casa.
3: Mio caro Claudio, Torino è bellissima, molto più bella di Milano, ricordati.
0: Cazzo, niente.
3: Forza Juve, Simone da Ivrea.
0: Ciao, ma tu sei di Ivrea, che ne sai? Sei ancora lì con la macchina da scrivere, che ne sai? Scusa, abbi pazienza. Ma poi ho mica detto niente, Ho detto, boh, sono levato dei dubbi, non si sa, sono tante città molto belle in Italia. Ho detto, Torino è la città più bella d'Italia, Yves, secondo te?
2: A me piace.
0: E me frega che
2: è bellissima perché comunque c'è tanta, c'è arte.
0: Ma è la città più bella d'Italia, sì o no?
2: Sì.
0: Vabbè, un sì forzato questo. Sentiamo un vocale da casa.
4: Ciao Claudio, Marco da Imola. Bel Antonio, i miei tempi. Bellissimo Bel Antonio. La mia Juve. Zoff, Gentile, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Causo, Tardelli, Benetti, Bettega, Anastasio. Mamma mia, che ricordi! Però c'è il sole. Per quanto riguarda il procuratore, si sveglia solamente a una tantum. È il primo da cacciare via, quello. È il primo da cacciare via, persona antigiuridica. Ciao Marco da Imola, il sole pallido è piovuto stanotte, si sta benissimo.
0: Va bene, veniamo tutti a Imola. Allora, sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno Claudione, Adriano da Torino. Claudione, ma cosa mi dici del centro sportivo della Lazio che vale più di due stadi? E poi la vicenda del commissariamento. Cioè, la cosa più imbarazzante non è che, ok, l'hanno messo, si commissiera da solo, è che la fanno alla luce del giorno e si fanno pure i complimenti. Cioè,
0: luce del sole.
5: Loro, io penso che questi qua pensano che noi abbiamo l'agnello al naso e loro quello che fanno è, va bene, cioè, si prendono un giro da soli. Siamo imbarazzanti, Claudione, siamo imbarazzanti. Fino alla fine
0: siamo imbarazzati.
5: Da Torino.
0: Da quanti da Torino e provincia oggi? Sentiamone un altro di vocale, dai. Attenzione.
6: Maldini?
0: Tre?
6: Ho detto tutte cose giustissime. Ora, per esempio,
0: Dove sei? Dov'è? In una cantina? Cosa sta facendo? Ma che ieri ho visto un thriller in cantina. No, torniamo su La Luce del Sole. Sentiamo un altro vocale meglio, dai.
7: Buongiorno, Claudio. Antonio da Marsiglia, qui è nuvoloso e piovigina. Ah. Fa bel temperato, 22, coperto. Poi, che posso dire? Poi? Jolberg.
0: Quel che vuoi.
7: Prendiamo Jolberg dal Marsiglia. Dall'OM.
0: Oiber.
7: Però diciamoci la verità, in Sardegna bisogna vincere. Per me è una partita snodo, bisogna vincere. E se no le ambizioni che ha la Juve non fanno rima con Spallettino. Mi dispiace, non è che ribaltoni, questo è ribaltoni. Sì. Che noi con questa nuova carica che abbiamo, diciamo monetaria, dobbiamo avere ambizioni un po' più e dobbiamo essere un po' più concreti. Quindi non si va a Cagliari a dominare come l'anno scorso, ma bisogna vincere. Questo è tutto. Pratico. Forza Juve sempre. Ciao Claudio, Antonio da Marsiglia.
0: Forza Juve, hai fatto un po' la marsigliese, hai fatto un minestrone, un'insalata di riso. Che c'è? Che c'entra? Prendiamo Heuberg e vabbè, e con la Juve che... Perché mi ha fatto tutto questo minestrone alla marsigliese il nostro ascoltatore?
2: Je ne sais pas.
0: Cosa c'è dopo je sais pas?
2: Je regrette, mi dispiace, ma non lo so.
0: Ah, je regrette, accussi. Sentiamo l'ultimissimo vocale.
8: Ciao Claudio, Bruno da Cuna, come già detto qua Sole, rispetto alla quella magari stasera. Ma è una domanda, ma è perché abbiamo tutta questa affaretta dei rinnovare i contratti, dei Gonzales, a questo, quell'altro, a Calulo, ma aspettiamo che ci portino qualche risultato prima di dare nuovo, di continuare questi contratti. Io non lo so, non capisco perché c'è tanta affaretta di far firmare, anche come abbiamo fatto con Spalletti prima, aspetta che finisca il campionato, poi se va bene firmi. Quindi io veramente non so perché tutta questa affaretta di rinnovare. Cosa mi dici te? Ciao.
0: No, io sono d'accordo con te che prima devono dimostrare, però insomma c'è situazione. In questo momento la Juventus sta valutando il fatto probabilmente che, visto il tipo di contratto che ha Gonzalez e visto l'approccio e visto il parere positivo, credo, dell'allenatore, si debba iniziare a andare verso una chiusura di trattativa in modo da averlo fisso da diluire. Ti dico quello che può essere l'idea della Juve, poi possiamo essere d'accordo o no, naturalmente, da diluire nei prossimi bilanci gli ammortamenti del buon Nico Gonzalez e di averlo tuo, oppure in caso di immissione sul mercato avere un giocatore con un contratto più lungo che quindi deve valere di più dal punto di vista di chi eventualmente lo vorrebbe acquistare. Tra l'altro Nico non è neanche nei giocatori più pagati della Serie A, quindi ovviamente con Mainz guadagna più di lui, tanto per avere un punto di riferimento. Yves, siamo giunti al termine anche di questo meraviglioso giovedì, qui continua a piovere, non so lì, grazie a te, grazie a Pasquato, grazie alla chat. Adesso arriva il club degli inviati, esclusiva tuttojuve.com, la Juve va a rinnovare Nico Gonzalez. A domani.
9: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera,
10: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
11: Giovedì 8 ottobre, buongiorno a una di bianco vestita Giulia Borletto. Ciao Giulia.
12: Certo, buongiorno, buon giovedì 8 ottobre, una mattinata che è cominciata col botto per Camillo De Michelis.
13: Buongiorno!
12: Che ha deciso, sì, dai, era, di buttarla, di aprirla piano la giornata, e quindi io adesso mi zittirò e farò raccontare a Camillo che cosa la notte ne ha prodotto.
11: Ma ieri pomeriggio, dai, ho avuto un'imbeccata su Nico Gonzalez, che ha rinnovato il contratto con la Juve, sostanzialmente.
12: Cioè, l'ha già fatto? È già fatto?
11: Sì, sì, sì. Domani,
12: ragazzi,
11: domani sarà ufficiale.
12: Come cambia la vita, come cambia la vita!
11: Sì, domani sarà ufficiale il rinnovo di contratto di Nico, credo fino al 2030, ma potrebbero esserci anche novità, però credo 2030, e quindi domani ci sarà l'annuncio, perciò insomma direi che neanche in due mesi da partente è diventato, no, un giocatore leader di questa squadra, perché comunque ha già rinnovato il contratto. Poi ovviamente, Giulia, ci sono delle questioni economiche, a livello di ammortamento, di questioni, no,
12: com'è
11: per la società.
12: Com'è questo rinnovo,
11: quindi...
12: infatti? Com'è questo rinnovo? Cioè, è un rinnovo... cifre, c'è stato un'impennata?
11: Sì, credo sia le stesse cifre. Adesso non penso ci sia un enorme aumento nel caso di stipendio, principalmente dovuto al fatto che il costo di ammortamento,
12: eccolo,
11: poi di Nico Gonzalez a livello di stagione si abbasserà, però credo che sia comunque un atto dovuto, nel senso che la Juventus e Nico Gonzalez hanno iniziato a parlare di rinnovo di contratto subito dopo, no, la decisione di Nico di restare alla Juventus. Perché a un certo punto Nico avrà detto: ok, io rinuncio all'Atletico Madrid, io resto da voi, però mettiamo magari a posto la situazione contrattuale. La Juventus dall'altro lato ha detto: no, a noi servirebbe allungarlo per questioni di bilancio, cioè tante situazioni che possono essere, no, state poi trattate dalla
12: ballo,
11: Juventus.
12: Certo.
11: Esatto, però Giulia, la notizia di per sé è che siamo all'8 ottobre e hai un rinnovo di contratto di un giocatore.
12: Ma perché?
11: Perché secondo me intanto questa è una volontà espressa, chiara, forte di Luciano Spalletti, che comunque l'ha tenuto. Io ti posso dire che Spalletti comunque ha chiamato nel corso dell'estate Nico Gonzalez più e più volte per dire: resta qua,
12: Spalletti
11: resta qua.
12: Spalletti chiama Nico.
11: Esatto. Poi Nico se l'è anche preso. Qualcuno dirà: troppo presto, ha fatto solo tot partite. Ci sta. Io posso dirti, io non metto il grano, quindi onestamente anche le lamentele da parte della tifoseria le comprendo, perché non metto il grano, però da questo punto di vista credo che sia a metà e metà. Ecco, ci scrive subito Ergol di Peluso, è metà e metà, nel senso che c'è una componente di fiducia, c'è una componente di Spalletti, c'è una componente economica. Sì, però non è solo una componente economica, perché comunque ci sono delle cose che i calciatori chiedono. Sai, magari Nico Gonzalez ad andare a titolo definitivo all'Atletico Madrid avrebbe avuto un contratto sul 2030, quindi comunque con un anno in più di contratto, e allora per rinunciare a quello magari te lo chiede la Juventus aveva magari un interesse economico. Cioè, ci sono tante cose, non si regala un anno di contratto così, perché se poi tra 3 mesi Nico Gonzalez torna ad essere quello del primo anno, tu hai fatto un disastro.
12: La mia domanda era quella poi successiva, cioè abbiamo parlato spesso, no, di questa voglia della Juventus, della dirigenza, di così mettere al sicuro determinati giocatori, anche se ci chiedevamo: ma non è un po' presto per cominciare già con queste discussioni e questi annunci? Cioè,
14: ma stai buono,
12: L'avevamo parlato quando, scusa, di Kalulu, mi pare, se non sbaglio, discorso fatto su Kalulu, e poi diciamo che era venuto fuori già la possibilità che anche Nico Gonzalez rientrasse tra queste discussioni. Ma ti chiedo, non è un po' presto comunque, davvero? Hai detto una cosa giusta, cioè Nico Gonzalez, anche quando comunque è arrivato alla Juventus 2 anni fa, non ha iniziato male la stagione, anzi aveva anche segnato qualche gol, sì, anche in Champions, cioè, ecco, sì, poi però si è un po'... problemi fisici, solite cose, si è un po' fermato, ecco. È dettato da cosa? Solitamente quando uno fa un rinnovo così, dopo così poco, è perché hai paura che accada qualcosa, che magari arrivi qualcuno, che lui non sia contento, cioè è proprio soltanto una sorta di, passatemi il termine, ricatto morale fatto perché io sono rimasto qua?
11: No, ovviamente devi tirare poi l'acqua al tuo mulino, no Giulia? Non facciamo nessuno né troppo affezionato alla Juventus e nemmeno neanche troppo interessato all'aspetto economico. Sono delle aziende, quindi quando rinunci a qualcosa poi dall'altra parte vuoi subito, se non la stessa situazione, quasi. Mm-hmm. E da questo punto di vista credo che il Nico Gonzalez, una volta no rimasto alla Juventus per volontà anche di Luciano Spalletti e sua, a quel punto si è iniziato davvero a parlare di rinnovo di contratto per tanti motivi. C'è anche l'aspetto economico, l'aspetto economico è giusto, perché poi comunque porta l'ammortamento, no, annuale di Nico Gonzalez ad essere un pochettino più basso. Però la vera notizia è quella che stiamo dicendo ora, ovvero che all'8 ottobre c'è un rinnovo di contratto, cioè è quella la notizia che mi ha stupito, no? Quando ti arriva il messaggino dicendo
12: presto,
11: guarda che sta rinnovando, ha fatto tutto, tu dici cavolo, ma è l'8 ottobre, cioè è normale, no, avere un po' di stupore, un po' di anche perplessità legate a questa situazione. Però dall'altro lato io credo che sia anche un riconoscimento a un giocatore che è entrato in maniera diversa nello spogliatoio della Juventus, che ha anche dato dei segnali diversi, Giulia, perché lui nell'intervista dopo il NEC parla di un gruppo diverso, di un gruppo più unito, più coeso rispetto a quello precedente, e questa è una cosa che comunque è passata sotto traccia. È passata sotto traccia, però lui ti sta dicendo che nell'anno in cui è stata la Juve il gruppo era un po' spezzato.
12: Ma diciamo che l'avevamo poi capito che non è che le cose andassero bene.
11: Lo so, però poi sembriamo sempre noi dei pazzi che vogliamo alimentare il sospetto, e invece poi alla fine te lo dice il diretto interessato e passa lì, sotto traccia. E poi di un giocatore che comunque adesso deve fare lo step, perché questo rinnovo di contratto alzerà l'asticella su Nico Gonzalez, eh? Devi fare quello step di leadership, devi fare quello step, no, di crescita, perché adesso comunque, a prescindere dalla motivazione o meno di un rinnovo del contratto, quando c'è un rinnovo del contratto comunque è un atto di fiducia, è un atto di fiducia da parte della società, dell'allenatore, e insomma lui vivrà una settimana non banale, cara Giulia, non banale.
12: Anche perché è arrivato... Nel senso, una settimana non banale, nel senso che, perché di base non è, si è ancora manco riallenato.
11: No, ma dico, ha vissuto l'addio di Messi. Comunque sì. Per un argentino essere in campo con Messi nell'addio, onesto, è un privilegio, è un privilegio.
12: Io avrei voluto essere in campo per l'addio di Del Piero al calcio.
11: Cioè, ma chi io, ma ecco, quella è una cosa che racconti veramente, cioè, della tua carriera...
12: Ci scrivo un libro,
11: no?
13: Perché questa grande, storia Luca è cultura.
11: Marrone. Luca Marrone, cavolo,
12: Luca
11: che
12: Marrone, lì grande.
11: Segna il primo gol in Serie A il giorno in cui Del Piero dà l'addio alla Juve. Ma cavolo, ma quello è un sogno, cioè,
12: te lo
11: ma,
12: ricorderai dici... per sempre.
11: Cioè, io ero lì presente e pensa, ho pure segnato in Serie A, ho vinto uno scudetto, tra l'altro vincendo uno scudetto. Cioè, una cosa, un tris di emozioni che dai, Luca Marrone racconterà sempre alla sua famiglia, ai suoi figli,
12: ai
11: nipoti e tutto. Abbiamo, tra l'altro, però devo
12: aspetta.
11: Dire che oggi abbiamo, no, c'è un messaggio pazzesco, torna, peccato che non ci sia Manuel, spero sia in ascolto, torna dopo mesi il delight torna il Delight. L'ultimo messaggio c'è il Delight.
12: Luca da Genova. Delight. Di Delight, tra l'altro, poi volevo anche chiederti una cosa, ma aspetta, prima di leggere il messaggio in generale, cioè tu adesso hai parlato di un unico Gonzales che poteva voler avvicinare l'offerta Juve a quello che gli veniva proposto a Madrid, giusto? Ho capito bene?
11: Cioè, è probabile, sì Giulia, ecco, è probabile che lui con però... un titolo definitivo all'Atletico potesse avere 4 anni di contratto.
12: Ma c'era quindi una proposta dall'Atletico, perché poi comunque ci hanno anche venduto la notizia che alla fine l'Atletico non è che si sia poi più di tanto voluto svenare barra interessare per mandare avanti questo rapporto con Nico Gonzales, che diciamo grazie alla cura Simeone è sembrato essere tornato quel giocatore di cui ti potevi davvero fidare. Quindi insomma ci hanno venduto, insomma chi è che mente, chi è che esagera?
11: Ma no, io credo che non la storia su Nico Gonzales sia stata raccontata bene. Non c'è stata nessuna bugia da parte di nessuno. Sostanzialmente Nico Gonzales fino a una certa aveva dato la priorità all'Atletico Madrid, dicendo senza mancare di rispetto a nessuno, senza neanche toccare troppo la Juventus, aveva detto aveva detto io vorrei tornare lì, non me ne voglia nessuno, io vorrei tornare all'Atletico Madrid perché sono stato bene, perché mi hanno trattato alla grande, perché l'Atletico Madrid oggi, non si offenda nessuno, ma è più forte la Juve. Cioè, l'Atletico Madrid gioca una semifinale di Champions.
12: Ha vinto il derby, ragazzi, ha vinto il derby comunque anche in queste prime giornate, già solo guardando al momento attuale.
11: No, ma ha giocato una semifinale di Champions. Cioè,
14: mi vide volare, io feci da spalla a Grace Jones.
11: E tra l'altro comunque se l'è giocata bene la semifinale di Champions, partita orrenda, soprattutto la prima in casa loro contro l'Arsenal, ma da questo punto di vista ti dico Giulia, secondo me Nico in quel caso lì ha sostanzialmente fatto una scelta giusta, sta bene, ci sono tutti questi argentini e da questo punto di vista secondo me poteva starci. Poi cosa è successo? È successo che Spalletti ha iniziato a martellare Nico, boom boom boom boom boom boom, resta. La Juve, non cambiando anche società, perché il cambio della società è stato un passaggio secondo me chiave, perché con Comolli forse
12: non sarebbe
11: potuto chiudere
12: andata così.
11: Sì, cioè nel senso l'Atletico Madrid con un'offerta legata al costo annuale di Nico Gonzales avrebbe potuto anche prenderlo, perciò comunque col cambio di società Carnevali ha detto ma ragazzi questo ha fatto una finale di mondiale, cioè non possiamo venderlo a 20 milioni di euro, cioè ha giocato titolare la finale del mondiale, questo ne vale 30, perché se non riusciamo a vendere lui... E chi possiamo mai vendere? Punto.
12: Tra l'altro era quel giocatore che nella testa anche dei tifosi sarebbe dovuto partire per una cifra idonea, nel senso congrua soprattutto al percorso quantomeno fatto durante l'estate e anche poi durante l'anno a Madrid, al netto di qualche stop, credo anche un po' veicolato dal discorso presenze. Io quando mettono queste postille nei contratti, rinnovo automatico barra e in quando cioè solo la Juve è riuscita a mettere quella meravigliosa clausola del decimo posto, cos'era, per Openda, ma tutte le altre sono mezze farlocche, perché ci va nulla, no? Se vuoi
11: Kelly,
12: alla fine Kelly non rinnovare qualcuno, mettere un numero tot soltanto di partite giocate, bah. Mi fa
11: no,
12: dire,
11: è, E, no, quello è stato secondo me una cosa dove comunque l'Atletico Madrid poi ha provato a forzare la mano, dicendo tanto noi ve lo prendiamo al 30 di agosto in prestito.
12: Ecco,
11: è andata caspito. Male che il 28 di agosto Nico Gonzalez ha segnato contro il Parma, ha giocato una partita clamorosa, è entrato nel secondo tempo, l'ha spaccata in due, ha fatto un gol, ha preso un palo, ha sfiorato l'altro gol dove Corby ha fatto una parata incredibile, ha recuperato il pallone per il gol di Commeiners, e onestamente lì Spalletti è arrivato in conferenza stampa dicendo: ragazzi, Nico è entrato, e ha detto boh, la vinco io, e come fai a venderlo? Da quel momento lì, dal momento in cui fa una prestazione del genere per intensità, capacità di buttarsi dentro una partita, spirito, voglia, è completamente uscito dal mercato, e in questo caso onestamente credo che lì sia arrivato il rinnovo. Per me è arrivato col Parma, il rinnovo per me è arrivato col Parma.
12: Sì. Ci stava anche pensare di magari invece venderlo, però non magari poi più alle cifre che avevi immaginato. Tu hai parlato di l'Atletico era convinto di arrivare il 30 e riprenderselo in prestito, e no, se lo vuoi allora me lo paghi, ma me lo paghi bene, perché questo è un giocatore che altrimenti mi tengo tranquillamente.
15: Fagiolino.
12: E alla fine secondo me ha fatto bene Fagiolino, sì.
11: Tra l'altro Giulia, mi vuoi dire che l'Atletico Madrid, quando ha preso gratis, perché gratis, sta passando anche sotto traccia, Jonathan David, non ha detto: Ma Nico?
12: Com'è? Niente? Come sta?
11: Nico, niente? Figurati, cioè, l'ha detto, sì, ma l'avremmo fatto anche noi, no? Immaginati, andiamo a prendere Lukman, ti faccio un nome a caso, dai, nome a caso. Andiamo da Lukman, lo prendiamo. Poi diciamo: ma scusate, Julian Alvarez, come sta? Tutto a posto? E allora dico, non c'è problema, non c'è problema, sta benissimo. Ecco, credo sia andata così con la Juventus, a dire no, Nico non va da nessuna parte, perché comunque Giulia, la strategia di Spalletti con David poi si è rivelata perfetta, ma un rischio ne avevamo parlato, no? Che rischio era stato per Spalletti l'idea di dire: ok, metto titolare David e come va? Perché poi lui ha detto: tanto questo non segna mai. Potè. E lo stadio l'ha fischiato, ma con un golletto di David non lo togli mai.
12: Con un golletto di David ti ritrovavi a dover rimettere in piedi tutto un altro circoletto, che poi ti avrebbe portato ovviamente ad avere Davide ancora però in rosa quasi al 100%. Però non capisco se questa, non dico se questa notizia attiri più di tanto il tifoso, ma semplicemente se la permanenza di Nico Gonzalez anche qui sia passata un po' sotto traccia nel pensiero generale del tifoso, cioè non lo capisco più io il tifoso in questo momento, non capisco se sia un po' apatico per l'essere stato comunque bloccato in queste 3 settimane, quindi essersi un attimino poi così perso in altri pensieri, o cioè non capisco veramente in questo momento che cosa creda, che cosa veda e come valuti soprattutto il gruppo, la squadra, perché adesso tu abbiamo detto questa cosa di Nico Gonzalez che a mio dire è al di là della stranezza per quanto riguarda la data, perché ti ripeto, come abbiamo detto prima, è un po' presto un rinnovo l'8 di ottobre, però comunque dovrebbe far capire una volta di più quanto questa società di base si sia ben inserita in tutto l'ambiente, perché comunque ha preso, diciamo, tante decisioni anche scomode da questo punto di vista. Poi questa mattina leggo anche il discorso di molte madri, ho letto su Gazzetta, voi potete dirmi: ma chi se ne frega di quello che dice la Gazzetta, dice sempre cose pessime sulla Juve, però comunque la prendono forte anche questa di notizia, cioè dicono la Juve a gennaio, allarme volte madre, la Juve a gennaio sicuramente tornerà sul mercato, e uno dei nomi che ho letto, il solito Matteo Retegui, che se non me lo convoca Mancini per la nazionale, non so in che stato mi potrebbe tornare, però insomma non capisco il racconto che si vuol fare in questo momento attorno alla Juve, non lo capisco né da parte un po' dei tifosi ma anche un po' dei colleghi.
11: Sì, ti sei spiegata benissimo, ma guarda, ti dico, intanto possiamo chiederlo anche alla nostra chat legata a questo rinnovo giusto sbagliato, qualcuno su Twitch ci dice è un rinnovo esagerato, prematuro, ci dicono un paio di robe, no? Quindi potete scriverci anche voi al 340-542-5324 il sì no, classico.
15: Basta me lo fate sapere, c'è giusto
11: problema. Rinnovo c'è sbagliato, problema. Come sai bene Giulia, come ti ho detto anche prima, a me il rinnovo, non, cioè nel senso, qualcuno può trovarlo giusto o sbagliato, cambia nulla perché i soldi non li metto io. Quindi onestamente sul rinnovo del contratto non ho grosse ansie, ecco, trovo qualche rinnovo sbagliato, senza senso, tipo Rugani per me è stato un rinnovo completamente sbagliato, senza senso, ho addirittura capito ai tempi quello di Milik, ho capito quello di Milik, in questo caso ti dico, credo sia un rinnovo, posso dirti, come hai detto tu, legato alla società. La società secondo me in questo caso vuol dare anche un po' di stabilità e l'ho percepito dalle parole di Carnevali, perché alla fine Giulia, se ci pensi un attimo, comunque lui ha detto avrei potuto cambiare anche molti più giocatori, però arriva e un giocatore che è appena rientrato comunque lo blocca lì e dice sai che c'è, questo intanto lo fermiamo, poi magari Nico Gonzalez tra sei mesi andrà via a 40 milioni di euro perché farà la stagione della vita, ha un contratto che lo blinda perché da domani sarà blindato e in questo caso allora sarà un affare per la Juventus, però credo sia all'interno di una ristrutturazione societaria l'idea di mettere delle basi, di porre, no, un po' un gruppo, di crearlo,
12: decidere di puntare su qualche giocatore in particolare, certo.
11: Ecco, del rinnovo di per sé stiamo parlando comunque di un rinnovo molto probabilmente annuale, cioè nel senso lo allungano di un anno, non di un rinnovo dove dici andava a scadenza e 5 anni, no.
12: Non li fanno quindi... più quelle cose, non le fanno più, grazie a Dio.
11: Vediamo. Non escludiamo.
12: I rinnovi alla Alexandro o alla Arthur, mi auguro di non vederli mai più, per favore.
14: Sono passati più di 30
12: basta,
14: anni.
12: Basta.
11: E quindi in questo caso ti dico, secondo me la situazione è più societaria che proprio calcistica, è una cosa che mi interessa, mi piace e credo abbia molti più valori questo rinnovo rispetto al semplice questione contrattuale, ammortamento, cose che tra l'altro non conosco neanche benissimo, ma penso sia una notizia interessante. Ti dirò, bella quando finirà la stagione, Nico sarà il migliore della stagione.
12: Però tu però che sei quello che non vuole dare numeri eccetera, esatto. Dici una roba del genere?
11: No,
12: sei
11: no,
12: pazzo?
11: Ti dico, se, no, io ti dirò, sarà bella se lui sarà il migliore della stagione, se non sarà il migliore della stagione non sarà bella, è quello, okay. E quindi ti dico, da questo punto di vista sono intrigato dalla notizia di per sé. Ieri in verità ieri quando ho saputo questa cosa ho detto sì, finalmente una notizia. È stata la prima cosa che ho pensato,
12: fossi felicione perché gli hanno rinnovato.
11: No, sai benissimo che con Nico non ero sul suo carro quest'estate, lo ammetto proprio in maniera semplicissima.
12: Io infatti
11: ero contento anche per te quando l'ho saputo e
12: grazie.
11: Ha detto Giulia sarà contenta. E poi vediamo cosa succederà sul futuro, sulla situazione. Credo che questo abbia, ripeto, messo un po' delle basi per cercare di costruire una struttura anche di squadra E se devo essere onesto, sono della teoria della società, però mi sembra una società che sta cercando, no, di proteggere questo gruppo, e forse da anni non avevo questa sensazione.
12: Io ho anche la sensazione che questa società voglia proteggere l'allenatore. Gruppo, tu magari parli di squadra, non so se inserivi anche Spalletti come idea, ma quasi tutto quello che è stato fatto e si sta continuando a fare credo che porti sempre un po' di più, no, verso lo Spalletti style, quindi... è anche un modo forse per, non dico allontanare le varie frasi, le varie dichiarazioni, i desideri, i pensieri che ci sono non appena una virgola viene messa fuori e va fuori posto, però ecco, se la realtà è che Spalletti si è speso in prima persona durante l'estate proprio per convincere lo stesso giocatore, cioè l'unico forse che non è riuscito a convincere, ma lì non so neanche chi avrebbe dovuto convincere, chi è stato Vlahovic, perché il grande desiderio, che non sapeva più in che lingua dirlo, Spalletti, poi magari ci racconteranno che non è vero, lo faceva così tanto per ridere.
11: No, era però vero, insomma, era vero.
12: Ecco, vedi, però insomma lui ha il desiderio più grande che aveva, e l'ha detto più volte, era di che gli citofonasse un certo Dusan Vlahovic, no, al portone di casa.
11: Però sai Giulia, anch'io vorrei guadagnare 3 milioni di euro, però devo meritarmeli.
15: Facciamo soldi insieme, sono una persona per bene, puoi fare società con me.
11: E rifiutare comunque 10 milioni di euro netti è una follia.
12: E infatti ho detto, non so la colpa più grande di chi sia, quindi
11: no, di Vlahovic.
12: Alziamo le mani, io non mi dico,
11: ma no,
16: sto attrezzandomi anche per saper cantare.
11: Esatto, cioè 10 milioni di euro netti, e però non avevi il bonus alla firma, onestamente.
16: Cioè,
11: io
16: 10 milioni netti.
12: Dai, schiaffi, altro.
11: 10 milioni netti tu li avresti mai rifiutati, Giulia?
12: 10 milioni
11: netti. Mettiti nei panni di Vlahovic.
12: Ma guarda,
15: vuoi fare un business?
11: Cioè, io 10 netti
12: schifata
11: mai.
12: Io sono schifata mai. Quando sento queste cose, anche perché appunto non mi sembra che il mondo giri nella maniera corretta. Quindi fino quando arrivi a rifiutare cifre del genere, perché sei veramente un pazzo, e allora è giusto che tu vada dove ti danno qualcosa di più, come è giusto che Costa alzi la base, per ricordarci che sono le 11:33.
17: Ciao pazzo,
11: a tra poco.
18: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
11: Radio Bianconera, tutti i club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis e con me c'è una raggiante Giulia Borletto. Oggi sei raggiante.
12: Ma perché il
11: cosa
12: bianco?
11: Succede? Cosa? No, il ma bianco. Cosa succede? Dagli occhi si vede che sei raggiante. Hai avuto una bella notizia.
12: Perché sono felice, sono felice per Nico. Sono una bimba di Nico. Quindi...
11: Sì, dai, di cosa è successo? Ti hanno portato fuori a cena ieri.
12: Sì, è arrivato un regalino. Non dovevo. No, quello magari no. La cena potevo evitarmela perché poi non ho ancora capito alla veneranda età di 40 anni che le cene di in settimana non si devono fare perché poi il giorno dopo sono un cadavere. E soprattutto la cosa più bella è che stamattina, esattamente alle ore 8, mio figlio entra a scuola, lo porto a piedi perché non è lontano da qua, è venuto giù il nubifragio della vita. Lui poverino è entrato in classe che gli ho detto togliti le scarpe e metti le calze da qualche parte perché era marcio. E esattamente un minuto dopo l'entrata a scuola c'era il sole.
11: Vabbè, almeno ha fatto
12: come un posso, parte. Come posso quindi essere felice? Spiegami. C'ero nera.
11: Hai detto a Matteo di fare il bucato, hai detto di andare sul balcone
12: alla scuola e fai qualcosa. Cioè, ma sembra uno scherzo. Ogni volta che deve piovere, piove esattamente alle 8 meno 3 e alle 8:02 finita. Basta. Sole.
11: Vabbè. E comunque sei raggiante. È successo
14: la vita
11: qualcosa,
14: è uno stato mentale.
12: La vita esatto. È uno stato mentale, sì.
11: Chat, fate delle ipotesi sul perché di questo friccicorio di Giulia Borletto. Fate delle ipotesi. Fate delle ipotesi.
12: Stai zitto, smettila. Fammi salutare
11: no.
12: Paola.
11: Così no.
12: Malamente, non è vero. Non mettiamo in giro false cose. Cose false. Cosa vuol dire non lo so.
21: No, adesso sono che armi.
12: Grazie Presidente. Paola da Roma, volevo salutarla perché ha saputo pochi giorni fa di essersi rotta il legamento crociato anteriore e menisco anteriore. Si deve operare, però poi ha pensato meglio a me che a Calulu. Quindi le volevo dare un grosso abbraccio.
11: No, noi abbracciamo Paola. Paola, se vuoi intervenire in diretta ti chiamiamo.
12: Paola, ti prego, Paola. Possiamo chiamare Paola? L'ultima
11: sì,
12: mezz'ora.
11: L'ultima mezz'ora, Paola. Dalle mezzogiorno e 40, insomma, ti vogliamo chiamare
12: per darti sì, il nostro sì, supporto sì, perché sì. È per carità si aggiusta tutto, anche il menisco, però è una bella rottura di scatole, eh? Sicuramente
11: guarda,
12: non puoi andare a sciare quest'anno. È menisco,
11: qua,
12: crociato,
11: menisco a tutto, povera
12: Madonna,
11: Paola, arriva un bel
12: povera Paola.
11: Un bel periodo di rotture di scatole tra dolore e
12: fisioterapia
11: e via dicendo. Io
12: sicuro non puoi andare a sciare quest'inverno,
11: no,
12: Paola sappi.
11: No, ho un compagno di calcio che si è operato qualche giorno fa e mi ha detto comunque che insomma è una rottura di scatole, è una bella rottura di scatole, quindi Paola un abbraccione grande e se hai voglia, visto e considerato che probabilmente sarai anche un po' immobile, noi siamo qua a chiamarti, ecco, quindi
12: pensa
11: facci
12: un
11: sapere.
12: Po' che bravi che siamo, cioè
14: sempre con il maestro,
12: siamo meravigliosi.
11: Giulia, ascoltiamo un vocale.
12: Dai.
22: Ciao Carlo da Torino. Il nuovo di Nico Gonzalez è molto molto semplice. Cosa si sta chiedendo a questo gruppo, a questa squadra? Si sta chiedendo maggiore personalità, cattiveria agonistica. Nico Gonzalez è quello che ne ha più di tutti in questa squadra. Quindi è un modo per dire agli altri: noi ripartiamo da questi profili qua. Mi sembra molto logico e molto. È molto lineare, chi non lo capisce non capisce nulla, è molto semplice.
12: Direi che... anche lui top.
11: Sì. No, direi che ha detto tutto lui, non c'è molto da dire onestamente, cara Giulia. Ti
12: ma
11: dirò
12: Camillo,
11: io stato...
12: Sì, vuoi ascoltare? O io volevo farti rispondere perché ti dice ma cosa vuol dire i soldi non li metto io e quindi non mi interessa.
11: Ma no, nel senso
12: perché
11: che
12: dicono, vabbè, gli ascoltatori parlano di tempistiche no, o meno dai, condivisibili.
11: Diciamo che il nostro Luca oggi è il permaloso del giorno. Mi spiace perché avrei anche da dire qualcosa su Ildiz e non solo sul mio cognome,
12: rincara la dose lui.
11: Ma questa è un'altra storia, io scherzo, se va bene bene, se non va bene ame. E niente, no, dico che stavo dicendo quello, poi lui se l'è un po' preso in generale, quindi si è attaccato alle virgole e ai puntini, nel senso che qualcuno
12: però
11: può dire...
12: questo è una cosa che magari ha senso commentare, più che tutto il resto che non mi interessa della mentalità.

0: Perché per tanti motivi, dal punto di vista della fiducia, dal punto di vista dell'idea di Spalletti, per il giocatore, perché ha iniziato bene la stagione, per l'ammortamento, ci sono tanti motivi, qualcuno può essere d'accordo, qualcuno può non essere d'accordo, io sono abbastanza d'accordo con la società, ma questo conta zero ed è per questo che vi dico, non
1: Certo.
0: mettendo io i soldi, il giudizio della gente, giusto o sbagliato, per me è assolutamente lecito, nel bene e nel male non vedo né un errore nella critica e non vedo neanche un errore nell'essere d'accordo con la società, tutto qui.
1: Vediamo se è d'accordo allora anche Ninori, con tutto questo nostro discorso. Buongiorno, Nino.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno Camillo e buongiorno a tutti gli amici in ascolto.
1: Abbiamo
2: Certo che sono
1: un'ascoltatrice che
2: d'accordo.
1: aspettava solo il tuo intervento. C'è proprio scritto: aspetto Nino.
2: Mamma mia, mamma
1: Tra
2: mia. Datemi poi
1: l'altro,
2: in privato il nome.
1: Nicori ha scritto, forse sbagliando un
2: vabbè.
1: po', Nico, ha messo Nico. Dici tu
0: Anche
1: la
0: con lo
1: tua. Anche con
2: pseudonimo, è
1: lo
2: un paragone che mi
0: pseudonimo, Nino.
2: piace.
0: Anche con lo pseudonimo ti ha scritto.
2: Va
0: Quindi
2: bene
0: sarà
2: così,
0: un'ammiratrice,
2: assolutamente.
0: Nico, Nino.
2: No, vabbè, è chiaro che il rinnovo di Nico, a parte le battute, il rinnovo di Nico ha sicuramente senso, perché comunque si inserisce in quel solco che deve portarci ad avere una continuità societaria, una continuità in panchina, una continuità in squadra e quindi una continuità in campo. Nico è uno dei giocatori che ci mettono di più dal punto di vista, come dire, dell'impegno, dal punto di vista, come dicono a Napoli, della cazzimma, no? Nico come Gatti, come lo stesso Yıldız, parlandone, come dire, con grande aspettativa, nel senso che non vedo l'ora di vederlo tornare in campo, no? E quindi sono quei giocatori che è giusto rinnovare. Poi attenzione, molto spesso i rinnovi si fanno per motivi semplicemente di bilancio, nel senso che
1: Certo.
2: si fanno per spalmare gli ammortamenti. Il problema qual è? Che dall'altra parte però hai degli ingaggi. E spesso un certo tipo di rinnovi è stato fatto partendo da basi di ingaggi piuttosto elevate e poi sono ingaggi che ti ritrovi lì per anni e anni, insomma. E quindi questa cosa qui, da una parte mi piace l'idea del rinnovo perché dà continuità, dall'altra parte mi preoccupo nel senso che comunque Nico non è mai stato uno di quelli, come dire, sani sui quali contare per un numero molto elevato di partite, no? Purtroppo è sempre stato, la sua carriera da questo punto di vista parla chiaro, è sempre stato un giocatore abbastanza fragile, abbastanza incline a piccoli infortuni, cioè, a volte anche infortuni più seri. Poi per carità, noi dal punto di vista degli infortuni possiamo tenere delle lezioni, credo, a Oxford e a Cambridge, insomma, nel senso che non credo che ci sia qualcuno che ne sa più della Juve dal punto di vista degli infortuni, no? Adesso leggevo che,
1: Beh, anche
2: per
1: a Napoli
2: esempio,
1: potrebbero raccontare
2: sì,
1: qualcosa,
2: vero,
1: soprattutto la
2: vero, vero,
1: passata
2: soprattutto,
1: stagione, ma anche
0: no,
1: noi
0: no,
1: siamo
0: soprattutto
1: rimasti
2: non è colpa.
0: meglio. Abbinerei le stesse cose, visto e considerato che lo staff del Napoli è stato qua parecchi anni, eh. Forse farei in questo caso forse
2: Vabbè,
0: abbinerei le cose.
2: tu dici
0: C'è
2: che
1: un
2: porta
0: perché,
2: Marsiglia, insomma.
1: quindi, ecco, no, dico che c'è un
2: No, no.
1: metodo di lavoro che è abbastanza lo stesso,
2: Certo,
1: ecco.
2: no, ma è chiaro, io parto dal presupposto che la sfortuna e la fortuna non esistono se non forse in un 10% dei casi, negli altri casi, francamente, dipende da quello che si fa in campo e da quello che si fa fuori, perché anche gli
1: C'è da
2: atleti devono
1: dire,
2: comunque
1: Nino,
2: fare vita da atleta, eh.
1: c'è da dire che quando Licina si è rotto il polso, cos'è che si è rotto Camillo? Il polso o
0: Il
1: l'iso della
0: polso,
1: mano? Quando si è
0: il
1: rotto il
0: polso.
1: polso contro la nell'amichevole con la Cremonese, lì un attimo alla sfortuna che guarda il campo della continenza dall'alto, l'ho avuto, ma proprio un
2: Ma pensa a
1: attimo.
2: sto
1: Poi ho
2: ragazzo
1: detto, ma
2: poverino
1: Giulia,
2: lì.
1: ma non
2: Sto
1: esiste.
2: ragazzo poverino che
1: Capisci?
2: dice, vabbè, l'ho scampata, ma non è andato in prestito. Poi cosa succede? Amichevole Juve Cremonese, porco cane. No,
1: No, si
2: vabbè,
1: scherza,
2: si
1: si
2: ride, si
1: scherza.
2: scherza e va bene così, nel senso che, no, no, ripeto, continuo a non credere ai discorsi sulla fortuna, la sfortuna. Ciò che ci accade dipende 9 volte su 10 da noi, insomma. Così come dipende da noi il fatto, per esempio, di essere, citando una notizia di questi giorni, sicuramente ne avrete già parlato ieri o l'altro ieri, ma la questione è

0: Lago, è una delle più divertenti, è una delle più divertenti della storia del calcio mondiale, non italiano, no? Cioè, questo viene eletto presidente della FIGC, con un'elezione peraltro farlocca, perché non ne aveva i requisiti, per evitare il commissariamento della FIGC. Poi cosa succede? Che viene fuori che quell'elezione era farlocca, e quindi bisogna metterci un commissario. E il commissario chi è? Lui, no? Sempre Malagò. Arriva Malagò come commissario, che prende il posto di Malagò come presidente, il tutto per preparare un cambio di regolamento che permetta che nelle nuove elezioni, che ci saranno nell'arco di un paio di mesi, Malagò sia candidato alla presidenza, anzi l'unico candidato alla presidenza, e quindi torni a fare il presidente della FIGC. Non lo so, io quando leggo e sento queste cose, un po' di nostalgia di Carraro e Matarrese, francamente ce l'ho. Nel senso,
1: questa
0: che,
1: è forte però, questa è molto
0: sì,
1: forte,
0: so,
1: come dichiarazione.
0: Lo so, ma insomma mi sembra che il calcio italiano stia veramente toccando il fondo, al di là dei trionfalismi sulla nazionale, che per carità, quando hanno vinto due partite, ci mancherebbe, due partite contro la Turchia, alla quale mancavano i suoi due giocatori più importanti, ma vabbè, d'altronde abbiamo pareggiato contro la Francia, alla quale mancavano
2: Nino, noi siamo animali da Nation League, Nino, noi siamo animali da Nation League, qualche anno fa abbiamo battuto anche la Francia, quindi figurati, siamo animali.
1: Noi vogliamo solo giocare la Nations League, basta.
2: Poi ai
1: mondiali, europei,
2: mondiali,
1: abbiamo
2: più paura di me al buio, però sulla Nations League andiamo forti.
1: Siamo forti.
0: Ma infatti, per fortuna adesso sta cosa è finita, nel senso che la pausa nazionale più lunga credo della storia, è finita, e finalmente si torna a giocare. Si torna a giocare, e leggo che si torna comunque, molti giornali, molte testate, eccetera, tornano a fare quello che è sempre stato fondamentalmente il loro lavoro, cioè attaccare la Juventus per qualunque cosa. Adesso c'è la questione Voltemade, no? Che non segna, e allora a gennaio la Juve è già pronta ad andare su questo, su quest'altro, eccetera, eccetera. Allora, al di là del fatto che certe boiate io eviterei volentieri anche di leggerle, figuriamoci di doverne parlare, però un fatto mi rimane in testa, forse l'ho già detto la scorsa settimana, il fatto che appena noi alziamo la testa e ci siano un paio di nostre vittorie, tutti quanti si schierino a cercare di mettere in luce i nostri difetti, a cercare di far emergere i nostri difetti, naturalmente da contrapporre alle virtù di altri, no? Basta guardare le prime pagine della Gazzetta dello Sport dopo le partite della Nazionale, che uno già se ne fa un'idea abbastanza precisa, no? Dicevo, questo fatto però a me piace, io godo nel momento in cui mi odiano, e nel momento in cui mi danno per perso, mi danno per spacciato,
2: Nino,
0: eccetera eccetera, io ne sono felice. Dimmi.
2: Nino, allora io stamattina ho fatto un collegamento per una radio che parla del Cagliari, no? E mi hanno detto questa frase, vorrei un tuo pensiero. Mi hanno detto, è certo che l'inizio di campionato della Juventus non è stato positivo. E io mi sono permesso di dire, vorrei vedere quello di tutte le altre squadre quando ti vengono a mancare McKennie, 3 partite, Yıldız, tutte le partite, Locatelli, metà delle partite, Thuram, sì, tutte le partite, tutte. Cambiaso, per quanto Cambiaso sia un enigma, comunque gran parte delle partite, certo, è mancato, e poi Boga e tutti gli altri, perché comunque abbiamo una lista di infortunati lunghissima, Ecator e via dicendo. Ecco, esatto. Io ho detto, ma proviamo a togliere Çalhanoğlu, Lautaro e Thuram all'Inter o Di Marco, proviamo a togliere. Esatto, Dybala, Malen e Koné alla Roma, proviamo a togliere Paz, Diao e Duvikas al Como, proviamo a togliere metà Milan e metà Napoli, e immaginiamo il loro campionato. Ecco, tu come ti senti di giudicare questo inizio di stagione della Juventus e in generale? Perché mi è sembrato un pochettino troppo severo nel giudizio. Io credo che la Juventus comunque abbia sbagliato solo quei minuti finali di Sassuolo.
0: Sì. Assolutamente d'accordo con te, ma non bisogna dirlo, lasciamogli dire quel cavolo che vogliono. Il Cagliari si trova in un momento storicamente abbastanza strano, no? Nel senso che ha avuto una fortuna sfacciata in due o tre partite, nel senso che gli sono andate bene delle cose che magari in altre occasioni gli erano andate male, e quindi si ritrova ad avere, non so se i nostri stessi punti o addirittura un punto in più, una roba del
1: sì,
0: genere.
1: La Juventus vincendo supererebbe il Cagliari.
0: Ok. Ok, ok. Quindi supereremo il Cagliari. A parte le battute, quel che intendo dire è che dalla parte loro, giustamente, sì, finalmente hanno la possibilità di sentirsi forti nei nostri confronti. Io ricordo, per esempio, un Cairo che un po' di anni fa, prima di un derby, diceva: ma che bello guardare la classifica con il Toro davanti alla Juve. Era quel campionato nel quale noi iniziamo, credo, a giocare proprio dopo la sconfitta di Sassuolo, e poi vincemmo quel campionato con una ventina di punti di vantaggio sul Toro, non so neanche con quanti, perché ovviamente erano ben oltre la metà classifica. Quello che voglio dire è che mi va benissimo essere sottovalutato, essere poco considerato, mi va benissimo che mettano in luce tutto quello che di negativo ci può essere successo. Noi sappiamo come stanno le cose e sappiamo che cosa la Juve è sempre stata storicamente. Per cui faccio un esempio banale, scusatemi se torno indietro di più di 20 anni, ma io godevo come un matto quando, prima dell'inizio delle partite, Moggi, Giraudo e Capello, a volte anche con Andrea Agnelli, scendevano sul campo, no? E venivano, ovviamente in trasferta, fischiati da tutti quanti. Io voglio essere odiato, non voglio essere simpatico, non voglio compiacere gli avversari. Fossimo in radio, direi che anziché una squadra di bravi ragazzi, voglio una squadra di figli di buona donna, diciamo così. Ecco. Perché comunque, lo diceva Conte a Lichtsteiner, no? Un po' di anni fa, quando c'era Conte allenatore da noi, che se vuoi vincere devi essere figlio di, perché il figlio di vince, mentre invece il bravo ragazzo, sì, se ha dei figli di intorno, probabilmente vince anche il bravo ragazzo. Noi abbiamo troppi bravi ragazzi, e probabilmente abbiamo quasi solo bravi ragazzi. Se tolgo Nico Gonzalez, Gatti, per il resto forse Selic, non lo so, abbiamo troppi bravi ragazzi in squadra, ecco.
2: Lucumì
0: un po' quei
2: Lucumì è bello tosto,
1: Lucumì ecco, sì, un po' paura mi fa,
0: è la scenetta dell'anno scorso quando alzò con Seisao sbattendolo per terra. Ammetto che mi aveva fatto ridere, perché poi quei
2: anche con Seisao
0: se
2: è un tipetto, però è piccolino,
0: sì. Però è piccino. Quei giocatori lì, se tu li hai contro...
1: Mal che vada con Seisao, manda a quel paese e si prende il doppio giallo.
2: Il pollicione.
1: Il pollicione neanche a quel paese.
0: Per aver dato il like all'arbitro, adesso è beccato il secondo giallo. Vabbè, no, ripeto, quelli sono dei giocatori che se tu hai contro li odi, no? Il prototipo secondo me è Sergio Ramos. Ma io avrei pagato personalmente per avere un Sergio Ramos in squadra, no? Nel senso che per me era un giocatore straordinario. Però è chiaro che se uno così ce l'hai contro, non puoi non odiarlo. Allora, chi è che viene più odiato normalmente? Chi dice di più? Non si scappa da lì, no? A meno che non si tratti della Gazzetta dello Sport, dove chi vince di più, cioè in questo caso l'Inter, viene sempre solo osannato, eccetera, eccetera. Ma lì ci sono altri motivi, lasciamoli perdere. Però normalmente se vinci dai fastidio, se invece stai lì buono buono e non protesti mai, non reagisci mai, eccetera eccetera, allora diventi simpatico. Allora, per citare Lapo, il Lapo di una ventina d'anni fa, smile, eccetera eccetera. Ecco, no, la Juve non vince con lo smile, la Juve vince con cattiveria, cattiveria agonistica, intendiamoci, cattiveria agonistica, ci mancherebbe. Il fatto che adesso ci siano molti, appunto, molte testate che ci trattano male, eccetera, eccetera, secondo me è positivo, vuol dire che nonostante siamo combinati male, comunque sia un po' di paura ancora gliela facciamo. E allora prendiamone atto e cominciamo a comportarci di conseguenza, cioè cominciamo a essere figli di buona donna in campo anche, ecco. lo so che mi rendo conto che è un discorso impopolare, però
1: no, è un discorso che piace tanto soprattutto ai nostri ascoltatori, perché di base poi loro chiedono sempre, no, che i toni si alzino in determinati modi. Poi succede che, come con la gara con l'Inter, i toni si esagera un attimo e ti becchi anche poi la diffida, eccetera. Ma vabbè, in chiusura mi devi dare una risposta secca e mi devi dire quanti gol ti aspetti in queste prossime 9 fondamentali giornate tra Kolomoani e Voltemade, visto che me l'hai nominato prima.
0: Fra tutte e due in totale?
1: Sì, fai un tot.
0: Direi 7-8, dai, 7-8. Anche perché non ci sono mica solo loro, c'è anche McKennie che segna. Ci sono
1: deve rimettersi a segnare McKennie, sì.
0: Ci sono anche giocatori come Alej Begovic, Nico Gonzalez, lo stesso con Conceição, cioè, in attesa, ripeto, sempre del più bravo di tutti, cioè di Ildiz. C'è soprattutto quello di cui tutti si erano dimenticati. Io finalmente lo vedo essere quel giocatore che mi aveva conquistato quando arrivò un anno fa, cioè mi aveva conquistato per via della stagione precedente, cioè Jegrova, che secondo me... tecnicamente, se non è il più bravo, poco ci manca, insomma. Adesso, fra parentesi, l'assenza di Diz da una parte, qualche acciacco l'ha avuto pure Alej Begovic, anche se sembra fossero solo campi, eccetera, eccetera. Il fatto stesso che Nico non è che possa giocare tutte le partite, sempre e comunque, secondo me, il fatto che non ci sia Boga e così via, secondo me un po' di spazio in più Jegrova se lo conquisterà. Purtroppo non se lo può conquistare in Europa League, perché abbiamo pensato bene di lasciarlo fuori dalla lista, ma vabbè, ci può
1: magari
0: stare,
1: qualcosa si può eravamo obbligati, pensare Nino. Di cambiare
2: eravamo sì, obbligati.
0: Lo so, i numeri parlano chiaro, eravamo fondamentalmente obbligati. Adesso, ripeto, la questione è interessante, perché comunque sia, pur con tutte le assenze di cui abbiamo sempre parlato, Grabar, Caballo, Cartelli, Thuram, Mildiz, Boga, Milik fuori, Cator, eccetera, comunque sia siamo lì, e siamo lì per giocarcela, e secondo me abbiamo il dovere di provare a giocarcela. Ecco perché dico, vabbè, se segnano Kolomoani e Voltemade, bene. Dietro di loro ci sono altri che possono segnare a loro volta, nel senso che qualche volta ci sono anche dei corner, magari sui corner Bremer e Gatti vanno avanti. Cioè, di possibilità ne abbiamo tante, ecco, giochiamocele.
1: Avete ascoltato Ninori? Giochiamocela, grazie Nino!
0: Ragazzi, grazie a voi e grazie a tutti gli amici all'ascolto, alla prossima!
1: Grazie a Nino Ori, che ha dispensato consigli e ha chiesto soprattutto alla Juve di essere più dura.
2: Dai, trova la parola, più.
1: Posso dirlo?
2: Vai!
1: No, non si può dire.
2: Vabbè, allora, cioè, sei come quei film dove arrivi a tanto così e poi entra qualcuno alla stanza. Niente. Non c'è lieto fine.
1: E mi è andato giù, è tornato giù. A tra poco.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Del club degli inviati, io sono Camillo De Michelis e con me c'è Giulia Borletto, meravigliosa, fantastica. Sì. Nessuno mi ha scritto il perché di questo tuo friccicolino.
1: Ma perché non è vero? Ma perché non è vero? Ma perché, cioè, sei pazzo? Perché mi lanci cose che non esistono.
2: Ritaglia questo, che andiamo per vie legali. Ritaglia subito, che qua querela subito. Via.
1: Maurizio Mosca è arrivato, guardalo. Querela
2: subito. Com'era, avviso tutti che la persona è già stata querelata.
1: È querelata, l'abbiamo, adesso la metto. Aspetta, Costa, vogliamo Maurizio.
5: Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti, è stato già arrestato.
1: Arrestato, non querelato.
2: Tra un po' arrivano.
5: No, non rispondo, qui bisognerà querelare.
2: Mi sembra evidente.
1: Possiamo anche ingabbiare chi è che dal sito della Lega di Serie A ha deciso di titolare Cagliari Juve sfida di alta classifica, c'è aria di scontro diretto in Sardegna, è vero, eh? Ora la classifica dice questo, è vero, metto le mani avanti.
2: E come vai a stanarlo adesso? Cioè, ha detto una cosa.
1: Ma dai, con tutto rispetto, perché ragazzi, sono stata ospite l'altra sera di una trasmissione a Cagliari, come tu prima in radio, cioè, e obiettivamente c'è un friccicorio vero lì, non quello che vedi tu addosso a me.
6: Le vostre droghe!
1: Ecco,
2: questa è bellissima. Sì, anche per come è partito, poi, diluite le vostre droghe.
1: Guarda che precisione, tra l'altro. Io vorrei capire quanta roba c'è nel computer della regia di Roma, perché è meravigliosa. Però ecco, capiamoci, c'è un entusiasmo non indifferente a Cagliari, ovviamente, però mi è piaciuta anche dall'altra parte l'essere molto cauti nel dire: lo sappiamo che è qualcosa di momentaneo, abbiamo giocato 6 partite e obiettivamente sono andate bene, hanno creato grosse difficoltà a quasi tutte le squadre che hanno incontrato, se sono dove si trovano. Però adesso arrivare a titolare, sfida ad alta classifica, c'è area di scontro diretto, mi sento un attimino sminuita. Prima parlavamo di la Juve che fa paura, ed ecco perché i titoli dei giornali hanno ripreso a cercare di mettere un po' zizzagna. E quante misure ci sono qua?
2: Hai ragione, però posso dirti, è una cosa che non ho ancora fatto di questa settimana. È fattuale.
7: È fattuale.
2: È, è fattuale. Cioè, è fattuale, cioè non è, non possiamo, io capisco la tua tesi, io capisco la tua tesi, però è fattuale, cioè non ho altro da dire, vostro onore, e quindi questo calcio. Sono però curioso di vedere come ci affronterà il Cagliari, perché con l'Inter,
7: questo sì,
2: con l'Inter davvero poteva prenderne 18. L'Inter si è divorata una valanga di gol che non credo sia mai successo negli ultimi anni, e quindi frega niente dell'Inter e dei gol sbagliati, sia chiaro, ma è proprio come ha affrontato l'Inter, quindi con una difesa alta, con tanti spazi, con la possibilità di offrire il fianco a una squadra offensiva, e sono curioso di vedere se farà questo tipo di calcio anche con la Juventus.
7: Adesso sto andando a riguardarmi, a riguardarmi le partite, esattamente i risultati del Cagliari. Allora, la prima giornata vince 1-0 contro, l'ho perso, dov'è? Contro il Parma. La seconda giornata perde 1-0 con l'Inter, hai detto bene, poteva finire 15-0 quella partita.
2: Sì, poi nel finale c'è quell'occasione gigante, c'è quell'occasione gigante dove Bissek salva sulla riga. Però ragazzi, se andate a vedere gli highlights, ma fregatevene, se avete voglia di fidarvi di me, ecco, quella partita lì l'Inter si era divorata di tutto, ma di
7: no,
2: tutto.
7: No, ma me lo ricordo molto bene, me la ricordo molto
2: Giulia,
7: bene, perché
2: se domenica sera
7: gli highlights sono importanti.
2: Vedo il Cagliari murato vivo, un po' mi girano,
7: perché vuol dire che la partita l'hai di nuovo provata e organizzata in quel modo. Poi vince sempre 1-0 con il Lecce, poi va ad Atalanta e vince 2-1, quella forse è la partita un po' che meglio ha visto la squadra sarda mettersi in campo, e poi soprattutto è quest'ultima giornata prima della pausa, questa vittoria sempre 1-0 con l'Udinese, cioè non è che ha segnato ste goleade, è stata sempre molto ben organizzata in difesa evidentemente, e ha saputo il Cagliari così approfittare di quella sola defiance magari della squadra avversaria, l'Udinese, e quell'altra squadra che l'anno passato, se non sbaglio, era simil Cagliari come posizione all'inizio campionato, e stava vincendo tutte, e sembrava che fosse impossibile vincere contro l'Udinese. È un po' di accorso anche quest'anno.
2: La Cremonese lo scorso
7: anno l'Udinese male, l'Udinese male quest'anno, no
2: l'Udinese quest'anno male. La Cremonese lo scorso anno aveva avuto quel picco, no? Ti ricordi la vittoria a San Siro iniziale, poi addirittura forse se non prima in classifica seconda, e poi disastro generale nel corso degli altri mesi. Ma il Cagliari non ha, secondo me, sbagliato nulla, ha avuto anche un po' di fortuna, perché ha avuto fortuna con Lecce. Lecce ha avuto un po' di fortuna, per il resto ha fatto il suo, perché col Parma aveva giocato bene, con l'Atalanta ha giocato bene, con l'Inter ci sta a perdere, e altre squadre direi che ha fatto il suo, ha sfruttato bene il calendario, secondo me. Adesso sai, puoi arrivare al ritorno dalla sosta con zero ansia e stress. Bisogna capire, perché anche loro hanno avuto tanti, perché tutte le squadre alla fine sono andate a vedere, hanno avuto tanti nazionali, come avranno, no, gestito queste robe qua.
7: Ne ha avuti tantissimo il Frosinone sì. Ne ha avuti tantissimo, anche per tanti giovani, soprattutto tutto il gruppo Azzurrini, guarda, di Frosinone possiamo proprio parlare anche con lui, se vogliamo azzardare così una cosa a caso completamente. Gabriele Schiavi,
8: buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Giulia, un saluto a tutti. Sì, è proprio a caso, pescato a caso su Frosinone.
7: Casualissimo, abbiamo nominato il Frosinone e ho detto, caspita, chi meglio di Gabriele Schiavi può parlarci del Frosinone? No, non dobbiamo parlare del Frosinone, però effettivamente è stata una pausa nazionale questa che ha visto protagonisti tantissimi giocatori, anche delle squadre piccole, appunto, definiamole così, no? Ce ne sono stati tanti di giovani chiamati per questa pausa lunghissima, e quindi c'è grossa anche curiosità magari, no? Nel vedere come tante squadre, come quasi tutte le squadre, riprenderanno il cammino dopo questo lungo stop.
8: Sì, assolutamente, è vero. Poi tra l'altro la traccia Frosinone porta un po' anche la Juventus, perché il nome di Palmisani è quasi ogni giorno un po' sui principali quotidiani legati alla Juve, perché ovviamente è un giocatore che può entrare nelle mire della Juventus in futuro. Sì, un po' tra Under 21 e Nazionale Maggiore sono un po' i giocatori delle squadre di provincia, delle squadre virgolette di seconda fascia, che poi comunque sono anche protagoniste in Italia, insomma, che si mettono in evidenza, da quelli del Frosinone passando a quelli del Cagliari o del Sassuolo, insomma altre formazioni che comunque non sono, o quantomeno non partono per vincere il campionato, però in questo momento provano a dar fastidio, e secondo me questo turno di campionato vedrà proprio queste squadre che avevamo lasciato alla sosta con una situazione di classifica molto positiva, il Frosinone, il Cagliari, il Sassuolo stesso, a caccia di conferme, perché poi sono sulla strada delle big italiane, perché il Sassuolo affronta il Milan, la Juve vedrà con un Cagliari che addirittura si ritrova in zona Champions, e il Napoli ha una trappola con il Frosinone non semplice da affrontare. Quindi bisogna capire poi, dopo la sosta, la classica domanda che uno si fa è: a chi ha fatto bene la sosta e a chi ha fatto male? Secondo me può aver fatto male a chi era in forma all'epoca e chi adesso deve ricominciare con quel ritmo, con quella brillantezza con cui aveva lasciato.
2: Io invece ti chiedo se ti aspettavi una rinascita di Edon Zegrova, no? Perché quest'estate la società aveva sostanzialmente detto al giocatore di andare via, ha rischiato di essere escluso anche dalla lista Serie A, non solo dalla lista UEFA, dove ci sono anche dei parametri economici che hanno condizionato la scelta di metterlo fuori. E poi comunque si era parlato anche di un mercato arabo al termine, no, della sessione in Italia, e ti aspettavi due gol, un assist con l'Atalanta, bene anche in nazionale, e adesso addirittura si candida per una maglia titolare proprio contro il Cagliari.
8: Ma guarda, qui entriamo in un discorso molto particolare. Secondo me i giocatori ho data un po' di fiducia, o quantomeno ha dato del tempo per potersi integrare. E purtroppo siamo in un mondo, soprattutto nel campionato italiano, dove la pazienza è poca e dove uno vuole tutto e subito, quindi da un giocatore come Zegrova, ma ti posso allargare anche l'orizzonte, altri giocatori che la Juve comunque ha lasciato andare, perché ad esempio Jonathan Dest sta facendo benissimo all'Atletico Madrid, qualcuno potrebbe dirmi sì, però la Juve non ha dimostrato quando è stato chiamato in causa, è vero, però evidentemente va anche considerato il momento, va considerato un po' il periodo in cui magari un giocatore arriva ed è costretto in qualche modo ad adattarsi. Zegrova per me ha tutte le caratteristiche per poter far bene, anche in passato poteva farlo, perché comunque tecnicamente e anche dal punto di vista realizzativo è un giocatore che non si discute, all'estero ha fatto molto bene. Poi però è capitato in un momento nella Juventus in cui girava tutto male e anche determinati giocatori non riuscivano ad incidere. Quest'anno è cambiata un po' la musica e tra virgolette un po' il paradosso in casa Juve è che quei giocatori che probabilmente avevano la valigia in mano o erano indirizzati altrove, ti ci metto dentro anche Nico Gonzalez, sono quei giocatori rinati che magari approfittando anche delle defezioni di altri elementi, perché ricordiamoci che la Juventus sta giocando pure senza un giocatore fondamentale come Yıldız da questo tempo, un giocatore come Zegrova sta trovando minutaggi e soprattutto condizione e fiducia, perché per me la parola chiave su determinati giocatori è la fiducia. Se sta in fiducia e se vedi la fiducia da parte dell'allenatore, del gruppo, riesce a rendere al meglio. E oggi Zegrova è quel giocatore che alla Juve può fare la differenza, fa la differenza e lo fa anche dal punto di vista realizzativo.
7: L'hai nominato tu Nico Gonzalez, quindi io ti porto anche su quella sulla notizia un po' che sta caratterizzando questa nostra puntata, ovvero il rinnovo che praticamente verrà annunciato domani più o meno, o comunque nei prossimi giorni.
2: Sì. Domani.
7: Che legherà la Juventus e Nico Gonzalez fino al 2030. E prima ci interrogavamo così siamo soltanto all'8 di ottobre e già parliamo di un rinnovo. È una dimostrazione, oltre che di fiducia nei confronti del giocatore che ha scelto comunque alla fine anche la Juventus per invece che magari puntare i piedi e dire no, io me ne voglio andare a tutti i costi, invece tra virgolette si è convinto, ma dimostra anche come questa società intanto creda fortemente, ciecamente a Spalletti nonostante tutte le varie dicerie, ma una società che si sta insediando nella maniera giusta.
8: Sì, assolutamente, perché poi il percorso è fatto anche di tasselli, di rinnovi contrattuali, insomma di credere anche, di avere fiducia in determinati giocatori, e Nico Gonzalez è uno di questi, insomma un giocatore che evidentemente ha dimostrato di poterci stare nel progetto Juventus. Perché io parlo di progetto, perché nel momento in cui rinnovi l'asset societario e quindi metti dentro personaggi nuovi, cambiando radicalmente il passato, quindi dentro con Carnevali e tutti i suoi collaboratori, e dai fiducia massima a Spalletti, che reputo uno dei migliori in circolazione anche per l'esperienza che può dare al gruppo, e rinnovi anche il parco giocatori, perché comunque sono arrivati giocatori nuovi in questa stagione per la Juventus e altri sono arrivati a fine ciclo, e magari riesci comunque a rimettere in carreggiata giocatori che avevano qualche punto interrogativo addosso, tipo Nico Gonzalez, che invece evidentemente si è integrato perfettamente in questo tipo di progetto, quindi è giusto che possa arrivare per lui anche un rinnovo contrattuale, a patto che, come accade per Nico Gonzalez e può accadere anche per altri elementi, che possano sposare a pieno quello che è il progetto Juve e le ambizioni Juve, che sono quantomeno di riprendersi la postazione in Champions League, il minimo obiettivo per una squadra chiamata Juventus. Poi è ovvio che pian pianino alzi l'asticella dell'ambizione e puoi tornare anche a competere per il vertice della classifica, però come minimo obiettivo quarto posto o quantomeno la posizione Champions, passando anche, io ti ci metto anche il percorso parallelo dell'Europa League, che non vado a tralasciare, anzi la considero, perché comunque la Juve un'Europa ce l'ha in mano, certo non è l'Europa più importante, però da questa Europa puoi magari tornarci nell'Europa più importante, e quindi bisogna considerarla, anche perché oggi ti dico, guardando anche il novero delle squadre, il ventaglio di squadre che ci sono in Europa League, sia Juve che Milan io le metto tra le favorite, se non le favoritissime, insomma, per poterla vincere. È ovvio che poi a un certo punto, quando cominci a entrare nel vivo della manifestazione, e ti dico gennaio, febbraio, quando si entra veramente nella fase calda, allora a quel punto devi cominciare a capire se puoi arrivare fino in fondo anche in un percorso chiamato Europa League.
2: Abbiamo perso Giulia in questo momento, ti vedo un po' a scatti, ti vedo un po' a scatti.
7: Non lo so, infatti aspetto poi la fine della mezz'ora per farmi magari richiamare, così magari vediamo se la linea migliora. Tanto se vuoi fare una domanda a Gabriele, se no lo salutiamo.
2: Io stavo salutando, Gabriele, grazie.
7: Okay, grazie.
8: Grazie a voi, un saluto, un abbraccio Giulia, ciao.
7: Ciao, grazie. Grazie.
2: E ringraziamo Gabriele Schiavi, che ci ha fatto un pochettino il punto. Volevi metterlo in difficoltà col Frosinone, volevi metterlo in difficoltà.
7: Ma perché io so che per lui il Frosinone è un amore. Io e Gabriele ci conosciamo dal 2011, quando lavoravamo insieme a Udine.
2: Metti una musichetta, Costa. Qua non te la mette a te la musichetta, Costa.
7: Perché sa che sei tu il dispensatore di cultura. Io ogni tanto racconto aneddoti soltanto.
2: Ti tratta con i guanti bianchi.
7: C'ho un'età per cui posso fare aneddoti. No, quindi per lui.
2: Ecco, vai avanti, vai avanti. Non ti fermare, non ti intimidire.
7: Mi sento la vecchietta del Titanic. Sono passati 90 anni.
2: Non ci racconti l'aneddoto, sei incagliata.
7: Ma ne è l'aneddoto, appunto, ci conosciamo da tantissimi anni, e quando lui era arrivato da una TV di Frosinone a Udine a lavorare appunto con noi per Udinese Channel, lui aveva questo amore pazzesco per il Frosinone, e guai se gli toccavi il Frosinone diventava matto, ma matto vero, cioè ti guardava con lo sguardo cattivissimo, guai. E quindi per quello che, cioè, è capitato veramente a fagiolo nominare il Frosinone, poi avere lui, l'ho visto come un segno del destino.
2: Ok, perfetto. Finito. Perfetto, sono contento di questa disamina, questa specifica. Giulia, la squadra in campo è in questo momento. Bene. Quindi bene, possono vederlo anche i nostri ascoltatori, perché basta andare, no, sul profilo Instagram della Juventus, e ci sono le immagini e credo adesso
7: ci sono buone
2: poi
7: notizie.
2: Il sì. Aspettiamo poi il messaggino della Juventus, ma Cabal, che per carità probabilmente non ha il momento di hype della sua avventura in Juventus, però ha le scarpette da calcio e sembrava essere in gruppo. Poi
7: anche Hecator ha sempre le scarpette da calcio?
2: No, anche Hecator, ma anche Cabal. Tu c'eri già allo
7: campo. Ma non mi interessa il Cabal, volevo sapere di Hecator.
2: Guardate che Cabal giocherà, Guardate che Cabal giocherà.
7: È una minaccia, è una minaccia.
2: No, io ve lo dico, preparatevi che Cabal giocherà. Su Hecator no, su Hecator ci vorrà un pochettino più di tempo. Ancora le scarpe a calcio, ma credo ci voglia un pochettino più di tempo, perché la differenza delle lesioni era diversa, una lieve, l'altra medio, e quindi ovviamente questo poi ha portato ad avere delle tempistiche un pochettino diverse. Però noi per la sfida contro il Cagliari dovremmo recuperare Cabal e Cambiaso. Questa è la situazione. Abbiamo perso Giulia, quindi la ritroveremo poi nel prossimo blocco. E quindi andrò avanti per questi 30 secondi insieme. Perciò squadra in campo. La Juventus ha inquadrato anche Jeremy Boga, però credo che per Boga valga lo stesso identico discorso di Hecator, anzi un pochettino più lunghi i tempi, perché Boga si è fermato una settimana dopo Hecator, ma la diagnosi e il problema era lo stesso e identico. Quindi da questo punto di vista sono dell'idea che ci vorrà ancora un pochettino di tempo sia per Boga che per Hecator, ma la Juventus proverà a recuperare Juan Cabal per la sfida contro il Cagliari. Costa, vengo da te, vedremo se nell'ultima mezz'ora recupereremo la nostra Giulia o se dovrò andare in solitaria. Tra poco
3: il club degli inviati. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Sono molto contento di aver ritrovato con me dopo l'assenza per qualche secondo Giulia Borletto.
7: Avevi paura, Sì, avevi paura, Eri terrorizzato al pensiero di non potermi vedere. Senti, ti devo leggere un po' di messaggi. Vai. Però, perché anche se alcuni se la prendono, però dobbiamo leggere. Pasquale da Palermo dice: contro il NEC ho visto la migliore Juve di quest'anno, con un 5-4-1 quando si difendeva che diventava 3-4-3 quando si attaccava, quasi sempre quindi in contropiede. Questo per me è l'abito tattico giusto per i nostri giocatori, con gli esterni di difesa e di attacco che si alternano a centrocampo formando una linea 4 permanente. Ciò ci ha permesso di avere il totale controllo del campo per tutta la partita. Questa squadra non è adatta a schiacciare l'avversario nella sua metà campo. E poi non riesce se no così a trovare gli spazi per sfondare. Cosa fa però Spalletti con l'Atalanta? Mi ritorna al 4-2-3-1. Perché?
2: Ma in verità,
7: Pasquale da Palermo.
2: Ma in verità, Pasquale, lui ha cambiato tanti moduli. Lui è partito nella versione simile a quella che piace a te, quindi 3-4-2-1, che poi diventa 5, poi andiamo in vantaggio e torna di nuovo a 4 e fa un 4-4-2, classico. Poi inserisce Sar e passa a un ibrido 4-3-3-4-4-2 con la posizione, no, di McKennie, Giulia, che saliva, scendeva, a volte si affiancava a Colomani, a volte invece si metteva nella mediana. E ha cambiato tanti abiti lì in quella situazione. Però la Juve con l'Atalanta, Pasquale, parte 3-4-2-1 come piace a te.
10: Ma siccome ci sono io in questo ruolo, ora si fa così.
2: Esatto, esatto. Pasquale, qua credo di dover dare ragione al mister. E in questo caso però la Juventus non è che col 3-4-2-1 specula e che invece col 4-2-3-1 non può speculare. Per speculare intendo lasciare un po' la palla agli altri e andare in contropiede. Onestamente credo che tutto questo dipenda dall'avversario, perché col NEC loro ci hanno lasciato campo ad attaccare e noi ce lo siamo andati a prendere. Con l'Atalanta comunque non è una squadra che si mura rispetto alle altre, no? Quindi ha anche una qualità tecnica sottovalutata, secondo me, che può permetterti, no, di avere più o meno lo stesso possesso palla, perché poi l'Atalanta ha avuto un maggior possesso palla nella nostra metà campo. Quindi vuol dire che il baricentro dell'Atalanta era alto, Giulia. E allora questo a noi col 4-4-2, 4-2-3-1, col 3-4-2-1, noi siamo andati in contropiede. Quindi non è una questione di modulo, Pasquale, anche se ne abbiamo cambiati tanti nella situazione. Dipenderà dal Cagliari, è quello che dicevo prima. Se dovessi vedere il Cagliari murato vivo, allora un po' i 5 minuti mi verrebbero fuori, un po' da matto.
7: Potresti sbambare.
11: Facci belli rilassati, bello.
7: No, state sereni. Sì.
2: E invece allora, se vedo un Cagliari, no, offensivo, e allora noi mi aspetto, Pasquale, a prescindere dal modulo, belli compatti, non murati vivi, belli compatti, si recupera la palla e si attacca la
7: profondità. E si va.
12: Ma ora e siamo davanti alla corte d'assise.
2: Dio. Paola non può rispondere, Paola non può rispondere, c'è una visita, però Paola, noi ci siamo, qualche giorno, se tu un giorno ci dici sono libera, vorrei parlare con voi, noi una chiamatina te la facciamo.
7: Dici che noi ti richiamiamo, no, perché stanno arrivando messaggi strani, ma la gente ciocca oggi, vabbè. Matteo da Guidonia che dice, secondo voi come rosa complessiva è più forte questa o la prima rosa di Conte dei 9 scudetti consecutivi? Io penso che all'epoca avevamo una squadra con sicuramente più qualità e punte di diamante, però ricordo anche che avevamo un attacco non all'altezza della squadra e una panchina abbastanza mediocre. Oggi invece mi sembra una rosa, ricambi compresi, molto più completa, forse ci mancano i cosiddetti top player solo. Sono abbastanza d'accordo col tuo messaggio, Matteo.
13: Ero molto più giovane, ero molto più bello, guardami stasera.
2: Io vorrei portare lui in diretta, questo è un mio desiderio, vorrei portare lui in diretta, oltre che i nostri jingle e robe varie.
7: Matteo,
2: vorrei farlo intervenire. Cosa?
7: Matteo?
2: No, la nostra voce, il venditore che tu conosci.
7: No, questo qua non è il venditore, questo qua costa.
2: Vorrei anche Alessandro.
7: Quello biondo?
13: È Richard Benson. Non sono del branco, cancellatemi dalle vostre agende.
2: Non lo possiamo più chiamare lui non lo possiamo più chiamare, l'ho confuso e non lo possiamo più chiamare lui.
7: No,
2: quindi
7: qualcosa, lui.
2: Chiamiamo Alessandro, ecco. Alessandro, vorrei portarlo assolutamente in diretta.
7: Alessandro Orlando, lui, eccolo, sì, lui.
2: Lui lo vorrei portare in diretta. Comunque, Giulia, su Matteo sono abbastanza d'accordo con la sua analisi molto dettagliata, però quel gruppo di giocatori a livello umano secondo me la rende molto più forte la prima di Conte, perché Buffon, Del Piero, Pirlo, quello. Chiellini, Barzagli, Bonucci, come si fa? Poi vabbè, non cito Vidal, Marchisio, però è davvero, davvero una squadra umanamente secondo me di altissimo livello, di altissimo livello, allenata tra l'altro dall'unica persona al mondo che poteva permettersi di tenere Del Piero in panchina, Antonio Conte. Quindi,
7: Antonio Conte erano stati anche compagni, c'era una sorta di così placito accordo proprio.
2: Sì, diciamo, capisci? Che Conte fa delle piccole grandi cose nei confronti di Del Piero, nel senso che lo tiene in panchina tutto l'anno e non lo mette quasi mai, ma la prima allo Stadium per l'esordio doveva giocare a tutti i costi, lo schiera titolare, fascia da capitano, perché quella cosa lì andava fatta, e lo relega poi sostanzialmente a un ruolo da titolare solo in Coppa Italia, solo in Coppa Italia, dove tra l'altro noi arriviamo in finale con anche la patch One Love sulla maglia della Coppa Italia, quella se qualcuno ce l'ha vale tantissimi soldi.
7: Camillo ve la compra. Quindi,
2: quella sì, se qualcuno, non ce l'ho, ma se qualcuno dovesse avere la maglia del Piero con la patch One Love autentica, parliamone assolutamente, e quindi da questo punto di vista... fa delle cose anche per avere un equilibrio nel rapporto con Del Piero, ma qualsiasi altro allenatore un atteggiamento del genere non avrebbe potuto averlo, ma sia dalla parte di Del Piero che dalla parte della piazza, cioè, quindi in questo caso diciamo che è stato un matrimonio che ha reso secondo me quella Juventus molto più forte umanamente parlando rispetto a questa, e soprattutto un centrocampo che, ragazzi miei, Vidal, Marchisio, Pirlo, tantissima roba. Poi l'anno dopo arriverà Pogba, quindi che ve lo dico a fare.
7: Allora, poi c'era Robby che chiedeva che il suo messaggio fosse letto, perché Claudio i suoi messaggi non li legge, però non capisco il suo cioè cosa voleva dire. Visto che hai giocato a un certo livello, qua partiamo già malissimo col messaggio.
2: Malissimo.
7: I paragoni non si possono fare, la palla...
2: grazie, grazie.
7: I
2: altra
7: paragoni
2: querela.
7: Non si possono aiuto, non si possono fare perché la palla girava molto più lentamente, c'erano poche partite rispetto ad ora, non c'era il pressing che c'è adesso, ma Cabrini forse è stato il più forte nel ruolo dei suoi tempi e anche di oggi. Spesso di aver parafrasato giustamente il messaggio,
2: no,
7: perché
2: credo lui dica forte sì, ma il numero uno ai suoi tempi, non il numero uno attualmente.
7: Ok, forte sì, ok. Ma è perché ce la parlava? Forse parlavano di Cabrini, non lo so il perché adesso, però rispondiamogli.
2: Guarda, intanto Roby, grazie perché hai giocato ad alti livelli, grazie a prescindere dal giudizio di Giulia Borletto, quindi grazie di cuore. Grazie di cuore, questa era la cosa principale di questo messaggio. Sì, e questa musichetta fa arrivare quasi ai piedi della Serie A, possiamo dirlo? Questo. E secondo, allora, io ti dico una cosa, Giulia, io non ho mai visto Cabrini, non l'ho mai visto giocare, però io sono uno di quei malati che va a rivedersi i docufilm del mondiale, quello vinto dall'Italia, e ho visto lì principalmente Cabrini, ho visto anche qualche partita della Juventus di qualche anno fa, e con Cabrini soprattutto nel Covid ero andato a rivedermi quel tipo di partite.
7: Beato te che avevi quel tempo, perché esatto, io volevo soltanto sotterrarmi in quel periodo.
2: Le videocassette, come mi dice in interfono Costa, le videocassette, e perché comunque c'erano delle robe che mi facevano impazzire. Però quello che ha detto tutto lui, non si può paragonare una roba che all'epoca era diversa da questo calcio, perché questo calcio è molto più dettagliato e molto più complicato nella lettura, nella velocità. Nella lettura intendo proprio nella velocità dell'azione, perché già all'epoca secondo me andavano ai mille e c'era una modernità in alcune giocate, tipo nel mondiale quello che vince l'Italia proprio con Cabrini, Paolo Rossi, Scirea. Ci sono dei ruoli che io non ho mai capito. Non ho mai capito
7: perché non li hai vissuti. Non li hai vissuti. Anche io mi sento ignorantissima quando mi parlano di giocatori dell'epoca che non ho vissuto, perché non te ne rendi conto guardandoti un video soltanto di come hanno giocato.
2: Ma una modernità, Giulia, che è spettacolare. Ma spettacolare. Cioè, la posizione di Scirea in campo era di una. Cioè, adesso un giocatore così totale non lo so, forse l'abbiamo ritrovato nella visione di utilizzare il difensore centrale come regista, giocatore a tutto campo, no? Che abbandona la linea difensiva e va a creare superiorità numerica. Però
7: Chiellini, come era Chiellini?
2: Forse in quest'ottica qua l'abbiamo rivisto col Bologna, no, di Thiago Motta, con Calafiori che prendeva, partiva, andava e diventava quasi una punta, e quindi
7: l'ha visto,
2: dico,
7: anche la Juve, che Calafiori poteva essere una punta,
2: e quindi in questo caso ti dico
7: oggi è il compleanno di Cabrini, scusami ti interrompo Camillo, ecco perché si parlava di Cabrini, ci dice Francesco da Ischia, tanti auguri.
2: Allora tanti auguri a Cabrini. Quindi ti dico, a me ha sempre affascinato come giocatore, perché aveva questa capacità di calcio spettacolare, no? Punizioni, rigori, cross, percorreva questa fascia in maniera proprio netta, con forza, fisicità. Quindi ti dico, oggi secondo me non puoi dire il più forte di sempre, no, non, ma neanche lui secondo me vorrebbe essere etichettato così, Però fa parte di una storia. Fa parte di una storia del calcio. Io credo che quello sia il complimento più bello, per dire il più forte, sai, Giulia, può essere Ronaldo, può essere Maradona, Pelé, Messi, tantissimi giocatori, potrà diventarlo qualcuno tra qualche anno, no? Ma entrare nella storia del calcio, e Cabrini nella storia del calcio mondiale, quindi io credo che questo sia il più grande paragone. Oggi il ruolo del terzino, Giulia, per me è il ruolo forse tra i tre più importanti del calcio.
7: Ed è anche il ruolo dove se ne trovano sempre meno, iniziano a diventare veramente delle mosche bianche. Barbara ti ha mandato, guarda la faccia dell'ospite che tu vorresti avere, il famoso venditore di oggetti preziosi.
2: Ma mi ha mandato
7: preziosi.
2: Il video.
7: No, ma se tu clicchi sopra ti si apre, a me si è aperta e è una GIF.
2: Ah, eccolo!
7: È lui! Io. Ma c'è anche...
2: Sì, ma...
7: Ora è invecchiato.
2: Ma sappiamo una fede calcistica.
7: Sì, ora non si dice Costa, si è un po' appesantito, diciamo così, ora è un po' appesantito. Se lo trovi su Instagram c'è, possiamo chiedergli.
2: Ma una fede calcistica ce l'ha.
7: Ora ci arriveremo, ma immagino possa essere, lui è toscano, credo, se non ricordo male, quindi vedremo, stai terreno che ci lavoriamo, te lo prometto.
2: Ok, grazie.
7: Allora, poi c'è Cristian dalla Sardegna che è un po' polemico, dice: ho deciso domenica di non andare allo stadio per una questione di costi dei biglietti, ma è ora di rimetterli a
2: posto. Una battaglia che porto avanti da un anno,
7: perché quando arriva la Juve, qualunque squadra casualmente, magicamente alza i biglietti. Ma anche qui a Genova, io mi ricordo anni fa, poi il periodo di Ronaldo, ragazzi, i prezzi erano arrivati a delle cifre che erano vergognose, triplicati i prezzi delle gradinate, ad esempio qui a Genova. Perché viene la Juve? Perché dovete lucrare sul portafoglio altrui così malamente?
2: Esatto, Giulia. Allora, ci sono degli stadi che onestamente per me è un prezzo, no? Quando dicono noi allo Juventus Stadium non andiamo perché il prezzo del biglietto costa, credo, sempre 45-50 euro. Credo il biglietto allo stadio, nel nostro stadio.
7: Che stadio è, ragazzi? Su,
2: esatto,
7: che stadio è?
2: Esatto, invece ci ritroviamo magari ad andare in stadi drammatici, dove non vedi niente, magari paghi 70-80 euro. 70-80 euro. Io adesso non so la visibilità bene, perché non ci sono mai andato nel settore ospite. Il Cagliari mi sembra buona, comunque mi sembra buona perché è lì vicino. E, però sai, iniziare a magari andare a spendere 70 euro per due persone, anzi 70 euro a persona, magari vai in due, sono già 140, e poi non lo vuoi il parcheggio, e poi non lo vuoi il da bere, da mangiare, ti fai 200 euro e poi magari hai anche tutti gli abbonamenti alle televisioni per vedere tutte le partite. E fino a quando non si farà una cosa che tra l'altro hanno proposto già da anni, ovvero un bel prezzo fisso, 40

0: E tanto se, con tutto il bene per Christian, non andrà Christian, il settore ospite sarà comunque tutto esaurito e il Cagliari di questo se ne frega altamente. E allora io sono assolutamente al fianco di Christian della Sardegna e di tutti quelli che in questo momento non riescono a seguire la
1: Vorrebbero,
0: propria
1: ma non
0: squadra,
1: possono.
0: la squadra perché per un settore minuscolo ospite devo andare a spendere 70-80 euro.
1: Ma
0: Ma
1: non è
0: non ha
1: soltanto
0: senso.
1: questione di settore
0: No, no.
1: ospiti, io te ne faccio una questione anche proprio generale di stadio intero, soprattutto nelle piccole piazze, viene utilizzato l'arrivo poi della big come modo per guadagnarci qualcosa di più, non soltanto proprio, non è soltanto una questione di settore ospiti, davvero, io te ne parlo perché ti ripeto, avevo toccato con mano un po' di anni fa, la prima volta che volevo portare mio figlio qui a vedere la Juve e i prezzi erano schizzati alle stelle e se non sbaglio ci avevano anche scritto, perché ricordo bene che poi quella partita Cristiano Ronaldo non l'aveva giocata, non era proprio venuto a giocare contro il Genoa, e quindi ovviamente tutti erano impazziti perché immagina che i tre quarti dello stadio, di base, tre quarti no, ma una buona fetta di stadio voleva vedere Cristiano Ronaldo in quell'occasione particolare e si lamentavano tutti di questi prezzi folli che, vabbè. Hai tutto il nostro sostegno, amico dalla
0: Sì.
1: Sardegna. Matteo ci dice: spero che si vinca Cagliari, bella squadra, ma lo dobbiamo soprattutto dopo lo sberleffo dell'anno scorso e soprattutto vorrei che si umili sportivamente parlando quel provocatore di Mina.
0: Sì, sono d'accordo. Non vedo errori in questo messaggio.
1: L'ha fatta grossa, l'anno scorso, Mina, che ha
0: Io
1: dato veramente fastidio.
0: credo che quest'anno Mina non abbia ancora giocato. Forse solo l'ultima qualcosina. Io penso che questo nuovo metro arbitrale
1: Potrebbe veramente
0: lo demolirà.
1: demolirlo.
0: Sì, che questo nuovo metro arbitrale lo demolirà e io mi auguro che in questa sosta Orsato non abbia fatto fare agli arbitri un passo indietro, anche se ti dico che avendo visto un po' di Nation League, più che altro altre partite, non dell'Italia, ma altre partite, ecco. Il nostro metodo arbitrale non è minimamente europeo, cioè in Europa
1: Cioè,
0: fischiano, in Italia
1: ci
0: no.
1: siamo per
0: Cioè,
1: l'ennesima volta scansati.
0: noi in Italia abbiamo creato un nuovo metodo, ovvero non fischiamo niente.
1: Noi
0: Ma
1: siamo così.
0: io
1: Si è
0: spero
1: avuto un
0: che
1: problema al
0: Orsato.
1: polpaccio. Stavo guardando
0: Sì.
1: Mina cosa è successo. Ha avuto un problema al polpaccio che però poi si è risolto. Infatti, la gara con l'Udinese la gioca totalmente.
0: E quindi in questo caso qua ti dico, spero che questo metodo arbitrale possa demolire giocatori come Gerry Mina che in altri campionati avevano un ruolo marginale, ovvero non giocavano mai, e invece in Italia hanno un peso anche abbastanza importante nelle varie partite. Giulia, leggo due o tre messaggi che sono arrivati, vado
1: Vai.
0: veloce, anche se ho una mosca nello studio.
1: Per digerire.
0: Ciao Giulia,
1: Carina. Mangiala, mangiala
0: ciao
1: che c'hai
0: Camillo.
1: fame.
0: Parlando di prezzi, io e mia moglie dobbiamo spendere 5 euro a testa per seguire mio figlio e giocare le partite la domenica. È preciso che mia
1: Hai
0: figlia ha 12 anni.
1: ragione, Fabrizio. In Piemonte va sta cosa, mia sorella me lo raccontava, che ha mio nipote che gioca
0: Mia
1: uguale. È
0: mamma li ha spesi per
1: vergognoso.
0: anni. Mia mamma li ha spesi
1: Ma
0: per anni,
1: perché?
0: però posso testimoniare che non è cresciuto il costo? Almeno questo.
1: Diciamo
0: Possiamo dire
1: 5.000
0: che.
1: lire? No,
0: Se, no,
1: 5
0: se,
1: euro, 5.000 gli euro.
0: adesso. Cioè, adesso. Cioè, quanti anni mi dai?
1: 5 dobloni d'oro per vedere
0: Esatto,
1: Camillo giocare.
0: arrivavi col
1: Con
0: sacchettino,
1: i
0: arrivavi.
1: sesterzi, sì.
0: E comunque mia mamma per anni e anni ha pagato 5 euro per vedermi giocare, quindi almeno Fabrizio possiamo dire che non c'è stata l'inflazione, almeno in questo settore non c'è stata l'inflazione. Mettiamola così.
1: Meraviglioso.
0: Poi ciao Camillo, ciao Giulia, posso testimoniare che perché ho vissuto quella Juve posso dire che a mio
1: Stefano.
0: parere Cabrini come terzino sinistro è posizionato nei primi tre al mondo nella storia del calcio. Ma
1: Accidecchia. E guarda un po' dove è stato alla Juve.
0: In quel mondo lì, cioè in quel periodo lì, io non. A parte che non saprei paragonarlo ad altri, Giulia, perché non l'ho vissuto e quindi non lo so. Però.
1: Sicuramente non ha cambiato, lo paragoniamo.
0: No, no. Però io credo sia giusto parlare di storia del calcio. Poi tu puoi posizionarlo terzo,

0: terzo, io ottavo, qualcuno primo, qualcuno decimo, non lo so, però fa parte della storia del calcio. E questo non glielo toglierà mai nessuno, quindi in
1: No.
0: questo caso credo che Cabrini, insomma, potrà stare sereno e tranquillo. Poi è ovvio che paragonarlo al calcio moderno sarebbe ingiusto, cioè paragonare Cabrini a Nuno Mendes, forse il miglior terzino sinistro al mondo in questo momento, secondo me non. Anzi, posso dirti che Nuno Mendes è una versione con più fisicità del Cabrini Prime. Adesso, Cabrini ha fatto scuola e Nuno Mendes è uno che sa crossare, sa tirare, sa segnare, tira i rigori e allora è l'evoluzione fisica e moderna di un Cabrini. Credo che questo possa essere un grande complimento.
1: E lui però non gioca nella Juve, questo è sicuro.
0: Lui costa un briciolino. Un briciolino
1: Lui
0: costa, ecco, non 5 euro.
1: vale due soldini, soprattutto dopo le ultime vittorie di lei. Chiudiamo con un vocale, chiusurissima.
2: Buongiorno Radio Bianconera da Caotico, il nostalgico. Sono della classe del
1: Ciao.
2: 1967 e quindi esordisco così. Zoff, Gentile, Cabrini, Furino inizialmente, poi sostituito da Bonini perché non faceva giocare bene Platini. Prio, Scirea, Bettega, Tardelli, Rossi, Platini, Boniek. Dicevano che Trapattoni era un difensivista, ma Cabrini mi sa che andava sempre quasi in doppia cifra, in assist e in gol, giocando da terzino sinistro, e giocava anche con il ginocchio frantumato.
1: Ecco.
2: Niente, un abbraccio e sempre forza
1: Ora no,
2: Juve, e speriamo che questa
1: vanno a
2: Juve
1: Lione.
2: ritorni grande.
1: Ora
2: Risentirvi.
1: per le ginocchia vanno tutti a Lione. Quindi Paola, vai a Lione, altro che dall'ortopedico, vai anche tu a Lione.
0: Gli ha pagato la trasferta a Lione per operarsi. Giulia,
1: Pare siano i
0: facile.
1: migliori, pare siano i migliori, io me ne
3: Fai onda alla Dispoli.
0: E costicchia, secondo me. Io spero che Paolo abbia una bella assicurazione, allora, perché secondo me per andare a Lione c'è un investimento da
1: Vai,
0: fare.
1: c'è la bella Lione, tra l'altro, anche come squadra. C'è stato un periodo in cui la Juventus giocava tutti gli anni contro il Lione. Magicamente ci sono andata 4 volte. Però bella, bella. Se vi capita, andateci, soprattutto verso l'inverno che ci sono le lucine. Basta, ma chi se ne frega? Sono le 13:01.
0: Cosa mangi?
3: Fua per la Dispoli.
1: Vado alla
0: Niente,
1: Dispoli?
0: non mangi niente. No, cosa
1: Cosa
0: mangi? Che
1: mangio? No, niente, niente, perché ho un appuntamento tra poco, quindi mi sa che mangerò alle 3 poi, ma vabbè. Che
0: tristezza,
1: donna! Che
0: i tuoi
1: donna
0: pranzi
1: triste!
0: sono una tristezza. A domani,
1: Va
0: arrabbiato.
1: bene, ciao!
0: Ciao.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Radio Bianconera.
4: L'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La legge elettorale è stata approvata con 200 voti a favore e 146 contrari con il voto finale a scrutinio segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato che avevano introdotto le preferenze con i capilista bloccati e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Attacco alla maggioranza di Elly Schlein. Temete le elezioni, ha detto.
6: Le accise mobili restano intanto la prima opzione al vaglio del governo. Lo ha ribadito Giorgia Meloni che da Spalato al termine del vertice Med9 ha risposto a una domanda sul caro carburanti. Noi, ha detto la Presidente del Consiglio, siamo sempre pronti a intervenire di nuovo. Meloni tuttavia ha sottolineato che sul tema è ancora in corso una valutazione da parte del governo. Ci stiamo interrogando se sia più efficace spendere denaro in questo momento o tenerlo come provvista quando dovessero terminare quelle misure.
7: Una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare di un villaggio della Polonia. Riferito la polizia, secondo la quale l'attentatore, un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, ora in custodia delle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito dalle autorità, il ragazzo è entrato nell'istituto alle 9 del mattino armato di coltello e ha ferito 3 membri del personale scolastico, tra cui la donna di 37 anni identificata dai media come una collaboratrice e il preside che lo ha bloccato. Poco dopo la polizia ha riferito che la donna è deceduta nonostante tentativi di rianimazione.
6: A Pescara invece un 16enne è stato aggredito durante le attività motorie in un istituto superiore. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica, un gruppo di 2 o 3 studenti avrebbe raggiunto il ragazzo mentre era impegnato nell'attività sportiva e uno di loro lo avrebbe colpito al volto con uno schiaffo. Il 16enne ha riportato la frattura dello zigomo. Soccorso dal 118 è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Il presunto responsabile è stato sospeso.
7: Dopo una lite, l'amico le ruba la borsa contenente il telefono e per vendetta pubblica sui social un video che la ritrae in atteggiamenti privati. È successo ad Anna Luca Stoldi, figlia 25enne di Asia Argento e Morgan, che ha presentato una denuncia di furto. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il cellulare nella stazione ferroviaria dove si trovava anche l'uomo. A lanciare l'allarme è stata proprio Asia Argento, che dopo essersi accorta delle immagini su Instagram ha tentato inutilmente di contattare la figlia. A questo punto si è rivolta alla Polizia di Stato.
6: Lo sport: c'è un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per il 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam degli Australian Open, l'evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Oltre a Sinner figurano anche Carlos Alcaraz, Coco Gauff e Naomi Osaka. Il One Point Slam è in programma il 13 gennaio sul Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva partecipato alla prima edizione lo scorso gennaio, venendo eliminato a sorpresa dall'australiano Jordan Smith, poi vincitore della competizione.
7: È tutto, al prossimo appuntamento.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Buona giornata, buon giovedì 8 ottobre. Questo è Cose di Calcio XL, perché andremo avanti fino alle 16. Buone notizie dalla Continassa con Sensao e Alebegovic in gruppo. Da oggi Spalletti deciderà tra loro per il ballottaggio. Super McKennie: a Cagliari saranno 234 presenze in bianconero, più di tutti come i gol, 27 di cui 16 in campionato da quando veste appunto la nostra maglia. Celik 4 su 4, Alebegovic 267 minuti e Zegrova 212, i più utilizzati in nazionale. Nei minuti totali per squadra la Juve è quarta dietro Milan, Inter e Napoli. Buona giornata, ben trovati amici radioascoltatori, affezionati, juventini, fratelli di fede bianconera. Eccoci qua per un altro appuntamento. Oggi avremo tanti ospiti, tra poco il giovedì è il giorno dei conti, quindi un po' di bilancio, forse l'abbiamo un po' trascurati, ma sempre da lì bisogna partire e arrivare a dire il vero. E allora domande sul bilancio, sulla ricapitalizzazione, tutto quello che vi può interessare, anche quanto vale l'azione Juventus oggi in calo pesante in questo periodo, ma vediamo che le borse stanno ballando un po' ovunque, preoccupa un po' gli azionisti. Ne parleremo con chi saprà darci risposte certe, sicure, affidabili e chiare, come l'esperto e collega nonché juventino Gabriele Lamonica di Milano Finanza. Prima però lancerei subito, perché vi devo un po' stimolare, poi torneremo di nuovo a Cagliari, un altro collegamento, perché quando non c'è il campionato non le prepari bene le partite, mentalmente noi cronisti. Speriamo che la Juventus stia preparando bene da oggi, che stia facendo le valutazioni giuste per chi potrà o meno occupare la pedina da titolare domenica sera a Cagliari. Il ballottaggio, ammetto, ieri ho stimolato un po' la vostra fantasia dicendo Voltemade e Colomani insieme. nel 3-4-2-1 ha più senso avvicinare di più, lo dicono anche oggi i giornali, l'abbiamo accennato, era un tema per cercare di capire, si può giocare con quei due? Si potrebbe anche giocare. È anche vero che bisogna fare valutazioni sul minutaggio, e oggi c'è una bella il minutaggio di tutti i giocatori, di tutte le squadre, prima che diciate che l'Inter l'hanno agevolata, che di qua, che di là, il nostro è sempre più impiegato, non bisogna prestare i giocatori alla nazionale. Sembriamo a volte ai tifosi dell'Inter, mamma mia, è incredibile, fortunatamente siete pochi che la pensate così, e magari nel tempo, fra 25 anni, probabilmente riuscirete a comprendere che meglio essere tifosi della Juventus, meglio vincere da juventini che conquistare scudetti di cartone. Questo è lo slogan, però fondamentalmente bisogna essere anche più forti e avere più fame. E in questo momento un po' tutti gli addetti ai lavori ci spiegano che Inter e Roma sono quelle più attrezzate dalla loro esperienza, dal loro fiuto, un pochino anche dal mio, ma penso anche di moltissimi di voi. Tutti gli altri problemi vanno risolti nelle sedi opportune, vanno difese e affrontate di petto, guardando la gente negli occhi e senza voltarsi di spalle. Parlo della nostra dirigenza, quindi quando ci sono problemi, il nostro Giorgio Chiellini, la grinta che aveva in campo la deve mettere anche nelle sedi competenti. Questo è essere juventini. Poi bisogna accettare il favore, bisogna accettare l'errore e bisogna anche imparare a migliorare la nostra cultura sportiva, augurandosi che la migliorino anche dalle altre parti e che non ci siano favoritismi. Questo è assolutamente vero. Ma senza allargarci troppo, perché vedo che poi se ci si allarga un attimo vorrei capire di cosa hanno parlato, sicuramente cose interessanti, il nostro Camillo e Giulia in precedenza, perché l'ultimo messaggio di Stefania è: ma Conte, di Conte che ne pensate? Se dobbiamo ripartire sempre da Conte o parlare o vedere sempre misteri, magari giornalisticamente parlando si fa una buttata, una domanda, altrimenti bisogna parlare e tornare a parlare un po' di calcio. Il più forte della Juve secondo voi quest'anno chi è? Il più forte non vuol dire quello che come McKenny ha più presenze, quello che ha più gol fatti con la maglia della Juventus al pari di Yıldız, quello che è tecnicamente più dotato, quello che è disponibile adesso. Dal vostro punto di vista, il giocatore, intanto ringrazio e saluto Costantino dalla regia di Roma che ci dice che ci sta provvedendo a chiamare il nostro ospite tra pochissimo. Vediamo che piove un po' dappertutto e quindi bisogna pazientare un po', anche le linee ballano in questo momento. Dicevo, chi è il più forte secondo voi? Quel giocatore che avrebbe potuto giocare anche in altre Juventus, in panchina, titolare, in assenza di... Quello che ha qualcosa in più, ma non solo nel pensiero. Quello anche teoricamente più forte, ma che magari in questo momento lo sta dimostrando, o magari no, o magari non ha la squadra all'altezza. Vorrei che ponessimo l'attenzione da un'altra angolatura, perché magari verrebbe facile dire, perché io penso che Colomani abbia delle potenzialità che non sta esprimendo al meglio da un po' di tempo. Voltemade, se lo prendiamo, vorrà dire che non è che è proprio cercato nell'album delle figurine o come fanno i ragazzi al fantacalcio che hanno pochi spiccioli e quindi prendono quello che avanza, cioè hanno tanti soldi, li spendono subito per Messi o Ronaldo, faccio due nomi a caso, e poi hai pochi spiccioli e quindi prendi l'attaccante che ti rimane e che resta sul mercato, o forse sì, ha un valore, lo avete visto all'opera, ci credete? Oppure dobbiamo catalogarlo il pacione di turno, non lo so, o fate voi qualche altro parallelismo. Ecco, se mi fate anche un parallelismo, magari mi date una mano a capire. Intanto saluto gli amici della chat di Twitch di Radio Bianconera, e se avete altri temi potete proporli. Saluto gli amici della nostra messaggistica, ovvero quelli che scrivono e mandano vocali al 340-5425-324. E se c'è già qualche vocale, così magari ne abbiamo. Allora ascoltiamolo e intanto riflettete. Chi è, secondo voi, il più forte, il più utile, l'essenziale giocatore della Juventus di quest'anno, di questa rosa di quest'anno, anche giocatori che ci sono già da tempo, anche solo potenzialmente? E magari ci aggiungete anche il ma, non l'ha ancora espresso.
10: Direttore, domenica andiamo a Cagliari, 4-0 per noi, doppietta di Colo e doppietta del tedesco Gianni da Canicattì.
9: Che bello sentirti, quando non mi parli di Inter, quando parli di noi, quando carichi di fiducia e positività anche quelli come me che devono mantenersi sempre molto equilibrati. Quindi veramente ti ringrazio, Gianni da Canicattì. Allora, in attesa di collegarci con la redazione di Milano Finanza per analizzare un po' i conti della Juventus e soprattutto vedere come sta andando il valore delle azioni bianconere in borsa, perché io vedo che a me interessa poco. Allora, intanto aspettate che c'è una probabile formazione. Kalulu, Bremer, Kelly, io avrei messo anche Cambiaso un po' più avanti, Douglas Luiz, Sar, Zegrova, McKenny, Alaibegovic, Kolomwani. Allora, in questo momento Zegrova vince il ballottaggio rispetto a Consensao, che è rientrato dopo, e quindi nella logica delle cose questa potrebbe essere la più probabile formazione in vista del Cagliari. Anche perché, poi lo andremo a analizzare dopo attentamente, andiamo a vedere, Zegrova è il terzo giocatore che ha giocato di più in questo frangente, in questa pausa della nazionale. Celik 360 minuti, Alaibegovic 267, Zegrova 212, ma è arrivato prima di Consensao, non che chi arriva prima si prende il posto, è arrivato prima di Consensao, che ha giocato la bellezza di, rispetto a Zegrova, 100 minuti in meno, qualcosa di meno, 70 minuti, un tempo e mezzo, non proprio una partita intera. Avete sentito che nel sommario ho parlato di Consensao e Alaibegovic in gruppo, quindi la certezza passa da qui, e soprattutto anche che Spalletti deciderà per chi schierare titolare, uscirà da questo ballottaggio. Dall'altra parte Alaibegovic, ieri c'erano quelli preoccupatissimi, ma l'avevamo detto, oggi in gruppo ce l'aveva detto Camillo De Michelis in trasmissione e dalla Continassa, e quindi abbiamo dormito sonni tranquilli. Così come li possiamo continuare a dormire sonni tranquilli, perché ci racconterà senza problemi lo stato di salute del bilancio della Juventus dopo quello che è capitato la scorsa settimana. Tutte queste domande le facciamo al nostro esperto Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires. Ciao Gabriele, ben trovato.
11: Ciao, buongiorno, ben trovati a tutti i vostri ascoltatori, come stai?
9: Molto bene, molto bene. Mi manca il quindi mi senti già carico? Cioè, vorrei già che ci fosse Cagliari Juventus.
11: Io non ho idea di quanto mi sia mancato il campo, te lo posso dire. So che non si deve dire perché nazionale, ma io senza campionato non riesco a stare.
9: Assolutamente, anche se mi hanno detto che lei, quando ti do lei, lo sai che prendo le distanze dalla fortuna che hai avuto di andare a vedere un po' di mare, magari riuscire anche a riposarti un po'.
11: Io faccio le vacanze in base alla pausa nazionale, quando i ragazzi
9: non
11: giocano.
9: Un altro Paolo Rossi, io vi invidio però, se dite così la prossima volta vado io al mare, ma a dire il vero, sono contento per voi, ma sono contento anche perché ho approfittato di alcuni inviti dei club juventini, e quindi sono stato nella terra del mare, anche in Puglia, con grandi ex, e ci sarò anche domani con Tacchinardi, sempre in Puglia. Senti, senza perdere tempo, caro Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, poi parliamo anche del tuo podcast, il pallone d'oro ce ne sono due, uno che continua a giocare, l'altro che si ferma, ma come Messi, ma di questo parleremo in chiusura di questo appuntamento. Ti chiedo, la scorsa settimana è stato approvato, sono stati approvati i conti 2025-2026 con una perdita di 66 milioni e si è deciso di proporre all'assemblea dei soci del 3 dicembre, quando probabilmente ci vedremo in presa diretta allo stadium, un nuovo aumento di capitale da 250 milioni. È un rilancio importante da parte di Exor. Intanto ti chiedo, A, te lo aspettavi? B, perché nei giorni a seguire c'è stato un calo e perplessità da parte dei mercati?
11: Allora, me lo aspettavo, sì. E anche il calo dei mercati è una cosa abbastanza fisiologica, nel senso che l'aumento di capitale è necessario perché chiaramente la perdita di 66 milioni va a erodere il patrimonio netto. Se non mi ricordo male, non lo avrebbe portato sotto il negativo, che è a quel punto tanto da rendere obbligatorio l'aumento di capitale, ma sarebbe stato più o meno vicino allo zero, e quindi poi avrebbe comunque, la situazione si sarebbe dovuta ripresentare in occasione della prossima trimestrale, perché comunque sicuramente quest'anno non credo che chiuderemo in utile, ma si spera auspicabilmente vicino a un utile, quindi meno con una perdita piccola. Quindi che ci sarebbe stato un aumento di capitale era nelle cose. Che fosse così massivo, 250 milioni, in questo modo, in qualche modo può stupire, perché io mi sarei aspettato più di 150 milioni per tamponare appunto la perdita attuale e eventualmente le piccole, se auspichiamo perdite future, e poi andare avanti. Invece in qualche modo l'azionista ha voluto dare una iniezione di fiducia non soltanto alla squadra, ai tifosi, ma soprattutto al management, quindi perché evidentemente questa messa a disposizione di capitali è comunque il riconoscimento che il management si sta muovendo in linea con quelle che sono le attese, le speranze e le volontà dell'azionista. Per cui è sicuramente una cosa bella. Il mercato l'ha presa male, ma chiaramente il mercato la prende male perché quando tu aumenti il capitale, di fatto è come se tu allargassi la torta, per cui se tu hai una fetta di torta oggi, se non partecipi all'aumento di capitale, quella fetta di torta diventa più piccola, perché la torta si ingrandisce. Quindi sicuramente, mediamente, quando una società annuncia un aumento di capitale, non è mai una notizia che il mercato prende, festeggia con gli acquisti sul titolo, anzi si tende a vendere il titolo per poi magari ricomprarlo in aumento, perché chiaramente le azioni, se vengono date in aumento, molto spesso hanno un piccolo sconto rispetto all'attuale, quindi per invogliare gli azionisti a sottoscrivere nuove azioni. Per cui,
9: quindi anche all'interno della Juve un po' ce lo si aspettava, si è preparati, chi ha gli strumenti per ragionare su questi temi.
11: No, non c'è stato nulla di sconvolgente. Cioè, comunque il fatto che quando un azionista aumenta il capitale fa parte delle cose della fisiologica andamento delle società. La società non va bene, posso ridurre il capitale, quindi ridurre le ambizioni, quindi ridurre il perimetro, oppure posso ricostituire il capitale e quindi sperare che con questo nuovo capitale poi il capitale possa crescere e non esserci bisogno di nuove immissioni di denaro liquido.
9: Certo, abbiamo perso. Ecco, ti sentiamo. Perfetto. Ero io che temevo fosse caduta la linea. Prego, Gabriele.
11: No, quindi per cui sicuramente non c'è motivo di timore, di paure. È semplicemente una fisiologia dell'andamento della società. Chiaramente, sicuramente non farà piacere all'azionista mettere nuovi soldi, ma c'è un azionista che lo fa. E il mercato chiaramente si muove di conseguenza, come sempre capita in qualsiasi delle operazioni.
9: Senti, all'interno dei consigli di amministrazione, diciamocelo, un po' quando le cose, cioè sei costretto ad aumentare il capitale, la somma fa quasi, sono 998 milioni dal 2019 che la proprietà ha messo come liquidità, come aumento. Incomincia a rendere un po' perplessi anche gli azionisti, cioè che temono sempre, anzi chiedono a me ogni tanto alle serate con le grandi bandiere bianconere, però sai, ogni volta aggiungere, comprare la quota che si abbassa. Quali consigli darebbe l'esperto di Milano Finanza come te a questi sostenitori, a questi azionisti? La situazione è questa, cioè sai, un po' come quando le azioni salgono e si abbassano. Quale previsioni si possono fare attorno, o che tipo di atteggiamento deve avere l'investitore, il tifoso, l'azionista di una squadra di calcio quotata in borsa?
11: Bisogna essere molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto cauti. Allora, io come
9: certo.
11: giornalista non
9: e non sono consigli ad acquistare o a vendere, giusto Gabriele?
11: Assolutamente mai, e comunque mai, non compete a me, io sono proprio l'ultimo, io racconto quello che accade e posso dare le spiegazioni di quello che succede. Diciamo così, in linea di principio, l'investimento in un titolo di una squadra di calcio non è sicuramente un investimento che fai per poi un giorno diventare ricco. Non è neanche un investimento come si soleva dire tanti anni fa, per vedove orfani, cioè un qualcosa dove tu metti quei soldi sapendo che rimarranno immutati, anzi cresceranno pian piano nel tempo. È un investimento chiaramente dove, anche perché poi il core business di una squadra di calcio non è fare dividendi, il core business è arrivare quanto più possibili con un piccolo utile o con le insomme della parità, e quindi eventualmente reinvestire ciò che viene fatto. Per cui la natura dell'investimento è un investimento di cuore, così diciamo, così non è un investimento, è un investimento che ha una parte speculativa, ma dove tu sai perfettamente che comunque non diventerai mai ricco, ecco, se con quel genere di investimento. È evidente che se le cose non vanno bene, i soci devono mettere mano al portafoglio, quindi anche questo va a impattare inevitabilmente tutti, perché il piccolo azionista viene diluito. E il piccolo azionista certo. deve capire se vuole investire ancora oppure no. Cioè lì è certo. una questione di poi il prezzo dell'aumento, quelle sono valutazioni che poi fanno gli analisti, che poi si leggeranno su MF Newswire, su Milano Finanza. Però sono cose dove poi tu alla fine, quando poi hai, anche perché poi stiamo parlando magari di soci che hanno 30-40 azioni, che quindi sto parlando di un valore anche oggi venalmente molto basso, poi puoi decidere se aumentarle, se diminuirle, insomma è un discorso che devono decidere tutti con molto cuore e un po' meno testa.
9: Esatto, esatto. Come spesso molti mi hanno detto, molti degli azionisti legatissimi al mondo Juve, magari legati anche da vecchi ricordi di appartenenza dentro la Juve, ti dicono è un investimento di cuore, appunto, un po' quello che hai detto tu. Anche perché vorrei ricordare due dati. La capitalizzazione della Juventus in borsa al momento è di poco superiore ai 700 milioni. Pensa che solo nel 2019, ai tempi di Cristiano Ronaldo, erano esattamente il doppio, anche qualcosa di più. Quindi vivono anche di questi aspetti. Senti, ma dei 250 milioni da approvare nell'assemblea del 3 novembre, che diamo praticamente per scontato, essendoci un socio di maggioranza, mette 250, l'ha già stabilito, difficile ipotizzare se non qualche criticità da parte dei gruppi di minoranza. Ti chiedo come verranno distribuiti, perché una parte va per coprire la perdita, 66 milioni, e gli altri come si possono utilizzare? Scusa le domande schiette, ma sono quelle che ci girano anche da casa i nostri radioascoltatori.
11: Ma allora, il concetto è molto semplice. Tu hai dei soldi in cassa, ok? Per cui a quel punto hai coperto.
9: Che ha già messo? Che la proprietà già mette in questo momento? Dico oggi, domani, il 3 novembre.
11: Nel momento in cui c'è un annuncio di aumento di capitale, sicuramente magari con una questione di pura fiscalità ci può essere un acconto in conto futuro aumento di capitale, cioè. Io so che devo dare almeno di questi 250 al 60%, posso anticipare il 60% all'azienda, che poi mi darà quando le azioni saranno, quando l'aumento sarà approvato dall'assemblea,
9: approvato.
11: Verranno fisicamente create, poi mi daranno le azioni che saranno a garanzia dei soldi che ti ho già dato. Però fondamentalmente il concetto è che ormai un conto di capitale è stato approvato dalla CDA. Il azionista, così come ho fatto Exor, è già disponibile a fare la sua parte pro quota, quei soldi poi sicuramente già in cassa, perlomeno la parte
12: la sicurezza ce l'hai, la sicurezza ce l'hai, perché è stato messo a verbale.
11: Evidentemente, certo. Poi il come vengono spesi è chiaramente è una cosa che decide il CDA su mandato dell'azionista, per cui se l'azionista ha detto in presenza di determinati risultati possiamo pensare di poter magari fare uno sforzo in più sul mercato, magari l'anno prossimo in presenza di eventuali occasioni si potrà fare magari qualche acquisto un pochino più importante di quanto non sia stato quest'anno. Però è anche vero che la Juventus ha una serie di obblighi e anche di investimenti da fare, perché chiaramente non soltanto si ha la gestione sportiva, che è la parte più importante, qui coglierebbero in finanza il core business, però c'è anche da implementare tutti i servizi all'interno dello stadio, perché chiaramente l'obiettivo è quello di aumentare i ricavi da stadio, perché chiaramente si vuole che il tifoso arrivi prima, stia più tempo e passi più tempo all'interno dello stadio, per cui possa spendere più soldi, non soltanto magari in magliette, gadget, ma anche in bibite e panini. Ci sono chiaramente delle attività di marketing che devono essere sostenute e implementate, perché chiaramente è importante che il marchio Juventus diventi sempre più famoso fuori dall'Italia, fuori dall'Europa e soprattutto magari anche fuori in continenti come l'Asia e gli Stati Uniti. E perché questa copertura poi diventano soldi da parte di eventuali nuovi tifosi in questi continenti. Cioè, sicuramente ci sono molte aree in cui questi soldi devono essere devoluti. È evidente anche che la parte sportiva non può che essere preponderante, questo è ovvio, cioè non nascondiamocelo. Per cui chiaramente la prossima campagna acquisti, se le cose saranno andate come noi desideriamo, quindi se ci saremo qualificati per la Champions League, se magari avremo vinto anche qualcosa in Europa, saremo andati molto molto molto in fondo all'Europa League e quindi avremo incassato una cifra più o meno simile, arrivando fino in fondo a quella che avremmo incassato se ci fossimo qualificati per la Champions e fossimo usciti dopo le prime partite, ecco, diciamo così, se tutto questo dovesse accadere, noi avremo un manager che sarà felice di aver ottenuto i propri obiettivi sportivi e quindi sarà ulteriormente legittimato a eventualmente spendere
12: questo massiccio aumento di capitale. Certo, quindi potresti spendere un po' di più.
11: Ovviamente, non tutto.
12: Senti, Gabriele Monica, intanto il tuo podcast questa settimana tratta di qualche argomento particolare?
11: Guarda, è uscito oggi, è fresco in pubblicazione, ed è un discorso che secondo me è molto interessante, perché abbiamo commentato e rilanciato un'intervista al CEO del Fantacalcio, dando i numeri, quello che ormai non è più da tanto tempo, non è più un gioco, è diventato un business, ma che sta diventando anche un business molto interessante come moltiplicatore di business per il calcio stesso, nel senso che di fatto praticamente il fantacalcio non soltanto è diventato un veicolo per i fantacalcisti, ma è una macchina da soldi, perché su 9 milioni di euro di fatturato ne fa più o meno 4 di utile, per cui parlo di numeri veramente competitivi. E poi è diventato anche molto interessante per le stesse società, perché alla fine è un luogo dove pian piano verranno venduti agli highlights, dove si potrà vendere sempre di più una pubblicità targetizzata sul tifoso. Ed è anche una sorta di laboratorio, perché di fatto, siccome la somma degli utenti di Fantacalcio è superiore alla somma degli utenti che comprano le piattaforme di DAZN e Sky insieme, in quell'emisfero ci sono dei tifosi che non vengono intercettati dalle partite fisiche o anche dallo stadio, ma vengono intercettati dall'evento Fantacalcio. A quel punto le società possono, tramite quella piattaforma, capire come andare eventualmente ad aggredire, portarsi dentro dei tifosi che in questo momento sono nominalmente tifosi della squadra, ma che non contribuiscono in maniera diretta ai ricavi della società.
12: Interessante.
11: Molto molto interessante, sì. Comunque sul pallone d'oro, sul canale YouTube di MF Rimando Finanza, su tutte quante le piattaforme streaming.
12: E lo ritroverete anche linkato sul nostro canale Radio Bianconera, proprio per dar visibilità a questa bella iniziativa.
11: Grazie.
12: Senti, con una battuta, Gabriele, perché la mia domanda, il tempo è già volato, veramente abbiamo sforato tantissimo. Ho chiesto oggi, proprio con una battuta, e capirei che è qualcosa di più rispetto a una battuta, qual è il giocatore più forte, potenzialmente infortunato, non infortunato, che potrebbe dare ma non riesce ancora a dare, o che dà ed è quello che ti fa brillare gli occhi della Juve di quest'anno? Perché poi ci aggiungerei, potrebbe coincidere col pezzo pregiato da cedere l'anno prossimo, se il bilancio lo imponesse? Qual è il giocatore migliore della rosa che ha la Juventus quest'anno, che ti intriga di più?
11: Il giocatore che mi ha fatto più ben sperare quest'anno è Zegrova, ed è quello che l'anno scorso io aspettavo e che non c'è mai stato. E ti dirò di più, volendo, la sua esplosione potrebbe in qualche modo consentire, se dovesse essere confermata per tutto l'arco dell'anno, potrebbe consentire eventualmente il sacrificio di Conceição, che sicuramente è uno dei gioielli che più interessa all'esterno. Chiaro, tutto il mondo guarda Ildis, ma io non voglio pensare che il Juventus possa cedere sui giocatori di forza.
12: Ti sbilanceresti sulla cessione di Consensaver eventualmente. Hai riassunto alla perfezione il ragionamento a cui volevo portare, magari con nomi diversi, i nostri radioascoltatori. E tra l'altro risultano essere proprio loro due quelli messi in ballottaggio per giocare sulla corsia di destra domenica contro il Cagliari alla ripresa. Meglio di così, ci abbiamo parlato di soldi, abbiamo parlato di ballottaggio, abbiamo dato delle risposte, la concretezza porta la firma di Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, assieme al Pallone d'Oro, il suo podcast. Grazie Gabriele, come sempre, alla prossima settimana, perché adesso non vai più in vacanza, adesso si lavora
11: in
12: un mese. Nove partite, quasi come se le dovessimo giocare io e te. Ciao Gabriele, grazie, come sempre. Poi lo ritroveremo live il 3 di novembre, quando saremo lì presenti alla Continassa, allo Stadium, a seguire l'assemblea degli azionisti. Noi ci fermiamo tra poco, 340-54-25-324, ma Lupa Sincato, il direttore sportivo, con lui faremo altri conti. Le vostre domande mandatele già adesso al numero che vi ho appena indicato. A tra pochissimo.
4: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
12: Cose di calcio XL, perché il giovedì abbiamo anche il direttore Malu Pasincato, quindi andiamo subito nel suo ufficio. Ciao direttore, ciao Malu.
15: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
12: Senti, è una battaglia che tu segui e combatti da tempo, ma allora i giocatori ci sono, basta avere coraggio, i giocatori italiani che hanno un passaporto italiano, che possono giocare con la nazionale italiana, perché sembravano nascosti, ma forse qualcosa di buono col coraggio anche Mancini Baldini nell'Under 21 stanno facendo. È da lì che si parte, siamo sulla buona strada? Con te è doveroso parlare anche di questo argomento.
15: Assolutamente sì, Antonio, sai che è qualcosa a cui tengo tanto, perché abbiamo un problema, come dico, di sistema paese, che la carta d'identità viene messa davanti a ogni cosa. È troppo giovane, c'è tempo, sei giovane, quando da altre parti i ragazzi alle prime armi, ma che sanno dimostrare di saper giocare, vengono subito impiegati. Abbiamo tanto materiale umano, tanti ragazzi italiani affamati di giocare per la nazionale italiana, e lo si è visto, e penso che con questa nuova politica che Mancini e Baldini, ma anche le categorie inferiori, stanno attuando, la nazionale italiana uno si porta al pari delle altre nazionali, perché è l'unica nazionale che praticamente non usufruiva dei giocatori italiani, perché poi non mi piace neanche più l'appellativo i nuovi italiani. I vari Dumbia, Zoma, Caiode sono ragazzi italiani, non nuovi italiani, italiani, e dunque, visto che sono eleggibili per la nazionale, è giusto approfittare del loro talento, e poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dunque, assolutamente, la Mancini l'ha già dimostrato nella sua prima fase, quando l'ha convocato Zaniolo, che molti non lo conoscevano, neanche aveva esordito in Serie A, lui l'aveva già convocato in nazionale. Essa ha convocato, per esempio, Pessina, che è il portiere del Bologna, che non è il titolare del Bologna, però ha intravisto qualcosa di importante e l'ha convocato. Dunque, assolutamente bisogna essere lungimiranti, non bisogna avere paura e credere che sui giovani, se si dà fiducia, si può arrivare a fare qualcosa.
12: Ricordo, questo è l'appuntamento del giovedì a cui ci dobbiamo e vi dovete ancora abituare, anche perché è appena cominciato, subito una pausa della nazionale molto lunga. Il giovedì il direttore Malu Pasincato è a nostra disposizione qui su Radio Bianconera per rispondere alle vostre domande, quindi non c'è un tema principale. In attesa che arrivino al 340 54 25 324, chiaro, prendo degli spunti che arrivano anche su altri argomenti, ma se me le indirizzate per il direttore Malù, io certamente da questo istante ho aperto la messaggistica. 340 54 25 324, il filo diretto tra voi radioascoltatori di Radio Bianconera sui temi del campo per il direttore Malù Pasincato. Guarda, io prendo spunto dalla ripresa del campionato, Malù. Ti chiedo, Frosinone, Cagliari, Como, mi vengono in mente così, perché sono state trattate come argomenti di interesse. Giocano, il Cagliari è la prossima avversaria della Juventus, è davanti alla Juventus, no, subisce, è la migliore difesa del campionato, ha dei giovani, Romano in primis, no, che andrà a riscattare a fine anno. Ti chiedo, quali sono le sorprese, qual è la squadra sorpresa dal tuo punto di vista e perché? No? Quasi come se ci fossi tu ad averla costruita, una di queste tre realtà, perché gli opinionisti si dividono, no? Dicono, ok, quella sì, quella no, quella di più, quella di meno. Secondo Malù Pasincato?
15: Beh, la sorpresa delle sorprese è il Frosinone, perché quando se l'hanno promossa nelle prime giornate riesci a fare dei risultati e un buon calcio, significa che sia la sorpresa, perché ricordiamoci che la Juventus la prima giornata a Frosinone ha vinto meritatamente, ma non è stato una partita di salute, perché ho ancora l'immagine di Perin che guarda la traversa che ha salvato i bianconeri. Poi uno dirà Colombo aveva sbagliato tanti gol, però già gli aveva dimostrato di essere una squadra che indipendentemente dall'avversario cerca di giocare a viso aperto, e ha mantenuto diciamo quel modus operandi, e difatti poi le partite successive ha raccolto i punti meritatamente. Dunque, quando giochi con spensieratezza, quando giochi anche col fatto di metterti in luce, perché comunque quando tu metti in luce Pallisani, Raimondo che sta facendo gol, Hernández che sta facendo molto bene, Oyono, Guedes, cioè metti veramente giocatori che secondo me prossimo anno, non so di questi quanti rimarranno a Frosinone se continuano così da qui a fine anno, perché comunque venivano promosse, il problema è mantenere questo percorso tutto l'anno, perché iniziare quando ancora le squadre non sono assestate è importante, perché hai quei punti che ti possono servire, ma la Serie A ci ha abituati a vedere anche squadre che fanno dei giorni d'andata pazzeschi e poi trovarsi poi a retrocedere o a salvarsi solo all'ultimo istante. Dunque è bravi, però se devo dire la rivelazione è bravo anche il Vini, un tecnico che sta raccogliendo tutto quello che di buono si è sempre detto di lui, ma che prima con la Cremonese non aveva ottenuto quello che sta ottenendo adesso, adesso viene ripagato i sacrifici che ha fatto. Dunque bravo anche al tecnico.
12: Allora Malù, sono arrivati dei vocali, chiedo alla regia di Roma di farci ascoltare l'ultimissimo e poi andiamo indietro con quelli che erano arrivati anche prima dell'arrivo e della presenza di Malù Pasincato.
16: Buongiorno direttore, buongiorno Malù. Massimo da Casteldefels. Volevo fare una domanda. Com'è possibile che Mancini può prendere il secondo portiere del Bologna o lanciare Zaniolo quando non ha giocato, dimostrare che poi valgono, e invece le squadre di Serie A non usano i giovani? Cioè, com'è possibile che Zaniolo, una volta lanciato in nazionale, dopo 2, 3, 4 anni, a 21, 22 anni, può essere venduto a cifre altissime, e invece noi preferiamo i nostri giovani fino ai 23, 24, 25 anni lasciarli in prestito a squadre minori, tra virgolette? Questa era la domanda, vi ascolto, buongiorno.
12: Grazie, grazie, perché è questo proprio il programma ideale per fare domande di questo tipo al direttore Malù. Prego.
15: Abbiamo anche in qualche modo anticipato anche la domanda parlando prima, dicendo appunto che Mancini non guarda la carta d'identità, non guarda lo status che ha nel club, ma guarda il talento e vede qualcosa in quel giocatore, lo convoca indipendentemente se è titolare o meno nel club. Mi ricordo quando ci fu praticamente anche un battibecco tra virgolette quando c'era di mezzo Florenzi, ricordate, che era panchinaro alla Roma ma titolarissimo in nazionale. Lui diceva: a me non, se non gioca nel club è un problema suo, io finché sono natore della nazionale lo convoco e con me in nazionale è titolare e faceva delle buone partite. Questo fa capire che un allenatore che fa discutere ma che va controcorrente contro tutti, questo diciamo è un suo modo che ha sempre avuto come allenatore, perché mi ricordo che tutti quanti magari se lo dimenticano, se oggi Bonucci che fa il suo vice, magari uno si dice: ma che legame ci può essere tra Mancini e Bonucci? Purtroppo Mancini a lanciare un giovane Bonucci quando era proprio all'inizio proprio la sua carriera nell'Inter, e già all'epoca si parlava di Bonucci come di un predestinato, di un giocatore che poteva far parlare di sé, e quella carriera ha dimostrato, ma certo, lo buttò in Inter di grandi campioni. Questo per capire che bisogna avere coraggio, lungimiranza.
12: Malù, bisogna poi aggiungere per onor di cronaca che chiaramente con questo tipo di coraggio in nazionale non puoi decidere se prendere un portiere che magari ti aggrada di più, un difensore, un attaccante, se questo è di nazionalità straniera, quindi c'è quasi una necessità poi, no? Cioè diventa più facile prelevare il secondo del Bologna, per dire, no? Il panchinaro del Bologna, e preferire, faccio l'esempio del portiere, preferirlo al vicario della Juventus a cui dici: vieni pure in nazionale, potrei aver bisogno di te, faccio riferimento al portiere così solo per caso, e quindi perché magari in quei ruoli non sono coperto a dovere, piuttosto che rispetto al passato prendere il big della squadra principale italiana, il bomber, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi bisogna tenere anche conto di questa possibilità che ti dà il regolamento. Senti, andando in casa Juve, facendo riferimento a Voltemade, come giudichi, ti riassumo un po' di dati e di domande che arrivano alla nostra messaggistica, come giudichi queste prime uscite con la sua nazionale adesso nella Nation e con la Juve dell'attaccante tedesco, perché sembra non convincere, ma non vorremmo cadere nella trappola di bocciarlo dopo 5 giornate. Col tuo occhio clinico.
15: In questa trappola, perché purtroppo il calcio, che è una scienza inesatta, ci fa capire che Jonathan David è diventato leader dei tifosi a Madrid. Alla Juventus sappiamo come ha lasciato lo stadio. E questo ti fa capire che cosa? Il paradosso è il paradosso. Perché? Perché per n motivi un giocatore, anche se bravo, in una squadra può non andare, può non girare, e noi magari non sappiamo il perché. Oltre ad è arrivato l'ultimo giorno di mercato praticamente, deve ancora inserirsi, deve, tra virgolette, secondo me, togliersi un po' quell'alone non positivo che si porta anche dietro a Newcastle, perché quando è uscito dallo Stoccarda veramente era in hype. A Newcastle già è stato un po' zoppicante come situazione, e adesso ha questa opportunità per dimostrare appunto che è un giocatore di qualità, è un giocatore importante alla Juve. Dunque diamo il tempo, non cominciamo già, giudichiamo partita per partita, ma non facciamo già diciamo commenti definitivi, bocciato e rimandato, no, è nel pieno della sua evoluzione, deve assolutamente entrare nel mood bianconero, e secondo me una volta che l'ha fatto alla fine si vedranno i risultati, perché è un buon giocatore.
12: Malù, prendo un altro spunto da Valerio da Pisa, che dice: a me non piace però particolarmente, però se squadre come il Bayern lo seguono ci sarà un motivo, no? Quindi chissà se resterà o meno la Juventus, dipenderà anche dal rendimento. Tu che ti sei relazionato, ti relazioni con gli spogliatoi, con il club, con i giocatori, qual è la difficoltà che un giocatore di primissima fascia o meno incontra arrivando in Italia? Che ti hanno riferito, senza magari farci il riferimento o dirci il nome del giocatore?
15: Una delle prime cose è che mi dicono sempre che a livello tattico anche gli allenamenti sono molto tattici, e a volte se tu sei abituato magari a essere tra virgolette più anarchico, no? Meno diciamo incline al tatticismo ferreo, magari trovi già le prime difficoltà. E due, inconsciamente si nota una pressione che da altre parti sembra che non c'è, sembra quasi che in altri campionati, seppur importanti, quella pressione data anche a livello mediatico dall'enfasi che si ha del calcio italiano, lo senti. Più se sei straniero hai un peso doppio, no? Nel senso che vuole tutto subito da te, e questo proprio lo percepisci, e se magari non riesci subito a sbloccarti diventa un problema. Questo assolutamente, c'è una pressione nel giocare in Italia diversa.
12: Ti faccio la domanda che ho posto ai nostri ascoltatori oggi: qual è il giocatore più forte nella rosa della Juventus? Potenzialmente, non quello che sta segnando di più, quello che sta segnando di meno, o quello più simpatico ai tifosi o meno. Potenzialmente, tu fossi un osservatore, su chi punteresti? Perché stanno uscendo interessanti risposte, anche inedite.
15: Diciamo che se uno deve dare il giudizio sommario, deve dire chi è il giocatore della rosa, anche se non sta giocando, è normale che esatto. Dire il Diz, perché comunque è un giocatore che senza ombra di dubbio ha proprio qualcosa del fuori classe, del giocatore di altissimo livello. Poi è normale che conta anche poi quello che si fa sul campo. Se io lo dirti un giocatore che a volte divide anche, ma che comunque sì, è di forte impatto, è con Cesao. È un giocatore che ti salta sempre l'uomo dell'uno contro uno, ti crea falli al limite dell'area, rigori, ammonizioni, espulsioni al suo dirimpettario. È normale che un giocatore che determina. Poi qualche volta divide, perché lo dicono che è egoista, a volte non passa la palla sotto porta, però è un giocatore che determina. E io ti dico, lo dico adesso perché sta sbocciando, Pap Matar Sarr, un giocatore che adesso, che Spalletti è uno che i giocatori quando capisce che può tirare fuori qualcosa di importante, incomincia a lanciarlo piano piano. E in questo momento, senza Locatelli e Thuram, lui a centrocampo può diventare una pedina fondamentale.
12: E calcola che per Cagliari risulta essere una certezza per ripartire in campionato proprio in mezzo al campo, dove dovrebbero essere schierati in quattro. Sar, Douglas Luiz risultano essere proprio i pilastri, quindi è toccato anche questo aspetto. Aggiungendo a quello che è il ragionamento che stiamo facendo un po' oggi, ballottaggio Zegrova con Senzao. Se io ti dovessi dire, io sono il presidente e tu il direttore sportivo del nostro Fanta Club, chi mi consiglieresti dei due?

0: diciamo, De Grova riesce a far uscire quelle che sono le sue qualità tecniche, che sono di altissimo livello. Tecnicamente parlando, è uno dei tre giocatori più forti che ha la Juve. A questo punto mi servono tutti e due, uno per iniziare la partita, uno a partita in corso. Nel calcio di oggi, con i cinque cambi, i giocatori, partire titolare non vuol dire essere poi determinante, dunque assolutamente tutti e due.
1: Scusa, però per uscire un po' allo scoperto, probabilmente potrebbe anche giocare Zegrova dal primo minuto. Cambierebbe qualcosa?
0: Ma allora, cambierebbe, penso che magari con la partita dei primi minuti, con l'intensità alta, con la possibilità che lui ha il suo modo di giocare, che secondo me funziona molto a partita stanca,
1: a partita in corso,
0: questo termine, ma non perché lui, perché proprio è quel tipo di giocatore che c'ha la sua casa nei momenti in cui la partita diventa una partita stagnante e ci vogliono quei colpi in un momento decisivo, chiave della partita. E spesso queste cose sono a partita in corso, no? A meno che non ti capiti l'azione nei primi minuti, ma generalmente le sue ottime performance l'ha fatta da subentrante, dove è stato decisivo.
1: Chiarissimo, direttore, abbiamo messo insieme un po' di domande testuali che sono arrivate per te e abbiamo risposto, speriamo, quasi a tutto. Grazie direttore Malù, alla prossima settimana, tra l'altro
0: grazie,
1: giovedì
0: tanto,
1: prossimo
0: dovremo
1: parlare, di Celta Vigo, attenzione, non ti dimenticare assolutamente di tenerci aggiornati.
0: Celta
1: sulla
0: Vigo, che torna una partita con Celta Vigo 27 anni dopo la prima volta tra Juventus e Celta Vigo. All'epoca non finì tanto bene, vediamo questa volta.
1: Partiamo da qui, partiamo da questa curiosità, ma ne aggiungeremo con Malù Pasincato tante altre. Quindi spazio Europa League, filo diretto Europa League col direttore Malù Pasincato, per voi su Radio Bianconera. Grazie direttore, alla prossima, grazie anche a voi.
0: Ancora.
1: Grazie
0: Ciao.
1: A Costantino in regia da Roma, ritroverete due podcast di Gabriele La Monica sui conti della Juventus, il meglio del suo intervento di oggi e quello di Malù sul confronto con Sensao Zegrova, a vostra disposizione tra pochissimo sui nostri canali. Adesso il canale resta lo stesso, Cose di Calcio resta lo stesso, cambia il tecnico, abbiamo già il nostro Manuel pronto a raccontarvi, anzi ci fa volare nella sua terra, la Puglia. A tra poco.
2: Cose di Calcio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di Calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
1: Eccoci, Cose di Calcio XL, giovedì fino alle 16, dalla prossima settimana, XL con Paolo Rossi, l'ultima ora, l'approfondimento, visto che rientra, finisce la pausa delle nazionali e torna anche il nostro Paolo. Interessante quello che state scrivendo al 340-54-25-324, il più forte della Juve. Anche con Malù, anche col direttore.